0: Ho la conferma che non è colpa né mia né della società, è colpa del Monaco che non ce l'ha dato poi, perché con una stretta di mano una volta si poteva fare. Luna, che era l'amministratore delegato, ha stretto la mano al presidente del Monaco e poi il presidente del Monaco non ha ricambiato la stretta di mano che gli ha dato Luna. Infatti in quei casi bisogna sempre firmare prima, e purtroppo abbiamo perso Thuram proprio per quel motivo.
1: E Giancarlo, che Fiorentina sarebbe stata quella invece che con Maggio Thuram, Santos, dice lui, con Thuram
0: vincevano due scudetti? Da ora due, no, però
1: tre.
0: Il giocatore Thuram si conosceva, no, era una bella squadra, ci mancava proprio il centrale.
1: Esatto,
2: era quello che serviva.
1: Intanto Luca, scusami, la sindaca è uscita un attimo, ma ha dato il buon esempio. Prima di uscire ha comprato il libro, che è lì.
3: Brava sindaca.
1: Dopo Giancarlo lo firma chi vuole, ma intanto se non volete far la fila dopo per comprarlo, compratelo subito. Intanto io vado alla prossima domanda.
4: Grazie Andrea. Allora, innanzitutto spezzo una lancia a favore di Salvatore, confermo che è un grande tifoso Viola, è molto partecipe alle nostre iniziative.
3: La confermo, volevamo la conferma.
4: È ufficiale.
0: Bravo, non è facile.
2: Bravo assessore.
4: No, è vero, confermo. E niente, due cose. Allora, la prima, faccio tre nomi. Giuligno, Antonioni, Battistuta, per me sono i tre giocatori più forti della storia della Fiorentina. Chiedo conferma a voi. La seconda è più personale per Antonio. Io sono uno di quelli cresciuto nel mito di Antonio. A Firenze Antonio, voglio dire, era Dio, ma a fianco di sicuro. Però fuori da Firenze c'era un certo ostracismo di stampa, di tifoseria, di tifosi. L'unico che ti voleva forse veramente bene fuori a Firenze era un certo Enzo Bearzot. Non so, vorrei un tuo ricordo di Bearzot.
2: È vero, bravo, un applauso.
0: Ma Enzo Bearzot per me è stato un padre, per me personalmente. Tutti dicono che è stato il padre di qualcuno, anche gli altri giocatori. Però per me, che giocavo nella Fiorentina, dove non è che aveva il potere che poteva esserci, che potevano avere gli altri, Juve, Milan, Inter, Roma anche metterei. Quindi per me Bearzot, ho detto del record prima dei numeri 10, e me l'ha fatto far lui. Non è che io ho giocato 73 partite, però sono sempre partito dall'inizio, poi mi ha sostituito 20-30 volte mi sembra, però sono partito col numero 10 dall'inizio, per quello il record, se no se subentrava avevo il 13, 14, 15. Quindi per me Bearzot mi ha sempre difeso da tutte le cose che dicevano i giornali che del nord, giusto, Tutto Sport, Corriere di Roma, La Gazzetta.
3: Ma i compagni di squadra di Nazionale ti hanno mai fatto pressioni per andare da quello piuttosto che da quell'altro? Perché accade frequentemente che fra colleghi, dunque, ma viene a giocare da noi alla Juve, viene a giocare all'Inter, viene a giocare al Milan.
0: Ma io avevo
2: uno di sicuro.
0: Avevo chiaramente in Argentina c'erano sette giocatori della Juve e sette del Torino. Io ero della Fiorentina e basta, cioè solo io, poi altri, Bellugi mi sembra dell'Inter e altri. Però io andavo in quel momento con quelli del Toro, praticamente ero con quelli del Toro.
3: Stavi più con quelli del Toro.
0: Non contro quelli della Juve assolutamente, però chiaramente ero con quelli del Toro. Poi dopo nell'82, dopo 4 anni con convivenza con Rossi, Tardelli, Rossi che ricordiamo tutti con grande affetto, anzi un applauso, Rossi e Scirea, Gaetano Scirea. Quindi 4 anni dopo, è chiaro, i juventini sono rimasti, quelli del Toro sono diminuiti, quindi c'è stato, diciamo,
3: quando ti dicevano
0: un connubio,
3: ma vieni da noi, non vinci nulla.
2: Tardelli qualche volta.
3: Dai, Tardelli.
0: No, nel 78, sì, in effetti anche quelli di
2: Tardelli ogni tanto veniva.
0: L'ha detto diverse volte, però poi alla fine si è fatto questa scelta e siamo rimasti a Firenze.
2: Mi levi una curiosità.
5: Volevo dire solo una cosa, vai. Perché so, è vero questo di Bearzot, l'ha detto benissimo Giancarlo, ma il ghiaccio e la difesa a spada tratta di Giancarlo cominciò Bernardini. No, perché Bernardini in poi dice: io c'ho uno fisso, Antognoni, e gli altri 10 li trovo.
0: Sì, sì, vabbè, Bernardini è stato il fautore di quel gruppo di giocatori giovani che dopo il mondiale di Monaco, di Germania, ha rivoluzionato un po' la nazionale, e lui ha scelto tanti giocatori giovani, tra cui io, Roggi, poi chi c'era, Rocca,
2: Guerini forse, Guerini. No, forse so se Guerini c'era.
0: Chi?
2: Guerini non mi ricordo.
0: Certo, come no? Anche... certo, diciamo tutti quelli che avevano 20 anni, 21 anni, e da lì piano piano è nata un po' la nazionale.
2: Senti, mi levi una curiosità, se facevamo questo ragionamento anche siamo stati al Festival dello Sport della Gazzetta a Trento, mi hanno chiesto una domanda veramente pertinente, è: nella Roma Totti non trova spazio, nella Juventus Del Piero non trova spazio, né nel Milan Maldini è stato fatto.
3: E niente, via, cerca la polemica, ecco. Calamai oggi, via. Luca, il direttore
1: ha iniziato
3: lui,
1: dicendo: no, lasciamo, guarda, perdere,
3: capito,
1: il scenario.
3: Bisogna metterci in mezzo.
1: Ha fatto il giro.
3: È tremendo, è tremendo.
2: Perché le bandiere non
0: sventolano più? Non sventolano, che te devo dire?
2: Non sventolano, tira vento, siamo una
3: carta.
2: È come la Bonaccia. La Bonaccia. No, a me viene da ridere perché...
0: No, non so per quale motivo.
3: Siete, io, fate ombra. Io, Giancarlo, fate ombra.
0: Io personalmente
3: ombra.
0: Non mi posso lamentare. È stato 10 anni con Cecchigori, con Vittorio. 4-5 anni con Della Valle. 2 anni con Commisso. Quindi io personalmente non è che mi posso lamentare molto.
2: No, ecco.
0: Però in effetti noto che gli altri non trovano posto. Quindi io sono stato un po' più
2: avvantaggiato. No, ma io infatti non ho fatto riferimento a te, anche perché delle volte mi è capitato, no? Giancarlo Antognoni ha un carattere particolare, è uno che
0: non sto mai davanti, vado dietro.
2: Non è
0: dietro.
2: Invasivo, non è arrogante, non è ricattatore o ricattatorio, non vuole imporre le sue cose, e quindi delle volte dà la sensazione... Dice uno di questi personaggi del calcio, della Fiorentina, mi disse: cosa gli faresti fare Antognoni? E io gli dissi: guarda, la domanda è un'altra, cosa non gli faresti fare Antognoni? Cioè, hai da vedere un
0: giocatore,
2: hai da vedere un giocatore,
0: è difficile.
2: Antognoni, hai da far confrontare qualche ragazzo in difficoltà del gruppo con un Antognoni, hai bisogno di un interlocutore con i tifosi, Antognoni, hai bisogno di un rappresentante da mandare in UEFA e FIFA, ragazzi, io ho visto Platini fare una corsa per andare a abbracciare Rummenigge, Antognoni.
0: Scusa Luca, ti faccio una domanda, ma quanti stipendi devo prendere?
2: Bravo,
0: siccome io sono stato nella mia carriera il meno pagato di tutti, perché oggi vedo delle cifre assurde, no? Io personalmente confesso, sono stato il meno pagato di tutti, quindi che devo dire?
1: Però il Calamai si vorrebbe far lavorare
0: da 4
1: tanto.
0: Ruoli,
3: capito? Va a fare 6 ruoli,
1: ti
3: capito?
1: Farebbe lavorare 20
2: ho
1: ore
2: detto,
1: al giorno.
2: La mattina cambia, dice: oggi mi occupo di... va bene, vai.
1: C'è un'altra domanda, signore, c'ha 2 libri tra l'altro, quindi...
0: Due domande.
1: Domanda gol.
3: Allora, buonasera. Intanto io non dico né Antognoni né campione. Buonasera, campione.
2: Grazie.
3: E la domanda è: lei ora sta seguendo l'Under 21. L'Under 21 negli anni ci ha dato delle grosse soddisfazioni e molti sono passati poi alla nazionale principale. Che cosa succede? Che metamorfosi succede quando passano da essere campioni nell'Under 21 alla nazionale principale? Non sono più gli stessi. Seconda domanda veloce: la Spagna, che ha il nostro stesso DNA provato 20 anni fa, 22 anni fa, non era niente. Perché non impariamo un po' da loro anche? Grazie.
0: Due domande pertinenti.
3: Bravo.
0: Due domande belle. Praticamente è 20 anni che la 21 non vince, 20-22 anni che non vince in europeo, cosa difficile perché negli anni precedenti ha sempre vinto. Il problema è, si sa, questi ragazzi, anche quelli di Under 21 attuali, giocano poco, se uno analizza tutti i giocatori uno per uno, non giocano tutti in Serie A, parte Endur a volte nella Fiorentina, oggi ha giocato Palmisani, il portiere gioca nel Frosinone, però tanti giocatori non giocano e quindi trovano difficoltà. E poi il salto dalla 21 alla A è un po' troppo grosso. Una volta c'era la 23, una volta c'era l'Under 23 che era già più vicina alla Nazionale A. Oggi dalla 21 alla Nazionale A c'è il salto troppo grosso. E poi per quanto riguarda la Spagna, quando giocavo io la Spagna non era niente. Cioè,
3: pure aveva qualche bel giocatore, ti ricordi Butragueño, forse sì, subito dopo, c'era Sanchez, Michel.
0: Dopo, io dicevo nei miei tempi.
3: Sì.
0: Praticamente loro hanno fatto un percorso un po' inverso dal nostro. Basano tutto sulla tecnica praticamente. Anche i ragazzini piccolini, io ho visto tutte le nazioni, cioè dalla 16, 17, 18, 19, 20 della nazionale spagnola. Noi non siamo mai riusciti a vincere una partita contro la Spagna. Ci sarà un motivo?
2: Penso di sì.
0: Non parliamo della nazionale A perché se
2: no.
0: Quindi bisogna forse ritornare a come
3: alla tecnica di base, dici te, alla base.
0: La tecnica di base ci vorrebbe, però sono tante cose da poter sistemare. Però il salto dalla 21 alla nazionale A, anche se ultimamente Mancini, che tre o quattro giocatori li ha messi giovani, e quindi in prospettiva sembra che ci sia qualcosa di positivo. Speriamo di tra quattro anni, tra due l'europeo, tra quattro il mondiale, di essere almeno arrivare con una squadra competitiva.
3: Andiamoci
0: magari.
3: Dopo
0: c'è il discorso stranieri che tutti conoscete. Se giocano due italiani in una squadra di calcio, oggi ho visto la Fiorentina, non so quanti ne aveva di italiani, pochi, uno, due, tre. Però non parliamo degli altri che non hanno, al Como non ne ha nemmeno uno. Quindi anche quello è un problema che purtroppo ci portiamo avanti da tanto tempo.
6: Assessore, volevo aggiungere a questa domanda perché volevo cogliere la domanda che è stata fatta proprio sull'alternanza Italia-Spagna, perché secondo me bisognerebbe riuscire anche un po' a coltivare quelle caratteristiche che hanno fatto l'Italia anche una squadra vincente, no? Quindi ora c'è un po' la capacità di dover standardizzare anche le preparazioni fisiche, di dover avere i giocatori tutti alti sopra 1,85 m. Quindi noi abbiamo fatto anche la fortuna e le vittorie dell'Italia grazie anche a questa forte capacità tecnica, magari, no? Questa capacità di scambiare nello stretto, di muoversi bene sulla fascia. Poi ricordiamo, prima abbiamo ricordato Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Francesco Totti, non erano diciamo alti 1,90 m o 2 m, certo. Però i risultati li abbiamo ottenuti anche grazie a cercare di far esprimere al meglio anche quelle capacità che sono poi alla base anche delle nostre caratteristiche naturali.
0: Di buon auspicio c'è che le nazionali giovanili Under 17 e Under 19 sono campioni d'Europa, sono stati campioni d'Europa, quindi quello è già un prospetto interessante. Sono ancora piccoli, però cresceranno anche loro. L'importante è non fargli perdere quel treno quando arriva a 20-21 anni di andare in una squadra di Serie C a fare le ossa, come si usa solitamente, e non lo facciamo giocare nella squadra di Serie A.
2: No, ma infatti quello. Il problema, ragazzi, allora è chiaro che è tutto un altro mondo. A me mi ha emozionato, mi ha quasi commosso Giancarlo quando mi ha raccontato che lui ha iniziato a giocare al paese suo, a Masciano, e il pallone lo facevano con lo scotch e la carta. E lui diceva, per forza migliorava soldi, la qualità del palleggio.
0: E dove lo compravo il pallone?
2: Mettendo insieme la stoffa, tutto buche e sassi, cioè il calcio di strada.
0: No, poi dopo sono andato a Perugia, no, il
2: però
0: pallone
2: si è perso il concetto del
0: calcio. Il pallone
2: calcio,
0: era tondo poi.
2: Si è perso il concetto.
0: Però l'ho vissuto a 15 anni, 14
2: del calcio
0: anni,
2: di strada.
0: 13 anni.
2: Io ho avuto il piacere di seguire la nazionale brasiliana. Robinho è stato uno dei più grandi dribblomani del calcio, e mi diceva: sai come ho imparato a dribblare? Lui stava in un paesino lì vicino a Santos, cercando di non far prendere la palla ai cani.

0: quindi mi ha trasmesso, diciamo, questo amore nei suoi confronti, questa passione. E lui la ricorda appunto come il giocatore che guardava le stelle quando giocava. E quindi
1: vorrei un applauso, una... se mi permette.
0: Il ragazzo che guardava le stelle, esatto. Quindi
2: quando ero ragazzo, adesso le stelle le guardo più.
0: Vabbè.
2: Quelle cadenti.
0: E niente, la domanda è, ci sono tanti ragazzi, no? Tanti bambini anche che indossano la maglia numero 10 adesso che giocano. Quindi lei cosa suggerirebbe a questi bambini? Di guardare il campo o di guardare la città?
2: Ma questa è una domanda non facile. No, io guardavo le stelle perché avevo, cioè non guardavo le stelle, guardavo i compagni, perché avevo questa sensibilità tra i piedi praticamente. Non l'avevo acquisita, era una cosa naturale, penso, perché non è che mi hanno insegnato a calciare, forse sì, però non a guidare la palla oppure a fare tutti questi marchingegni. E quindi cosa consiglio ai ragazzi? Innanzitutto di avere passione per questo sport, che poi è uno sport che bisogna sacrificarsi, non è che è facile. Praticamente te ti giochi la tua gioventù, se arrivi a un livello, diciamo, alto, che da 18 a 35 anni non vai in discoteca, non vai una volta, adesso lo so, io parlo di me stesso. Non vai a cene, non vai a divertirti con, cioè, tutta un'altra storia oggi, però diciamo il sacrificio ci vuole. E poi che i genitori siano, cioè, li guidino nel modo giusto, ecco, anche i ragazzi, perché poi a volte sono colpevoli anche un po' i genitori con questa ossessione di che il ragazzo diventi giocatore.
3: Troppe aspettative, Giancarlo. È molto creano aspettative. Troppe aspettative in questi però, bambini.
2: Però sicuramente la passione che prevale un po' su questo sport.
3: Signora, la mamma la domanda?
4: No, la mamma ha messa in collegamento, l'ha messa in diretta.
3: L'ha messa in diretta dal marito, dal babbo.
4: C'è la signora davanti che vuole fare una domanda. La definizione del ragazzo che gioca guardando le stelle è di Gianni Brera.
5: Allora, niente, volevo solo.
4: E lo stelle lo
3: stanno a guardare.
2: Brera del nord, capito? No?
5: Quanto posso? Allora, volevo solo fare una premessa. Io è dal 1973 che sono tifosa della Fiorentina, proprio quando eri te a giocare a Firenze, e mio padre mi disse: guarda, c'è un giocatore che è favoloso, guardiamo la partita insieme. Allora, la domenica alle 14:30 c'erano le partite. E da lì mi sono veramente appassionata. Per noi non eri né Giancarlo né Antonioni, ma eri Antonio, certo. Come spesso ti chiamavano
2: tutti
5: a Firenze.
2: Antonio, certo.
5: Io ti volevo fare una domanda, tuttora sono alla Fiorentina perché sono appassionata, non sono più quei tempi lì, ma lasciamo stare. Ti volevo chiedere, sì, cos'è che ti ha portato, visto che dovevi presentare il tuo libro, cosa ti ha condotto a mettere nero su bianco per tramandare qualcosa a noi, di te stesso? Questa è la domanda.
2: No, diciamo, è stata un'idea per il centenario, di lasciare qualcosa per il centenario. Tra l'altro è successo un anno fa, la Mondadori vennero a Firenze e mi chiesero di fare questa cosa. La Fiorentina l'anno scorso non è che sta andando benissimo, anzi era in zona proprio molto di retrocessione. Infatti io gli ho detto: guarda, non si può fare, perché se in caso che la Fiorentina va in B, che vada a fare un libro sul centenario, non è assurdo. Poi invece dopo, alla fine, abbiamo visto dei risultati un po' migliori, e quindi a quel punto si è deciso di fare questo libro per raccontare. Poi Luca ormai mi conosce da tanto, da una vita praticamente, suo padre ancora di più,
6: perché era più bravo. Mio babbo parlava alla sua moglie,
2: mia moglie,
6: la vera confidente era la moglie,
2: sistemava il babbo, perché poi
6: gli diceva le cose.
2: Tuo babbo, era una bella lotta tra mia moglie e tuo babbo, quindi io sono più buono,
6: sì.
2: Però lei

0: non è buono. E quindi abbiamo deciso insieme poi di fare il libro e raccontare un po' tutta la storia, in modo tre episodi, Fiorentina, Nazionale e famiglia. Poi sono anche gli amici, ci sono chiaramente i giocatori con cui ha giocato all'interno, la formazione che ha messo, che ha fatto una formazione, sicuramente ho tolto qualcuno, però diciamo...
1: In 11 lo dovevi fare, ne dovevi fare 11.
0: È 11. Era quello il problema, fare 11 dei miei compagni. Quindi abbiamo deciso così.
1: Allora, siamo all'ultima domanda. Prima dell'ultima domanda, credo di interpretare anche il pensiero di Giancarlo, e ricordare che nella creazione di questo libro ha avuto un ruolo importante anche Michele Fratini, che è un amico comune,
0: certo,
1: e che ci ha dato una mano, perché ovviamente, oltre a essere, tra l'altro, io credo che lui ha anche la voglia di restare nel calcio. Ho sentito delle voci, girano delle voci.
2: Sì, la postano.
1: Comunque lo ringraziamo ovviamente, perché lui è uno dei motori, poi Giancarlo è il capitano.
2: Scusa, allora, Luca, cioè, ci sono le figure nel libro?
1: No.
2: Mi chiedo un po' di pagine.
1: No,
2: la foto.
0: Non ha messo.
2: Ma per le crociate.
3: Allora, ma per te si fa un disegnino. Giancarlo ti fa un disegnino.
1: Chiuderei con l'ultima domanda.
3: Ultima domanda, poi ci va a fare il filmacopie.
1: Poi resterà per filmare delle copie.
3: La mezz'oretta, Giancarlo.
1: Vai.
4: Ma non è una domanda. Ciao Giancarlo.
0: Ciao.
4: Quando hai detto ai miei tempi non si andava in discoteca, ecco, io invece ho trovato Socrate, se invece ai Central Park, alle Cascine, più di una volta.
2: Vabbè, i brasiliani.
0: Ma Socrate sei brasiliano.
1: Qualche
0: non è
1: volta
0: italiano.
1: Lo trovarono anche a sesto sotto un tavolo perché era completamente ubriaco di birra.
4: Vabbè. E complimenti sempre.
0: Grazie.
1: Grazie a tutti voi. Grazie.
2: Grazie sindaca, grazie assessore.
0: Grazie assessore.
2: Evviva Giancarlo.
0: Grazie. Ora non facciamo invasione.
5: Ma che, grazie a voi.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
2: Buonasera a tutti, va avanti la giornata di Radio Firenze Viola alla Fiera di Scandicci. Nello stand di Radio Firenze Viola ci sono ancora tante persone che stanno facendosi firmare una copia del libro da parte di Giancarlo Antognoni, grande successo, tantissimi autografi che vengono richiesti a Giancarlo, tanti selfie, noi però parliamo della Fiorentina adesso, e se c'è stato grande successo per Giancarlo Antognoni, questo non è accaduto per la Fiorentina. Saluto Luca Calamai.
1: Ciao, buonasera a tutti.
2: Una bruttissima sconfitta per la Fiorentina oggi contro il Genoa, saluto anche Niccolò Ceccarini.
8: Ciao, buonasera a tutti.
2: E Massimo Cervelli.
9: Buonasera a tutti.
2: Benvenuto anche a te. E allora ripartiamo, caro Luca, da un'analisi un po' più a mente fredda su questa sconfitta della Fiorentina. Non ce l'aspettavamo, francamente, non ci aspettavamo quel primo tempo, quell'approccio così molle da parte della squadra di Vanoli, anche perché insomma si sapeva che il Genoa avrebbe iniziato la partita con una certa aggressività, si sapeva che avrebbe giocato con un po' di veemenza nei primi 15-20 minuti, e la Fiorentina si è fatta sorprendere.
1: Allora, rifaccio la premessa che ho fatto prima, quando ero collegato con Lorenzo di Benedetta e Chiara, bevi là. Il risultato più giusto probabilmente sarebbe stato un pareggio, e non mi è piaciuta al 100% la gestione arbitrale, va bene? Quindi faccio questa premessa, e faccio questa premessa che rende ancora più dolorosa la riflessione successiva, nel senso che avrei detto questa cosa anche in caso di pareggio, cioè, quindi, per dire perché? Perché per me questa era un po' una partita bivio, dopo il disastro d'inizio campionato, dopo le attese che erano naturate dopo le prime due partite di Vanoli. Volevo capire se la Fiorentina era in grado di veramente riprendersi quel ruolo da Europa, che era quello che era, vorrei dire, quasi inevitabile quando fai un mercato come ha fatto la Fiorentina di investimenti. E non ho visto niente che mi faccia sperare qualcosa per il futuro. Allora, io sono convinto, per come si può essere convinti parlando di pallone, che la Fiorentina non rischierà niente e che in un tempo normale si tirerà fuori da qualsiasi possibile dubbio di preoccupazione. Ma purtroppo dalla partita di oggi temo anche il rischio di andare incontro a una stagione anonima, e purtroppo ribadendo che la mia la valutazione legata alla partita, se no un allenatore vince una partita è un fenomeno, ne perde una è da cacciare, no, però oggi per me la grande delusione di oggi è Vanoli, perché oggi Vanoli doveva dimostrarmi di essere un allenatore che trasmette il principio da grande squadra a un gruppo. Cosa vuol dire? Che vai su un campo complicato ma contro una squadra che ha l'allenatore in bilico, la società in bilico, è un punto 5 partite. Cos'è che non devi fare te se hai una squadra forte? Concedergli la possibilità di giocare, di entrare in partita. Vanoli ha costruito la Fiorentina sul contropiede, quindi ha lasciato l'iniziativa al Genoa. No, no, una squadra forte, di qualità come è la Fiorentina, i primi 20 minuti li gioca nell'area di rigore del Genoa, perché gli deve far capire che è più forte ed è più forte e deve sfruttare le sue debolezze. Quindi oggi purtroppo il grande colpevole per me è il comandante.
2: Tra l'altro questa doveva essere la partita anche per prendere slancio in vista di un mese particolarmente complicato per la Fiorentina, perché poi ci saranno le partite con il Como, con l'Inter, con l'Atalanta, con il Sassuolo e la Juventus. Insomma, da qui all'8 di novembre ci saranno partite toste per la Fiorentina. Tornando a Vanoli, voglio sentire anche il parere di Nicolò Ceccarini, le scelte iniziali, la formazione, la decisione di puntare su Beto come attaccante titolare. In tanti lo volevamo vedere dal primo minuto, però probabilmente in quella posizione non è stata certo un'intuizione felice.
8: Ma guarda, io penso una cosa, che secondo me bisogna partire da un presupposto, che la Fiorentina non è una grande squadra, non lo è ancora una grande squadra, e oggi lo ha confermato, perché non possono bastare una partita fatta bene con il Napoli e una vittoria a Venezia per dire che questa è una squadra che comunque sia inizia a avere la S maiuscola. Questa squadra è potenzialmente fatta di ottime individualità, ma non è una grande squadra, perché non ha nulla del pedigree della grande squadra, perché non ha ancora un gioco da grande squadra, non ha mentalità da grande squadra e soprattutto ancora deve trovare una sua identità. Per cui questa è quella che ha fatto Luca, era giustamente la premessa, io ne faccio un'altra. Partiamo da questo presupposto: la Fiorentina prima di affrontare il Genoa si ritrovava a 4 punti in classifica in 5 gare, che tradotto significa piena zona retrocessione. Vuol dire che questa squadra non ha ancora fatto niente, non è ancora nulla di quello che potrebbe essere, e quando si parla addirittura di possibilità che questa squadra vada in Europa, gli si fa solo del male, gli si fa solo del male, perché la Fiorentina oggi non è nulla ancora di tutto questo, ha diversi equivoci tattici, ha una difesa che deve essere registrata ed ha soprattutto, secondo me, ancora un problema, che è quello di capire come sia effettivamente l'assetto base di questa formazione, cioè l'11 titolare della Fiorentina è un work in progress. Poi mentalità, che naturalmente a Fiorentina doveva andare a affrontare il Genoa, io questo non sono tanto d'accordo con Luca, cioè oggi te dovevi affrontare il Genoa con la mentalità da provinciale, perché sei in fondo alla classifica, te non sei nulla ancora, cioè te non hai la possibilità di andare lì e dire io sono e mi impongo, te sei terzultimo in classifica, ci sarà un motivo, e quindi gioca da terzultimo, levati dal terzultimo posto e poi gioca da squadra che cresce, ma se non parti dalla base questo non lo puoi fare. Poi ci sono le scelte di Vanoli, che sono d'accordo, tutto quello che naturalmente avete detto, e condivido anche quell'analisi di Luca, che sicuramente ci sono state delle situazioni, però noi esaltiamo dei giocatori e li affossiamo. La verità è che secondo me questa è una squadra che ne ha almeno 6 o 7 davanti potenzialmente, e che oggi invece dovrebbe cominciare a guardarsi ancora dietro invece che a fantasticare il davanti.
2: Ecco Massimo, poi ritorniamo a sentire Luca. È chiaro che, dice Nicolò Ceccarini, la Fiorentina non è una grande squadra, però non è che possiamo rivedere completamente anche il giudizio sulla campagna acquisti, che era stata esaltante, entusiasmante. Probabilmente c'è da dire che ci sono sì dei giocatori buoni, che però ancora non sono fatti e finiti, sono giocatori giovani dalle buone potenzialità, che però ancora non hanno quell'esperienza, quella personalità che gli permette di imporsi ancora.
10: No, è sicuramente in questo modo. La partita di stasera fotografa i nostri limiti tecnici, tattici e caratteriali. Quello che a me mi ha spaventato è l'approccio dopo 3 settimane dove hai potuto lavorare con tanti giocatori e dove sapevi che questa partita era quella utile per farti riprendere 3 dei punti persi. Una squadra molle, esageratamente lunga, condivido le critiche sulla formazione iniziale, se metti Beto e non Pellegrino vuoi giocare di rimessa, non vuoi fare la partita, sono scosso per la posizione di Ulahi. Io Ulahi non è che lo conosco particolarmente, però ho visto le partite della Costa d'Avorio nella Coppa del Mondo, giocava con Chessy, è un giocatore, come ha definito Vanoli, un Kanté, è un grosso intercettatore, è un giocatore di movimento, me lo metti sotto le punte in un 4-3-3 improbabile dove non c'ho nessun esterno, perché Gnonto non è un vero esterno, ma Stantuono nemmeno. Cioè io credo che per far crescere questa squadra ci voglia un'identità, la mano di un allenatore che faccia crescere anche la personalità, perché l'unico che l'ha mostrata è stato Mastantuono e un po' Ndur nel finale, e che la piazza, e su questo ha ragione Nick, debba smettere, debba curarsi da questa malattia del bipolarismo, per cui una partita persa siamo da Serie B, una partita vinta Europa attendici, e purtroppo mangiamo questo boccone amaro. Secondo me è un arretramento grosso, proprio perché 3 settimane di lavoro si dovevano vedere.
2: Eh sì, in effetti anche questa riflessione è condivisibile. Io ho il timore, Luca, che Vanoli faccia fatica a trovare la formazione ideale, e soprattutto c'è il rischio che si possa anche lui incartare sul centrocampo.
1: Guarda, allora io sono deluso oggi, io te lo dico, sono deluso perché ho la preoccupazione di immaginarmi una stagione di nulla.
2: Sì, una stagione grigia, anonima.
1: Una stagione di nulla in cui ti piazzerai fra 3-4 mesi tra l'11° e il 9° posto e navigherai in quella situazione. E può capitare, no? Però... ragazzi,
2: no, però insomma, hai speso 130 milioni.
1: Abbiamo speso anche di più di 130 milioni.
2: Soprattutto ne parliamo ora, alla 6ª giornata. Cioè, c'è una stagione infinita ancora davanti.
1: Abbiamo speso dei soldi che per far questo? Perché allora qualche spiegazione dobbiamo, qualche domanda dobbiamo farci. Allora sono stati spesi male questi soldi? Perché ragazzi, i progetti...
2: Siamo già a parlare di sopravvalutazione del mercato?
1: I progetti a lungo termine nel calcio non esistono. Sì, già 6 mesi sono tantissimi nel calcio. Allora, il punto di partenza, io sono veramente deluso, perché io mi sono immaginato che il reale valore della Fiorentina...
2: Tanto salutiamo Giancarlo Antonioni.
1: Il reale valore della Fiorentina fosse molto diverso da quelle prime 3 partite che avevamo visto. E mi sono augurato che ci fosse un qualcosa di quello che avevamo visto, soprattutto nel secondo tempo col Napoli. La nazionale mi aveva galvanizzato ulteriormente alcuni giocatori, no? E allora mi sono detto, questo è un bivio, no? Perché se te vuoi rilanciarti dimostrando che le prime 3 partite non valevano ma ti peseranno, oggi volevo vedere una Fiorentina diversa. Poi se l'analisi di Niccolò Ceccarini, che è un grandissimo competente di mercato ma ha conoscenze calcistiche di livello stratop, è vera, cioè che noi abbiamo forse sopravvalutato dei giocatori, allora la colpa è di chi l'ha comprato.
2: Certo,
1: non si
2: certo.
1: Scappa, perché la Fiorentina ha fatto una campagna acquisti che, se non è nemmeno in grado di lottare per i primi 7 posti, ha sbagliato mercato.
2: C'è dubbio.
1: Bene, se invece non è così, allora mi domando, perché Ulahi in un ruolo che non è il suo? Che senso ha? Me lo spiegate? Che lavoro è stato fatto sulla fase difensiva con i Menez? Era imbarazzante oggi Menez. Perché c'hai un centravanti che è in fiducia, che è Pellegrino, e non lo fai giocare?
2: Per fare giocare questo Beto, tra l'altro,
1: bravo,
2: in condizioni disastrose.
1: Perché non cogli l'intuizione, la sensazione di un Gonçalves che ha qualità? Perché? Perché, cioè, cosa ha dato oggi l'allenatore a questa squadra? Nella partita di oggi, io parlo della partita di oggi.
2: Sì, certo.
1: Allora, oggi io dico, oggi parlare dell'Open è ridicolo, perché oggi, anzi, io sono ottimista nel dire che fra 3 mesi saremo fuori, perché ragazzi, il calendario che abbiamo ora possiamo anche andare in difficoltà, però il rischio di voi buttarvi un anno è, io oggi, pensa, siamo alla 6ª partita, io un pochino me lo vedo addosso.
2: Sì, ma insomma ci sono tanti punti interrogativi, tante criticità in questa Fiorentina che anche oggi ha subito altri 2 gol. Sono 6 partite che la Fiorentina incassa gol, non è mai riuscita a chiudere la porta la Fiorentina. Insomma, anche questo è un dato molto preoccupante, perché si pensava che con l'arrivo di Vanoli potesse esserci un lavoro approfondito anche in queste 3 settimane per cercare di limitare il numero di gol, e invece insomma la Fiorentina continua a commettere degli errori imbarazzanti.
8: Eh sì, in questo senso gli errori di oggi assomigliano molto agli errori anche con Grosso, per la facilità con cui il Genoa è arrivato in area di rigore, per certi versi è inspiegabile, perché le reti che hanno segnato loro a un certo punto potevano fare anche il 3-0 e chiudere la partita, e io non riesco a capire come mai non ci sia questa attenzione, non so se c'è un problema di filtro al centrocampo. Di sicuro oggi Vanoli, nella sua difficoltà della partita di oggi, ha confermato probabilmente anche la difficoltà di Grosso, che a un certo momento, può darsi anche, giusto o sbagliato che fosse, è andato a dire al direttore sportivo che probabilmente c'era qualcosa che non funzionava in questo centrocampo, perché il centrocampo è determinante per l'attacco ma anche per la difesa. Cioè, se te comunque sia non hai una situazione ben precisa, è chiaro che poi i difensori fanno più fatica a reggere il confronto. Lasciamo perdere De Gea, lasciamo perdere, voglio dire, la parata o meno più, però credo che evidentemente oggi nell'esposizione del centrocampo della Fiorentina anche Vanoli si è trovato un po' in difficoltà, perché
2: ho il timore, guardando alle caratteristiche dei giocatori, che non sia così semplice trovare una quadratura a questo centrocampo.
10: Però io il crollo iniziale della Fiorentina non lo vedo un crollo tattico. Noi abbiamo visto una leggerezza nello stare in campo, nel perdere palloni, nello sbagliare i passaggi, nel non trovare misura, nel non trovare equilibrio, che questo è quello che a me mi ha fatto ritornare indietro a Grosso, no? Perché quando un allenatore, nella storia del calcio, quando un allenatore ha troppa tensione, la trasmette negativamente alla squadra. I più grossi fallimenti, cioè il più grosso fallimento del calcio italiano è la Corea del 66. L'Italia nettamente più forte va lì con un allenatore che, Edmondo Fabbri, che aveva fatto bene fino ad ora, che scoppia in quei giorni in Inghilterra e trasmette una paura folle alla propria squadra. E quando le squadre non hanno la tranquillità, non hanno la serenità, io non riesco a capire come dopo aver lavorato 3 settimane si possa entrare così in molle.
1: Poi aggiungo un'altra cosa, ragazzi. Il primo gol che ha preso la Fiorentina è una roba da paura,
2: Certo, certo.
1: Cioè, lì non c'entra il ritiro al Viola Park, non c'entra la nazionale. Cioè, se voi andate a riguardare il primo gol che ha preso la Fiorentina, in una condizione malevola ti può far pensare anche male, perché erano tutti soli. Cioè, uno che taglia il centrocampo come se giocasse da solo contro tutti, uno che non calcia male,
2: e fa un assist involontario,
1: a un altro che dentro l'area di rigore è solo. Portiere che
2: respinge,
1: non
2: male,
1: riesce a mettere la. Cioè, ma è una roba, ragazzi, che questa chiama a causa l'allenatore, questo è l'allenatore, perché qui non c'è lavoro, non c'è preparazione, non c'è attenzione, non c'è serietà, non c'è cattiveria, non c'è quella. Troppe parole, perché se sbagliano 4 vuol dire che la testa di tutti è sbagliata.
2: Però l'anno scorso era riuscito a portarla questa mentalità a Vanoli.
1: No, ma la porti, è perché ora anche, cioè, vedete, oggi io ho sentito Processo, Ulai, mi viene da ridere, Ulai ha giocato in un ruolo che non è suo, va bene, ma il problema sarà Ulai, ma Fagioli come ha giocato, ma Jimenez come ha giocato, ma Ranieri come ha giocato, ma
2: no, Folle, ecco, non si salva nessuno,
1: ma Beto come ha giocato. Allora oggi pensare che il problema sia Ulai è imbarazzante. Il problema è di chi ha mandato in campo questa squadra, perché se te mandi una squadra con 11 giocatori in queste condizioni, la colpa è dell'allenatore. È da sostituire all'intervallo un allenatore presente una squadra così. E ti dico la verità, per me ha sbagliato anche i cambi dell'inizio partita, perché io sarei passato al 4-2-3-1 mettendo dentro Gonçalves dietro la prima punta, mettendo dentro subito Pellegrino e mettendo subito dentro un G, e non avrei tolto Ranieri, perché se c'è uno che può fare gol di testa in una situazione
2: di calcio. Lì probabilmente ha avuto paura del cartellino.
1: Ma chi se ne frega? Cioè, te devi tenere in campo, cioè, e può fa gol.
10: Sì, sì, ha ragione Luca. Noi abbiamo perso i 20 minuti del secondo tempo perché i suoi due cambi sono stati i due cambi sui cartellini. Sì. Non ha cambiato, no, anche in G. Lo ha messa a destra, sì, per lasciare Gnonto a sinistra, sì, cioè, quindi,
2: e poi ha centrato Mastantuono, e anche insomma centrandolo magari lo limiti un po', perché non può più accentrarsi, non può più, partendo dalla destra, provare ad arrivare al tiro.
8: Ma guarda, io penso una cosa, mi riporto sul mercato e faccio una riflessione, perché poi alla fine sì, è vero, l'anno scorso Fagioli con Vanoli ha fatto bene, però come puoi avere fiducia al 110% su un giocatore del 2001, io sono un suo estimatore, che però ti ha dimostrato che da quando è alla Fiorentina è un continuo alti e bassi, e siccome tutti dicono che il gioco passa da Fagioli, siccome Fagioli ha molte partite nelle quali fa fatica, e se lui stecca una partita, la Fiorentina non ha una soluzione di gioco.
1: Hai ragione, ha perfettamente ragione.
8: Non ha una soluzione di gioco, perché cercava Torreira, cercava Matic. Per questo motivo Grosso voleva questo, probabilmente, perché aveva capito, lo so, non sto dicendo che la Fiorentina risolve i problemi se trova un vice Fagioli, però probabilmente noi in quel contesto lì, no, se dipendiamo da Fagioli, dipendiamo da un giocatore che ha delle prestazioni molto alterne, e quindi a calcio si gioca anche con un uomo d'ordine. Per questo dico che forse, tornando al mercato, adesso mi vengono fuori anche dei pensieri, quando perché si cercava un regista, il Torreira e tutto qua, perché Grosso insisteva su questo, perché probabilmente forse aveva bisogno di avere più certezza in quel settore lì. Questo non significa che Grosso, se avesse avuto anche un vice, avrebbe fatto delle partite e dei punti in più, però sto parlando di una mancanza che in questo momento c'è.
2: Una delle mancanze.
1: Faccio un ultimo intervento, poi lascio il posto al padrone di casa, che è Andrea Bruno Savelli. Allora, ora io mi aspettiamo queste prossime partite, perché ora aspettiamo delle risposte, poi bisognerà andare sul mercato di gennaio. Niccolò Ceccarini ha già dato qualche spruzzata di qualcosa, e ci dobbiamo porre due problemi, due grandi interrogativi. Il primo è quello che ha già appena detto ora Niccolò, cioè dobbiamo stabilire se c'è un piano B, cioè deve avere un piano B. Se Ulain non è il piano B, cioè non ti puoi immaginare due registi, se Ndur non è pronto per fare quel tipo di gioco, e devi trovare questo tipo di giocatore. Poi ci deve essere anche una riflessione sulla difesa, però, ragazzi.
2: Sì, assolutamente, ecco, assolutamente.
1: Perché secondo me la Fiorentina non ha un terzino sinistro ancora maturo per certi livelli. Ragazzi, Gimenez è fortissimo all'attacco, dietro lì siamo in mano a Dio. E Pongracic c'è un giocatore che serve, perché come ha scritto Niccolò, se non serve bisogna cominciare, certo, a fare delle scelte, certo, perché certo, questa è una squadra che ci sia Grosso e che ci sia Vanoli piglia gol da tutti, sì, sì, da tutti.
2: Ma non c'è anche un problema del gol secondo te, chi segna questo?
1: Ma io comincerei a non prenderli, guarda,
2: sì, sì, certo, va bene? Certo, però insomma
1: vi ringrazio,
2: va bene, grazie Luca,
1: Andrea Bruno Savelli.
2: Grazie Ciao, Luca. A Luca Calamai adesso arriva anche Andrea Bruno Savelli, così sentiamo subito tutte le sue considerazioni. Era lì che ci ascoltava e a volte scuoteva anche un po' la testa.
11: No, non è che scuotevo la testa, ma arrabbiavo, perché Nick Fagioli è un giocatore rischioso, e non per la vicenda scommesse, quello sarebbe vile tirarla in campo adesso. È un giocatore rischioso perché è il 2001, perché ha un carattere particolare, ma il problema di oggi, non ha avuto rendimento tanto alterno da Verona in poi, ha salvato mettendosi lui con tutte le sue problematiche la squadra sulle spalle. Il problema è non avere per il regista, il problema è avere solo Beto che vuole quella palla in profondità e tra l'altro non ci arriva mai, non avere gli interni che te la vengono a prendere, mettere Ulai a fare il vertice alto. Il problema è stato la gestione della squadra, anche i difensori che sono indifendibili, però il primo è il solito portiere, perché l'1-0 nasce su una papera di
2: Idea. Sì, sì, sì.
11: Cioè quella la metti in calcio d'angolo, siamo 0-0 e si ragiona ad un'altra partita, va bene?
2: Per quanto riguarda Beto, Massimo, francamente mi sorprende la condizione in cui lo vediamo adesso.
10: Anche a me, perché nell'Everton un po' giocava, io credo che sui calciatori più del valore fa l'ambientamento. E siccome te hai Pellegrino che era entrato in questa squadra, io ho trovato veramente, cioè io ci sono delle cose che già quando ho visto, allora intanto io rispetto la posizione di Nick, ma io credo che questa squadra abbia un valore.
11: Ma certo.
10: E che il problema è che questa società sottovaluta la guida tecnica, perché quando le squadre prendono giovani talenti c'è bisogno, te lo insegna la storia del calcio, c'è bisogno di allenatori che le fanno crescere, e gli allenatori che le fanno crescere non si spaventano perché c'ho Valdepeñas che fa l'esterno sinistro, perché Valdepeñas ti fa vedere che ha del valore. Quindi te devi accompagnare, c'è questa la fase difensiva, una fase che si organizza. Se ho due esterni che corrono, che vanno su, ho bisogno di un mediano che copra gli spazi, e c'ho un intercettatore come Ulai, lo metto davanti. E poi questa cosa va di Beto è incredibile, perché non ha nemmeno le caratteristiche dell'1-2, no? Con Mastantuono,
2: no, ma poi insomma, è macchinoso ancora, indietro di condizione, poi a volte
8: sì, oggi la scelta di Beto secondo me non
2: ma poi
8: non è
2: continua a volte in area di rigore con queste rovesciate, sì, che sì, non producono
8: però
2: niente.
8: Io volevo spiegare meglio il concetto. Io non ho detto che la Fiorentina ha ottime individualità, non è ancora una squadra e non è ancora una grande squadra. Cioè la Fiorentina è all'inizio del percorso, perché non serve avere ottime individualità, serve trasformarle in una squadra che poi diventi grande, che abbia la mentalità. Cioè noi dobbiamo andare per passaggi, noi ancora siamo all'inizio di un percorso in cui probabilmente non è ancora chiaro che il primo obiettivo è fare punti e cominciare a entrare in zona tranquillità. Dopo la zona tranquillità ti viene meglio tutto, ma oggi non sei sereno, perché ora ricominci a guardare la classifica e tutto, quindi giochi anche con delle difficoltà. Ma questo secondo
2: me
8: è
2: chiaro che ora l'obiettivo primario è uscire da questa situazione,
11: ma non c'è nessun pericolo, però
8: non sto parlando, ma non sto dicendo della
11: situazione dell'anno scorso,
8: non è la situazione dell'anno scorso, però questa squadra, se non capisce da dove parte, cioè qui è come se si fosse già oltre il guado e va attraversato, perché oggi è la conferma, la partita di oggi è la conferma,
11: oggi si sono beati troppo,
8: si è creato alla vigilia la consapevolezza, guardiamo il calendario, Genoa si va lì e si
11: questo
8: vince,
11: è vero.
8: Questo effetti, è l'errore di base, si certo, va lì, si gioca come loro per vincere, no, si va lì perché siamo più forti, si vince, e questo probabilmente ha, non dico che ha delle responsabilità l'allenatore, ma l'approccio che ha avuto la Fiorentina, se avesse giocato con l'approccio con il Napoli oggi la partita sarebbe diversa.
11: Le responsabilità sono degli allenatori, per
2: anche
11: forza.
2: Nel secondo tempo, collegandomi al discorso di Niccolò, ho visto anche il giocatore che è entrato in campo una certa sufficienza. Anche in GE non mi è piaciuto sinceramente quando è entrato. Al di là del fatto che è stato inizialmente messo a destra, ma anche quando è stato messo a sinistra, poco concreto.
11: Non ha giocato bene, però in GE è l'unico giustificabile, un ragazzo giovanissimo.
2: Sì, però ha avuto anche delle occasioni, ad esempio, non so se quando è vero, era di rigore.
11: Ha tirato invece di stopparla. Ma guardate che questa squadra, ed è questo il vero grande problema tecnico, ha fatto. Quando doveva fare le cose facili hanno cercato Rabone, colpi di tacchi, c'è Fagioli cercava un colpo di tacco senza senso, poi gli ha fischiato un fallo senza senso, perché l'arbitro è uno dei colpevoli della sconfitta di oggi. La Fiorentina oggi pareggia a regolamento perché batte la punizione, l'arbitro fa sì, poi vede il portiere Genoa fuori e fischia, che cazzo fischi? E Fagioli gli ha detto che cazzo fischi, perché il portiere è fuori e sarà un problema suo. Aveva pareggiato la Fiorentina, non lo diranno nessuno, come non faranno vedere.
2: Infatti, guarda,
11: avete notato che Dazon Bellina ha fatto vedere il fuorigioco un attimo e l'ha levato, perché non era fuorigioco. Dopo gli hanno messo un tallone nel post partita, perché hanno detto copriamo questi imbecilli che hanno fatto sta cazzata, perché poi l'arbitro, scusate, chi gliel'ha detto? L'ha fischiato subito, l'ha visto il guardialineo quel fuorigioco? No, l'ha fischiato subito e dopo l'ha confermato, guardate che non era fuorigioco, guardatelo bene, c'ha il sede rotto, mi vedi nell'inquadratura, c'ha il sede rotto più avanti del tallone, non era fuorigioco. Maresca non può arbitrare più nemmeno in questo campo, ma qui
10: Maresca,
11: a Scandicci.
10: Maresca anno fu proprio protagonista a Genova di uno dei peggiori errori del campionato, no? In Genoa-Bologna, se ve la ricordate. No, ma oltre a questa,
11: però non giustifica la prestazione.
10: No, ma infatti io la penso così, che Maresca sia, ma in generale c'è questi arbitri che allora la gestione Orsato, come ha dimostrato la partita di oggi, non fa diminuire le perdite di tempo, rende però totalmente dispotica la decisione dell'arbitro, perché ci sono stati dei falli uguali giudicati in modo diversi, cartellini e così via. Però tutto questo a me fa paura, perché non voglio dare giustificazione alla Fiorentina.
11: Sono d'accordo,
10: io vi do un altro elemento che non, da uno che vede il calcio ormai da più di 60 anni non riesco a capire. Quando c'ho uno come Mastantuono che cerca la penetrazione, quindi tende a perdere anche di rimpallo il pallone, non ci sia nessuno dietro per la seconda palla, cioè se perde il dribbling lui partono gli avversari, è una cosa, a me mi scuote il sistema nervoso, che è fragile ovviamente.
2: Tornando alla mentalità che dovrebbe dare Vanoli, tu, mi riferisco ad Andrea Bruno Savelli, quando è tornato sulla panchina Fiorentina Vanoli sei stato molto scettico, molto perplesso, molto polemico anche, ecco, e...
11: ma perché non gli deve dare la mentalità e gli deve dare il gioco, li deve mettere in campo. Oggi sembrava di nuovo la Fiorentina di Grosso, giustamente noi attacchiamo i difensori perché Dragusin è andato male, Ranieri è andato male, Jimenez è andato male, Valdepeñas no, Valdepeñas è l'unico che ha fatto, ha tenuto botta anche alla prepotenza fatta passare dall'arbitro con i genuani. Ragazzi, quello che è entrato e che ha ammonito, mi ricordo neanche come si chiama, a Vieriglia, ha dato un cazzotto e non l'hanno richiamato al VAR, gli ha dato un cazzotto. È vero che anche Jimenez diede un cazzotto a quel Frosinone, ma per me doveva buttare fuori Jimenez, oggi quel tipo lì.
2: Ma ormai il VAR non esiste
11: però,
2: più.
11: Esatto, però detto questo, erano lunghi. E Fagioli, che ha giocato male e si è intestardito troppo, non aveva nessuno mai a cui appoggiare la palla, erano tutti lunghi, o facevano il lancio lungo o non facevano altro, e probabilmente il piano gara era il lancio lungo su Beto, invece il piano gara, scusatemi,
2: era il contropiede,
11: doveva essere contro, in una partita così dove se gli dai spazio ti ammazzano, li devi metter lì e palleggiarli in faccia, devi mettere Pellegrino che la sa ripulire la palla.
2: Sì, certo,
11: ma io non capisco nulla di calcio, ma non la vedo un bambino, mio figliolo di 5 anni, cercando di mettere, perché un gioco a Pellegrino?
2: Certo,
11: e perché poi... un Pellegrino quello in panchina? Andiamo.
2: Ecco. Oh, sei stato molto chiaro, molto chiaro. E tra l'altro ci si aspettava, soprattutto nel primo tempo, anche una prestazione di maggior vigore da parte di Indur. Voglio sentire anche Massimo Cervelli, insomma, dopo il gol che aveva segnato con l'Under 21, la fiducia che aveva acquisito in se stesso. Nel secondo tempo si è visto un po' di più, però comunque pesa su di lui quel gol clamorosamente sbagliato all'interno dell'area di rigore.
10: Pesa, ha preso un palo bellissimo,
2: però, insomma,
10: però io rifletto un attimo su Indur. Giancarlo Antognoni, durante la presentazione del libro, ha detto il nazionale gioca in un altro modo, no? Nella Fiorentina, le ultime due partite, Indur è uscito con il Napoli nel momento nostro di maggiore difficoltà, no? Quando avevamo giocatori che non... e oggi è uscito nell'ultimo quarto d'ora. Per cui io ho sempre la sensazione che Indur trovi con difficoltà la propria posizione, e lì però è l'area tecnica, è lo staff tecnico che gliela deve sistemare, perché Indur c'ha forza, tiro, tecnica, visione, sa stare dentro la partita, è lento ma c'ha anche tanta fisicità, per cui cioè, questo è un giocatore che te puoi spostare, cioè non è un giocatore come quelli che c'era 20 anni fa, che se li spostavi di 5 metri la posizione non sapevano più che fare. E poi ad esempio questo ballottaggio Valdepeñas-Severi mi sembra l'emblema di una situazione non sciolta. Se noi abbiamo comprato dei giocatori per fare gioco, per cui il gioco si comincia dagli esterni bassi, se gli esterni sono bassi attaccano, faranno le diagonali, ma noi gioco forza sui rovesciamenti siamo scoperti, allora lì ci vuole dei dispositivi di protezione della squadra. Questo io penso che Vanoli li troverà, ma aspettavo un esito del lavoro di queste 3 settimane molto migliore.
12: Non c'è dubbio, al di là del fatto che magari non ha potuto lavorare con tutto il gruppo, però comunque ci si aspettava molto, molto di più. Tornando alla difesa e al mercato, a livello di centrali ci si può davvero aspettare che la Fiorentina magari possa spingere per Thiago Gabriel?
8: Sì, ora la sensazione è che qualunque difensore centrale forte tu metta in questa squadra va in difficoltà o vada in difficoltà, perché non è possibile che veramente ci siano queste distrazioni o questi momenti di grande pausa all'interno di una partita in Serie A, dove il campionato sicuramente è quello meno spettacolare tra i più importanti d'Europa, però è decisamente quello più difficile dal punto di vista tattico, e a volte la Fiorentina rende semplice le azioni agli avversari, e questo secondo me non è accettabile, non deve avvenire. Però per quanto riguarda la difesa, io penso che Kongracic sia abbastanza non lontano, ecco, da salutare, perché non mi sembra che rappresenti ormai, no, un punto di riferimento per quanto riguarda il settore dei centrali. Potrebbe andare via se naturalmente dovesse arrivare un'offerta di un certo livello, però mi domando, no? Thiago Gabriel, che è un giocatore sicuramente bravo, di prospettiva, nazionale under 21, che tra l'altro il buon Pantaleo Corvino ha preso dall'Estrella Amadora, mi sembra per 1,5 milioni di euro, e oggi lo valutano circa 25-30 milioni, cioè può essere un innesto interessante, ma anche qui siamo di fronte a non una certezza totale assoluta, nonostante il Milan sia una squadra, anche lei, molto interessata a questo ragazzo.
12: Però insomma si torna al vecchio discorso, al mercato di gennaio, cosa ti può aspettare?
8: Esatto, però ecco, francamente qui il leader del reparto per me lo dovrebbe fare Dragusin, cioè alla fine deve emergere in maniera definitiva Dragusin e trascinarsi tutti gli altri dietro. Poi ci saranno anche delle possibilità di cambiamento magari a centrocampo, perché anche numericamente un giocatore in più servirebbe, però io credo che tutto sommato con il livello oggi dei giocatori della Fiorentina, io non ho fatto il conto, ma si viaggia quanto a 2 gol di media partita, no? Una roba simile,
12: sì.
8: Tutto il rispetto, anche con giocatori che non vogliamo dire che non sono fenomenali, ma non sono nemmeno, voglio dire, tra i peggiori della Serie A, però qui c'è qualcosa che non funziona, perché chiedere un rendimento un pelino più alto, e qui torna in ballo, deve pensarci l'allenatore, come diceva Luca, come diceva anche lui, come dicevate voi, però serve anche che questi giocatori tirino fuori qualcosa in più, perché sì, sono molto svagati.
12: Sì, ecco, Dragusin,
10: quello sì, però Nick, scusa, io ad esempio non considero le prime 3 partite, per me le 3 partite è un crash psicofisico della squadra, e quindi nelle ultime 3 partite io ho segnato 6 gol comunque, cioè nel senso io ho un problema grosso nella fase difensiva, perché la fase difensiva va presentata, cioè non è che posso passare masserraglio tutti dietro e non prendo le verticalizzazioni. Il Genoa ci ha bucato con quelle verticalizzazioni nei primi 20 minuti in modo desolante.
12: Insomma, chiama in causa il centrocampo.
8: Anche all'inizio della partita a Venezia, no?
12: Chiama in causa il centrocampo e chiaramente anche la difesa, la fase difensiva in generale.
11: Ma infatti chiama in causa come eravamo messi in campo, poi la prestazione singola, individuale, sono state tutte scadenti. Dopodiché il Genoa non ha più tirato in porta. Ha tirato in porta su una punizione in cui il portiere ha messo male la barriera e poi ha fatto
12: la parata, sì.
11: Però ha messo male la barriera, passa laterale sulla barriera. Vi ricordate da bambini quando si giocava noi, il portiere si metteva sulla barriera e la metteva a coprire il palo? E qui non l'ha fatto. E però poi fa un miracolo strepitoso, perché comunque questi colpi ce l'ha. Però è vero che questa squadra poi, quando si difende compatta, ha difeso bene, perché sui calcio d'angolo io ero preoccupato, il Genoa ha alcuni dei saltatori più pericolosi, mentre col Frosinone ci saltarono in testa. Ora se è compattata, il centravanti ti pulisce il primo palo, però non si può entrare in campo con quelle distanze. Sembrava davvero la Fiorentina di Grosso, sì, i primi 20 minuti.
8: Poi però secondo me c'è anche un altro aspetto che, a mio avviso, per chi ama le statistiche, è che la Fiorentina puntualmente parte da 0-1, cioè pronti, attenti, via, sempre a recuperare. E quindi allora io dico, una volta può succedere, ti fanno un tiro a 30
12: metri. No, è successo
8: metri,
12: anche con il Venezia.
8: Cioè, succede col Venezia, a parte forse col Pisa e col Torino, che la Fiorentina è passata in vantaggio, poi per il resto c'è parti sempre, quindi c'è qualcosa lì che bisogna studiare. Come mai? Perché te hai ragione, alla fine la Fiorentina è come un diesel, no? Nel secondo tempo ha giocato una porta, ma però le partite sono 90 minuti e se prendevi però il 3-0 dal Genoa, allora se nel calcio c'è mai la scienza esatta, sì. Però perché concedi così tanto sempre nelle prime mezz'ore?
12: Oggi tra l'altro ti sei fatto sorprendere a questo inizio veemente del Genoa. Genoa non poteva giocare 90 minuti a quei ritmi, però lo sapevi, appunto, è quello che dicevamo con Luca Calamai all'inizio.
11: Sorprendere, lo sapeva anche il gatto,
12: certo, appunto,
11: che
12: per
11: loro
12: quello,
11: partivano
12: appunto,
11: forte.
12: Appunto per quello c'aveva
11: lo stadio. Io volevo invece fare come a Cremona, però ha ragione Nick, cioè ieri dicevo, quando siamo andati a Cremona, è preoccupante, quattro pippoli e a casa,
12: certo,
11: oggi bisogna fare uguale.
12: Se sei più forte lo dai
11: però
12: far
11: anche
12: vedere.
11: A Cremona si rischiò di prendere sullo 0-0 un gol clamoroso, e se pigli quello cambia anche quella partita. E questa squadra c'ha anche questa cosa, che è un pochino... è un pochino, alle volte aspetta di prendere il gol come una liberazione. Io non so perché succeda psicologicamente.
3: Prendere un gol per poi sbloccarsi.
11: Sì, in alcuni casi per lasciare andare la partita. A Roma, le ultime due volte con la Roma, abbiamo aspettato ci facessero gol come una liberazione perché sapevamo che si perdeva. Che è inconcepibile. Sapete perché la riconosco questa sensazione? Perché ho giocato nella Cille Boschi 10 anni e 7 anni siamo arrivati ultimi. Quindi, quando eri 0-0, soffrivi dopo perché dicevi ora ce lo fanno al 90esimo così mi girano ancora più le scatole per tutta la settimana, no? Alla fine il gol al 30 era vabbè, dai, ora lo proviamo a pareggiarla, se si pareggia si fa il miracolo, se no è nostro. Sembra questa la sensazione in alcuni momenti, però anche qui grande lavoro al Viola Park, durante la pausa abbiamo spinto, ragazzi, su tutte queste cose ci si lavora, sulla precisione, sulla tattica. Il problema è che l'anno scorso Vanoli ci ha fatto vedere tante cose dal punto di vista della forza,
12: carica,
11: di volontà, perché riportare quella barca, a me la statistica che raccontano tutti è la novella dello stento, perché era nel Benevento e l'Ancona che arrivarono in Serie B, che continuarono a fare quella statistica lì, facevano ridere prima e hanno fatto ridere dopo. La Fiorentina era una squadra forte, con dei rinforzi importanti a gennaio rispetto a chi lottava per la salvezza. È chiaro che con un allenatore che riesce a... però è stato bravo. Adesso deve fare uno scatto, adesso deve farla diventare
12: già
11: squadra.
12: Già oggi ci si aspettava questo scatto, eh?
11: Certo, Niccolò ha detto andrebbe scolpito al Viola Marco sulla famosa lavagna di Pioli. Questi giocatori fortissimi, perché Gonçalves è uno dei giocatori più forti della Serie A, e con una squadra chiusa farla entrare a 10 minuti dalla fine è un sacrilegio, però devi farla diventare una squadra, ed è un bel rompicapo, perché sì, quando rientrata, come la giri, uno forte,
12: si torna a quel problema che lui rischia di incartarsi.
10: Io guarda, volevo buttare un altro argomento, perché l'anno scorso con Vanoli noi siamo stati ritardati spesso sui cambi. Io quando leggo gli articoli prima delle partite resto basito sul fatto che si continua a pensare a un calcio a 11 quando oggi si gioca a 16, per cui a me per esempio se vedo un G non negli 11 penso lo mette a partita iniziata, no, cambia passo e così via, per cui vorrei, cioè, che questa Fiorentina fosse disegnata per giocare in 16, ma non perché c'ho da sostituire l'ammonito, perché fo quelle correzioni e poi ci sono questi aspetti qua. Se io devo, la personalità ce l'ha solo Mastantuono va avanti, no? Non c'ha problemi, cioè non gli brucia mai il pallone tra i piedi, e questo è un limite, perché ha ragione Nick, deve uscire fuori Dragusin, no? Cioè deve uscire fuori qualcun altro. Fagioli come leader io non ce lo vedo di questa squadra, non mi sembra abbia le caratteristiche.
12: Mi sembra che ce ne siamo pochi.
8: No,
12: leader,
8: ma lui, ma se si chiede a Fagioli di fare il leader, chiediamo a Fagioli una cosa che non è nel suo DNA, e quindi secondo me non è giusto nemmeno pretendere questo da lui. Possiamo pretendere, visto che accarezza il pallone come pochi in Serie A, il lancio, la profondità, la giocata, ma non che lui a un certo punto vede la squadra in difficoltà, ci penso io, se no si sbaglia il punto di vista.
12: Può prendersi qualche responsabilità,
8: sì,
12: quando arriva a limitare l'area, a provare maggiormente la conclusione.
8: Ascolta,
12: ho capito.
8: Lorenzo, se era questo stava alla Juve, va bene? Parliamoci chiaro e tondo. Se era questo stava alla Juve.
12: Sì, però
8: perché uno così la Juve non se lo sarebbe fatto.
12: Bene,
8: succedere.
12: Però insomma, se
8: quindi
12: un giocatore,
8: se un giocatore
12: riesce a maturare come lui deve maturare, sì, potrà anche prendersi qualche responsabilità.
8: Certo,
12: in
8: Lorenzo,
12: più.
8: Ma è un 2001, cioè, voglio dire, c'ha 25 anni, ora, sì. Ora comincia a avere anche un po'
11: è
8: di esperienza.
11: È un giovanottino.
8: Giovanottino, sì. Beato, lui è del 2001, io sono del sì, 70, certo. Però insomma voglio dire, quindi ha maggior ragione, però ora è bisogna, a 25 anni in Serie A bisogna in qualche modo, cioè a ognuno il suo, cioè Fagioli deve fare calcio, disegnare calcio, non è che deve dire, non è che deve fare Batistuta, non è che deve prendere a Wembley e dice ci hanno messo alla porta, datemela a me e faccio gol, no, perché sennò si sbaglia tutti i ruoli delle
12: capito,
8: persone.
12: Però io torno anche a quella domanda che avevo fatto a Luca Calamai, è giusto pensare adesso a blindare la difesa, trovare la quadratura al centrocampo, trovare una formazione, però poi chi li porta i gol? Mastantuono e poi chi?
10: Ci manca Ta faceva portare,
12: vediamo quando rientra.
10: Questo è un primo problema. E poi, ripeto, Mastantuono, per me sono Mastantuono, Pellegrino e Inge, i tre che possano portare gol. Poi,
11: anche Gonçalves.
10: Gonçalves voglio vedere come lo mette Vanoli, perché ancora non l'ho capito. Cioè, c'è questo piccolo problema, insomma, no? E penso cioè, che sia fondamentale non giocare con regista fisso, cioè perché se gioco il regista fisso e mi chiudano Fagioli, come dicevate, come diceva Lorenzo, non ho chance. Quindi io devo fare un equilibrio di centrocampo dove necessariamente Fagioli non tiene il pallone quei 30 secondi in più, devo farlo scorrere il pallone.
11: Ragazzi, io lo so come ragiona Paolino Vanoli e lui ha messo Gnonto perché gli garantisce più fase difensiva, ma oggi non dovevi aver paura.
8: L'ha messo davanti a Valdepeña, si è detto sì, mi dà una mano.
12: Sì, però cosa ti ha portato?
11: No, nulla, quando l'ha messa a destra peggio mi sento perché ha sbagliato due cross di destro,
12: sì.
11: Clamorosi, che erano due ottime occasioni, perché poi ha fatto vedere delle cose belline a Fiorentina, in costruzione, però c'è stato sempre l'errore sul cross. Una volta nel primo tempo si sono contrastati, quasi fatti male tra di loro,
12: sì.
11: Cioè c'è stato di tutto di più, sembravano le comiche, però i gol li porta Gonçalves, Pellegrino, Mastantuono, Attà, e quando iniziano a portarli questi giocatori, poi li portano anche gli altri, perché se ti preoccupi di uno e lasci spazio a quell'altro.
12: Sì, sì. Gonçalves, quindi ti aspetti che poi possa essere trovata la collocazione?
11: È difficilissimo da collocare in questa squadra. Perché
12: se fai il 4-2-3-1 magari lo puoi mettere dietro la punta.
11: Non lo so se farai il 4-2-3-1, io farei molto volentieri il 4-3-3. E taglierei la salsa al toro, farei una scelta tra Ulaic, che per me è l'acquisto più bello dell'estate, e Fagioli. Non li vedo in grado di non sono maturi per giocare insieme, non sono Tonali, Fagioli visti in nazionale con Tonali, quando Fagioli sentiva la mancanza della palla e veniva nel ruolo dove non doveva stare, che si allungava. Oggi non ci ha fatto vedere nulla di tutto ciò, perché l'ha messo tre quarti,
12: certo.
11: L'ha messo da mezzala spuria, però la mezzala spuria la può fare Attà fa Borca Valero, tanto certo. Per dire, perché certo. Con più tecnica,
12: certo.
11: Cioè oddio, più tecnica
12: so,
11: è Borca, no,
12: ma però comunque
11: con capacità di attaccare la porta,
12: sì.
11: Che Borca faceva pochi gol. Attà deve far Borca Valero e devi avere il coraggio di mettere su una fascia Gonçalves quando c'è le difese chiuse, e devi avere il coraggio di mettere su una fascia col Napoli che fa il blocco basso e non deve giocare in G, deve giocare Gonçalves. Ora stava male,
12: sì no, comunque ha avuto un paio di occasioni proprio con il Napoli clamorose, e non
11: lascia perdere,
12: le ha sbagliate in un modo che non ci aspettavamo, per la sua classe,
11: non
12: per la sua
11: dubbio,
12: capacità, per la sua esperienza,
11: non c'è dubbio.
12: Massimo, prima di concludere questa nostra trasmissione, poi ci sarà alle 21 Extra Viola, per tornare anche a quelle considerazioni che facevamo ad inizio trasmissione con Luca Calamai, c'è il grande rischio che possa essere una stagione anonima?
10: Ah, il rischio c'è, purtroppo il guado che richiamava Nick è vincere contro squadre importanti, tra vedere questo calendario più difficile come la grande occasione per rientrare in Bazzica. Cioè, e io mi aspetto una grande reazione contro il Como, poi il risultato è un'altra cosa, però mi aspetto la reazione della Fiorentina.
12: L'anno scorso ci ha vinto la Fiorentina con il Como a Como, magari può sfruttare in queste prossime partite il fatto che alcune di queste squadre che la Fiorentina incontrerà dovranno essere anche un po' concentrate sulla Champions, quindi questo magari potrebbe essere un vantaggio per la Fiorentina.
11: Ma ragazzi,
12: piccolo vantaggio,
11: io faccio outing. L'anno scorso, Massimo lo sa già, ho passato anche delle notti insonne dopo il pareggio del Torino di quel Marzapan, come si chiama?
12: Sì, Maripan sì.
11: Io ho rivisto, ho iniziato a pensare, è come coi Brescia, ve lo ricordate il pareggio del 2-2 Brescia?
12: Sì.
11: E Sando giù.
12: Brescia di Baggio, no?
11: No, non era di Baggio.
12: Brescia di Agi. Torna proprio indietro, sì.
11: E non ci ho dormito per alcuna. Una di quelle notti ho passato in bianco con la mia moglie, mi dice: ma è che tutti i rigiri? Vedo i fantasmi. Quest'anno non ho paura, cioè la Fiorentina è forte.
12: No, ma noi non stiamo parlando di paura, però stiamo dicendo, sarà una stagione anonima?
11: No, sono convinto che raddrizzerà la barca con un po' di tutoraggio l'allenatore, e se no dovranno ritrovarne un altro, ragazzi.
12: Un altro allenatore?
11: O la raddrizza, e dovevano prendere, per me, io andavo da Thiago Motta subito, che prende Bologna alla terza e lo porta in Champions, mi ricordo alla quarta, e che è l'allenatore preciso per
12: l'anno dopo, lo portò
11: l'anno dopo, sì. Però la portò già su tanto.
12: Sì, però l'anno dopo in Champions.
11: Sì, scusami. Io avrei preso lui, che però pare abbia perso un po' la testa negli ultimi tempi, no? Ha fatto malissimo, era esageratamente inavvicinabile, però serve un allenatore di quelli che quelli bravi definiscono giochista, perché questa squadra è stata allestita per giocare a calcio. Se Banoli riesce a mutare pelle, noi siamo tutti con Banoli, perché quello che ha fatto umanamente è straordinario. Ora deve fare qualcosa tatticamente e tecnicamente di altrettanto alto.
12: Grazie ad Andrea Bruno Savelli, siamo ai saluti.
11: Marchetato.
12: Perché
13: il tempo è tiranno,
12: come si suol dire, sì. Grazie naturalmente a Massimo Cervelli, grazie a Niccolò Ceccarini. Con Niccolò Ceccarini ci ritroviamo alle 21 con Extra Viola, dunque tra qualche minuto, non andate via, rimanete qui perché continuiamo a parlare di Fiorentina dalla Fiera di Scandicci. Buon proseguimento, ma a tra poco.
14: Radio Firenze Viola.
7: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Sempre domenica, campionato e coppe con i contributi dei

0: Pomeriggio, ben ritrovati a Se fosse sempre domenica, che torna finalmente dopo una lunghissima e noiosissima sosta, e la Fiorentina sarà la prima squadra della Serie A, insieme chiaramente al Genoa, a Marassi, a scendere in campo, e noi vi racconteremo quella che sarà la prima gara della sesta giornata. Buon pomeriggio a tutti da Lorenzo Di Benedetto, come in studio come sempre Chiara Bevilacqua. Ciao Chiara.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, bentrovati.
0: E andiamo subito a Marassi da Andrea Giannattasio, perché ci sono le formazioni. Ciao Andrea.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, sorpresone nella Fiorentina. Vi dico subito che il nome più grande che ci sorprende in quest'undici di partenza è quello di Ulai, che parte dal primo minuto, ma assieme a lui ci sono anche altri nomi a sorpresa nell'undici di partenza. Uno di questi è Beto e l'altro è Gnonto. Però rimettiamola per bene in campo la squadra di Paolo Vanoli, con De Gea tra i pali, poi in difesa nessuna sorpresa: Chimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas. A centrocampo c'è a fare il play Fagioli, insieme a lui, come detto, Ulai e Ndur a chiudere il reparto mediano. Davanti, a destra, Franco Mastantuono, a sinistra Gnonto e davanti la prima punta è Norberto Beto. Quindi la ribadiamo, la Fiorentina 4-3-3 per il momento la schieriamo in questa maniera, con De Gea tra i pali, Valdepeñas e Chimenez sono i terzini a destra e a sinistra, Dragusin, Ranieri centrali, a centrocampo Ndur, Fagioli e Ulai, davanti Mastantuono, Beto e Gnonto. Per quanto riguarda il Genoa, 3-5-2 dovrebbe essere questo il modulo di Daniele De Rossi, con Bilou tra i pali, poi difesa 3 con Otoa, Ostigar e Vasquez, e poi centrocampo a 5 con ovviamente Ellerson, Traoré, Frendrup e Zibue, e più un 3-4-2-1 secondo me, perché poi ci sono El Shaarawy e Messias alle spalle di Osmaic. Questa è la formazione anche del Genoa. Alle panchine la Fiorentina con Lezzerini, Christensen, Dodò, Brescianini, Pongracic,

0: Ha visto le partite, ci mancherebbe altro. Vanoli avrà potuto studiare anche Fagioli in quella posizione, che possono tranquillamente interscambiarsi anche durante la partita. Insomma, sono abbastanza curioso di vedere chi agirà più da centrale rispetto tra Fagioli e Ulai. Che ne pensi, Andrea?
1: Una domanda legittima. Lui, mi riferisco all'allenatore, aveva prima della ripresa del campionato fatto varie interviste facendo capire che comunque uno degli obiettivi della Fiorentina era quello di prima o poi iniziare a far convivere Ulai e Fagioli. Io avevo la sensazione che non fosse il test di Genova quello migliore per iniziare a sperimentare questa doppia regia. Evidentemente abbiamo sbagliato, penso tutti, anche perché sui giornali oggi nessuno credo avesse ipotizzato questa soluzione, e invece l'allenatore ha, nel giro di poco, visto che, ripeto, sia Ulai che Fagioli erano in nazionale, quindi hanno avuto veramente 4-5 allenamenti insieme da quando sono tornati rispettivamente da Costa d'Avorio Italia, ha deciso di varare questa soluzione, forse perché l'assenza di Attà obbliga a certe scelte, forse perché Brescianini non dà garanzie giuste, forse perché Gonçalves messo sulla tre quarti era un po' troppo ardita come soluzione, e allora si va con un 4-3-3 classico. Speriamo onestamente, caro Lorenzo e cara Chiara, che possa esserci una felice risposta, ecco, dopo questa scelta, perché credo che il popolo viola sarà molto contento. Poi magari ce lo direte voi in virtù dei messaggi che saranno arrivando, ma io credo che i tifosi saranno molto contenti di questa soluzione, perché è un po' che se ne parla. Comprendo la scelta Gnonto al posto di Ngie, perché comunque Ngie ha fatto la nazionale, quindi ci sta che una scelta possa essere legata agli impegni che ha avuto l'ex Torino. E sul ballottaggio Beto Pellegrino, vinto da Beto, sono sorpreso, sinceramente sono molto sorpreso. Avevo visto Pellegrino bello zavorrato durante la sosta per le nazionali, nel senso che l'amichevole col Signa ci aveva restituito un giocatore bello pieno, bello gravato dal lavoro sul campo. Evidentemente la scelta di partire oggi con il portoghese guineiano fa riferimento proprio a una scelta di andare su un profilo magari un po' più fresco, che ha avuto modo di giocare partite vere durante la sosta.
0: Secondo te, Andrea, zavorrato anche perché magari Vanoli in queste tre settimane con chi è rimasto ha lavorato tantissimo anche dal punto di vista fisico, visto che insomma la Fiorentina camminava con Grosso e ci siamo chiesti, no, che cosa avessero fatto, come ci chiediamo tutti gli anni al Viola Park durante la preparazione. Vanoli lo fece già l'anno scorso, quindi queste tre settimane con chi è rimasto a Firenze sono servite a questo.
1: Sì, non ho dubbi su questo tuo ragionamento, è corretto. La Fiorentina ha fatto tantissime doppie sedute durante queste settimane, ha avuto anche dei giorni di riposo, però la gestione del lavoro è stata chiaramente impostata a potenziare il contributo fisico dei giocatori, a mettere benzina nelle gambe. Naturalmente un conto è se sei Willy Gnonto e sei alto 1,70 m, 1,75 m, non ricordo quanto sia alto l'ex Leeds, e evidentemente riesci a gestire certi carichi di lavoro in modo diverso, anche perché sei un esterno offensivo e il tuo mestiere è correre tanto. È un conto se sei Matteo Pellegrino, sei alto quasi 2 metri e devi faticare come un dannato sul campo, e magari lo risenti un po' più quando ti vai a fare un impegno agonistico vero. Quindi ci sta che sia tutto legato a questo. Dopodiché la Fiorentina ha una signora panchina, perché può mettere in campo Ngie, Gonçalves, Pellegrino, insomma ha tantissime soluzioni, tantissime varietà, e questo è un aspetto molto rassicurante. Io sono convinto che il Genoa partirà molto forte, sarà molto aggressiva la squadra di De Rossi.
2: Questo, Andrea, che tipo di partita ti aspetti soprattutto nei primi 15-20 minuti?
1: Ma intanto credo di aver capito da queste formazioni, parlando anche del Genoa, che il Genoa sia un po' più offensivo rispetto a prima, cioè non è un 3-5-2 ma un 3-4-2-1 con Messias e Sharawi dietro a Osmaic, che è l'unica punta a disposizione del tecnico. D'altra parte, insomma, Colombo infortunato, ha tanti problemi il Genoa, quindi non è che possa non è che potesse varare cose molto diverse. Però ecco, mi aspetto, per rispondere a Chiara, insomma, un approccio bello grintoso da parte del Genoa. Oggi Sannucci un Ferraris quasi del tutto esaurito, con 30.000 spettatori, 28.000-30.000 spettatori che faranno un grande tifo. Io in questo stadio sono venuto decine e decine di volte, è uno spettacolo perché è bellissimo, mi piace tanto questo stadio e ha un grande tifo, sia che sia la Samp sia che sia il Genoa. insomma, vengono i brividi.

0: che c'entra Fentina è più forte sia nell'undici di partenza che nelle panchina, nella panchina, per cui se vuole può vincere questa partita se si mette in testa di poterlo fare, però ecco, all'inizio non sarà facile. Ora forse anche per questo correttamente l'allenatore ha deciso di varare un 4-3-3 un pizzico più attendista, un pizzico più conservativo, per magari poi far scatenare giocatori di qualità o di velocità come Gonçalves e Gie nel secondo tempo.
1: Ecco, sempre sul centrocampo, Andrea, perché tu dici un po' più conservativa la Fiorentina, perché chiaramente si doveva scegliere, no? È stato chiesto anche ieri in conferenza stampa chi avrebbe preso il posto di Attà, che ha fatto questo ruolo un po' ibrido, no? Tra trequartista e comunque mezzala in fase di non possesso. Ecco, secondo te quella casella sarà occupata da Ndur, che comunque bisogna sfruttarlo anche per ciò che ha fatto in nazionale, ovvero a parte quel gol da 70 metri, ma comunque è un giocatore che gioca da 10 come quello che è il numero della sua maglia con la nazionale under 21.
0: Allora, se la Fiorentina gioca 4-3-3, la mezzala sinistra la fa o lui o Ulai, credo più Ulai, ma se dovesse essere poi un 4-2-3-1 o comunque sia un modulo cangiante che porta una delle mezzali ad alzarsi, ad andare sulla linea degli esterni, credo che possa essere effettivamente Ndur, che certo non è un giocatore rapido, ma nemmeno Attà è rapidissimo, bisogna essere sinceri, però vede la porta, un buon tiro e, come diceva giustamente Lorenzo, in under 21 ha il 10, vede la porta. Io credo che sarà più un 4-3-3, però naturalmente vedremo soltanto in corso d'opera come si disporrà la Fiorentina. Può essere magari un 4-3-3 quando difende, un 4-2-3-1 quando attacca. Ormai insomma i moduli sono estremamente fluidi. Diciamo che se avessi visto Gonçalves in campo non avevo grossi dubbi sul fatto che il modulo sarebbe stato pronti via, bello garoso, bello offensivo, bello aggressivo. E invece adesso con questa maniera, secondo me la Fiorentina può vestire due abiti nella stessa partita. Mentre intanto entra in campo Paolo Vanoli, che va a salutare alcuni componenti dello staff tecnico di Daniele De Rossi, e questa è una partita speciale anche per lui, perché esordì proprio un anno fa, quasi, perché era novembre, sulla panchina viola, proprio da questo stadio. Fu un 2-2 pieno zeppo di rammarichi, perché la Fiorentina vinceva 2-1, era riuscita a ribaltare l'iniziale vantaggio del Genoa con Østigard, con la rete di Gudmundsson sul rigore e il 2-1 di Piccoli, e poi ci fu un gol da Jalappas Band di Colombo da terra, con Ranieri e De Gea che ne combinarono una peggio dell'altra e la gara finì 2-2. Ecco, oggi noi del 2-2 non ce ne facciamo di niente, oggi la Fiorentina deve vincere perché deve dare un chiaro segnale al campionato, ma principalmente a se stessa.
2: Come avevi previsto, Andrea, al 348-7513-933 stanno arrivando anche tutte le reazioni e i commenti a caldo all'11 scelto da Paolo Vanoli. C'è grande entusiasmo sia di tornare in campo sia di vedere finalmente schierati dal primo Fagioli e Ulai. Ne approfitto per rispondere a Marco che ci chiede Attà che cos'ha. Noi ovviamente ci rifacciamo alle parole del tecnico ieri, che in conferenza ha parlato di un sovraccarico funzionale all'addome e quindi speriamo di recuperarlo al meglio prima possibile. Ti giro invece la domanda di Paolo, che ti chiede: hai la sensazione che Gnonto serva anche di supporto al centrocampo, vista la gara che De Rossi farà fare al Genoa?
0: No, Gnonto poverino ha tante qualità, nel senso che è un bravo ragazzo, è simpatico e ha una grande corsa. Io non lo vedo molto utile nella fase di non possesso, ecco. Ma nemmeno un GS per quello, cioè, nel senso che a me pare un giocatore interessante Gnonto, ma con qualche limite, mettiamola così, soprattutto quando la squadra deve difendere. No, io credo che sarà molto più utile l'utilizzo di questi due centrocampisti in supporto di Fagioli, per dare una mano alla fase del non possesso, ecco, non tanto Gnonto. Poi magari quando c'è da difendere si difende tutti, ma siccome trattasi di un giocatore non particolarmente alto e non particolarmente, credo, efficace nei contrasti, ecco, non credo che sarà funzionale a questo tipo di partita.
1: Anche perché ti dico, Andrea, che comunque sicuramente la domanda del nostro ascoltatore viene dal fatto che hai come terzini Jiménez e Valdepeñas, quindi lì sì che sei completamente offensivo, e quindi insomma servirà a trovare l'equilibrio.
0: Tanti ascoltatori in settimana ci hanno scritto, per esempio ieri mattina avevamo fatto un po' l'ipotesi di formazione, io avevo lanciato avevo lanciato Gonçalves al posto di Gnonto, scusatemi, Gonçalves al posto di Ulai, con vabbè, poi G al posto di Gnonto e Pellegrino al posto di Beto, ma lì diciamo che non cambia molto. E qualche ascoltatore diceva: beh ragazzi, però così veramente la Fiorentina è come se giocasse con un 4-2-4, chi difende qua? Effettivamente eravamo stati un po' troppo ottimisti a livello proprio di pericolosità della Fiorentina, e quindi forse è più giusto quello che ha deciso di fare Paolo Vanoli. Mentre scende in campo proprio adesso la squadra viola, che giocherà con la maglia bianca, invece il portiere De Gea giocherà con quella arancione. Fiorentina che va a palleggiare con il gruppo che si divide subito tra titolari e riserve. Prima notavo due cose prima dell'inizio del riscaldamento. Da un lato Beto, che appena intanto è entrato anche Genoa in campo, come si può sentire sotto la mia voce, e Beto che è andato subito a controllare le dimensioni della porta, la qualità dell'erba in area di rigore, magari chissà per tentare un'altra delle sue rovesciate, magari stavolta fortunata, chi lo sa. E poi l'altra cosa che mi ha rapito l'attenzione, ho visto che qualcuno l'ha già condivisa anche sui social, è stato un balletto di Ulai nell'avvicinarsi alla panchina. No, sapete che i giocatori fanno ricognizione del campo appena arrivano con la loro tenuta di rappresentanza, non ancora con le scarpette da calcio, tutti con le cuffie nelle orecchie, e Ulai devo dire che è stato tra i più divertenti, perché si è messo a ballare davanti a alcuni compagni che erano seduti in panchina. Io ho pensato: beh, questo è il tipico atteggiamento di chissà di non giocare, e quindi la prende con filosofia. In realtà tempo un quarto d'ora sono arrivate le distinte e Ulai gioca dal primo minuto, bene così, perché vuol dire che il giocatore è sereno e tranquillo e magari affronta la partita in modo spensierato, sperando che sia una leggerezza che porti a buone cose.
1: E Andrea, senti, visto che abbiamo sentito qualche fischio, no? Chiaramente all'ingresso in campo della Fiorentina, ci mancherebbe altro. Sì. Che clima ti aspetti? Perché insomma Marassi è uno stadio, sì, un bel catino, no? All'inglese, quello più all'inglese, allora, insomma, da tempo in Italia. E il Genoa non è messo benissimo, però insomma, proprio in questi, quando il Genoa non è stato messo bene in classifica, lo stadio ha sempre insomma fatto il suo.
0: È vero, è verissimo. E intanto la notizia è che la curva Gianna Tasi oggi è in trasferta, perché
1: bella,
0: c'è anche mio padre.
1: Bella.
0: E c'è mio padre con un amico, io gli ho trovato i biglietti in tribuna e quindi sono venuti a vedersi la partita a Marassi. Ovviamente sono nell'anello sotto il mio, io sono in alto, in piccionaia, loro sono sotto di me. E l'ambiente sarà caldissimo. Allora, intanto vi dico che si sta benissimo. Io sto in camicia con addosso un cardigan molto leggero, ma si sta veramente bene. Poi, come sempre, Genova ha un meteo che cambia nel giro di un istante, quindi potrebbe venire una burrasca da un momento all'altro, però praticamente si sta bene. Sul clima mi aspetto un clima infuocato e mi aspetto una curva che canterà dal primo all'ultimo minuto. Però, ragazzi, ci sono anche 2000 tifosi viola in trasferta che si faranno sentire, si sono già fatti sentire, e sarà una grande festa secondo me per il tifosi viola. Speriamo che sia accompagnata questa festa da un buon risultato. Io credo che la Fiorentina abbia tutte le carte in regola per vincere. Questa formazione mi piace, quindi vediamo quello che succede.
1: Va bene Andrea, grazie mille come sempre.
0: A dopo, ciao.
2: Tantissimi vostri messaggi. Paolo da Roma: mi fa molto piacere risentirvi, mi siete mancati in queste settimane. Sono felice di vedere Ulai dall'inizio, molto sorpreso di Beto e Gnonto. Oggi vinciamo 2-0 con gol di Mastantuono e Gonçalves nella ripresa, sempre forza viola. Federico ci scrive che Gianna lo fa sganassare quando parla di Gnonto, e sono in tanti a sottolineare l'attacco frontale, così lo definiscono, di Andrea nei confronti del giocatore viola. Luciano da Empoli: io sono del partito meglio un punto che niente, perché questa squadra non è belle fatta, si deve ancora amalgamare. Se nel frattempo raccogliamo punti è sempre meglio, per non creare apprensione nell'ambiente.
1: Sono d'accordo, perché insomma dopo le prime tre giornate di disastro abbiamo visto una Fiorentina in ripresa, abbiamo visto una bella Fiorentina contro il Napoli, bella per sì, i nostri standard di come purtroppo siamo stati abituati in questi ultimi due anni. Però insomma c'è da fare ancora tanto lavoro, e sono veramente curioso di vedere che Fiorentina ritroverà recupereremo dopo questa lunga sosta.
2: E c'è chi punta ai 3 punti perché, guardando il calendario, considera quella di oggi la gara meno complessa, anche se sappiamo che a volte sono proprio le gare meno complesse ad essere più insidiose. Salutiamo anche Armando dalla Francia. Simone da Scandicci ci scrive che Cognonto è un falso 4-4-2. Poi Francesco da Montreal, Gnamo, Ulai, Forza Viola, Stefano Taxi, Vanoli in qualche modo lo aveva fatto intuire. Dalla nazionale si può prendere spunto come Fagioli mezzala. E infatti, puntini, staremo un po' a vedere la disposizione in campo del centrocampo. Claudia, facciamo tutto il tifo per questo centrocampo. Speriamo sia quello giusto da utilizzare d'ora in avanti. Alessio, felice che giochi Ulai, non contento che giochino Gnonto e Beto. Speriamo ovviamente lo facciano ricredere. Simone da San Giovanni, a me questa squadra gasa in tutti i modi e chiude con un Gnamo, con un sacco di finali. Simone da Perugia, almeno Calamai sarà contento dell'impiego di Ulai, immagino sia stato uno dei tormentoni di questa sosta infinita. Claudio commenta come Vanoli con la scelta dell'11 titolare abbia fregato tutti quanti, quindi le previsioni di formazione non si sono rivelate esatte. Salutiamo anche Claudio, Marco da Campi e c'era anche Paola, se non sbaglio, dall'Isolotto, che ci scrive: finalmente si ritorna, oggi si vince, la formazione mi piace nonostante Endur, ma senza Attà va comunque bene. Andrea da Milano, ciao Chiara, ciao Lorenzo, bentrovati, Forza Viola sempre, grazie di esserci. Marco da Campi, Beto, ma però chiosa con un Forza Viola e quindi...
1: Allora, a prescindere dal fatto che, come dicono spesso gli allenatori, ormai non è che si parla di 11 titolari, perché da quando, dal 2020, insomma dal Covid, ci sono i 5 cambi, si può rivoluzionare totalmente una squadra e si può anche scegliere un approccio un pochino più conservativo per poi magari liberare i giocatori più veloci, i giocatori che hanno più corsa, eccetera eccetera, nella ripresa. Chiaramente non mi riferisco a Pellegrini, ma mi riferisco a Angie, mi riferisco a Gonsalves, e chissà che anche Pellegrino da subentranto possa fare molto bene, come ha già fatto quest'anno. Quindi vediamo. E Vanoli avrà sicuramente fatto un piano gara che riguarda sì la formazione iniziale, ma poi anche quella della ripresa.
2: Assolutamente, ed erano poi le riflessioni che anche ieri con Giacomo Galassi durante Garrisca al Vento ci hanno aiutato a riempire le 2 ore insieme agli ascoltatori, proprio nell'intento di capire quale fosse non solo la miglior formazione possibile, ma quella magari per iniziare la prima fase della gara e quella poi per provare a gestirla e chiuderla. Ci scrive anche Chiara dal Mugello: non sono potuta andare a Genova a causa di un piccolo intervento chirurgico che ho subito, sono un leone in gabbia, ma voi mi fate tanta compagnia. Ovviamente anche auguri di pronta guarigione, Chiara, e speriamo che tu possa comunque vivere un pomeriggio in linea con quello che stanno vivendo e che vivranno tutti i tifosi della Fiorentina che stanno raggiungendo lo stadio. Assolutamente, assolutamente sì.
1: Allora, tra poco andremo anche a Scandicci perché avremo un primo collegamento. Oggi saremo presenti alla fiera di Scandicci, avete sentito sicuramente nelle scorse giornate anche gli annunci, vari annunci su Radio Firenze Viola. Inizieremo adesso, poi vi accompagneremo anche nel post partita, e chiunque poi volesse dopo la partita magari andare a fare una bella passeggiata troverà nel padiglione Resistenza un box con Radio Firenze Viola che vi accoglierà e con i quali insomma potrete fare foto, potrete parlare con chi è presente la Scandicci.
2: E vi ricordiamo dalle 18:30 un'ora con Giancarlo Antonioni, con la partecipazione di Luca Calamai, presentazione del libro Una vita da 10, a partire dalle 19:30 allo speciale Domenica Viola in compagnia di Andrea Bruno Savelli e Lorenzo Marucci, e dalle 21 Extra Viola in onda in diretta anche su RTV 38. Quindi, come giustamente ha ricordato Lorenzo, al padiglione Resistenza ci trovate.
1: Sì, che insomma, se volete passare potete tranquillamente andare. Allora, sarà una giornata bella importante anche quella di oggi, e poi il match clou di questa partita sarà quello tra Roma e Como. E c'è una notizia, la vogliamo dare?
2: Sì, perché Moise Kean non recupera dal dolore alla tibia, che anche a Firenze spesso ha comportato che il giocatore saltasse delle partite, e quindi da forfait per la gara di stasera tra Como e Roma.
1: E quindi insomma torna in mente, no, anche i tanti problemi che ha avuto Moise Kean l'anno scorso. Questo problema alla tibia è un qualcosa di grosso, perché non lo scopriamo certo adesso, però continua a tormentarlo, e non è, insomma, l'abbiamo vissuto noi sulla nostra pelle quello che è stato il lungo infortunio di Moise Kean l'anno scorso.
2: E la differenza forse rispetto alla situazione che poi c'era in casa fiorentina, quando si doveva far fronte alla criticità fisica di Moise Kean, loro hanno delle alternative. Noi abbiamo fatto un finale di stagione il primo anno senza avere la riserva, e l'anno scorso con una riserva che purtroppo ha trovato le stesse difficoltà che hanno trovato tanti altri giocatori, anche i più affidabili. Ci arriva già una foto della postazione di Radio Firenze Viola alla Fiera di Scandicci. Salutiamo Marco dalle cure, che ci fa sapere è riuscito anche a trovare poi dove verrà fatta la diretta, e quindi è pronto e in attesa che i nostri lo raggiungano.
1: Allora, mentre questo sabato di Serie A inizierà appunto con Genoa Fiorentina, che vi racconteremo qui tra una mezz'oretta il fischio d'inizio, poi Inter Parma alle ore 18 e stasera Napoli Frosinone con insomma i nerazzurri e gli azzurri partenopei, che saranno impegnati in Champions League martedì e per questo hanno anticipato. Poi domani alle 12:30 Como Roma, Lazio Monza alle 15 insieme a Lecce Bologna, Sassuolo Milano alle 18, Cagliari Juventus alle 20:45, mentre lunedì chiuderà la sesta giornata di Serie A Atalanta Venezia alle 18:30 e Torino Udinese alle 20:45. Andiamo allora a Scandicci. Lorenzo della Giovanpaola, ciao.
3: Ciao Lorenzo.
1: Vai.
3: Ciao, siamo in diretta qui dalla Fiera di Scandicci, come avete già presentato tra l'altro nel corso della puntata. Siamo con un tifoso, come ti chiami?
4: Marco.
3: Marco, come vedete, ha già una maglia che è una presentazione perfetta della passione del tifo della Fiorentina. Marco, intanto ti chiedo, perché abbiamo visto che sei reduce da una partita e che avevi tra l'altro i guanti, e se ti vuoi girare a favore di telecamera, qui abbiamo anche un tatuaggio in nome di De Gea, quindi un fan del portiere spagnolo. Da dove deriva questa passione? Da quando è arrivato alla Fiorentina? Era un tuo idolo anche prima?
4: Sì, mi piace tanto De Gea quando è arrivato alla Fiorentina, e quando sono andato alla Fiorentina Milan mi ha ispirato molte certe parate. Anche ora comincia a marginare anche dalla fascia capitano, e anch'io comincio a... Oggi ho fatto questa partita a Pontedera e ho vinto 2-0, ho parato anche rigori uguale a lui.
3: Perfetto, direi.
4: Sì.
3: Man of the match, quindi sei soddisfatto.
4: Molto soddisfatto anche per la prestazione di oggi che ho giocato, sono molto fiero.
3: Marco, ascolta, invece sulla partita di oggi si riparte con la Serie A, De Gea ovviamente tra i pali capitano, hai già visto la formazione, c'è Ulai insieme a Fagioli, davanti c'è Gnonto e non c'è Ngé, con Mastantuono e Beto, cosa ne pensi?
4: Allora, la formazione va bene, però bisogna anche migliorare un po' il centrocampo.
3: Non ti piace quindi l'ipotesi, insomma, quella che era stata paventata diverse volte, di vedere insieme sia Fagioli che Ulai? Avresti preferito altro?
4: Allora, la formazione va bene, mi piace, però mi piacerebbe in più un 4-3-3, che può, dal 4-3-1 può andare su un 4-3-3 o 4-4-2, dipende come si svolge la partita.
3: Certo. Marco, io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Siamo, ricordiamolo, alla Padiglione Resistenza della Fiera di Scandicci. Abbiamo sentito il primo di una lunga serie di tifosi che coinvolgeremo durante tutto l'arco del pomeriggio, sia nei collegamenti post partita che avremo fino a stasera. Ricordiamolo, saremo in diretta fino a circa alle 21:30. Marco, ti ringrazio per essere stato con noi, e se vuoi darci un pronostico sulla partita su Genoa Fiorentina.
4: Allora, sono pronostico, ci metto un bel 2-0 della Fiorentina.
3: Quindi con clean sheet anche per De Gea?
4: Sì, migliorando l'uscita di De Gea.
3: Ok, perfetto, grazie mille Marco.
4: Grazie.
3: Quindi anche un'opinione di un tifoso portiere che ha in De Gea l'idolo, insomma, il capitano della Fiorentina. Ci auguriamo che, come ha detto, riesca non solo a vincere la Fiorentina, ma anche appunto De Gea a non subire gol, perché quello dei gol, come sappiamo bene, è stato uno dei problemi della Fiorentina di grosso dell'inizio di stagione, che già Vanoli ha iniziato a migliorare attraverso il sistema di gioco, le nuove idee e anche un cambio dal punto di vista della mentalità. Lorenzo, per quanto mi riguarda, qui per il momento è tutto, ti restituisco la linea. linea.
1: Ok, perfetto. Poi se ci sono altri collegamenti che volete fare, noi siamo qui, insomma, basta che ci avvisate. Intanto sicuramente l'ingresso più bello in redazione di oggi, senza ombra di dubbio, non perché è entrato Tommaso Bonan, ma perché è entrato Brando Bonan, il figlio di Tommaso, che ci ha salutato con quegli occhioni azzurri.
2: No, è un bambino incredibile. Io l'ho sempre visto in foto, lo vedo dal vivo e posso dire che è assolutamente di una bellezza rara. Ringrazio te per la correzione, ma anche Luca da Como. Mi ricorda come la gara tra Como e Roma è domani e non stasera. Prima un piccolo lapsus. Ringrazio anche Monica per aver notato e apprezzato il mio sguardo quando mi hai fatto notare l'assenza di Moise Kean. Questo ci fa capire anche quanto è stata dura negli ultimi 2 anni dover gestire tutte le problematiche che hanno complicato le stagioni della Fiorentina.
1: Sì, allora mentre insomma sui nostri monitor vediamo scorrere le formazioni, attendiamo che poi ci possano essere alcune parole da parte dei giocatori. Ieri, tornando su Vanoli, insomma, io l'ho visto abbastanza sereno Vanoli, ti dico la verità, non per la prima volta, perché da quando è tornato è molto più sereno rispetto all'anno scorso, ma anche perché diciamo la situazione è totalmente differente. Però che Vanoli ti aspetti anche dal punto di vista, insomma, del creare sempre di più una squadra a sua immagine e somiglianza?
2: È stato proprio uno dei punti all'interno delle riflessioni su questo Vanoli bis, perché da un lato era impossibile non riconoscergli i meriti la passata stagione, era altrettanto possibile individuare dei limiti però legati anche al contesto, quindi non solo alla estrema pericolosità della zona retrocessione in cui abbiamo orbitato per tantissime settimane, ma anche l'organico a disposizione del tecnico. E quindi è inevitabile che quest'anno, considerando anche l'intervista che ha rilasciato poco prima di tornare a Firenze e tornare a sedersi sulla panchina della Fiorentina, alla luce dell'entusiasmo che lui stesso ha manifestato nei confronti del gruppo, chiedersi se Vanoli possa magari stupire chi era scettico nei suoi confronti. E io sono d'accordo che con il potenziale che può avere questo gruppo sulla carta non è obbligatorio dover scegliere tra il bel gioco e i risultati. Si può pensare di ottenere i risultati attraverso il bel gioco che ovviamente tu riesci a proporre quando trovi la giusta posizione e anche il giusto equilibrio all'interno dei reparti, scegliendo tra le caratteristiche dei singoli.
1: Ma poi, guarda,
2: quindi io mi aspetto che Vanoli in tal senso ci faccia divertire con una Fiorentina che lui stesso ha definito entusiasmante.
1: Sì, ma poi guarda, io ti dico la verità, anche stando a sentire, no, quelle che sono le opinioni dei vari tifosi, il fatto che il tifoso della Fiorentina voglia per forza vedere il bel gioco è anche un po' riduttivo, perché tanto contano sempre i risultati. Perché se siamo qui ancora dopo 3 anni o quasi a parlare della Fiorentina di Palladino, che non era una Fiorentina bella, è inutile dire cose non vere, era una Fiorentina brutta, era una Fiorentina che giocava più male che bene, però poi alla fine fece 65 punti, quindi si sono fatti 65 punti, la Fiorentina arrivò sesta e ancora si parla appunto di quella Fiorentina, giustamente, di Raffaele Palladino. Quindi vediamo appunto se Vanoli farà più risultati che bel gioco. Secondo me saranno tutti contenti.
2: Ma questi ragazzi hanno dimostrato che nel momento in cui sono consapevoli di quello che il tecnico chiede, si divertono giocando a calcio, allora riescono anche a proporci una versione migliore. Ripetiamo al volissimo la formazione per chi si è messo all'ascolto ora. Grazie Luciano per la domanda. Fiorentina scende in campo con un 4-3-3, De Gea tra i pali, poi Jimenez con Dragusin, Ranieri e Valdepeñas per quanto riguarda la difesa, centrocampo con Fagioli, Ulai e Ndur, poi vedremo chi ricoprirà quale ruolo, Gnonto e Mastantuono a supporto di Beto.
1: Allora, Gnonto e Mastantuono a supporto di Beto, e ha parlato Willy Gnonto a DAZN, questo è il terzo calcio che mi hai dato oggi, e abbiamo iniziato da una mezz'oretta abbondante, quindi vediamo quanti calci
2: vediamo
1: mi darà Chiara Bevilacqua da qui a stasera. Andiamo a sentire Gnonto.
5: Oggi è la prima da titolare, è una responsabilità che senti per questo percorso positivo iniziato con Vanoli?
6: No, in verità no, Il mio compito è quello di essere sempre pronto, che sia dall'inizio o comunque a partita in corso, e oggi è un'occasione per me di aiutare la squadra dall'inizio e non sento tanto questo peso.
5: Senti, col mister come sta andando?
6: Benissimo, benissimo. Da quando è arrivato il mister ci ha dato tantissima carica, è arrivato con una bella energia e penso si sia visto anche in campo.
1: Queste le parole di Gnonto. Si è vista anche in campo. Sì, l'abbiamo vista completamente trasformata la Fiorentina dall'arrivo di Paolo Vanoli. E comunque la sensazione è veramente che il gruppo non fosse, l'abbiamo detto tante volte, più dalla parte di Fabio Grosso, e comunque invece si sia schierato immediatamente dalla parte di Paolo Vanoli.
2: E infatti ci siamo anche chiesti se la rivoluzione estiva, che ha portato indubbiamente potenziale qualità all'interno della Fiorentina, implicasse anche la capacità da parte del tecnico di capire come gestire dei profili tanto diversi, dei profili anche acerbi magari dal punto di vista dell'esperienza, e che dovevano non solo adattarsi a un nuovo contesto ma in alcuni casi anche prendere le misure con un campionato diverso da quello di provenienza. Sarà stata brutta, ma la Fiorentina di Palladino, ecco, mi ha battuto tutte le grandi tranne il Napoli, scusate se è poco, ce lo scrive Steve da Livorno.
1: È questo, no, ma è la realtà, cioè questo messaggio qui incarna il pensiero che volevo fare, perché è questo, Fiorentina di Palladino, no, nessuno può dire la Fiorentina di Palladino fosse una bella Fiorentina da vedere, però era una Fiorentina concreta che faceva punti e che è arrivata sesta con 65 punti appunto.
2: Forza Viola dalle Terme di Locarno, Svizzera, dove è vietato il cellulare. Noi salutiamo Marco dal Lago Maggiore. Che bellezza le Terme in una giornata come oggi. C'era anche la nebbia stamattina qui a Firenze, per farmi sentire meno la nostalgia di casa. Alberto, in merito alla formazione che abbiamo ricapitolato poco fa, ci scrive: siamo leggeri in attacco, speriamo di non fare i brutti primi tempi come nelle precedenti partite giocate. L'abbiamo detto, la Fiorentina più concreta sicuramente è stata in grado di dare risposte incoraggianti, a differenza delle prime tre con Grosso in panchina, ma una Fiorentina ancora non perfetta, che ci deve dimostrare di aver lavorato sui problemi che il campo ha evidenziato.
1: Sì, poi curioso anche di vedere Mastantuono, perché insomma oggi c'è il Toto argentino, no? Non soltanto oggi e domani, non soltanto per quel che riguarda Mastantuono, ma per tutti gli argentini che sono partiti con la nazionale. Alle 18 appunto abbiamo raccontato, l'abbiamo detto prima, che c'è l'Inter per esempio con Lautaro Martinez, che non si sa se partirà dal primo minuto oppure no, Mastantuono invece subito in campo, e lo stesso Vanoli ieri ha detto insomma di aver ritrovato un Mastantuono anche per la sua giovane età in grado di recuperare in maniera rapidissima.
2: Infatti quando ci si interrogava in settimana sull'eventuale gestione, considerando che non solo è stato l'ultimo dei giocatori Viola a far ritorno al Viola Park, ma è stato anche quello che poi ha dovuto gestire trasferte più lunghe e anche problematiche legate al fuso orario, tanti hanno sottolineato da un lato l'esperienza, che per un argentino è comunque un grande catalizzatore prendere parte alla chiamata delle nazionali, dall'altro anche la giovane età, che magari ti mette nella condizione di poter vivere con meno disagi quelli che sono i limiti che comportano delle soste così lunghe. Domanda per il principe di Benedetto. Olè. La tua Fiorentina preferita in assoluto? Un saluto dall'Uganda.
1: Ma di in assoluto assoluto o degli ultimi anni?
2: Ha scritto in assoluto e basta.
1: Allora, in assoluto assoluto, che ti devo dire, di quelle che ho visto dal vivo, sicuramente la Fiorentina la prima Fiorentina di Prandelli era una Fiorentina bella da vedere, una Fiorentina che giocava bene, e la prima Fiorentina di Montella senza ombra di dubbio, quando arrivarono Borja Valera, Aquilani, Pizarro, eccetera eccetera.
2: Una parte di quella di Paolo Sosa è stata una bella Fiorentina. Io uscivo a testa alta dagli stadi quando andavo in trasferta, sì, soprattutto quando non ero nel settore ospiti e cercavo anche di aizzare risse che tanto non mi riguardavano essendo donna.
1: E poi vabbè, i primi sei mesi di Italiano sono stati di un'altra categoria. Poi insomma hanno pensato bene di vendere il centravanti che aveva fatto 17 gol in 21 giornate, quindi non abbiamo visto più la Fiorentina così bella con Italiano, anche se comunque è stata una delle migliori Fiorentine che abbiamo avuto fatto in questa insomma nelle ultime stagioni.
2: Ciao ragazzi, per me oggi sarà più difficile di quanto si possa pensare, però sono fiducioso, sempre forza Viola. Questo è il messaggio di Luca al 348 7513 933. Salutiamo anche Moreno, semplicemente buon pomeriggio anche Claudio, e sono tanti gli ascoltatori che ci mandano anche solo un emoticon per far sapere che sono collegati con noi.
1: Allora ci fermiamo un attimo appena, prendiamo insomma un bicchiere d'acqua e poi torniamo qui in diretta, un paio di calci, insomma vado a mettere i parastinchi e poi torniamo qui in diretta tra poco.
7: Radio Firenze Viola.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
1: E rieccoci dopo aver indossato i miei parastinchi preferiti, tornare qui per insomma raccontarvi questo avvicinamento al fischio d'inizio, manca un quarto d'ora all'inizio della partita. C'è una notizia da dare che ha sconvolto Chiara Andrea Bevilacqua,
2: la Chiara fantacalcista,
1: che Svilar, portiere della Roma, sarà fuori per almeno un mese a causa della frattura di un mignolo.
2: E questo vuol dire che mi toccherà dare fiducia a Gollini, nonostante quello che ha fatto alla Fiorentina e nonostante io fossi una dei pochi entusiasti all'idea di vedergli indossare la maglia del portiere della Fiorentina. Comunque si consolida il mio record negativo dopo aver ammazzato dal punto di vista calcistico Colombo, ora il secondo giocatore che nel giro di 20 giorni va in infermeria. Ora capite perché io non prendo mai giocatori della Fiorentina al fantacalcio, ringraziatemi.
1: Benissimo, e quindi insomma tra Svilar e Gollini insomma la differenza è veramente tanta, e quindi vedremo se la Roma appunto riuscirà a far bene anche con Gollini al posto di Svilar.
9: Conoscimento all'attaccamento alla maglia,
10: esattamente, poi anche al buon rendimento che quando gioca ha sempre dato, dai su. Io ho sempre detto Ranieri è molto importante, perché sembra strano, accanto a Ranieri tutti eccellono di più di quanto è, perché lui probabilmente guida bene la difesa, dà tranquillità ai compagni di reparto, insomma secondo me è un giocatore che meritava queste riconferme, anche perché è sempre stato serio, quando è stato fuori non mi ha fatto una mezza polemica, gli hanno tolto una fascia di capitano,
9: lui non ha fatto, tanti altri giocatori al posto suo avrebbero chiesto la cessione,
10: e lui non ha fatto una piega.
9: Devo salutare da Radio Firenze Viola Lorenzo De Benedetti e Chiara Bevilacqua, ben ritrovati dopo 3 settimane di stop.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
10: Ciao a tutti.
11: Salve Lorenzo, ciao Chiara.
10: Salve a voi due.
1: 3 settimane ha imparato nomi, eh? Mi sono servite per quelli.
11: No, mi sono scritti sulla mano. Fenomeni.
10: Come a scuola.
9: Stavamo parlando di Ranieri, del rinnovo che è stato ufficializzato in settimana. Un giocatore Ranieri che si è guadagnato la titolarità, ma questa titolarità vi aspettate possa comunque essere ancora, possa esserci ancora a lungo? Vi aspettate che Vieri prima o poi possa diventare il centrale della Fiorentina?
1: Beh, allora Ranieri insomma in tanti ne parlano non benissimo, ci sono sempre stati forti dubbi, però poi fondamentalmente cambiano gli allenatori ma Ranieri è sempre in campo, quindi è quel tipo di giocatori che gli allenatori amano mettere in campo. Poi se Vieri, come tutti noi speriamo, diventerà un difensore che non si può più tenere fuori, allora ci sarà chiaramente un po' di turnover, però per il momento Ranieri è senza ombra di dubbio il titolare al centro della difesa della Fiorentina.
9: Chiara, e in questo momento sono la coppia Dragusin-Ranieri è quella più affidabile.
2: Sì,
9: sono stati anche tanti altri tentativi di far giocare accanto a Dragusin Pongracic e anche Vieri, però poi alla fine il duo che dà più garanzie è questo che viene proposto anche oggi.
2: Ed è una piacevole sorpresa, perché se pensiamo alle prime 3 gare di Dragusin viene veramente difficile immaginare che possa risultare il più affidabile. A me piace pensare che poi nel corso della stagione Vanoli possa anche rivalutare le gerarchie, ma in questo momento, alla luce di quanto fatto vedere in campo, sicuramente partire con Dragusin e Ranieri ci dà un pizzico di garanzie in più, considerando anche le difficoltà difensive non solo di reparto ma proprio di atteggiamento.
9: Per quanto riguarda invece l'attacco, visto che ancora non ci siamo soffermati sul centravanti, la scelta di Beto, diceva Luis che se la sentiva insomma anche per una serie di analisi a livello tattico di questa partita. Ecco, tu in realtà, Sauro, ti aspettavi davvero che Beto potesse essere scelto?
10: Sai, in trasferta...
9: anche alla luce del fatto che comunque in sei partite, in sei presenze, Pellegrino ha segnato tre gol.
10: Certo, cioè, però magari oggi secondo me fa anche un po' un discorso tattico, poi c'è stato le nazionali, c'è il fuso orario, c'è tante cose che poi
9: sì, però insomma, per quanto riguarda i centravanti, Pellegrino sì, si è sempre allenato a Firenze, sì. Beto è vero è rientrato abbastanza presto, però comunque
10: sì, però io ti dico la verità, Beto probabilmente in contropiede gli dà qualcosa di più, però io non riesco a leggere bene la cosa con Gnonto, ma è una mia idea, non riesco a,
9: diciamo che è un altro dei tuoi giocatori che non ti fa impazzire,
10: no, Gnonto. perché siccome secondo me Beto è uno che allunga la squadra e dà possibilità agli esterni di sfogare, va bene, secondo me Gnonto sfoga meno di però può darsi, cioè, se l'allenatore l'ha fatto, poi insomma poi gli allenatori fanno le cose e poi può darsi tutti bene o male, d'altra parte loro devono scegliere, non è che lo fanno che lo facciano apposta,
9: no, anche perché poi ha avuto tre settimane per valutare sì, tutte le soluzioni, per cui
10: poi ti ha detto bene te, probabilmente vuol far vedere un po' a Cavarosa e tutti sono coinvolti, via,
9: deve dare anche non tanto un contentino,
10: ma
9: ci sono degli equilibri
10: da salvaguardare,
9: per quanto riguarda
10: il, io non lo reputo un contentino,
12: no, detto lo chiedo a Chiara Lorenzo, secondo me queste tre settimane il buon Vanoli abbia provato anche qualcosa con gli esterni difensivi, perché ci sa, due giocatori, uno di 1,92 Pellegrino e Beto 1,94, quindi qualche cross dalle fasce, cioè, non è che è vietato, un pezzo c'è sui contratti, se sa qualcosa Lorenzo, te Chiara sa qualcosa sul contratto dei giocatori,
1: sì.
12: No, si può fare rosso,
1: sì sì sì, gli esterni d'attacco non possono crossare, quindi sono d'accordo con te, che devono crossare, no, i terzini possono, quindi sono d'accordo con te, ci avrà lavorato in queste tre settimane, dove tra l'altro lui ti sei divertito tanto, mi hai detto, ora dice Madonna, ora ricomincia il campionato, io stavo proprio bene senza le partite, vero?
12: Meno male c'era mondiale di cirismo, gli europei di cirismo, che se no ero sparato. Tre settimane sono troppe, ragazzi.
9: Troppe. Ma anche lo stesso Vanoli ha fatto capire che è rimasto infastidito da questa sosta così lunga.
10: Insomma, tutti.
9: Bisognerebbe mettersi al tavolo con le varie federazioni e cercare di trovare una soluzione.
13: E allora buonanotte.
9: Buonanotte. È vero anche quello. Chiara, su quanto diceva poco fa Luis, quanto riguarda gli esterni?
2: Sì, io sono d'accordo sul fatto che dobbiamo anche tornare a riflettere in maniera differente quando si valuta la manovra offensiva e soprattutto si analizza l'attacco. Il fatto che ora ci siano anche gli esterni lì davanti a contribuire fa sì che poi, alla luce della partita che magari il tecnico ha preparato e ha intenzione di provare a fare, le caratteristiche di uno rispetto a quelle dell'altro, e parlo di Beto e di Pellegrino, possano tornare utile. Giustamente Lorenzo sottolineava come in precedenza Pellegrino abbia fatto bene anche a partita in corsa, e questo è un altro elemento, perché poi sappiamo che il lavoro che fanno in campo i due giocatori è diverso e la partita è lunga, oltre a tener necessariamente conto dei cinque cambi che hanno un impatto notevole.
9: Renato, ti aspetti un Mastantuono particolarmente brillante o hai la sensazione che possa in qualche modo risentire anche di questo viaggio intercontinentale, il jet lag, la poca possibilità che ha avuto di recuperare fino in fondo?
14: Beh, questo sicuramente è da valutare durante tutta la partita, credo che comunque è una dimostrazione, secondo il mio punto di vista, però questa particolare importante, Vanoli lo considera un giocatore importante perché è l'ultimo giocatore che è tornato, che ha fatto pochissimo, che avrà assolutamente pensato a recuperare più che ad allenarsi negli ultimi due giorni, e quindi vuol dire che ci crede molto, vuol dire che per lui è un giocatore che ha delle qualità che gli altri non hanno e che probabilmente è quel giocatore che si aspetta gli possa dare qualcosa in più. Poi durante, dentro la partita, probabilmente può anche essere sostituito se non avrà la condizione, però quando io l'ho visto giocare sotto il piano fisico non gli è mai mancato niente, cioè non è mai stato in difficoltà a livello fisico, anche di corsa, di magari si estranava un po' perché gli arrivavano meno palloni o perché magari non era dentro la partita, ma quando c'è stato anche da correre a tornare in certe partite e anche a un certo momento della partita alla fine, lui c'era, aveva ancora la brillantezza, quindi anche sotto questo punto di vista fisico mi sembra che sia un giocatore molto integro e che abbia la possibilità, essendo molto giovane, di tenere benissimo tutta la partita.
9: Sauro, prima di iniziare la missione mi sembravi un po' poco convinto della scelta Ivanoli su Mastantuono.
10: No, io dicevo perché sono andato tardi, non per altro, insomma, sì, era certo. Il motivo lì, no, è che lui casca anche da una parte di un difensore dei tosti, dei Vasquez, cioè lui avrà, se lui riesce a impegnare Vasquez ci dà una grande mano, perché io mi auguro, perché lì sarà, perché Vasquez è proprio tutto sanguigno,
9: sì.
10: Uno si fa sentire,
9: sì.
10: È più forte, uno dei più forti hanno loro, sicuramente come temperamento.
12: Quello sudamericano, Messi, sì, argentino.
10: Sì, bravo.
1: Messi a Centro America, non te lo volevo dire, Luis.
10: Vediamo, dai, perché io la considero, come ha detto anche, una partita molto complicata. Poi spero che la diventi semplice, perché poi il calcio non lo sai mai, no? Però l'ambiente è pesante. Poi
9: la sosta ha fatto, porta delle incognite, ovviamente.
10: Sì. E poi questa sosta, a chi non era messo bene come il Genoa, ha calmato un po'. Sì. La situazione, se te andava già la settimana dopo,
9: sì, è vero, però comunque hanno tanti contestazioni, hanno magari fortunati comunque.
10: Sì, no, ma trovavi delle contestazioni, invece ora non trovi niente. Ora, capito, la cosa si è.
9: Lorenzo e Chiara, prima di salutarvi, che cosa temete di questa partita?
1: Ma io temo quello che può dare Marassi, sicuramente al Genoa, perché anche se il Genoa non è messo bene, i suoi tifosi, insomma, se si faranno sentire e come. E poi, insomma, Genoa però non è messo benissimo, ora non, se no sembra di giocare con
12: Real Madrid. Bravo.
1: Genoa non ha Colombo, poi lo sappiamo che comunque a Sauro piacciono di più, cioè se gli dici chi è più forte tra Mastantuono e Vasquez, lui sceglie Vasquez sempre, perché quelli che giocano bene non gli piacciono. Chiaramente sto scherzando.
10: Invece ho detto oggi trova roba dura, perché è normale.
1: No, certo. No, ma Vasquez è un signore difensore, ci mancherebbe altro. Anche lui reduce dalla nazionale, però, quindi comunque viaggi l'ha fatto anche lui. Vediamo. Ieri Vanoli ce l'ha detto su Mastantuono, che è rimasto stupito, no, da come abbia recuperato in maniera veloce. Poi c'è chi lo soffre e chi non lo soffre, anche il jet lag, il viaggio lungo. Stiamo parlando di un ragazzo a 19 anni che ha vissuto dal vivo a una partita, alla partita dell'addio di Lionel Messi, e mi immagino, no, per uno del 2007 quanto possa essere stato importante. Quindi secondo me anche a quella carica lì, che per esempio Dybala nella Roma non ce l'ha, perché la Roma non ce l'ha mandato Dybala, quindi secondo me sfrutta anche questo Mastantuono per poter mettere qualcosa in più in campo oggi.
9: Chiara, in 30 secondi.
2: La voglia di strafare, quello che a volte poi ti porta a sciupare delle occasioni che nei minuti successivi rimpiangi. Non mi riferisco solamente a Beto, ma in generale a una squadra che si è ritrovata e del cui potenziale si è parlato tantissimo.
9: E allora ci ritroveremo con Radio Firenze Viola come sempre nell'intervallo. Buon lavoro, buona trasmissione.
1: Ciao ragazzi, a dopo.
12: Ciao
9: tardi,
12: ragazzi.
1: Grazie ai nostri amici di RTV 38 che ritroveremo come sempre all'intervallo. Un paio di messaggi e poi andiamo ad Andrea Giannattasi.
2: Franchino è carico a palla, oggi entra in porta palla al piede suonando la chitarra e Marassi si inginocchia. Questo è il messaggio di Luca. Pietro da Napoli: non possiamo giocare con Gonsalves o Ngie perché Gnonto deve coprire Valdepeñas, mi pare illogico. Vieri al centro e Ranieri a sinistra mi sembra una soluzione più logica.
1: Allora, le squadre sono in campo, non so se abbiamo già Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
0: Ciao, buonasera, buon pomeriggio di nuovo dal Ferraris, con Genoa e la Fiorentina che stanno posando davanti alla tribuna autorità, in mezzo a loro anche la squadra arbitrale capitanata da Maresca della sezione di Napoli. I suoi assistenti sono Colarossi e Fonte Murato, il quarto uomo è Colombo, al VAR invece ci sono Abisso e Camplone. Fiorentina che gioca con la maglia bianca con inserti viola, il Genoa invece con il completo rosso-blu casalingo. Stadio veramente pieno, ci sono per carità alcune zone vuote, soprattutto nei distinti davanti a noi, credo che non arriviamo a 30.000 spettatori, ma comunque il colpo d'occhio è decisamente d'eccezione, con la Fiorentina che, lo ricordiamo, si schiera con De Gea tra i pali, poi Jimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas in difesa, centrocampo Ondur, Fagioli e Ulai, davanti ci sono Mastantuono e Gnonto a supporto di Beto. Risponde il Genoa, che mi dicono i colleghi qua di Genova dovrebbe giocare, pensate un po', con un 4-4-2, non con un 3-5-2 o 3-4-2-1, quindi De Rossi dovrebbe aver varato di nuovo la difesa a 4 che aveva già sperimentato in alcuni momenti delle prime 5 di campionato. Pilon tra i pali, Esibue, Otoa, Ostigard e Vasquez in difesa, Ellerson, Frenderup, Traoré e Sharawi, con Messias e Osmaic a comporre il reparto offensivo. Non mi stupirei comunque sia di vedere il Sharawi un po' più avanti, quindi insomma vedremo se poi alla fine sarà un 4-3-3, un 4-3-1-2. Insomma, è chiaro che l'ex Roma è un giocatore molto duttile, molto interessante, seppur con un'età ragionevole, perché insomma parliamo di un 92, ma insomma è un calciatore molto intelligente. Si scambiano i gagliardetti Vasquez e De Gea, che sono chiaramente i capitani della partita. Fiorentina che nella prima frazione di gioco attaccherà verso la curva dei tifosi genuani. Per la verità insomma sono entrambi disposti nelle due curve, sono piene entrambe le curve, però quella chiaramente che storicamente ospita il tifo rossoblù è la curva nord, alla nostra sinistra. Alla nostra destra invece, devo dire a 40-50 metri, ci sono 2000 tifosi viola. Vedo anche delle bandiere nuove che sono state rinnovate per la trasferta di oggi. Sono, avete presente la bandiera dell'Olanda che ha delle strisce orizzontali, sì, blu, bianco e rosso? Ecco, sostituite il blu al viola, ci mettete il viola, quindi la disposizione dei colori è quella. Sembrano delle bandiere d'Olanda con il viola però al posto del blu, quindi molto belle. È un colpo d'occhio decisamente affascinante, con insomma, ovviamente una bella cornice di pubblico anche da parte dei tifosi viola che sono arrivati da Firenze. Va bene, allora credo che il cambio di campo non è avvenuto, perché vedevo c'era un po' un conciliabolo tra i due capitani per cambiare il campo, ma poi alla fine non è avvenuto, visto si è temporeggiato un attimo. Può iniziare dunque la partita con la Fiorentina che batterà il calcio d'inizio di questo match. Fiorentina, come detto, che cerca la sua seconda vittoria in campionato, invece Genova a caccia della prima, è una delle squadre che ancora è a secco di successo in questa stagione. Sul pallone ci sono Ulai e Fagioli, i due giocatori che si alterneranno evidentemente nella zona di regia. Saluto anche intanto l'amico e collega Marco Bisacchi, voce di Radio Sportiva Cuore Sampdoriano, quindi evidentemente l'amico Bisacchi farà il tifo per la Fiorentina questo pomeriggio. È tutto pronto per il fischio inizio del match, con Fagioli evidentemente che andrà subito a far sfilare il primo pallone in direzione della difesa. È proprio così, anzi no, palla subito per Ulain da parte di Fagioli, Jimenez, la bella apertura per Mastantuono, Vasquez di testa interviene, poi ancora Andur, palla lunga, Ostigard fa sua la sfera senza problemi, addirittura la fa sfilare sul fondo il difensore norvegese per evitare guai peggiori. Rimessa da fondo in favore del Genoa dopo appena 17 secondi al fischio inizio di questa sfida, 0-0 tra Genoa e Fiorentina. Pilo affida il pallone a Leo Ostigard, che proprio l'anno scorso colpì di testa una delle sue specialità, tutte capocciate, la Fiorentina nel 2-2 rocambolesco di scena qua a Maras lo scorso novembre. Pilo, il lungo rilancio del portiere olandese, la ricerca di Ellerson, non ci arriva, arriva però Gnonto, Fagioli che perde però il pallone, attenzione a il Genoa che riparte con Osmaic, ci serve molto bene Ellerson sulla destra, Ellerson davanti a sé a Valdepeñas, si appoggia su Ezibue, Ezibue sulla fascia destra, serve adesso Traoré, l'ex Empoli, per un qualche istante anche un ex giocatore della Fiorentina, poi ancora Ellerson, il cross al centro, Ranieri, svirgola di testa, la palla che potrebbe finire in calcio d'angolo, no, è molto bravo a recuperarla Jimenez, bravissimo anche lo spagnolo a evitare anche l'arrivo di un avversario, poi però la Fiorentina si addormenta, riconquista subito il pallone il Genoa, Traoré, suggerimento in profondità per un compagno, la palla però fortunatamente non arriva del Sharawi, però l'ultimo tocco è di Jimenez, rimessa laterale in zona offensiva in favore del Genoa. Ce lo dovevamo attendere, un inizio sicuramente difficile per la Fiorentina col Genoa che sta facendo molto pressing dopo un minuto e 30 secondi di gioco, rimessa laterale veramente in zona molto offensiva per il Genoa, però interviene Fagioli, poi subisce fallo Mastantuono, fischia Maresca, no, non fischia, si prosegue con il cross di Vasquez deviato, ancora rimessa laterale in favore del Genoa. È un Genoa veramente cattivo, è un Genoa veramente grintoso quello che ha approcciato la partita a Marassi, ma lo abbiamo detto in tutte le salse, ce lo aspettavamo così, la Fiorentina non deve disunirsi, deve far valere la sua qualità. La rimessa laterale affidata a Leo Ostigard, l'ex difensore del Napoli, osserva il piazzamento dei compagni in area di rigore, andrà alla lunga gittata modello K Caiode evidentemente, va proprio ad Ostigard in questo momento, il cross al centro, interviene ancora Fagioli e la mette fuori, ancora però Genoa con Vasquez che recupera il pallone, Ostigard, Mastantuono bravissimo a recuperare il pallone, questa volta la rimessa laterale in favore della Fiorentina perché l'ultimo tocco di giocatore rosso-blu. 2 minuti di gioco e 30 secondi, rimessa in favore della Fiorentina che dunque può respirare dopo un avvio di gara abbastanza complicato, anche se sicuramente non ci sono state azioni pericolose. Rimessa per i viola con Chimenez che serve Fagioli, ancora Chimenez, marcato strettissimo, Chimenez non sa chi darla, allora preferisce se ci mette in profondità per Mastantuono. Attenzione a Osmaic che si gira molto bene, la Fiorentina però fa buona guardia con Ranieri, ancora Vasquez, se ci mette in profondità con la palla che però viene giustamente gestita e mandata sul fondo dalla Fiorentina senza alcun tocco da parte dei giocatori viola. Rimessa in favore di Davide De Gea dopo 3 minuti di gioco e 5 secondi. Il punteggio, Marazzi, è di Genoa 0, Fiorentina 0, ma in questo momento è il Genoa che sta provando a fare la partita. La Fiorentina sulla difensiva in questo momento è costretta a guardarsi dalle azioni della formazione di Daniele De Rossi.
1: Sì, sì, ma c'era da aspettarsi. Insomma, avevamo detto anche nel pre-partita che il Genoa sarebbe partito probabilmente, quindi adesso ne abbiamo la prova in questi primi 3 minuti con il piede sull'acceleratore e quindi una Fiorentina che sta comunque cercando di gestire quelle che sono le primissime folate del Genoa. Andrea.
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Anche adesso c'è stato un tentativo in profondità a servire Osmaic. Buona guardia di Dragusin a far sfilare il pallone, rimessa laterale che viene affidata costantemente a Dragusin. Mi pare chiaro il copione della Fiorentina, palla lunga per Beto. Tra l'altro, insomma, mi sono un po' informato nel corso del periodo in cui eravamo collegati, insomma, la scelta di Beto al posto di Pellegrino per sfruttare gli spazi che ci potrebbero essere rispetto magari all'argentino. Beto è quello che fa più reparto secondo l'allenatore della Fiorentina, quindi questo è quello che ci pare di capire. Intanto, osservando lo schieramento della squadra, mi pare chiarissimo che Ndur fa la mezzala destra, Fagioli fa i play e Ulai fa la mezzala sinistra. Seguiamo però il Genoa con Henderson che taglia il campo, il suggerimento è per Messias per Ezibue, attenzione, ancora Henderson in profondità, Ezibue, il cross al centro, deviato, salta di testa Frentrup, ma c'era una posizione di fuorigioco. Applaude Dragusin per il lavoro fatto da tutta la linea difensiva e quindi nulla da fare per il Genoa. Insomma, saranno i primi 15-20 minuti secondo me belli intensi. Se la Fiorentina resiste è una buona notizia, vuol dire che poi dopo può far valere la sua qualità che è nettamente superiore in quest'undici di partenza rispetto alla squadra allenata da Daniele De Rossi. Noi intanto ci permettiamo di salutare i tantissimi tifosi viola che ci stanno seguendo, immagino dalla Fiera di Scandicci, immagino che la nostra voce arriverà bella, chiara e distinta anche a loro. Speriamo che il loro tifo direttamente dal Fierone riesca a dare una mano a questa viola che ha bisogno di punti, ha bisogno di vittorie. Il lungo lancio di De Gea alla ricerca di Beto, palla messa fuori dal Genoa, poi Eshanawi va a dare una mano alla fase difensiva con il pallone che viene fatto sfilare dalle parti di Pilo, palla adesso in favore di Otoa che va al lungo lancio, Ranieri in testa fa sola sfera, poi Gnonti interviene molto bene ma il pallone deviato non è preciso, allora lo recupera la formazione rosso-blu che adesso imposta il gioco dalle retrovie con Bilov che viene spesso chiamato a impostare l'azione dal basso, poi c'è Leo Ostigard che è sempre il primo giocatore a toccare la palla quando si riparte da dietro. E insomma, una partita molto tattica questa dove la Fiorentina nei primi, immagino, ripeto, 20 minuti dovrà stare molto attenta, però dovrà avere anche la qualità e la lucidità di partire in contropiede non appena vi fossero opportunità di andare a mordere.
1: Sì, sì, è insomma una partita fino a questo momento che ha visto il Genoa, l'abbiamo detto, partire un pochino più forte rispetto alla Fiorentina, però poi diciamo che adesso siamo già al possesso palla dopo 6 minuti. Arrivano già dei messaggi, Chiara.
2: Matteo da Piombino, attenzione alle punizioni agli angoli dove Vasquez e Ostigard sono molto pericolosi. Buongiorno Chiara, se mi saluti vinciamo. Augusto dal Casentino, ovviamente, quindi noi lo salutiamo. Ci scrive Igor, siamo troppo superiori al Genoa, non possiamo che vincere. Forza Fiorentina da Anna, Antonio e Remo da Amburgo, mentre Silvo dal Ponte ci scrive molti elefanti da zoo nel Genoa, fate Vobis.
0: Aspetta perché c'è Shaarawy che recupera palla, il tiro di Shaarawy, la parata di De Gea e poi sbaglia tutto Henderson e poi c'è il gol di Osmaic, gol dell'1-0, il Genoa in vantaggio dopo 7 minuti. Osmaic la parata di De Gea, aveva sbagliato tutto Henderson, ma il suo tiro si è trasformato in un assist per Osmaic che fa 1-0 al settimo minuto di gioco e la Fiorentina è già sotto. Molto male quella difesa, secondo me qua De Gea dovrà fare molto meglio. Tutto nasce da un tiro di El Shaarawy, palla secondo me indirizzato dalla parata di De Gea e poi dopo un erroraccio di Henderson, Osmaic lasciato solo, ha messo alle spalle di De Gea. Qua molto male la difesa viola, veramente molto male ragazzi, molto male.
1: Sì, molto male, perché insomma, allora sul primo tiro del Shaarawy Osmaic è in fuorigioco, però poi dopo parte dietro la linea del pallone sulla svirgolata di Henderson, quindi non credo si possa tornare indietro, perché poi di fatto è ripartita un'altra azione. Su De Gea non so cosa potesse fare, sì, probabilmente respingere, ma Andrea, cioè Genoa ha fatto quello che ha voluto, colpo di tacco di Osmaic per El Shaarawy, che Osmaic solo, El Shaarawy solo, che tira in porta, la palla va a Henderson completamente solo, che la svirgola e trova Osmaic completamente solo, quindi insomma De Gea lo metterei almeno al quinto posto tra i colpevoli di questo
0: no,
1: gol del Genoa.
0: Poteva magari deviarla in maniera un po' più
1: però era
0: laterale,
1: forte il tiro del Shaarawy, cioè lui ha respinto lateralmente, se poi però non c'è più nessuno, cioè difesa della Fiorentina completamente ferma, cioè erano tutti soli, sì, sempre, sì.

0: si appoggia su Ranieri. Insomma, io mi auguro che la difesa del Genoa, che è una delle peggiori del campionato, si ricordi di essere tale anche questa partita. Mastantuono sulla destra, Mastantuono si accentra, il numero 30, palla per Ulahi, ancora Ulahi, Mastantuono si fessa i piedi, poi Induri, il tiro deviato, Pilo sul primo palo, fa sua la sfera, si sono andati a pestare i piedi Ulahi e Mastantuono. Qui ci sono delle cose da correggere a livello proprio di zolle da presidiare. Mi è parsa un'azione molto confusa, anche se la Fiorentina ha provato il primo tiro in porta di questa partita, ma ho visto molta improvvisazione in questa azione. Cioè, ho visto giocatori che stazionavano nella stessa zona di campo e non va bene per niente, non va bene per nulla. 10 minuti e 5 secondi di gioco, 1-0, la Fiorentina ha tentato la prima reazione, ma non è stata sufficiente.
1: Sì, insomma, è arrivato però intanto il primo tiro in porta, mentre ci stiamo rivedendo il gol, cioè De Gea respinge non nel migliore dei modi, senza ombra di dubbio, però insomma sono tutti soli, gli attaccanti del Genoa tutti completamente soli. C'è il Shaarawy che tira tranquillamente dal limite dell'area, Ellerson che ha tempo anche di svilbrare.
0: Aspetta che
1: vai,
0: che Fagioli sbaglia un pallone, meno male poi lo recupera Andur, ma la Fiorentina è veramente sbadata, Vedo giocatori molto sbadati che fanno dei passaggi anche elementari sbagliati a pochi metri. Ora per fortuna la Fiorentina riparte e prova a dare un po' di qualità a questa manovra. In profondità il suggerimento per Beto, ma il bravo Toa a far sfilare il pallone dalle parti di Bilo. Ma vedo la Fiorentina veramente molto distratta. Lorenzo e Chiara che perde dei palloni molto semplici. Non ci siamo. Anche adesso commette fallo a centrocampo la Viola. No. L'approccio, come sempre accaduto, è stato pessimo, perché la Fiorentina è sempre andata in svantaggio da quando è iniziato il campionato. È successo con la Roma, tranne col Torino. È successo con la Roma, è successo col Frosinone, è successo col Venezia, è successo col Napoli, è successo anche oggi. Qui ci sono dei problemi evidenti negli approcci di partita, tranne che col Torino e con il Pisa in Coppa Italia e con il Benevento in Coppa Italia. Questa è una squadra che va regolarmente sotto perché approccia male le partite.
1: E poi soprattutto, insomma, Fiorentina continua a prendere gol regolarmente, quindi questo...
2: E molti se la prendono, sì, con De Gea, Bruno da Viterbo, basta con De Gea. Addirittura Simone da Scandice ci scrive: il citofono arancione è sempre lì sulla porta. E io vi ricordo anche gli anni con Terracciano, che sicuramente non è il male del calcio, ma rispetto a De Gea ci ha fatto capire come esistano le categorie in ogni zona di campo. Facciamo ridere come sempre in difesa, questo è l'amaro sfogo di Alberto. Mi fa ridere che tutti si stiano preoccupando di chi giochi in attacco, mentre nessuno si cura della fase difensiva, e forse nemmeno Vanoli,
1: tutti
2: questo è
1: soli,
2: Carmine Cecinese. Mi spiegate Ulahi in quale ruolo sta giocando? Grazie,
1: Andrea.
2: Leonardo.
0: Ulahi fa la mezzala destra, la mezzala sinistra. È un 4-3-3 molto chiaro quello che la Fiorentina in campo. C'è il Tur che è molto basso, non è affatto nella posizione di attà. È un 4-3-3 molto classico e assolutamente ben visibile. Non so se sarà il modulo che la Fiorentina utilizzerà per tutta la partita, perché poi bisogna reagire. Ora c'è Chimenez che però perde il pallone, se l'ha messo in proprio, riparte il Genoa con Traoré, l'apertura molto buona per Izigué, ma fa sua la sfera Ranieri, la respinge però male il difensore della Viola. Attenzione al Genoa che riparte in contropiede con il Shaarawy, e il Shaarawy di rigore, il Shaarawy, mamma mia, il diagonale che esce di poco sul secondo palo, il Genoa vicino al 2-0 al 14° minuto. Ma qui ragazzi dobbiamo attaccare la spina, perché non siamo scesi in campo, siamo ancora durante la sosta, la testa è ancora a Viola Parchi. Io veramente vedo in questa squadra una deconcentrazione spaventosa.
1: Ma anche qui Chimenez, cioè, in ritardo clamoroso su El Shaarawy.
0: Sì,
1: vabbè. No,
0: sono
1: d'accordo con te,
0: Andrea.
1: Sono d'accordo con te che sono rimasto alla
0: sosta.
1: Sono
0: preoccupato perché sono rimasti veramente alla sosta. Sbagliano tutto, anche adesso. Suggerimento per Valdepeñas, lo spagnolo sbaglia tutto. Cioè, poi è chiaro, ti manca un po' di fiducia e sbaglia anche le cose più facili. Se Ferrari sono una bolgia, quindi diventa anche difficile trovare i giusti modi di comunicare, i giusti automatismi. Non è facile, me ne rendo conto, però. Ragazzi, si sbagliano delle cose elementari, Ora qua Ranieri fa un brutto fallo, si prende anche il giallo.
1: Vai.
0: Dopo 15 minuti, brutto fallo di Ranieri su Messias. Giallo per il difensore della Fiorentina, giustissimo. Giallo sacrosanto. Ragazzi, non ci siamo. Ragazzi, o si decide di attaccare la spina o questa partita la Fiorentina la perde.

0: al 100%, non ci sono segnali positivi fino a questo momento, non c'è nemmeno mezzo, quindi oggi si sveglia o questa partita della Fiorentina non la riprende nemmeno.
1: Tra l'altro su Ranieri qualche analisi lo chiama in causa in termini di responsabilità sulla rete del vantaggio del Genoa, c'è Franci Viola che ci dice: che fenomeno Ranieri che indietreggia sul gol preso, è il 43esimo che si piglia così indietreggia.
0: Attenzione, il gol del 2-0, no. Una buca pazzesca, Messias, una buca pazzesca di Ranieri, 2-0, ragazzi non siamo in campo. Messias 2-0, non siamo in campo, non siamo in campo, non siamo in campo, ragazzi, una roba da oggi le comiche. Messias 2-0, una buca vergognosa di Luca Ranieri, 2-0 del Genoa, ragazzi non siamo in campo, non siamo in campo, facciamo adesso delle sostituzioni subito, facciamo subito dei cambi perché non siamo in campo. O ci svegliamo o prendiamo la via degli spogliatoi adesso, perché non siamo in campo, perché non è accettabile riprendere il campionato con questa superficialità, non è accettabile. 2-0 Messias dopo 16 minuti, non è accettabile.
2: Ma guardate, guarda, allora Ranieri è una buca clamorosa e Jimenez comunque che ha il giocatore davanti e se ne guarda bene di andare, era l'unico giocatore in area di rigore Messias, fase difensiva malissimo, malissimo la Fiorentina. Ranieri per me può anche uscire ora perché è anche ammonito, quindi si può già,
1: cambio. Che rinculare sull'uomo non ha nemmeno passato la palla in occasione del primo gol e ora dice bene, recidivo nonostante anche il giallo.
2: Bene, benissimo Andrea, hai cominciato benissimo.
0: Anche Mastantuono non tiene in campo un pallone, no ragazzi, non ci siamo. Io francamente ve lo dico, sono il 16esimo minuto e 18 secondi, non vedo assolutissimamente una mezza chance di riprenderla. Se questo è l'atteggiamento, se questo è veramente l'atteggiamento della Fiorentina, non ci sono margini per riprendere questa partita, perché veramente non ci siamo, non c'è testa, non ci sono gambe soprattutto. E il Genoa sta giocando una bella partita, poi naturalmente il secondo gol è un regalo clamoroso della Fiorentina, ma non ci siamo proprio, cioè qui chiaramente si stanno avvertendo tutti i postumi di una sosta lunghissima che ha portato carichi di lavoro nella testa e nelle gambe della squadra. Non ho il minimo dubbio che la Fiorentina non sia questa, perché la Fiorentina ci ha fatto vedere di essere una buona squadra col Venezia, col Napoli, in altri appuntamenti, ma ragazzi o ci svegliamo o se no qui si fa una figura da peracottai, ve lo dico subito, o ci svegliamo o si fa una figura veramente da peracottai.
2: Sì, oggi insomma così, una cosa non dovevi fare, dare coraggio a Marassi poi in tutto questo, invece sì. Insomma,
0: ma adesso poi
2: mi immagino lo stadio adesso in questo momento,
0: ma certo, ma poi l'abbiamo detto Lorenzo, l'avvio di partita sarebbe stato quello il momento clou, i primi 15-20 minuti, e cosa fa la Fiorentina? 15 minuti e sotto già di due reti, cioè veramente. Poi per carità di Dio, il secondo gol è proprio un errore clamoroso, che sia il 15esimo che sia il 70esimo è una roba che non si può vedere in Serie A, secondo me una roba di una gravità pazzesca, cioè non è concepibile, non è veramente concepibile.
2: E comunque sì, anche le scelte iniziali di Manoli ci fanno riflettere, perché allora, Gnonto palloni toccati 0, Beto palloni
0: guarda,
2: toccati 0,
0: due o tre, ma non hanno fatto niente,
2: no, cioè. Ma comunque ha fatto una scelta di mettere soprattutto poi i terzini, l'abbiamo detto anche prima della partita, terzini molto offensivi. Però poi ci vuole copertura da qualcun altro, cioè sempre in ritardo. Jimenez è in ritardo clamoroso sul gol del 2-0, anche se poi Ranieri buca la palla davanti alla porta. Insomma, vediamo, speriamo che la Fiorentina insomma possa trovare.
0: Aspetta, perché c'è Ndur, era di rigore, Ndur per Gnonto, il tiro, gol Gnonto! No, fuori gioco. Speriamo sia soltanto un errore del guardaline. Gol annullato a Gnonto che aveva riaperto la partita.
2: Fuori gioco di Ndur, secondo me iniziazione sul tiro di Mastantuono.
0: Vediamo un po' se il VAR ci consolerà oppure no. Si aspetta, dici di aspettare a Bilo Maresca che vuole attendere dalla sala.
2: Il fuori gioco dovrebbe essere di Valdepeñas addirittura.
0: Vediamo se ci sarà questo fuorigioco oppure no. Vediamo un po'. sarebbe importante rientrare in partita al ventesimo, sarebbe importantissimo rientrare in partita al ventesimo. Maresca aspetta ancora indicazioni dalla sala VAR, è un consulto abbastanza lungo, è un consulto abbastanza lungo quello che sta avvenendo in sala VAR con l'arbitro che aspetta delle direttive da chi ha il monitor in questo momento. Ancora Maresca non ha deciso, chiede ai giocatori viola di pazientare, si allontana perché vuole sentire meglio quello che gli viene detto in cuffia. Forza, forza, speriamo bene.
2: Allora, potrebbe anche andare ancora a rivederlo. Non... potrebbe anche andare a rivederlo per capire.
0: Fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco. Fuori gioco, gol annullato. Porca miseria, porca. Porca miseria. Sarebbe stato importantissimo rientrare in partita al ventesimo.
2: Sì, però comunque, questo, ragazzi. Però comunque è un episodio che la Fiorentina deve sfruttare, anche se, se il gol è stato annullato, perché comunque hai tolto, hai detto al Genoa ci siamo anche noi, quindi vediamo di riprendere. Dai, cerchiamo di vedere le cose positive, Andrea, se no questa partita finisce 6-0, se va come sì, deve andare, cioè, anzi di più, perché siamo 20 minuti, quindi 8-9-0.
0: Attenzione, Messias messo a terra al limite dell'area, giallo per Ulahi, punizione dal limite per il Genoa. Ulahi che si conferma giocatore purtroppo molto falloso. Altro giallo per il centrocampista ivoriano, chiede spiegazioni.
2: Ma poi si è aggrappato.
0: Sì.
2: Allora, diamo il
0: si era perso.
2: Buon pomeriggio anche a Tommaso. Vai, vai, ciao Tommaso.
3: Buon pomeriggio, ben trovati a tutti.
2: Non benissimo, no. Siamo partiti benissimo.
3: No, ma siamo partiti malissimo. Dopodiché per una volta rispetto il modo che l'avevo detto, nel senso che soprattutto negli ultimi due giorni ci domandavamo un po' tutti come poteva essere il caso di cominciare con la formazione. Tanti ascoltatori giustamente dicevano partiamo a testa bassa, facciamo subito valere la qualità. Io mi ero permesso di dire sì, l'importante, ecco, dal mio punto di vista è che dietro si sia molto attenti, anche un po' più attenti.
0: Scusa Tommaso, seguiamo questa punizione per il Genoa che è molto pericolosa. Siamo a circa 4 metri dal limite dell'area, posizione centrale, sul pallone c'è Stefano Esciaraui. Va Esciaraui, il tiro e la parata di De Gea che evita il 3-0. Parata decisiva stavolta di De Gea che evita il 3-0. Vai Tommaso.
3: Sì, peraltro Ulahi ha ammonito, mi pare, sì, l'occasione, sì, per la trattonata a Messias. No, e io dicevo perché tutto sommato non avevamo cominciato male le ultime gare, soprattutto ripensavo al Napoli con le travesse di Fagioli, di Attà e così via. Più che altro mi era rimasta negli occhi.
0: Aspetta, perché c'è Ellerson, area di rigore! Attenzione Traoré, il tiro in curva, ragazzi, il Genoa viene da tutte le parti, è una roba incredibile, attaccano da ogni parte. Vai Tommaso.
3: E quindi niente, e quindi abbiamo fatto un passo né in avanti né indietro, nel senso che io avevo negli occhi come fragilità una certa fase difensiva con Napoli che poi aveva portato gli uomini di Allegri anche andare in vantaggio. Oggi se possibile ancora peggio, su gol sono praticamente tutti e quattro secondo me responsabili.
0: Aspetta, perché c'è Osmaic davanti a De Gea, esce De Gea e fa su alla sfera, ancora un'opportunità da gol per il Genoa su una palla persa sanguinosamente da Fagioli.
2: Comunque ci hanno fatto vedere il fuorigioco semiautomatico, c'è un tacco di Valdepeñas in fuorigioco, quindi veramente sfortunata la Fiorentina.
3: Sì, comunque al di là poi della valutazione sulla difesa, mi pare che il racconto Andrea confermi come non ci sia la minima reazione, questo è preoccupante, cioè hai preso il gol, hai preso il raddoppio e niente, si continua a ballare maledettamente, quindi sì, non lo so se ci sono proprio degli squilibri in campo anche per questa benedetta coesistenza tra Ulahi e Fagioli. Però non ci siamo, ma Santuono ha provato una volta a centrarsi, si è scontrato con Ulahi, quindi francamente lì devono evidentemente capire ancora un po' i meccanismi e Gnonto, a parte il tiro del gol, si è visto pochissimo, si vede pochissimo Fagioli, non, non c'è molto in termini anche di fraseggio, anzi rischiamo spesso di farci rubare palla in costruzione, come è successo poi con l'uscita di De Gea. Quindi una tragedia, avvio terribile.
2: Sì, veramente. Come, cosa ti aspetti, Tommaso, soprattutto dal punto di vista dei cambi? Perché Ranieri, per me non ci sono dubbi, arrivi a fine primo tempo e lo togli. Poi? Cominciamo già a pensare, insomma, a come far ripartire questa Fiorentina.
3: E poi c'è anche la munizione di Udai, però è qualcosina lì in mezzo, forse devi cambiare, al di là di NG che puoi pensare di inserire, ma è qualcosa di diverso perché riguarda le porte esterne. Non lo so, Gonçalves, qui il problema però è proprio la mancanza anche di precisione negli appoggi, continuo a vedere palloni su palloni regalati a Genoa in mezzo al campo, quindi forse Ulai, forse sacrificerei Ulai e proverei a vedere con Chavez se magari mi cambia qualcosa, e col passare dei minuti valutare in giro.
0: Guardate ragazzi, c'è un Ranieri fallosissimo, anche adesso ha messo a terra un giocatore. Questo ragazzo rischia di arrivare all'intervallo anche prima dell'intervallo negli spogliatoi se va avanti così. Ma secondo me un arbitro più cattivo gli dà il secondo giallo.
3: Beh, ci sta a questo punto di toccare anche la coppia di centrali.
2: Io farei, guarda, ho detto fine primo tempo, alla mezz'ora fuori Ranieri, ragazzi, perché qui l'ha graziato,
0: Sì, sì.
3: Sì,
0: ma ha graziato veramente, c'è cioè un arbitro più cattivo, lo buttava fuori qua.
2: Sì, è che non è voluto fare il protagonista, giustamente, dice qua 2-0 partita al 25esimo, se tiro fuori un cartellino rosso.
0: Sai, Lorenzo, cosa mi viene da dire? Mi viene da ridere in un pomeriggio che è terribile per la Fiorentina. Mi viene da ridere perché ieri Vanoli ha detto che Ranieri è la Fiorentina. Perfetto. E in effetti sta rappresentando perfettamente la Fiorentina.
2: Esatto.
0: Attenzione, sì. Celavi, bucano tutti! Ellerson, attenzione, era di rigore, arriva Esibuai, tiro deviato e poi Esharawi, palla messa fuori all'ultimo da Andur. Ragazzi, stiamo dormendo, sveglia, incredibile ragazzi, dormiamo come delle valigie, stiamo dormendo.
2: Sì, non niente di positivo in questi primi 27 minuti. Tommaso,
0: no, ma c'è chiaramente
2: dopo.
0: Lorenzo.
2: Ciao Tommaso, a dopo. Vai dopo. Andrea, vai.
0: Ma c'è chiaramente un difetto anche di preparazione fisica, cioè nel senso, io avevo il sospetto, non lo volevo dire, ma avevo il sospetto che questi carichi di lavoro spaziali che la Fiorentina ha sostenuto durante la sosta potessero essere accusati prima o poi. A me pare che questa partita possa degnamente rappresentare il mio sospetto, poi non l'avevo detto, ma ragazzi, questa è una squadra imbambolata. Ora va bene il Genoa che deve risalire, che deve reagire e tutto quello che volete, ma è inaccettabile che la Fiorentina abbia fatto mezz'ora, ormai siamo al 28esimo, mezz'ora di questo tipo qua, mezz'ora indegna, inaccettabile, non c'è gioco, non c'è nulla, sembra tornata la Fiorentina di Grosso, ma anche peggio.
2: Chiara?
0: Ora, siccome la Fiorentina non è questo, voglio immaginare che sia un condizionamento fisico, ma speriamo che smetta entro l'intervallo sta roba, via. Vai Chiara, scusami.
1: No, siamo tutti aggrappati alla stessa speranza tua, perché da un lato ci ripetiamo, la Fiorentina non è questa, il problema è che continuiamo a parlare più del potenziale che di quello che effettivamente si è visto in campo. Kit da Udine, quanti passaggi sbagliati, ma cosa hanno fatto nella sosta? Una grigliata? Ranieri, se non lo toglie Vanoli, prende il rosso. Simone ci chiede, ma segnali di vita da Vanoli a bordo campo? Alessio è preoccupato, difesa scandalosa, giocatori senza testa, ma che partita hanno preparato? Questa squadra rischia di lottare per la salvezza. Igor, grande delusione al momento, Fiorentina in stile Grosso. Alessio da Scandicci, io ricordo che venerdì ho scritto il risultato esatto della partita e i marcatori mi hanno preso in giro, mi sa però che ci azzecco. Poi andiamo a cercare anche il suo messaggio di venerdì. Se prepari la partita con due mezze ali a proteggere il centrocampo, invece c'è sempre un buco davanti alla difesa e i nostri tre centrocampisti sono sempre troppo avanti e ci creano voragini, poi è un problema. Difesa pessima e zero protezione. situazione. Questo ce lo scrive Babbo Viola. Niccolò, vergognosi tutti, l'allenatore ha sbagliato completamente la formazione, i giocatori sono un po' degli ingrati. Edulcoro, società che per 3 settimane non ha fatto altro che chiacchierare, questi purtroppo sono i risultati. Tommaso, ma siamo sicuri di essere così forti? Battuti Pisa e Venezia, subito da tutti. Vanoli incensato, orrendo l'anno scorso, speriamo, ma anche quest'anno sarà dura salvarsi. Paolo, la prossima volta che date la parola a quegli pseudo intenditori di calcio che fino a ieri predicavano 14 punti in 6 partite, io metto una radio alternativa, non facciamo pubblicità. Buon pomeriggio su Ranieri, sono 2 anni che sostengo che debba andare via. Poi arriva Vanoli che dice che è la storia della Fiorentina. Forse purtroppo è la storia mediocre degli ultimi anni della Fiorentina, giù dalla Campania. Io non ci credo, l'ho visto ma non ci credo. Questo ce lo scrive Massimo da Mestre, che aggiunge: nessuno segue nessuno, interessante attitudine dei nostri stopper e dei nostri terzini. Il Genoa era scarso? Che vergogna, senza parole, una squadra non in campo, ce lo scrive Cristiano da Borgo Allegri. Ci vorrebbe un mutuo adesso, io sono abbastanza d'accordo.
0: È vero.
1: Tornano i fantasmi.
0: Ci ho pensato anche io. Ti posso dire la verità, che ci ho pensato anche io a quella partita dove la Fiorentina era sotto addirittura 3-0.
2: Sì, col Genoa 10.
0: Col Genoa 10, lungo lancio di Indur per Beto. Ragazzi, Beto poverino sembra un pulcino bagnato, non
2: lo sai chi
0: fa sportellate con tutto.
2: Lo sai chi segnò anche in quel Genoa Fiorentina?
0: Palladino con un gol di tacco.
2: Sì, sì, ora no, di piatto, di piatto. Thiago Motta, Palladino, Milito.
0: Sì.
2: Anche lì. Insomma, bei tempi anche il Genoa, anche per il Genoa, bei tempi, insomma, Milito e Thiago Motta, poi quella... l'anno dopo andarono all'Inter a vincere la il triplete, quindi
0: Ricordiamo che quel Genoa lì contese la Fiorentina nel quarto posto.
2: Arrivò a pari merito. Pari merito.
0: Arrivò a pari merito la Fiorentina, che riuscì a pareggiare a Lecce 1-1 l'ultima giornata, e in virtù degli scontri diretti
2: alla penultima,
0: a favore, la alla penultima, ok.
2: Sì, alla penultima, perché l'ultima forse era col Milan in casa, mi ricordo una cosa del genere.
0: Ah, già, bravo, è vero, bravissimo. Lorenzo, è vero.
2: Sì, che sì, la Fiorentina vincendo, sì, ma vincendo poteva arrivare terza e quindi
0: terza,
2: evitare
0: però doveva vincere con 2 gol di scarto.
2: Esatto,
0: bravo,
2: esatto.
0: Sì. Però perse. Sì. Attenzione a Jimenez in profondità, lo spagnolo per Mastantuono. Mastantuono del rigore, Mastantuono, tiro rimpallato. Mastantuono non la sta vedendo la partita in questo momento, e nemmeno la palla. Adesso ancora lui, servito da Fagioli. Mastantuono, bella palla per Jimenez, palla per Fagioli. Fagioli da solo, tiro tra le braccia di Bilov senza problemi. No, però riparte subito il Genoa. Molto, ragazzi, c'è Messias che sembra Adrian Mutu, ci sta facendo tutto Messias. Ora palla in profondità per Osmaic, attenzione Osmaic, il tiro fuori, meno male, si ricorda di essere un giocatore mediocre e manda la palla in curva sud, meno male, perché si era bevuto Dragun.
2: Perché
0: 33
2: perché
0: minuti
2: hai voluto stroncare Osmaic che è giocatore mediocre? Guarda che questo è arrivato, ci sono degli attaccantini quest'anno in Serie A che invece sono belli simpatici, ti dico la verità. Osmaic è uno di questi, poi c'è Varela del Monza, Romero del Parma, sono arrivati dei bei giocatorini secondo me in Serie A. Secondo me non è scarso Kvernadze, sì,
0: no,
2: però
0: vabbè,
2: ce l'aveva già il Frosinone.
1: Sì, però lui è il mio rammarico fantacalcistico di quest'anno, pagato tantissimo.
0: Kvernadze. Devo dire che se Ranieri avesse acceso il cervello, insomma, in occasione, insomma, se la difesa viola in generale avesse acceso il cervello in occasione del primo gol, non sarebbe stato in grado di segnare, ecco.
2: Sì, però vedi, cioè, aveva già fatto quel colpo di tacco per il Sharawi a inizio azione, che insomma, non, secondo me non è scarso assolutamente, cioè non è mediocre, è un buon attaccante e poi chiaramente è arrivato sta segnando con regolarità, siamo alla 6ª giornata, credo sia il 3° gol, insomma un buon attaccante. Do il buon pomeriggio anche a Dimitri Conti. Ciao Dimitri,
4: buon pomeriggio, saluto a tutti.
2: Fiorentina che non c'è stata in questi 33 minuti.
4: No, è qualche aspetto decisamente negativo, il più evidente mi sembra, faccio una domanda retorica, doppio regista, e che si intende doppio regista di film horror, perché fin qui devo dire a centrocampo la Fiorentina non ha azzeccato mezzo pallone, tra Andur che si nasconde, Fagioli e Ulai che fanno a gara chi la fa più grossa, ogni tanto Fagioli si ricorda della qualità di cui dispone, ma per il resto devo dirvi lo vedo molto lì. Poi certo c'è l'errore evidente di Ranieri sul secondo gol, c'è un po' di struttura sul tiro, chiamiamolo masticato, di Ellerson che diventa un assist, quel che volete, ma le battaglie chiave c'è Junior Messias che sembra, non so, la reincarnazione di Messi in alcune azioni, quindi devo dire che io sono preoccupato.
0: Attenzione, scusate, si è fatto male De Gea, crolla a terra respingendo un calcio d'angolo di pugno, il portiere viola, è crollato male su, credo, il polso sinistro.
2: Lo so, secondo me ha preso una botta. Ha preso una botta più in giù.
0: Si è rialzato. Ha fatto un po' di scena.
2: Non ha fatto scena da retta a me. Ha preso una gomitata da Ostigar dove non batte il sole, o comunque lì vicino.
0: Ah, ok.
2: Quindi, infatti, guarda, è arrabbiato.
1: Io il labiale l'ho letto.
2: Ah, no, io no. Dopo me lo dici.
0: Si stanno parlando di distanza di Gea e Ostigard. Ora Maresca va da Ostigard e gli dice: stai più buono.
2: Ma gli ha dato una gomitata, vedi, De Gea adesso mima il Ostigard, dice: ti ho spinto. No, non l'hai spinto, caro Ostigard. No, non l'hai spinto, lo sta dicendo all'arbitro. Non l'hai spinto, gli ha dato una gomitata. Oh, guarda un po', Ferrari e Paratici che sono inquadrati nel nostro monitor, Chiara.
1: Sì, Dimitri, io più che altro ti chiedo, alla luce anche dei tanti messaggi e degli sfoghi a caldo che arrivano da parte degli ascoltatori al 348-7513-933, quando ci dicono che è stata preparata male, secondo te è più un discorso di uomini considerando poi i duelli o di atteggiamento considerando la differenza di approccio tra il Genoa che ha iniziato ad attaccare dal primo secondo e la Fiorentina che invece ha iniziato a provare ad arginarlo?
4: Sì, secondo me è il famoso approccio, voglio dire, fin qui secondo me non c'è nessun giocatore della Fiorentina, dato che vedo, no, le schermate del fantacalcio che accompagnano ormai ufficialmente le partite, io non sono d'accordo con i voti che ho visto, per me non c'è neanche un 6 in questa Fiorentina, perché anche De Gea non respinge benissimo sul primo gol, per esempio, parecchio corto, non tanto angolato, quindi... Ripeto, centrocampo per me è la tragedia, c'è Ranieri che ha giocato una mezz'ora da mani nei capelli, Jimenez che credo nettamente superiori ai palloni sbagliati rispetto che a quelli giusti, Valdepeña puoi combinare, ma non c'è qualcuno che si salva, per quello dico l'approccio. E poi lancio tra virgolette un paradosso, ho la sensazione che Attà, pur giocando male, come non giocando per qualche partita neanche lontanamente vicino a quello che ci aveva fatto vedere,
0: aspetta, ma Santuono che si mette in proprio, niente da fare, peccato, aveva fatto tutto molto bene l'argentino, palla che arriva tra le braccia di Bailov, il portiere del Genoa, vai, scusa,
4: che Attà, nonostante non sia partito bene, sia una chiave tattica alla quale la Fiorentina non può rinunciare, probabilmente oggi con un pizzico più di coraggio per rimanere sullo spartito che Vanoli ci aveva fatto vedere, non è che mi invento io e do lezioni all'allenatore della Fiorentina, probabilmente Pedro Gonçalves, che ha messo una forma fisica che noi conosciamo, che a un certo punto sarebbe stato più adatto perché garantiva anche un pizzico di precisione in più. Olai ha perso una bella quantità di palloni già, alcuni in maniera anche abbastanza clamorosa, per cui in generale devo dirvi parecchio negativa. Io su Attà credo di poter dire che Attà sia talmente irrinunciabile che anche al 50%, vista la struttura di questa squadra, dovrà giocare.
2: Va bene Dimitri, grazie mille, ci sentiamo dopo nel secondo tempo.
4: A voi, a dopo.
2: Andrea.
0: Minuto di gioco numero 38 a Marassi, 7 minuti più recupero alla fine del primo tempo, sempre 2-0 per il Genoa, con la Fiorentina che sbaglia tutto, Ulahi, pallone sbagliatissimo verso Gnonto, veramente negativa la prova dell'Ivoriano.
2: Abbiamo perso Andrea, ma allora adesso cerchiamo di
1: un po' di messaggi. Pietro da Napoli: ma vi rendete conto che spesso la I è il giocatore più avanzato? Se si potessero sostituire tutti e 11, ci scrive Stefano dall'Isolotto. Un ascoltatore che non si firma, mettiamo la difesa con il 4-4-2. Ora arriva la firma, è Marco da Scandicci. Luca: se Messias giocasse sempre così sarebbe già nel Real, forse è più colpa nostra che merito suo, non sarebbe il primo caso. Formazione totalmente assurda, ho cambiato canale, guardo le prove di Formula 1, meglio, ma ascolto voi. Cristian da Modena: lo ringraziamo per la fedeltà, fa piacere vedere che passano gli anni ma restano alcune certezze, si fa pena come sempre. Questo ce lo scrive Emilio.
2: Allora torniamo da Andrea Gianattasi. Andrea,
0: dove eravamo rimasti?
2: Che la Fiorentina perde 2-0, che
0: no, stavo dicendo che ha sbagliato un pallone Ulai, non so se l'avevo l'avete sentito. Stavo dicendo che se quella di oggi doveva essere la prova per valutarlo un po', siamo tutti molto delusi. Dopodiché ho aggiunto, nel periodo in cui non ero collegato ma pensavo di esserlo, che non sto certamente gettando la croce addosso a Ulai, ecco, non sto dicendo che lui è il male assoluto e gli altri bene, male tutti. Gli undici che ci stanno provando secondo me sono gli esterni, Gnonto e Mastantuono. Per il resto, ragazzi, tra i peggiori in campo io vedo Fagioli, vedo Hondur, per non parlare di Ranieri, lavoro di Dio, un disastro. Ora c'è Fagioli che prova un tiro in giro e finisce di poco fuori sul secondo palo, con Bailov che deve soltanto accompagnarlo con lo sguardo. Siamo arrivati al 40esimo, amici miei, e siamo sotto 2-0. Qui bisogna fare un secondo tempo in stile Fiorentina-Juve 4-2. Bisogna fare un secondo tempo di questo tipo qua. Potrebbe anche bastare qualcosa in meno, perché questo Genoa non è quella Juventus lì, anche se ha fatto un gran primo tempo, bisogna essere però sinceri.
2: Quella Juve era un'altra roba, dai.
0: Sì. E Tevez, Pogba,
2: il problema, Andrea, è che quella Fiorentina era un'altra roba.
0: Sì.
2: Quindi insomma ci vuole un miracolo e speriamo.
0: Io proverei a riaprirla prima dell'intervallo, non sarebbe male.
2: Sicuro, guarda, secondo me loro potrebbero provare anche a farne due prima dell'intervallo, però non credo che ci riusciranno, visto quello che abbiamo visto in questi primi 40 minuti e più. Detto questo, Andrea comunque dovrà mettere mano alla panchina. Ho visto prima hanno inquadrato, c'era già Pellegrino e altri giocatori a scaldarsi. Io almeno un paio di cambi, ti dico la verità, me li aspetto, ma almeno un paio di cambi.
0: Ora c'è Hondur che apre per Gnonto sulla sinistra, Gnonto va sul fondo, area di rigore, Gnonto la palla per Ulai, il tiro, mamma mia, l'ha battata malissimo Ulai, palla sul fondo, la poteva mettere dentro da quella posizione, era solissimo l'ex Trabzonspor. Bellissima azione in profondità viola stavolta con Hondur che ha aperto per Gnonto, bravissimo Gnonto a resistere al pressing di Esibue. L'ha messa molto bene l'ex Leeds al centro e Ulai l'ha proprio sbarrocciata.
2: Sì.
0: Si è mangiato il gol del 2-1 Ulai qua, ragazzi.
2: Guarda, il termine sciabattata penso sia il più azzeccato, perché insomma poteva e doveva fare molto meglio. Ha provato con il piatto a metterla sul secondo palo, ma ha tirato fuori. Era solo, insomma, questa è stata una grande occasione per la Fiorentina, assolutamente.
0: Sì. Per riaprire la partita, assolutamente. Tra l'altro un'azione anche qualitativa, mi verrebbe da dire, cioè una roba improvvisata, una roba fatta bene, perché la Fiorentina ha qualità. Il problema è che si deve ricordare di accendere l'interruttore, perché non la sta facendo vedere in alcun modo in questo momento. 42 minuti, 2-0, la rete di Osmaic all'ottavo, la rete di Messias al sedicesimo, e Fiorentina che veramente è al tappeto in questo momento. Tra l'altro il Genoa ha fatto una sosta terribile, perché insomma, aveva perso 2-0 anche con il Rapid Bucarest, da 360 assenti. Cioè è veramente una sconfitta questa qui, che sta maturando pessima per tanti punti di vista. Ecco, ora fortunatamente Fiorentina non regala l'angolo al Genoa, ma è il Genoa che la mette sul fondo. Ma insomma, io sono francamente molto preoccupato. Poi per quanto riguarda la panchina, sì, dei cambi dovranno essere fatti. No, certo che c'è, però ora attenzione, aspetta, c'è questo contropiede viola con Dur che dà a Mastantuono, 4 contro 3, Mastantuono si accentra, Mastantuono, i fischi impauriti del Ferraris, Mastantuono per Fagioli, dai, riapriamola in qualche modo, ma riapriamola. Jimenez sulla destra, il cross dello spagnolo, troppo lungo mi sa, Ellerson la mette in calcio d'angolo, credo che sia il primo corner della Fiorentina al 43esimo, primo corner per i viola, incredibile. Primo corner, volesse il cielo che al primo corner la buttano dentro, volesse il cielo.
2: Potrebbe rifarsi Ranieri, visto che ha qualcosa da farsi perdonare, dai.
0: Sì, speriamo Grande. Bene. Corner viola affidato ai piedi di Valdepeñas, addirittura è lui l'uomo incaricato a battere questo calcio d'angolo al 44esimo. I fischi del Ferrari si impauriti, tanti uomini viola in area di rigore, corner corto per Gnonto, il cross al centro, Ranieri l'ha messa fuori di pochissimo, incredibile, sul secondo palo. Anche questa è un'occasione da gol molto grande per la Fiorentina. Corner corto di Valdepeñas per Gnonto, il cross sul secondo palo, Ranieri di testa la mette fuori.
2: Eh sì, ha attraversato tutta la porta prima di andare sul fondo sul secondo palo. Grande occasione, peccato non ci fosse nessuno sul secondo palo, insomma, quindi poteva esserci qualcuno, secondo me, però veramente sfortunato Ranieri. Sì.
0: 44 minuti e 15 secondi, 2-0 purtroppo il punteggio a Marassi, verrà dato del recupero perché vedo già il quarto uomo che è pronto a segnalare qualcosa con la lavagnetta. Riparte Jimenez, si accentra poi da Mastantuono da di rigore, Mastantuono il tiro, la parata di Bailov, pazzesca la parata del portiere olandese a evitare il 2-1 viola. Terza occasione da gol clamorosa per la Fiorentina in questo finale di partita. E ora la Viola sta provando a crescere, forza, ultimi 20 secondi di partita, poi soltanto recupero, forza ragazzi, proviamo a riaprirla, sarebbe già importante. Gnonto che va sulla sinistra, si accentra per Inaulai e poi Fagioli, ancora Gnonto per Valdepeñas contrastato da Isibuei, perde palla lo spagnolo, è ancora buono il possesso palla rosso-blu, poi la recupera la sfera la Fiorentina, un minuto di recupero, 8 secondi già andati, ancora Pioli in possesso palla, forza, 50 secondi, forza, facciamo qualcosa con Fagioli che il pallone tra i piedi, c'è Valdepeñas che è ancora in fuorigioco, Fagioli, tiro deviato dall'arbitro e allora si deve ripartire da quella posizione di campo, si perde però altro tempo prezioso con la Fiorentina che stava attaccando. Questi fischietti sempre a dare fastidio, a pesticciare nei posti dove non dovrebbero. 37 secondi del recupero che se ne sono andati, ancora Fagioli, limite andare di rigore, Fagioli, vediamo se fa lo scavetto, sì, ma per nessuno! Palla che arriva dalle parti di Gnonto, forza ragazzi, 15 secondi, Gnonto, ancora Gnonto sul fondo, il cross al centro, calcio d'angolo, mi sa che non ci sarà tempo per batterlo, forse sì, vediamo un po', va veloci ragazzi, veloci, 3 secondi, la fine del primo tempo, in teoria sarebbe finito il primo tempo, però l'arbitro lo fa battere, ma bisogna sbrigarsi, siamo oltre il minuto di recupero, Mastantuono sul pallone, Mastantuono dal calcio d'angolo, 1 minuto e 10 secondi, siamo già ben oltre il recupero del primo tempo, calcio d'angolo per la Fiorentina, il cross di Mastantuono messo fuori dal Genoa, finisce qua il primo tempo, 0-2 per i rossoblù, la Fiorentina si è svegliata agli ultimi 5 minuti, il problema è che per i primi 40 non c'è stata ed è sotto 2-0, linea allo studio.
2: Allora termina 2-0 in favore del Genoa il primo tempo di Marassi, un risultato meritato dalla squadra di De Rossi, che comunque poi ha visto il primo tempo nella parte finale la Fiorentina uscire dal guscio, quindi speriamo che possa essere il preludio a un secondo tempo sicuramente migliore rispetto al primo. Ci fermiamo per un attimo, piccolo break, che poi torniamo qui per l'intervallo di Genoa Fiorentina.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
2: Diretta, rieccoci in diretta e subito in collegamento ai nostri amici di RTV 38.
7: Chiare bene, ho capito queste pacifiche che
8: però
7: poi
8: vanno a finire 3-0 a Venezia, poi si è pareggiato con il Napoli, tutto sembra tutto troppo.
9: Sì, quattro punti.
10: Manoli non è uno e non sa preparare una partita.
8: Prima per salutare anche Daniele e poi chiedo a Matteo, già che c'è, dico, mandaci anche chi tu cambieresti almeno.
7: Sì. Sentiamo che la Radio Firenze Viola, se ci ascoltano, se hanno già in mente dei cambi ben precisi da operare. Qualcuno dice che bisognerebbe fare subito 5 cambi per quello che abbiamo visto in primo tempo.
2: Ci siamo, ben ritrovati. No, 5 forse sono pochi, altro che tanti.
1: Ce ne facessero fare 10.
2: Allora, torniamo seri per un attimo. Primo tempo. tempo veramente brutto, aiutatemi a dire brutto, per la Fiorentina. E i cambi, se vi dico i primi due che toglierei i primi due, i due ammoniti, perché Ranieri, al netto che poi ha rischiato di far gol, però insomma ha sulla coscienza il secondo gol, è già ammonito ed è stato anche graziato quando ha tirato la maglia Osmaic a centrocampo. E Ulahi stesso discorso, è un giocatore che può fare un fallo inutile da un momento all'altro, quindi io, per non rischiare di complicare ancora di più i piani, toglierei due ammoniti.
7: Ulahi, poi sentiamo Chiara, che voto gli daresti per questo primo tempo, Sauro, anche se le pagelle le farà poi Renato?
9: 5 4 e mezzo, 5 dai, però non voglio neanche essere troppo cattivo, che secondo me no, perché secondo me gli ha chiesto di fare un ruolo che secondo me non è proprio il suo.
7: Sì, però allora poi si riapriranno le discussioni, ma come si fa allora a giocare con Fagioli e Ulahi?
9: Ma poi non è... No, perché gli ha giocato accanto.
7: No, ho capito, però come si fa allora a fare...
9: Non è mio obbligatorio. Ragazzi, nel calcio io ho sempre detto, Ulahi, bravo, quando crescerà. Se in questo momento c'è di meglio, fu già di meglio. Cioè, io tutti questi problemi, mi sembra...
8: No, anche perché ha fatto un investimento sul futuro. Il problema
9: sì, basta. Proprio perché te l'ha fatto sul futuro, diamogli tempo. Invece si può forzare la mano... Poi
8: fai i problemi.
9: E poi dopo magari si fa una critica clamorosa a Ulahi.
7: Hai speso,
9: no.
7: Hai speso
2: 30 milioni,
9: milioni. Speso 30 milioni, speriamo l'anno prossimo.
8: Lorenzo, hai ragione,
2: sì.
8: È un investimento sul futuro. Se è il momento, questo ragazzo ti riesce a dare quello che
7: è un investimento sul futuro, però per un giocatore, poi vi lascio la parola sia Lorenzo Pedretti che Chiara Bevilacqua. Investimento sul futuro per un giocatore che comunque arriva dai mondiali,
8: Certo.
7: È che è un ragazzino preso dalla primavera, dal settore giovanile, le prime armi, cioè un giocatore che comunque ha giocato in Turchia anche partite di un certo livello.
9: Per ora è che le grandi delusioni sono quelle che ti pagavo di più.
7: Sì.
9: E a te? Capito? Allora,
2: ma
9: il
2: però a
9: te
2: non sta bene, Sauro.
9: Lo so, non ne sta bene, quando venga qui stanno tutti poveri.
2: No, io mi auguro di no, però a lui quantomeno gli puoi dire quello, cioè 30 milioni per Ulahi, che poi stiamo parlando di due giocatori che fondamentalmente potrebbero fare anche lo stesso ruolo, quindi magari se ne poteva prendere uno invece che due. 30 milioni per un giocatore che aveva giocato il Trabzonspor, aveva fatto due partite al mondiale, sono tanti.
9: L'ho detto però, prima, con il mondiale se uno vale 15 te lo paghi 30.
2: Ma sono quelle le cose che non devi fare. Sono errori, Sauro. Però, cioè, non sei Manchester City che può spendere 70 milioni per un giocatore e poi non è buono.
9: No, ma hai ragione, Lorenzo. Però io cerco di non dare la colpa a Ulahi.
2: Non sto dando la colpa a Ulahi.
9: Cerchiamo di farlo crescere, vediamo un po'. È giovane, però, secondo me, anche la forzatura di farlo giocare. Ma non c'è, cioè partita complicata oggi.
7: Vediamo che non ci siano troppi equivoci in questa squadra, Chiara.
1: Sì, è fondamentale. Da un lato forse abbiamo capito, perché tutti gli allenatori passati sulla panchina della Fiorentina quest'anno non hanno insistito dal principio con la compresenza in campo di Ulahi e Fagioli. Sono d'accordo anche, come detto prima, sul fatto che noi da mesi si parli del potenziale del gruppo, ma non si prenda coscienza di quello che è lo stato attuale. Nessuno imputa Paratici degli errori, degli sbagli, soprattutto se è una squadra costruita con una progettualità, ma la Fiorentina oggi aveva bisogno di scendere in campo, e quella che è scesa in campo nei primi 45 minuti non ha né capo né coda.
8: Ma voi cambiereste qualcosa? Mi suggerisce il mio Matteo di mettere Pellegrino, Nje, Gonzalves, magari togliendo anche lo stesso Mastantuono, però alla fine è stato quello un po' più pericoloso.
9: Se te tu metti, cioè, perché poi delle volte, ora vediamo, si può giocare anche a due punte, perché noi sembra quasi che due punte non esiste in mano, cioè delle volte per mettere pressione lo puoi fare, naturalmente la squadra deve rimanere equilibrata, lo puoi fare gli ultimi 20 minuti, mezz'ora, ora non devo esagerare subito, però secondo me in G rinunciarci, perché poi c'è l'errore,
7: è stato un errore rinunciarci prima della partita,
9: c'è anche un po', ma poi... Gonzalves, allora se Ulahi deve già a quella posizione ci può giocare Gonzalves, se mi facevi centro a pista puro mi va benissimo.
7: Gonzalves si sente anche un numero 10, capito? Tra l'altro
9: poi nessuno ora dice nulla di Ndouma, ma Ndouma si è mai visto neanche lui oggi, oggi non in mezzo al campo
7: No, no, la Fiorentina non è esistita. Non è esistita.
8: Andare, doppio.
7: Lorenzo e Chiara, vedevo no. che volevate.
2: Sì, allora, ma Santoni non lo tolgo neanche sotto tortura, ma perché è uno che comunque sia dal nulla ti può fare, come ha fatto nel finale, un tiro insomma, che può trovare il gol, perché tecnicamente sì. parlando è di un'altra categoria. Quindi io, se devo scegliere qualcuno, sicuramente non tolgo lui. Probabilmente sarebbe l'undicesima scelta. Dici, guarda, devi togliere tutti, allora tolgo anche lui. Sono d'accordo su Gonsalves, sono d'accordo su Gie, ma la domanda che vi faccio è: ma Beto secondo voi può giocare in questo momento? Secondo me non è in condizione.
7: Renato, può giocare Beto?
11: È proprio questo la considerazione che facevo e che stavo pensando. Cioè, questo è un approccio di una squadra che è mentalmente ha fatto fatica a entrare in partita da subito, quindi poi diventa anche difficile tecnicamente, tatticamente, andare a fare dei cambiamenti o comunque trovare la soluzione nel secondo tempo. Però se tu un primo pensiero e chiudi gli occhi e dici: in questa partita chi è che non si è mai visto? Non si è mai visto il centrocampo e non si è mai visto Beto non si è mai visto.
7: Sì.
11: Anche quando sono arrivati quando noi siamo andati a fare le nostre occasioni, lui non c'era. Quindi anche questo è una cosa che Manoli deve fare. Tatticamente secondo me il Genoa ci ha messo in grossa difficoltà in prima mezz'ora.
9: Sì.
11: In temperamento, tatticamente non siamo mai riusciti a chiudere gli esterni.
8: Abbiamo fuori Ranieri e fuori Ulaia intanto.
11: È importante sapere con chi vengono sostituiti. Uno sarà Vieri, sicuramente. Uno sarà Vieri, ma a capire se cambia modulo o se rimane così, perché Ulaia in quel ruolo lì io non credo che abbia
9: il
11: suo ruolo.
7: Chi entra Luis al posto di Ulai?
8: Sto ascoltando.
7: Ah, sta ascoltando, no. Va bene, lo scopriremo tra poco allora. Certamente anche per le ammonizioni probabilmente è stata presa questa decisione. Oltre al rendimento di Ulai che sono stati inesistenti.
9: Sì, ma per Ranieri per l'ammonizione
7: sì, anche Ulai.
9: Tutti e due ammoniti, sì, che c'è. Oltre al problema c'è sta anche il problema lì.
2: Ma mi ha telefonato, ora io.
9: Ora, io penso al posto di Ulai. E come era messo in campo deve essere Gonsalves, però
8: entra
9: poi
8: non c'è. Ho visto
9: allora
8: bene.
9: Se entra
7: Vieri allora. E Vieri.
9: Allora niente.
7: Va bene, allora la partita sta per ricominciare. Ringrazio Radio Firenze Viola, Lorenzo Benedetti, che la bevi l'acqua.
2: No, per completezza vi dico solo che Vanoli mi ha telefonato per chiedere chi doveva cambiare e allora io l'ho detto io di cambiare due ammoniti e quindi è per
1: che serve Torreira a gennaio.
9: C'è un si fida più di Luis.
2: No.
9: La formazione ha detto Luis ha detto
7: visti i risultati, sì.
9: Visti i risultati.
2: Capito, gli ha chiesto la formazione a Luis prima della partita, ora chiaramente ha dovuto telefonare a me, è normale, normale.
7: Vediamo che succede.
2: Ciao ragazzi.
9: Ciao.
2: Grazie ai nostri amici di RTV 38, tra pochissimo andremo da Andrea Giannattasio che ci racconterà appunto anche ufficialmente quelli che sono i due cambi operati da Paolo Vanoli, che ha tolto dal campo i due ammoniti. La partita è appena ricominciata, tra pochissimo andremo da Andrea Giannattasio con la Fiorentina appunto che riparte dal 2-0 in favore del Genoa. Andrea Giannattasio, ciao!
12: Ciao, gara ripresa da 28 secondi in questa ripresa, 2-0 per il Genoa, i gol di Osma e Cemessias, hai dato conto dei cambi effettuati sacrosanti. È chiaro che soprattutto quello che ha visto uscire Ulai ha visto entrare in Gie è un cambio di natura tattica. La Fiorentina che chiaramente gioca con il 4-2-3-1, adesso cerchiamo di capire chi è centrale, è chiaramente Mastantuono con ovviamente Gie a destra, a sinistra Gnonto e centrale della tre quarti il talento di Asul. Vediamo se la Fiorentina cambia marcia. Oggettivamente gli ultimi 5 minuti qualche cosa in più ci hanno fatto vedere, un po' troppo poco per pensare però di poter impensierire il Genoa, che ripeto è avanti di due reti, quindi insomma ha davanti a sé una strada facilitata per arrivare ai 3 punti questo pomeriggio. Servirà veramente una grandissima ripresa da parte dei Viola e una reazione d'orgoglio. In altre partite la Fiorentina ha recuperato, nella gestione Vanoli ha sempre recuperato, con il Venezia, con il Napoli. Oggi la prova è decisamente più ardua, perché comunque sia due reti da recuperare in trasferta sono tantissime, però insomma mi auguro che il tasso tecnico Viola prima o poi si palesi, soprattutto che quel primo tempo così orribile sia servito un po' da pungolo per questa squadra, che non può minimamente permettersi di uscire da Marassi con una sconfitta, soprattutto non può uscire con una prestazione così inaccettabile a tutto tondo. Viola che hanno una rimessa laterale vicino alla linea di centrocampo con Valdepeñas. Devo dire Valdepeñas molto negativo in questa partita, e secondo me era anche uno dei cambi da fare, ma d'altra parte dovendo spingere per provare a recuperare il risultato non ti puoi permettere certo di mettere o un adattato João Mario o Thierry che fa il terzino. Fiorentina in possesso palla con Gie che però perde il pallone malamente, lo recupera però il giocatore ex Torino, lo dà Andur, il cross di Andur per Beto, non ci arriva l'ex Everton, palla adesso per Thierry per Gnonto con il doppio passo del giocatore nato a Verbania che va sul fondo, ancora Gnonto, si accentra di rigore, bella palla per Valdepeñas, la palla al centro, vai, lo mette fuori, arriva Fagioli trattenuto, non c'è nulla, dice l'arbitro, ma Fagioli è stato buttato a terra qua ragazzi, è stato trattenuto lungamente e Maresca che era lì davanti non ha fatto nulla, ma insomma quantomeno un minimo di dubbio, tanto qua fa un grande recupero Dragusin sulla possibilità che ci possa essere il rigore, io sì. Me la porrei, poi sì, non so sì. Voi
2: sì, sì,
12: speriamo
2: vederlo,
12: che poi l'azione venga
2: in diretta, sì. A vederlo in diretta sì, siamo reduci comunque in questa lunga sosta anche dalle varie spiegazioni da parte di Orsato, che ha detto che il VAR nasce con il chiaro ed evidente errore, quindi siamo tornati indietro,
12: addio, infatti.
2: E quindi con Maresca che l'ha visto da due passi mi sembra difficile che possa succedere qualcosa, però vediamo.
12: Sì, è purtroppo insomma questa gestione che personalmente io a me non piace, ecco, la gestione Orsato, io preferivo quando si andava al VAR più spesso, perché è vero che il gioco si spezzettava e diventava moviola, ma almeno avevi la garanzia che un pizzico, in teoria, perché poi anche al VAR si combinano dei disastri, però in teoria avevi la garanzia che forse un pizzico più di attenzione c'era. Ora, in occasione del gol annullato a Gnonto, si è resa necessaria, perché c'era un fuorigioco veramente millimetrico, qua magari in altri tempi l'avrebbero rivisto. Comunque sia, punizione per la Fiorentina in una buona zona, siamo un po' laterali, siamo sulla destra, affidata ai piedi di Fagioli, la seguiamo, poi andiamo con i commenti da studio. Fagioli messo a terra, punizione per Viola con il numero 44 che è sul pallone. Maresca chiede di stare molto attenti sulle marcature, di non eccedere nelle trattenute, che insomma altrimenti userà la mano pesante, va a dare raccomandazione un po' a tutti, soprattutto ai giocatori del Genoa. Tutto pronto per questo tentativo di trasformazione della punizione, va Fagioli con un bel cross al centro e Isibue mette in calcio d'angolo di testa, primo corner per i Viola dopo 4 minuti e 50 secondi del secondo tempo. Ripeto, più che passa il tempo e più che la Fiorentina ha difficoltà a rientrare in partita, per cui è vitale rientrare in gara il prima possibile e trovare il gol del 2-1 che riapa la gara. La Fiorentina forse potrebbe anche meritarselo, forse per quello che ha fatto vedere nel finale del primo tempo, forse
2: Sì,
12: forse.
2: Sì, no, a questo punto sì, ti dico la verità, senza forse, sì.
12: Corner corto, battuto per Gnonto, palla per Valdepeñas, ancora Fagioli, azione un po' farraginosa della Fiorentina, Fagioli per Mastantuono, da stanza, Mastantuono e steso a terra da Messias, ma non c'è fallo, si riparte, attenzione, meno male recupera palla Dragusin, però la palla arriva dalle parti di Shaarawy, attenzione, un 3 contro 2, Shaarawy va da solo sulla destra, Shaarawy si attenta, Shaarawy, mamma mia, salva tutto Thierry, bravissimo Thierry, meno male, poi Indur evita guai peggiori, riparte la Viola, meno male, grande chiusura qua di Thierry, grandissima chiusura, poi mamma mia, Messias la spazza via, alla bene e meglio, qua la Fiorentina ha rischiato grossissimo, bravo Thierry a chiudere, poteva essere il gol del 3-0 che chiudeva completamente i conti di questa sfida. Speriamo invece che siano soltanto aperti i conti, anzi che siano riaperti il prima possibile. Però si è visto Cicci schiare troppo, cioè questa punizione che è stata battuta veramente male è stata fatta in maniera troppo cervellotica, bisogna crossare e provare ad andare a colpire di testa. Veramente no, non mi spiego alcune scelte veramente da parte della Fiorentina. Settimo minuto di gioco, ancora 2-0 per il Genoa.
2: Chiara?
1: Un po' di messaggi, abbiamo rivisto purtroppo il nostro solito Vanoli, ce lo scrive Andrea. Paolo da Arezzo, non c'è il gioco di squadra in questo momento. Massimo da Pontassieve, mi spiegate la logica di 30 milioni spesi per un giocatore che se ne trovano 10.000 a un costo decisamente minore, rendimento di spesa di 500.000, grazie Paratici. Ovviamente il riferimento è a Ulaie al primo tempo che ha deluso le aspettative. Io leverei Ranieri e Ulaie, ci scrive sempre Marco da Scandicci che è stato accontentato, l'abbiamo detto, al loro posto sono entrati in campo.
12: Aspetta,
1: Vieri
12: perché c'è
1: Gia.
12: Fagioli, tiro di Fagioli deviato, Beto non arriva sul pallone, palla in calcio d'angolo, che peccato, con una deviazione un po' più fortunata Beto si poteva trovare davanti a Bailov, peccato veramente. Calcio d'angolo per la Fiorentina, ancora un'opportunità per i Viola, va a battere il corner Mionto, poi torniamo con i messaggi di Chiara al ottavo minuto del secondo tempo. Forza ragazzi, il cross di Mionto, salta di testa la Fiorentina, poi in Gie, cosa fa Gie? Ha fatto un pallonetto, l'ha messo sul fondo, ma io spero perché ci fosse un fischio dell'arbitro e voleva semplicemente buttare il pallone da qualche parte, perché sennò ha fatto una roba che dovrebbe essere richiamato in panchina subito dopo 8 minuti al secondo tempo. Sì, c'era forse un fuorigioco perché ha alzato il braccio l'arbitro, quindi forse non c'era stata, l'azione era stata fermata prima, meno male, perché veramente è una roba che non si spiegava sennò. Mamma mia ragazzi, vai Chiara, scusa se ti ho interrotto.
1: Ancora un po' di messaggi, Mario da Grosseto, io non ce la faccio, guardo il mio Grosseto che vince a Pesaro 3-1 e nel frattempo ascolto voi, la speranza che la Fiorentina poi lo invogli a rimettere la partita. Stefano da Sesto, onora Lorenzo Di Benedetto, l'unico che ha il coraggio di criticare Ulai in campo, indisciplinato, tatticamente fuori dagli schemi, fa solo un gran casino oltre a falli inutili, e questo ovviamente è la lettura della prestazione e delle prestazioni ad oggi, non è certo una sentenza. Viola Forever da Perugia, si vince 2-4, tranquilli tifosi Viola, io spero che ci abbia assolutamente preso. Maula Ike,
12: guarda, se ci ha preso vado a Perugia, le offro un pranzo.
2: Ma vai a Perugia veramente? In macchina o vai in bicicletta?
12: No, vado in treno, è più comodo, e vado a mangiare le penne alla Dorcina, che sono una specialità di quella zona.
2: Bene, quindi lo mettiamo a verbale, che andrai in caso di 2-4.
12: Però deve finire 2-4, certo.
2: Cioè, in caso di 2-4 a offrire il pranzo e insomma, l'hai detto e quindi lo mettiamo a verbale. Vai.
12: Sì.
1: Silvano da Montemurlo, squadra che entra in campo senza testa, non a caso in tutte le partite siamo noi a subire il primo gol, vergognoso questo atteggiamento. Ma Daniele da Lucca ci chiede, ma è già svanito l'effetto Vanoli?
2: No, però io secondo me c'è stata anche durante la sosta, la Fiorentina ha guardato chi ha fatto meglio di tutti negli ultimi anni in Italia, ovvero l'Inter, che pronti via perde sempre 2-0, quindi secondo me hanno voluto quello che è stato l'inizio di stagione dell'Inter per poi magari ribaltare la partita come spesso l'Inter ha fatto in questo inizio di stagione. Speriamo, appunto, chiaramente sto scherzando, ma speriamo che la Fiorentina riesca a ribaltare, perché Andrea prima dicevi forse, io ti dico di sì, a questo punto la Fiorentina un gol lo meriterebbe, perché il Genoa insomma è un po' sparito dal campo, adesso giustamente agirà in contropiede,
12: sono due campi,
2: servirà una
12: due campi per il Genoa,
2: vai.
12: Due cambi per il Genoa, entrerà Vitigna sicuramente e anche il numero 71 Viafe, classe 2008, giovanissimo, insomma una bella, credo sia lui, una bella attestazione di stima. E l'altro giocatore che entra, mi pare sia proprio Vitigna, che è partito in panchina, il numero 9, pare siano loro, sì Vitigna sicuramente. E poi anche Viafe, insomma, giocatore giovanissimo, avrà su di sé una bella responsabilità in questa partita e mi auguro che insomma la sua giovane età gli possa giocare qualche brutto scherzo. Allora, esce fuori, vediamo un po', no, non è Traoré che esce dal campo, è semplicemente andato ad abbeverarsi l'ex giocatore dell'Empoli. Allora, fuori Messias e dentro Vitigna. Messias ha fatto veramente una gran bella partita.
1: Davvero... guarda Andrea, l'hanno ribattezzato Lionel Messias alcuni ascoltatori.
12: È vero.
2: Però ora
12: è
2: Messias, vero. Messias è un ottimo giocatore che ha avuto tanta sfortuna nella sua carriera, che comunque si è fatto male tante volte, non è mai riuscito a trovare la continuità. Però insomma, quando lo prese il Milan, insomma, quando poi arrivi a giocare al Milan, vuol dire che delle doti ce le hai, e quando quelle poche partite in cui riesci ad essere al 100% fa la differenza. C'è poco da fare.
12: E l'altro cambio è quello che vede entrare il giovanissimo Viaf al posto di El Shaarawy, che non ha fatto una partita clamorosa, ma è entrato nel gol dell'1-0 e quindi insomma è sicuramente stato utile il suo contributo in questa gara. Chiaro che non è più il giocatore di qualche tempo fa, non hai 90 minuti. Seguiamo questa azione Viola con Mionto, che prima ha fatto una roba dal libro nero del calcio. Suggerimento deviato, palla che finisce sul fondo. niente da fare per la Fiorentina. Si è accartocciato su se stesso, manca poco, tocca il pallone con le mani. Insomma, vabbè, ragazzi, siamo questi. Tra l'altro, Genoa ora in 10 perché c'è Zigué a bordo campo che ha un problema. In questo momento i rossoblù sono in 10 uomini. Vediamo un po' che succede. C'è l'arbitro che si avvicina alla panchina e va a parlare con De Rossi. Va a dire che si sta perdendo tempo perché evidentemente verranno conteggiati successivamente questi secondi che si sono persi. Non ho ben capito cosa è accaduto, fatto sta che è andato da De Rossi, gli ha detto che ha fatto chiaramente indicare che si sta perdendo tempo. Poi se qualcuno dal monitor ha capito qualcosa in più, ben venga, ma insomma si riprende a giocare ed è quello che conta. Purtroppo quello che conta è che siamo sotto 2-0 e anzi prima ieri ci ha evitato anche il gol del 3-0.
2: Sì, vai Chiara.
1: Ancora un po' di messaggi. Pierpaolo ci scrive: Immi Babbo per la disperazione è andato sull'altro TV a guardare il ciclismo e questa dà l'idea anche...
12: aspetta perché c'è Beto che recupera un buon pallone per Gnonto, si proietta di rigore Gnonto, no, porca miseria, ha sbagliato tutto, poteva andare da solo davanti a Bailov e poi c'è fallo su Valdepeñas. Porca miseria, ragazzi, Gnonto si mette le mani in faccia all'ex Nizza, ma aveva avuto un'occasione d'oro, servito benissimo in contropiede da Betra, sono bravi.

0: della mia battuta di prima, ha fatto veramente una gran bella partita, ma devo dire un po' tutti i giocatori rosso-blu, io non riesco a trovare un elemento insufficiente nella prova dei giocatori di De Rossi. Francamente tutti sono sacrificati, alla Fiorentina che veramente ha offerto il fianco costantemente. Fiorentina corre in possesso palla, Cognonto sulla sinistra, l'ex Leeds United, suggerimento adesso per Valdepeñas, molto buono, palla alla successione che viene messa al centro, recupera il Genoa all'ultimo, poi ancora la Fiorentina con Mastantuono, gli soffia il pallone il Genoa, si arrabbia Mastantuono, ma è colpa sua, cincischiato troppo, poi attenzione Osmaic che recupera pallone su Vieri, ancora Osmaic, poi per fortuna Vieri lo recupera e si prende giallo, però Vieri subito ha ammonito di nuovo l'altro centrale della Fiorentina al 15° del secondo tempo. Ragazzi, questa partita non la recuperiamo, non ci siamo, cioè non vedo, ma non vedo che... quello che avrei voluto vedere, non vedo quello che avrei voluto vedere, ragazzi, mi dispiace. Allora, un secondo tempo che non dice molto, ragazzi, mi dispiace.
1: No, però insomma, una Fiorentina che dà l'impressione, però secondo me bisogna, cioè Vanoli dovrebbe fare un altro paio di cambi, perché vedere la partita così, ora chiaramente il Genoa si è messo tutto lì e agisce in contropiede. Ora è stato molto bravo Osmaic a prendere posizione su Vieri, poi c'è il fallo, per me il giallo poteva anche non starci. Però
0: attenzione, la punizione per il Genoa, messa fuori il pallone la Fiorentina con Gie, vai Lorenzo,
1: cioè manca mezz'ora, c'è tutto il tempo secondo me per riprenderla, però io farei un altro paio di cambi, metterei Pellegrino per Beto e metterei dentro anche Gonçalves, ti dico la verità, cioè hai bisogno di magari per Gnonto, hai bisogno,
0: guarda
1: di...
0: qua Chimenez cosa ha combinato, pur di tenerla in campo l'ha regalata a Vitigna, poi la palla che sbatte sull'arbitro e palla che dovrà essere consegnata al Genoa. Ragazzi, no, ci vuole la testa in questo gioco, ci vuole la testa in questo gioco, non solo le gambe, la testa ci vuole, ed è quella che non ha messo la Fiorentina in quest'ora abbondante di gioco, non c'è la testa, perché siamo ancora fermi agli elogi dopo il Napoli, siamo ancora fermi lì, signori miei,
1: sì.
0: Siamo ancora fermi a una squadra che ha fermato i 10 campioni d'Italia dell'anno scorso. E allora qui siamo ripartiti veramente sotto ritmo per questo motivo qua, non ci siamo, ragazzi, non ci siamo, veramente io sono sconfortato.
1: Non lo so, anche questa manovra di mettere Mastantuono centrale, io ti dico la verità, non è che...
2: Guarda, su Mastantuono arriva un messaggio molto di Leonardo: mi prendo le critiche del caso, mi assumo anche le mie responsabilità, ma Mastantuono ha tirato una bottiglietta in terra all'Olimpico e ha fatto 3 gol a Venezia, stop, cos'altro ha dato alla Fiorentina?
1: Bah, insomma, questo è tutto da vedere, è il giocatore che ha tirato più in porta, è il giocatore che ha avuto più occasioni, è il giocatore che anche quando la Fiorentina ha perso ha fatto vedere le cose migliori. Ora, se poi si critica anche Mastantuono, per me insomma sono da criticare tutti, poi ci può stare una partita migliore delle altre, una peggiore, ragazzi, ci mancherebbe altro.
0: È tornato l'altro ieri dall'Argentina, ragazzi, ma ora non ci accappiamo alle fughe del cielo,
1: ma poi ma anche oggi è andato vicino al gol,
2: è chi decide che certo sia l'uomo giusto da mettere a cui far fare 90 minuti,
1: sì, però io...
0: Ma poi ci sono stati degli errori difensivi, roba da subumani, cioè ora mi pare esattamente il reparto offensivo quello più scadente oggi, a me pare che non ci sia filtro al centrocampo e che la difesa abbia dormito delle dormite pazzesche, ecco.
1: Insomma, vediamo altri messaggi, Chiara.
2: Damiano ci scrive: ma metti il portoghese, salviamoci il prima possibile. Poi la testa ci vuole, non c'è cattiveria, siamo fuori nei ruoli. Questo ce lo scrive Marco. Questo è il segnale che la squadra doveva dare, ovvero lotta per la salvezza. Da stasera poi partiranno gli alibi, tipo le 3 settimane di sosta. Vaia, altri 150 milioni buttati, ce lo scrive Paolo. E un ascoltatore sulla sua stessa lunghezza d'onda ci scrive 200 milioni per essere sempre ultimi.
0: Ma... attenzione, Angie la mette per Beto che prova un'altra rovesciata e ancora una volta non gli riesce.
1: Vediamo, ancora non l'abbiamo vista, quindi non la possiamo commentare. Eccola, qui niente.
0: Sostituzione per la Fiorentina, dentro Pellegrino e fuori Beto. Direi che
2: doveroso.
0: Dopo questo gesto tecnico, dopo l'ennesimo gesto tecnico, ora io, guarda, glielo voglio chiedere, mi sa la stampa Vanoli.
1: Un cambio solo?
0: Sì, un cambio solo.
1: Ma Gonçalves che gli ha fatto di male? Cominciamo a capire.
0: No, si è riscaldato nel secondo tempo, ma

0: Niente di che. Cambio, si è fatto male un giocatore del Genoa. Si è fatto male, credo. Chi è questo qua? Non lo vedo, è di spalle. Cioè, di spalle, è davanti a me, scusate. Cioè, non ho il numero di maglia davanti. Credo che sia Zibue quello a terra che si è fatto male, che già prima aveva dei problemi. No, non è Zibue, scusate, è un altro.
1: Otoa.
0: Entrerà Marcandalli al posto di Otoa. Marcandalli.
1: Non è male Marcandalli.
0: Ah, buon giocatore, sì. Sì.
1: Non so, vediamo adesso Pellegrino che cosa, se riuscirà insomma a fare, a proseguire quello che comunque è un suo momento positivo, perché prima della sosta aveva segnato con regolarità tra campionato e Coppa Italia. Speriamo possa far meglio di Beto, non che ci voglia molto, mi viene da dire.
0: Beto un grande 4,5 oggi pomeriggio, mi dispiace, ma non è stato il peggiore, però ragazzi, prova a fare un rimasto in un'altra maniera. Non ce la faccio più con queste rovesciate. Cioè, Madonna Santissima, gliene fosse andata una nello specchio, dello specchio della porta.
2: Ma poi fossimo in vantaggio di 4 reti, uno dice cerco il gol, appunto, del sabato per avere la copertina. È una situazione in cui ogni occasione devi sfruttarla, perché ti puoi rimettere in partita. Come giustamente diceva Lorenzo, c'è ancora quasi mezz'ora di gioco.
1: Sì, sì.
0: Ora bella palla di Gnonto per Endur, subito contrastato dal Genoa con Frendrup. Gnonto, mamma mia, controfallo a favore del Genoa. Mamma mia ragazzi, 21esimo minuto, sempre 2-0 la Fiorentina, che fondamentalmente in questo secondo tempo palle gol non ce l'ha avuta,
1: No.
0: Cioè, io mi aspettavo che almeno qualcosa. Ora riparte Geno in contropiede con Vitigna, attenzione, Vieri lo va a contrastare, Vieri, bravo, stavolta il brasiliano con il corpo a mettere a terra il numero 9 del Genoa e a riprendersi la sfera, poi Gnonto, e laterale per la Fiorentina. Poi sono convinto che se la Fiorentina in qualche modo riuscisse, non so come, a fare il 2-1, secondo me poi il Genoa si cala le brache, perché è una squadra molto emotiva la formazione dei Rossi, quindi...
1: Povera, dalla cuffia non è che stiamo sentendo anche un grandissimo tifo. Ora non so se magari lo sentiamo.
0: Perché la partita è brutta. No.
1: Lo so, poi la partita è brutta, vinci 2-0 e i tifosi di solito, insomma, danno la spinta alla squadra che comunque tra un pochino potrebbe andare in sofferenza. Comunque Tommaso Loreto,
0: palla persa da Fagioli, aspetta, c'è Vitigna, palla persa da Fagioli, attenzione, Frendrup. Meno male, arriva Mastantuono, recupera il pallone, poi crolla a terra, c'è fallo su Mastantuono, si prosegue per la roba, il vantaggio, ancora Mastantuono, bravo qua il buon classe 2007, riparte la Fiorentina in contropiede, 4-4, poi andiamo dal direttore Valdepeñas, ma la Fiorentina rallenta dal Genoa la possibilità di rinculare. Gie che attacca dalla fascia sinistra, si sono scambiati le fasce Gie e Gnonto. Fagioli, limite dell'aria per Mastantuono, bella palla per Gnonto, il cross al centro, Pailov in due tempi, Gnonto ha fatto una roba vergognosa, ha fatto un cross addosso al portiere. Diamo la linea al direttore Loreto, perché guarda, se penso quello che dico, come disse un ex giocatore.
1: Tommaso, ciao.
3: Eccolo.
1: Insomma, non un buon pomeriggio.
3: No, poi tutta questa qualità che ci aspettiamo e della quale poi abbiamo parlato a ripetizione a Iosa nel corso degli ultimi 20 giorni non si vede mai, e manca proprio anche un uomo d'ordine. Siamo molto confusionari, tra l'altro mi sento di poter dire la migliore occasione poi era nata con un break di Beto, quella in cui Gnonto ha provato a restituirgli palla, era entrato in area di rigore, lì era stato bravo Beto, però ecco, non costruiamo, non manovriamo, siamo entrati in area di rigore del Genoa con un break, quindi siamo abbastanza confusionari e io forse Pellegrino provavo proprio con Sabato questo motivo. E non è esattamente la ripartenza che ci aspettavamo, e anche che poi non è, io non li vedo molto piantati, cioè indietro a livello fisico, come se fossero carichi, no, del lavoro impostato durante questa sosta. Mi sembra proprio un problema di gioco, di sbocchi e anche un po' di idee.
1: Chiara?
2: Sì, sto cercando un po' di messaggi, Tommaso, per cercare di capire anche i temi che ci faranno compagnia in attesa della prossima partita. Devo dire che di Beto hai già detto qualcosa a Gnonto. Tanti ti chiedono: è davvero solo questo? O forse è prematuro nei suoi confronti analizzare questi 70 minuti?
3: Però apro subito la discussione, forse è uno dei pochi a salvarsi, secondo me. Poi che possa far di più non lo so, le doti sono queste, di velocità, di eventualmente di trovare la profondità, magari un po' meno propenso al dribbling, un po' meno incisivo, anche se poi in realtà aveva anche trovato il gol che non è stato concesso praticamente per centimetri, per non dire millimetri, quindi credo di sì, ma oggi non mi sembra tra i più negativi, ecco, ha compicciato un po' poco, d'altronde è quello che è successo un po' anche a Mastantuono, che purtroppo ha inciso persino più in quell'ultimo quarto d'ora del primo tempo, arrivando anche al tiro, che in questi ormai 23-25 minuti di spesa. Quindi paradossalmente, ripeto, è quello che è andato meno peggio di altri. Mi sembra ci sia problemi di impostazione di gioco, perché se poi Fagioli non riesce a guidare, una I oggi male, Dur lo sappiamo, l'impostazione non è il suo punto di forza, e adesso siamo inevitabilmente sbilanciati.
0: Aspetta, perché c'è Dur che serve Mastantuono. Siamo sulla destra del campo, Mastantuono si accentra, vede Fagioli limite l'area di rigore, però la Fiorentina è ancora troppo distante dal bersaglio. Il cross di Chimenez dalla parte opposta, dove arriva Angie, non arriva nessuno. Ragazzi, Pellegrino non ha ancora toccato un pallone, è in campo da 5-10 minuti, non l'ha mai vista. E niente, si riparte da dietro, nulla da fare. La Fiorentina aveva avuto un buon barco di sfondamento, niente da fare. Ora c'è Fagioli, ragazzi, Fagioli ha fatto una partita veramente, veramente, veramente brutta, che se non si chiamasse Nicolò Fagioli io l'avrei già tolto dal campo.
3: Capito.
0: Li ha persi tutti,
1: guarda, io ti
0: li
1: dico,
0: ha persi tutti i contrasti.
1: Io ti dico una cosa, ma l'avete vista la partita della nazionale alla Turchia, la prima, dove lui gioca mezzala e Tonali gioca play? Io continuo a dire che Fagioli non è un play, poi si può stare a ragionare di tutto quello che vogliamo, che lo può fare, che grandi partite tutte, ma non è un play. Se noi ci aspettiamo che Fagioli faccia 30 partite consecutive buone, non accadrà mai, secondo me. Poi ha talmente tanta qualità che in quelle 7-8 fa la differenza, sì, ma non è un play, quindi è inutile continuare a dire che tutto il gioco della Fiorentina deve passare dai piedi di Fagioli, perché...
0: Aspetta, c'è Jimenez, la mette al centro, gol! Autorete del Genoa, la Fiorentina torna in partita, autorete al 28esimo, 2-1, autorete 2-1, non ho visto chi ha segnato, ma chi se ne frega.
1: Vasquez
0: 2-1, autorete, il gol viene dato ai Menez, dai al ventottesimo, forza,
1: c'è tutto il tempo, c'è tutto il tempo per fare qualsiasi cosa. Tommaso, un commento, poi ti salutiamo.
0: Lo spirito di Mutu ci vuole ora.
3: È l'episodio giusto, è anche un pizzico di fortuna, e quindi bene così, vediamo se... Ecco, secondo me è il momento di pensare a Gonçalves, magari, non lo so, al posto di Gnonto, se proprio vogliamo continuare con Mastantuono, lì va capito come stanno. Però è un episodio che ci voleva, è un aiuto da non sprecare.
1: Bene, Tommaso, a dopo per le pagelle.
3: Ciao.
2: A dopo.
1: Andrea.
0: E ora, come direi solitamente in altri contesti, avanti tutta, cioè ora avanti tutta, se si prende il 3-1 pace, ma ora bisogna provare a pareggiarla, quindi tutti avanti ragazzi, avanti miei prodi. La Fiorentina non so quanto meriterebbe di pareggiare, ma sicuramente un gol lo meritava, è arrivato al modo più fortuito di tutti, e adesso ragazzi avanti tutta. Al 29esimo punizione per il Genoa, perché c'è stato un fallo su Henderson, devono entrare forse in campo anche i sanitari, chiede l'arbitro che entrino in campo i dottori. Henderson deve uscire dal campo, insomma, dai ragazzi, abbiamo 20 minuti circa compresi il recupero, sono nello specifico 15 più 17 più recupero, dai. Forza, forza. Ragazzi, quanti ne abbiamo fatto la Juventus nel 2013? No, 4 gol in un quarto d'ora.
1: Ma in 20 minuti puoi fare tutto, tutto, cioè, ma ne bastano 5 per ribaltare una partita, anche 3.
0: Sì, sì.
1: Prima che DAZN mettesse il pre-partita alle 14:30 sui nostri schermi qui sotto, davano la replica di Inter-Napoli e l'Inter all'82esimo perde a 2-1 e poi l'ha vinta 3-2.
0: Sì, sì.
1: giusto insomma, per citare una delle ultime partite.
0: Anche perché Genoa ha corso veramente tanto, magari potrebbe risentirne.
1: Ma Genoa è una squadra, ma Genoa è una squadra mediocre, non ci sbagliamo, che è una squadra forte. Oggi con quel primo tempo che ha fatto la Fiorentina va negli spogliatoi su 4-0, e invece la Fiorentina meritava probabilmente di fare il 2-1 già prima dell'intervallo. Quindi forza e coraggio, senza strafare, ma con la testa lì, perché questa partita può essere pareggiata. E come?
0: Sì. Gnonto sulla destra che serve Chimenez per nessuno, perché si è allontanato dal pallone Fagioli. Meno male la riconquista, però Dragusin, il suggerimento per Gnonto credo che sia un po' troppo lungo. Sì, purtroppo devo dire, se non altro in una pomeriggio negativo per tanti, Dragusin mi è piaciuto molto. Ora devo dire, non mi ricordo sul gol dell'1-0 quante e quali responsabilità abbia, però sicuramente da quella circostanza il rumeno è cresciuto molto, ha fatto una buona partita. E tutto il contrario di Ranieri, che è stato uno dei peggiori in campo. Rimessa al fondo per il Genoa, battuta corta da Bailov, Marcandale, lungo lancio per Osmaic, palla che viene deviata, arriva direttamente dalle parti di De Gea. Quindi il portiere spagnolo la può rimettere in gioco, De Gea praticamente non impegnato nel corso di tutto il secondo tempo, a conferma che la Fiorentina comunque si è provato ad alzare quantomeno i giri del motore. Rimessa laterale per la Fiorentina, Quandur ha temporeggiato troppo, ragazzi, bisogna essere, porca miseria, più cazzuti quando si va a attaccare, non i lancini, ora vorrei utilizzare un termine volgare, non lo posso usare, i lancini così e così, ecco, bisogna essere più cattivi nell'attaccare. Anche perché ora è Genoa e io sono convinto che ha il pannolone puzzolente. 32 minuti del secondo tempo, forza Gnonto, bella palla per Chimenez, alla di rigore Chimenez ancora lui, Pellegrino si gira, vede duro il tiro, no, palla alta sopra la traversa, buona occasione per pareggiare per Sherdur, purtroppo la qualità e la precisione le hanno lasciate tutte sul campo di Pescara, il classe 2004.
1: Brutto,
0: con quei due gol lui poteva fare molto meglio. È stata una buona azione qua della Fiorentina.
1: Sì, sì.
0: Palla a rimorchio per Ndurra che arriva e la mette in curva sud. Peccato, poteva fare il 2-2, era una buona opportunità questa.
1: Sì, si dispera Ndurra, si dispera anche Fagioli, mentre vedo mettersi la maglia Gonçalves, quindi potrebbe essere il prossimo cambio della Fiorentina. Andrea controlla lì sotto, ma
0: sì. Ora un attimo perché c'è Ellerson che attacca, attenzione, Genoa ancora vivo. Grande chiusura di Valdepeña, calcio d'angolo. Bella palla di Diafe per Ellerson, chiusura del ex Real Madrid in corner. Primo giro della bandierina in favore dei rossoblù. I rossoblù sono veramente alle barbe, perché vedo che tantissimi giocatori hanno i crampi, sono stanchissimi. E quindi dai, ora infatti De Rossi metterà anche Mkhitaryan e Pushka in campo. Ragazzi, dobbiamo reggere questi istanti e andare all'arrembaggio nel miglior modo possibile. Seguiamo questo corner. Ora svegli tutti da questo calcio d'angolo. Il cross al centro, saltano in diversi in casa rossoblù, non la prende praticamente nessuno in maniera precisa e allora il pallone lo recupera Chimenez che è solissimo sulla fascia destra. Dai Viola, distenditi, forza! Ancora Chimenez, palla al piede, lungo lancio per Gie, ma mi sa che non ci arriva prima Ezebue. E poi Ellerson, e poi ancora Vitigna, anzi lungo lancio per Fiafe, ma è un tiraccio orribile, lo può prendere senza problemi De Gea il pallone, forza il Genoa, ragazzi, ha perso il cervello, sono veramente tutti schiacciati dietro e non sanno come ripartire, forza 33 minuti di gioco, abbiamo ancora un quarto d'ora più recupero, forza Mastantuono, dai Franchino, inventa qualcosa. Gnonto per Chimenez ancora per Mastantuono. Fiorentina gioca tutta di prima adesso con Mastantuono per Fagioli per Valdepeñas, bella palla in profondità per Gie, è di rigore, Gie va sul fondo, Gie, Bailov, mamma mia, bravo però Quagie a far secco il diretto avversario, poi Ederson riconquista il pallone e prende punizione, ma è per la Fiorentina perché tocca il pallone con la mano un giocatore del Genoa. Allora punizione per la Fiorentina.
1: Allora da, torniamo anche da Dimitri Conti. Ciao Dimitri.
4: Di nuovo, buonasera di nuovo.
1: Insomma, una Fiorentina che può fare qualsiasi cosa in questi 10 minuti. Genoa sembra un po' stanco.
4: Sì, e soprattutto come evidenziava Andrea, sta arretrando parecchio il baricentro. Devo dire che Pellegrino è entrato benino, anche solo per movimento.
0: Dimitri, scusa.
4: Prego.
0: Allora, dentro anche Dodò, non solo Gonçalves, dentro anche Dodò. Fuori Ionto e Jiménez, dentro Gonçalves e Dodò. Nel Genoa fuori Ellerson e dentro Sabelli, quindi cambio all'ultimo in casa Genoa. E altro cambio nel Genoa, fuori Osmeich e dentro Puska, classe 2005.
1: Ma nel frattempo, prima di Andrea, la Fiorentina aveva battuto velocemente la punizione, se insomma ci hanno
0: fatto. Aveva fatto anche gol.
1: L'arbitro, sì, guarda,
0: però
1: ti dico,
0: l'aveva fischiato.
1: Lo so, ma ti dico, in un primo momento a rivedere il replay, l'arbitro sembra seguire l'azione. Poi appena la palla entra in porta si ricorda che non andava bene. Comunque, andiamo avanti, Dimitri, vai.
0: C'è una punizione, possiamo seguire un attimo, poi andiamo a Dimitri.
1: Vai.
0: 35 minuti sul cronometro, 10 minuti di recupero che sarà immagino lunghissimo. Perché Osmeich ancora non è uscito? Ah no, cambio all'ultimo, non esce Osmeich, cambio all'ultimo, esce Zibué che non ce la fa più, quindi Osmeich resta in campo. Ragazzi, il Genoa è proprio alle barbe, perché deve per forza levare un difensore e mettere, bah, fatto un po' di casino qua il buon De Rossi in panchina. Comunque speriamo che si ritorca contro. Allora punizione per la Fiorentina, poi andiamo da Dimitri che sta fremendo per questo intervento al 36esimo del secondo tempo. Punizione per la Fiorentina con Mastantuono sul pallone, dai una capocciata di Pellegrino, forza, faccia vedere il gol di testa Pellegrino, il cross di Mastantuono, Pangie di testa, palla che si impenna, palla è rimessa di fondo in favore del Genoa. Vai Dimitri.
4: Sì, dicevo di Pellegrino, è entrato bene e probabilmente insomma vengono dubbi se non potesse toccare a lui cominciare dal primo minuto, anche se poi col senno del poi, scusate la ripetizione, è sempre più facile. Invece ho approfittato di questa pausa per controllare e João Mario è in panchina, ora che entri Dodò secondo me è una notizia che dobbiamo sottolineare con particolare attenzione, perché insomma se non è una bocciatura o sta poco bene, che ci chiariranno magari nel post partita, soprattutto anche perché si vocifera l'esplosione, l'abbiamo visto fuori nelle ultimissime uscite, per cui credo anche questo sarà spunto di analisi. Detto questo, la Fiorentina in crescendo, c'è tutto il modo per andare a provare a fare almeno il 2-2.
1: Perfetto Dimitri, grazie mille come sempre, alla prossima.
4: A voi, a presto.
1: Andrea
0: Fagioli, bella palla per Gonçalves che in un fazzoletto si è girato, l'aveva data a Pellegrino, grande palla di Gonçalves per Pellegrino che però si è anticipato. Ora riparte la viola, Mastantuono sulla destra, Mastantuono si accentra, mancato stretto da Puska, palla per Fagioli, crolla Mastantuono, ancora Fagioli, la palla al centro per Pellegrino, non ci può arrivare l'ex Parma, allora recupera la palla la Fiorentina con Dodò. Il Genoa però fa la guerra, ma la Fiorentina adesso ha più benzina rispetto ai rosso-blu e allora marca stretto la squadra viola, quella di De Rossi. Pellegrino bravissimo a difendere il pallone, bravissimo a recuperare questa palla, attenzione Indur, divide la di rigore, Indur in tiro, ha preso il palo e palla fuori, palla rimbalzata sul portiere e palla fuori, palo di Indur e ammonizione per Vasquez per proteste, incredibile, rimessa laterale per la Fiorentina. Non so se avete visto anche voi questa azione pazzesca.
1: Sì, palo poi l'ha battuta sul braccio al portiere, è andata in fallo laterale addirittura, neanche in calcio.
0: Mastantuono aspetta, rimessa per la Fiorentina già battuta. Fiorentina vabbè, Vieri però invece di andare a crossare la rimanda alla De Gea. Fiorentina che ora è indemoniata, vediamo davvero che si concretizzi qualcosa questo assedio viola nel finale. Dragusin per Mastantuono, Mastantuono per Dodò, posizione regolare, Dodò va sul fondo sulla destra, Dodò ancora, marcato da Vitigna, Dodò in corsa al centro, Valdepeñas non ci arriva sul pallone, Fagioli recupera la sfera, marcato stretto da Huaí, ancora Fagioli che però rimane in piedi, è molto bravo stavolta l'ex Juventus, prende il pallone dalle sue parti, ma questo è fallo, forza Maresca, ti devi svegliare, giallo per adesso, adesso al giocatore del Genoa che doveva essere ammonito poco fa e adesso viene ammonito, butta a terra anche il giocatore viola, lo specifico Fagioli, si accende una rissa al centrocampo, Maresca che non sta tenendo in mano la partita, doveva essere molto più incisivo e severo prima, il cartellino giallo subito doveva darlo al giocatore del Genoa e invece ha aspettato una vita per assegnarlo, ha ammonito Viafe, l'ho chiamato Huaí ma sarebbe un Viafe, volevo dire un Viafe, so perché l'ho chiamato Huaí ma era Viafe. Ovviamente, punizione per la Fiorentina, 5 minuti più recupero, ragazzi, il tempo scorre ed è impietoso il tempo che scorre, ragazzi, nella vita di tutti i giorni come in questa partita. Segniamo questa punizione per la squadra viola, 40esimo che scocca in questo istante, mi auguro un bel recupero di 5-6 minuti, anche per queste perdite di tempo del Genoa. Punizione per la viola affidata ai piedi sapienti di Fagioli, il cross al centro, tour di testa, arriva la palla dai piedi di Mastantuono la rigoverna come può, area di rigore, Mastantuono, bravo Marcandalli a soffrire il pallone ma non a gestirla perché la palla la recupera Dodò per Fagioli, assedio Viola, Vieri sulla sinistra, il cross del brasiliano per nessuno, non ci può arrivare purtroppo Gonçalves, palla sul fondo ma d'altra parte se si porta a crossare Vieri non ci si può aspettare delle soluzioni particolarmente precise. Niente da fare, rimessa al fondo per il Genoa, rimessa al fondo per il rosso-blu. Tempo scorre, cara Chiara e caro Lorenzo. Tempo scorre, tempus fugit, dicevano i latini.
1: Sì, comunque ci sono ancora 5 minuti più recupero che come dicevi Andrea sarà molto lungo. Chiara, che dico?
2: Qualche segnale comunque l'abbiamo visto dalla Fiorentina rispetto magari ai primi 40 minuti di resa.
1: No,
2: Alessio,
1: sono d'accordo.
2: Si sfoga con noi, ci dice al di là di tutto purtroppo si gioca malissimo e questi ultimi minuti forse non sono quelli in cui dobbiamo pretendere il bel gioco dalla Fiorentina, ma sono d'accordo con Alessio, può essere la via anche per trovare un po' di concretezza quella di lavorare sui meccanismi. Odiosi ci scrivono, ce lo scrive Damiano, non so se si riferisce a noi o ai giocatori della Fiorentina, spero ai giocatori della Fiorentina e spero al contempo che lo facciano
0: ricredere.
2: Attenzione,
0: c'è Puchkala di rigore, meno male il Genoa si mangia il 3-1, sbagliato tutto la formazione di De Rossi con Puchka che ha messo un buon pallone ma nessuno è riuscito a arrivare sulla sfera per primo, poi la Fiorentina meno male riguadagna una rimessa laterale. E ora chiaramente con la squadra sbilanciata è probabile che questo finale di partita ci possano essere anche dei rischi da correre là dietro, però dai forza, abbiamo ripreso il pallone, 43esimo, vai Chiara, non so dove sta.
2: C'era una bella riflessione di Luca su Fagioli di cui abbiamo parlato prima, ci scrive: non che sia colpa sua ma anche oggi mi sarei aspettato un Fagioli più leader sia tecnico che mentale e invece non fa nessuna differenza, il suo impatto è pari a zero, non dà ordine, non aiuta in costruzione, deve crescere, sennò è difficile dire che sia sto gran giocatore, sempre molto loffio. E proprio in merito anche alle parole che Fagioli ha riportato, parole di Vanoli nei suoi confronti, qualcuno ci chiede: ma riuscirà a dimostrare di essere all'altezza anche di tutto quello che si dice su di lui? Paolo: la Fiorentina è patire, soffrire le pene dell'anima, se sei una squadra piccola che lotta per salvarsi lo sai già e quello che viene in più è oro, noi è troppi anni che siamo una squadra che vuole diventare grande ma a volte si ritrova piccola, non vuole dire che la via intrapresa non sia quella giusta ma intanto ci si crogiola nella nostra dimensione, nel senso che non si capisce quanto valiamo. Una squadra che ha il pallone d'oro Honduras, intoccabile e idolatrato dai media come titolare inamovibile, può solo lottare per la salvezza. Questo è un severissimo, Aldo da Bibbiena. Vanoli doveva mettere i giocatori di qualità e questo è un messaggio alla luce dei cambi esauriti da parte del tecnico della Fiorentina.
1: Insomma, sulle scelte Vanoli si potrà discutere. Intanto Andrea, non è stato fischiato un fallo su Mastantuono, secondo me.
0: No, clamoroso.
1: Ma incredibile.
0: Clamoroso. Sì, no, devo dire Maresca male oggi, Maresca molto male. Fiscale distratto e su questa soluzione su Mastantuono veramente ha sbagliato tutto, attenzione sbaglia tutto Dragusin, meno male, no, calcio d'angolo per il Genoa. stiamo buttando via secondi preziosi. Ora il Genoa un calcio d'angolo, 44esimo minuto che sta finendo, entriamo nell'ultimo minuto di partita regolamentare, c'è un calcio d'angolo per il Genoa. Purtroppo ragazzi, molto male, perché potevamo fare sicuramente meglio. Peccato. Calcio d'angolo per il rossoblù, affidato a Pučka, il cross del giocatore numero 31 mette fuori Pellegrino di testa, arriva Vitigna sul pallone, ancora Vitigna, lo perde, arriva Vasquez per primo, riconquista la palla la Fiorentina, però sbaglia tutta la squadra viola. Contra Ore che passò la sfera, poi la recupera la Viola, qui c'è fallo però su Mastantuono, dai forza, si continua a giocare, Dur in contropiede, forza, va sul fondo Dur, la palla al centro, schizza via, dalle parti di Gien, ce la mette a terra, Mastantuono, deviazione non fortunata, poi Dragusin, messo a terra, non c'è nulla, qua l'arbitro però non mi sta piacendo, riparte il Gien in contropiede, Barassi è veramente una bolgia adesso, ma resca molto male. Resca veramente molto male nella gestione di questa partita. Poi bravissimo quando do a riconquistare il pallone. 5 minuti di recupero per la formazione viola di Speranza e di partire per il Genoa. Forza, 5 minuti che sono partiti ora. Fieri supera il cerchio di centrocampo, palla al piede, Dur sulla destra, si accentra, no, va da Fagioli, sono saltati gli schemi, Fagioli per Dur, Dur sul fondo, il cross di Dur, la recupera Traoré. Ragazzi, gestione di queste palle clamorose. C'è un cartellino giallo intanto per Paolo Vanoli, credo, per proteste, non so che è successo, comunque giallo per Vanoli, 30 secondi se ne sono già andati in recupero, ragazzi. Fiorentina in possesso palla, Mastantuono per Fieri per Gonçalves, si accentra Gonçalves, tiro su Pellegrino, preso in pieno Pellegrino, non è possibile. Poi riparte il Genoa in contropiede, attenzione Osmaic, davanti a sé Dragusin, fallo per il Genoa. Ragazzi, non ci siamo veramente, la gestione di questo finale, non ci siamo veramente, un minuto e 20 secondi di recupero se ne sono andati, punizione per il Genoa, non ci siamo proprio ragazzi. Manca sempre meno alla fine della partita e ora il Genoa ha una punizione, quale può comunque perdere tempo prezioso. Sul pallone ci sono un sacco di calciatori, va credo Savelli, da poco entrato, sì è proprio lui. Punizione per il Genoa, si perde ancora tanto tempo, speriamo che l'arbitro voglia recuperare. Penso abbia detto un minuto in più, ha fatto segno l'arbitro che si arriverà fino al 96esimo. Un minuto in più, De Rossi perde la testa, ma ha ragione l'arbitro stavolta, perché veramente il Genoa ha perso un sacco di tempo, quindi da adesso, ragazzi, vi sto parlando, 4 minuti di recupero.
1: Da adesso?
0: Messa per la Fiorentina. Sì, da adesso.
1: Quindi sono 6 totali.
0: Vai. Messa per la Fiorentina. Sbaglia però tutto, riconquista il pallone Osmaic. Ancora Osmaic, grande partita, Prima ho detto una roba ingenerosa verso il Montenegrino, ha fatto una grande prova. Poi palla per Vitigna che la mette a terra davanti a sé Dodò, Vitigna era di rigore della Fiorentina, Vitigna davanti a sé ancora Dodò, Vitigna si gira, Vitigna bravissimo Dura a levargli il pallone, c'era però fuori gioco, ma cosa fischi Maresca, ma io veramente, ha dato fuori gioco al Genoa quando comunque la Fiorentina aveva recuperato il pallone, ha fatto perdere tempo, ragazzi la fiscalità di quest'arbitro napoletano veramente è da rintracciare sui libri di storia. Gie, pallone tra i piedi per l'ex Torino, Fieri, forza, 3 minuti e qualcosa per la Fiorentina, Fagioli, la palla per Valdepeñas, la mette a terra di petto lo spagnolo, Gie gli va a dare una mano, ancora Gie cambia campo e serve Fagioli, cerchio di centrocampo non distante, vede Mastantuono sulla destra, forza, Franchino, inventa, Franchino sul fondo, Franchino per Dodò di rigore, per Fagioli, il cross, la palla è per Valdepeñas, il tiro no, strozzatissimo, e palla sul fondo, niente da fare per la Fiorentina, niente da fare,
1: 3 minuti e 30 ora.
0: Secondi se ne sono andati.
1: Insomma è mancata anche un po' di lucidità alla Fiorentina, perché insomma questa partita sì. Ora speriamo che possa ancora trovare il gol del pareggio la Fiorentina, ma aveva tutte le carte in regola per pareggiarla.
0: Sì. Lungo lancio di Bailov alla ricerca di Osmaic, la riprende Dieri. Dieri per Gonçalves, Gonçalves linea di centrocampo per Valdepeñas. Qua c'è un fallo gigantesco su Valdepeñas. Questa volta Maresca non ha il Sartù sugli occhi, allora fischia una punizione per la Fiorentina e giallo per Sabelli, punizione per i Viola. Ultimi due minuti scarsi di partita. Ragazzi, preghiamo che qualcosa di buono succeda in questo finale di gara. Dodò per Mastantuono. No, ancora da ribattere la punizione. Si perde altro tempo. Si perde altro tempo. Speriamo si vada oltre i sei minuti. Punizione. Punizione ancora da battere. Ora si. Vabbè, ragazzi, allora decidilo te, Maresca. Come si gioca a pallone? Ancora non si è battuta la punizione. Ora sì, vieni. Sono persi. 20 secondi sono persi. Una roba agghiacciante. Dodò sulla destra per Mastantuono. Mastantuono davanti a sé a Vitinha. Si accentra Mastantuono. La palla per Ndurdi. Prima per Gonçalves che la perde. Ancora Ndur. Tenente all'aria con Fagioli. Fagioli. È contrastato. Poi Traoré la sparacchia via come può. E fa bene perché almeno permette al Genoa di stare alto. Rimessa laterale per il Viola. In favore di Dragusin. Forza! Ultimi 40 secondi di partita, fischia il popolo di Marassi per la paura. Io mi alzo in piedi sperando di poter raccontare un gol. Fagioli per Gonçalves. Gonçalves si cross al centro, Pellegrino di testa, poi Dodò, ancora un cross. Ostigard salva tutto sulla linea di porta, poi Gie la mette dalle parti di Gonçalves che però non riesce a tenerla in campo. E la palla va in rimessa laterale. Esulta il Genoa come se avesse fatto gol. Ostigard ha salvato un gol sulla linea di porta battuta.
1: Vai Andrea, vai.
0: 50 secondi, 5 minuti e 50 secondi, rimessa laterale per il Genoa. Finisce la partita.
1: Vai.
0: Finisce con la partita, la Fiorentina ha perso 2-1. E io sono veramente molto molto arrabbiato. Perché la Fiorentina ha veramente buttato via una partita. E qua oggi se iniziano i processi sono anche d'accordo, perché abbiamo visto qualcosa di veramente brutto. 2-1, il gol di Osmaic, c'è il gol di Messias e l'autogol di Vasquez nel secondo tempo, linea che va allo studio.
1: E quindi riparte male la Fiorentina, la prima sconfitta di Paolo Vanoli dal suo ritorno alla Fiorentina dopo la vittoria e il pareggio ottenuto nelle prime due partite. Fiorentina che esce male, con le ossa rotte da Marassi, da Luigi Ferraris, con il Genoa che raggiunge la Fiorentina a quota 4 punti dopo le prime 6 giornate, quindi sicuramente una Fiorentina che non riesce ancora a staccarsi dalla zona retrocessione. Ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per il post gara di Genoa Fiorentina 2-1.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
2: E rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua, con la Fiorentina che è ripartita molto male dopo la sosta, servivano delle conferme, le conferme non sono arrivate, tanti errori individuali, tanti errori probabilmente anche da parte di Paolo Vanoli nelle scelte soprattutto iniziali della formazione, tanti giocatori bocciati e zero punti per la Fiorentina che resta ferma a quota 4 dopo le prime 6 giornate. Andiamo a Scandicci da Luca Calamai. Ciao Luca.
3: Ciao, buonasera a tutti. Insomma, buonasera per modo di dire. Allora, faccio una premessa. La premessa è che secondo me la Fiorentina poteva tranquillamente pareggiare e credo che sarebbe stato il risultato che meglio avrebbe fotografato una partita modesta tra due squadre modeste, ma insomma alla fine ci poteva stare, non mi ha entusiasmato nemmeno al 100% l'arbitraggio, ma anche il pareggio non avrebbe spostato niente di quello che vado a dire ad adesso. Cioè, la partita contro Genoa rappresentava dal mio punto di vista uno spartiacque, cioè era l'opportunità di capire, dopo la catastrofe delle prime tre sconfitte, dopo i segnali interessanti dei 4 punti tra Venezia e Napoli, se questa Fiorentina avesse avuto la possibilità di alzare il suo livello e quindi di cancellare la partenza d'handicap, riproponendosi per quelle che erano le ambizioni di inizio stagione, che erano di entrare in un posto in Europa. Ecco, io oggi tutto questo, dalla partita di oggi emerge una netta bocciatura. Oggi la Fiorentina non ha i presupposti per poter avere questa ambizione e devo dire, chi esce oggi, perché vorrei evitare il principio, è bravo, è un fenomeno, perde, è un incapace. Oggi quello che non ha dimostrato di avere quel coraggio che serviva per e che serve per portare una squadra giovane di talento a lottare per certi traguardi è stato l'allenatore. L'allenatore, perché le scelte iniziali sono state le scelte di un allenatore che ha disegnato la partita sull'avversario, ancora una volta, ma in questo caso se disegni la partita sul Napoli ci può anche stare, ma se disegni la partita su una squadra in piena crisi, un allenatore a rischio, una società ballerina, un punto, allora vuol dire che te non hai la struttura mentale per capire che la qualità di questa Fiorentina doveva far sì che la squadra andasse ad aggredire il Genoa, facesse 20 minuti dentro l'area di rigore avversaria, dimostrasse che il suo valore, quanto 3 volte più importante di quello del Genoa, lo mettesse in campo con i suoi giocatori più importanti. La stessa scelta del centravanti, guardate, Beto non è quel giocatore in difficoltà che un po' stiamo vedendo adesso, è un buon giocatore, ma la scelta tra Beto e Pellegrini è la scelta tra giochiamo in contropiede, andiamo a giocare dentro l'area rigore avversaria. Te hai scelto di giocare in contropiede, hai scelto Beto, hai scelto Gnonto, contropiedisti, e questo mi dispiace, dal mio punto di vista non è l'allenatore, non è la filosofia tecnica che si deve dare ad un progetto che già quest'anno doveva portare qualcosa, ma che deve mirare a una squadra da Europa League, dai margini della zona Champions. Ecco, se nemmeno contro un derelitto Genoa riesce a dire noi siamo la Fiorentina e veniamo là per battervi e veniamo là per stare dentro la vostra area di rigore fino a che non facciamo gol, ragazzi, allora questo mi dispiace molto.
4: Partendo dal presupposto, Luca, che hai già fatto intendere con la tua premessa come non ci siano responsabilità dei singoli, ma una gara preparata male, a partire dall'atteggiamento, arrivando fino all'approccio e magari la scelta degli 11 da mandare in campo titolari. Tanti ascoltatori ti chiedono se sei dello stesso parere di ieri su Ulahi, che abbiamo invocato per quanto riguarda la volontà della piazza, soprattutto al fianco di Fagioli, ma che oggi forse ha fatto capire di non essere pronto, di essere un acquisto in prospettiva nonostante il grande investimento economico fatto in estate su di lui.
3: No, Ulahi ragazzi, male. Fagioli? Secondo voi?
2: Peggio, forse.
3: De Gea? Così così. Ranieri?
2: Malissimo.
3: Jimenez?
2: Sì,
3: cioè, se volete rifare Beto? Mastantuono, cioè Verelli, diciamo tutti. Cioè, ora che il problema sia Ulai, sinceramente mi viene da sorridere. Cioè, che Ulai è stato proposto ancora una volta in un ruolo che probabilmente non è il suo ruolo. Poi Ulai è stato preso per giocare al posto di Fagioli, perché Fagioli doveva essere venduto, giusto? È evidente. Poi è rimasto Fagioli e ora Ulai è diventato un problema tattico, non è un problema di giocatore, è perché lo pensavano regista, ma il regista è rimasto. Ma oggi, ragazzi, pensare che il problema sia Ulai, il problema è De Gea che deve buttarla. Ho sentito il commento di Lorenzo, c'ha ragione, non è il primo dei colpevoli, sicuramente, però da un portiere l'esperienza di De Gea la deviazione la fa più laterale possibile, ma non è il problema di De Gea, ma le Ranieri, mamma mia, cioè io non saprei da dove partire per questa squadra, no? Cioè non, che avete visto? Io non ho visto niente, ma lo ripeto, non ho visto quello che per me era fondamentale, quello che avrei voluto vedere. Oggi si dice la Fiorentina è un momento di costruzione, va bene, ma se te oggi fai 2-2 a Genoa e già l'hai raccattata, hai costruito qualcosa oggi nella mentalità? Niente. Cosa hai costruito? Qual è la tua idea di calcio? Cioè non lo so. Poi ci sono delle problematiche ovvie, la difesa prende sempre gol, ragazzi, ma stavolta abbiamo preso gol da quasi niente, perché Genoa è poco, ma avevamo preso gol anche dal Venezia,
4: Sì, sono 5 le reti subite con Vanoli in panchina, 14 in totale dall'inizio del campionato.
3: Prendi gol da tutti, ma non mi è piaciuto nemmeno la copertura del centrocampo, no, perché di Fagioli c'era il nome in campo oggi. Ma sì, io a occhio e croce, a parte l'autorete, ma che grandi parate ha fatto il portiere del Genoa? Io non ne ricordo.
4: Sono mandate fuori noi.
3: Insomma, non lo so. Ma stiamo parlando, lo ribadisco, te oggi sei terzultimo in classifica, quindi oggi sei, non è così perché hai gli stessi punti di altre 5 squadre, poi vediamo, però cioè te oggi sei in questa situazione classifica e dopo un momento pensavi che doveva segnare la partenza di un nuovo percorso. Allora questa Fiorentina non rischierà di retrocedere, io ne sono convinto, non avremo i tormenti degli anni passati, anche se ora il calendario sarà brutto e potremo anche ritrovarci un po' in difficoltà, ma il problema che ci dobbiamo porre, la grande domanda, è che 120, 130, 140, 150, sembra di parlare di dare numero al lotto, tutti questi milioni spesi nel mercato, cioè voi oggi intravedete un progetto calcistico, un progetto tecnico, un'idea di calcio, qualità tecniche dei giocatori, cioè non lo so, ecco, io trovo, ripetisco, molto più allarmante dal mio punto di vista, ma più che allarmante direi triste dal mio punto di vista tutto questo, che non il risultato, che secondo me, poi lo ripeto, non è nemmeno giusto, perché secondo me la Fiorentina non avrebbe meritato di perdere.
2: L'ultima domanda, Luca, sulle scelte iniziali di Vanoli abbiamo già commentate, su quelle invece a partita in corso, secondo te soprattutto gli ultimi due cambi, Gonsalves soprattutto, mi riferisco a lui, potevano arrivare un po' prima per mettere un po' più di qualità e per cercare magari attraverso la qualità di pareggiare questa partita?
3: Guarda, io pensavo che nell'intervallo lui avrebbe inserito Gonsalves al posto di Ulai, passando al 4-2-3-1 con Gonsalves dietro Pellegrino al posto di Beto, anche perché immaginavo che la Fiorentina avrebbe stazionato dentro l'area rigore avversaria, quindi anche per sbaglio qualche cross sarebbe arrivato, quindi immaginavo Gonsalves, Beto e Ngi al posto di Gnonto o di Mastantuono, a seconda di qual era lo stato fisico di Mastantuono. Io immaginavo a inizio ripresa questi tre cambi e il passaggio al 4-2-3-1. Quindi la risposta alla tua domanda è no, prima, molto prima l'avrei messo, perché in una squadra così malmessa mentalmente anche devi andare a cercare il colpo del giocatore, e Gonsalves il colpo ce l'ha, e quindi io sarei andato a cercare i giocatori di colpo. Ecco, poi Vieri Lui l'ha messo perché Ranieri ha ammonito, poi Ranieri ha fatto una partita da catastrofe, va bene, poi Vieri ha fatto anche una buona cosa, un buon recupero, ma i cambi dovevano essere per cercare gente che fa gol. A livello di, ora ribadisco, Ranieri oggi ha fagiato da 4, ha fatto un errore che non capisco come può, ma se io ho bisogno di qualcuno che fa gol, ma Ranieri mi può fare gol su calci piazzati, su colpi, io Ranieri non lo levo mai perché lui è uno che può farmi gol, io avrei tenuto in campo tutti quelli che potevano far gol, quindi io sinceramente non avrei tolto nemmeno Ranieri, che pure ripeto 4, ma 4 per affetto, perché comunque poveraccio, ho visto come c'è rimasto dopo il gol che ha preso, e secondo me aveva delle responsabilità anche sul primo, ma lì come hai detto te Lorenzo è stata una cooperativa del buco lì, perché lì hanno sbagliato in 3 o 4, tutti quelli erano lì hanno sbagliato tutti.
2: Luca, grazie mille come sempre.
3: Ciao, ciao.
2: Grazie a Luca Calamai che è intervenuto oggi da Scandicce, ripetiamo ancora, al padiglione Resistenza, dove c'è appunto Radio Firenze Viola, dove potete passare se volete insomma fare un giro anche per sbollire dopo questa brutta prestazione da parte della Fiorentina. Faremo altri collegamenti nel corso del pomeriggio e anche nella prossima trasmissione, dove verrà appunto data la linea direttamente da Scandicci e verrà condotta lì la trasmissione dopo la nostra. Qualche messaggio, Chiara, e poi andiamo da Angelo Giorgetti.
4: Sì, Simone ci scrive: il calcio è uno sport assurdo, se si buttavano dentro 2 delle occasioni che abbiamo fatto o se entrava la palla che poi è andata sul palo e si vinceva, avevamo fatto una partita fantastica. È così, noi a Firenze non abbiamo equilibrio, giornalisti compresi. Simone, però ti ricordo che nel primo tempo il Genoa poteva chiudere con un vantaggio ben più ampio del 2-0, quindi se dobbiamo mettere nel calderone, purtroppo dobbiamo metterci tutto, e quindi non è detto che poi la Fiorentina potesse arrivare ai 3 punti. Il problema non è la scelta della formazione, che ti dovevi immaginare che il Genoa sarebbe partito a 1000, dovevi stare lì dietro e reggere l'urto. Poi si è avuto anche un po' di sfortuna, però un allenatore la doveva preparare diversamente, questo ce lo scrive Roberto. No, non lo levare Ranieri, ha rischiato la seconda espulsione e Calamai lo lasciava in campo. Seconda ammonizione, poi sì, si sì. Corregge Francesco.
2: Sì, probabilmente ha pensato a quello Vanoli, come abbiamo detto anche nell'intervallo. Buonasera anche Angelo Giorgetti, ciao Angelo.
5: Sì, ciao Lorenzo, ciao Chiara.
4: Ciao Angelo, ben trovato.
2: Insomma, questa volta insomma non possiamo parlare di una Fiorentina convincente, non possiamo parlare di passi avanti, possiamo parlare solo di passi indietro rispetto a ciò che avevamo visto prima della sosta.
5: Sì, guarda, siamo passati dalla lunga pausa alla menopausa e mi riferisco al primo tempo, perché una cosa inspiegabile e non giustificabile è stato l'approccio, perché anche da quello che aveva detto Vanoli questa partita era importantissima, lui stesso ha detto che la partita contro il Genoa era più significativa anche di tutte le altre che verranno dopo, che poi magari ricorderemo quali sono, e quindi un approccio inspiegabile. Poi sentivo prima Luca che parlava delle scelte fatte all'inizio e sono d'accordo, cioè è incomprensibile mettere Ulai in quella posizione, se lo sono mangiato vivo, un centrocampo senza alcun tipo di equilibrio, e questo mi fa ancora più pensare e mi dispiace perché Vanoli più volte ha parlato dell'equilibrio necessario al centrocampo proprio per gestire diciamo Ulai. Se lo metti in quella posizione alta, ma che cosa pretendi da lui? Cioè la mandi in giro per il campo senza fargli toccare il pallone, è anche un cattivo modo secondo me di gestirlo. Quindi nel primo tempo tante responsabilità da parte di Vanoli, per non parlare poi di Beto, che francamente in questo momento mi sembra difficile preferirlo a Pellegrino, per non parlare anche di Fagioli, che ha giocato una parte di partita veramente da dimenticare. Il Genoa gli ha messo sopra Messias, non un marcatore di quelli indimenticabili, e Fagioli per un tempo abbondante, insomma è stato in grande difficoltà. Quindi una Fiorentina super deludente, sono d'accordo con Luca, è triste questo momento, perché francamente dopo 2 partite convincenti tutti ci aspettavamo un salto di qualità, e invece la Fiorentina è tornata inespressa, con l'aggravante, insisto, di questo approccio nel primo tempo che non è giustificabile.
4: C'è un'altra riflessione, Angelo, che è curiosa ed è una riflessione che mi colpisce, nel senso che a mio avviso offre uno spunto di riflessione. Un ascoltatore fa riferimento non solo alle rovesciate tentate da Beto tutte le volte che ha avuto la possibilità di gestire un pallone in area di rigore, ma anche a tutti i colpi di tacco, alle giocate che in un certo senso rappresentano sul campo tutti quei discorsi che noi facciamo quando chiamiamo in causa degli obiettivi che in questo momento sembrano molto distanti. Il potenziale non si mette in discussione, a maggior ragione quando è stata fatta una scelta che ha visto arrivare a Firenze giocatori giovani e quindi giocatori con una progettualità davanti. Ma come si fa a tornare al qui e adesso che vede la Fiorentina in una situazione di classifica preoccupante, e come dicevi tu, le partite che ora attendono la formazione di Vanoli: domenica 18 alle ore 15 Fiorentina-Como, poi la Fiorentina affronterà l'Inter a San Siro alle 12:30 della domenica 25 di ottobre, Fiorentina-Atalanta al 29 di ottobre, Sassuolo-Fiorentina e per concludere prima dell'ultima sosta del 2026 Fiorentina-Juventus l'8 di novembre.
5: Sì, sai, il rischio con una rosa così giovane è che si inneschi proprio il meccanismo dal quale più volte Vanoli ha ricordato di essere fuggito l'anno scorso, quindi tanti meriti a Vanoli perché una stagione fa è riuscito comunque a salvare la Fiorentina che era precipitata dentro una quasi depressione, però ora non vorremmo che la Fiorentina tornasse di nuovo in questa depressione perché il calendario è brutto e perché oggi è arrivata una non risposta da parte mia. Quindi ci sono state anche delle finezze, sì, ma è una squadra che ha una grande tecnica. Nel secondo tempo il Genoa, voglio dire, è stato messo sotto alla grande, alcune sostituzioni sono state fatte secondo me in ritardo. È una partita che ci ha portato, insieme a questa sconfitta così grave, anche tanti dubbi in più secondo me sulla gestione di Vanoli, perché avrebbe dovuto, un tecnico della sua esperienza, avrebbe dovuto essere molto più pronto a mettere in campo una formazione che non venisse schiacciata per i primi 25-30 minuti. Cioè, questo, insisto, io non riesco a digerirlo, non è comprensibile. Poi la Fiorentina, che è passata ad un quasi 4-2-3-1 nel secondo tempo, spostando Mastantuono quasi a fare il regista, ha dimostrato di essere più forte del Genoa, ma che cosa te ne fai se poi alla fine perdi? Cioè, non serve a niente. Ecco perché è mancata concretezza, sono mancate le idee e ci sono state secondo me delle ingenuità quando Vanoli ha pensato a questa formazione.
2: E chiaramente secondo me ammetterà di aver sbagliato, insomma, le scelte iniziali, o comunque sia anche non lo ammetterà davanti alle telecamere, ma magari lo ammetterà a se stesso, voglio dire, cioè è stata sicuramente un errore mettere quel tipo di formazione oggi. Secondo te da cosa ripartirà, da come reimposterà la sua Fiorentina per questo ciclo appunto di partite molto complicato che abbiamo detto prima?
5: Parliamo di avversari veramente forti, come l'Inter, lì sai, cioè sono squadre che giocano soprattutto al Como e mantengono palla, hanno una tecnica superiore, per cui difficile dire ora dopo questa sconfitta come imposterà. Senz'altro quello di Ulai, che è stato pagato diciamo quasi 30 milioni, diciamo, rischia di essere un problema se non viene affrontato nel modo giusto, e mi sorprende questo perché Ulai deve essere messo in condizione di saper fare quello che fa. Non lo puoi mandare in giro per il campo a caccia di palloni alti e si sfianca e basta, e poi è stato anche ammonito, diciamo, quasi subito, per cui errori di gestione. E una Fiorentina che, insisto, la cosa che alla quale deve stare molto attento Vanoli è che non si crei di nuovo questo clima mortale all'interno di una rosa che è sì più forte rispetto a quella dello scorso anno, e su questo non ci sono dubbi, ma è anche più giovane, e quindi sappiamo bene che i giovani possono essere trascinati verso il basso, no? Quando le cose non vanno bene.
2: Chiara?
4: Sto pensando anche un po' di singoli, Angelo, perché l'abbiamo detto, oggi le cose che non hanno funzionato sono diverse, e anche le risposte che speravamo di non ottenere sono parecchie. Ma se tu dovessi scegliere l'uomo che oggi ti ha dato comunque il segnale più incoraggiante per ripartire, per quanto riguarda l'attacco, ti chiedo, nello specifico la punta, continueresti con Pellegrino, insisteresti con Beto?
5: Guarda, io il metodo di oggi, a parte la centesima, diciamo, mezza rovesciata che ha provato a fare da quando gioca, francamente non trovo il motivo di farlo giocare così se non viene servito, perché lui è uno che attacca la profondità, però deve metterlo in grado di farlo, cioè se non gli arrivano palloni giocati con il tempo giusto e poi dopo viene inghiottito come abbiamo visto oggi. E guarda, oggi anche se è partito con molta difficoltà perché è arrivato in ritardo dall'Argentina, insomma proprio l'ultimo, io credo che Mastantuono abbia dimostrato anche con un recupero fra l'altro bellissimo che ha fatto nel secondo tempo e cambiando anche ruolo, andando a fare quasi il regista arretrato, comunque più il trequartista, ecco, mi sembra che Mastantuono sia quello che ci metta più rabbia di tutti. Ora io non so se per questo, cioè se perché è argentino, perché si trova addosso anche una responsabilità che certamente non gli auguro, perché lo ucciderebbe secondo me a livello di calciatore, quindi di essere il sostituto di Messi in nazionale, però è quello che ci mette più reattività, mi sembra. Quindi io ripartirei da lui, anche se è scontato dirlo, perché credo sia il giocatore che la Fiorentina, insomma, che ha più classe e più forza dentro la Fiorentina. Poi dopo sul centravanti, francamente, a me piace più Pellegrino Di Beto in questo momento, e quindi io punterei su lui.
2: Sarà una lotta a due, secondo me, Angelo, tra Nico Pass e Mastantuono per prendere l'eredità di Messi.
5: Sì, ma nazionale. Non gli auguro io.
2: Ma sarà dura per tutti.
5: Disegnato. No, sì, per tutti. Per tutti, perché l'abbiamo visto negli anni, no, di altri numero 10, mi viene in mente D'Alessandro, no, ti ricordi?
2: Poi certo, lì erano i nuovi Maradona, adesso sono i nuovi Messi.
5: No, facciamo finta, insomma, io spero che la nazionale, cioè, non dica, cioè, che faccia finta che non ci sia un erede di Messi. Lo auguro anche a Mastantuono.
2: Senti, Angelo, andiamo a sentire De Gea insieme, lo commentiamo al volo e poi ti lasciamo, okay. Così a Dazon, De Gea.
6: Buonasera innanzitutto.
7: Buonasera.
6: Ti chiedo quanto se c'è del rammarico per non aver portato a casa un punto, soprattutto per come la Fiorentina poi è entrata nel secondo tempo.
7: Sì, il peccato è che abbiamo preso due gol nei primi 20 minuti, anche l'abbiamo detto in spogliatorio che qua

0: costantemente la pressione alle squadre avversarie, perché quando devi difendere mi dà l'idea che lasci un po' troppo il fianco poi alle squadre avversarie.
1: Sì, l'hai detto molto bene, siamo una squadra che ha bisogno della palla, di giocare, di appressare alto, e per questo che i primi 20-25 minuti abbiamo andato mezzo e la pressione non era forte, non era buona, e alla fine loro qua sono forti e abbiamo preso queste due gol. E dopo il secondo tempo hanno cambiato tanto, hanno cambiato uno o due giocatori, anche abbiamo andato più alto a pressare e abbiamo creato tante occasioni. Anche te lo hai detto molto molto bene.
0: David, ci racconti un attimino quella parata folle che hai fatto su calcio di punizione, perché sei volato alla grande. E a un certo punto noi, dalla nostra prospettiva, avevamo quasi avuto, sempre messi, forse la barriera non era messa benissimo, però hai fatto una roba incredibile. Cioè, tu come l'hai vista dal tuo punto di vista? Perché è stata, ecco, guarda, la stiamo riproponendo anche noi. È una roba.
1: La barriera era quasi perfetta.
0: Quasi perfetta.
1: Sì, ma alla fine contano le parate che ti danno punti, e questa non ha dato nessun punto alla squadra, non serve di troppo, no? Ma sto guardando qua, è una buona parata, ma come ti ho detto, sempre che la parata ti dà un punto, fa vincere la squadra, è anche meglio, no? Ma dobbiamo continuare e andare avanti insieme, come ho detto, e soprattutto imparare di queste prime 20 minuti che abbiamo fatto oggi.
0: Vabbè, ne hai fatte tante comunque di parate che hanno regalato punti, quindi insomma siamo sicuri che continuerai a farne. Grazie mille per essere stato.
2: Allora, queste le parole di De Gea. Sulla prima analisi ti porto lì, Angelo, ovvero abbiamo fatto un primo tempo, i primi 15 minuti, sapevamo che i primi 15 minuti e gli ultimi 15 minuti sarebbero stati molto importanti. Nei primi 15 abbiamo preso due gol e ne potevamo prendere anche di più. Poi dopo, nel secondo tempo, gran secondo tempo, citando le parole di De Gea, e potevamo anche pareggiare. Insomma, però quei primi 15 minuti
3: pesa. Se lo sapevi è un aggravante aver preso due gol.
4: No, io torno lì, una squadra come la Fiorentina che cerca continuità e consapevolezza non può presentarsi in questo modo contro il Genoa, anche perché io sono d'accordo con De Gea, cioè il secondo tempo ha dimostrato che tecnicamente la Fiorentina è quasi di un'altra categoria. Perché quindi buttare queste occasioni quando capitano e fare anche queste figure? Perché il Genoa per 20 minuti abbondanti ha proprio dominato, questo non è scusabile. Poi dopo sul resto io credo che De Gea oggi abbia anche un po' di responsabilità sul primo gol, perché quella respinta sul tiro, se non sbaglio, di El Shaarawy è stata abbastanza molle. Poi il Genoa è stato fortunato per quel tiro che è diventato un passaggio per l'attaccante che ha segnato. Bellissima parata sulla barriera, però credo che non fosse stata messa benissimo, perché è passata proprio vicino all'ultimo uomo che era sul palo. Quindi bravo De Gea, però magari la barriera avrebbe dovuto essere sistemata meglio. Strano per un portiere della sua esperienza. Detto questo, quando la Fiorentina perde va sempre a parlare a lui, povero uomo, anche perché è capitano e dice le cose come stanno, e più che da imparare da queste situazioni bisogna evitare, come dicevo prima, di ricadere in una situazione di pensiero che è negativa. E questo ecco sarà la cosa sulla quale dovrà lavorare di più Vanoli, perché questa rosa è giovane, come dicevo prima, e quindi bisogna evitare proprio che entri in un loop negativo alla vigilia di partite così difficili.
2: Angelo, grazie mille come sempre, alla prossima.
4: A voi ragazzi, buona
3: ciao
4: serata.
3: Ciao Angelo, a presto.
2: Grazie ad Angelo Giorgetti. Tra poco andiamo da Tommaso Loreto per le pagelle, insomma saranno dei voti che probabilmente avete già letto anche su Firenzeola.it abbastanza bassi, per una prestazione non bella da parte della Fiorentina, per usare un eufemismo. Leggiamo qualche messaggio.
3: Giuliano da Poggi Bonsi, che critica la campagna acquisti mettendo in discussione la qualità dei giocatori. Secondo me vuole pescare nel torbido per forza. I singoli sono tutti discreti, in alcuni casi sono proprio buoni, il problema è che la squadra ancora non è tale e si deve creare un'amalgama che al momento non c'è. Oggi purtroppo il maggiore responsabile per me è il povero Vanoli, che ha voluto stravolgere ciò che cominciava a trovare una minima intesa. Comunque tutto senza trovare capri espiatori né volere la testa di questo o di quello. Alessio, camionista di Modena, siamo come il Tottenham, si spende un sacco di soldi e facciamo sempre delle figure barbine, edulcoro un po', ma sarà che ho visto un'altra partita al primo tempo, non siamo stati all'altezza. Anche qui edulcoriamo il messaggio di Aldo dalla Palma.

0: Ulai non lo capisce nessuno, probabilmente è avanti con i tempi. Allora non ci si capisce, non siamo purtroppo ancora squadra, questo ce lo scrive Nicola. Vanoli ha sbagliato, ma dell'arbitraggio che ne dite? Tutta la difesa ammonita mentre il Genoa ha picchiato tutta la partita. Finale del primo tempo si giocava bene, ha dato solo un minuto di recupero, con due gol e un gol annullato con tanto di VAR. Ma le altre cosa hanno rimesso per annullarci il gol?
1: Insomma sì, anche l'arbitraggio non è che abbia convinto fino in fondo. Andiamo da Tommaso Loreto, ciao Tommaso, ben ritrovato.
2: Di nuovo.
1: Ne abbiamo parlato durante il primo e il secondo tempo di una Fiorentina che comunque aveva le carte in regola per pareggiarla questa partita, nonostante l'inizio shock, però poi alla fine non è arrivato il pareggio e c'è tanto rammarico in vista anche di un calendario molto tosto che ci sarà adesso.
2: No, poi non siamo squadra, ecco, mi sembra, l'ha letto la Chiara in un messaggio, sono d'accordissimo. Non siamo squadra e insomma è un po' un problema, perché comunque su questo aspetto ci hai lavorato in questi giorni al Viola Park, è vero, ti mancavano per esempio Fagioli e Ndur, che sono fondamentali per lavorare sul centrocampo, apta per i problemi evidentemente fisici, non lavora ancora con i compagni di squadra in modo da avere grande sintonia, però ecco, un'idea, un'impostazione di gioco forse potevi darla, invece oggi non si è vista. C'è da aggiungere un approccio alla partita sbagliato, perché ci stava, per non dire fosse scontato, che Genoa sarebbe partito molto forte e tu invece sei partito molto timido, molto impaurito, aspettandoli, e sono d'accordo, sentivo Luca, e non è l'impostazione, ecco, che poteva servire, tanto più oggi al cospetto di una squadra in difficoltà, ma se vogliamo anche a livello generale, proprio per i giocatori, per il tipo di strada che si è scelto sul mercato. Io stavo mandando il video per i social, qui parliamo tanto della qualità che è arrivata in estate, di una Fiorentina che quest'anno ha molti interpreti di qualità, ma per ora è tutto molto potenziale. Sì, c'è Mastantuono, che anche su questo do ragione ad Angelo, è quello che ci mette più temperamento, però poi intorno questa potenzialità ancora, questa qualità potenziale, scusate, ancora non si manifesta, non si palesa. Hai avuto un paio di situazioni con Dur, uno è un tiro da fuori, un altro è stato il tiro alto, ma poi dentro l'area di rigore, ragazzi, non ci si entra quasi mai. E in questo la scelta di Beto oggi non ha pagato. Tu cercavi profondità, cercavi probabilmente il contropiede, e in realtà il primo tempo sei stato costantemente all'angolo. E se contiamo che davanti avevi una squadra che non è costruita, ecco, per stare, non dico ai piani alti, ma provare a lottare per l'Europa, oggi è uno schiaffo che ti riporta un po' sulla terra alla luce di questo continuo raccontarci che la qualità è alta. Io continuo a pensare che la squadra sia interessante, però se non gli diamo un gioco, un'idea e un po' anche di coraggio mentale di provare a impostare la partita quando giochi in trasferta con un Genoa che è già a rischio cambio allenatore, diventa difficile.
1: Sì, sono d'accordo. Allora, Tommaso, andiamo ad ascoltarci Vanoli insieme a Dazon e poi lo commentiamo, così da Vanoli a Dazon.
3: Buonasera a tutti.
4: Magari lascio dopo a loro le considerazioni e le domande, le curiosità che avevano su Mastantuono, però le chiedo, per come si era messo il secondo tempo, se si aspettava un risultato diverso.
3: Mi aspettavo un approccio diverso, abbiamo regalato quasi un tempo andando sotto di due gol, dobbiamo ripartire dal secondo tempo, perché il secondo tempo dobbiamo migliorare, forse giocare meno tocchi, non portare meno la palla, e quando l'abbiamo fatto, infatti, siamo andati a fare gol. Ripeto, siamo una squadra giovane in costruzione, l'ho detto, fatta di alti e bassi, e questi sono i bassi come che ci devono essere da insegnamento, che su ogni campo non puoi perdere 20-25 minuti.
4: A voi ragazzi.
5: Alessandro Budel, per lei mister.
6: Ciao mister.
5: No, volevo chiederti, solitamente ciao, le tue squadre sono molto corte, compatte, tengono tanto palla, si trovano sempre facilmente. Oggi invece ho visto la squadra veramente molto lunga, sembrava quasi una via di mezzo, sembra, non andava a prendere alto, non stava bassa quando andava a difendere come blocco compatto. Cioè lì dove è stato il problema, secondo te? Più davanti, che magari c'è stata poca pressione, o più che altri centrali magari si staccavano troppo a volte e non riuscivano poi ad accorciare bene quei centrocampisti?
3: No, hai detto bene te, il primo tempo, se vuoi andare a pressare alto devi andare con un'altra energia, un'altra carica, devi avere un po' più di coraggio. Hai detto giusto, siamo stati in quella via di mezzo, come dico io, nella terra di nessuno, che le squadre ti fanno male, quindi anche perché ci abbiamo messo tanto a capire anche come erano disposti loro, e questa è un'altra lezione che noi dobbiamo imparare, però effettivamente i primi 20-25 minuti eravamo lunghi, non eravamo squadra. È un po' quello che ho detto da quando sono arrivato, a volte non riusciamo a correggere subito l'errore e ci vuole sempre una pausa per dopo rimettere a posto tutte le cose. Nel secondo tempo, ripeto, l'abbiamo fatto meglio, molto meglio, siamo stati padroni del campo, abbiamo creato tanto, però abbiamo secondo me trovato anche poco lo specchio, quindi ripeto, gli ho detto anche ai ragazzi, è una lezione, dobbiamo tenere la testa alta e capire tutti, anche i nuovi, che cos'è il calcio italiano.
5: Mister, buonasera anche da parte mia. Stavamo dialogando insomma con Alessandro Budel un po' leggermente, in maniera molto leggera, sul discorso la 10, Mastantuono, Argentina eccetera, ma al di là di questo insomma forse è vero che lei ha detto in conferenza che è un ragazzo giovane, quindi può recuperare, però ci stavamo interrogando, dirlo dopo è sicuramente più semplice, ci mancherebbe altro, se magari potesse aver avuto più senso inserirlo nel secondo tempo. E poi la mia domanda era anche su Pedro Gonçalves, perché anche qui molti se lo aspettavano dall'inizio, invece è entrato nella parte finale. Le chiedo allora a che punto è il percorso di crescita di questo ragazzo, che insomma comunque in Portogallo ha fatto vedere le grandi cose, e anche lei lo ha esaltato in conferenza. C'è un motivo particolare per cui non è partito dall'inizio?
3: No, assolutamente non c'è motivo, ripeto, ho una rosa ampia di cui si possono scegliere, le partite a volte si vedono, si provano anche a vedere, ho detto oggi nel calcio italiano ci sono 5 sostituzioni, quindi abbiamo la fortuna anche di poter vedere la partita anche sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda Franco, ho detto è un giocatore importante, come tutti i giocatori importanti nella crescita, devono sapere fare questi viaggi e essere pronti a giocare. Lui l'ha fatto, penso che la condizione fisica sua oggi si è visto, quindi ha fatto una buona partita. Su Pedro sono convinto che è un giocatore, come ho sempre detto, che ci può dare qualche cosa in più, sicuramente poi anche l'entrata di Inge era un po' tenersi qualche cartuccia per andare anche a volte su campi aperti, perché noi in quel ruolo lì ci manca un esterno, e l'unico esterno di gamba a volte è lui, però ripeto, io penso che non sia stato questo il problema dei cambi, chi ha giocato, chi non ha giocato, l'ho detto, penso che l'approccio è quello che gli ho detto ai ragazzi, dobbiamo migliorare e capire.
4: Mister, prima di salutarla c'è un messaggio importante da leggere.
3: Sì, con un SMS al 45514 aiuteremo la Lega del Filo d'Oro a curare i bambini sordociechi.
4: Grazie.
3: Grazie, grazie.
1: Allora Tommaso, queste le analisi da parte di Vanoli, si ricomincia, no, da quel primo tempo che non si spiega neanche lui, però insomma se non se lo spiega lui è un problema.
0: Abbiamo un problema.
1: Esatto.
2: Beh sì, l'approccio si prepara prima, si prepara col lavoro, con gli allenamenti, con l'ambiente all'interno del centro sportivo eccetera, quindi quando poi c'è un approccio così, tanto più in una situazione che sai che è delicata, perché sai che arrivi a affrontare una squadra da quanto tempo non vince la Genoa, e quindi se è stato sbagliato l'approccio e regali un tempo c'è un problema, come al solito noi non lo sappiamo perché cosa abbiamo fatto sostanzialmente dentro la parca, lo vediamo con 2 o 3 foto quando va bene sui social e rizzati, e però sotto questo profilo, evidentemente c'è anche responsabilità del tecnico se l'approccio non è stato l'ideale. Poi è vero che non sono sempre comunque i singoli o le scelte a incidere, però è anche vero che pronti via oggi la scelta di Beto al posto di Pellegrino, che è una scelta di rottura, perché fino ad oggi era stato Pellegrino il titolare, non solo non ha funzionato, ma a me è parsa controproducente, così come evidentemente se su Mastantuono si decide di dargli continuità al di là degli impegni in nazionale, dall'altra parte l'idea di Gnonto non ha pagato tanto quanto poteva dargli l'imprevedibilità di Gie, che poi io ho trovato un po' confusionario dopo il suo ingresso, però ha chiaramente delle qualità e delle potenzialità dirette. In più, ripeto, sotto il piano della fase difensiva mi sembra che non si sia lavorato al meglio, perché qualche progresso l'avevi visto soprattutto nei singoli, penso a Dragusin contro il Napoli, però avevi già continuato a mostrare, no, questo fianco debole, e oggi su tutti e due i gol, ora sul primo c'è le responsabilità di De Gea, ma poi sono in tanti a guardare, sul secondo praticamente non si salva nessuno, e quindi anche lì c'è da stare a testa bassa. Che il gruppo sia nuovo e giovane lo sappiamo, quindi giustissimo dare tempo, però ecco, quantomeno l'idea, il marchio di gioco, proprio l'idea che si vuol dare a questa squadra ancora non c'è, ed è questo quello che secondo me chiama in causa in questo momento Manoli, perché ci sono da prendere delle decisioni per dare un'idea di gioco che ad oggi non si vede.
0: Ti avrei portato proprio su quest'ultimo aspetto, Tommaso, perché sostanzialmente gli ascoltatori si dividono tra chi in un certo senso pretende anche pazienza e cautela proprio alla luce della tipologia di investimenti fatti in estate, e chi invece chiama in causa i soldi spesi dalla Fiorentina per affrontare questa stagione, indipendentemente dal percorso che poi potranno avere i giocatori che da qualche mese indossano la maglia viola. Quindi ti chiedo come si fanno a incontrare queste due correnti di pensiero, perché la Fiorentina ha bisogno di cambiare drasticamente la marcia in questo campionato e ha bisogno già di dare delle risposte che facciano capire che il percorso intrapreso è il percorso giusto.
2: È un bel tema, e bisognerà che in questo magari qualche indicazione, qualche intervento arrivi anche da parte della dirigenza, nel senso che sappiamo che è un anno di ripartenza, però sappiamo anche che si è speso quasi 150-160 milioni, lo stesso la I oggi è stato tra i più negativi, però è chiaro che con quella posizione, con questa propensione offensiva, che tu lo possa immaginare mezzala o regista, comunque in quella zona di campo, se vogliamo, quella che poteva essere di Attà, sei comunque a metterlo in un altro ruolo. Poi non voglio svegliare il can che dorme al secolo il nostro di Benedetto, però veniamo da effettivamente tre partite dell'Italia, sembra ne abbia giocate tre, in cui Fagioli lo hai rivisto in quella posizione a fare determinati compiti, se appunto Ulahi, come abbiamo capito, doveva arrivare in sua sostituzione, non lo so, si può anche immaginare a questo punto di liberare Fagioli e lavorare su Ulahi in altra posizione, e sono tutti aspetti che però inevitabilmente sulle spalle di Manoli pesano, perché la squadra è stata fatta con innesti di qualità. Lo stesso Attà è un innesto importante, e anche lì è particolare che dopo 20 giorni sia l'allenatore a dire c'è un sovraccarico funzionale all'addome, quando per le prime 5 partite sostanzialmente è sempre stato messo in campo, e prima ti veniva detto erano scelte solo di cautela, tenerlo a riposo anche contro il Signa, adesso non sai nemmeno quando rientra. Ci sono delle responsabilità sicuramente nei confronti degli investimenti, e per difendere l'allenatore, ma anche per spiegare dove si vuole andare, secondo me spetta anche alla società in questo momento gestire questo gruppo. Oggi è stata una ripartenza molto amara, mi auguro che poi col Como già la prossima partita domenica si ritrovi l'atteggiamento che sarà visto il Napoli, perché i progressi di Vanoli erano stati anche sul fronte dell'atteggiamento. Sì. Oggi purtroppo primo tempo svagati e volesi bene, sembrava non toccasse a loro oggi giocare.
1: Sì, sì, sono d'accordo, insomma, un approccio sicuramente rivedibile. Andiamo con le pagelle, Tommaso.
2: Allora, pagelle che chiaramente, anche se poi nel secondo tempo qualcosina in più si è visto, però sono abbastanza negative per il risultato finale. Cominciare da De Gea, che ok, si riscatta sulla punizione di Messias, ma sul primo gol respinge come mi risulta si insegni in modo diverso, ecco, non in quel modo, quindi poi sul primo gol c'è una discreta responsabilità, sul secondo può farci poco, 5,5, visto che poi nella ripresa è spettatore. Io della difesa forse avevo una mezza idea di salvare Valdepeñas, però anche nei suoi confronti pesa molto il primo tempo. Per la verità lo spagnolo il secondo tempo è cresciuto e ha trovato anche più sicurezza, fatto anche un tentativo di tiro dentro l'area e un'imbucata per sì, però non l'ho salvato, gli do 5,5, come ho dato 5,5 anche a Dragusin, che più o meno come lui ha ritrovato sicurezze col passare dei minuti, e però nel primo quarto d'ora, primi 20 minuti era assolutamente all'angolo, quindi 5,5 anche per il centrale. È chiaro che Ranieri oggi è il peggiore, da 4,5 con tanto di ammonizione. Jimenez per me porta a casa mezzo voto in più per l'episodio del gol, dopodiché è da 5,5, quindi capite da dove partivo, anche per il raddoppio di Messias, e lui abbandona serenamente e osserva mettere dentro il raddoppio. Quindi difesa negativa in toto, con l'ingresso di Dodò senza voto a 10 minuti alla fine, il Messedieri che un po' meglio va, oddio, bastava poco oggi andare meglio di Ranieri, però comunque tiene anche nonostante il giallo che rimedia su Osmaic, quindi 6 a Vieri. In centrocampo Fagioli e Ulai sono entrambi da 5 per motivi diversi, ma assolutamente non in giornata nessuno dei due. A me per la verità non è piaciuto nemmeno Indur, però gli do atto di averci provato più di altri, soprattutto nel finale di gara, con tanto di tiro sul palo, e anche se poi l'occasione precedente non era male, di non inquadrare lo specchio abbastanza grave. Comunque 5,5 Indur, 5 per Fagioli e Ulai. Io ho trovato abbastanza confusionario anche in sì, dopo il suo ingresso, anche con qualche pallone gestito male, infine anche il nervosito da 5,5 l'under 21 svedese, e purtroppo 5,5 anche per Mastantuono, che forse era meno lucido nel secondo tempo per un po' di stanchezza, e oggi l'ho visto anche meno libero nel saltare l'avversario. È un 5,5 che comunque ci sta nell'ottica anche del rientro all'ultimo minuto dall'Argentina. Beto è da 5 pieno, e sorvolando su questo continuo cercare la rovesciata, che non mi sembra essere il suo punto di forza, quindi non lo so, qualcuno glielo dica, in genere è proprio il cavallo di battaglia che si tira fuori costantemente, non il punto debole. Comunque lui ci prova, non ci riesce, ha fatto davvero poco Beto, fatto pochino per la verità anche Pellegrino, poi giusto una volta ha colpito di testa, perché giusto una volta è arrivata una palla alta in area di rigore, però anche da lui mi aspettavo qualcosa di più. 5,5 Agnonto, molto intermittente, ha alternato buona volontà a qualche limite, e non era esattamente quello che serviva oggi. Gonçalves senza voto per me entra tardi, io l'avrei già preso in considerazione all'intervallo, tanto più se dovevi cambiare Ulai, e per quello che ci dicevamo, insomma, Vanoli oggi è sul banco degli imputati, ecco, e quindi è un 4,5 anche nei confronti dell'allenatore, perché la sosta così ampia è sicuramente un'incognita, ma oggi hai fatto un discreto passo indietro e dopo 3 partite è un brutto segnale.
0: Tommaso, rispondi a Emiliano da Santo Domingo che ci scrive: vi seguo con tanto affetto, ma il gol annullato a Fagioli è stata una decisione corretta? Io non voglio giustificare nulla, ci mancherebbe, voglio solo capire come l'avete vista voi.
2: Ma io non sono espertissimo del regolamento, sono sincero. Ma voi che dite? Lorenzo, che dice?
1: No, più che altro, cioè, è il movimento dell'arbitro, perché io l'ho detto subito in diretta, no? Perché hanno fatto vedere il replay appunto di Fagioli che deposita il pallone in porta perché Below è fuori dai pali, proprio, ma raso terra e la mette in porta. E l'arbitro proprio si gira come a dire: ok, seguo questa azione. Poi ci ripensa poco prima che Fagioli tiri con il piatto destro verso la porta, probabilmente perché il portiere era proprio fuori dai pali. Non lo so, sai, qualche dubbio mi resta, e l'ho detto anche in diretta. Qualche dubbio io ce l'ho, bisogna capire se la Fiorentina aveva chiesto la distanza, no? Come si faceva un tempo, se l'arbitro aveva detto fischio io, però se l'arbitro ha detto fischio io non si gira in quel modo lì, e bisognerebbe capire, bisognerebbe ce lo spiegasse Fagioli più che altro, perché insomma ha fatto questa storia a Instagram. Però non vorrei sapere di più, così
0: anche da casa,
1: con gli elementi che ho, che abbiamo, è difficile capire chi abbia ragione.
0: Alessio è d'accordo con te, se non abbiamo chiesto distanza era buono.
1: È quello. Tommaso.
2: Bisognava poi essere magari in campo, capire dalla dinamica.
1: È quello.
2: No, noi abbiamo le immagini dalla televisione, quindi è una visione assolutamente parziale, detto, e poi sicuramente Maresca non ha brillato né per simpatia né, se vogliamo, non voglio dire per equità, però effettivamente gialli in sequenza per la difesa viola un po' meno di là, in particolare viene in mente anche quella gomitata di Ostiga
1: sì.
2: A De Gea, completamente sorvolata lì, poi fatico a pensare e nessuno gli dica nulla, ecco. Però
1: quella forse è ancora più grave, lo sai? Perché lui ci va proprio col gomito e non ha nessun diritto di andarci col gomito.
2: No, va direttamente per far male, per dare un colpo dentro l'area di rigore sull'angolo, che ci può anche stare, una malizia così, ma tu arbitro in qualche modo devi capirla, quindi poi il giallo ci poteva anche stare se tieni un metro di giudizio come l'hai tenuto su tutti gli altri. Però devo anche dire, insomma, oggi non mi sento di dire Maresca ha influito su questa sconfitta, ha influito, e come, che per un tempo hai pensato ad altro, e dopo 20 giorni di lavoro al Viola Park non va bene, non va assolutamente bene, e questo chiama in causa tutti, perché poi al Viola Park si lavora la squadra, si lavora l'allenatore, si lavorano i dirigenti. Se l'approccio è sbagliato, come ci dicevamo, evidentemente non tutti sono riusciti a portare la squadra a esprimersi al meglio.
1: Sì, qualche altro messaggio, poi ti salutiamo, Tommaso.
0: Luciano da Empoli ci chiede: ma Vanoli non sarà un allenatore da lotta per la salvezza e basta? Nel senso che magari con determinate pressioni e con un obiettivo specifico riesce a dare il meglio, e in un contesto come invece quello che ha attorno quest'anno emergono i suoi limiti? Forse è un po' prematuro, però sicuramente avremo la risposta a questa domanda e anche a altre. Ci scrive
1: Tommaso,
0: anche Silvana, poi
1: vai.
2: Vanoli è bravo a intervenire in situazioni dove c'è anche un po' da ricostruire il gruppo, lo spirito e l'atteggiamento, e te l'ha dimostrato con sostegno anche di Paratici dal febbraio scorso in poi, e in queste partite dopo la sostituzione di Grosso. Sulle potenzialità di gioco, di manovra, di impronta che sa dare a una squadra, Vanoli è lì, è vicino al gradino, ma ancora non lo ha dimostrato di essere un allenatore che dà un marchio chiaro alla sua squadra, perché a Torino non c'era riuscito e nel primo anno a Firenze doveva seguire altro. Forse anche per questo, sempre a Firenze, 3 mesi fa, l'idea che potesse restare piaceva a pochi, perché ancora non sappiamo se è un allenatore che può fare uno scalino in più.
0: Anche nella dirigenza, perdonami l'intrusione Tommaso, noi tante volte si analizza la piazza, ma poi di fatto è stata la dirigenza 3 mesi fa a non considerarlo all'altezza dell'idea che avevano in estate da mettere in pratica.
2: Bravissima, evidentemente pensavano che Grosso potesse dare un gioco diverso o quantomeno far rendere i singoli diversamente. Poi in realtà lì si è instaurato qualcos'altro, Grosso deve aver perso tutte le sue certezze e il banco è saltato. Però ragazzi, non è che Vanoli arrivi con alle spalle qualificazioni in Champions, sì, o partite indimenticabili, un tiki-taka che gli abbia reso merito in passato, e quindi quest'anno anche lui indubbiamente si gioca molto. E anche questo io l'ho detto tante volte, occhio che dalla sosta in poi salgono le aspettative su Vanoli, perché la barca viola l'ha salvata mentre stava affondando e ci ha portato in porto. Però navigare a vela tutti piegati, con vento e ti scombina i capelli, è un'altra storia.
1: A me non me li scombina i capelli, però.
2: È vero.
1: Vero?
2: Puoi sempre andare per obliquo sorseggiando un ottimo prosecco al tramonto.
0: Rispondiamo al volo a Paolo che ci manda una foto direttamente dalla fiera di Scandicci e ci chiede dov'è lo stand di Radio Firenze Viola, padiglione Resistenza. Sì. Correte, perché poi dalle 18.
2: E non è un caso, ovviamente.
1: Sì.
2: Siamo al padiglione Resistenza.
1: Ah, okay. Sì, sì, perché bisogna resistere a vedere questi scempi tutte le settimane.
0: Avevo promesso a Silvana di leggere anche il suo messaggio prima di chiudere. Si scusa anche per i tanti messaggi che ci sta mandando nel tentativo anche di sfogarsi. Ci dice: io non ce la faccio a stare zitta. Ho sentito adesso le parole di Vanoli. Si ricomincia con un allenatore che analizza solo l'approccio e le prestazioni dei singoli, ma non si mette in discussione per quanto riguarda la preparazione della partita, cosa che compete a lui. Non ha detto che anche lui non ha capito subito come giocava il Genoa. L'allenatore è lui e lui per primo deve correre ai ripari senza portare la squadra a doversi riprendere i due gol presi anche per una non buona messa in campo, conoscendo il Genoa e sapendo che ti avrebbe aggredito fin dal primo minuto. E che cavolo, è una Silvana indemoniata. Beh, ma sì, io la capisco,
1: sì,
0: perché
1: sì. Ma perché siamo veramente colmi di tutte queste partite. Tommaso, grazie come sempre, poi ci sentiamo nei prossimi giorni.
2: Ciao, buona serata ragazzi, a presto, ciao ciao.
1: Grazie a Tommaso Loreto. Allora, noi vi dobbiamo mandare, vi dobbiamo far ascoltare le dichiarazioni in conferenza stampa sia di Paolo Vanoli che di David De Gea, che hanno parlato poco fa, e tra poco le sentirete. Noi vi salutiamo prima di appunto farvi ascoltare le parole dell'allenatore e del portiere della Fiorentina, e poi al rientro dalle due conferenze stampa la linea sarà direttamente a Scandicci, perché si proseguirà la programmazione di Radio Firenze Viola direttamente dal padiglione Resistenza, appunto alla fiera di Scandicci. Grazie a Chiara Bevilacqua.
0: Grazie a te Lorenzo, anche a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie anche a Marco Tonelli in cabina di regia. Come detto, continuate a restare qui su Radio Firenze Viola, e da Lorenzo Di Benedetto buon proseguimento di serata. Ora le conferenze stampa.
6: È stato l'inizio che vi ha fregato, non so se è stato un atteggiamento secondo lei, oppure perché De Gea ha detto vi aspettavate un Genoa molto aggressivo all'inizio, ma comunque non abbiamo fatto quelle cose che dovevamo fare, quindi da cosa nasce quella prima parte molto complicata?
7: Ah, abbiamo sbagliato completamente l'approccio, questo è un po' quando io ho parlato sempre da quando sono arrivato, che dobbiamo diventare ancora squadra, ma squadra si diventa anche per capire la situazione di dove vai a giocare. L'ho detto che era questo uno stadio importante, in una situazione del genere importante. Il primo tempo quello che volevamo fare l'abbiamo fatto piano, e nel calcio non lo puoi fare piano. Poi vabbè, gli errori magari individuali ci hanno portato sotto di loro gol, però dobbiamo guardare le cose positive. Secondo me, rispetto a prima, abbiamo avuto un'ottima reazione nel secondo tempo, siamo andati in quando abbiamo fatto gol, secondo me dovevamo essere un po' più lucidi e un po' più pazienti a far girare la palla da una parte all'altra per dopo entrare, come è successo sul gol, e a volte ci facciamo un po' trascinare portando un po' troppo palla. Però l'ho detto, è una squadra, siamo una squadra giovane che deve capire anche questo.
8: Sì, mister Salve, volevo approfondire questo concetto dell'andar piano. L'impressione che ho avuto io, ma magari mi sbaglio, è che il lavoro che avete fatto tanto in questi giorni al Viola Park magari possa aver creato, non so, le gambe un po' pesanti e anche la testa, mi viene in mente il gol con Ranieri, protagonista del 2-0. È così? Cioè, ha visto una squadra zavorrata dal lavoro che avete fatto ed è normale, oppure non è così, un'impressione sbagliata? Grazie.
7: Ma quando lavori, giustamente lavori anche in prospettiva futura, quindi giustamente le tre settimane ci sono servite anche per quello di mettere il mio metodo, può essere anche questo, ma sarebbe un alibi. Sarebbe un alibi, perché io penso che più è stato l'approccio e capire dove eravamo. Tanti ragazzi dovevano capire la situazione del Genova, e a volte questo mi prendo anche la responsabilità, non sono stato io, nonostante a dire queste cose qua, anche la partita dopo la sosta è sempre quella più importante, perché quando entra i giocatori farli riattaccare sulla spina a volte non è facile. Abbiamo preso questo schiaffo, deve essere uno schiaffo di salute perché siamo giovani, però dobbiamo ripartire al secondo tempo, perché rispetto alle altre, da quando sono qua io, questa squadra reagisce, ha qualità, però non si deve innervosire, perché secondo me è una partita che potevamo recuperare, l'abbiamo dimostrato, però c'è un fatto che dobbiamo prendere meno gol nel calcio italiano.
9: Ciao Paolo, due cose. Ciao. Volevo tornare sulla prima, sulla mentalità, perché la Fiorentina del primo tempo non è la sua Fiorentina, sono una Fiorentina di Vanoli. La Fiorentina di Vanoli per me è quella che si è salvata in modo eccellente qualche mese fa, che aveva una grande mentalità. Questa, la mentalità non ce l'ha avuta, quindi ti chiedo la prima cosa, se è una squadra troppo bellina, troppo pulita, e se invece debba diventare sporca e cattiva, perché il Genoa da questo punto di vista l'ha messa sotto almeno nel primo tempo. E poi volevo capire la formazione nel primo tempo, volevo capire Ulai in quella posizione, se lo vedi lì oppure è stata una necessità contingente, e se Beto, in che condizione Beto, perché Beto visto oggi, Paolo, francamente dovrebbe giocare Pellegrino sempre, se è questo. Sono stato brutale, ma l'ho detto, insomma, almeno ci siamo capiti. Grazie.
7: Adesso non bisogna guardare i singoli, secondo me bisogna, hai detto bene te, per costruire una mentalità. Anche l'anno scorso ci è voluto tempo, ci vuole tempo, bisogna capire dagli errori, però questa è una squadra giovane che ha voglia, che capisce anche in fretta, sicuramente l'ho detto quando abbiamo fatto questi tre risultati, di non illudersi, perché sicuramente saremmo incappati in qualche alti e bassi. Questo è un basso d'approccio, ok? È un basso d'approccio, però questi ragazzi sono giovani e ti ripeto, li vedo ogni giorno e hanno voglia di fare qualcosa di importante. Ci vuole il suo tempo. Io devo essere bravo a insegnargli che cos'è la mentalità, ma la mentalità non è che la compri da un giorno all'altro, hai ragione. Oggi forse non abbiamo capito che cos'era il Genova, che cos'era Marassi, ma questa è un po' una lezione che bisogna provare.
9: E sulla formazione del primo tempo, cioè Ulai in quella posizione?
7: No, volevo mettere tre centrocampisti, perché mi aspettavo, se andiamo a vedere le statistiche, qua il Genova con questo stadio qua ha fatto sempre più punti in casa, quindi volevo mettere un po' più di tre centrocampisti un po' più puri, e Ulai mi serviva lì a sinistra per andare a prendere un po' Frendrup, che è un aggressivo, però non è stata una questione di tattica, non tattica, secondo me è stata proprio una questione di approccio, perché tra il primo e il secondo tempo ci sono state due Fiorentine diverse.
10: Salve mister, io lo so, lei ha detto non andiamo sui singoli, però è normale qualche domanda sui singoli. Voglio andare su due singoli, in GE, come mai non è partito dall'inizio, visto che sembra un giocatore in palla, ha fatto gol anche in nazionale. E poi sulla difesa, come mai Pongracic è passato da essere titolarissimo lo scorso anno, giocato il mondiale con la Croazia, oggi fa la quarta scelta? Cioè, lei ha battezzato una coppia Dragusi Ranieri, quindi si va avanti con loro, si lavora con loro, si sbaglia con loro, oppure siamo ancora in lavori in corso, perché la difesa oggi soffre malettamente tutte le partite?
7: Ma sicuramente Pongracic intanto non è mai stata una quarta scelta, sicuramente Pongracic è rientrato da un mondiale, è rientrato, abbiamo parlato, ha fatto fatica, poi queste tre settimane si sperava
11: che rimanesse a casa, invece non è rimasto, è andato in nazionale, ha giocato poco e ho messo in campo i giocatori che sono stati con me, quindi Pong non assolutamente è un giocatore che con me l'anno scorso ha giocato tanto e sapete quanto ci credo, però posso dire che Vieri quando è entrato ha fatto veramente bene, infatti non ho messo Pongra perché Vieri era mancino e mi permetteva di fare le giocate dentro, ecco, è tutto lì, però non è vero questo. Poi l'altra domanda, scusa. Gie era perché giustamente a volte la partita la prepari anche dopo le 5 sostituzioni nel corso della partita ed è l'unico giocatore degli attaccanti che era capace di attaccarmi la profondità, quindi sai, la partita la provi in una maniera, dopo ti va in un'altra, però Gnonto ha fatto una buona partita e penso che anche Franco, nonostante il viaggio, abbia dimostrato di essere un grande professionista, essere presente, però ripeto, non è stato oggi il singolo, cioè quei 30 minuti è stata proprio una situazione collettiva, un approccio veramente sbagliato, però dobbiamo guardare avanti, lavorare tanto, sappiamo che dobbiamo lavorare tanto.
12: Mister, buonasera, proprio parlando di Mastantuono, lo abbiamo visto un po' in difficoltà, anche lui deve crescere per capire le marcature con il nuovo regolamento, adesso si gioca molto più con le mani addosso, ha subito dei falli che indubbiamente l'anno scorso andavano fischiati, quindi nella fase di crescita, soprattutto suo, che viene da un altro campionato, c'è anche da capire il metodo arbitrale. Grazie.
11: Ma io penso che ci sono dei giocatori come lui, come Ulai, come altri giocatori che devono capire il calcio italiano. Quindi però lo sai cos'è? Se non li fai giocare non lo capiscono, quando li fanno giocare è perché gioca. Sono tutte situazioni che i giocatori passano, crescono attraverso le esperienze. Se noi guardiamo i giocatori che sono cresciuti con me l'anno scorso, Fagioli, Indur, questa gente qua, sono passati attraverso delle esperienze importanti. Quindi Franco è un giocatore importante, con una qualità importante, che la sua difficoltà, come è stata quella per Fagioli, cioè quando diventi un giocatore importante devi fare un altro step, non ti puoi lamentare, sei visto dagli altri come un giocatore importante, ma questo è uno status, cioè se vuoi diventare il migliore devi anche sapere gestire il tuo status. Quindi della partita di Franco non era una questione di, per me un argentino ha fatto tutto quello che doveva fare e giustamente un giocatore importante che ha qualità deve anche saper passare questo momento, magari farlo in maniera diversa, perché ma quello è la sua maturazione.
13: Sono stati i primi 20-25 minuti proprio sbagliati, ma non è un giocatore, no? Quando tutta la squadra non funziona è evidente che c'è stato qualcosa nell'approccio, se ci puoi raccontare che è successo, perché l'avete persa lì.
14: No, il peccato è che, come ti ho detto, qualcosa era sbagliata, ma il peccato che l'abbiamo parlato prima di andare in campo è questo è un campo che i primi 15-20 minuti sono fondamentali. Abbiamo andato un po' in mezza strada, mezzo, la pressione non era veramente alta, veramente forte, e alla fine quando giochi contro una squadra che è un pochino in difficoltà e giocare qua in questo stadio è tosto, abbiamo preso due gol in 20 minuti e dopo è dura riprendere due gol. È vero che abbiamo fatto un gran secondo tempo, anche per me potremmo anche pareggiare, anche vincere se pareggiamo prima di mancando qualche minuto, ma siamo una squadra giovane, dobbiamo imparare subito di questi errori che abbiamo fatto oggi e andare avanti, perché lo so che il calcio non ti dà tempo, ma questa squadra ha bisogno di un pochettino di tempo per imparare, ma dobbiamo farlo prima possibile.
15: Ciao David, è chiaro che siamo soltanto all'inizio della stagione, però anche quest'anno la classifica continua a essere brutta. Avete un calendario terribile, non te lo devo ripetere, sai benissimo chi sono gli avversari prossimi. Che cosa serve a questa Fiorentina per affrontare Como, Inter, Atalanta, che sono squadre molto forti? Non avete l'Europa quest'anno che vi grava, però che cosa dovete tirar fuori a questo punto? Grazie.
14: Normalmente giocare contro le squadre più forti è più facile, no? Quando giochi contro squadre che volano la palla, che ti fanno una buona pressione, che sono squadre vere, lì penso che siamo una squadra forte, ma come ti ho detto continuiamo a essere una squadra giovane. Anche queste 3 settimane sono un po' strane, non è una scusa, ma è un po' strano giocare dopo 3 settimane. Lo sapevamo che queste partite dopo della nazionale sono complicate. Abbiamo fatto l'errore, abbiamo perso e ancora, come ti hai detto, abbiamo partite con tre squadre forti e dobbiamo da domani iniziare a lavorare.
16: Ciao David, io ti voglio chiedere, l'hai detto più volte anche adesso, no? Che siete giovani, siete una squadra giovane, ma secondo te è solo questione di tempo? Cioè, nel senso, è il fatto che alcuni giocatori devono un po' adeguarsi a determinate situazioni, ti prendo Ulai che viene da un altro campionato e è molto giovane, eccetera, o secondo te in questo momento c'è anche un po' qualcos'altro che un po' non fa ingranare questa Fiorentina? Grazie.
14: No, sicuro che abbiamo bisogno di tempo e anche come ti ho detto, queste partite che arrivano dopo di tre settimane con qualcun giocatore che è arrivato un po' tardi, non è facile di preparare bene queste partite, anche per loro è lo stesso, non è nessuna un alibi, no? Ma dobbiamo siamo giovani, ma anche abbiamo fatto partite di buon livello, abbiamo giocato molto bene anche contro Napoli, contro Pisa abbiamo fatto grandi partite e dobbiamo per me continuare a lavorare. Io non sono preoccupato per come vedo la squadra allenarsi, per come vedo al mister, sono tranquillo, veramente mi piace quello che vedo in allenamento e è sicuro che arriveranno le partite che giocheremo molto molto bene e faceremo punti e gioia per il nostro tifosi.
17: Ciao David, cosa dice il capitano, il più esperto della squadra, a questi ragazzi? Parli dopo la partita, parli a freddo, gli dici qualcosa dopo? Cioè, come si comporta il capitano, l'uomo più esperto, con questi ragazzi in queste situazioni? Grazie.
14: Dipende dalla partita, dipende un po' di tutto. Per me essere capitano è essere un esempio, anche a volte senza parlare, no? Il comportamento, il rispetto e la forma di lavorare, e per me questo è essere un gran capitano. Dopo parlare quando si deve parlare, e c'è partite che qualcuna volta sei troppo caldo, no? È meglio aspettare, parlare. Anche a me piace parlare un po' individuale con le giocatori, anche con le giovani, per dare un po' di sapere come si senti, come sono, ma dipende del momento, essere sempre lì, dare una mano a tutti e dare l'esempio a tutta la squadra.
18: Radio Firenze Viola.
19: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
18: Radio Firenze Viola.
20: Prime maglie, quindi salutiamo Giancarlo, ecco, Antonioni che sta arrivando.
21: Grande capitano. Eccolo, meraviglioso.
20: Allora, prima che ti metti a sedere Giancarlo, chiedo alla sindaca Sereni se viene a farci un saluto, la padrona di casa. Vieni.
22: Allora, siete tutti qui per lui, però mi tocca sempre in qualche modo darvi. Se no che sindaca sarei, se no è troppo facile. Insomma, benvenuti, siamo felici che quest'anno la nostra fiera si arricchisce anche di questo evento che sta dentro a un cartellone speciale, perché abbiamo voluto fare anche noi una serie di incontri per il centenario della Fiorentina. E quando si dice Fiorentina, insomma, lo sappiamo che il cuore per il capitano batte ancora tanto forte. E questa giornata la dobbiamo anche a un carissimo amico, Andrea Bruno Savelli, che è qui.
20: Sì, merita un grande applauso.
22: Ringrazio di cuore, perché Andrea ci aiuta, insomma, a non perdere anche questo filo di racconto. Noi abbiamo un club qui, Viola, eccolo là, vedo il presidente, eccolo là, il club Vingone di l'Accademia, infatti, e quindi c'è tanto sentimento, c'è tanta passione, c'è tanta voglia di storia, di comunità, e quindi c'è tanta voglia anche di te, di Antonioni, di voi che raccontate la Fiorentina anche di oggi, e grazie anche al museo. Abbiamo insieme fatto delle lunghe discussioni per capire come questi 100 anni, insomma, potessero essere raccontati. E fare tutto questo alla fiera, che è l'evento dove la città entra in scena, credo che sia una bella cosa per tutte e per tutti. E ringrazio anche Salvatore Saltarello, che è il mio assessore allo sport, che anche lui si fa davvero in quattro per tirare su questa comunità sportiva che a Scandicci è tante cose, non è solo calcio, ma oggi insomma siamo qui per te, per voi, quindi grazie davvero di cuore.
20: Grazie davvero.
3: Grazie sindaco.
4: Brava sindaca.
20: Puoi metterti a sedere. Vabbè. Grazie. Allora, Andrea
4: vieni qua.
20: Sedere.
4: No, stai con me.
20: Ah, vabbè. No, l'assessore.
4: Salvatore, vieni.
3: Salvatore.
4: Assessore, bisogna fare lo stadio a Scandicci.
20: Vieni.
4: Bisogna fare lo stadio. Guarda,
3: un altro stadio.
4: La sindaca si tappa le orecchie.
3: Un altro stadio.
20: Allora, Giancarlo, la vedi quella maglia? Ti dice qualcosa?
3: Sì, mi dice che insomma 50 anni fa, 60, no, quanti sono?
20: 50.
3: 54, via. Perché quella è fino al. È prima degli anni 80, che sono 46-50, sì 50 circa. Ah no, è 75 questo, 76, 50 precisi.
20: Lei
3: davvero.
20: È stato un momento importante per la tua storia, no?
3: Purtroppo, innanzitutto un saluto a tutti i presenti, perché oggi vi ho tolto un po' di un'ora di pazienza per seguire un po' questa vicenda del libro. Però 50 anni fa purtroppo è il mio unico trofeo. Sì,
20: la Coppa. E quindi merito un ulteriore applauso.
3: Uno solo non basta. Io ne volevo un altro, però.
20: Che ti ricordi di quella partita?
3: Purtroppo
20: di quella
3: non
20: finale
3: è avvenuta.
20: Vinta.
3: Quella finale vinta, ricordo la dinamica dei gol. Praticamente 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, e poi Paolo Rossi fece il gol del 3-2 al subentrato, tra l'altro era appena entrato Paolo, ci fece gol Chiarugi del Milan, Luciano, che noi ricordiamo sempre con grande affetto, anche perché è l'ultimo che ha vinto lo scudetto, uno degli ultimi che ha vinto lo scudetto, quindi ce lo ricordiamo con affetto, in quel caso era avversario. E ci fece il gol del 2-2, mi sembra. Oppure il 2-1, 2-2. Adesso
20: e calcola che alla fine Claudio Merlo andò per cambiare la maglia con lui, ma non gliela cambiò Luciano.
3: No, questo non lo sapevo.
20: No, perché era.
3: Ma come erano amici, erano.
20: Sì, e sono tuttora vivono a Picchio De Mugello, tutte e due.
3: Quello non mi sorprende.
20: Si muovono,
3: poi
20: no, ma era.
3: C'è un ottimo rapporto.
20: C'era un momento di amarezza.
3: Niente, no. Quindi il ricordo. Anzi, mi piacerebbe averla, purtroppo non ce l'ho più. Ce ne ho queste maglie. E devo dire, confronta oggi è molto molto bella.
20: Molto molto bella.
3: Molto,
20: allora,
3: molto bella.
20: Allora, noi siamo qua per parlare di un campione, ma la scelta, come dico sempre, ormai lo ripeto nella parte iniziale, ma la scelta del titolo Una vita da 10 racconta un qualcosa che va oltre il pallone. Va oltre il pallone, perché questo signore, che sia stato un campione, è oggettivo. Lo dico a chi non ha una buona memoria, che l'amore per la Fiorentina forse gli ha fatto impedito di vincere degli scudetti, delle Champions, palloni d'oro, ma credetemi, io non l'ho mai sentito lamentarsi di questo. Perché? Perché nella vita da 10 c'è l'amore di una città, di un mondo. Quando dico una città, noi siamo venuti anche tempo fa, vale per tutto questa che è un'area metropolitana, cioè lui veramente fa, come dice Furio Valcareggi, il compleanno 365 giorni l'anno, perché ogni momento che esce per strada trova l'amore della gente, perché lui è come lo vedete, non è un divo, è di una semplicità impressionante. È sempre...
0: Però è figo, non è divo, ma è figo.
20: No, è figo.
0: Bisogna dirlo.
20: Accompagna,
0: vero signore?
20: Accompagna tutte, dico tutte le iniziative dei gruppi di solidarietà, dalla Fondazione Bacciotti, Niccolò Galli, c'era Giglio Amico. Ogni volta che lo chiamano è sempre il primo che arriva, e questo lo rende un campione da 10, non solo in campo ma per la vita di tutti i giorni.
0: Luca, questo... posso aggiungere una cosa?
20: Devi.
0: La cosa bella di Giancarlo, che è trasversale, io ho avuto il piacere a volte di fare delle vacanze con lui nel mio Salento, bambini, donne, adulti, ma anche tifosi di altre squadre ci tenevano a abbracciarlo, a farsi la foto, a palleggiare, ti ricordi, lì va alla spiaggia con i bambini, cioè una cosa che è trasversale. Vai a Tokyo con lui, scendi dall'aereo, lo prendono d'assalto, perché lui non ve lo racconterà mai queste cose. Cioè ancora oggi, che per me lui è ibernato, lui c'ha la crioterapia a casa, c'è qualcosa che non ci racconterà mai perché non c'è versi, è bellissimo.
2: Cristiano Ronaldo ce l'ha,
0: cioè,
2: no, io...
0: Ah, Cristiano Ronaldo ce l'ha, giusto, bravo Gianca. Cioè è bello,
2: gioca
0: che
2: ancora a 41 anni, qualcosa deve fare, sinceramente.
0: È trasversale, piace ai tifosi delle strisciate, piace ai tifosi del Napoli, piace ai tifosi dello Scandicci, vero, vero assessore? Quindi è la bellezza di Giancarlo.
20: E finisco, e credetemi, non è retorica, perché ho appena letto che si sono separati ufficialmente Vandanara e Icardi. Direte, ce ne frega assolutamente niente.
0: Gianca,
20: però
0: bravo.
20: In questo mondo anche chi è coppia lo sa che è difficile portare avanti una vita di coppia. Ecco, Giancarlo e Rita sono una storia, i suoi due figli sono persone formidabili. Io vorrei tanto diventasse nonno, ma mi ha detto che su questo fronte c'è ancora da lavorare, ma insomma speriamo bene.
0: Sei giovane ancora, già
2: dipende da me.
20: Ecco, e quindi questo, ecco il perché di questo titolo e di questo libro, che non è un libro di calcio, è anche un libro di calcio, racconta tante storie di questo uomo trasversale.
2: Non è sicuramente un 10 preso a scuola,
20: no
2: assolutamente, e quindi no, il 10 praticamente mi ha fatto partecipare, insomma, sia come numero, ma anche, come diceva giustamente Luca, come vita normale di tutti i giorni. Il fatto di essere gratificato dai fiorentini, da Firenze, dalla città, e quindi la scelta che ho fatto, diciamo, durante la mia carriera, oggi mi dà queste soddisfazioni, che sono sicuramente equiparate a uno scudetto, due, tre, non lo so, quello va valutato, però sicuramente ho fatto una scelta che oggi mi premia molto.
20: E questa è la bellezza di Antognoni. Allora, poi dopo, allora Giancarlo starà qui più o meno un'oretta, perché veramente lo ringrazio, perché ovviamente c'ha mille situazioni, anche appena tornato da un lunghissimo periodo con la nazionale del 21 in questo momento, quindi poi ci sarà, dopo che abbiamo fatto un po' una chiacchierata, grazie ad Andrea Bruno Savelli, vi girerà con il microfono per le domande eccetera. Vi chiedo solo una cortesia, ve ne chiedo una, la chiedo io, Giancarlo non sa nemmeno di che cosa sto parlando. Non torniamo più al discorso del centenario,
0: ma non perché lui non ha
20: il pensiero, il coraggio, ma perché tutte le volte che dice un qualcosa, tutte le volte viene strumentalizzato in una maniera che io trovo insopportabile. Purtroppo fa parte di un mondo nel quale un certo tipo di comunicazione ormai usa una parola, e per cui quello che è il suo pensiero lo sapeva, per cui vi chiedo solo, ma per il resto qualsiasi tipo di domanda, tanto Giancarlo non ha problemi su niente. Però vorrei toglierci anche il dente, perché tanto è così, oggi una parola sulla partita di oggi bisogna dirlo, perché qui sono venuti, diciamo, sembra sia tutta a testa bassa, perché onestamente io, come ho detto prima, io sono molto infastidito, ma io sono Luca Calamai, non Giancarlo Antognoni, che ha anche un ruolo istituzionale, quindi deve essere più equilibrato, io sono meno equilibrato, perché io oggi ho visto la pochezza dell'idea, perché se hai dei tre grandi giocatori, grandi talenti, e la Fiorentina li ha, e poi non vedi valorizzarli in campo, lui giocava in una Fiorentina, io ero tifosissimo di lui quando giocava con Bertarelli, Zagano, Gola, e quella sapevamo che era quella Fiorentina, andavamo perché era quel tipo di livello. Se hai questo livello devi mettere in campo, e mi dispiace, quindi oggi sono indispettito, però Giancarlo, un parere, questa è una sconfitta antipatica.
2: Ma guarda Luca, non è il problema, diciamo, piccolo problema solo della Fiorentina, ma direi in generale di tutte le squadre che non mettono i giocatori di un certo livello con certe caratteristiche. Ormai il risultato condiziona troppo anche un allenatore, e oggi effettivamente abbiamo dato troppo potere agli allenatori e meno ai giocatori, e quindi i giocatori che a volte fanno la differenza, certi giocatori, non è che ci sono tutti quelli che fanno la differenza, vengono proprio estraniati da questa tipologia di gioco, cioè possesso palla, e non lasciano praticamente l'inventiva a un Mastrantuono che è davanti, che è lì davanti, l'altro che gioca nello Sporting,
0: sì,
2: Gonçalves, che è un altro giocatore con caratteristiche offensive, poi chi c'è? Gnonto, che conosco bene, ragazzino piccolino, però è bravo tecnicamente, però se te gli dici di fare anche la fase difensiva, allora lo penalizzi un po'. Purtroppo non è il problema della Fiorentina e basta, Luca, il problema è un po' di tutte le squadre che vedo in giro, che giocano
0: a discapito della fantasia, dice Giancarlo. Cioè, il calcio amore.
2: Cioè, abbiamo tolto la fantasia anche ai giocatori, purtroppo.
20: E questo è una grande sconfitta. Guardate, uno dei capitoli del libro è dedicato ai numeri 10, e lui ne ha attraversati da calciatore a dirigente.
2: I migliori, diciamo.

0: 40, quindi il numero 10 lo mettono a volte giocatori, a volte altri giocatori.
1: Comunque il numero 10 ha un significato, Giancarlo. Sì, cioè, no, il 10 ha sempre incarnato il giocatore, poi lasciate perdere che a Firenze nell'ultimo decennio non voglio nemmeno ricordare che ha indossato la maglia numero 10. Assessore, ne convenga, faccia una mozione, togliamola veramente sta maglia. Però il 10, il 9 e l'1 storicamente, correggimi se sbaglio Giancarlo, sono numeri che significano qualcosa anche nella fantasia dei giovani.
2: Anche il 7, sì, anche ma il per 7, Firenze, bravo. I numeri di Firenze sono stati l'1, ricordatevi, da Griffanti a Costagliola, Sarti, passando, no, per Sarti, Galli, Toldo, tutti nazionali.
0: Albertosi.
2: Il 9, sì, perché il 9, insomma, dai tempi dei de grandi centravanti allora, arrivando fino a Batistuta, passando per Toni e compagnia. E
0: ci mette anche Ciccio Graziani, se no si offende.
1: Per poco, per maloso Ciccio.
0: È stato poco, però.
2: E il 10, perché il 10 è la bellezza. Allora, io quando cerco di spiegare, nella fortunata opportunità che ho avuto di fare giornalista in Italia, ho cercato di spiegare che a Firenze è condannata al bello. Quando parlo di Firenze, cercate di capire, parlo di questo mondo, no? Perché qui dovunque ti giri è bello, no? Ma io parlo di questa nostra area geografica. Noi cresciamo col bello, siamo purtroppo condannati, perché il bambino passeggia dentro dei musei a cielo aperto, e quindi anche nel calcio il 10 rappresenta il bello. E oggi, io ti devo dire, oggi sono rimasto un po' così, non mi è piaciuto Fagioli, non mi è nemmeno piaciuto il tuo Indur, eh? Te ne parli tanto bene di Indur,
0: aveva dato tutto in nazionale,
2: aveva
0: dato.
2: Fatto un gol straordinario,
0: infatti, sì,
2: però insomma,
0: no, ma Indur è un giocatore che di sostanza, di che poi ha fatto la sua partita, credo,
1: a margini di crescita, vero,
0: no,
1: Giancarlo?
0: Grandi, sì, a 21 anni, non è che ne abbia, però è chiaro, ma ha fatto giocare in un certo modo,
1: certo.
0: Non è che puoi pretendere di faccia il rifinitore.
2: Quindi, ti farei un'ultima domanda, poi tanto magari anche domande te lo faranno, sì, loro. Io non penso assolutamente che questa Fiorentina possa trovarsi a lottare per la salvezza, perché c'ha dei valori talmente importanti che no. Però ecco, la speranza è che riesca a recuperare. Ora c'ha una serie di partite comodi, Inter, sì, sì. Atalanta, Juventus, c'ha tutta. E forse può essere proprio con le grandi che poi tiri fuori qualcosa.
0: Ma guarda, si gioca meglio con quelle che ti fanno giocare. Purtroppo giochi male con quelle che non ti fanno giocare. Noi abbiamo fatto due partite, noi con la 21. In Armenia, che hai fatto gol al 95esimo. Una squadra che si è chiusa tutta dietro, non riusciva a far gol. Poi trovi la Polonia, che era prima di noi avvantaggiata, che ha cominciato a giocare, non è che si sono chiusi dietro, e abbiamo vinto 6-2. Per farti capire,
1: sì, però Giancamio, la... i punti vanno fatti con le piccole, cioè
0: anche,
1: tendenzialmente,
0: sì, sì, no, certo,
1: se
0: sì.
1: Vuoi centrare degli obiettivi, io devo andare a Genova e dominare, devo andare a Genova,
0: so,
1: e porre il mio gioco,
0: titubante, purtroppo. Mannaggia. È così.
2: Massimo Cervelli, mi racconti l'essere tifoso di Antognoni?
3: È molto semplice, molto semplice, perché quando la Fiorentina di Ugolini nel 72 acquista Giancarlo Antognoni, e non solo lui, ci fa, per esempio, io sono del 55, avevo visto la Fiorentina Ye che era diventata campione d'Italia. Il sogno è di costruire un'altra Fiorentina dei migliori giovani. Avevamo il motore giusto in casa, Egisto Pandolfini e tutto il settore tecnico, prendevamo i migliori ragazzi a giro per l'Italia, avevamo una sorta di prelazione sulle nazionali giovanili a Coverciano, perché i nostri osservatori, il Pecca, Aldo Biagiotti, erano i primi ad arrivare, per cui l'acquisto da Antognoni, che sembrava destinato a Torino, era il segno preciso che ci risiamo e in pochi anni vogliamo lottare per vincere il terzo scudetto. È stato questo. E poi la nostra generazione ha combattuto per Giancarlo, perché tutte quelle maglie numero 10, tante, venivano riempite di polemiche il giorno dopo, perché lui era uno straniero in una nazionale dove i giocatori che non giocavano a Torino erano, in alcune partite è stato l'unico che non era né nella Juve né nel Toro, no? Per esempio.
2: Però c'era la concorrenza di Zaccarelli.
0: Però bisogna

0: Bisogna anche ricordare che in quella squadra che te dicevi, dei giovani con Caso, Roggi, Guerini, praticamente abbiamo perso Roggi e Guerini, Desolati c'era, Roggi e Guerini per infortunio. Se non succedeva questo, erano due nazionali di Nazionale A, tutte e due, tra l'altro loro hanno esordito prima di me, la partita precedente alla mia che ho giocato con l'Olanda, loro mi sembra con la Jugoslavia giocavano a Cesena, te sai tutto, quindi è giusto? Sai, io non è che mi ricordo, però
1: lui fa come giudice, fa conferma
0: giudice conferma, e quindi se non c'era, diciamo, l'infortunio di questi due giocatori, abbiamo vinto la Coppa Italia nel 75-76, però poteva esserci un cammino totalmente diverso. Poi
1: c'è stato quell'anno, ricordiamolo, l'anno dello scudetto all'ultima partita. Allora Giancarlo, in quel momento conservi ancora qualcosa di quell'incidente, di quel momento di grande paura?
0: No, assolutamente, come timore, c'è, come
1: c'hai ricordo. Qualche ricordo, il primo ricordo, e ti
0: ovviamente io non
1: sveglio all'ospedale praticamente.
0: L'incidente l'ho vissuto in un attimo, perché sono svegliato nel spogliatoio, quindi non è che ho vissuto la botta o altre cose. Svegliandomi nel spogliatoio ho riconosciuto un po' tutti e quello era già sufficiente. Però quell'anno 81-82 per me è stato un anno, diciamo, positivo sotto certi aspetti per il mondiale, purtroppo anche negativo per l'incidente che ho avuto, per lo scudetto che non abbiamo ottenuto, e praticamente è la finale che ho saltato sempre per infortunio.
2: Per il gol annullato,
0: per il gol annullato. Ho queste tre, diciamo, pecche che ogni tanto ci penso, però poi che altro, quello che mi è spiaciuto più di tutti, il fatto di non aver potuto vincere lo scudetto con la Fiorentina, più che vincere il mondiale. Poi chiaro, il mondiale è un'altra cosa, però quello scudetto sicuramente mi è rimasto un po' sul...
1: Un grande rimpianto, grande questo rimpianto. Si può dire, un grande rimpianto. Senti, da direttore hai incrociato tanti campioni che hanno giocato nella Fiorentina, che ti ricordi, dovessi dare un flash a questi amici su Batistuta, Edmundo, Rui Costa, che diresti?
0: Ma sicuramente cose solo positive, Toldo, Rui Costa, Battistuta, Schwarz, Repka.
1: Ma Edmundo era veramente così pazzo?
0: No, pazzo no, era praticamente, quando te prendi un giocatore brasiliano con un'età un po' avanzata, se lo prendi da ragazzo puoi praticamente guidarlo, però se lo prendi a uno a 27 anni, 26 anni, come anche Socrates, quando prese la Fiorentina Socrates, lo prese a 29 anni, e non sono facili da gestire perché non sono abituati a un certo regime che c'è qua in Italia sui giocatori, quindi trovano queste difficoltà, e poi gli togli quella fantasia che loro hanno.
1: Cioè, a me di Edmundo hanno raccontato queste cose, non so se è vero, mi hanno raccontato che quando arrivò Edmundo, a Firenze chiese una casa sul mare.
0: No.
1: E poi non c'era il mare,
0: da andare in Versilia,
1: lo portarono lì verso Villa La Massa, perché era il punto più largo dell'Arno, e gli dissero: questo è il nostro mare,
2: a Bagnaripoli.
1: Però mi raccontarono anche che lui diverse notti andava alla stazione e regalava dei soldi ai poveracci. Ecco,
0: bravo.
1: Questo era
2: il bravo,
1: cioè delle due facce dello stesso personaggio, perché poi
0: il mondo poi sul contratto aveva messo che voleva andare al Carnevale di Rio, quello sicuro, e poi c'è andato pure, perché in quell'anno eravamo primi in nel girone di andata eravamo primi in classifica, poi purtroppo si infortunò Battistuta e Edmundo se n'è andato in Brasile.
1: Quello poteva essere l'anno veramente la
0: l'anno
1: vittoria.
0: Buono, però purtroppo anche in quell'occasione ci fu questo infortunio a Battistuta che chiaramente ha danneggiato molto la Fiorentina.
1: Allora, mentre dico a Andrea Bruno Saverdi di cominciare a scaldarsi, Vorrei anche, c'è anche una curiosità, Giancarlo è stato
0: l'assessore
1: anche
0: l'assessore che gli chiediamo.
1: No, ora lui
2: sono curioso anch'io dell'assessore, sai, perché ha un accento che però scopriremo per chi tifa l'assessore.
1: Per chi tifa, ora la notizia c'è da dire.
3: È chiaro, è tipo Fiorentina, altrimenti no, io avevo, è incredibile come in Calabria, ecco, c'è una comunità viola che è spaventosa. Devo dire innanzitutto grazie a tutti, grazie a Francesco, Andrea per queste, e voi e comunque all'amico Giancarlo che comunque ci presenza, la sua presenza ecco ci onora sempre, non è la prima volta che viene a Scandicci e questo ci fa un grandissimo onore. Vi volevo collegare alla storia di Edmundo, poi un nostro amico comune.
1: Ti devo anche dire, scusami, che
3: prego.
1: Comunque la Fiorentina è uno dei pochissimi gemellaggi c'era col Catanzaro.
3: Ecco, volevo dire.
1: E quindi questo e c'è un gemellaggio fortissimo,
3: sì.
1: Veramente fortissimo.
3: Infatti non capivano come mai mia mamma era innamorata di Giancarlo quando era giù in Calabria, e come mai
2: Gustaia.
3: buon gusto. E come mai io avevo comunque il poster di Battistuta, perché era per me
0: ognuno ha i suoi periodi,
3: devo dire la giustamente verità.
0: Ognuno ha i suoi periodi, certo.
1: Comunque non è rimesso male, ecco, Antonione Battistuta di un pezzo avanti.
3: Però ti fa anche Crotone, devo dire, anche la devo ammettere che una strisciata al Cenel.
1: Giusto. Vabbè, questa è proprio. No, ti dicevo, te tra le personaggi hai conosciuta il personaggio che è Vittorio Cecchigori, che è stato presidente, è stato presidente di tante facce, no? È stato presidente e ti ha dato tanta fiducia e col quale poi sei andato in conflitto. Ma una curiosità, ma lui ti ha mai proposto di fare un film?
0: Poi no, l'ho fatta anche una particina, l'ho fatta,
1: ma non è solo una volta tagliata,
0: solo una volta mi ha tagliato
2: l'allenatore nel pallone, era che era no
0: sui i laureati,
2: ai laureati,
0: film,
2: bravo,
0: i laureati. Mi ha tagliato, mi ha fatto andare a Roma un giorno a registrare tutto, cioè, e poi mi ha tagliato.
1: E perché ti ha tagliato?
0: Non lo so, sono andato male, si vede, ho fatto Vittorio, io non faccio l'attore, quindi
1: non sei piaciuto,
0: più che altro per la presenza.
1: Non sei piaciuto come attore.
0: Poi allora, mi ha detto, mi ha fatto spendere un sacco di soldi per riprenderti, e poi non ti ho messo.
1: Vabbè.
0: Vittorio era un personaggio particolare, però molto legato e attaccato a Firenze, alla Fiorentina, infatti purtroppo poi è andato a finire in malo modo.
1: Sì.
0: Però devo dire, oggi l'unico con cui parla sono io, i suoi amici li ha cancellati tutti, ogni tanto mi chiama, e poi io con lui ho avuto la discussione sul fatto di Terim, che voleva mandarlo via. Io non ero d'accordo, quindi ci siamo presi e io mi sono come al solito dimesso per non andare a litigare con Vittorio. E quindi però oggi a distanza di, dunque nel 2000, a distanza di 25 anni, l'unico che chiama sono io, non chiama i suoi amici che aveva prima, che te conosci,
1: sì,
0: dirigenti di prima, assolutamente
1: tutti spariti.
0: Quindi anche quello è gratificante, perché vuol dire che mi sono comportato bene anche con lui, nonostante a un certo punto gli abbia fatto capire che non doveva, cioè signor sì non l'ho mai fatta, cioè signor sì non, cioè,
2: sei uno yes man, non sei
0: no,
2: mai
0: yes
2: stato.
0: Man no, scusami,
2: ti piace
0: no,
2: dire la tua giustamente,
0: se uno deve
3: non hai ruolo
0: appunto ruolo. Se uno ha ruolo almeno poter dire la sua ci vuole, però deve anche capire quello che pensi te, cioè Vittorio
2: e
0: nel cinema poteva andare bene
2: te.
0: Ma nel calcio sinceramente, quindi deve accettare i consigli che uno gli dà, invece solo che chi ha i soldi ha questo potere, purtroppo è un male a volte anche delle squadre, è proprio questo, il fatto di pensare che io ti pago quindi te devi fare quello che dico io. No, non va bene. Quello non.
2: Giusto.
0: Non si accetta e si va via.
1: Allora, mentre poi Andrea è pronta a raccogliere le ti faccio la domanda. In tanti ti hanno chiesto nelle nostre presentazioni, e ora che farà Giancarlo? Ecco, al di là di qual è la tua ambizione da uomo di calcio?
0: No, ma io sinceramente ormai ho raggiunto un'età dove. Sì, il calcio mi piace sempre, in tutti i modi, Guardo sempre solo ed esclusivamente calcio, purtroppo, anche perché per quello che faccio oggi devo guardarlo, però cioè, è una passione che chiaramente ti rimane. Poi ho anche la fortuna di poter collaborare e lavorare in questo mondo, e quindi io praticamente da quando ho smesso di giocare non ho mai smesso di fare, insomma, calcio, quindi insomma
2: Gianca, te sono lavori
0: abbastanza competente, sembra.
2: Sì, no molto, confermo, molto competente.
0: Se non ti prendono molto in considerazione, però va bene lo stesso.
2: Con Silvio Baldini, l'Under 21, giusto?
0: Sì.
2: Come ti confronti oggi, visto che siamo in un fierone bellissimo, ho visto tantissimi giovani, come ti confronti con la generazione attuale di calciatori? Te e Silvio, che siete due persone molto dirette, molto schiette, avete un'esperienza che potete arricchire anche il bagaglio di questi ragazzi, recepiscono? Come ti confronti con questi ragazzi?
1: Si riferiva a Silvio, perché sì, Silvio Baldini
0: è tecnico della nazionale. Un allenatore, diciamo, non giovanissimo, perché anche lui ne ha fatte di squadre, ha fatto 800 partite come allenatore, è chiaro, non solo a livello Serie A, ma B, C.
2: Sì, ma i giovani di oggi, tolte le cuffiette, come ci rapporti?
0: Sono bravi ragazzi, molto bravi, però loro preferiscono, cioè vivono nel loro mondo. Cioè, il nostro mondo era diverso.
1: Voi giocavate a carte?
0: Noi avevamo una situazione diversa negli anni 70, 80, 90. 90 già cominciava il giocatore a avere sicuramente più proprietà di se stesso. Noi eravamo un po' dipendenti dalla proprietà, perché non avevamo il coltello dalla parte del manico. Oggi invece i giocatori ce l'hanno. E quindi vanno anche rispettate le scelte dei giocatori.
1: Però ecco,
0: mi dispiace per i tifosi, perché poi i tifosi si affezionano ai giocatori, a certi giocatori, e sicuramente non ci sarà più uno che ti sta 15 anni nella stessa squadra o 20 anni.
4: Però Giancarlo, io ti ricordo una partita, 25 aprile 1989, cioè,
0: ma no? Ricordo anch'io.
4: Campionato fermo, nazionale, nel tuo stadio, davanti ai tuoi tifosi, Italia 82 contro il resto del mondo. Giornate come quelle, io credo che un atleta, cioè il pubblico, ma anche un atleta, non le dimentichi.
0: No, assolutamente, ma io ho sempre detto che...
4: No, dico, oggi si perdono anche queste cose qua, perché il giocatore che cambia tante squadre non vive mai questi momenti, che non sono solo momenti per la tifoseria, sono anche per il campione, per il calciatore stesso, no?
0: Sì, ma quello è quello che uno semina. Se semini in un certo modo, raccogli poi alla fine. Però è chiaro, i ragazzi di oggi sono diversi, sono anche difficili da giudicare, però che siano bravi ragazzi, assolutamente. Tutti ti rispettano, tutti ti danno.
2: Ti chiedono consigli, si confrontano con te, c'è questa tendenza nelle nuove generazioni, li vedi ognuno parecchio per conto suo, perché li vedo.
0: Ma oggi,
2: noi siamo cresciuti con le compagnie, siamo cresciuti, non lo so, tanti.
0: Costa, oggi il giocatore è proprietario di se stesso.
2: È vero, sono aziende individuali.
1: Sono piccole aziende
0: individuali. Perché va a chiedere consigli a me, io gli posso dire, guarda, comportati bene, ovvio. Queste cose è la prima cosa, comportati bene sia con i compagni, con gli avversari, da tutte le parti, però poi che vuoi dirgli?
2: Certo,
0: praticamente
2: ragione,
0: sanno tutto, perché anche loro sono sicuramente più avanti di noi, perché sono più avanti in tutto e per tutto, solo sul telefonino. Che io ancora oggi non riesco a capirlo, però.
2: Non sei il solo, troppo.
0: Però devo dire, sono avanti.
1: Ma oggi è tutto TTT, www.bbb e compagnia.
0: Sì,
1: non
0: ho
1: capito nulla. Allora,
5: abbiamo la prima domanda. Prego.
1: Allora,
5: c'ha già il libro, lui l'ha già comprato. Tutti gli altri l'ha già comprato, l'ha già letto, ora lo ricompra.
1: Allora, interroga,
2: Giancarlo, ci interroghiamo.
1: Giancarlo, stamma a sedere. Allora, questo signor amico, permetti, ti chiamo amico
5: Mauro.
1: Questo nostro, mi chiama Mauro alla radio e mi dice: guarda, domani sabato vengo lì a vedere Antonio. Ho detto, allora, dice, prima però c'ho un problema, voglio vedere una partita di calcio giovanile dove giocano i miei due figli, uno contro l'altro.
0: Ah, uno detto, contro l'altro,
1: speriamo in pareggio, ho detto. Fortunatamente è finito.
5: Sì, fortunatamente qui Tampari comunque, vabbè, lasciamo perdere. Certo, giustamente, anzi, io gli ho insegnato ai miei figli chi è Giancarlo Antognoni, non chi era, chi è, perché per me tu,
1: bravo, scusa, se mi permetti,
5: posso dare del tu. Allora, per me sei un pezzo della mia vita, perché mi hai accompagnato nella mia vita e sei stato quello che mi ha fatto amare la Fiorentina alla follia per queste cose. Devo essere sincero, io ricordo perfettamente la partita del 75, anche quelle poche immagini, perché non potevo essere a Roma a vederla, ero un bambino, poco più, per cui però io ricordo tutte quelle che ho potuto vedere. Sono stato a vedere la partita a Genova quando abbiamo vinto 3-0, ormai è un po' datata,
0: con Martino in porta, no?
5: Esatto, sì, no, era l'anno,
0: c'era in porta,
5: non me lo ricordo, c'era in porta. La verità, anche perché non seguivo il Genoa, seguivo la Fiorentina, certo. Quindi a volte qualcosa. E ricordo,
0: Martina me lo ricordo io, però.
5: Allora io ti dico la verità, te come persona sei stato meraviglioso perché l'hai perdonato.
1: Sì.
5: Io ogni volta che ho rivisto il gesto non lo posso perdonare, perché quel gesto è stato non a quel livello, ma è stato intenzionale. E questa è una cosa che non era tollerabile. Perché io sono venuto su con la squadra del Romei in panchina, quando sono stato in panchina quasi 5 anni con Romei, e lui si incavola quando vede in allenamento un giocatore che va a far male a un compagno. Quindi, vabbè, per me è una cosa fondamentale. Non puoi pensare di far male a uno perché è più bravo di te, lo puoi fermare, ma non da rovinarlo. E questa è una cosa che c'ho sempre sullo stomaco. Comunque, veniamo a noi. Allora, io ho letto il libro e l'ho letto con attenzione. Traspare tutto quello che c'è e quello che non c'è. Tiro una riga per quanto riguarda le persone che non ci sono più in società ora e ti chiedo: ma perché te sei così buono come persona che quando vedi giocatori giusti come l'ultimo Thuram, tanto per citarne uno che tu citi anche te, bene, non ti danno retta? Perché questo è il vero problema, perché non ti danno retta quando tu vedi la gente, quelli bravi, prima degli altri? È questa la cosa. Ti posso dire una cosa, questo è un, forse il tuo vero limite, perché quando te vedi un giocatore forte e lo proponi, ma perché non ti danno retta? Guarda, io ho conosciuto Fratini, sai benissimo,
0: sì, certo.
5: Anzi, scusami, interrompo, mi devo ricordare di darti gli auguri di Brando, i saluti di Brando, perché era con me a vedere la partita di Anzi Moruzzi. Mi ha detto, mi raccomando,
0: Moruzzi,
5: saluta Giancarlo a partire,
0: certo,
5: di me.
0: Certo, grazie. È quello dell'Under 21.
5: Siamo amici.
0: Perché non mi credono? Perché? Ma questa è una domanda che me la sono sempre fatta anch'io. Però il mondo del calcio non è tutte rose e fiori come sembra. Quindi te puoi dire, mi piace quello lì, però a qualcuno forse non può interessare, perché ha altri interessi. Quindi è difficile da... Siccome io ho interessi solo quando vedo un giocatore per il bene della squadra, non per il bene mio, perché a me che mi interessa, però per il bene della squadra, evidentemente c'è qualcuno che pensa al bene della squadra, ma soprattutto al bene suo.
1: È chiarissimo,
0: suo.
1: Se non avete un'idea, avete capito, il concetto è molto chiaro.
2: Guardate, Luca. Scusami Andrea, è recentissimo, 48 ore fa, Luca lo sa, stavo trattando un giocatore col Bologna.
1: Sì, sì.
2: E la scelta è ricaduta su un altro giocatore, perché erano 5 teste che decidevano. Quindi non è che non ascoltano Giancarlo. Anche il direttore sportivo del Bologna, che voleva il giocatore che gli proponevo io, ha dovuto cedere alla volontà di altre figure, quindi dei tre che hanno deciso poi di arrivare all'altro giocatore. Quindi non è una questione, non prendono il giocatore che Giancarlo osserva o valuta, sono degli equilibri nel mercato e nelle società che è molto complicato da spiegare ora qui stasera.
5: Comunque c'è sfuggito Thuram padre e Thuram figlio.
2: Dall'altro.
0: Thuram padre no, ero presente io, quello l'ho fatto praticamente io, quindi io ho la conferma che non è colpa del, né mia né della società, è colpa, cioè colpa, è colpa del Monaco che non ce l'ha dato poi, perché con una stretta di mano una volta si poteva fare. Luna, che era l'amministratore delegato, ha stretto la mano al presidente del Monaco, e poi il presidente del Monaco non ha ricambiato la stretta di mano che aveva fatto, gli ha dato Luna. Infatti in quei casi bisogna sempre firmare prima, e purtroppo abbiamo perso Thuram proprio per quel motivo.
5: E Giancarlo, che Fiorentina sarebbe stata quella invece che con Marcio Thuram, Santos, dici, lui, con Thuram
0: vincevano due Fiorentina. Scudetti, ora due, no, però
5: tre.
0: Il giocatore Thuram si conosceva, no, era una bella squadra, ci mancava proprio il centrale.
5: Esatto,
1: era quello che serviva.
5: Intanto Luca, scusami, la sindaca è uscita un attimo, ma ha dato il buon esempio. Prima di uscire ha comprato il libro, che è lì.
2: Brava sindaca.
5: Dopo Giancarlo lo firma chi vuole, ma intanto se non volete far la fila dopo per comprarlo, compratelo subito. Intanto io vado alla prossima domanda.
6: Grazie Andrea. Allora, innanzitutto spezzo una lancia a favore di Salvatore, confermo che è un grande tifoso viola, è molto partecipe alle nostre iniziative.
2: La confermo, volevamo la conferma.
6: È ufficiale.
0: Bravo, non è facile.
1: Bravo assessore.
6: No, è vero, confermo. E niente, due cose. Allora, la prima, faccio tre nomi. Giuligno, Antonioni, Battistuta, per me sono i tre giocatori più forti della storia della Fiorentina. Chiedo conferma a voi. La seconda è più personale per Antonio. Io sono uno di quelli cresciuto nel mito di Antonio. A Firenze Antonio, voglio dire, era Dio, ma a fianco di sicuro. Però fuori da Firenze c'era un certo ostracismo di stampa, di tifoseria, di tifosi. L'unico che ti voleva forse veramente bene fuori a Firenze era un certo Enzo Bearzot. Non so, vorrei un tuo ricordo di Bearzot.
1: È vero, bravo, un applauso.
0: Ma Enzo Bearzot per me è stato un padre, per me personalmente. Tutti dicono che è stato il padre di qualcuno, anche gli altri giocatori. Però per me, che giocavo nella Fiorentina, dove non è che aveva il potere che poteva esserci, che potevano avere gli altri, Juve, Milan, Inter, Roma anche metterei. Quindi per me Bearzot, ho detto del record prima dei numeri 10, e me l'ha fatto far lui. Non è che io ho giocato 73 partite, però sono sempre partito dall'inizio. Poi mi ha sostituito 20-30 volte, mi sembra. Però sono partito col numero 10 dall'inizio, per quello il record, se subentrava avevo il 13, il 14, il 15. Quindi per me Bearzot mi ha sempre difeso da tutte le cose che dicevano i giornali, che del nord, giusto, Tutto Sport, Corriere di Roma, La Gazzetta.
2: Ma i compagni di squadra di Nazionale ti hanno mai fatto pressioni per andare da quello piuttosto che da quell'altro? Perché accade frequentemente che fra colleghi, dunque, ma viene a giocare da noi alla Juve, viene a giocare all'Inter, viene a giocare al Milan.
0: Ma io avevo
1: uno di sicuro.
0: Avevo chiaramente in Argentina c'erano sette giocatori della Juve e sette del Torino. Io ero della Fiorentina e basta, cioè solo io. Poi altri, Bellugi mi sembra dell'Inter e altri, però io andavo in quel momento con quelli del Toro, praticamente ero con quelli del Toro.
2: Stavi più con quelli del Toro,
0: non contro quelli della Juve assolutamente, però chiaramente ero con quelli del Toro. Poi dopo nell'82, dopo 4 anni con convivenza con Rossi, Tardelli, Rossi che ricordiamo tutti con grande affetto, anzi un applauso, Rossi e Scirea, Gaetano Scirea. Quindi 4 anni dopo, è chiaro, i juventini sono rimasti, quelli del Toro sono diminuiti, quindi c'è stato, diciamo,
2: un connubio. Ma dicevano, ma vieni da noi,
1: Tardelli qualche volta.
2: Dai, Tardelli
0: nel 78, sì, in effetti anche quelli
1: Tardelli, ogni tanto veniva,
0: l'ha detto diverse volte, però poi alla fine si è fatto questa scelta e rimasti a Firenze.
1: Mi levi una curiosità.
7: Volevo dire solo una cosa. Vai. Perché so, è vero questo di Bearzot, l'ha detto benissimo Giancarlo, ma il ghiaccio e la difesa a spada tratta di Giancarlo cominciò Bernardini. No, perché Bernardini in poi dice io c'ho uno fisso, Antognoni, e gli altri 10 li trovo.
0: Sì, sì, vabbè, Bernardini è stato il fautore di quel gruppo di giocatori giovani che dopo il mondiale di Monaco, di Germania, ha rivoluzionato un po' la nazionale, e lui ha scelto tanti giocatori giovani, tra cui io, Roggi, poi chi c'era, Rocca,
1: Guerini forse, Guerini. No, forse so se Guerini c'era.
0: Chi?
1: Guerini non mi ricordo.
0: Certo, come c'era no? Anche certo. Diciamo tutti quelli che avevano 20 anni, 21 anni, e da lì piano piano è nata un po' la nazionale.
1: Senti, mi levi una curiosità, se facevamo questo ragionamento anche siamo stati al Festival dello Sport della Gazzetta a Trento, ti hanno chiesto una domanda veramente pertinente, è nella Roma Totti non trova spazio, nella Juventus Del Piero non trova spazio, né nel Milan Maldini è stato fatto
2: e niente, via, cerca la polemica, ecco. Calamai oggi via. Luca, il direttore
5: ha iniziato
2: lui,
5: dicendo no, lasciamo guarda, perdere
2: capito,
5: il scenario,
2: bisogna no, metterci in mezzo,
5: no, giro.
2: È tremendo, è tremendo,
1: perché le bandiere non
0: sventolano più? Non sventolano, che te devo dire?
1: Lo tiravento, siamo
2: una
1: tiravento. Come la bonaccia, la bonaccia. No, a me prego, viene da ridere perché...
0: No, non so per quale motivo.
2: Siete io, fate ombra. Io, Giancarlo, fate
0: io personalmente
2: ombra.
0: Non no, mi posso tu, lamentare. No, è stato 10 anni con Cecchigori, con Vittorio, 4-5 anni con Della Valle, 2 anni con Commisso. Quindi io personalmente non è che mi posso lamentare molto.
1: No, ecco.
0: Però in effetti noto che gli altri non trovano posto. Quindi io sono stato un po' più
1: avvantaggiato. No, ma io infatti non ho fatto riferimento a te, anche perché delle volte mi è capitato, no? Giancarlo Antognoni ha un carattere particolare, è uno che
0: non sto mai davanti, vado dietro.
1: Non è invasivo, non è arrogante,
0: quello.
1: Non è ricattatore o ricattatorio, non vuole imporre le sue cose. E quindi delle volte dà la sensazione. Dice uno di questi personaggi del calcio della Fiorentina, mi disse cosa gli faresti fare Antognoni, e io gli dissi guarda, la domanda è un'altra, cosa non gli faresti fare Antognoni, cioè hai da vedere un
0: giocatore,
1: hai da vedere un giocatore
0: difficile
1: Antognoni, hai da far confrontare qualche ragazzo in difficoltà del gruppo con un Antognoni, hai bisogno di un interlocutore con i tifosi Antognoni, hai bisogno di un rappresentante da mandare in UEFA e FIFA, ragazzi io ho visto Platini fare una corsa per andare a abbracciare Rummenigge, Antognoni.
0: Scusa Luca, ti faccio una domanda, ma quanti stipendi devo prendere?
1: Bravo,
0: siccome io sono stato nella mia carriera il meno pagato di tutti, perché oggi vedo delle cifre assurde, no? Io personalmente confesso, sono stato il meno pagato di tutti, quindi che devo dire?
5: Però il Calamai si vorrebbe far lavorare
0: da quattro
5: tanto.
0: Ruoli,
2: capito? Va a fare 6 ruoli,
5: ti
2: capito?
5: Farebbe lavorare 20 ore al giorno.
1: La mattina cambia e dice oggi mi occupo di... va bene, vai.
5: C'è un'altra domanda, signore, c'ha 2 libri tra l'altro, quindi...
0: Due domande.
5: Domanda gol.
8: Allora, buonasera, intanto io non dico né Antognoni né campione, buonasera campione.
1: Grazie.
8: La domanda è, lei ora sta seguendo l'Under 21, l'Under 21 negli anni ci ha dato delle grosse soddisfazioni e molti sono passati poi alla nazionale principale, che cosa succede, che metamorfosi succede quando passano da essere campioni nell'Under 21 alla nazionale principale, non sono più gli stessi? Seconda domanda veloce, la Spagna che ha il nostro stesso DNA provato 20 anni fa, 22 anni fa non era niente, perché non impariamo un po' da loro anche? Grazie.
0: Due domande pertinenti.
1: Domande, bravo,
8: bravo, bravo.
0: Due domande belle. Praticamente è 20 anni che la 21 non vince, 20-22 anni che non vince in europeo, cosa difficile perché negli anni precedenti ha sempre vinto. Il problema è, si sa, questi ragazzi, anche quelli dell'Under 21 attuali, giocano poco, se uno analizza tutti i giocatori uno per uno, non giocano tutti in Serie A, parte Endur a volte nella Fiorentina, oggi ha giocato Palmisani, il portiere gioca nel Frosinone, però tanti giocatori non giocano e quindi trovano difficoltà. E poi il salto dalla 21 alla A è un po' troppo grosso. Una volta c'era la 23, una volta c'era l'under 23 che era già più vicina alla nazionale A. Oggi dalla 21 alla nazionale A c'è il salto troppo grosso. E poi per quanto riguarda la Spagna, quando giocavo io la Spagna non era niente. Cioè,
2: pure aveva qualche bel giocatore, ti ricordi Butragueño, forse sì, subito dopo c'era Santos,
0: Michel. Dopo, io dicevo nei miei tempi.
2: Sì.
0: Praticamente loro hanno fatto un percorso un po' inverso dal nostro. Basano tutto sulla tecnica praticamente. Anche i ragazzini piccolini. Io ho visto tutte le nazioni, cioè dalla 16, 17, 18, 19, 20 della nazionale spagnola. Noi non siamo mai riusciti a vincere una partita contro la Spagna. Ci sarà un motivo?
1: Penso di sì.
0: Non parliamo della nazionale A perché se
1: no.
0: Quindi bisogna forse ritornare a come
2: alla tecnica di base, dicite, alla base.
0: La tecnica di base ci vorrebbe, però sono tante cose da poter sistemare. Però il salto dalla 21 alla nazionale A, anche se ultimamente Mancini, che tre o quattro giocatori li ha messi giovani, e quindi in prospettiva sembra che ci sia qualcosa di positivo. Speriamo di tra quattro anni, tra due l'europeo, tra quattro il mondiale, di essere almeno arrivare con una squadra competitiva.
2: Andiamoci
0: magari.
2: Dopo
0: c'è il discorso stranieri che tutti conoscete. Se giocano due italiani in una squadra di calcio, oggi non ho visto la Fiorentina, non so quanti ne aveva di italiani, pochi, uno, due, tre, però non parliamo degli altri che non hanno, al Como non ne ha nemmeno uno, quindi anche quello è un problema che purtroppo ci portiamo avanti da tanto tempo.
3: Assessore, volevo aggiungere a questa domanda perché volevo cogliere la domanda che è stata fatta proprio sull'alternanza Italia-Spagna, perché secondo me bisognerebbe riuscire anche un po' a coltivare quelle caratteristiche che hanno fatto l'Italia anche una squadra vincente, no? Quindi ora c'è un po' la capacità di dover standardizzare anche le preparazioni fisiche, di dover avere i giocatori tutti alti sopra 1,85 m, quindi noi abbiamo fatto anche la fortuna e le vittorie dell'Italia grazie anche a questa forte capacità tecnica, Mari, no? Questa capacità di scambiare nello stretto, di muoversi bene sulla fascia. Poi ricordiamo, prima abbiamo ricordato Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Francesco Totti, non erano diciamo alti 1,90 m o 2 m, certo. Però i risultati li abbiamo ottenuti anche grazie a cercare di far esprimere al meglio anche quelle capacità che sono poi alla base anche delle nostre caratteristiche naturali.
0: Di buon auspicio c'è che le nazionali giovanili under 17 e under 19 sono campioni d'Europa, sono stati campioni d'Europa, quindi quello è già un prospetto interessante. Sono ancora piccoli, però cresceranno anche loro. L'importante è non fargli perdere quel treno quando arriva a 20-21 anni di andare in una squadra di Serie C a fare le ossa, come si usa solitamente, e non lo facciamo giocare nella squadra di Serie A.
1: No, ma infatti quello, il problema, ragazzi, allora è chiaro che è tutto un altro mondo. A me mi ha emozionato, mi ha quasi commosso Giancarlo quando mi ha raccontato che lui ha iniziato a giocare al paese suo, a Masciano, e il pallone lo facevano con lo scotch e la carta. E lui diceva, per forza migliorava soldi, la qualità del palleggio.
0: E dove lo compravo il pallone?
1: Mettendo insieme la stoffa, tutto buche e sassi, cioè il calcio di strada.
0: No, poi dopo sono andato a Perugia, no,
1: però
0: pallone
1: poi si è perso il concetto del
0: pallone
1: calcio,
0: era tondo, poi
1: si è perso il concetto,
0: però l'ho vissuto a 15 anni, 14
1: del calcio
0: anni,
1: di strada,
0: 13 anni.
1: Io ho avuto il piacere di seguire la nazionale brasiliana, Robinho è stato uno dei più grandi dribblomani del calcio e mi diceva: sai come ho imparato a dribblare? Lui stava in un paesino lì vicino a Santos cercando di non far prendere la palla ai cani. Guarda, mi dice: a te non hai un'idea come sono rapidi i cani, cioè riuscire a... questo era un modo, cioè ora li vedi, sono tutti bellini, tutti in fila, li fanno correre, palleggio un po' più avanti, un po' più indietro, manca
0: la strada,
1: ma purtroppo questo è un altro mondo. Siamo alle ultime domande.
5: Qui c'è da dirimere un problema. Vai. Perché c'è una ragazza che vuole fare una domanda ma si vergogna e la mamma dice no, lei vuole fare
2: brava
5: una domanda,
2: brava mamma, fai
5: e la signora davanti ha detto comunque la voglio fare anch'io.
2: Finalmente prima ragazza
5: che si vergogna.
9: Lo sapevo. Buonasera innanzitutto.
0: Buonasera.
9: Allora, io ho mio marito che è un fan sfegatato suo, ovviamente, tant'è che se mai avessimo avuto un figlio maschio l'avrebbe voluto chiamare Giancarlo, ma questo è un dettaglio. Quindi mi ha trasmesso, diciamo, questo amore nei suoi confronti, questa passione. E lui la ricorda appunto come il giocatore che guardava le stelle quando giocava. E quindi
1: vorrei un applauso se mi permette.
9: Il ragazzo che guardava le stelle, esatto. Quindi
0: quando ero ragazzo, adesso le stelle le guardo più.
9: Vabbè.
2: Quelle cadenti.
0: Quelle cadenti.
9: E niente, la domanda è, ci sono tanti ragazzi, no? Tanti bambini anche che indossano la maglia numero 10 adesso che giocano, quindi lei cosa suggerirebbe a questi bambini? Di guardare il campo o di guardare la città?
0: Ma questa è una domanda non facile. No, io guardavo le stelle perché avevo, cioè non guardavo le stelle, guardavo i compagni, perché avevo questa sensibilità tra i piedi praticamente. Non l'avevo acquisita, era una cosa naturale, penso, perché non è che mi hanno insegnato a calciare, forse sì, però non a guidare la palla oppure a fare tutti questi marchingegni. E quindi cosa consiglio ai ragazzi? Innanzitutto di aver passione per questo sport, che poi è uno sport che bisogna sacrificarsi, non è che è facile. Praticamente te ti giochi la tua gioventù, se arrivi a un livello diciamo alto, che da 18 a 35 anni non vai in discoteca, non vai una volta, adesso lo so, io parlo di me stesso. Non vai a cene, non vai a divertirti con, cioè, tutta un'altra storia oggi, però diciamo il sacrificio ci vuole. E poi che i genitori siano, cioè, li guidino nel modo giusto, ecco, anche i ragazzi, perché poi a volte sono colpevoli anche un po' i genitori con questa ossessione di che il ragazzo diventi giocatore.
2: Troppe aspettative, Giancarlo.
0: È molto
2: creano
0: aspettative.
2: Troppe aspettative in questi bambini.
0: Però sicuramente la passione che prevale un po' su questo sport.
2: Signora, la mamma, la domanda?
5: No, la mamma ha
2: la mamma riprende.
5: Messa in collegamento, l'ha messa in diretta.
2: Ah, l'ha messa in diretta dal marito, dal babbo.
5: C'è la signora davanti che vuole fare una domanda. La definizione del ragazzo che gioca guardando le stelle è di Gianni Brera.
10: Allora, niente, volevo solo.
5: E lo stelle lo
2: stanno a guardare.
0: Brera del nord, capito?
10: No? Quanto posso? Allora, volevo solo fare una premessa. Io è dal 1973 che sono tifosa della Fiorentina, proprio quando eri te a giocare a Firenze, e mio padre mi disse: guarda, c'è un giocatore che è favoloso, guardiamo la partita insieme. Allora, la domenica alle 14:30 c'erano le partite. E da lì mi sono veramente appassionata. Per noi non eri né Giancarlo né Antonioni, ma eri Antonio,
0: certo.
10: Come spesso ti chiamavano
0: tutti
10: a Firenze.
0: Antonio, certo.
10: Io ti volevo fare una domanda, tuttora sono alla Fiorentina perché sono appassionata, non sono più quei tempi lì, ma lasciamo stare. Ti volevo chiedere cosa è che ti ha portato, visto che dovevi presentare il tuo libro, cosa ti ha condotto a mettere nero su bianco per tramandare qualcosa a noi, di te stesso? Questa è la domanda.
0: No, diciamo, è stata un'idea per il centenario. di lasciare qualcosa per il centenario. Tra l'altro è successo un anno fa, la Mondadori vennero a Firenze e mi chiesero di fare questa cosa. La Fiorentina l'anno scorso non è che sta andando benissimo, anzi era in zona proprio molto retrocessione. Infatti io gli ho detto: guarda, non si può fare, perché se in caso che la Fiorentina va in B, che vada a fare un libro sul centenario, è assurdo. Poi invece dopo, alla fine, abbiamo visto dei risultati un po' migliori, e quindi a quel punto si è deciso di fare questo libro per raccontare. Poi Luca ormai mi conosce da tanto, da una vita praticamente, suo padre ancora di più.
1: Era più bravo. Mio babbo parlava alla sua moglie,
0: e mia moglie
1: la vera confidente era la moglie.
0: Sistemava il babbo, perché poi
1: gli diceva le cose.
0: Tuo babbo, era una bella lotta tra mia moglie e tuo babbo, quindi io sono più buono, sì. Però lei non è buona. E quindi abbiamo deciso insieme poi di fare il libro e raccontare un po' tutta la storia, in modo tre episodi: Fiorentina, nazionale e famiglia. Poi ci sono anche gli amici, ci sono chiaramente i giocatori con cui ha giocato all'interno, la formazione che ha messo, che ha fatto una formazione. Sicuramente ho tolto qualcuno, però diciamo.
1: In 11 lo dovevi fare, ne dovevi fare 11.
0: È 11, era quello il problema. Fare 11 dei miei compagni. Quindi abbiamo deciso così.
1: Allora, siamo all'ultima domanda. Prima dell'ultima domanda, credo di interpretare anche il pensiero di Giancarlo, e ricordare che nella creazione di questo libro ha avuto un ruolo importante anche Michele Fratini, che è un amico comune.
0: Certo.
1: E che ci ha dato una mano, perché ovviamente, oltre a essere, tra l'altro, io credo che lui ha anche la voglia di restare nel calcio. Ho sentito delle voci, girano delle voci.
2: Sì, la storia postano.
1: Comunque lo ringraziamo ovviamente, perché lui è uno dei motori, poi Giancarlo è il capitano.
2: Scusa, allora, Luca, cioè, ci sono le figure nel libro?
1: No.
2: Mi chiedo
1: no,
2: un po' di pagine.
1: No,
2: mi
1: no,
2: sta...
1: no, no, no.
2: Mandiamo la foto.
0: Non ha messo.
2: Ma le parole cruciali.
5: Allora, ma per te si fa un disegnino. Giancarlo ti fa un disegnino.
1: Chiuderei con l'ultima domanda.
5: Ultima domanda, poi si va a fare il filmacopie.
1: Resterà per filmare delle copie.
5: A mezz'oretta, Giancarlo.
1: Vai.
11: Ma non è una domanda. Ciao Giancarlo.
0: Ciao.
11: Quando hai detto ai miei tempi non si andava in discoteca? Ecco, io invece ho
0: qualche
11: trovato
0: volta, ma non...
11: io ho trovato Socrate, se invece ai Central Park, alle Cascine, più di una volta.
2: Vabbè, i brasiliani.
0: Vabbè, ma Socrate sei brasiliano.
1: Qualche
0: non è
1: volta lo trovarono anche a sesto sotto un tavolo, perché era completamente ubriaco di birra.
11: Vabbè. E complimenti sempre.
0: Grazie
1: a tutti voi, grazie davvero.
2: Grazie sindaca, grazie assessore.
0: Grazie assessore.
2: E viva Giancarlo.
0: Grazie. Ora non facciamo invasione.
12: Ma che, grazie a voi.
13: Radio Firenze Viola.
14: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
15: La prossima ora di trasmissione è offerta da
16: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
17: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze, seguici anche sui canali social.
18: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
19: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
20: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
19: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
20: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
19: Istitutogiglio.it.
20: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
21: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
22: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
23: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
24: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
25: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
26: Radio Firenze Viola.
27: Buonasera, buonasera a tutti, va avanti la giornata di Radio Firenze Viola alla Fiera di Scandicci. Nello stand di Radio Firenze Viola ci sono ancora tante persone che stanno facendosi firmare una copia del libro da parte di Giancarlo Antognoni, grande successo, tantissimi autografi che vengono richiesti a Giancarlo, tanti selfie, noi però parliamo della Fiorentina adesso, e se c'è stato grande successo per Giancarlo Antognoni, questo non è successo, non è accaduto per la Fiorentina. Saluto Luca Calamai.
28: Ciao, buonasera a tutti.
27: Una brutta, bruttissima sconfitta per la Fiorentina oggi contro il Genoa. Saluto anche Niccolò Ceccarini.
29: Ciao, buonasera a tutti.
27: E Massimo Cervelli.
30: Buonasera a tutti.
27: Benvenuto anche a te. E allora ripartiamo, caro Luca, da un'analisi un po' più a mente fredda su questa sconfitta della Fiorentina. Non ce l'aspettavamo, francamente, non ci aspettavamo quel primo tempo, quell'approccio così molle da parte della squadra di Vanoli, anche perché insomma si sapeva che il Genoa avrebbe iniziato la partita con una certa aggressività, si sapeva che avrebbe giocato con un po' di veemenza nei primi 15-20 minuti, e la Fiorentina si è fatta sorprendere.
28: Allora, rifaccio la premessa che ho fatto prima, quando ero collegato con Lorenzo di Benedetto e Chiara, Bevilà. Il risultato più giusto probabilmente sarebbe stato un pareggio, e non mi è piaciuta al 100% la gestione arbitrale, va bene? Quindi faccio questa premessa, e faccio questa premessa che rende ancora più dolorosa la riflessione successiva, nel senso che avrei detto questa cosa anche in caso di pareggio, cioè, quindi, per dire perché? Perché per me questa era un po' una partita bivio, dopo il disastro d'inizio campionato, dopo le attese che erano maturate dopo le prime due partite di Vanoli. Volevo capire se la Fiorentina era in grado di veramente riprendersi quel ruolo da Europa, che era quello che era, vorrei dire, quasi inevitabile quando fai un mercato come ha fatto la Fiorentina di investimenti. E non ho visto niente che mi faccia sperare qualcosa per il futuro. Allora, io non sono convinto, per come si può essere convinti parlando di pallone, che la Fiorentina non rischierà niente e che in un tempo normale si tirerà fuori da qualsiasi possibile dubbio di preoccupazione, ma purtroppo dalla partita di oggi temo anche il rischio di andare incontro a una stagione anonima, e purtroppo ribadendo che la mia la valutazione legata alla partita, se no un allenatore vince una partita è un fenomeno, ne perde una è da cacciare, no, però oggi per me la grande delusione di oggi è Vanoli, perché oggi Vanoli doveva dimostrarmi di essere un allenatore che trasmette il principio da grande squadra a un gruppo. Cosa vuol dire? Che vai su un campo complicato ma contro una squadra che ha l'allenatore in bilico, la società in bilico, è un punto 5 partite. Cos'è che non devi fare te se hai una squadra forte? Concedergli la possibilità di giocare, di entrare in partita. Vanoli ha costruito la Fiorentina sul contropiede, quindi ha lasciato l'iniziativa al Genoa. No, no, una squadra forte, di qualità come la Fiorentina, i primi 20 minuti li gioca nell'area di rigore del Genoa, perché gli deve far capire che è più forte ed è più forte e deve sfruttare le sue debolezze. Quindi oggi purtroppo il grande colpevole per me è il comandante.
27: Tra l'altro questa doveva essere la partita anche per prendere slancio in vista di un mese particolarmente complicato per la Fiorentina, perché poi ci saranno le partite con il Como, con l'Inter, con l'Atalanta, con il Sassuolo e la Juventus. Insomma, da qui all'8 di novembre ci saranno partite toste per la Fiorentina. Tornando a Vanoli, voglio sentire anche il parere di Niccolò Ceccarini, le scelte iniziali, la formazione, la decisione di puntare su Beto come attaccante titolare. Ulai, insomma, in tanti lo volevamo vedere dal primo minuto, però probabilmente in quella posizione non è stata certo un'intuizione felice.
1: Ma guarda, io penso una cosa, che secondo me bisogna partire da un presupposto, che la Fiorentina non è una grande squadra, non lo è ancora una grande squadra, e oggi lo ha confermato, perché non possono bastare una partita fatta bene con il Napoli e una vittoria a Venezia per dire che questa è una squadra che comunque sia inizia a avere la S maiuscola. Questa squadra è potenzialmente fatta di ottime individualità, ma non è una grande squadra, perché non ha nulla del pedigree della grande squadra, perché non ha ancora un gioco da grande squadra, non ha mentalità da grande squadra e soprattutto ancora deve trovare una sua identità. Per cui questa è quella che ha fatto Luca, era giustamente la premessa, io ne faccio un'altra. Partiamo da questo presupposto: la Fiorentina, prima di affrontare il Genoa, si ritrovava a 4 punti in classifica in 5 gare, che tradotto significa piena zona retrocessione. Vuol dire che questa squadra non ha ancora fatto niente, non è ancora nulla di quello che potrebbe essere, e quando si parla addirittura di possibilità che questa squadra vada in Europa, gli si fa solo del male, gli si fa solo del male, perché la Fiorentina oggi non è nulla ancora di tutto questo, ha diversi equivoci tattici, ha una difesa che deve essere registrata ed ha soprattutto, secondo me, ancora un problema, che è quello di capire come sia effettivamente l'assetto base di questa formazione, cioè l'11 titolare della Fiorentina è un work in progress. Poi mentalità, che naturalmente a Fiorentina doveva andare a affrontare il Genoa, io questo non sono tanto d'accordo con Luca, cioè oggi te dovevi affrontare il Genoa con la mentalità da provinciale, perché sei in fondo alla classifica, te non sei nulla ancora, cioè te non hai la possibilità di andare lì e dire io sono e mi impongo, te sei terzultimo in classifica, ci sarà un motivo, e quindi gioca da terzultimo, levati dal terzultimo posto e poi gioca da squadra che cresce, ma se non parti dalla base questo non lo puoi fare. Poi ci sono le scelte di Vanoli, che sono d'accordo, tutto quello che naturalmente avete detto, e condivido anche quell'analisi di Luca, che sicuramente ci sono state delle situazioni, però noi esaltiamo dei giocatori e li affossiamo. La verità è che secondo me questa è una squadra che ne ha almeno 6 o 7 davanti potenzialmente, e che oggi invece dovrebbe cominciare a guardarsi ancora dietro invece che a fantasticare il davanti.
27: Ecco Massimo, poi ritorniamo a sentire Luca. È chiaro che, dice Niccolò Ceccarini, la Fiorentina non è una grande squadra, però non è che possiamo rivedere completamente anche il giudizio sulla campagna acquisti, che era stata esaltante, entusiasmante. Probabilmente c'è da dire che ci sono sì dei giocatori buoni, che però ancora non sono fatti e finiti, sono giocatori giovani dalle buone potenzialità, che però ancora non hanno quell'esperienza, quella personalità che gli permette di imporsi ancora.
3: No, è sicuramente in questo modo. La partita di stasera fotografa i nostri limiti tecnici, tattici e caratteriali. Quello che a me mi ha spaventato è l'approccio dopo 3 settimane, dove hai potuto lavorare con tanti giocatori e dove sapevi che questa partita era quella utile per farti riprendere 3 dei punti persi. una squadra molle, esageratamente lunga, con condivido le critiche sulla formazione iniziale, se metti Beto e non Pellegrino vuoi giocare di rimessa, non vuoi fare la partita, sono scosso per la posizione di Ulahi. Io Ulahi non è che lo conosco particolarmente, però ho visto le partite della Costa d'Avorio nella Coppa del Mondo, giocava con Chessy, è un giocatore, come ha definito Vanoli, un Kanté, è un grosso intercettatore, è un giocatore di movimento, me lo metti sotto le punte in un 4-3-3 improbabile dove

0: Arretramento grosso, proprio perché 3 settimane di lavoro si dovevano vedere.
1: Eh sì, in effetti anche questa riflessione è condivisibile. Io ho il timore, Luca, che Vanoli faccia fatica a trovare la formazione ideale e soprattutto c'è il rischio che si possa anche lui incartare sul centrocampo.
2: Guarda, allora, io sono deluso oggi. Io te lo dico, sono deluso perché ho la preoccupazione di immaginarmi una stagione di nulla.
1: Eh sì, una stagione grigia, anonima.
2: Una stagione di nulla in cui ti piazzerai fra 3-4 mesi tra l'undicesimo e il nono posto e navigherai in quella situazione. E può capitare, no? Però, ragazzi,
1: però insomma, hai speso 130 milioni.
2: Abbiamo speso anche di più di 130
1: soprattutto
2: milioni.
1: Soprattutto ne parliamo ora alla sesta giornata. Cioè c'è una stagione infinita ancora davanti.
2: Abbiamo speso dei soldi che per far questo? Perché allora qualche spiegazione dobbiamo, qualche domanda dobbiamo farci. Allora sono stati spesi male questi soldi? Perché ragazzi i progetti...
1: Siamo già a parlare di sopravvalutazione del mercato?
2: I progetti a lungo termine nel calcio non esistono. Sì, già 6 mesi sono tantissimi nel calcio. Allora... Il punto di partenza, io sono veramente deluso perché io mi sono immaginato che il reale valore della Fiorentina,
1: tanto salutiamo Giancarlo Antonioni,
2: il reale valore della Fiorentina fosse molto diverso da quelle prime 3 partite che avevamo visto e mi sono augurato che ci fosse un qualcosa di quello che avevamo visto soprattutto nel secondo tempo col Napoli. La nazionale mi aveva galvanizzato ulteriormente alcuni giocatori, no? E allora mi sono detto, questo è un bivio, no? Perché se te vuoi rilanciarti dimostrando che le prime 3 partite non valevano ma ti peseranno, oggi volevo vedere una Fiorentina diversa. Poi se l'analisi di Niccolò Ceccarini, che è un grandissimo competente di mercato ma ha conoscenze calcistiche di livello stratop, è vera, cioè che noi abbiamo forse sopravvalutato dei giocatori, allora la colpa è di chi l'ha comprato.
1: Certo,
2: non si
1: certo.
2: Scappa, perché la Fiorentina ha fatto una campagna acquisti che se non è nemmeno in grado di lottare per i primi 7 posti ha sbagliato mercato.
1: C'è dubbio.
2: Bene. Se invece non è così, allora mi domando, perché Ulai in un ruolo che non è il suo? Che senso ha? Me lo spiegate? Che lavoro è stato fatto sulla fase difensiva con i Menez? Era imbarazzante oggi Menez. Perché c'hai un centravanti che è in fiducia, che è Pellegrino e non lo fai giocare?
1: Per fare
2: perché,
1: giocare questo Beto, tra l'altro,
2: bravo,
1: in condizioni perché disastrose.
2: Perché non cogli l'intuizione, la sensazione di un Gonçalves che ha qualità? Perché? Perché, cioè, cosa ha dato oggi l'allenatore a questa squadra? Nella partita di oggi, io parlo della partita di oggi.
1: Sì, certo.
2: Allora, oggi io dico, oggi parlerò per ridicolo, perché oggi, anzi, io sono ottimista nel dire che fra 3 mesi saremo fuori, perché ragazzi, il calendario che abbiamo ora possiamo anche andare in difficoltà, eh. Però il rischio di voi buttarvi un anno è, io oggi, pensa, siamo alla 6ª partita, io un pochino me lo vedo addosso.
1: Sì, ma insomma, ci sono tanti punti interrogativi, tante criticità in questa Fiorentina che anche oggi ha subito altri 2 gol. Sono 6 partite che la Fiorentina incassa gol, non è mai riuscita a chiudere la porta la Fiorentina. Insomma, anche questo è un dato molto preoccupante, perché si pensava che con l'arrivo di Vanoli potesse esserci un lavoro approfondito anche in queste 3 settimane per cercare di limitare il numero di gol, invece insomma la Fiorentina continua a commettere degli errori imbarazzanti.
3: Sì, in questo senso gli errori di oggi assomigliano molto agli errori anche con Grosso, per la facilità con cui il Genoa è arrivato in area di rigore, per certi versi è inspiegabile, perché le reti che hanno segnato loro a un certo punto potevano fare anche il 3-0 e chiudere la partita. E io non riesco a capire come mai non ci sia questa attenzione, non so se c'è un problema di filtro al centrocampo. Di sicuro oggi Vanoli, nella sua difficoltà della partita di oggi, ha confermato probabilmente anche la difficoltà di Grosso, che a un certo momento, può darsi anche, giusto o sbagliato che fosse, è andato a dire al direttore sportivo che probabilmente c'era qualcosa che non funzionava in questo centrocampo, perché il centrocampo è determinante per l'attacco ma anche per la difesa. Cioè, se te comunque sia non hai una situazione ben precisa, è chiaro che poi i difensori fanno più fatica a reggere il confronto. Lasciamo perdere De Gea, lasciamo perdere, voglio dire, la parata o meno più, però credo che evidentemente oggi nell'esposizione del centrocampo della Fiorentina anche Vanoli si è trovato un po' in difficoltà, perché
1: io ho il timore, guardando alle caratteristiche

0: dei giocatori che non sia così semplice trovare una quadratura a questo centrocampo.
1: Però io il crollo iniziale della Fiorentina non lo vedo un crollo tattico. Noi abbiamo visto una leggerezza nello stare in campo, nel perdere palloni, nello sbagliare i passaggi, nel non trovare misura, nel non trovare equilibrio, che questo è quello che a me mi ha fatto ritornare indietro a grosso, no? Perché quando un allenatore, nella storia del calcio, quando un allenatore ha troppa tensione, la trasmette negativamente alla squadra. I più grossi fallimenti, cioè il più grosso fallimento del calcio italiano è la Corea del 66. L'Italia nettamente più forte va lì con un allenatore che, Edmondo Fabbri, che aveva fatto bene fino ad ora, che scoppia in quei giorni in Inghilterra e trasmette una paura folle alla propria squadra. E quando le squadre non hanno la tranquillità, non hanno la serenità, io non riesco a capire come dopo aver lavorato 3 settimane si possa entrare così in molla.
2: Poi aggiungo un'altra cosa, ragazzi: il primo gol che ha preso la Fiorentina è una roba da paura, eh.
0: Certo.
2: Cioè, lì non c'entra il ritiro al Viola Park, non c'entra la nazionale. Cioè, se voi andate a riguardare il primo gol che ha preso la Fiorentina, in una condizione malevola ti può far pensare anche male, perché erano tutti soli. Cioè, uno che taglia il centrocampo come se giocasse da solo contro tutti, uno che non calcia male,
0: e fa un assist involontario,
2: a un altro che dentro l'area di rigore è solo. Portiere che
0: respinge male,
2: riesce a mettere la. Cioè, ma è una roba, ragazzi, che questa chiama a causa l'allenatore, Questo è l'allenatore. Perché qui non c'è lavoro, non c'è preparazione, non c'è attenzione, non c'è serietà, non c'è cattiveria, non c'è quella. Troppe parole. Perché se sbagliano 4 vuol dire che la testa di tutti è sbagliata.
0: Però l'anno scorso era riuscito a portarla questa mentalità a Panoli.
2: No, ma la porti. È perché ora anche. Cioè, vedete, oggi ho sentito Processo Ulai, mi viene da ridere. Ulai ha giocato in un ruolo che non è suo, va bene? Ma il problema sarà Ulai. Ma Fagioli come ha giocato? Ma Jimenez come ha giocato? Ma Ranieri come ha giocato?
0: Salva nessuno.
2: Ma Beto come ha giocato? Allora, oggi pensare che il problema sia Ulai è imbarazzante. Il problema è di chi ha mandato in campo questa squadra. Perché se te mandi una squadra con 11 giocatori in queste condizioni, la colpa è dell'allenatore. È da sostituire all'intervallo un allenatore presente una squadra così. E ti dico la verità, per me ha sbagliato anche cambi dell'inizio partita. Perché io sarei passato al 4-2-3-1 mettendo dentro Gonçalves dietro la prima punta, mettendo dentro subito Pellegrino e mettendo subito dentro un G. E non avrei tolto Ranieri, perché se c'è uno che può fare gol di testa in una situazione di calcio,
0: lì probabilmente ha avuto paura del cartellino.
2: Ma chi se ne frega? Cioè, te devi tenere in campo e può fare gol.
0: Sì,
1: ha ragione Luca. Noi abbiamo perso i 20 minuti del secondo tempo perché i suoi due cambi sono stati i due cambi sui cartellini.
2: Sì.
1: Non ha cambiato anche in G. Lo ha messo a destra per lasciare Gnonto a sinistra. Cioè, quindi,
0: e poi ha centrato Mastantuono e anche insomma, centrandolo magari lo limiti un po', perché non può più accentrarsi, non può più, partendo dalla destra, provare ad arrivare al tiro.
3: Ma guarda, io penso una cosa, mi riporto sul mercato e faccio una riflessione, perché poi alla fine sì, è vero che l'anno scorso Fagioli con Vanoli ha fatto bene, però come puoi avere fiducia al 110% su un giocatore del 2001, io sono un suo estimatore, che però ti ha dimostrato che da quando è alla Fiorentina è un continuo alti e bassi, e siccome tutti dicono che il gioco passa da Fagioli, siccome Fagioli ha molte partite nelle quali fa fatica, e se lui stecca una partita, la Fiorentina non ha una soluzione di gioco.
2: Hai ragione, ha perfettamente
3: non
2: ragione.
3: Non ha una soluzione di gioco.
2: C'è un piano B.
3: Cercava Torreira, cercava Matic. Per questo motivo Grosso voleva questo, probabilmente. Perché aveva capito. Non sto dicendo che la Fiorentina risolve i problemi se trova un vice Fagioli. Però probabilmente noi in quel contesto lì, no, se dipendiamo da Fagioli, dipendiamo da un giocatore che ha delle prestazioni molto alterne. E quindi a calcio si gioca anche con un uomo d'ordine. Per questo dico che forse, tornando al mercato, adesso mi vengono fuori anche dei pensieri quando perché si cercava un regista, il Torreira e tutto qua, perché Grosso insisteva su questo, perché probabilmente forse aveva bisogno di avere più certezza in quel settore lì. Questo non significa che Grosso, se avesse avuto anche un vice, avrebbe fatto delle partite e dei punti in più, non sto, però sto parlando di una mancanza che in questo momento c'è.
0: Una delle mancanze.
2: Faccio un ultimo intervento, poi lascio il posto al padrone di casa, che è Andrea Bruno Savelli. Allora, ora io mi aspetto, aspettiamo queste prossime partite, perché ora aspettiamo delle risposte. Poi bisognerà andare sul mercato di gennaio. Niccolò Ceccarini ha già dato qualche spruzzata di qualcosa. E ci dobbiamo porre due problemi, due grandi interrogativi. Il primo è quello che ha già appena detto ora Niccolò, cioè dobbiamo stabilire se c'è un piano B, cioè deve avere un piano B. Certo. Se Ulahi non è il piano B, cioè non ti puoi immaginare due registi, se Ndur non è pronto per fare quel tipo di gioco, e devi trovare questo tipo di giocatore. Poi ci deve essere anche una riflessione sulla difesa però, ragazzi.
0: Sì, assolutamente, ecco, assolutamente.
2: Perché secondo me la Fiorentina non ha un terzino sinistro ancora maturo per certi livelli. Ragazzi, Gimenez è fortissimo all'attacco, dietro lì siamo in mano a Dio. E Pongracic c'è un giocatore che serve, perché come ha scritto Niccolò, se non serve bisogna cominciare a fare delle scelte, perché questa è una squadra che ci sia Grosso e che ci sia Vanoli, piglia gol da tutti, da tutti.
0: Ma non c'è anche un problema del gol secondo te, chi segna questo?
2: Ma io comincerei a non prenderli, guarda.
0: Sì, sì, certo, però insomma.
2: Vi ringrazio.
0: Va bene, grazie Luca.
2: Andrea Bruno Savelli.
0: Grazie a Luca Calamai. Adesso arriva anche Andrea Bruno Savelli, così sentiamo subito tutte le sue considerazioni. Era lì che ci ascoltava e a volte scuoteva anche un po' la testa.
4: No, non è che scuotevo la testa, ma arrabbiavo, perché Nick Fagioli è un giocatore rischioso e non per la vicenda scommesse, quello sarebbe vile tirarla in campo adesso. È un giocatore rischioso perché è il 2001, perché ha un carattere particolare, ma il problema di oggi, ed non ha avuto rendimento tanto alterno da Verona in poi, ha salvato mettendosi lui con tutte le sue problematiche la squadra sulle spalle. Il problema è non avere per il regista, il problema è avere solo Beto che vuole quella palla in profondità e tra l'altro non ci arriva mai, non avere gli interni che te la vengono a prendere, mettere Ulahi a fare il vertice alto. Il problema è stato la gestione della squadra, anche i difensori che sono indifendibili, però il primo è il solito portiere, perché l'1-0 nasce su una papera di
0: Idea.
4: Cioè quella la metti in calcio d'angolo, siamo 0-0 e si ragiona ad un'altra partita, va bene?
0: Per quanto riguarda Beto, Massimo, francamente mi sorprende la condizione in cui lo vediamo adesso.
1: Anche a me, perché nell'Everton un po' giocava. Io credo che sui calciatori più del valore fa l'ambientamento. E siccome te hai Pellegrino che era entrato in questa squadra, io ho trovato veramente, cioè io ci sono delle cose che già quando ho visto, allora intanto io rispetto la posizione di Nick, ma io credo che questa squadra abbia un valore.
4: Ma certo.
1: E che il problema è che questa società sottovaluta la guida tecnica, perché quando le squadre prendono giovani talenti c'è bisogno, te lo insegna la storia del calcio, c'è bisogno di allenatori che le fanno crescere, e gli allenatori che le fanno crescere non si spaventano perché c'ho Valdepeñas che fa l'esterno sinistro, perché Valdepeñas ti fa vedere che ha del valore. Quindi te devi accompagnare, cioè questa la fase difensiva è una fase che si organizza. Se ho due esterni che corrono, che vanno su, ho bisogno di un mediano che copra gli spazi, e ho un intercettatore come Ulahi, lo metto davanti. E poi questa cosa va di Beto è incredibile, perché non ha nemmeno le caratteristiche dell'1-2, no? Con Mastantuono,
0: ma poi insomma, è macchinoso ancora, indietro di condizione, poi a volte.
3: Se oggi la scelta di Beto secondo me non
0: ma poi continua a volte a in area di rigore con queste rovesciate che non producono
3: però
0: niente.
3: Però io volevo spiegare meglio il concetto. Io non ho detto che la Fiorentina ha ottime individualità, non è ancora una squadra e non è ancora una grande squadra. Cioè la Fiorentina è all'inizio del percorso, perché non serve avere ottime individualità. serve trasformarle in una squadra che poi diventi grande, che abbia la mentalità. Cioè noi dobbiamo andare per passaggi, noi ancora siamo all'inizio di un percorso in cui probabilmente non è ancora chiaro che il primo obiettivo è fare punti e cominciare a entrare in zona tranquillità. Dopo la zona tranquillità ti viene meglio tutto, ma oggi non sei sereno perché ora ricominci a guardare la classifica e tutto, quindi giochi anche con delle difficoltà. Ma questo secondo
0: è chiaro,
3: me
0: è chiaro che ora ragazzi, l'obiettivo primario è uscire da questa situazione,
2: ma non c'è nessun pericolo,
3: ma non sto dicendo della
4: retrocessione,
3: non è la situazione dell'anno scorso, però questa squadra se non capisce da dove parte, cioè qui è come se si fosse già oltre il guado e va attraversato, perché oggi è la conferma, la partita
4: questo
3: di oggi
4: d'accordo.
3: È la conferma,
4: oggi si sono beati
3: troppo, si è creato alla vigilia la consapevolezza. Guardiamo il calendario, il Genoa si va lì e si
4: questo
3: vince.
4: Questo è vero.
3: In questo effetti è l'errore di base. Si va lì, si gioca come loro per vincere. No, si va lì perché siamo più forti, si vince. E questo probabilmente ha, non dico che ha delle responsabilità l'allenatore, ma l'approccio che ha avuto la Fiorentina. Se avesse giocato con l'approccio con il Napoli, oggi la partita sarebbe diversa.
4: Le responsabilità sono dell'allenatore.
0: Anche nel secondo tempo, collegandomi al discorso di Niccolò, ho visto anche il giocatore che è entrato in campo una certa sufficienza. Anche in GE non mi è piaciuto sinceramente quando è entrato. Il fatto è stato inizialmente messo a destra, ma anche quando è stato messo a sinistra, poco concreto.
4: Non ha giocato bene, però in GE è l'unico giustificabile, un ragazzo giovanissimo.
0: Sì, però ha avuto anche delle occasioni, ad esempio, non so se quando è vero, era di rigore.
4: Ha tirato invece di stopparla. Ma guardate che questa squadra, ed è questo il vero grande problema tecnico, ha fatto. Quando doveva fare le cose facili hanno cercato Rabone, colpi di tacchi, c'è Fagioli, cercava un colpo di tacco senza senso. Poi gli ha fischiato un fallo senza senso, perché l'arbitro è uno dei colpevoli della sconfitta di oggi. La Fiorentina oggi pareggia a regolamento perché batte la punizione, l'arbitro fa sì, poi vede il portiere Genoa fuori e fischia. Che cazzo fischi? E Fagioli gli ha detto che cazzo fischi? Perché il portiere è fuori e sarà un problema suo. Aveva pareggiato la Fiorentina, aveva pareggiato. Non lo diranno nessuno, come non faranno vedere.
0: Infatti, guarda,
4: avete notato che Dazon Bellina ha fatto vedere il fuorigioco un attimo e l'ha levato? Perché non era fuorigioco. Dopo gli hanno messo un tallone nel post partita perché hanno detto copriamo questi imbecilli che hanno fatto sta cazzata, perché poi l'arbitro, scusate, chi gliel'ha detto? L'ha fischiato subito, l'ha visto il guardialineo per fuorigioco? No, l'ha fischiato subito e dopo l'ha confermato. Guardate che non era fuorigioco, guardatelo bene, c'ha il sederotto, mi vedi nell'inquadratura, c'ha il sederotto più avanti del tallone, non era fuorigioco. Maresca non può arbitrare più nemmeno in questo campo, qui
1: Maresca,
4: a Scandicci.
1: Maresca anno fu proprio protagonista a Genova di uno dei peggiori errori del campionato, no? In Genoa-Bologna, se ve la ricordate. No, ma oltre
4: questo
1: a questa
4: però non giustifica la prestazione.
1: Ma infatti io la penso così, che Maresca sia, ma in generale c'è questi arbitri che allora la gestione Orsato, come ha dimostrato la partita di oggi, non fa diminuire le perdite di tempo, rende però totalmente dispotica la decisione dell'arbitro, perché ci sono stati dei falli uguali giudicati in modo diversi, cartelline e così via, però tutto questo a me fa paura perché non voglio dare giustificazione alla Fiorentina.
4: Sono d'accordo,
1: io vi do un altro elemento che non, da uno che vede il calcio ormai da più di 60 anni non riesco a capire. Quando c'ho uno come Mastantuono che cerca la penetrazione, quindi tende a perdere anche di rimpallo il pallone, non ci sia nessuno dietro per la seconda palla, cioè se perde il dribbling lui partono gli avversari, è una cosa a me mi scuote il sistema nervoso, che è fragile ovviamente.
0: Tornando alla mentalità che dovrebbe dare Vanoli, tu, mi riferisco ad Andrea Bruno Savelli, quando è tornato sulla panchina Fiorentina Vanoli sei stato molto scettico, molto perplesso, molto polemico anche, ecco,
4: ma perché non gli deve dare la mentalità e gli deve dare il gioco, li deve mettere in campo. Oggi sembrava di nuovo la Fiorentina di Grosso, giustamente noi attacchiamo i difensori perché Dragusin è andato male, Ranieri è andato male, Jimenez è andato male, Valdepeñas no. Valdepeñas è l'unico che ha tenuto botta anche alla prepotenza fatta passare dall'arbitro con i genoani. Ragazzi, quello che è entrato e che ha ammonito, mi ricordo neanche come si chiama, a Vieriglia ha dato un cazzotto e non l'hanno richiamato al VAR, gli ha dato un cazzotto. È vero che anche Jimenez diede un cazzotto a quel Frosinone, certo. Ma per me dovevano buttare fuori Jimenez, certo, oggi, certo, quel tipo, certo, lì.
0: Ma ormai il VAR non esiste,
4: però,
0: più.
4: Esatto, però detto questo, erano lunghi. E Fagioli, che ha giocato male e si è intestardito troppo, non aveva nessuno mai a cui appoggiare la palla, erano tutti lunghi, o facevano il lancio lungo o non facevano altro. E probabilmente il piano gara era il lancio lungo su Beto, invece il piano gara, sì, scusatemi,
0: era il contropiede,
4: doveva essere contro, in una partita così dove se gli dai spazio ti ammazzano, li devi mettere lì e palleggiarli in faccia, devi mettere Pellegrino che la sa ripulire la palla.
0: Sì, sì, certo,
4: ma io non capisco nulla di calcio, ma l'ho vedo un bambino, mio figlio di 5 anni, cercando dice, di perché un gioco a Pellegrino?
0: Certo,
4: e perché poi... un Pellegrino quello in panchina? Andiamo!
0: Sei stato molto chiaro, molto chiaro. E tra l'altro ci si aspettava, soprattutto nel primo tempo, anche una prestazione di maggior vigore da parte di Induro. Voglio sentire anche Massimo Cervelli, insomma, dopo il gol che aveva segnato con l'Under 21, la fiducia che aveva acquisito in se stesso. Nel secondo tempo si è visto un po' di più, però comunque pesa su di lui quel gol clamorosamente sbagliato all'interno dell'area di rigore.
1: Pesa, ha preso un palo bellissimo,
0: però, insomma,
1: però io rifletto un attimo su Undur. Giancarlo Antognoni durante la presentazione del libro ha detto il nazionale gioca in un altro modo, no? Nella Fiorentina le ultime due partite Undur è uscito con il Napoli nel momento nostro di maggiore difficoltà, no? Quando avevamo giocatori che non... E oggi è uscito nell'ultimo quarto d'ora. Per cui io ho sempre la sensazione che Undur trovi con difficoltà la propria posizione. E lì però è l'area tecnica, è lo staff tecnico che gliela deve sistemare. Perché Undur c'ha forza, tiro, tecnica, visione, sa stare dentro la partita. È lento, ma c'ha anche tanta fisicità, per cui cioè, questo è un giocatore che te puoi spostare, cioè non è un giocatore come quelli che c'era 20 anni fa, che se li spostavi di 5 metri la posizione non sapevano più che fare. E poi, ad esempio, questo ballottaggio Valdepeñas e Vieri mi sembra l'emblema di una situazione non sciolta. Se noi abbiamo comprato dei giocatori per fare gioco, per cui il gioco si comincia dagli esterni bassi. Se gli esterni sono bassi, attaccano, faranno le diagonali, ma noi gioco forza sui rovesciamenti siamo scoperti. Allora lì ci vuole dei dispositivi di protezione della squadra. Questo io penso che Vanoli li troverà, ma aspettavo un esito del lavoro di queste 3 settimane molto migliore.
0: Non c'è dubbio, al di là del fatto che magari non ha potuto lavorare con tutto il gruppo, però comunque ci si aspettava molto molto di più. Tornando alla difesa e al mercato, a livello di centrali ci si può davvero aspettare che la Fiorentina magari possa spingere per Thiago Gabriel?
3: Sì, ora la sensazione è che qualunque difensore centrale forte tu metta in questa squadra va in difficoltà o vada in difficoltà, perché non è possibile che veramente ci siano queste distrazioni o questi momenti di grande pausa all'interno di una partita in Serie A, dove il campionato sicuramente è quello meno spettacolare tra i più importanti d'Europa, però è decisamente quello più difficile dal punto di vista tattico, e a volte la Fiorentina rende semplice le azioni agli avversari, e questo secondo me non è accettabile, non deve avvenire. Però per quanto riguarda la difesa, io penso che Kongracic sia abbastanza non lontano, ecco, da salutare, perché non mi sembra che rappresenti ormai, no, un punto di riferimento per quanto riguarda il settore dei centrali. Potrebbe andare via se naturalmente dovesse arrivare un'offerta di un certo livello, però mi domando, no? Thiago Gabriel, che è un giocatore sicuramente bravo, di prospettiva, nazionale Under 21, che tra l'altro il buon Pantaleo Corvino ha preso dall'Estrella Amadora, mi sembra per 1,5 milioni di euro, e oggi lo valutano circa 25-30 milioni, cioè può essere un innesto interessante ma anche qui siamo di fronte a non una certezza totale assoluta, nonostante il Milan sia una squadra anche lei molto interessata a questo ragazzo.
0: Però insomma si torna al vecchio discorso, al mercato di gennaio, cosa ti può aspettare?
3: Esatto, però ecco, francamente qui il leader del reparto per me lo dovrebbe fare Dragusin, cioè alla fine deve emergere in maniera definitiva Dragusin e trascinarsi tutti gli altri dietro. Poi ci saranno anche delle possibilità di cambiamento magari a centrocampo, perché anche numericamente un giocatore in più servirebbe, però io credo che tutto sommato con il livello oggi dei giocatori della Fiorentina, io non ho fatto il conto, ma si viaggia quanto a 2 gol di media partita, no? Una roba simile,
0: sì,
3: con
0: sì,
3: tutto il rispetto, anche con giocatori che non vogliamo dire che non sono fenomenali, non sono fenomenali, ma non sono nemmeno, voglio dire, tra i peggiori della Serie A, però qui c'è qualcosa che non funziona, perché chiedere un rendimento un pelino più alto, e qui torna in ballo, deve pensarci l'allenatore, come diceva Luca, come diceva anche lui, come dicevate voi, però serve anche che questi giocatori tirino fuori qualcosa in più, perché sì, sono molto svagati.
0: Sì, ecco, Dragusin,
1: quello sì, vai, però, vai. Però Nick, scusa, noi, io ad esempio non considero le prime 3 partite, per me le 3 partite è un crash fisico della squadra, e quindi nelle ultime 3 partite io ho segnato 6 gol comunque, cioè nel senso, io ho un problema grosso nella fase difensiva, perché la fase difensiva va presentata, cioè non è che posso passare masserraglio tutti dietro e non prendo le verticalizzazioni. Il Genoa ci ha bucato con quelle verticalizzazioni nei primi 20 minuti in un modo desolante.
0: Insomma, chiama in causa il centrocampo,
3: anche all'inizio della partita a Venezia, no?
0: Chiama in causa il centrocampo e chiaramente anche la difesa, la fase difensiva in generale.
4: Ma infatti chiama in causa come eravamo messi in campo, poi la prestazione singola e individuale sono state tutte scadenti. Dopodiché Genoa non ha più tirato in porta. Ha tirato in porta su una punizione in cui il portiere ha messo male la barriera e poi ha fatto miracolo.
0: Parata, sì.
4: Però ha messo male la barriera, passa laterale sulla barriera. Ha messa, vi ricordate da bambini quando si giocava noi, il portiere si metteva sulla barriera e la metteva a coprire il palo? E qui non l'ha fatto. Però poi fa un miracolo strepitoso, perché comunque questi colpi ce l'ha. Però è vero che questa squadra poi, quando si difende compatta, ha difeso bene, perché sui calcio d'angolo io ero preoccupato, il Genoa ha alcuni dei saltatori più pericolosi, mentre col Frosinone ci saltarono in testa, ora si è compattata, il centravanti ti pulisce il primo palo. Però non si può entrare in campo con quelle distanze. Sembrava davvero la Fiorentina di Grosso, sì, i primi 20 minuti.
3: Poi però secondo me c'è anche un altro aspetto che, a mio avviso, per chi ama le statistiche, è che la Fiorentina puntualmente parte da 0-1. Cioè, pronti, attenti, via, sempre a recuperare. E quindi, allora io dico, una volta può succedere, ti fanno un tiro a 30
0: metri. No, è successo anche con il Venezia.
3: Cioè, succede col Venezia, a parte forse col Pisa e col Torino, che la Fiorentina è passata in vantaggio, sì. Poi per il resto, cioè, parti sempre, quindi c'è qualcosa lì che bisogna studiare. Come mai? Perché te hai ragione, alla fine la Fiorentina è come un diesel, no? Nel secondo tempo ha giocato una porta. Però le partite sono 90 minuti e se prendevi però il 3-0 dal Genoa, allora se nel calcio c'è mai la scienza esatta,
0: sì.
3: Però perché concedi così tanto sempre nelle prime mezz'ore?
0: Sì. Oggi tra l'altro ti sei fatto sorprendere a questo inizio veemente del Genoa. Il Genoa non poteva giocare 90 minuti a quei ritmi, però lo sapevi, appunto, è quello che dicevamo con Luca Calamai all'inizio.
4: Sorprendere, lo sapeva anche il Gatto,
0: certo,
4: appunto, che per loro quello, partivano forte.
0: Appunto per quello c'avevano
4: lo stadio. Io volevo invece fare come a Cremona, però ha ragione Nick, cioè ieri dicevo, quando siamo andati a Cremona, è preoccupante, 4 pippoli e a casa,
0: certo,
4: oggi bisogna fare uguale.
0: Se sei più forte lo dai
4: però
0: far
4: anche
0: vedere.
4: A Cremona si rischiò di prendere sullo 0-0 un gol quello clamoroso, sì. E se pigli quello cambia anche quella partita.
0: Sì, è vero.
4: E questa squadra c'ha anche questa cosa, che è un pochino alle volte aspetta di prendere il gol come una liberazione. Io non so perché succeda psicologicamente.
0: Prendere un gol per poi sbloccarsi.
4: Sì, in alcuni casi per lasciare andare la partita. A Roma, le ultime 2 volte con la Roma, abbiamo aspettato ci facessero gol come una liberazione, perché sapevamo che si perdeva.
5: che è inconcepibile. Sapete perché la riconosco questa sensazione? Perché ho giocato nella Cille Boschi 10 anni e 7 anni siamo arrivati ultimi. Quindi quando eri 0-0 soffrivi doppio, che dicevi ora ci fanno il 90esimo così mi girano ancora più le scatole per tutta la settimana, no? Alla fine il gol al 30 era vabbè, dai, ora lo proviamo a pareggiarla, se si pareggia si fa il miracolo, se no è nostro. Sembra questa la sensazione in alcuni momenti, però anche qui grande lavoro al Viola Park, durante la pausa abbiamo spinto, ragazzi, su tutte queste cose ci si lavora, sulla precisione, sulla tattica. Il problema è che l'anno scorso Vanoli ci ha fatto vedere tante cose dal punto di vista della forza, della carica, di volontà, sì. Perché riportare quella barca, a me la statistica che raccontano tutti è la novella dello stento, perché era nel Benevento e l'Ancona che arrivarono in Serie B, che continuarono a fare quella statistica lì, facevano ridere prima e hanno fatto ridere dopo. La Fiorentina era una squadra forte, con dei rinforzi importanti a gennaio rispetto a chi lottava per la salvezza. È chiaro che con un allenatore che riesce a... però è stato bravo, adesso deve fare uno scatto, adesso deve farla diventare
0: già
5: squadra.
0: Oggi ci si aspettava questo scatto,
5: certo. Niccolò ha detto andrebbe scolpito al Viola Parco sulla famosa lavagna di Pioli. Questi giocatori fortissimi, perché Gonçalves è uno dei giocatori più forti della Serie A, e con una squadra chiusa farla entrare a 10 minuti dalla fine è un sacrilegio, però devi farla diventare una squadra, ed è un bel rompicapo, perché sì. Quando rientra Atta, come la giri uno forte,
0: si torna a quel problema. Aspetta, che lui rischia di incartarsi.
1: Io guarda, volevo buttare un altro argomento, perché l'anno scorso con Vanoli noi siamo stati ritardati spesso sui cambi. Io quando leggo gli articoli prima delle partite resto basito sul fatto che si continua a pensare a un calcio a 11 quando oggi si gioca a 16, per cui a me, per esempio, se vedo un G non negli 11 penso lo mette a partita iniziata, no, cambia passo e così via. Per cui vorrei, cioè, che questa Fiorentina fosse disegnata per giocare in 16, ma non perché c'ho da sostituire l'ammonito, perché fa quelle correzioni e poi ci sono questi aspetti qua. Se io devo, la personalità ce l'ha solo Mastantuono va avanti, no? Non c'ha problemi, cioè non gli brucia mai il pallone tra i piedi, e questo è un limite, perché ha ragione Nick, deve uscire fuori Dragusin, no? Cioè deve uscire fuori qualcun altro. Fagioli come leader io non ce lo vedo di questa squadra, non mi sembra abbia le caratteristiche.
0: Mi sembra che ce ne siamo pochi.
3: No, ma se si chiede a Fagioli di fare il leader, chiediamo a Fagioli una cosa che non è nel suo DNA, e quindi secondo me non è giusto nemmeno pretendere questo da lui. Possiamo pretendere, visto che accarezza il pallone come pochi in Serie A, il lancio, la profondità, la giocata, ma non che lui a un certo punto vede la squadra in difficoltà, ci penso io, sennò si sbaglia il punto di vista.
0: Può prendersi qualche responsabilità,
3: sì,
0: quando arriva a limite dell'area, a provare maggiormente
3: questo.
0: La conclusione.
3: Ascolta,
0: ho capito.
3: Lorenzo, se era questo stava alla Juve, va bene? Parliamoci chiaro e tondo. Se era questo stava alla Juve.
0: Sì, però
3: perché uno così la Juve non se lo sarebbe fatto.
0: Bene, però insomma, se
3: quindi
0: un giocatore riesce a maturare come lui deve maturare, sì, potrà anche prendersi qualche responsabilità.
3: Certo, Lorenzo,
0: in più.
3: Ma è un 2001, cioè, vuol dire, c'ha 25 anni, ora, sì. Ora comincia a avere anche un po' di esperienza.
5: È un giovanottino.
3: Sì. Beato, lui è del 2001, io sono del 70, sì, però certo. Insomma, voglio dire, quindi ha maggior ragione, però ora bisogna, a 25 anni in Serie A bisogna in qualche modo, cioè a ognuno il suo, cioè Fagioli deve fare calcio, disegnare calcio, non è che deve dire, non è che deve fare Batistuta, non è che deve prendere a Wembley e dice ci hanno messo alla porta, datemela a me e faccio gol, no, perché sennò si sbaglia tutti i ruoli delle
0: persone. Però io torno anche a quella domanda che avevo fatto a Luca Calamai, è giusto pensare adesso a blindare la difesa, trovare la quadratura, il centrocampo, trovare una formazione, però poi chi li porta i gol? Mastantuono e poi chi?
1: Ci manca Atta faceva portata,
0: vediamo quando rientra.
1: Questo è un primo problema, e poi ripeto, Mastantuono, per me sono Mastantuono, Pellegrino e Ingé, i tre che possano portare gol.
4: Poi, anche Gonçalves.
1: Gonçalves voglio vedere come lo mette Vanoli, perché ancora non l'ho capito. Cioè, c'è questo piccolo problema, insomma, no? E penso, cioè, che sia fondamentale non giocare con regista fisso. Cioè, perché se gioco il regista fisso e mi chiudano Fagioli, come dicevate, come diceva Lorenzo, non ho chance. Quindi io devo fare un equilibrio di centrocampo dove necessariamente Fagioli non tiene il pallone quei 30 secondi in più. Devo farlo scorrere il pallone.
4: Ragazzi, io lo so come ragiona Paolino Vanoli. E lui ha messo Gnonto perché gli garantisce più fase difensiva. Ma oggi non dovevi aver paura.
3: Ha messo davanti a Valdepeñas, ha detto sì, mi dà una mano.
0: Sì, sì, però cosa ti ha portato?
4: No, nulla, nulla. Quando l'ha messa a destra, peggio mi sento, perché ha sbagliato due cross di destro.
0: Sì, sì, sì.
4: Clamorosi, che erano due ottime occasioni, perché poi ha fatto vedere delle cose belline a Fiorentina, in costruzione, però c'è stato sempre l'errore sul cross. Una volta nel primo tempo si sono contrastati, quasi fatti male tra di loro.
0: Sì.
4: Cioè c'è stato di tutto di più, sembravano le comiche. Però i gol li porta Gonçalves, Pellegrino, Mastantuono, Attà, e quando iniziano a portarli questi giocatori, poi li portano anche gli altri, perché se ti preoccupi di uno e lasci spazio a quell'altro.
0: Sì, sì. Gonçalves, quindi ti aspetti che poi possa essere trovata la collocazione?
4: È difficilissimo da collocare in questa squadra. Perché
0: se fai 4-2-3-1, magari lo puoi mettere dietro la punta.
4: Non lo so se farai 4-2-3-1. Io farei molto volentieri 4-3-3 e taglierei la salsa al toro. Farei una scelta tra Ulai, che per me è l'acquisto più bello dell'estate, e Fagioli. Non li vedo in grado di. Non sono maturi per giocare insieme. Non sono Tonali, Fagioli visti in nazionale con Tonali, quando Fagioli sentiva la mancanza della palla e veniva nel ruolo dove non doveva stare, che si allungava. Oggi non ci ha fatto vedere nulla di tutto ciò, perché l'ha messo tre quarti,
0: certo.
4: L'ha messo da mezzala spuria, però la mezzala spuria la può fare Attà fa Borca Valero, tanto per dire, perché con più tecnica, più tecnica di Borca,
0: però comunque con
4: più capacità di attaccare la porta, che Borca faceva pochi gol. A te deve far Borca Valero, e devi avere il coraggio di mettere su una fascia Gonçalves quando c'è le difese chiuse, e devi avere il coraggio di mettere su una fascia col Napoli che fa il blocco basso, e non deve giocare in G, deve giocare Gonçalves. Ora stava male.
0: Sì, no, comunque ha avuto un paio di occasioni proprio con il Napoli clamorose, e non
4: lascia perdere.
0: Le ha sbagliate in un modo che non ci aspettavamo, per la sua classe,
4: non
0: per la sua capacità, per la sua esperienza.
4: Non c'è dubbio.
0: Massimo, prima di concludere questa nostra trasmissione, poi ci sarà alle 21 Extra Viola, per tornare anche a quelle considerazioni che facevamo ad inizio trasmissione con Luca Calamai, c'è il grande rischio che possa essere una stagione anonima?
1: Ah, il rischio c'è, purtroppo il guado che richiamava Nick è vincere contro squadre importanti, tra vedere questo calendario più difficile come la grande occasione per rientrare in bazzica. Cioè, io mi aspetto una grande reazione contro il Como, poi il risultato è un'altra cosa, però mi aspetto la reazione della Fiorentina.
0: L'anno scorso ci ha vinto la Fiorentina con il Como a Como, magari può sfruttare in queste prossime partite il fatto che alcune di queste squadre che la Fiorentina incontrerà dovranno essere anche un po' concentrati sulla Champions, quindi questo magari potrebbe essere un vantaggio per la Fiorentina.
4: Ma ragazzi,
0: piccolo vantaggio,
4: io faccio outing. L'anno scorso, Massimo lo sa già, ho passato anche delle notti insonne dopo il pareggio del Torino, di quel Marzapan, come si chiama?
0: Sì,
4: Maripan.
0: Sì.
4: Io ho rivisto, ho iniziato a pensare, è come coi Brescia, ve lo ricordate il pareggio del 2-2 Brescia?
0: Sì.
4: E sando giù
0: Brescia di Baggio, no?
4: No, era di Baggio,
0: Brescia di Agi.
3: Si
0: torna proprio indietro, sì.
4: E non ci ho dormito per una di quelle notti, ho passato un bianco. Con la mia moglie, mi dice: ma è che tu ti rigiri? Vedo i fantasmi. Quest'anno
5: non ho paura, cioè la Fiorentina è forte.
0: No, no, ma noi non stiamo parlando di paura,
5: bene.
0: Però stiamo dicendo, sarà una stagione anonima?
5: No, no, no, sono convinto che raddrizzerà la barca con un po' di tutoraggio l'allenatore, e se no dovranno ritrovarne un altro, ragazzi.
0: Un altro allenatore?
5: O la raddrizza, e dovevano prendere, per me, io andavo da Thiago Motta subito, che prende il Bologna alla terza e lo porta in Champions, mi ricordo alla quarta, e che è l'allenatore preciso,
3: però l'anno dopo lo portò,
5: l'anno dopo, sì, però la portò già su tanto.
0: Sì, però l'anno dopo in Champions.
5: Sì, scusami. Io avrei preso lui, che però pare abbia perso un po' la testa negli ultimi tempi, no? Ha fatto malissimo, era esageratamente inavvicinabile, però serve un allenatore di quelli che quelli bravi definiscono giochista, perché questa squadra è stata allestita per giocare a calcio. Se Banoli riesce a mutare pelle, noi siamo tutti con Banoli, perché quello che ha fatto umanamente è straordinario. Ora deve fare qualcosa tatticamente e tecnicamente di altrettanto alto.
0: Grazie ad Andrea Bruno Savelli, siamo ai saluti.
5: Marchetato.
0: Perché
3: il tempo è tiranno.
0: Il tempo è tiranno, come si suol dire, sì. Grazie naturalmente a Massimo Cervelli, grazie a Niccolò Ciccarini. Con Niccolò Ciccarini ci ritroviamo alle 21 con Extra Viola, dunque tra qualche minuto, non andate via, rimanete qui perché continuiamo a parlare di Fiorentina dalla Fiera di Scandicci. Buon proseguimento, ma a tra poco.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: E rieccoci dopo aver indossato i miei parastinchi preferiti, tornare qui per insomma raccontarvi questo avvicinamento al fischio d'inizio. Manca un quarto d'ora all'inizio della partita. C'è una notizia da dare che ha sconvolto Chiara Andrea Bevilacqua,
9: la Chiara fantacalcista,
8: che Svilar, portiere della Roma, sarà fuori per almeno un mese a causa della frattura di un mignolo.
9: E questo vuol dire che mi toccherà dare fiducia a Gollini, nonostante quello che ha fatto alla Fiorentina e nonostante io fossi una dei pochi entusiasti all'idea di vedergli indossare la maglia del portiere della Fiorentina. Comunque si consolida il mio record negativo dopo aver ammazzato dal punto di vista calcistico Colombo. Ora il secondo giocatore che nel giro di 20 giorni va in infermeria. Ora capite perché io non prendo mai giocatori della Fiorentina al fantacalcio. Ringraziatemi.
8: Benissimo. E quindi insomma tra Svilar e Gollini insomma la differenza è veramente tanta, e quindi vedremo se la Roma appunto riuscirà a far bene anche con Gollini al posto di Svilar.
10: Conoscimento all'attaccamento alla maglia,
11: attaccamento, e poi anche al buon rendimento che quando gioca ha sempre dato. Dai, su, io ho sempre detto Ranieri è molto importante, perché sembra strano, accanto a Ranieri tutti eccellono di più di quanto è, perché lui probabilmente guida bene la difesa, dà tranquillità ai compagni di reparto. Insomma, secondo me è un giocatore che meritava queste riconferme, anche perché sempre stavo serio. Quando stavo fuori non mi ha fatto una mezza polemica, gli ha tolto una fascia di capitano.
10: Lui non ha fatto, tanti altri giocatori al posto suo avrebbero chiesto la cessione.
11: E lui non ha fatto una piega.
10: Devo salutare da Radio Firenze Viola Lorenzo De Benedetti e Chiara Bevilacqua. Ben ritrovati dopo 3 settimane di stop.
8: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
11: Ciao a tutti.
12: Salve. Lorenzo, ciao. Chiara,
11: salve a voi due. A voi due.
8: 3 settimane ha imparato nomi, eh? Mi sono servite per quelli.
12: No, mi sono studiati. Mi sono scritti sulla mano. Fenomeni.
11: Come a scuola.
10: Stavamo parlando di Ranieri, del rinnovo che è stato ufficializzato in settimana. Un giocatore Ranieri che si è guadagnato la titolarità, ma questa titolarità vi aspettate possa comunque essere ancora, possa esserci ancora a lungo? Vi aspettate che Vieri prima o poi possa diventare il centrale della Fiorentina?
8: Allora Ranieri insomma in tanti ne parlano non benissimo, ci sono sempre stati forti dubbi, però poi fondamentalmente cambiano gli allenatori ma Ranieri è sempre in campo, quindi è quel tipo di giocatori che gli allenatori amano mettere in campo. Poi se Vieri, come tutti noi speriamo, diventerà un difensore che non si può più tenere fuori, allora ci sarà chiaramente un po' di turnover, però per il momento Ranieri è senza ombra di dubbio il titolare al centro della difesa della Fiorentina.
10: Chiara, in questo momento insomma, la coppia Dragusin-Ranieri è quella più affidabile.
9: Sì,
10: sono stati anche tanti altri tentativi di far giocare accanto a Dragusin Pongracic e anche Vieri, però poi alla fine il duo che dà più garanzie è questo che viene proposto anche oggi.
9: Ed è una piacevole sorpresa, perché se pensiamo alle prime tre gare di Dragusin, viene veramente difficile immaginare che possa risultare il più affidabile. A me piace pensare che poi nel corso della stagione Vanoli possa anche rivalutare le gerarchie, ma in questo momento, alla luce di quanto fatto vedere in campo, sicuramente partire con Dragusin e Ranieri ci dà un pizzico di garanzie in più, considerando anche le difficoltà difensive, non solo di reparto ma proprio di atteggiamento.
10: Per quanto riguarda invece l'attacco, visto che ancora non ci siamo soffermati sul centravanti, la scelta di Beto, diceva Luis che se la sentiva, insomma, anche per una serie di analisi a livello tattico di questa partita. Ecco, tu in realtà, Sauro, ti aspettavi davvero che Beto potesse essere scelto?
11: Sai, in trasferta...
10: anche alla luce del fatto che comunque in sei partite, in sei presenze, Pellegrino ha segnato tre gol.
11: Certo, cioè, però magari oggi secondo me fa anche un po' un discorso tattico, poi c'è stato le nazionali, c'è il fuso orario, c'è tante cose che poi
10: sì, però insomma, per quanto riguarda il centravanti, Pellegrino si è sempre allenato a Firenze, Beto è vero è rientrato abbastanza presto, però comunque
11: sì, però io ti dico la verità, Beto probabilmente in contropiede gli dà qualcosa di più, però io non riesco a leggere bene la cosa con Gnonto, ma è una mia idea, non riesco a...
10: Diciamo che è un altro dei tuoi giocatori che non ti fa impazzire,
11: no,
10: Gnonto.
11: Perché siccome secondo me Beto è uno che allunga la squadra e dà possibilità agli esterni di sfogare, va bene, secondo me Gnonto sfoga meno di però può darsi, cioè, se l'allenatore l'ha fatto, poi insomma, poi i allenatori fanno le cose e poi può darsi tutti bene o male, d'altra parte loro devono scegliere, non è che lo fanno che lo facciano apposta,
10: no, anche perché poi ha avuto tre settimane per valutare, sì, tutte le soluzioni, per cui
11: poi ti ha detto bene te, probabilmente vuol far vedere un po' a Cavarosa e tutti sono coinvolti, via,
10: deve dare anche non tanto un contentino,
11: ci
10: sono degli equilibri da salvaguardare,
11: per coinvolgere
10: da salvaguardare per quanto riguarda il
11: io non lo reputo un contentino,
13: no, lo chiedo a Chiara Lorenzo, secondo me queste tre settimane il buon Vanoli abbia provato anche qualcosa con gli esterni difensivi, perché ci sa, due giocatori, uno di 1,92 Pellegrino e Beto 1,94, quindi qualche cross dalle fasce, cioè, non è che è vietato, un pezzo c'è sui contratti, se sa qualcosa Lorenzo, te Chiara sa qualcosa sul contratto dei giocatori,
8: sì.
13: No, si può fare rosso,
8: sì gli esterni d'attacco non possono crossare, quindi sono d'accordo con te che devono crossare, no, i terzini possono, quindi sono d'accordo con te, ci avrà lavorato in queste tre settimane, dove tra l'altro lui ti sei divertito tanto, mi hai detto, ora dice Madonna, ora ricomincia il campionato, io stavo proprio bene senza le partite, vero?
13: Meno male c'era mondiale di cirismo, gli europei di cirismo, che se no ero sparato. Tre settimane sono troppe, ragazzi.
10: Troppe. Ma anche lo stesso Vanoli ha fatto capire che è rimasto infastidito da questa sosta così lunga.
11: Insomma, tutti.
10: Bisognerebbe mettersi al tavolo con le varie federazioni e cercare di trovare una soluzione.
14: E allora buonanotte.
10: Buonanotte. È vero anche quello. Chiara, su quanto diceva poco fa Luis, quanto riguarda gli esterni?
9: Sì, io sono d'accordo sul fatto che dobbiamo anche tornare a riflettere in maniera differente quando si valuta la manovra offensiva e soprattutto si analizza l'attacco. Il fatto che ora ci siano anche gli esterni lì davanti a contribuire fa sì che poi, alla luce della partita che magari il tecnico ha preparato e ha intenzione di provare a fare, le caratteristiche di uno rispetto a quelle dell'altro, e parlo di Beto e di Pellegrino, possano tornare utile. Giustamente Lorenzo sottolineava come in precedenza Pellegrino abbia fatto bene anche a partita in corsa, e questo è un altro elemento, perché poi sappiamo che il lavoro che fanno in campo i due giocatori è diverso e la partita è lunga, oltre a tener necessariamente conto dei cinque cambi che hanno un impatto notevole.
10: Renato, ti aspetti un Mastantuono particolarmente brillante o hai la sensazione che possa in qualche modo risentire anche di questo viaggio intercontinentale, il jet lag, la poca possibilità che ha avuto di recuperare fino in fondo?
15: Beh, questo sicuramente è da valutare durante tutta la partita, credo che comunque è una dimostrazione, secondo il mio punto di vista, però questa particolare importante, Vanoli lo considera un giocatore importante perché è l'ultimo giocatore che è tornato, che ha fatto pochissimo, che avrà assolutamente pensato a recuperare più che ad allenarsi negli ultimi due giorni, e quindi vuol dire che ci crede molto, vuol dire che per lui è un giocatore che ha delle qualità che gli altri non hanno e che probabilmente è quel giocatore che si aspetta gli possa dare qualcosa in più, poi durante dentro la partita probabilmente può anche essere sostituito se non avrà la condizione, però quando io l'ho visto giocare sotto il piano fisico non gli è mai mancato niente, cioè non ha mai non è mai stato in difficoltà a livello fisico, anche di corsa, di magari si estranava un po' perché gli arrivavano meno palloni o perché magari non era dentro la partita, ma quando c'è stato anche da correre, a tornare in certe partite e anche a un certo momento della partita alla fine, lui c'era, aveva ancora la brillantezza. Quindi anche sotto questo punto di vista fisico mi sembra che sia un giocatore molto integro e che abbia la possibilità, essendo molto giovane, di tenere benissimo tutta la partita.
10: Ciao, prima di iniziare la missione mi sembravi un po' poco convinto della scelta Ivanoli su Mastantuono.
11: No. Perché io dicevo che sono andato tardi, non per altro, insomma, sì, era certo. Dubbio che motivo lì, no, è che lui casca anche da una parte di un difensore dei tosti, dei Vasquez. Cioè, lui avrà, se lui riesce a impegnare Vasquez ci dà una grande mano, perché io mi auguro, perché lì sarà, perché Vasquez è proprio tutto sanguigno, uno si fa sentire,
10: sì.
11: È più forte, uno dei più forti hanno loro, sicuramente come temperamento.
13: Duello sudamericano, Messi contro Argentina.
11: Sì, bravo.
8: Messi a Centro America, non te lo volevo dire, Luis.
11: Vediamo, dai, perché io la considero, come ha detto anche, una partita molto complicata. Poi spero che la diventi semplice, perché poi nel calcio non lo sai mai, no? Però l'ambiente è pesante. Poi sosta,
10: comunque sì, la sosta porta delle incognite, ovviamente.
11: Sì. E poi questa sosta, a chi non era messo bene come il Genoa, ha calmato un po'. Sì. La situazione, se te andava già la settimana dopo,
10: sì, è vero, però comunque hanno
11: trovavi contestazioni, magari
10: fortunati comunque,
11: sì, no, ma trovavi delle contestazioni, invece ora non trovi niente. Ora, capito, la cosa si è
10: Lorenzo, è chiara. Prima di salutarvi, che cosa temete di questa partita?
8: Ma io temo quello che può dare Marassi sicuramente al Genoa, perché anche se il Genoa non è messo bene, i suoi tifosi, insomma, se si faranno sentire e come. E poi, insomma, Genoa però non è messo benissimo, ora non, se no sembra di giocare con
13: Real Madrid. Bravo.
8: Genoa non ha Colombo, poi lo sappiamo che comunque a Sauro piacciono di più, cioè se gli dici chi è più forte tra Mastantuono e Vasquez, lui sceglie Vasquez sempre, perché quelli che giocano bene non gli piacciono. Chiaramente sto scherzando.
11: Invece ho detto oggi trova roba dura, perché è normale.
8: No, certo. No, ma Vasquez è un signore difensore, ci mancherebbe altro. Anche lui reduce dalla nazionale, però, quindi comunque viaggi l'ha fatto anche lui. Vediamo. Ieri Vanoli ce l'ha detto su Mastantuono, che è rimasto stupito, no, da come abbia recuperato in maniera veloce. Poi c'è chi lo soffre e chi non lo soffre, anche il jet lag, il viaggio lungo. Stiamo parlando di un ragazzo a 19 anni che ha vissuto dal vivo a una partita, alla partita dell'addio di Lionel Messi, e mi immagino, no, per uno del 2007 quanto possa essere stato importante. Quindi secondo me anche a quella carica lì, che per esempio Dybala nella Roma non ce l'ha, perché la Roma non ce l'ha mandato Dybala, quindi secondo me sfrutterà anche questo Mastantuono per poter mettere qualcosa in più in campo oggi.
10: Chiara, in 30 secondi.
9: La voglia di strafare, quello che a volte poi ti porta a sciupare delle occasioni che nei minuti successivi rimpiangi. Non mi riferisco solamente a Beto, ma in generale a una squadra che si è ritrovata e del cui potenziale si è parlato tantissimo.
10: E allora ci ritroveremo con Radio Firenze Viola come sempre nell'intervallo. Buon lavoro, buona trasmissione.
8: Ciao ragazzi, a dopo.
13: Ciao ragazzi.
8: Grazie ai nostri amici di RTV 38, che ritroveremo come sempre all'intervallo. Un paio di messaggi e poi andiamo ad Andrea Giannattasi.
9: Franchino è carico a palla, oggi entra in porta palla al piede suonando la chitarra e Marassi si inginocchia. Questo è il messaggio di Luca. Pietro da Napoli: non possiamo giocare con Gonsalves o Ngie perché Gnonto deve coprire Valdepeñas, mi pare illogico. Vieri al centro e Ranieri a sinistra mi sembra una soluzione più logica.
8: Allora, le squadre sono in campo, non so se abbiamo già Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
14: Ciao, buonasera, buon pomeriggio di nuovo dal Ferraris, con Genoa e Fiorentina che stanno posando davanti alla tribuna autorità, in mezzo a loro anche la squadra arbitrale capitanata da Maresca della sezione di Napoli, i suoi assistenti sono Colarossi e Fonte Murato, il quarto uomo è Colombo, al VAR invece ci sono Abisso e Camplone. Fiorentina che gioca con la maglia bianca con inserti viola, il Genoa invece con il completo rosso-blu casalingo. Stadio veramente pieno, ci sono per carità alcune zone vuote soprattutto nei distinti davanti a noi, credo che non arriviamo a 30.000 spettatori, ma comunque il colpo d'occhio è decisamente d'eccezione, con la Fiorentina che, lo ricordiamo, si schiera con De Gea tra i pali, poi Jimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas in difesa, centrocampo Ondur, Fagioli e Ulai, davanti ci sono Mastantuono e Gnonto a supporto di Beto. Risponde il Genoa, che mi dicono i colleghi qua di Genova dovrebbe giocare, pensate un po', con un 4-4-2, non con un 3-5-2 o 3-4-2-1, quindi De Rossi dovrebbe aver varato di nuovo la difesa a 4 che aveva già sperimentato in alcuni momenti delle prime 5 di campionato. Pilov tra i pali, Esibue, Otoa, Ostigard e Vasquez in difesa, Ellerson, Frenderup, Traoré e Sharawi, con Messias e Osmaic a comporre il reparto offensivo. Non mi stupirei comunque sia di vedere Sharawi un po' più avanti, quindi insomma vedremo se poi alla fine sarà un 4-3-3, un 4-3-1-2. Insomma, è chiaro che l'ex Roma è un giocatore molto duttile, molto interessante, seppur con un'età ragionevole, perché insomma parliamo di un 92, ma insomma di un calciatore molto intelligente. Si scambiano i gagliardetti Vasquez e De Gea, che sono chiaramente i capitani della partita. Fiorentina che nella prima frazione di gioco attaccherà verso la curva dei tifosi genuani, per la verità insomma sono entrambi disposti nelle due curve, sono piene entrambe le curve, però quella chiaramente che storicamente ospita il tifo rosso blu è la curva nord alla nostra sinistra. Alla nostra destra invece, devo dire, a 40-50 metri ci sono 2000 tifosi viola. Vedo anche delle bandiere nuove che sono state rinnovate per la trasferta di oggi. Sono, avete presente la bandiera dell'Olanda che ha delle strisce orizzontali, sì, blu, bianco e rosso? Ecco, sostituite il blu al viola, ci mettete il viola, quindi la disposizione dei colori è quella, sembrano delle bandiere d'Olanda con il viola però al posto del blu, quindi molto belle, è un colpo d'occhio decisamente affascinante, con insomma, ovviamente una bella cornice di pubblico anche da parte dei tifosi viola che sono arrivati da Firenze. Va bene, allora credo che il cambio di campo non è avvenuto, perché vedevo c'era un po' un conciliabolo tra i due capitani per cambiare il campo, ma poi alla fine non è avvenuto, mi si è temporeggiato un attimo. Può iniziare dunque la partita con la Fiorentina che batterà il calcio d'inizio di questo match. Fiorentina, come detto, che cerca la sua seconda vittoria in campionato, invece Genoa va a caccia della prima, è una delle squadre che ancora è a secco di successo in questa stagione. Sul pallone ci sono Ulai e Fagioli, due giocatori che si alterneranno evidentemente nella zona di regia. Saluto anche intanto l'amico e collega Marco Bisacchi, voce di Radio Sportiva Cuore Sampdoriano, quindi evidentemente l'amico Bisacchi farà il tifo per la Fiorentina questo pomeriggio. È tutto pronto per il fischio inizio del match, con Fagioli evidentemente che andrà subito a far sfilare il primo pallone in direzione della difesa. È proprio così, anzi no, palla subito per Ulain da parte di Fagioli, Jimenez, la bella apertura per Mastantuono, Vasquez di testa interviene, poi ancora Ondur, palla lunga, Ostigard fa sua la sfera senza problemi, addirittura la fa sfilare sul fondo il difensore norvegese per evitare guai peggiori. Rimessa da fondo in favore del Genoa dopo appena 17 secondi al fischio inizio di questa sfida, 0-0 tra Genoa e Fiorentina. Pilo affida il pallone a Leo Ostigard, che proprio l'anno scorso colpì di testa una delle sue specialità, tutte capocciate, la Fiorentina nel 2-2 rocambolesco di scena qua a Maras lo scorso novembre. Pilo in lungo rilancio il portiere olandese, la ricerca di Ellerson, non ci arriva, arriva però Gnonto, Fagioli che perde però il pallone, attenzione a il Genoa che riparte con Osmaic, che serve molto bene Ellerson sulla destra, Ellerson davanti a sé a Valdepeñas, si appoggia su Ezibue, Ezibue sulla fascia destra, serve adesso Traoré, l'ex Empoli per un qualche istante anche un ex giocatore della Fiorentina, poi ancora Ellerson, il cross al centro, Ranieri, svirgola di testa, la palla che potrebbe finire in calcio d'angolo, no, è molto bravo a recuperarla Jimenez, bravissimo anche lo spagnolo a evitare

0: non deve disunirsi, deve far valere la sua qualità. La rimessa laterale affidata a Leo Østigard, l'ex difensore del Napoli, osserva il piazzamento dei compagni in area di rigore, andrà alla lunga gittata, modello Caiode evidentemente, ma proprio Østigard in questo momento, il cross al centro, interviene ancora Fagioli e la mette fuori, ancora però Genoa con Vasquez che recupera il pallone, Østigard, Mastantuono bravissimo a recuperare il pallone, questa volta la rimessa laterale in favore della Fiorentina perché l'ultimo tocco di un giocatore rossoblu. 2 minuti di gioco e 30 secondi, rimessa in favore della Fiorentina che dunque può respirare dopo un avvio di gara abbastanza complicato, anche se sicuramente non ci sono state azioni pericolose. Rimessa per i viola con Jimenez che serve Fagioli, ancora Jimenez, marcato strettissimo, Jimenez non sa chi darla, allora Vinicius ci mette in profondità per Mastantuono, attenzione a Osmaic che si gira molto bene, la Fiorentina però fa buona guardia con Ranieri, ancora Vasquez ci mette in profondità con la palla che però viene giustamente gestita e mandata sul fondo dalla Fiorentina senza alcun tocco da parte dei giocatori viola. Rimessa in favore di Davide De Gea dopo 3 minuti di gioco e 5 secondi, il punteggio Marazzi è di Genoa 0 Fiorentina 0, ma in questo momento è il Genoa che sta provando a fare la partita, la Fiorentina sulla difensiva in questo momento è costretta a guardarsi dalle azioni della formazione di Daniele De Rossi.
1: Sì sì, ma c'era da aspettarsi, insomma avevamo detto anche nel prepartita che il Genoa sarebbe partito probabilmente, quindi adesso ne abbiamo la prova in questi primi 3 minuti con il piede sull'acceleratore e quindi una Fiorentina che sta comunque cercando di gestire quelle che sono le primissime folate del Genoa. Andrea.
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Anche adesso c'è stato un tentativo in profondità a servire Osmaic. Buona guardia di Dragusin a far sfilare il pallone in rimessa laterale che viene affidata costantemente a Dragusin. Mi pare chiaro il copione della Fiorentina, palla lunga per Beto. Tra l'altro, insomma, mi sono un po' informato nel corso del periodo in cui eravamo collegati, insomma la scelta di Beto al posto di Pellegrino è per sfruttare gli spazi che ci potrebbero essere rispetto magari all'argentino. Beto è quello che fa più reparto secondo l'allenatore della Fiorentina, quindi questo è quello che ci pare di capire. Intanto osservando lo schieramento della squadra mi pare chiarissimo che Ndur fa la mezzala destra, Fagioli fa i play e Ulai fa la mezzala sinistra. Seguiamo però il Genoa con Ederson che taglia il campo, il suggerimento è per Messias per Izigue, attenzione ancora Ederson in profondità, Izigue, il cross al centro, deviato, salta di testa Frentrup, ma c'era una posizione di fuorigioco. Applaude Dragusin per il lavoro fatto da tutta la linea difensiva e quindi nulla da fare per il Genoa. Insomma, saranno i primi 15-20 minuti, secondo me, belli intensi. Se la Fiorentina resiste, è una buona notizia, vuol dire che poi dopo può far valere la sua qualità che è nettamente superiore in quest'undici di partenza rispetto alla squadra allenata da Daniele De Rossi. Noi intanto ci permettiamo di salutare i tantissimi tifosi viola che ci stanno seguendo, immagino dalla Fiera di Scandicci, immagino che la nostra voce arriverà bella, chiara e distinta anche a loro, speriamo che il loro tifo direttamente dal Fierone riesca a dare una mano a questa viola che ha bisogno di punti, ha bisogno di vittorie. Il lungo lancio di De Gea, la ricerca di Beto, palla messa fuori dal Genoa, poi Eshanawi va a dare una mano alla fase difensiva con il pallone che viene fatto sfidare dalle parti di Bilo, palla adesso in favore di Otoa che va al lungo lancio, Ranieri in testa fa sola sfera, poi Gnonto interviene molto bene ma il pallone deviato non è preciso, allora lo recupera la formazione rossoblu che adesso imposta il gioco dalle retrovie con Bilov che viene spesso chiamato a impostare l'azione dal basso, poi c'è Leo Østigard che è sempre il primo giocatore a toccare la palla quando si riparte da dietro, e insomma una partita molto tattica questa dove la Fiorentina nei primi, immagino, ripeto, 20 minuti dovrà stare molto attenta, però dovrà avere anche la qualità e la lucidità di partire in contropiede non appena vi fossero opportunità di andare a mordere.
1: Sì sì, è insomma una partita fino a questo momento che ha visto il Genoa, l'abbiamo detto, partire un pochino più forte rispetto alla Fiorentina, però poi diciamo che adesso siamo già al possesso palla dopo 6 minuti, arrivano già dei messaggi, Chiara.
2: Matteo da Piombino, attenzione alle punizioni agli angoli dove Vasquez e Østigard sono molto pericolosi. Sì. Buongiorno Chiara, se mi saluti vinciamo. Augusto dal Casentino, ovviamente quindi noi lo salutiamo. Ci scrive Igor, siamo troppo superiori al Genoa, non possiamo che vincere. Forza Fiorentina da Anna, Antonio e Remo da Amburgo. Mentre Silvo dal Ponte ci scrive: molti elefanti da zoo nel Genoa, fate Vobis.
0: Aspetta, perché c'è Sharawi che recupera palla, il tiro di Sharawi, la parata di De Gea, poi sbaglia tutto Ellerson e poi c'è il gol.

0: il gol di Osmajić, gol dell'1-0, il Genoa in vantaggio dopo 7 minuti, Osmajić, la parata di De Gea, aveva sbagliato tutto Henderson, ma il suo tiro si è trasformato in un assist per Osmajić che fa 1-0 al 7° minuto di gioco e la Fiorentina è già sotto. Molto male quella difesa, secondo me qua De Gea dovrà fare molto meglio. Tutto nasce da un tiro di El Shaarawy, palla secondo me indirizzato dalla parata di De Gea e poi dopo un erroraccio di Henderson, Osmajić lasciato solo, ha messo alle spalle di De Gea. Qua molto male la difesa viola, veramente molto male ragazzi, molto male.
1: Sì, molto male, perché insomma, allora sul primo tiro del Shaarawy Osmajić è in fuorigioco, però poi dopo parte dietro la linea del pallone sulla svirgolata di Henderson, quindi non credo si possa tornare indietro, perché poi di fatto è ripartita un'altra azione. Su De Gea non so cosa potesse fare, sì, probabilmente respingere, ma Andrea, cioè il Genoa ha fatto quello che ha voluto, colpo di tacco di Osmajić per El Shaarawy, che Osmajić solo, El Shaarawy solo, che tira in porta, la palla va a Henderson completamente solo, che la svirgola e trova Osmajić completamente solo, quindi insomma De Gea lo metterei almeno al 5° posto tra i colpevoli di questo
0: no,
1: gol del Genoa.
0: Poteva magari deviarla in maniera un po' più
1: però era forte il tiro del Shaarawy, cioè lui ha respinto lateralmente, se poi però non c'è più nessuno, cioè difesa della Fiorentina completamente ferma, cioè erano tutti soli, sì, sempre, sì. Cioè una cosa,
0: sì, sì.
1: Comunque bene, abbiamo ricominciato bene dopo la sosta
0: e devo dire che questo avvio di partita, l'avevamo detto, sarebbe stato complicato. Io speravo la Fiorentina resistesse un po' di più, non abbiamo avuto questo regalo da parte dei viola e quindi siamo sotto, siamo già a rincorrere dopo 8 minuti e 50 di gioco. Ora vediamo se la Fiorentina decide di scendere in campo, perché a questo momento non ha fatto nulla. C'è questa adesso palla in profondità per Valdepeñas che va da solo, taglia il campo per Ulahi adesso per Gnonto sulla sinistra del campo davanti a sé a Isibue, Gnonto per Ulahi adesso per Ranieri, tutta la Fiorentina in posizione offensiva per andare a cercare il gol del pareggio. Valdepeñas sulla sinistra si accentra, una barca, allora si appoggia su Ranieri. Insomma, io mi auguro che la difesa del Genoa, che è una delle peggiori del campionato, si ricordi di essere tale anche questa partita. Mastantuono sulla destra, Mastantuono si accentra, il numero 30, palla per Ulahi, ancora Ulahi, Mastantuono si fessa i piedi, poi Indur, il tiro deviato, Pilo sul primo palo, fa sua la sfera. Si sono andati a pestare i piedi Ulahi e Mastantuono. Qui ci sono delle cose da correggere a livello proprio di zolle da presidiare. Mi è parsa un'azione molto confusa, anche se la Fiorentina ha provato il primo tiro in porta di questa partita, ma ho visto molta improvvisazione in questa azione. Cioè ho visto giocatori che stazionavano nella stessa zolla di campo e non va bene per niente, non va bene per nulla. 10 minuti e 5 secondi di gioco, 1-0, la Fiorentina ha tentato la prima reazione, ma non è stata sufficiente.
1: Sì, insomma, è arrivato però intanto il primo tiro in porta mentre ci stiamo rivedendo il gol, cioè De Gea respinge non nel migliore dei modi, senza ombra di dubbio, però insomma son tutti soli, gli attaccanti del Genoa tutti completamente soli, c'è il Shaarawy che tira tranquillamente dal limite dell'area, Henderson che ha tempo anche di svirgolare.
0: Aspetta che
1: vai,
0: che Fagioli sbaglia un pallone, meno male poi lo recupera Andur, ma la Fiorentina è veramente sbadata, vedo giocatori molto sbadati che fanno dei passaggi anche elementari sbagliati a pochi metri. Ora per fortuna la Fiorentina riparte e prova a dare un po' di qualità a questa manovra, in profondità il suggerimento per Beto, ma è bravo Toa a far sfilare il pallone dalle parti di Bilo, ma vedo la Fiorentina veramente molto distratta, Lorenzo e Chiara che perde dei palloni molto semplici, non ci siamo, anche adesso commette fallo a centrocampo la Viola. No, l'approccio, come sempre accaduto, è stato pessimo, perché la Fiorentina è sempre andata in svantaggio da quando è iniziato il campionato. È successo con la Roma, tranne col Torino, è successo con la Roma, è successo col Frosinone, è successo col Venezia, è successo col Napoli, è successo anche oggi. Qui ci sono dei problemi evidenti negli approcci di partita, tranne che col Torino e con il Pisa in Coppa Italia e con il Benevento in Coppa Italia. Questa è una squadra che va regolarmente sotto perché approccia male le partite.
1: E poi soprattutto insomma Fiorentina continua a prendere gol regolarmente, quindi questo...
2: E molti se la prendono sì. con De Gea, Bruno da Viterbo, basta con De Gea. Addirittura Simone da Scandicce ci scrive: il citofono arancione è sempre lì sulla porta. E io vi ricordo anche gli anni con Terracciano, che sicuramente non è il male del calcio, ma rispetto a De Gea ci ha fatto capire come esistano le categorie in ogni zona di campo. Facciamo ridere come sempre in difesa, questo è l'amaro sfogo di Alberto. Mi fa ridere che tutti si stiano preoccupando di chi giochi in attacco, mentre nessuno si cura della fase difensiva, e forse nemmeno Vanoli,
1: tutti
2: questo è
1: soli,
2: Carmine Cecinese. Mi spiegate Ulain quale ruolo sta giocando? Grazie
1: Andrea.
2: Leonardo.
0: Ulain fa la mezzala destra, la mezzala sinistra, è un 4-3-3 molto chiaro quello che la Fiorentina in campo, c'è il Tur che è molto basso, non è affatto nella posizione di attà, è un 4-3-3 molto classico e assolutamente ben visibile. Non so se sarà il modulo che la Fiorentina utilizzerà per tutta la partita, perché qua bisogna reagire. Ora c'è Chimenez che però perde il pallone, se l'ha messo in proprio, riparte il Genoa con Traoré, l'apertura molto buona per Ezigué, ma fa sua la sfera Ranieri, la respinge però male il difensore della Viola. Attenzione al Genoa che riparte in contropiede con El Shaarawy, El Shaarawy di rigore, El Shaarawy, mamma mia, il diagonale che esce di poco sul secondo palo, il Genoa vicino al 2-0 al 14° minuto. Ma qui ragazzi dobbiamo attaccare la spina, dobbiamo attaccare la spina, perché non siamo scesi in campo, siamo ancora durante la sosta, la testa è ancora al Viola Parchi. Io veramente vedo in questa squadra una deconcentrazione spaventosa.
1: Ma anche qui Chimenez, cioè, in ritardo clamoroso su El Shaarawy.
0: Sì,
1: vabbè. No,
0: sono
1: d'accordo,
0: sono
1: con te,
0: molto
1: Andrea.
0: Preoccupato.
1: Sono d'accordo con te che sono rimasto alla
0: sosta.
1: Sono
0: preoccupato perché sono rimasti veramente alla sosta. Sbagliano tutto, anche adesso. Suggerimento per Valdepeñas, lo spagnolo sbaglia tutto. Cioè, poi è chiaro, ti manca un po' di fiducia e sbaglia anche le cose più facili. Se Ferrari solo è una bolgia, quindi diventa anche difficile trovare i giusti modi di comunicare, i giusti automatismi. Non è facile, mi rendo conto, però. Ragazzi, si sbagliano delle cose elementari, eh. Ora qua Ranieri fa un brutto fallo, si prende anche il giallo.
1: Vai.
0: Dopo 15 minuti, brutto fallo di Ranieri su Messias. Giallo per il difensore della Fiorentina, giustissimo. Giallo sacrosanto. Ragazzi, non ci siamo. Ragazzi, o si decide di attaccare la spina o questa partita la Fiorentina la perde al 100%. Non ci sono segnali positivi fino a questo momento, non c'è nemmeno mezzo. Quindi o ci si sveglia o questa partita la Fiorentina non la riprende nemmeno.
2: Tra l'altro su Ranieri qualche analisi lo chiama in causa in termini di responsabilità sulla rete del vantaggio del Genoa. C'è Francia Viola che ci dice: che fenomeno Ranieri che indietreggia sul gol preso, è il 43esimo che si piglia così, indietreggia.
0: Attenzione, il gol del 2-0, no. Una buca pazzesca, Messias, una buca pazzesca di Ranieri, 2-0, ragazzi non siamo in campo. Messias 2-0, non siamo in campo, ragazzi, una roba da oggi le comiche. Messias 2-0, una buca vergognosa di Luca Ranieri, 2-0 del Genoa. Ragazzi, non siamo in campo, facciamo adesso delle sostituzioni, subito, facciamo subito dei cambi, perché non siamo in campo. O ci svegliamo o prendiamo la via degli spogliatoi adesso, perché non siamo in campo, perché non è accettabile riprendere il campionato con questa superficialità, non è accettabile. 2-0 Messias dopo 16 minuti, non è accettabile.
1: Ma guardate, guarda, allora Ranieri è una buca clamorosa e Jimenez comunque che ha il giocatore davanti e se ne guarda bene di andare. Era l'unico giocatore in area di rigore Messias. Fase difensiva malissimo la Fiorentina. Ranieri per me può anche uscire ora perché è anche ammonito, quindi si può già,
2: Diceva anche Andrea da Milano invece. Che rinculare sull'uomo non ha nemmeno passato la palla in occasione del primo gol, e ora dice bene, recidivo nonostante anche il giallo.
1: Bene, benissimo Andrea, hai cominciato benissimo.
0: Anche Mastantuono non tiene in campo un pallone, no ragazzi, non ci siamo. Io francamente ve lo dico, sono il 16° minuto e 18 secondi, non vedo assolutissimamente una mezza chance di riprenderla. Se questo è l'atteggiamento, se questo è veramente l'atteggiamento della Fiorentina, non ci sono margini per riprendere questa partita, perché veramente non ci siamo, non c'è testa, non ci sono gambe soprattutto, e il Genoa sta giocando una bella partita, poi naturalmente il secondo gol è un regalo clamoroso della Fiorentina, ma non ci siamo proprio, cioè qui chiaramente si stanno avvertendo tutti i postumi di una sosta lunghissima che ha portato carichi di lavoro nella testa e nelle gambe della squadra. Non ho il minimo dubbio che la Fiorentina non sia questa, perché la Fiorentina ci ha fatto vedere di essere una buona squadra col Venezia, col Napoli, in altri appuntamenti, ma ragazzi, o ci svegliamo o se no qui si fa una figura da peracottaio, ve lo dico subito, o ci svegliamo o si fa una figura veramente da peracottaio.
1: Sì, oggi insomma così una cosa non dovevi fare, dare coraggio a Marassi poi in tutto questo, invece sì. Insomma,
0: ma adesso poi
1: mi immagino lo stadio adesso in questo momento,
0: ma certo, ma poi l'abbiamo detto Lorenzo, l'avvio di partita sarebbe stato quello il momento clou, i primi 15-20 minuti, e cosa fa la Fiorentina? 15 minuti è sotto già di due reti, cioè veramente, poi per carità di Dio il secondo gol è proprio un errore clamoroso, che sia il quindicesimo che sia il settantesimo è una roba che non si può vedere in Serie A, secondo me una roba di una gravità pazzesca, cioè non è concepibile, non è veramente concepibile.
1: E comunque sì, anche le scelte iniziali di Manoli ci fanno riflettere, perché allora, Gnonto palloni toccati 0, Beto palloni toccati 0,
0: due o tre, ma non hanno fatto niente,
1: no, cioè. Ma comunque ha fatto una scelta di mettere soprattutto poi i terzini, l'abbiamo detto anche prima della partita, terzini molto offensivi. Però poi ci vuole copertura da qualcun altro, cioè sempre in ritardo. Jimenez è in ritardo clamoroso sul gol del 2-0, anche se poi Ranieri buca la palla davanti alla porta. Insomma, vediamo, speriamo che la Fiorentina insomma possa trovare.
0: Aspetta, perché c'è Ndur, era di rigore, Ndur per Gnonto, il tiro, gol Gnonto! No, fuori gioco. Speriamo sia soltanto un errore del guardaline. Gol annullato a Gnonto, che aveva riaperto la partita.
1: Fuori gioco di Ndur, secondo me iniziazione sul tiro di Mastantuono.
0: Vediamo un po' se il VAR ci consolerà oppure no. Si aspetta, dici di aspettare a Bilo Maresca, che vuole attendere dalla sala.
1: Il fuori gioco dovrebbe essere di Valdepeñas addirittura.
0: Vediamo se ci sarà questo fuorigioco oppure no. Vediamo un po'. Sarebbe importante rientrare in partita al ventesimo. Sarebbe importantissimo rientrare in partita al ventesimo. Maresca aspetta ancora indicazioni dalla sala VAR. È un consulto abbastanza lungo quello che sta avvenendo in sala VAR, con l'arbitro che aspetta delle direttive da chi ha il monitor in questo momento. Ancora Maresca non ha deciso, chiede ai giocatori viola di pazientare, si allontana perché vuole sentire meglio quello che gli viene detto in cuffia. Forza, speriamo bene.
1: Allora, potrebbe anche andare ancora a rivederlo. Potrebbe anche andare a rivederlo per capire.
0: Fuori gioco, gol annullato. Porca miseria. Sarebbe stato importantissimo rientrare in partita al ventesimo.
1: Sì, però comunque, questo, ragazzi. Però comunque è un episodio che la Fiorentina deve sfruttare, anche se il gol è stato annullato, perché comunque hai tolto, hai detto al Genoa ci siamo anche noi, quindi vediamo di riprendere. Cerchiamo di vedere le cose positive, Andrea, se no questa partita finisce 6-0, se va come deve andare, cioè anzi di più, perché siamo 20 minuti, quindi 8-9-0.
0: Attenzione, Messias messo a terra al limite dell'area, giallo per Ulahi, punizione dal limite per il Genoa. Ulahi che si conferma giocatore purtroppo molto falloso. Altro giallo per il centrocampista ivoriano, che chiede spiegazioni.
1: Ma poi si è aggrappato.
0: Sì.
1: Allora, diamo il buon.
0: Si era perso.
1: Buon pomeriggio anche a Tommaso. Vai, ciao Tommaso.
3: Buon pomeriggio, ben trovati a tutti.
1: Non benissimo, eh? Siamo partiti benissimo.
3: No, ma siamo partiti malissimo. Dopodiché, per una volta rispetto al modo che l'avevo detto, nel senso che soprattutto negli ultimi due giorni ci domandavamo un po' tutti come poteva essere il caso di cominciare con la formazione. Tanti ascoltatori giustamente dicevano partiamo a testa bassa, facciamo subito valere la qualità. Io mi ero permesso di dire sì, l'importante, ecco, dal mio punto di vista è che dietro si sia molto attenti, anche un po' più attenti.
0: Scusa Tommaso, seguiamo questa punizione per il Genoa che è molto pericolosa. Siamo a circa 4 metri dal limite dell'area, posizione centrale, sul pallone c'è Stefano Esharawi. Va Esharawi, il tiro e la parata di De Gea che evita il 3-0. Parata decisiva stavolta di De Gea che evita il 3-0. Vai Tommaso.
3: Sì, peraltro Ulahi ha munito, mi pare, sì, l'occasione, sì, per la trattonata a Messia. No, e io dicevo perché tutto sommato non avevamo cominciato male le ultime gare, soprattutto ripensavo al Napoli con le traverse di Fagioli, di Attà e così via. Più che altro mi era rimasta negli occhi.
0: Aspetta, perché c'è Ellerson, area di rigore! Attenzione Traoré, il tiro in curva, ragazzi, il Genoa viene da tutte le parti, è una roba incredibile, attaccano da ogni parte. Vai Tommaso.
3: E quindi niente, e quindi abbiamo fatto un passo né in avanti né indietro, nel senso che io avevo negli occhi come fragilità una certa fase difensiva con Napoli che poi aveva portato gli uomini di Allegri anche andare in vantaggio. Oggi se possibile ancora peggio, e su gol sono praticamente tutti e quattro secondo me responsabili.
0: Aspetta, perché c'è Osmaic davanti a De Gea, esce De Gea e fa su alla sfera, ancora un'opportunità da gol per il Genoa su una palla persa sanguinosamente da Fagioli.
1: Comunque ci hanno fatto vedere il fuorigioco semiautomatico, c'è cioè un tacco di Valdepeñas in fuorigioco, quindi veramente sfortunata la Fiorentina.
3: Sì, comunque al di là poi della valutazione sulla difesa, mi pare che il racconto Andrea confermi come non ci sia la minima reazione, questo è preoccupante, cioè hai preso il gol, hai preso il raddoppio e niente, si continua a ballare maledettamente, quindi sì, non lo so se ci sono proprio degli squilibri in campo anche per questa benedetta coesistenza tra Ulahi e Fagioli. Però non ci siamo, ma Santuono ha provato una volta a centrarsi, si è scontrato con Ulahi, quindi francamente lì devono evidentemente capire ancora un po' i meccanismi e Gnonto, a parte il tiro del gol, si è visto pochissimo, ma si vede pochissimo Fagioli, non c'è molto in termini anche di fraseggio, anzi rischiamo spesso di farci rubare palla in costruzione, come è successo poi con l'uscita di De Gea, quindi una tragedia, avvio terribile.
1: Sì, veramente. Come cosa ti aspetti Tommaso, soprattutto dal punto di vista dei cambi, perché Ranieri per me non ci sono dubbi, arrivi a fine primo tempo e lo togli, poi? Cominciamo già a pensare insomma a come far ripartire questa Fiorentina.
3: E poi c'è anche l'ammunizione di Ulahi, però è qualcosina lì in mezzo, forse devi cambiare, al di là di NG che puoi pensare di inserire, ma è qualcosa di diverso perché riguarda le corsie esterne. Non lo so, Gonçalves, qui il problema però è proprio la mancanza anche di precisione negli appoggi, continuo a vedere palloni su palloni regalati a Genoa in mezzo lì al campo, quindi forse Ulahi, forse sacrificherei Ulahi e proverei a vedere Gonçalves se magari mi cambia qualcosa, e col passare dei minuti valutare in giro.
0: Guardate ragazzi, c'è un Ranieri fallosissimo, anche adesso ha messo a terra un giocatore, questo ragazzo rischia di arrivare all'intervallo anche prima dell'intervallo negli spogliatoi se va avanti così. Ma secondo me un arbitro più cattivo gli dà il secondo giallo.
3: Beh, ci sta a questo punto di toccare anche la coppia di centrali.
1: Io farei, guarda, ho detto fino al primo tempo, alla mezz'ora fuori Ranieri, ragazzi, perché qui l'ha graziato,
0: Sì, sì.
3: Sì, sì,
0: ma graziato veramente, c'è un arbitro più cattivo, lo buttava fuori qua.
1: Sì, è che non è voluto fare il protagonista, giustamente dice qua 2-0 partita al 25esimo, se tiro fuori un cartellino rosso.
0: Sai Lorenzo cosa mi viene da dire? Mi viene da ridere in un pomeriggio che è terribile per la Fiorentina. Mi viene da ridere perché ieri Vanoli ha detto che Ranieri è la Fiorentina. Perfetto. E in effetti sta rappresentando perfettamente la Fiorentina.
1: Esatto.
0: Attenzione, sì. Shalawi, bucano tutti! Ellerson, attenzione, era di rigore, arriva e si vuole il tiro deviato e poi Shalawi, palla messa fuori all'ultimo da Andurre. Ragazzi, stiamo dormendo, sveglia, incredibile ragazzi, dormiamo come delle valigie, stiamo dormendo.
1: Niente di positivo in questi primi 27 minuti. Tommaso,
0: no, ma c'è chiaramente
1: dopo.
0: Lorenzo.
1: Ciao Tommaso, dopo. Vai, Andrea, vai.
0: Ma c'è chiaramente un difetto anche di preparazione fisica, cioè nel senso, io avevo il sospetto, non lo volevo dire, ma avevo il sospetto che questi carichi di lavoro spaziali che la Fiorentina ha sostenuto durante la sosta potessero essere accusati prima o poi. A me pare che questa partita possa degnamente rappresentare il mio sospetto, poi non l'avevo detto, ma ragazzi, questa è una squadra imbambolata. Ora va bene il Genoa che deve risalire, che deve reagire e tutto quello che volete, ma è inaccettabile che la Fiorentina abbia fatto mezz'ora, ormai siamo al 28esimo, mezz'ora di questo tipo qua, mezz'ora indegna, inaccettabile, non c'è gioco, non c'è nulla, sembra tornata la Fiorentina di Grosso, ma anche peggio.
1: Chiara?
0: Ora, siccome la Fiorentina non è questo, voglio immaginare che sia un condizionamento fisico, ma insomma, speriamo che smetta entro l'intervallo sta roba, via. Vai Chiara, scusami.
2: No, siamo tutti aggrappati alla stessa speranza tua, perché da un lato ci ripetiamo, la Fiorentina non è questa, il problema è che continuiamo a parlare più del potenziale che di quello che effettivamente si è visto in campo. Kit da Udine, quanti passaggi sbagliati, ma cosa hanno fatto nella sosta? Una grigliata? Ranieri, se non lo toglie Vanoli, prende il rosso. Simone ci chiede, ma segnali di vita da Vanoli a bordo campo? Alessio è preoccupato, difesa scandalosa, giocatori senza testa, ma che partita hanno preparato? Questa squadra rischia di lottare per la salvezza. Igor, grande delusione al momento, Fiorentina in stile Grosso. Alessio da Scandicci, io ricordo che venerdì ho scritto il risultato esatto della partita e i marcatori mi hanno preso in giro, mi sa però che ci azzecco. Poi andiamo a cercare anche il suo messaggio di venerdì. Se prepari la partita con due mezze ali a proteggere il centrocampo e invece c'è sempre un buco davanti alla difesa e i nostri tre centrocampisti sono sempre troppo avanti e ci creano voragini, poi è un problema. Difesa pessima e zero protezione. Questo ce lo scrive Babbo Viola. Niccolò, vergognosi tutti, l'allenatore ha sbagliato completamente la formazione, i giocatori sono un po' degli ingrati, edulcoro, società che per 3 settimane non ha fatto altro che chiacchierare, questi purtroppo sono i risultati. Tommaso, ma siamo sicuri di essere così forti? Battuti Pisa e Venezia, subito da tutti. Vanoli incensato, orrendo l'anno scorso, speriamo, ma anche quest'anno sarà dura salvarsi. Paolo, la prossima volta che date la parola a quegli pseudo intenditori di calcio che fino a ieri predicavano 14 punti in 6 partite, io metto una radio alternativa, non facciamo pubblicità. Buon pomeriggio su Ranieri, sono 2 anni che sostengo che debba andare via, poi arriva Vanoli che dice che è la storia della Fiorentina, forse purtroppo è la storia mediocre degli ultimi anni della Fiorentina, giù dalla Campania. Io non ci credo, l'ho visto ma non ci credo, questo ce lo scrive Massimo da Mestre che aggiunge, nessuno segue nessuno, interessante attitudine dei nostri stopper e dei nostri terzini. Il Genoa era scarso? Che vergogna, senza parole, una squadra non in campo, ce lo scrive Cristiano da Borgo Allegri. Ci vorrebbe un mutuo adesso, io sono abbastanza d'accordo.
0: È vero.
2: Tornano i fantasmi.
0: Ci ho pensato anche io, vi posso dire la verità che ci ho pensato anche io, a quella partita dove la Fiorentina era sotto addirittura 3-0.
1: Sì, col Genoa in 10.
0: Lungo lancio di Indur per Beto. Ragazzi, Beto poverino sembra un pulcino bagnato, non
1: lo sai,
0: prova
1: chi
0: a fare sportellate con tutto.
1: Lo sai chi segnò anche in quel Genoa Fiorentina?
0: Palladino con un gol di tacco.
1: Sì. Ora no, di piatto. Thiago Motta, Palladino, Milito.
0: Sì.
1: Anche lì. Insomma, bei tempi, anche il Genoa, anche per il Genoa, bei tempi, insomma, Milito e Thiago Motta, poi l'anno dopo andarono all'Inter a vincere a vincere il triplete, quindi
0: Ricordiamo che quel Genoa lì contese la Fiorentina nel quarto posto,
1: arrivò a pari merito,
0: arrivò a pari merito la Fiorentina, che riuscì a pareggiare a Lecce 1-1 l'ultima giornata, e in virtù degli scontri
1: credo alla penultima
0: favore,
1: sai
0: andò in alla penultima, ok,
1: sì, alla penultima, che l'ultima forse era col Milan in casa, mi ricordo una cosa del genere.
0: Ah già, bravo, è vero, bravissimo Lorenzo, è vero.
1: Che la Fiorentina vincendo, sì, ma vincendo poteva arrivare terza e quindi
0: terza,
1: evitare
0: però doveva vincere con due gol di scarto.
1: Esatto,
0: bravo,
1: esatto.
0: Però perse. Sì. Attenzione a Jimenez in profondità, lo spagnolo per Mastantuono. Mastantuono di rigore, Mastantuono, tiro rimpallato. Mastantuono non la sta vedendo la partita in questo momento, e nemmeno la palla. Adesso ancora lui, servito da Fagioli. Mastantuono, bella palla per Jimenez, palla per Fagioli. Fagioli da solo, tiro tra le braccia di Bilov senza problemi. No, però riparte subito il Genoa. Molto, ragazzi, c'è Messias che sembra Adrian Mutu, ci sta facendo tutto Messias. Ora palla in profondità per Osmaic, attenzione Osmaic, il tiro fuori, meno male, si ricorda di essere un giocatore mediocre e manda la palla in curva sud. Meno male, perché si era bevuto Dragun.
1: Perché
0: 33
1: perché
0: minuti
1: hai voluto
0: gioco?
1: Stroncare Osmaic, che è giocatore mediocre. Guarda che questo è arrivato. Ci sono degli attaccantini quest'anno in Serie A che invece sono belli simpatici, ti dico la verità. Osmaic è uno di questi. Poi c'è Varela del Monza, Romero del Parma. Sono arrivati dei bei giocatorini, secondo me, in Serie A. Secondo me non è scarso. Kvernadze si conosce, la aveva già il Frosinone.
2: Sì, però lui è il mio rammarico fantacalcistico di quest'anno, pagato tantissimo.
0: Devo dire che se Ranieri avesse acceso il cervello, insomma, in occasione, insomma, se la difesa viola in generale avesse acceso il cervello in occasione del primo gol, non sarebbe stato in grado di segnare, ecco.
1: Sì, però vedi, cioè, aveva già fatto quel colpo di tacco per il Sharawi a inizio azione, che insomma, non, secondo me non è scarso assolutamente, cioè non è mediocre, è un buon attaccante, e poi chiaramente è arrivato sta segnando con regolarità, siamo alla sesta giornata, credo sia il terzo gol, insomma un buon attaccante. Do il buon pomeriggio anche a Dimitri Conti. Ciao Dimitri,
4: buon pomeriggio, saluto a tutti.
1: Fiorentina che non c'è stata in questi 33 minuti.
4: No, è qualche aspetto decisamente negativo. Beh, più evidente mi sembra, faccio una domanda retorica, doppio regista, e che si intende doppio regista di film horror, perché fin qui devo dire a centrocampo la Fiorentina non ha azzeccato mezzo pallone, per Andur che si nasconde, Fagioli e Ulai che fanno a gara chi la fa più grossa, ogni tanto Fagioli si ricorda della qualità di cui dispone, ma per il resto devo dirvi lo vedo molto lì. Poi certo c'è l'errore evidente di Ranieri sul secondo gol, c'è un po' di struttura sul tiro, chiamiamolo masticato, di Ellerson che diventa un assist, quel che volete, ma le battaglie chiave c'è Junior Messias che sembra, non so, la reincarnazione di Messi in alcune azioni, quindi devo dire che io sono
0: attenzione, scusate, si è fatto male De Gea, crolla a terra respingendo un calcio d'angolo di pugno, il portiere viola è crollato male su, credo, il polso sinistro.
1: Non lo so, secondo me ha preso una botta più in giù.
0: Si è rialzato, ha fatto un po' di scena, si è rialzato, tra l'altro.
1: No, non ha fatto scena, da retta a me, ha preso una gomitata da Ostigar dove non batte il sole o comunque lì vicino.
0: Ah, ok.
1: Quindi, e infatti, guarda, è arrabbiato.
2: E guarda, io il labiale l'ho letto.
1: Ah, no, io no, dopo me lo dici.
0: Si stanno parlando di distanza De Gea e Ostigard. Ora Maresca va da Ostigard e gli dice: stai più buono.
1: Ma gli ha dato una gomitata, cioè, vedi, sì, infatti sì. De Gea adesso mima il, no, Ostigard dice: ti ho spinto. No, non l'hai spinto, caro Ostigard. No, non l'hai spinto, lo sta dicendo all'arbitro. Non l'hai spinto, gli ha dato una gomitata. Oh, guarda un po', Ferrari e Paratici che sono inquadrati nel nostro monitor, Chiara.
2: Sì, Dimitri, io più che altro ti chiedo, alla luce anche dei tanti messaggi e degli sfoghi a caldo che arrivano da parte degli ascoltatori al 348-7513-933, quando ci dicono che è stata preparata male, secondo te è più un discorso di uomini considerando poi i duelli o di atteggiamento considerando la differenza di approccio tra il Genoa che ha iniziato ad attaccare dal primo secondo e la Fiorentina che invece ha iniziato a provare ad arginarlo?
4: Sì, secondo me è il famoso approccio, voglio dire, fin qui secondo me non c'è nessun giocatore della Fiorentina, dato che vedono le schermate del fantacalcio che accompagnano ormai ufficialmente le partite, io non sono d'accordo con i voti che ho visto, per me non c'è neanche un 6 in questa Fiorentina, perché anche De Gea non respinge benissimo sul primo gol, per esempio, parecchio corto, non tanto angolato, quindi ripeto, centrocampo per me è la tragedia, c'è cioè il Ranieri che ha giocato una mezz'ora da mani nei capelli, Jimenez che credo nettamente superiori ai palloni sbagliati rispetto che a quelli giusti, Valde Peña, combinare, insomma non c'è qualcuno che si salva, per quello dico l'approccio. E poi lancio tra virgolette un paradosso, ho la sensazione che Attà, pur giocando male, come non giocando per qualche partita neanche lontanamente vicino a quello che ci aveva fatto vedere,
0: aspetta Mastantuono che si mette in proprio, niente da fare, peccato, aveva fatto tutto molto bene l'argentino, palla che arriva tra le braccia di Bailov, il portiere del Genoa, vai Mitri, scusa.
4: Che Attà, nonostante non sia partito bene, sia una chiave tattica alla quale la Fiorentina non può rinunciare, probabilmente oggi con un pizzico più di coraggio per rimanere sullo spartito che Vanoli ci aveva fatto vedere, eh? Non è che mi invento io e do lezioni all'allenatore della Fiorentina, probabilmente Pedro Gonçalves, che ha detto nella forma fisica che noi conosciamo fino a un certo punto, sarebbe stato più adatto, perché garantiva anche un pizzico di precisione in più. Olai ha perso una bella quantità di palloni già, alcuni in maniera anche abbastanza clamorosa, per cui in generale devo dirvi parecchio negativa. Io su Attà credo di poter dire che Attà sia talmente irrinunciabile che anche al 50%, vista la struttura di questa squadra, dovrà giocare.
1: Va bene Dimitri, grazie mille, ci sentiamo dopo nel secondo tempo.
4: A voi, a dopo.
1: Andrea.
0: Minuto di gioco numero 38 a Marassi, 7 minuti più recupero alla fine del primo tempo, sempre 2-0 per il Genoa, con la Fiorentina che sbaglia tutto, Ulahi, pallone sbagliatissimo verso Gnonto, veramente negativa la prova dell'Ivoriano.
1: Abbiamo perso Andrea, ma allora adesso cerchiamo di
2: un po' di messaggi.
1: Vai.
2: Pietro da Napoli, ma vi rendete conto che spesso la I è il giocatore più avanzato? Se si potessero sostituire tutti e 11, ci scrive Stefano dall'Isolotto, un ascoltatore che non si firma, mettiamo la difesa con il 4-4-2. Ora arriva la firma, è Marco da Scandicci. Luca, se Messias giocasse sempre così sarebbe già nel Real, forse è più colpa nostra che merito suo, non sarebbe il primo caso. Formazione totalmente assurda, ho cambiato canale, guardo le prove di Formula 1, meglio, ma ascolto voi. Cristian da Modena, lo ringraziamo per la fedeltà. Fa piacere vedere che passano gli anni ma restano alcune certezze, si fa pena come sempre, questo ce lo scrive Emilio.
1: Allora, torniamo da Andrea Gianattasi. Andrea,
0: dove eravamo rimasti?
1: Che la Fiorentina perde 2-0, che...
0: No, stavo dicendo che ha sbagliato un pallone Ulahi, non so se l'avevo, sì, l'avete sentito, sì. Stavo dicendo che se quella di oggi doveva essere la prova per valutarlo un po', siamo tutti molto delusi. Dopodiché ho aggiunto, nel periodo in cui non ero collegato, ma pensavo di esserlo, che non sto certamente gettando la croce addosso a Ulahi, ecco, certo. Non sto dicendo che lui è il male assoluto e gli altri bene, male tutti. Gli undici che ci stanno provando, secondo me, sono gli esterni, Gnonto e Mastantuono. Per il resto, ragazzi, tra i peggiori in campo io vedo Fagioli, vedo Hondur, per non parlare di Ranieri, lavoro di Dio, un disastro. Ora c'è Fagioli che prova un tiro in giro e finisce di poco fuori sul secondo palo, con Bailov che deve soltanto accompagnarlo con lo sguardo. Siamo arrivati al 40esimo, amici miei, e siamo sotto 2-0. Qui bisogna fare un secondo tempo in stile Fiorentina-Juve 4-2. Bisogna fare un secondo tempo di questo tipo qua. Potrebbe anche bastare qualcosa in meno, perché questo Genoa non è quella Juventus lì, anche se ha fatto un gran primo tempo, bisogna essere sinceri.
1: Quella Juve era un'altra roba, dai.
0: Sì. E Tevez, Pogba,
1: il problema, Andrea, è che quella Fiorentina era un'altra roba.
0: Sì.
1: quindi insomma ci vuole un miracolo e speriamo.
0: Ma io proverei a riaprirla prima dell'intervallo, non sarebbe male, eh.
1: Sicuro, guarda, secondo me loro potrebbero provare anche a farne due prima dell'intervallo, però non credo che ci riusciranno visto quello che abbiamo visto in questi primi 40 minuti e più. Detto questo, Andrea comunque dovrà mettere mano alla panchina. Ho visto prima hanno inquadrato, c'era già Pellegrino e altri giocatori a scaldarsi. Io almeno un paio di cambi, ti dico la verità, me li aspetto, ma almeno un paio di
0: cambi. Ora c'è Andur che apre per Gnonto sulla sinistra, Gnonto va sul fondo, area di rigore, Gnonto la palla per Ulahin, tiro! Mamma mia, l'ha battata malissimo Ulahin, palla sul fondo, la poteva mettere dentro da quella posizione, era solissimo l'ex Trabzonspor. Bellissima azione in profondità viola stavolta con Andur che ha aperto per Gnonto, bravissimo Gnonto a resistere al pressing di Esibue, l'ha messa molto bene l'ex Liz al centro e Ulahin l'ha proprio sbarrocciata.
1: Sì.
0: Si è mangiato il gol del 2-1 Ulahin qua, ragazzi.
1: Guarda, il termine sciabattata penso sia il più azzeccato, perché insomma poteva e doveva fare molto meglio. Ha provato con il piatto a metterla sul secondo palo, ma ha tirato fuori. Era solo, insomma, questa è stata una grande occasione per la Fiorentina, assolutamente.
0: Sì, per riaprire la partita, assolutamente. Tra l'altro, un'azione anche qualitativa, mi verrebbe da dire, c'è una roba improvvisata, una roba fatta bene. Perché la Fiorentina ha qualità, il problema è che si deve ricordare di accendere l'interruttore, perché non la sta facendo vedere in alcun modo in questo momento. 42 minuti, 2-0, la rete di Osmaic all'ottavo, la rete di Messias al sedicesimo, e Fiorentina che veramente è al tappeto in questo momento. Tra l'altro il Genoa ha fatto una sosta terribile, perché insomma, aveva perso 2-0 anche con il Rapid Bucarest, a 360 assenti, cioè è veramente una sconfitta questa qui, che sta maturando pessima per tanti punti di vista, ecco. Ora fortunatamente Fiorentina non regala l'angolo al Genoa, ma è il Genoa che la mette sul fondo. Ma insomma, io sono francamente molto preoccupato. Poi per quanto riguarda la panchina, sì, dei cambi che vanno a essere fatti. No, certo che c'è, però ora attenzione, aspetta, c'è questo contropiede viola con Dur che dà Mastantuono. 4 contro 3, Mastantuono si accentra, Mastantuono, fischi impauriti del Ferraris, Mastantuono per Fagioli. Dai, riapriamola in qualche modo, ma riapriamola. Jimenez sulla destra, il cross dello spagnolo, troppo lungo mi sa, Ellerson la mette in calcio d'angolo, credo che sia il primo corner della Fiorentina al 43esimo, primo corner per i Viola, incredibile, primo corner, ma volesse il cielo che al primo corner la buttano dentro, volesse il cielo.
1: Potrebbe rifarsi Ranieri, visto che ha qualcosa da farsi perdonare, dai.
0: Sì, speriamo bene. Corner viola affidato ai piedi di Valdepeñas, addirittura è lui l'uomo incaricato a battere questo calcio d'angolo al 44esimo. I fischi del Ferrari si impauriti, tanti uomini viola in area di rigore, corner corto per Gnonto, il cross al centro, Ranieri l'ha messa fuori di pochissimo, incredibile, sul secondo palo. Anche questa è un'occasione da gol molto grande per la Fiorentina. Corner corto di Valdepeñas per Gnonto, il cross sul secondo palo, Ranieri di testa la mette fuori.
1: Eh sì, pazzesco. Ha attraversato tutta la porta prima di andare sul fondo sul secondo palo. Grande occasione, peccato non ci fosse nessuno sul secondo palo, insomma, poteva esserci qualcuno, secondo me. Però veramente sfortunato Ranieri, sì.
0: 44 minuti e 15 secondi, 2-0 purtroppo il punteggio a Marassi, verrà dato del recupero perché vedo già il quarto uomo che è pronto a segnalare qualcosa con la lavagnetta. Riparte Jimenez, si accentra poi da Mastantuono di rigore, Mastantuono il tiro, la parata di Bailov, pazzesca la parata del portiere olandese a evitare il 2-1 viola. Terza occasione da gol clamorosa per la Fiorentina in questo finale di partita. E ora la Viola sta provando a crescere, forza, ultimi 20 secondi di partita, poi soltanto recupero, forza ragazzi, proviamo a riaprirla, sarebbe già importante. Gnonto che va sulla sinistra, si accentra per Inaulai e poi Fagioli, ancora Gnonto per Valdepeñas contrastato da Esibue, perde palla lo spagnolo. È ancora buono il possesso palla rosso-blu, poi la recupera la sfera la Fiorentina, un minuto di recupero, 8 secondi già andati, ancora Viola in possesso palla, forza, 50 secondi, forza, facciamo qualcosa, con Fagioli che il pallone tra i piedi, c'è Bull, dipende se è ancora in fuorigioco Fagioli, tiro deviato dall'arbitro e allora si deve ripartire da quella posizione di campo, si perde però altro tempo prezioso con la Fiorentina che stava attaccando. Questi fischietti sempre a dare fastidio, a pesticciare nei posti dove non dovrebbero. 37 secondi del recupero che se ne sono andati, ancora Fagioli, limite andare di rigore, Fagioli, vediamo se va allo scavetto, sì, ma per nessuno! Palla che arriva dalle parti di Gnonto, forza ragazzi, 15 secondi, Gnonto, ancora Gnonto sul fondo, il cross al centro, calcio d'angolo, mi sa che non ci sarà tempo per batterlo, forse sì, vediamo un po', va, veloci ragazzi, veloci, 3 secondi, la fine del primo tempo, in teoria sarebbe finito il primo tempo, però l'arbitro lo fa battere, ma bisogna sbrigarsi, siamo oltre il minuto di recupero, Bastantuono sul pallone, Bastantuono da calcio d'angolo, 1 minuto e 10 secondi, siamo già ben oltre il recupero del primo tempo, calcio d'angolo per la Fiorentina, il cross di Bastantuono messo fuori dal Genoa, finisce qua il primo tempo, 0-2 per i rossoblù, la Fiorentina si è svegliata agli ultimi 5 minuti, il problema è che per i primi 40 non c'è stata ed è sotto 2-0, linea allo studio.
1: Allora termina 2-0 in favore del Genoa, il primo tempo di Marassi, un risultato meritato dalla squadra di De Rossi, che comunque poi ha visto il primo tempo nella parte finale la Fiorentina uscire dal guscio, quindi speriamo che possa essere il preludio a un secondo tempo sicuramente migliore rispetto al primo. Ci fermiamo per un attimo, piccolo break, che poi torniamo qui per l'intervallo di Genoa Fiorentina.
5: Radio Firenze Viola
6: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
7: La prossima ora di trasmissione è offerta da
8: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
1: Diretta, rieccoci in diretta e subito in collegamento ai nostri amici di RTV 38.
12: Chiare bene, ho capito queste pacifiche che
13: però vanno a segno 3-0 Venezia, poi si è pareggiato con il Napoli, tutto sembra tutto troppo.
14: Sì, quattro punti.
15: Fanoli non è uno e non sa preparare una partita.
13: No, però per salutare anche sì. Daniele e poi chiedo a Matteo già che c'è, dico, mandaci anche chi tu cambieresti almeno.
12: Sì. Sentiamo che la Radio Firenze Viola, se ci ascoltano, se hanno già in mente dei cambi ben precisi da operare. Qualcuno dice che bisognerebbe fare subito 5 cambi per quello che abbiamo visto in primo tempo.
1: Ci siamo, ben ritrovati. No, 5 forse sono pochi, altro che tanti.
2: Ce ne facessero fare 10.
1: Allora, no, torniamo seri per un attimo. Primo tempo veramente brutto, aiutatemi a dire brutto per la Fiorentina. E i cambi, se vi dico i primi due che toglierei i primi due, i due ammoniti, perché Ranieri, al netto che poi ha rischiato di far gol, però ha sulla coscienza il secondo gol, è già ammonito ed è stato anche graziato quando ha tirato la maglia Osmaic a centrocampo. E Ulai stesso discorso, è un giocatore che può fare un fallo inutile da un momento all'altro, quindi io per non rischiare di complicare ancora di più i piani toglierei due ammoniti.
12: Ulai, poi sentiamo Chiara, che voto gli daresti per questo primo tempo, Sauro, anche se le pagelle le farà poi Renato?
16: 5 4 e mezzo, 5 dai. Però non voglio neanche essere troppo cattivo, perché secondo me gli ha chiesto di fare un ruolo e secondo me non è proprio il suo.
12: Sì, però allora poi si riapriranno le discussioni, ma come si fa allora a giocare con Fagioli e Ulai?
16: Ma poi non è... No, perché gli ha giocato accanto.
12: No, ho capito, però come si fa allora a fare...
16: Non è mio obbligatorio. Ragazzi, nel calcio io ho sempre detto, Ulai, bravo, quando crescerà. Se in questo momento c'è di meglio, fuggirà di meglio. cioè, io tutti questi problemi mi sembra.
13: No, che ti ha fatto un investimento sul futuro. Il problema
16: sì, basta. Proprio perché te l'ho fatto sul futuro, diamogli tempo. Invece si può forzare la mano. Poi
13: come fai i problemi?
16: E poi dopo, magari si fa una critica clamorosa o lei.
12: Hai,
16: no.
12: hai speso
1: 30 milioni,
16: Milioni. Speriamo l'anno prossimo.
13: Lorenzo, hai ragione.
1: Sì.
13: Un investimento sul futuro. Se è il momento, questo ragazzo ti riesce a dare quello che
12: è investimento sul futuro, però per un giocatore, poi vi lascio la parola sia Lorenzo Pedretti che Chiara Pedretti. Investimento sul futuro per un giocatore che comunque arriva dai mondiali,
13: sì,
12: cioè,
13: sì,
12: non
13: certo.
12: È che è un ragazzino preso dalla primavera, dal settore giovanile, le prime armi, cioè un giocatore che comunque ha giocato in Turchia anche partite di un certo livello.
16: Per ora è che le due grandi delusioni sono quelle che ha pagato di più.
12: Sì.
16: E a te?
12: Sì.
16: Capito? Allora,
1: ma
16: il
1: però a
16: te
1: non sta bene, Sauro.
16: Lo so, non ne sta bene. Quando venga qui stanno tutti poveri.
1: No, io mi auguro di no. Però a lui quantomeno gli puoi dire quello. Cioè 30 milioni per Ulai, che poi stiamo parlando di due giocatori che fondamentalmente potrebbero fare anche lo stesso ruolo. Quindi magari se ne poteva prendere uno invece che due. 30 milioni per un giocatore che aveva giocato il Trabzonspor, aveva fatto due partite al mondiale. Sono tanti, sono tanti.
16: L'ho detto però, prima, con il mondiale se uno vale 15 te lo paghi 30.
1: Ma sono quelle le cose che non devi fare. Sono errori, Sauro. Però, cioè, non sei Manchester City che può spendere 70 milioni per un giocatore e poi non è buono.
16: No, ma hai ragione, Lorenzo. Però io cerco di non dare la colpa a Ulai.
1: No,
16: Ulai,
1: io non sto dando la colpa a Ulai.
16: Cerchiamo di farlo crescere, vediamo un po'. È giovane, però, secondo me, anche la forzatura di farlo giocare. Ma non c'è, cioè partita complicata oggi.
12: Speriamo che non ci siano troppi equivoci in questa squadra, Chiara.
2: Sì, è fondamentale. Da un lato forse abbiamo capito perché tutti gli allenatori passati sulla panchina della Fiorentina quest'anno non hanno insistito dal principio con la compresenza in campo di Ulai e Fagioli. Sono d'accordo anche, come detto prima, sul fatto che noi da mesi si parli del potenziale del gruppo, ma non si prenda coscienza di quello che è lo stato attuale. Nessuno imputa a Paratici degli errori, degli sbagli, soprattutto se è una squadra costruita con una progettualità, ma la Fiorentina oggi aveva bisogno di scendere in campo e quella che è scesa in campo nei primi 45 minuti non ha né capo né coda.
13: Ma voi cambiereste qualcosa? Mi suggerisce mio amico Matteo di mettere Pellegrino, Nge, Gonzalves, magari togliendo anche lo stesso Mastantuono, però alla fine è stato quello un po' più pericoloso.
16: Se te tu metti, cioè, perché poi delle volte, ora vediamo, si può giocare anche a due punte, perché noi sembra quasi che due punte non esiste in mano, cioè delle volte per mettere pressione lo puoi fare, naturalmente la squadra deve rimanere equilibrata, lo puoi fare gli ultimi 20 minuti, mezz'ora, ora non dico di esagerare subito, però secondo me in G rinunciarci, che poi c'è l'errore,
12: è stato un errore rinunciarci, c'è anche prima della partita
16: c'è anche un po', ma poi Gonçalves, allora se Ulai deve giocare in quella posizione ci può giocare Gonçalves, se mi facevi centro a pista puro mi va benissimo.
12: Gonçalves si sente anche un numero 10 tra l'altro,
16: poi nessuno ora dice nulla di Dursa, ma ha visto neanche lui oggi, oggi non in mezzo al campo.
12: No, la Fiorentina non è esistita. Lorenzo e Chiara, vedevo che volevate.
1: Sì, allora, Mastantuono non lo tolgo neanche sotto tortura, ma perché è uno che comunque sia dal nulla ti può fare, come ha fatto nel finale, un tiro che può trovare il gol, perché tecnicamente parlando è di un'altra categoria. Quindi io, se devo scegliere qualcuno, sicuramente non tolgo lui. Probabilmente sarebbe l'undicesima scelta. Dici, guarda, devi togliere tutti, allora tolgo anche lui. Sono d'accordo su Gonçalves, sono d'accordo su Gie, ma la domanda che vi faccio è: ma Beto secondo voi può giocare in questo momento? Secondo me non è in condizione.
12: Renato, può giocare Beto?
14: È proprio questo la considerazione che facevo e che stavo pensando, cioè questo è un approccio di una squadra che è mentalmente ha fatto fatica a entrare in partita da subito, quindi poi diventa anche difficile tecnicamente, tatticamente andare a fare dei cambiamenti o comunque trovare la soluzione nel secondo tempo. Però se tu un primo pensiero e chiudi gli occhi e dici in questa parte chi è che non si è mai visto? Non si è mai visto il centrocampo e non si è mai visto Beto non si è mai visto.
12: Sì.
14: Anche quando sono arrivati quando noi siamo andati a fare le nostre occasioni, lui non c'era. Quindi anche questo è una cosa che Emanuele deve fare. Tatticamente, secondo me, il Genoa ci ha messo in grossa difficoltà in prima mezz'ora.
16: Sì.
14: In temperamento, tatticamente, non siamo mai riusciti a chiudere gli esterni.
13: Abbiamo fuori Ranieri e fuori Ulai, intanto.
14: È importante sapere con chi vengono sostituiti. Uno sarà Vieri, sicuramente. Uno sarà Vieri, ma capire se cambia modulo o se rimane così, perché Ulai in quel ruolo lì io non credo che abbia
16: il
14: suo ruolo.
12: Chi entra Luis al posto di Ulai?
13: Sto ascoltando.
12: Ah, sta ascoltando, no. Va bene, lo scopriremo tra poco allora. Certamente anche per le ammonizioni probabilmente è stata presa questa decisione. Oltre al rendimento di Ulai che sono stati inesistenti.
16: Sì, ma per Ranieri per l'ammonizione sicuramente.
12: Sì, anche Ulai era.
16: Tutti e due ammoniti, sì, che c'è. Cioè, oltre al problema c'è sta anche il problema lì.
1: Ma mi ha telefonato, ora io.
16: Ora io penso al posto di Ulai. E come era messo in campo deve essere Gonçalves, però
13: entrano
16: poi
13: lo so. Ho visto
16: allora
13: bene.
16: Se entra
12: Vieri allora. Vieri.
16: Allora niente.
12: Va bene, allora la partita sta per ricominciare. Ringrazio Radio Firenze Viola, Lorenzo Benedetti che era bevi l'acqua.
1: No, per completezza vi dico solo che Vanoli mi ha telefonato per chiedere chi doveva cambiare e allora io l'ho detto io di cambiare i due ammoniti e quindi è per
2: che serve Torreira a gennaio.
16: C'è un si fida più di Luis.
12: No,
16: la formazione ha detto Luis ha detto
12: visti i risultati, sì.
16: Visti i risultati.
1: Capito, gli ha chiesto la formazione a Luis prima della partita, ora chiaramente ha dovuto telefonare a me, è normale, normale.
12: Vediamo che succede.
1: Ciao ragazzi.
16: Ciao.
1: Grazie ai nostri amici di RTV 38, tra pochissimo andremo da Andrea Giannattasio che ci racconterà appunto anche ufficialmente quelli che sono i due cambi operati da Paolo Vanoli che ha tolto dal campo i due ammoniti. La partita è appena ricominciata, tra pochissimo andremo da Andrea Giannattasio con la Fiorentina appunto che riparte dal 2-0 in favore del Genoa. Andrea Giannattasio, ciao.
0: Ciao, gara ripresa da 28 secondi in questa ripresa, 2-0 per il Genoa, il gol di Osmaic e Messias, hai dato conto dei cambi effettuati sacrosanti. È chiaro che soprattutto quello che ha visto uscire Ulai ha visto entrare Gie è un cambio di natura tattica. La Fiorentina che chiaramente gioca con il 4-2-3-1, adesso cerchiamo di capire chi è centrale, è chiaramente Mastantuono con ovviamente Gie a destra, a sinistra Gnonto e centrale della tre quarti il talento di Asul. Vediamo se la Fiorentina cambia marcia. Oggettivamente gli ultimi 5 minuti qualche cosa in più ci hanno fatto vedere, un po' troppo poco per pensare però di poter impensierire il Genoa che ripeto è avanti di 2 reti, quindi insomma ha davanti a sé una strada facilitata per arrivare ai 3 punti questo pomeriggio. Servirà veramente una grandissima ripresa da parte dei Viola e una reazione d'orgoglio. In altre partite la Fiorentina ha recuperato, nella gestione Vanoli ha sempre recuperato con il Venezia, con il Napoli. Oggi la prova è decisamente più ardua perché comunque sia 2 reti da recuperare in trasferta sono tantissime, però insomma mi auguro che il tasso tecnico Viola prima o poi si palesi, soprattutto che quel primo tempo così orribile sia servito un po' da pungolo per questa squadra che non può minimamente permettersi di uscire da ammarassi con una sconfitta, soprattutto non può uscire con una prestazione così inaccettabile a tutto tondo. Viola che hanno una rimessa laterale vicino alla linea di centrocampo con Valdepeñas. Devo dire Valdepeñas molto negativo in questa partita e secondo me era anche uno dei cambi da fare, ma d'altra parte dovendo spingere per provare a recuperare il risultato non ti puoi permettere certo di mettere o un adattato João Mario o Vieri che fa il terzino. Fiorentina in possesso palla con Gie che però perde il pallone malamente. Lo recupera però il giocatore ex Torino, lo dà Andur, il cross di Andur per Beto, non ci arriva Alex Everton, palla adesso per Vieri per Gnonto con il doppio passo del giocatore nato a Verbania che va sul fondo, ancora Gnonto si accentra di rigore, bella palla per Valdepeñas, la palla al centro, vai, lo mette fuori, arriva Fagioli trattenuto, non c'è nulla, dice l'arbitro, ma Fagioli è stato buttato a terra qua ragazzi, è stato trattenuto lungamente e Maresca che era lì davanti non ha fatto nulla, ma insomma quantomeno un minimo di dubbio, tanto qua fa un grande recupero Dragusin sulla possibilità che ci possa essere il rigore, io sì. Me la porrei poi sì, non so sì. Voi
1: sì, sì, speriamo a vederlo, che poi l'azione venga in diretta, rivista sì. A vederlo in diretta sì, siamo reduci comunque in questa lunga sosta, anche da le varie spiegazioni da parte di Orsato, che ha detto che il VAR nasce con il chiaro ed evidente errore, quindi siamo tornati indietro,
0: addio, infatti.
1: E quindi con Maresca che l'ha visto da due passi, mi sembra difficile che possa succedere qualcosa, però vediamo.
0: Sì, è purtroppo, insomma, questa gestione che personalmente io, a me non piace, ecco, la gestione Orsato, io preferivo quando si andava al VAR più spesso, perché è vero che il gioco si spezzettava e diventava moviola, ma almeno avevi la garanzia che un pizzico, in teoria, perché poi anche al VAR si combinano dei disastri, però in teoria avevi la garanzia che forse un pizzico più di attenzione c'era. Ora, in occasione del gol annullato a Gnonto, si è resa necessaria, perché c'era un fuorigioco veramente millimetrico, qua magari in altri tempi l'avrebbero rivisto. Comunque sia, punizione per la Fiorentina in una buona zona, siamo un po' laterali, siamo sulla destra, affidata ai piedi di Fagioli, la seguiamo, poi andiamo con i commenti da studio. Fagioli messo a terra, punizione per Viola con il numero 44 che è sul pallone. Maresca chiede di stare molto attenti sulle marcature, di non eccedere nelle trattenute, che insomma altrimenti userà la mano pesante. Va a dare raccomandazione un po' a tutti, soprattutto ai giocatori del Genoa. Tutto pronto per questo tentativo di trasformazione della punizione. Va Fagioli con un bel cross al centro e Esibue mette in calcio d'angolo di testa. Primo corner per i Viola dopo 4 minuti e 50 secondi del secondo tempo. Ripeto, più che passa il tempo e più che la Fiorentina ha difficoltà a rientrare in partita, per cui è vitale rientrare in gara il prima possibile e trovare il gol del 2-1 che riapa la gara. La Fiorentina forse potrebbe anche meritarselo, forse per quello che ha fatto vedere nel finale del primo tempo,
1: sì, no, a questo punto sì, ti dico la verità, senza forse, sì.
0: Corner

0: tanto aperti i conti, anzi che siano riaperti prima possibile. Però si è visto Cinci schiare troppo, cioè questa punizione che è stata battuta veramente male è stata fatta in maniera troppo cervellotica, bisogna crossare e provare ad andare a colpire di testa. No, veramente no, non mi spiego alcune scelte veramente da parte della Fiorentina. Settimo minuto di gioco, ancora 2-0 per il Genoa.
1: Chiara?
2: Un po' di messaggi, abbiamo rivisto purtroppo il nostro solito Vanoli, ce lo scrive Andrea. Paolo da Arezzo, non c'è il gioco di squadra in questo momento. Massimo da Pontassieve, mi spiegate la logica di 30 milioni spesi per un giocatore che se ne trovano 10.000 a un costo decisamente minore, rendimento di spesa di 500.000. Grazie Paratici, ovviamente il riferimento è a Ulahi e al primo tempo che ha deluso le aspettative. Io leverei Ranieri e Ulahi, ci scrive sempre Marco da Scandici, che è stato accontentato, l'abbiamo detto, al loro posto sono entrati in campo.
0: Aspetta, Vieri, perché c'è Fagioli, tiro di Fagioli, deviato, Beto non arriva sul pallone, palla in calcio d'angolo, che peccato. Con una deviazione un po' più fortunata Beto si poteva trovare davanti a Bailov, peccato veramente. Calcio d'angolo per la Fiorentina, ancora un'opportunità per i Viola, va a battere il corner Mionto, poi torniamo con i messaggi di Chiara al ottavo minuto del secondo tempo. Forza ragazzi, il cross di Mionto, salta di testa la Fiorentina, poi in Gie, cosa fa Gie? Cosa fa Gie? Ha fatto un pallonetto, l'ha messo sul fondo, ma io spero perché ci fosse un fischio dell'arbitro e voleva semplicemente buttare il pallone da qualche parte, perché sennò ha fatto una roba che dovrebbe essere richiamato in panchina subito dopo 8 minuti al secondo tempo. Sì, c'era forse un fuorigioco perché ha alzato il braccio l'arbitro, quindi forse non c'era stata, l'azione era stata fermata prima, meno male, perché veramente è una roba che non si spiegava, se no mamma mia ragazzi. Vai Chiara, scusa se ti ho interrotto.
2: Ancora un po' di messaggi. Mario da Grosseto, io non ce la faccio, guardo il mio Grosseto che vince a Pesaro 3-1 e nel frattempo ascolto voi, la speranza che la Fiorentina poi lo invogli a rimettere la partita. Stefano da Sesto, onore a Lorenzo Di Benedetto, l'unico che ha il coraggio di criticare Ulahi, in campo indisciplinato, tatticamente fuori dagli schemi, fa solo un gran casino oltre a falli inutili. E questo ovviamente è la lettura della prestazione e delle prestazioni ad oggi, non è certo una sentenza. Viola Forever da Perugia, si vince 2-4, tranquilli tifosi Viola, io spero che ci abbia assolutamente preso. Ma Ulahi,
0: guarda, se ci ha preso vado a Perugia, le offro un pranzo.
1: Ma vai a Perugia veramente? In macchina o vai in bicicletta?
0: No, vado in treno, è più comodo, e vado a mangiare le penne alla Dorcina, che sono una specialità di quella zona.
1: Bene, quindi lo mettiamo a verbale, che andrai in caso di 2-4.
0: Però deve finire 2-4, certo.
1: Cioè, in caso di 2-4 a offrire il pranzo e insomma, l'hai detto, e quindi lo mettiamo a verbale. Vai.
0: Sì, sì.
2: Silvano da Montemurlo, squadra che entra in campo senza testa, non a caso in tutte le partite siamo noi a subire il primo gol, vergognoso questo atteggiamento. Ma Daniele da Lucca ci chiede, ma è già svanito l'effetto Vanoli?
1: No, però io secondo me c'è stato anche durante la sosta la Fiorentina ha guardato chi ha fatto meglio di tutti negli ultimi anni in Italia, ovvero l'Inter, che pronti via perde sempre 2-0, quindi secondo me hanno voluto emulare quello che è stato l'inizio di stagione dell'Inter per poi magari ribaltare la partita, come spesso l'Inter ha fatto in questo inizio di stagione. Speriamo, appunto, chiaramente sto scherzando, ma speriamo che la Fiorentina riesca a ribaltare, perché Andrea prima dicevi forse, io ti dico di sì, a questo punto la Fiorentina un gol lo meriterebbe, perché il Genoa insomma è un po' sparito dal campo, adesso giustamente agirà in contropiede.
0: Sono due campi,
1: servirà una
0: due campi per il Genoa.
1: Vai.
0: Due cambi per il Genoa, entrerà Vitigna sicuramente e anche il numero 71 Viafe, classe 2008, giovanissimo, insomma una bella, credo sia lui, una bella attestazione di stima. E l'altro giocatore che entra mi pare sia proprio Vitigna, che è partito in panchina, il numero 9 pare siano loro, sì Vitigna sicuramente, e poi anche Viafe, insomma giocatore giovanissimo, avrà su di sé una bella responsabilità in questa partita, e mi auguro che insomma la sua giovane età gli possa giocare qualche brutto scherzo. Allora esce fuori, vediamo un po', no, non è Traoré che esce dal campo, è semplicemente andato ad abbeverarsi l'ex giocatore dell'Empoli. Allora fuori Messias e dentro Vitigna. Messias ha fatto veramente una gran bella partita,
2: Guarda Andrea, l'hanno ribattezzato Lionel Messi.

0: Messias, alcuni ascoltatori.
1: Però ora Messias è un ottimo giocatore che ha avuto tanta sfortuna nella sua carriera, che comunque si è fatto male tante volte, non è mai riuscito a trovare la continuità. Però insomma, quando lo prese il Milan, insomma, quando poi arrivi a giocare al Milan, vuol dire che delle doti ce le hai, e quando quelle poche partite in cui riesci ad essere al 100% fa la differenza, c'è poco da fare.
2: E l'altro cambio è quello che vede entrare il giovanissimo Viaf al posto di El Shaarawy, che non ha fatto una partita clamorosa, ma è entrato nel gol dell'1-0, e quindi insomma è sicuramente stato utile il suo contributo in questa gara. Chiaro che non è più il giocatore di qualche tempo fa, non ha i 90 minuti. Seguiamo questa azione viola con Nyonto, che prima ha fatto una roba dal libro nero del calcio. Suggerimento deviato, palla che finisce sul fondo, niente da fare per la Fiorentina. Si è accartocciato su se stesso, e manca poco, tocca il pallone con le mani. E insomma, vabbè, ragazzi, siamo questi. Tra l'altro, Genoa ora in 10 perché c'è Esibue a bordo campo che ha un problema. In questo momento i rossoblù sono in 10 uomini. Vediamo un po' che succede. C'è l'arbitro che si avvicina alla panchina e va a parlare con De Rossi, va a dire che si sta perdendo tempo perché evidentemente verranno conteggiati successivamente questi secondi che si sono persi. Non ho ben capito cosa è accaduto, fatto sta che è andato da De Rossi, gli ha detto che ha fatto chiaramente indicare che si sta perdendo tempo. Poi se qualcuno dal monitor ha capito qualcosa in più, ben venga, ma insomma si riprende a giocare ed è quello che conta. Purtroppo quello che conta è che siamo sotto 2-0. E anzi, prima, ieri ci ha evitato anche il gol del 3-0.
1: Sì, vai Chiara.
0: Ancora un po' di messaggi. Pierpaolo ci scrive: immi babbo per la disperazione, è andato sull'altro TV a guardare il ciclismo, e questa dà l'idea.
2: Aspetta, perché c'è Beto che recupera un buon pallone per Nyonto. Nyonto si proietta di rigore. Nyonto, no, porca miseria, ha sbagliato tutto. Poteva andare da solo davanti a Bailov, e poi c'è fallo su Valdepeñas. Porca miseria, ragazzi, Nyonto si mette le mani in faccia all'ex Lizza, ma aveva avuto l'occasione d'oro, servito benissimo in contropiede da Betra, è stato bravissimo qua il guineiano a vedere il giocatore viola che si proiettava sull'esterno di sinistra. Ha entrato in area di rigore, si è anche in questo modo accartocciato.
1: No, ha provato a riservire Beto mentre poteva.
2: Sì, ma non doveva servirlo!
1: Tutt'altra scelta.
2: Lorenzo!
1: Sì, sono d'accordo. Non doveva servirlo. Doveva fare tutt'altra scelta, però è quello. Ha provato a ridare il pallone a Beto. In area di rigore, comunque, c'erano anche Mastantuono e Gie. Poteva prendersi sicuramente un po' di tempo in più. Vai con la punizione, Andrea.
2: Punizione per la Fiorentina, siamo però a distanza abbastanza notevole dalla porta di Bailo. La tocca Fagioli per Mastantuoni, cross al centro, mette fuori il Genoa con Osmaic, che rispetto della mia battuta di prima ha fatto veramente una gran bella partita. Ma devo dire un po' tutti i giocatori rossoblù, io non riesco a trovare un elemento insufficiente nella prova dei giocatori di De Rossi. Francamente tutti sono sacrificati, alla Fiorentina che veramente ha offerto il fianco costantemente. Fiorentina corre in possesso palla con Nyonto. Sulla sinistra l'ex Leeds United, suggerimento adesso per Valdepeñas, molto buono, palla successione che viene messa al centro, recupera il Genoa all'ultimo, poi ancora la Fiorentina con Mastantuono, gli soffia il pallone il Genoa, si arrabbia Mastantuono, ma è colpa sua, cincischiato troppo. Poi attenzione a Osmaic che recupera pallone su Vieri, ancora Osmaic, poi per fortuna Vieri lo recupera e si prende giallo, però Vieri subito ammonito di nuovo l'altro centrale della Fiorentina al 15° del secondo tempo. Ragazzi, questa partita non la recuperiamo, non ci siamo, cioè non vedo quello che avrei voluto vedere, ragazzi, mi dispiace. Allora, un secondo tempo che non dice molto, ragazzi, mi dispiace.
1: No, però insomma, una Fiorentina che dà l'impressione, però secondo me bisogna, cioè Vanoli dovrebbe fare un altro paio di cambi, perché vedere la partita così, ora chiaramente il Genoa si è messo tutto lì e agisce in contropiede. Ora è stato molto bravo Osmaic a prendere posizione su Vieri, poi c'è il fallo, per me il giallo poteva anche non starci. Però
2: attenzione alla punizione per il Genoa, messa fuori il pallone la Fiorentina con Gie, vai Lorenzo,
1: cioè manca mezz'ora, c'è tutto il tempo secondo me per riprenderla, però io farei un altro paio di cambi, metterei Pellegrino per Beto e metterei dentro anche Gonçalves, ti dico la verità, cioè hai bisogno di magari per Gnonto, hai bisogno,
2: guarda
1: di...
2: qua Chimenez cosa ha combinato, pur di tenerla in campo l'ha regalata a Vitigna, poi la palla che sbatte sull'arbitro e palla che dovrà essere consegnata al Genoa. Ragazzi, no, ci vuole la testa in questo gioco, ci vuole la testa in questo gioco, non solo le gambe, la testa ci vuole, ed è quella che non ha messo la Fiorentina in quest'ora abbondante di gioco, non c'è la testa, perché siamo ancora fermi agli elogi dopo il Napoli, siamo ancora fermi lì signori miei,
1: sì, sì.
2: Siamo ancora fermi a una squadra che ha fermato i vice campioni d'Italia dell'anno scorso. E allora qui siamo ripartiti veramente sotto ritmo per questo motivo qua. Non ci siamo, ragazzi, non ci siamo. Veramente io sono sconfortato.
1: Non lo so, anche tutta anche questa manovra di mettere Mastantuono centrale, io ti dico la verità, non è che...
0: Guarda, su Mastantuono arriva un messaggio molto di Leonardo: mi prendo le critiche del caso, mi assumo anche le mie responsabilità, ma Mastantuono ha tirato una bottiglietta in terra all'Olimpico e ha fatto 3 gol a Venezia. Stop. Cos'altro ha dato alla Fiorentina?
1: Bah. Insomma, questo è tutto da vedere. È il giocatore che ha tirato più in porta, è il giocatore che ha avuto più occasioni, è il giocatore che anche quando la Fiorentina ha perso ha fatto vedere le cose migliori. Ora, se poi si critica anche Mastantuono, per me, insomma, sono da criticare tutti. Poi ci può stare una partita migliore delle altre, una peggiore, ragazzi, ci mancherebbe altro.
2: È tornato l'altro ieri dall'Argentina, ragazzi, ma ora non ci accrappiamo alle fughe del cielo.
1: Ma poi, ma anche oggi, anche oggi è andato vicino al gol.
0: È chi decide che certo sia l'uomo giusto da mettere a cui far fare 90 minuti.
1: Sì, però io...
2: Ma poi ci sono stati degli errori difensivi, roba da subumani. Cioè, ora non mi pare esattamente il reparto offensivo quello più scadente oggi. A me pare che non ci sia filtro al centrocampo e che la difesa abbia dormito delle dormite pazzesche. Ecco.
1: Insomma, vediamo altri messaggi, Chiara.
0: Damiano ci scrive: ma metti il portoghese, salviamoci il prima possibile. Poi la testa ci vuole, non c'è cattiveria, siamo fuori nei ruoli. Questo ce lo scrive Marco. Questo è il segnale che la squadra doveva dare, ovvero lotta per la salvezza. Da stasera poi partiranno gli alibi, tipo le 3 settimane di sosta. Vaia, vaia, altri 150 milioni buttati, ce lo scrive Paolo. E un ascoltatore sulla sua stessa lunghezza d'onda ci scrive 200 milioni per essere sempre ultimi.
2: Ma... attenzione a Gie, la mette per Beto che prova un'altra rovesciata e ancora una volta non gli riesce.
1: Vediamo, ancora non l'abbiamo vista, quindi non la possiamo commentare. Eccola, qui niente.
2: Sostituzione per la Fiorentina, dentro Pellegrino e fuori Beto. Direi che dopo questo gesto tecnico, dopo l'ennesimo gesto tecnico, ora io guarda, glielo voglio chiedere, mi sa la stampa Vanoli.
1: Un cambio solo?
2: Sì, un cambio solo.
1: Ma Gonçalves che gli ha fatto di male? Cominciamo a capire.
2: No, si è riscaldato nel secondo tempo, ma niente di che. Cambio, si è fatto male un giocatore del Genoa. Si è fatto male, credo... Chi è questo qua? Non lo vedo, è di spalle. Cioè, di spalle, è davanti a me, scusate. Cioè, non ho il numero di maglia davanti. Credo che sia Zibue quello a terra che si è fatto male, che già prima aveva dei problemi. No, non è Zibue, scusate, è un altro.
1: Otoa.
2: Entrerà Marcandalli al posto di Otoa. Marcandalli.
1: Non è male Marcandalli.
2: Ah, buon giocatore, sì. Sì.
1: Non so, vediamo adesso Pellegrino che cosa, se riuscirà insomma a fare, a proseguire quello che comunque è un suo momento positivo, perché prima della sosta aveva segnato con regolarità tra campionato e Coppa Italia. Speriamo possa far meglio di Beto, non che ci voglia molto, mi viene da dire.
2: Beto un grande 4,5 oggi pomeriggio, mi dispiace, ma non è stato il peggiore, però ragazzi, prova a fare un rimasto in un'altra maniera. Basta, veramente non ce la faccio più con queste rovesciate. Cioè, Madonna santissima, gliene fosse andata una nello specchio, dello specchio della porta.
0: Ma poi fossimo in vantaggio di 4 reti, uno dice cerco il gol del sabato per avere la copertina. È una situazione in cui ogni occasione devi sfruttarla, perché ti puoi rimettere in partita. Come giustamente diceva Lorenzo, c'è ancora quasi mezz'ora di gioco.
3: Sì, sì.
2: Ora bella palla di Gnonto per Endur, subito contrastato dal Genoa con Frendrup. Gnonto, mamma mia, controfallo a favore del Genoa. Mamma mia ragazzi. 21esimo minuto, sempre 2-0 la Fiorentina, che fondamentalmente in questo secondo tempo palle gol non ce l'ha avuta,
3: No.
2: Cioè, io mi aspettavo che almeno qualcosa. Ora riparte Geno in contropiede con Vitigna, attenzione, Vieri lo va a contrastare, Vieri, bravo stavolta il brasiliano con il corpo a mettere a terra il numero 9 del Genoa e a riprendersi la sfera, poi Gnonto, e laterale per la Fiorentina. Poi sono convinto che se la Fiorentina in qualche modo riuscisse, non so come, a fare il 2-1, secondo me poi il Genoa si cala le brache, perché è una squadra molto emotiva la formazione dei Rossi, quindi
3: dalla cuffia non è che stiamo sentendo anche un grandissimo tifo. Ora non so se magari non lo sentiamo.
2: Perché la partita è brutta. No.
3: Lo so, poi la partita è brutta, vinci 2-0 e i tifosi di solito, insomma, danno la spinta alla squadra che comunque tra un pochino potrebbe andare in sofferenza. Comunque Tommaso Loreto,
2: palla persa da Fagioli, aspetta, c'è Vitigna, palla persa da Fagioli, attenzione, Frendrup. Meno male, arriva Mastantuono, recupera il pallone, poi crolla a terra, c'è fallo su Mastantuono, si prosegue per la norma, il vantaggio, ancora Mastantuono, bravo qua il buon classe 2007, riparte la Fiorentina in contropiede, 4 contro 4, poi andiamo dal direttore Valdepeñas, ma la Fiorentina rallenta dal Genoa la possibilità di rinculare. Gie che attacca dalla fascia a sinistra, si sono scambiati le fasce Gie e Gnonto. Fagioli, limite dell'aria per Mastantuono, bella palla per Gnonto, il cross al centro, Pailov in due tempi, Gnonto ha fatto una roba vergognosa, ha fatto un cross addosso al portiere. Diamo la linea al direttore Loreto, perché guarda, se penso quello che dico, come disse un ex giocatore.
3: Tommaso, ciao.
4: Eccolo.
3: Insomma, non un buon pomeriggio.
4: Poi tutta questa qualità che ci aspettiamo e della quale poi abbiamo parlato a ripetizione a Iosa nel corso degli ultimi 20 giorni non si vede mai, e manca proprio anche un uomo d'ordine. Siamo molto confusionari, tra l'altro mi sento di poter dire la migliore occasione poi era nata con un break di Beto, quella in cui Gnonto ha provato a restituire di palla, era entrato in area di rigore, lì era stato bravo Beto, però ecco, non costruiamo, non manovriamo, siamo entrati in area di rigore del Genoa con un break, quindi siamo abbastanza confusionari e io forse il Pellegrino provavo proprio con Sabato questo motivo. E non è esattamente la ripartenza che ci aspettavamo, e anche che poi non è, io non li vedo molto piantati, cioè indietro a livello fisico, come se fossero carichi, no, del lavoro impostato durante questa sosta. Mi sembra proprio un problema di gioco, di sbocchi e anche un po' di idee.
3: Chiara?
0: Sì, sto cercando un po' di messaggi, Tommaso, per cercare di capire anche i temi che ci faranno compagnia in attesa della prossima partita. Devo dire che di Beto hai già detto qualcosa. Gnonto, tanti ti chiedono, è davvero solo questo? O forse è prematuro nei suoi confronti analizzare questi 70 minuti?
4: Però apro subito la discussione, forse è uno dei pochi a salvarsi, secondo me. Poi che possa far di più non lo so, le doti sono queste, di velocità, di eventualmente di trovare la profondità, magari un po' meno propenso al dribbling, un po' meno incisivo, anche se poi in realtà aveva anche trovato il gol che non è stato concesso praticamente per centimetri, per non dire millimetri, quindi credo di sì, ma oggi non mi sembra tra i più negativi, ecco, ha compicciato un po' poco, d'altronde è quello che è successo un po' anche a Mastantuono, che purtroppo ha inciso persino più in quell'ultimo quarto d'ora del primo tempo, arrivando anche al tiro, che in questi ormai 23-25 minuti di spesa. Quindi paradossalmente, ripeto, è quello che è andato meno peggio di altri. Mi sembra ci sia problemi di impostazione di gioco, perché se poi Fagioli non riesce a guidare, una I oggi male, Dur lo sappiamo, l'impostazione non è il suo punto di forza, e adesso siamo mentalmente fidanzati.
2: Aspetta, perché c'è Endur che serve Mastantuono. Siamo sulla destra del campo. Mastantuono si accentra, vede Fagioli limite l'area di rigore, però la Fiorentina è ancora troppo distante dal bersaglio. Il cross di Chimenez dalla parte opposta, dove arriva Angie, non arriva nessuno. Ragazzi, Pellegrino non ha ancora toccato un pallone, è in campo da 5-10 minuti, non l'ha mai vista. E niente, si riparte da dietro, nulla da fare. La Fiorentina aveva avuto un buon barco di sfondamento, niente da fare. Ora c'è Fagioli, ragazzi, Fagioli ha fatto una partita veramente, veramente, veramente brutta, che se non si chiamasse Nicolò Fagioli io l'avrei già tolto dal campo.
4: Capito?
2: Li ha persi tutti, guarda, io ti li dico, ha persi tutti i contrasti.
3: Io ti dico una cosa, ma l'avete vista la partita della nazionale alla Turchia, la prima, dove lui gioca mezzala e Tonali gioca play? Io continuo a dire che Fagioli non è un play. Poi si può stare a ragionare di tutto quello che vogliamo, che lo può fare, che grandi partite tutte, ma non è un play. Se noi ci aspettiamo che Fagioli faccia 30 partite consecutive buone, non accadrà mai, secondo me. Poi ha talmente tanta qualità che in quelle 7-8 fa la differenza, sì, ma non è un play. Quindi è inutile continuare a dire che tutto il gioco della Fiorentina deve passare dai piedi di Fagioli, perché...
2: Aspetta, c'è Jimenez, la mette al centro, gol! Autorete del Genoa, la Fiorentina torna in partita, autorete al 28esimo, 2-1, autorete 2-1, non ho visto chi ha segnato, ma chi se ne frega.
3: Baskets
2: 2-1, autorete. Il gol viene dato ai Menez. Dai al ventottesimo. Forza.
3: C'è tutto il tempo per fare qualsiasi cosa. Tommaso, un commento, poi ti salutiamo.
2: Lo spirito di Mutu ci vuole ora.
4: È l'episodio giusto, è anche un pizzico di fortuna, e quindi bene così. Vediamo se, ecco, secondo me è il momento di pensare a Gonçalves, magari, non lo so, al posto di Gnonto, se proprio vogliamo continuare con Mastantuono. Lì va capito come stanno, però è un episodio che ci voleva, è un aiuto da non sprecare.
3: Bene, Tommaso, a dopo per le pagelle.
4: Ciao.
0: A dopo,
3: Andrea.
2: E ora, come direi solitamente in altri contesti, avanti tutta, cioè ora avanti tutta, se si prende il 3-1 pace, ma ora bisogna provare a pareggiarla, quindi tutti avanti, ragazzi, avanti i miei prodi. La Fiorentina non so quanto meriterebbe di pareggiare, ma sicuramente un gol lo meritava, è arrivato al modo più fortuito di tutti, e adesso, ragazzi, avanti tutta. Al 29esimo punizione per il Genoa, perché c'è stato un fallo su Henderson. Devono entrare forse in campo anche i sanitari, chiede l'arbitro che entrino in campo i dottori. Henderson deve uscire dal campo. Insomma, dai ragazzi, abbiamo 20 minuti circa, compresi il recupero. Sono nello specifico 15 più 17 più recupero, dai. Forza. Ragazzi, quanti ne abbiamo fatto la Juventus nel 2013, 4 gol in un quarto d'ora.
3: Ma in 20 minuti puoi fare tutto, cioè, ma ne bastano 5 per ribaltare una partita, anche 3.
2: Sì.
3: Prima che DAZN mettesse il pre-partita alle 14:30 sui nostri schermi qui sotto, davano la replica di Inter-Napoli e l'Inter all'82esimo perde a 2-1 e poi l'ha vinta 3-2.
2: Sì, sì.
3: Per citare una delle ultime partite.
2: Anche perché il Genoa ha corso veramente tanto, magari potrebbe risentirne.
3: Ma Genoa
2: in questo finale partita.
3: Ma è già una squadra mediocre, non ci sbagliamo. Che è una squadra forte oggi, con quel primo tempo che ha fatto la Fiorentina, va negli spogliatoi su 4-0. E invece la Fiorentina meritava probabilmente di fare il 2-1 già prima dell'intervallo. Quindi forza e coraggio, senza strafare, ma con la testa lì, perché questa partita può essere pareggiata. E come?
2: Sì. Gnonto sulla destra, che serve Chimenez per nessuno, perché si è allontanato dal pallone Fagioli. Meno male la riconquista, però Dragusin, il suggerimento per Gnonto credo che sia un po' troppo lungo. Sì, purtroppo devo dire, se non altro in un pomeriggio negativo per tanti, Dragusin mi è piaciuto molto. Ora devo dire, non mi ricordo sul gol dell'1-0 quante e quali responsabilità abbia, però sicuramente da quella circostanza il rumeno è cresciuto molto, ha fatto una buona partita. E tutto il contrario di Ranieri, che è stato uno dei peggiori in campo. Rimessa al fondo per il Genoa, battuta corta da Bailov, Marcandale, lungo lancio per Osmaic, palla che viene deviata, arriva direttamente dalle parti di De Gea, quindi il portiere spagnolo la può rimettere in gioco. De Gea praticamente non impegnato nel corso di tutto il secondo tempo, a conferma che la Fiorentina comunque si è provato ad alzare quantomeno i giri del motore. Rimessa laterale per la Fiorentina, Quandur ha temporeggiato troppo, ragazzi, bisogna essere, porca miseria, più cazzuti quando si va a attaccare, non i lancini. Ora vorrei utilizzare un termine volgare, non lo posso usare, i lancini così e così, ecco, bisogna essere più cattivi nell'attaccare, anche perché ora è Genoa e io sono convinto che ha il pannolone puzzolente. 32 minuti del secondo tempo, forza Gnonto, bella palla per Chimenez, alla di rigore Chimenez ancora lui, Pellegrino si gira, vede, duro il tiro, no, palla alta sopra la traversa, buona occasione per pareggiare per Sherdur, purtroppo la qualità e la precisione le hanno lasciate tutte sul campo di Pescara, il classico 2004.
3: Brutto,
2: con quei due gol lui poteva fare molto meglio. È stata una buona azione qua della Fiorentina,
3: sì, sì.
2: Palla a rimorchio per Ndurra che arriva e la mette in curva sud, peccato, poteva fare il 2-2, era una buona opportunità questa.
3: Sì, si dispera Ndurra, si dispera anche Fagioli, mentre vedo mettersi la maglia Gonsalves, quindi potrebbe essere il prossimo cambio della Fiorentina. Andrea controlla lì sotto, ma
2: sì, ora un attimo perché c'è Lerson che attacca, attenzione, Genoa ancora vivo, grande chiusura di Valdepeña, sul calcio d'angolo, bella palla di Diafe per Ellerson, chiusura del ex Real Madrid in corner, primo giro della bandierina in favore dei rossoblù. I rossoblù sono veramente alle barbe, perché vedo che tantissimi giocatori hanno i crampi, sono stanchissimi, e quindi dai, ora infatti De Rossi metterà anche Mkhitaryan e Puška in campo. Ragazzi, dobbiamo reggere questi istanti e andare all'arrembaggio nel miglior modo possibile. Seguiamo questo corner. Ora svegli tutti da questo calcio d'angolo. Il cross al centro, saltano in diversi in casa rossoblù, non la prende praticamente nessuno in maniera precisa, e allora il pallone lo recupera Chimenez che è solissimo sulla fascia destra. Dai Viola, distenditi, forza! Ancora Chimenez, palla al piede, lungo lancio per Gema, mi sa che non ci arriva, ci arriva prima Esibue e poi Ellerson e poi ancora Vitigna, anzi lungo lancio per Fiafe, ma è un tiraccio orribile, lo può prendere senza problemi De Gea il pallone, forza il Genoa, ragazzi, ha perso il cervello, sono veramente tutti schiacciati dietro e non sanno come ripartire, forza 33 minuti di gioco, abbiamo ancora un quarto d'ora più recupero, forza Mastantuono, dai Franchino, inventa qualcosa, Gnonto per Chimenez ancora per Mastantuono. Fiorentina gioca tutta di prima adesso con Mastantuono per Fagioli per Valdepeñas, bella palla in profondità per Gie al rigore, Gie va sul fondo, Gie, Bailov, mamma mia, bravo però qua Gie a far secco il diretto avversario, poi Ederson riconquista il pallone e prende punizione, ma è per la Fiorentina perché tocca il pallone con la mano un giocatore del Genoa, allora punizione per la Fiorentina.
3: Allora torniamo anche da Dimitri Conti, ciao Dimitri.
5: Di nuovo, buonasera di nuovo.
3: Insomma, una Fiorentina che può fare qualsiasi cosa in questi 10 minuti, Genoa sembra un po' stanco.
5: Sì, e soprattutto come evidenziava Andrea, sta arretrando parecchio il baricentro. Devo dire che Pellegrino è entrato benino, anche solo per movimento.
2: Dimitri, scusa.
5: Prego.
2: Allora, dentro anche Dodò, non solo Gonsalves, dentro anche Dodò. Fuori Gnonto e Chimenez, dentro Gonsalves e Dodò. Nel Genoa fuori Ellerson e dentro Sabelli, quindi cambio all'ultimo in casa Genoa, e altro cambio nel Genoa, fuori Osmaic e dentro Puška, classe 2005.
3: Ma nel frattempo, prima di Andrea, la Fiorentina aveva battuto velocemente la punizione, se insomma ci hanno fatto.
2: Aveva fatto anche gol.
3: L'arbitro, sì, guarda,
2: però
3: ti dico,
2: l'aveva fischiato.
3: Lo so, ma ti dico, in un primo momento a rivedere il replay, l'arbitro sembra seguire l'azione. Poi appena la palla entra in porta si ricorda che non andava bene. Comunque, andiamo avanti, Dimitri, vai.
2: C'è una punizione, possiamo sentire un attimo, poi andiamo a Dimitri.
3: Vai.
2: 35 minuti sul cronometro, 10 minuti più recupero, che sarà immagino lunghissimo. Perché Osmaic ancora non è uscito? Ah no, cambio all'ultimo, non esce Osmaic, cambio all'ultimo, esce Zibue che non ce la fa più, quindi Osmaic resta in campo. Ragazzi, il Genoa è proprio alle barbe, perché deve per forza levare un difensore e mettere, bah, fatto un po' di casino qua il buon De Rossi in panchina. Comunque speriamo che si ritorca contro. Allora, punizione per la Fiorentina, poi andiamo da Dimitri che sta fremendo per questo intervento al 36esimo del secondo tempo. Punizione per la Fiorentina con Mastantuono sul pallone. Dai, una capocciata di Pellegrino. Forza, faccio vedere il gol di testa, Pellegrino. Il cross di Mastantuono. Vangi è di testa, palla che si impenna. Palla è rimessa in fondo in favore del Genoa. Vai Dimitri.
5: Sì, dicevo di Pellegrino, è entrato bene e probabilmente, insomma, vengono dubbi se non potesse toccare a lui cominciare dal primo minuto, anche se poi col senno del poi, scusate, la ripetizione è sempre più facile. Invece ho approfittato di questa pausa per controllare Gio Mario in panchina. Ora che entri Dodò, secondo me è una notizia che dobbiamo sottolineare con particolare attenzione, perché insomma, se non è una bocciatura o sta poco bene, che ci chiariranno magari nel post partito, soprattutto anche perché si vocifera l'esplosione, l'abbiamo visto fuori nelle ultimissime uscite, per cui credo anche questo sarà spunto di analisi. Detto questo, la Fiorentina in crescendo, c'è tutto il modo per andare a provare a fare almeno il 2-2.
3: Perfetto Dimitri, grazie mille come sempre, alla prossima.
5: A voi, a presto.
3: Andrea
2: Fagioli, bella palla per Gonsalves che in un fazzoletto si è girato, l'aveva data a Pellegrino, grande palla di Gonsalves per Pellegrino, che però è stato anticipato. Ora riparte la viola, Mastantuono sulla destra, Mastantuono si accentra, mancato stretto da Pusca, palla per Fagioli, crolla Mastantuono, ancora Fagioli, la palla al centro per Pellegrino, non ci può arrivare l'ex Parma, allora recupera la palla la Fiorentina con Dodò, il Genoa però fa la guerra, ma la Fiorentina adesso ha più benzina rispetto ai rosso-blu, e allora marca stretto la squadra viola, quella di De Rossi. Pellegrino bravissimo a difendere il pallone, bravissimo a recuperare questa palla, attenzione Indur, divide la di rigore, Indur il tiro, ha preso il palo e palla fuori, palo, palla rimbalzata sul portiere e palla fuori, palo di Indur, e ammonizione per Vasquez per proteste, incredibile, rimessa reale per la Fiorentina. Non so se avete visto anche voi questa azione pazzesca.
3: Sì, palo, poi l'ha battuta sul braccio al portiere, è andata in fallo laterale addirittura, neanche in campo.
2: Mastantuono, aspetta, rimessa per la Fiorentina già battuta. Fiorentina è un vabbè, Pieri però invece di andare a crossare la rimanda alla De Gea. Fiorentina che ora è indemoniata, vediamo davvero che si concretizzi qualcosa questo assedio viola nel finale. Dragusin per Mastantuono per Dodò, posizione regolare, Dodò va sul fondo sulla destra, Dodò ancora, marcato la Vitigna, Dodò in cross al centro, Valdepeñas non ci arriva sul pallone, Fagioli recupera la sfera, marcato stretto da Huaí, ancora Fagioli che però rimane in piedi, è molto bravo stavolta l'ex Juventus a tenere il pallone dalle sue parti, ma questo è fallo, forza Maresca, ti devi svegliare, giallo per adesso al giocatore del Genoa che doveva essere ammonito poco fa e adesso viene ammonito, butta a terra anche il giocatore viola, lo specifico Fagioli, si accende una rissa al centrocampo, Maresca che non sta tenendo in mano la partita, doveva essere molto più incisivo e severo prima, il cartellino giallo subito doveva darlo al giocatore del Genoa, e invece ha aspettato una vita per assegnarlo, ha ammonito Viafe, l'ho chiamato Huaí, ma sarebbe un Viafe, volevo dire un Viafe, non so perché l'ho chiamato Huaí, ma era Viafe. Ovviamente, punizione per la Fiorentina, 5 minuti più recupero, ragazzi, il tempo scorre ed è impietoso il tempo che scorre, ragazzi, nella vita di tutti i giorni come in questa partita. Segniamo questa punizione per la squadra viola, 40esimo che scocca in questo istante, mi auguro un bel recupero di 5-6 minuti, anche per queste perdite di tempo del Genoa. Punizione per la viola affidata ai piedi sapienti di Fagioli, il cross al centro, Tour di testa, arriva la palla dai piedi di Mastantuono la rigoverna come può, area di rigore, Mastantuono, bravo Marcandalli a soffrire il pallone ma non a gestirla perché la palla la recupera Dodò per Fagioli, assedio viola, Vieri sulla sinistra, il cross del brasiliano, per nessuno, non si può arrivare purtroppo con Salves, palla sul fondo, ma d'altra parte se si porta a crossare Vieri non ci si può aspettare delle soluzioni particolarmente precise. Niente da fare, rimessa al fondo per il Genoa, rimessa al fondo per il rosso-blu. Tempo scorre, cara Chiara e caro Lorenzo. Tempo scorre, tempus fugit, dicevano i latini.
3: Sì, comunque ci sono ancora 5 minuti più recupero che, come dicevi Andrea, sarà molto lungo. Chiara, che dici?
0: Qualche segnale comunque l'abbiamo visto dalla Fiorentina rispetto magari ai primi 40 minuti di resa.
3: No,
0: Alessio,
3: sono d'accordo.
0: Si sfoga con noi, ci dice al di là di tutto purtroppo si gioca malissimo e questi ultimi minuti forse non sono quelli in cui dobbiamo pretendere il bel gioco dalla Fiorentina, ma sono d'accordo con Alessio, può essere la via anche per trovare un po' di concretezza, quella di lavorare sui meccanismi. Odiosi ci scrivono, ce lo scrive Damiano, non so se si riferisce a noi o ai giocatori della Fiorentina, spero ai giocatori della Fiorentina e spero al col tempo che lo facciano
2: ricredere. C'è Puchkala di rigore, meno male il Genoa si mangia il 3-1. Sbagliato tutto, la formazione di De Rossi con Puchkala che ha messo un buon pallone ma nessuno è riuscito a arrivare sulla sfera per primo, poi la Fiorentina meno male riguadagna una rimessa laterale. E ora chiaramente con la squadra sbilanciata è probabile che questo finale di partita ci possano essere anche dei rischi da correre là dietro, però dai, forza, abbiamo ripreso il pallone, 43esimo, vai Chiara, non so cosa sta
0: succedendo. C'era una bella riflessione di Luca su Fagioli, di cui abbiamo parlato prima, ci scrive: non che sia colpa sua, ma anche oggi mi sarei aspettato un Fagioli più leader, sia tecnico che mentale, e invece non fa nessuna differenza, il suo impatto è pari a zero, non dà ordine, non aiuta in costruzione, deve crescere, sennò è difficile dire che sia sto gran giocatore, sempre molto loffio. E proprio in merito anche alle parole che Fagioli ha riportato, parole di Vanoli nei suoi confronti, qualcuno ci chiede: ma riuscirà a dimostrare di essere all'altezza anche di tutto quello che si dice su di lui? Paolo: la Fiorentina è patire, soffrire le pene dell'anima, se sei una squadra piccola che lotta per salvarsi lo sai già, e quello che viene in più è oro. Noi è troppi anni che siamo una squadra che vuole diventare grande ma a volte si ritrova piccola, non vuole dire che la via intrapresa non sia quella giusta, ma intanto ci si crogiola nella nostra dimensione, nel senso che non si capisce quanto valiamo. Una squadra che ha il pallone d'oro Honduras, intoccabile e idolatrato dai media come titolare inamovibile, può solo lottare per la salvezza. Questo è un severissimo, Aldo da Bibbiena. Vanoli doveva mettere i giocatori di qualità, e questo è un messaggio alla luce dei cambi esauriti da parte del tecnico della Fiorentina.
3: Insomma, sulle scelte Vanoli si potrà discutere. Intanto Andrea, non è stato fischiato un fallo su Mastantuono, secondo me
2: no, clamoroso,
3: ma incredibile,
2: clamoroso, sì, no, devo dire Maresca male oggi, Maresca molto male, fiscale distratto, e su questa soluzione su Mastantuono veramente ha sbagliato tutto. Attenzione, sbaglia tutto Dragusin, meno male. No, calcio d'angolo per il Genoa. Stiamo buttando via secondi preziosi, ora il Genoa un calcio d'angolo. 44esimo minuto che sta finendo, entriamo nell'ultimo minuto di partita regolamentare, c'è un calcio d'angolo per il Genoa. Purtroppo ragazzi, molto male, perché potevamo fare sicuramente meglio. Peccato. Calcio d'angolo per il rosso-blu, affidato a Puchka, il cross del giocatore numero 31 mette fuori Pellegrino di testa, arriva Vitigna sul pallone, ancora Vitigna, lo perde, arriva Vasquez per primo, riconquista la palla la Fiorentina, però sbaglia tutta la squadra viola. Contra Ore che passò la sfera, prova a recuperare la Viola. Qui c'è fallo però su Mastantuono. Dai, forza, si continua a giocare. Dur in contropiede, forza. Va sul fondo Dur, la palla al centro. Schizza via, dalle parti di Gien, ce la metti a terra. Mastantuono! Deviazione non fortunata. Poi Dragusin. Messo a terra, non c'è nulla. Qua l'arbitro però non mi sta piacendo. Riparte il Gien in contropiede. Marasse veramente una bolgia adesso. Ma Maresca molto male. Maresca veramente molto male nella gestione di questa partita, poi bravissimo quando do a riconquistare il pallone. 5 minuti di recupero per la formazione viola di Speranza e di Patire per il Genoa. Forza, 5 minuti che sono partiti ora. Fieri supera il cerchio di centrocampo, palla al piede, Tour sulla destra, si accentra, no, va da Fagioli, sono saltati gli schemi, Fagioli per Tour. Tour sul fondo, il cross di Tour, la recupera Traoré. Ragazzi, gestione di queste palle clamorose. C'è un cartellino giallo intanto per Paolo Vanoli, credo, per proteste, non so che è successo, comunque giallo per Vanoli, 30 secondi se ne sono già andati in recupero, ragazzi. Si mantiene il possesso palla, Mastrantuono per Vieri, Vieri per Gonçalves, Gonçalves si accenta, Gonçalves tiro su Pellegrino, preso in pieno Pellegrino, non è possibile. Poi riparte il gioco in contropiede, attenzione Osmaic davanti a sé, Dragusin, fallo, fallo per il Genoa. Ragazzi, non ci siamo veramente, la gestione di questo finale non ci siamo veramente, non ci siamo veramente. Un minuto e 20 secondi di recupero se ne sono andati, punizione per il Genoa, non ci siamo proprio, ragazzi, manca sempre meno alla fine della partita e ora il Genoa ha una punizione, quale può comunque perdere tempo prezioso sul pallone. Ci sono un sacco di calciatori, va credo Savelli, da poco entrato, sì, è proprio lui. Punizione per il Genoa, si perde ancora tanto tempo, speriamo che l'arbitro voglia recuperare, penso abbia detto un minuto in più, ha fatto segno l'arbitro che si arriverà fino al 96esimo, un minuto in più, De Rossi perde la testa, ma ha ragione l'arbitro stavolta, perché veramente il Genoa ha perso un sacco di tempo, quindi da adesso, ragazzi, vi sto parlando, 4 minuti di recupero.
3: Da adesso?
2: Messa per la Fiorentina. Sì, da adesso.
3: Quindi sono 6 totali.
2: Vai, vai. Sì, messa per la Fiorentina. Sbaglia però tutto, riconquista il pallone Osmaic, ancora Osmaic, grande partita, Prima ho detto una roba ingenerosa verso il Montenegrino, ha fatto una grande prova. Poi palla per Vitigna che la mette a terra davanti a sé Dodò, Vitigna era di rigore della Fiorentina, Vitigna, Vitigna, davanti a sé ancora Dodò, Vitigna si gira, Vitigna, bravissimo Ondura a levargli il pallone, c'era però fuori gioco. Ma cosa fischi Maresca? Ma io veramente, ha dato fuori gioco al Genoa quando comunque la Fiorentina aveva recuperato il pallone, ha fatto perdere tempo. Ragazzi, la fiscalità di quest'arbitro napoletano veramente è da ritracciare sui libri di storia. Gie, pallone tra i piedi per l'ex Torino, Fieri, forza, 3 minuti e qualcosa per la Fiorentina, Fagioli, la palla per Valdepeñas, la mette a terra di petto lo spagnolo, Gie gli va a dare una mano, ancora Gie, Gie cambia campo e serve Fagioli, Fagioli cerca di centrocampo non distante, vede Mastantuono sulla destra, forza, forza, Franchino inventa, Franchino sul fondo, Franchino per Dodò, Dodò di rigore per Fagioli, il cross, la palla è per Valdepeñas, il tiro no, strozzatissimo, e palla sul fondo, niente da fare, niente da fare per la Fiorentina, niente da fare. 3 minuti e 30 ora. Secondi se ne sono andati.
3: Insomma, è mancata anche un po' di lucidità alla Fiorentina, perché insomma questa partita, sì, ora speriamo che possa ancora trovare il gol del pareggio la Fiorentina, ma aveva tutte le carte in regola per pareggiarla.
2: Sì, lungo lancio di Bailov alla ricerca di Osmaic, la riprende Vieri, Vieri per Gonçalves, Gonçalves linea di centrocampo per Valdepeñas, qua c'è un fallo gigantesco su Valdepeñas, questa volta Maresca non ha il Sartù sugli occhi, allora fischia una punizione per la Fiorentina e giallo per Sabelli, punizione per i Viola, ultimi 2 minuti scarsi di partita. Ragazzi, preghiamo che qualcosa di buono succeda in questo finale di gara. Dodò, Dodò per Mastantuono, no, ancora da ribattere la punizione, si perde altro tempo, si perde altro tempo, speriamo si vada oltre i 6 minuti, punizione, punizione ancora da battere, ora si, vabbè ragazzi, allora, e allora decidilo te Maresca, come si gioca a pallone, ancora non si è battuta la punizione, ora sì, vieni, sono persi, 20 secondi sono persi, una roba agghiacciante, Dodò sulla destra per Mastantuono, Mastantuono davanti a sé a Vitigna, si accentra Mastantuono, Mastantuono, la palla per Ndur, di prima per Gonçalves che la perde, ancora, ancora Ndur, dell'aria con Fagioli, Fagioli, Fagioli, Fagioli è contrastato, poi Traoré la sparacchia via come può e fa bene perché almeno permette al Genoa di stare alto, rimessa laterale per il Viola in favore di Dragusin, forza, ultimi 40 secondi di partita, fischia il popolo di Marassi per la paura, io mi alzo in piedi sperando di poter raccontare un gol, Fagioli per Gonçalves, Salve, si crossa al centro, Pellegrino di testa, poi Dodò, ancora un cross, Østigard salva tutto sulla linea di porta, poi Gie la mette dalle parti di Gonçalves, che però non riesce a tenerla in campo, e la palla va in rimessa laterale, esulta il Genoa come se avesse fatto gol. Østigard ha salvato un gol sulla linea di porta battuta.
3: Vai, vai Andrea, vai.
2: 50 secondi, 5 minuti e 50 secondi, rimessa laterale per il Genoa. Finisce la partita.
3: Vai.
2: Finisce con la partita, la Fiorentina ha perso. Ha perso 2-1. E io sono veramente molto, molto arrabbiato. Perché la Fiorentina ha veramente buttato via una partita. E qua oggi si iniziano i processi, sono anche d'accordo. Perché abbiamo visto qualcosa di veramente brutto. 2-1, il gol di Osvaldo, c'è il gol di Messias e l'autogol di Vasquez nel secondo tempo. Linea che va allo studio.
3: E quindi riparte male la Fiorentina, la prima sconfitta di Paolo Vanoli dal suo ritorno alla Fiorentina dopo la vittoria e il pareggio ottenuto nelle prime due partite. Fiorentina che esce male, con le ossa rotte da Marassi, da Luigi Ferraris, con il Genoa che raggiunge la Fiorentina a quota 4 punti dopo le prime 6 giornate, quindi sicuramente una Fiorentina che non riesce ancora a staccarsi dalla zona retrocessione. Ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per il post gara di Genoa Fiorentina 2-1.

0: Dalla.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
5: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
6: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
12: E rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua, con la Fiorentina che è ripartita molto male dopo la sosta, servivano delle conferme, le conferme non sono arrivate, tanti errori individuali, tanti errori probabilmente anche da parte di Paolo Vanoli nelle scelte soprattutto iniziali della formazione, tanti giocatori bocciati e zero punti per la Fiorentina che resta ferma a quota 4 dopo le prime 6 giornate. Andiamo a Scandicci da Luca Calamai. Ciao Luca.
13: Ciao, buonasera a tutti. Insomma, buonasera per modo di dire. Allora, faccio una premessa. La premessa è che secondo me la Fiorentina poteva tranquillamente pareggiare e credo che sarebbe stato il risultato che meglio avrebbe fotografato una partita modesta tra due squadre modeste, ma insomma alla fine ci poteva stare, non mi ha entusiasmato nemmeno al 100% l'arbitraggio, ma anche il pareggio non avrebbe spostato niente di quello che vado a dire ad adesso. Cioè, la partita contro Genoa rappresentava dal mio punto di vista uno spartiacque, cioè era l'opportunità di capire, dopo la catastrofe delle prime 3 sconfitte, dopo i segnali interessanti dei 4 punti tra Venezia e Napoli, se questa Fiorentina avesse avuto la possibilità di alzare il suo livello e quindi di cancellare la partenza d'handicap, riproponendosi per quelle che erano le ambizioni di inizio stagione, che erano di entrare in un posto in Europa. Ecco, io oggi tutto questo, dalla partita di oggi emerge una netta bocciatura. Oggi la Fiorentina non ha i presupposti per poter avere questa ambizione e devo dire, chi esce oggi, perché vorrei evitare il principio è bravo, è un fenomeno, perde, è un incapace, oggi quello che non ha dimostrato di avere quel coraggio che serviva per e che serve per portare una squadra giovane di talento a lottare per certi traguardi è stato l'allenatore. L'allenatore perché le scelte iniziali sono state le scelte di un allenatore che ha disegnato la partita sull'avversario, ancora una volta, ma in questo caso se disegni la partita sul Napoli ci può anche stare, ma se disegni la partita su una squadra in piena crisi, un allenatore a rischio, una società ballerina, un punto, allora vuol dire che te non hai la struttura mentale per capire che la qualità di questa Fiorentina doveva far sì che la squadra andasse ad aggredire il Genoa, facesse 20 minuti dentro l'area di rigore avversaria, dimostrasse che il suo valore, quanto tre volte più importante di quello del Genoa, lo mettesse in campo con i suoi giocatori più importanti. La stessa scelta del centravanti, guardate, Beto non è quel giocatore in difficoltà che un po' stiamo vedendo adesso, è un buon giocatore, ma la scelta tra Beto e Pellegrini è la scelta tra giochiamo in contropiede, andiamo a giocare dentro l'area rigore avversaria. Te hai scelto di giocare in contropiede, hai scelto Beto, hai scelto Gnonto, contropiedisti, e questo mi dispiace, dal mio punto di vista non è l'allenatore, non è la filosofia tecnica che si deve dare ad un progetto che già quest'anno doveva portare qualcosa, ma che deve mirare a una squadra da Europa League, dai margini della zona Champions. Ecco, se nemmeno contro un derelitto Genoa riesce a dire noi siamo la Fiorentina e veniamo là per battervi e veniamo là per stare dentro la vostra area di rigore fino a che non facciamo gol, allora questo mi dispiace molto.
0: Partendo dal presupposto, Luca, che hai già fatto intendere con la tua premessa come non ci siano responsabilità dei singoli, ma una gara preparata a male, a partire dall'atteggiamento, arrivando fino all'approccio e magari la scelta degli 11 da mandare in campo titolari. Tanti ascoltatori ti chiedono se sei dello stesso parere di ieri su Ulai, che abbiamo invocato per quanto riguarda la volontà della piazza, soprattutto al fianco di Fagioli, ma che oggi forse ha fatto capire di non essere pronto, di essere un acquisto in prospettiva nonostante il grande investimento economico fatto in estate su di lui.
13: No, Ulai ragazzi, male. Fagioli? Secondo voi?
12: Peggio, forse.
13: De Gea? Così. Ranieri?
12: Malissimo.
13: Jimenez?
12: Se
13: volete rifare Beto? Mastantuono, cioè Velelli, diciamo tutti, cioè ora che il problema sia Ulai, sinceramente mi viene da sorridere, cioè che Ulai è stato proposto ancora una volta in un ruolo che probabilmente non è il suo ruolo. Poi Ulai è stato preso per giocare al posto di Fagioli perché Fagioli doveva essere venduto, giusto? È evidente. Poi è rimasto Fagioli e ora Ulai è diventato un problema tattico, non è un problema di giocatore, è perché lo pensavano regista, ma il regista è rimasto. Ma oggi ragazzi, pensare che il problema sia Ulai, il problema è De Gea che deve buttarla. Ho sentito il commento di Lorenzo, c'ha ragione, non è il primo dei colpevoli, sicuramente, però da un portiere dell'esperienza di De Gea la deviazione la fa più laterale possibile, ma non è il problema di De Gea, ma le Ranieri, mamma mia, cioè io non saprei da dove partire per questa squadra, no? Cioè non, che avete visto? Io non ho visto niente, ma lo ripeto, non ho visto quello che per me era fondamentale, quello che avrei voluto vedere. Oggi si dice la Fiorentina è un momento di costruzione, va bene, ma se te oggi fai 2-2 a Genoa e già l'hai raccattata, hai costruito qualcosa oggi nella mentalità? Niente. Cosa hai costruito? Qual è la tua idea di calcio? Cioè non lo so. Poi ci sono delle problematiche ovvie, la difesa prende sempre gol ragazzi, ma stavolta abbiamo preso gol da quasi niente, perché Genoa è poco, ma avevamo preso gol anche dal Venezia,
0: Sì, sono 5 le reti subite con Vanoli in panchina, 14 in totale dall'inizio del campionato.
13: Ma voglio dire, prendi, scusate, mi ho perso il microfono, perso l'auricolare, prendi gol da tutti, ma non mi è piaciuto nemmeno la copertura del centrocampo, no, perché di Fagioli c'era il nome in campo oggi, ma sì. Io a occhio e croce, a parte l'autorete, ma che grandi parate ha fatto il portiere del Genoa? Io non ne ricordo.
0: Si sono mandate fuori noi.
13: Insomma, non lo so, ma stiamo parlando, lo ribadisco, te oggi sei terz'ultimo in classifica, quindi oggi sei, non è così perché hai gli stessi punti di altre 5 squadre, poi vediamo, però cioè te oggi sei in questa situazione classifica e dopo un momento pensavi che doveva segnare la partenza di un nuovo percorso. Allora questa Fiorentina non rischierà di retrocedere, io ne sono convinto, non avremo i tormenti degli anni passati, anche se ora il calendario sarà brutto e potremo anche ritrovarci un po' in difficoltà. Ma il problema che ci dobbiamo porre, la grande domanda, è che 120, 130, 140, 150, sembra di parlare di dare numeri al lotto, tutti questi milioni spesi nel mercato, cioè voi oggi intravedete un progetto calcistico, un progetto tecnico, un'idea di calcio, qualità tecnica dei giocatori, cioè non lo so. Ecco, io trovo, ripetisco, molto molto più allarmante dal mio punto di vista, ma più che allarmante direi triste dal mio punto di vista tutto questo, che non il risultato, che secondo me, poi lo ripeto, non è nemmeno giusto, perché secondo me la Fiorentina non avrebbe meritato di perdere.
12: L'ultima domanda, Luca, sulle scelte iniziali di Vanolli abbiamo già commentate, su quelle invece a partita in corso, secondo te soprattutto gli ultimi due cambi, Gonsalves soprattutto, mi riferisco a lui, potevano arrivare un po' prima per mettere un po' più di qualità e per cercare magari attraverso la qualità di pareggiare questa partita?
13: Guarda, io pensavo che nell'intervallo lui avrebbe inserito Gonsalves al posto di Ulai, passando al 4-2-3-1 con Gonsalves dietro Pellegrino al posto di Beto, anche perché immaginavo che la Fiorentina avrebbe stazionato dentro l'area di rigore avversaria, quindi anche per sbaglio qualche cross sarebbe arrivato. Quindi immaginavo Gonsalves, Beto e Ngi al posto di Gnonto o di Mastantuono, a seconda di qual era lo stato fisico di Mastantuono. Io immaginavo a inizio ripresa questi tre cambi e il passaggio al 4-2-3-1. Quindi la risposta alla tua domanda è no, prima, molto prima l'avrei messo, perché in una squadra così malmessa mentalmente anche devi andare a cercare il colpo del giocatore, e Gonsalves il colpo ce l'ha, e quindi io sarei andato a cercare i giocatori di colpo. Ecco, poi Vieri lui l'ha messo perché Ranieri ha ammonito, poi Ranieri ha fatto una partita da catastrofe, va bene, poi Vieri ha fatto anche una buona cosa, un buon recupero, ma i cambi dovevano essere per cercare gente che fa gol. A livello di, ora ribadisco, Ranieri oggi ha fagiato a 4, ha fatto un errore che non capisco come può, ma se io ho bisogno di qualcuno che fa gol, ma Ranieri mi può fare gol su calci piazzati, su colpi, io Ranieri non lo levo mai, perché lui è uno che può farmi gol, io avrei tenuto in campo tutti quelli che potevano far gol, quindi io sinceramente non avrei tolto nemmeno Ranieri, che pure, ripeto, 4, ma 4 per affetto, perché comunque poveraccio, ho visto come c'è rimasto dopo il gol che ha preso, e secondo me aveva delle responsabilità anche sul primo, ma lì, come hai detto te, Lorenzo, è stata una cooperativa del buco lì, perché lì hanno sbagliato in 3 o 4, tutti quelli erano lì, hanno sbagliato tutti.
12: Luca, grazie mille come sempre.
13: Ciao, ciao.
12: Grazie a Luca Calamai, che è intervenuto oggi da Scandicio, ripetiamo ancora, al padiglione Resistenza, dove c'è appunto Radio Firenze Viola, dove potete passare se volete, insomma, fare un giro anche per sbollire dopo questa brutta prestazione da parte della Fiorentina. Faremo altri collegamenti nel corso del pomeriggio e anche nella prossima trasmissione, dove verrà appunto data la linea di

0: La doveva preparare diversamente, questo ce lo scrive Roberto. No, non lo levare Ranieri, ha rischiato la seconda espulsione e Calamai lo lasciava in campo. Seconda ammonizione, poi sì, si sì. corregge Francesco.
1: Sì, probabilmente ha pensato a quello Vanoli, come abbiamo detto anche nell'intervallo. Buonasera anche Angelo Giorgetti, ciao Angelo.
2: Sì, ciao Lorenzo, ciao Chiara, buonasera.
0: Ciao Angelo, ben trovato.
1: E insomma, questa volta insomma non possiamo parlare di una Fiorentina convincente, non possiamo parlare di passi avanti, possiamo parlare solo di passi indietro rispetto a ciò che avevamo visto prima della sosta.
2: Sì, guarda, siamo passati dalla lunga pausa alla menopausa e mi riferisco al primo tempo, perché una cosa inspiegabile e non giustificabile è stato l'approccio. Perché anche da quello che aveva detto Vanoli, questa partita era importantissima. Era importantissima, lui stesso ha detto che la partita contro il Genoa era più significativa anche di tutte le altre che verranno dopo, che poi magari ricorderemo quali sono. E quindi un approccio inspiegabile. Poi sentivo prima Luca che parlava delle scelte fatte all'inizio, e sono d'accordo, cioè è incomprensibile mettere Ulai in quella posizione, se lo sono mangiato vivo, un centrocampo senza alcun tipo di equilibrio. E questo mi fa ancora più pensare e mi dispiace, perché Vanoli più volte ha parlato dell'equilibrio necessario al centrocampo proprio per gestire diciamo Ulai. Se lo metti in quella posizione alta, ma che cosa pretendi da lui? Cioè la mandi in giro per il campo senza fargli toccare il pallone? È anche un cattivo modo secondo me di gestirlo. Quindi nel primo tempo tante responsabilità da parte di Vanoli, per non parlare poi di Beto, che francamente in questo momento mi sembra difficile preferirlo a Pellegrino, per non parlare anche di Fagioli, che ha giocato una parte di partita veramente da dimenticare. Il Genoa gli ha messo sopra Messias, non un marcatore di quelli indimenticabili, e Fagioli per un tempo abbondante, insomma è stato in grande difficoltà. Quindi una Fiorentina super deludente, sono d'accordo con Luca, è triste questo momento, perché francamente dopo due partite convincenti tutti ci aspettavamo un salto di qualità, e invece la Fiorentina è tornata inespressa, con l'aggravante, insisto, di questo approccio nel primo tempo che non è giustificabile.
0: C'è un'altra riflessione, Angelo, che è curiosa ed è una riflessione che mi colpisce, nel senso che a mio avviso offre uno spunto di riflessione. Un ascoltatore fa riferimento non solo alle rovesciate tentate da Beto tutte le volte che ha avuto la possibilità di gestire un pallone in area di rigore, ma anche a tutti i colpi di tacco, alle giocate che in un certo senso rappresentano sul campo tutti quei discorsi che noi facciamo quando chiamiamo in causa degli obiettivi che in questo momento sembrano molto distanti. Il potenziale non si mette in discussione, a maggior ragione quando è stata fatta una scelta che ha visto arrivare a Firenze giocatori giovani e quindi giocatori con una progettualità davanti. Ma come si fa a tornare al qui e adesso che vede la Fiorentina in una situazione di classifica preoccupante, e come dicevi tu, le partite che ora attendono la formazione di Vanoli: domenica 18 alle ore 15 Fiorentina Como, poi la Fiorentina affronterà l'Inter a San Siro alle 12:30 della domenica 25 di ottobre, Fiorentina-Atalanta il 29 di ottobre, Sassuolo-Fiorentina e per concludere prima dell'ultima sosta del 2026 Fiorentina-Juventus l'8 di novembre.
2: Sì, sai, il rischio con una rosa così giovane è che si inneschi proprio il meccanismo dal quale più volte Vanoli ha ricordato di essere fuggito l'anno scorso. Quindi tanti meriti a Vanoli, perché una stagione fa è riuscito comunque a salvare la Fiorentina, che era precipitata dentro una quasi depressione, però ora non vorremmo che la Fiorentina tornasse di nuovo in questa depressione, perché il calendario è brutto e perché oggi è arrivata una non risposta da parte mia. Quindi ci sono state anche delle finezze, sì, ma è una squadra che ha una grande tecnica. Nel secondo tempo il Genoa, voglio dire, è stato messo sotto alla grande, alcune sostituzioni sono state fatte secondo me in ritardo. È una partita che ci ha portato, insieme a questa sconfitta così grave, anche tanti dubbi in più, secondo me, sulla gestione di Vanoli, perché avrebbe dovuto, un tecnico della sua esperienza, avrebbe dovuto essere molto più pronto a mettere in campo una formazione che non venisse schiacciata per i primi 25-30 minuti. Cioè, questo, insisto, io non riesco a digerirlo, non è comprensibile,

0: incredibile. Poi la Fiorentina, che è passata ad un quasi 4-2-3-1 nel secondo tempo, spostando Mastantuono quasi a fare il regista, ha dimostrato di essere più forte del Genoa. Ma che cosa te ne fai se poi alla fine perdi? Cioè, non serve a niente. Ecco perché è mancata concretezza, sono mancate le idee e ci sono state, secondo me, delle ingenuità quando Vanoli ha pensato a questa formazione.
1: E chiaramente, secondo me, ammetterà di aver sbagliato, insomma, le scelte iniziali, o comunque sia anche non lo ammetterà davanti alle telecamere, ma magari lo ammetterà a se stesso, voglio dire, cioè, è stata sicuramente un errore mettere quel tipo di formazione oggi. Secondo te, da cosa ripartirà, da come reimposterà la sua Fiorentina per questo ciclo, appunto, di partite molto complicato che abbiamo detto prima?
0: Parliamo di avversari veramente forti, come l'Inter, lì sai, cioè sono squadre che giocano, soprattutto il Como, e mantengono palla, hanno una tecnica superiore, per cui è difficile dire ora, dopo questa sconfitta, come imposterà. Senz'altro quello di Ulai, che è stato pagato diciamo quasi 30 milioni, diciamo, rischia di essere un problema se non viene affrontato nel modo giusto. E mi sorprende questo, perché Ulai deve essere messo in condizione di saper fare quello che fa. Non lo puoi mandare in giro per il campo a caccia di palloni alti e si sfianca e basta, e poi è stato anche ammonito, diciamo, quasi subito. Per cui errori di gestione, e una Fiorentina che, insisto, la cosa che alla quale deve stare molto attento Vanoli è che non si crei di nuovo questo clima mortale all'interno di una rosa che è sì più forte rispetto a quella dello scorso anno, e su questo non ci sono dubbi, ma è anche più giovane, e quindi sappiamo bene che i giovani possono essere trascinati verso il basso, no? Quando le cose non vanno bene.
1: Chiara?
2: Sto pensando anche un po' di singoli, Angelo, perché l'abbiamo detto, oggi le cose che non hanno funzionato sono diverse, e anche le risposte che speravamo di non ottenere sono parecchie. Ma se tu dovessi scegliere l'uomo che oggi ti ha dato comunque il segnale più incoraggiante per ripartire, per quanto riguarda l'attacco, ti chiedo, nello specifico la punta, continueresti con Pellegrino, insisteresti con Beto?
0: Guarda, io il Beto di oggi, a parte la centesima, diciamo, mezza rovesciata che ha provato a fare da quando gioca, francamente non trovo il motivo di farlo giocare così se non viene servito, perché lui è uno che attacca la profondità, però devi metterlo in grado di farlo, cioè se non gli arrivano palloni giocati con il tempo giusto, e poi dopo viene inghiottito come abbiamo visto oggi. E guarda, oggi, anche se è partito con molta difficoltà perché è arrivato in ritardo dall'Argentina, insomma, proprio all'ultimo, io credo che Mastantuono abbia dimostrato, anche con un recupero fra l'altro bellissimo che ha fatto nel secondo tempo, e cambiando anche ruolo, andando a fare quasi il regista arretrato, comunque più il trequartista, ecco, mi sembra che Mastantuono sia quello che ci metta più rabbia di tutti. Ora io non so se per questo, cioè se perché è argentino, perché si trova addosso anche una responsabilità che certamente non gli auguro, perché lo ucciderebbe, secondo me, a livello di calciatore, quindi di essere il sostituto di Messi in nazionale, però è quello che ci mette più reattività, mi sembra. Quindi io ripartirei da lui, anche se è scontato dirlo, perché credo sia il giocatore che la Fiorentina, insomma, che ha più classe e più forza dentro la Fiorentina. Poi dopo sul centravanti, francamente, a me piace più Pellegrino di Beto in questo momento, e quindi io punterei su lui.
1: Sarà una lotta a due, secondo me, Angelo, tra Nico Pass e Mastantuono per prendere l'eredità di Messi.
0: Sì, ma in nazionale non gli auguro io.
1: Ma sarà dura per tutti.
0: Disegnato. No, sì, per tutti. Per tutti, perché l'abbiamo visto negli anni, no, di altri numero 10, mi viene in mente D'Alessandro, no, ti ricordi?
1: Poi certo, lì erano i nuovi Maradona, adesso sono i nuovi Messi.
0: No, facciamo finta, insomma, io spero che la nazionale, cioè, non dica, cioè, che faccia finta che non ci sia un erede di Messi. Lo auguro anche a Mastantuono.
1: Senti, Angelo, andiamo a sentire De Gea insieme, lo commentiamo al volo e poi ti lasciamo, okay. Così a DAZN, De Gea.
3: Buonasera innanzitutto.
4: Buonasera.
3: Ti chiedo quanto se c'è del rammarico per non aver portato a casa un punto, soprattutto per come la Fiorentina poi è entrata nel secondo tempo.
4: Sì, il peccato è che abbiamo preso due gol nei primi 20 minuti, anche l'abbiamo detto in spogliatorio che qua le primi 15 e le ultime 15 sono molto importanti. È stato lì, abbiamo preso due gol e due errori, anche, potremmo anche prendere di più, ma siamo una squadra giovane, un po' un processo per capire un po', per migliorare, ma è vero che anche dopo questo abbiamo fatto un gran secondo tempo, potremmo anche pareggiare, anche se abbiamo fatto tante occasioni nel secondo tempo, un peccato almeno non portare un punto a casa.
3: A voi ragazzi.
5: Alessandro Budel. Ciao, ciao David. Volevo chiederti se eventualmente, ciao, se fosse un po' il problema, no, anche della Fiorentina, che quando magari non fa la partita rischia magari di abbassarsi, rischia, ecco, di lasciare troppo spazio. Questa è una squadra quasi che deve sempre giocare, non lasciare mai il pallino all'avversario e quindi tenere sempre costantemente la pressione alle squadre avversarie, perché quando deve difendere mi dà l'idea che lasci un po' troppo il fianco poi alle squadre avversarie.
4: Sì, l'hai detto molto bene. Siamo una squadra che ha bisogno di la palla, di giocare, di appressare alto, e per questo che i primi 20-25 minuti abbiamo andato mezzo-mezzo e la pressione non era forte, non era buona, e alla fine loro qua sono forti e abbiamo preso queste due gol. E dopo il secondo tempo hanno cambiato tanto, hanno cambiato uno o due giocatori, anche abbiamo andato più alto a pressare e abbiamo creato tante occasioni, anche te lo hai detto molto molto bene.
5: David, ci racconti un attimino quella parata folle che hai fatto su calcio di punizione, perché sei volato alla grande e a un certo punto noi dalla nostra prospettiva avevamo quasi avuto, sempre messi, forse la barriera non era messa benissimo, però hai fatto una roba incredibile, cioè tu come l'hai vista dal tuo punto di vista? Perché è stata, ecco, guarda, la stiamo riproponendo anche noi, è una roba.
4: La barriera era quasi perfetta.
5: Quasi perfetta.
4: Sì, ma alla fine contano le parate che ti danno punti e questa non ha dato nessun punto alla squadra, non serve di troppo, no? Ma sto guardando qua, è una buona parata, ma come ti ho detto, sempre che la parata ti dà un punto, fa vincere la squadra, è anche meglio, no? Ma dobbiamo continuare e andare avanti insieme, come ho detto, e soprattutto imparare di queste primi 20 minuti che abbiamo fatto oggi.
5: Ne hai fatte tante comunque di parate che hanno regalato punti, quindi insomma siamo sicuri che continuerai a farne. Grazie mille per essere stato.
1: Allora, queste le parole di De Gea. Sulla prima analisi ti porto lì, Angelo, ovvero abbiamo fatto un primo tempo, i primi 15 minuti, sapevamo che i primi 15 minuti e gli ultimi 15 minuti sarebbero stati molto importanti. Nei primi 15 abbiamo preso due gol e ne potevamo prendere anche di più. Poi dopo, nel secondo tempo, gran secondo tempo, citando le parole di De Gea, e potevamo anche pareggiare. Insomma, però quei primi 15 minuti
2: pesa. Se lo sapevi è un aggravante aver preso due gol.
0: No, io torno lì, una squadra come la Fiorentina che cerca continuità e consapevolezza non può presentarsi in questo modo contro il Genoa, anche perché io sono d'accordo con De Gea, cioè il secondo tempo ha dimostrato che tecnicamente la Fiorentina è quasi di un'altra categoria, perché quindi buttare queste occasioni quando capitano e fare anche queste figure, perché il Genoa per 20 minuti abbondanti ha proprio dominato, questo non è scusabile. Poi dopo sul resto io credo che De Gea oggi abbia anche un po' di responsabilità sul primo gol, perché quella respinta sul tiro, se non sbaglio, di El Shaarawy è stata abbastanza molle. Poi il Genoa è stato fortunato per quel tiro che è diventato un passaggio per l'attaccante che ha segnato. Bellissima parata sulla barriera, però credo che non fosse stata messa benissimo, perché è passata proprio diciamo vicino all'ultimo uomo che era sul palo, quindi bravo De Gea, però magari la barriera avrebbe dovuto essere sistemata meglio. Strano per un portiere della sua esperienza. Detto questo, quando la Fiorentina perde va sempre a parlare a lui, diciamo povero uomo, anche perché è capitano e dice le cose come stanno, e più che da imparare da queste situazioni bisogna evitare, come dicevo prima, di ricadere in una situazione di pensiero che è negativa, e questo ecco sarà la cosa sulla quale dovrà lavorare di più Vanoli, perché questa rosa è giovane, come diciamo, come dicevo prima, e quindi bisogna evitare proprio che entri in un loop negativo alla vigilia di partite così difficili.
1: Angelo, grazie mille come sempre, alla prossima.
0: A voi ragazzi, buona
2: ciao
0: serata.
2: Ciao Angelo, a presto.
1: Grazie ad Angelo Giorgetti. Tra poco andiamo da Tommaso Loreto per le pagelle, insomma saranno dei voti che probabilmente avete già letto anche su firenzeola.it abbastanza bassi per una prestazione non bella da parte della Fiorentina, per usare un eufemismo. Leggiamo qualche messaggio.
2: Giuliano da Poggi Bonsi, che critica la campagna acquisti mettendo in discussione la qualità dei giocatori. Secondo me vuole pescare nel torbido per forza. I singoli sono tutti discreti, in alcuni casi sono proprio buoni. Il problema è che la squadra ancora non è tale e si deve creare un'amalgama che al momento non c'è. Oggi purtroppo il maggiore responsabile per me è il povero Vanoli, che ha voluto stravolgere ciò che cominciava a trovare una minima intesa. Comunque tutto senza trovare capri espiatori né volere la testa di questo o di quello. Alessio, camionista di Modena, siamo come il Tottenham, si spende un sacco di soldi e facciamo sempre delle figure barbine, edulcoro un po'. Ma sarà che ho visto un'altra partita al primo tempo, non siamo stati all'altezza. Anche qui edulcoriamo il messaggio di Aldo dalla Palma. Ulai non lo capisce nessuno, probabilmente è avanti con i tempi. Allora non ci si capisce, non siamo purtroppo ancora squadra, questo ce lo scrive Nicola. Vanoli ha sbagliato, ma dell'arbitraggio che ne dite? Tutta la difesa ammonita mentre il Genoa ha picchiato tutta la partita. Finale del primo tempo si giocava bene, ha dato solo un minuto di recupero con due gol e un gol annullato con tanto di VAR, ma le altre cosa hanno rimesso per annullarci il gol?
1: Insomma sì, anche l'arbitraggio non è che abbia convinto fino in fondo. Andiamo da Tommaso Loreto. Ciao Tommaso, ben ritrovato
6: di nuovo.
1: Insomma, ne abbiamo parlato durante il primo e il secondo tempo di una Fiorentina che comunque aveva le carte in regola per pareggiarla questa partita nonostante l'inizio shock, però poi alla fine non è arrivato il pareggio e c'è tanto rammarico in vista anche di un calendario molto tosto che ci sarà adesso.
6: No, poi non siamo squadra, ecco, mi sembra, l'ha letto la Chiara in un messaggio, sono d'accordissimo. Non siamo squadra e insomma è un po' un problema, perché comunque su questo aspetto ci hai lavorato in questi giorni al Viola Park. È vero, ti mancavano per esempio Fagioli e Ndur, che sono fondamentali per lavorare sul centrocampo, per i problemi evidentemente fisici non lavora ancora con i compagni di squadra in modo da avere grande sintonia, però ecco, un'idea, un'impostazione di gioco forse potevi darla, invece oggi non si è vista. C'è da aggiungere un approccio alla partita sbagliato, perché ci stava, per non dire fosse scontato, che Genoa sarebbe partito molto forte e tu invece sei partito molto timido, molto impaurito, aspettandoli, e sono d'accordo, sentivo Luca, e non è l'impostazione, ecco, che poteva servire, tanto più oggi al cospetto di una squadra in difficoltà, ma se vogliamo anche a livello generale, proprio per i giocatori, per il tipo di strada che si è scelto sul mercato. Io stavo mandando il video per i social, qui parliamo tanto della qualità che è arrivata in estate, di una Fiorentina che quest'anno ha molti interpreti di qualità, ma per ora è tutto molto potenziale. Sì, c'è Mastantuono, che anche su questo do ragione ad Angelo, è quello che ci mette più temperamento, però poi intorno questa potenzialità ancora, questa qualità potenziale, scusate, sì, ancora non si manifesta, non si palesa. Hai avuto un paio di situazioni con Dur, uno è un tiro da fuori, un altro è stato il tiro alto, ma poi dentro l'area di rigore, ragazzi, non ci si entra quasi mai, e in questo la scelta di Beto oggi non ha pagato. Tu cercavi profondità, cercavi probabilmente il contropiede, in realtà il primo tempo sei stato costantemente all'angolo, e se contiamo che davanti avevi una squadra che non è costruita, ecco, per stare, non dico ai piani alti, ma a provare a lottare per l'Europa, oggi è uno schiaffo che ti riporta un po' sulla terra alla luce di questo continuo raccontarci che la qualità è alta. Io continuo a pensare che la squadra sia interessante, però se non gli diamo un gioco, un'idea e un po' anche di coraggio mentale di provare a impostare la partita quando giochi in trasferta con un Genoa che è già a rischio cambio allenatore, diventa difficile.
1: Sì, sono d'accordo. Allora, Tommaso, andiamo ad ascoltarci Vanoli insieme a Dazon e poi lo commentiamo. Così da Vanoli a Dazon.
7: Buonasera, buonasera a tutti.
3: Magari lascio dopo a loro le considerazioni e le domande, le curiosità che avevano su Mastantuono, però le chiedo, per come si era messo il secondo tempo, se si aspettava un risultato diverso.
7: Mi aspettavo un approccio diverso. Abbiamo regalato quasi un tempo andando sotto di due gol. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo, perché il secondo tempo dobbiamo migliorare, forse giocare meno tocchi, non portare meno la palla, e quando l'abbiamo fatto, infatti, siamo andati a fare gol. Ripeto, siamo una squadra giovane in costruzione, l'ho detto, fatta di alti e bassi, e questi sono i bassi che ci devono essere da insegnamento, che su ogni campo non puoi perdere 20-25 minuti.
3: A voi ragazzi.
8: Alessandro Budel, per lei mister.
9: Ciao mister.
8: No, volevo chiederti, solitamente le tue squadre sono molto corte, compatte, tengono tanto palla, si trovano sempre facilmente. Oggi invece ho visto la squadra veramente molto lunga, sembrava quasi una via di mezzo, sembra, non andava a prendere alto, non stava bassa quando andava a difendere come blocco compatto. Cioè, lì dove è stato il problema secondo te? Più davanti, che magari c'è stata poca pressione, o più che altri centrali magari si staccavano troppo a volte e non riuscivano poi ad accorciare bene coi centrocampisti?
7: No, hai detto bene te, il primo tempo, se vuoi andare a pressare alto devi andare con un'altra energia, un'altra carica, devi avere un po' più di coraggio. Hai detto giusto, siamo stati in quella via di mezzo, come dico io, nella terra di nessuno, che le squadre ti fanno male, quindi anche perché ci abbiamo messo tanto a capire anche come erano disposti loro, e questa è un'altra lezione che noi dobbiamo imparare, però effettivamente i primi 20-25 minuti eravamo lunghi, non eravamo squadra, è un po' quello che ho detto da quando sono arrivato, a volte non riusciamo a correggere subito l'errore e ci vuole sempre una pausa per dopo rimettere a posto tutte le cose. Nel secondo tempo, ripeto, l'abbiamo fatto meglio, molto meglio, siamo stati padroni del campo, abbiamo creato tanto, però abbiamo secondo me trovato anche poco lo specchio, quindi ripeto, gli ho detto anche ai ragazzi, è una lezione, dobbiamo tenere la testa alta e capire tutti, anche i nuovi, che cos'è il calcio italiano.
8: Mister, buonasera anche da parte mia. Stavamo dialogando insomma con Alessandro Budel un po' leggermente, in maniera molto leggera, sul discorso la 10, Mastantuono, Argentina eccetera, ma al di là di questo insomma forse è vero che lei ha detto in conferenza che è un ragazzo giovane e quindi può recuperare, però ci stavamo interrogando, dirlo dopo è sicuramente più semplice, ci mancherebbe altro, se magari potesse aver avuto più senso inserirlo nel secondo tempo. E poi la mia domanda era anche su Pedro Gonçalves, perché anche qui molti se lo aspettavano dall'inizio, invece è entrato nella parte finale. Le chiedo allora a che punto è il percorso di crescita di questo ragazzo, che insomma comunque in Portogallo ha fatto vedere le grandi cose, e anche lei lo ha esaltato in conferenza. C'è un motivo particolare per cui non è partito dall'inizio?
7: No, assolutamente non c'è motivo. Ripeto, ho una rosa ampia di cui si possono scegliere le partite, a volte si vedono, si provano anche a vedere. Ho detto, oggi nel calcio italiano ci sono 5 sostituzioni, quindi abbiamo la fortuna anche di poter vedere la partita anche sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda Franco, ho detto, è un giocatore importante, come tutti i giocatori importanti nella crescita devono sapere fare questi viaggi e essere pronti a giocare. Lui l'ha fatto, penso che la condizione fisica sua oggi si è visto, quindi ha fatto una buona partita. Su Pedro sono convinto che è un giocatore, come ho sempre detto, che ci può dare qualche cosa in più. Sicuramente poi anche l'entrata di Inge era un po' tenersi qualche cartuccia per andare anche a volte su campi aperti, perché noi in quel ruolo lì ci manca un esterno, e l'unico esterno di gamba a volte è lui. Però ripeto, io penso che non sia stato questo il problema dei cambi, chi ha giocato, chi non ha giocato. L'ho detto, penso che l'approccio è quello che gli ho detto ai ragazzi, dobbiamo migliorare e capire.
3: Mister, prima di salutarla c'è un messaggio importante da leggere.
7: Sì, con un SMS al 45514 aiuteremo la Lega del Filo d'Oro a curare i bambini sordociechi.
3: Grazie.
4: Grazie, grazie.
1: Allora Tommaso, queste le analisi a parte di, da parte di Vanoli, si ricomincia, no, da quel primo tempo che non si spiega neanche lui, però insomma se non, se non se lo spiega lui è un problema.
2: Abbiamo un problema.
1: Esatto.
6: Beh sì, l'approccio si prepara prima, si prepara col lavoro, con gli allenamenti, con l'ambiente all'interno del centro sportivo, eccetera. Quindi quando poi c'è un approccio così, tanto più in una situazione che sai che è delicata, perché sai che arrivi a affrontare una squadra so quanto tempo non, da quanto tempo non vince la Genoa. E quindi se è stato sbagliato l'approccio e regali un tempo, c'è un problema, come al solito noi non lo sappiamo perché cosa abbiamo fatto sostanzialmente dentro della barca, lo vediamo con due o tre foto quando va bene sui social e rizzati, e però sotto questo profilo evidentemente c'è anche responsabilità del tecnico se l'approccio non è stato l'ideale. Poi è vero che non sono sempre comunque i singoli o le scelte a incidere, però è anche vero che pronti via oggi la scelta di Beto al posto di Pellegrino, che è una scelta di rottura, perché fino ad oggi era stato Pellegrino il titolare, non solo non ha funzionato ma a me è parsa controproducente, così come evidentemente se su Mastantuono si decide di dargli continuità al di là degli impegni in nazionale, dall'altra parte l'idea di Ionto non ha pagato tanto quanto poteva dargli l'imprevedibilità di Gie, che poi io ho trovato un po' confusionario dopo il suo ingresso, però ha chiaramente delle qualità e delle potenzialità diverse. In più, ripeto, sotto il piano della fase difensiva mi sembra che non si sia lavorato al meglio, perché qualche progresso l'avevi visto soprattutto nei singoli, penso a Dragusin contro il Napoli, però avevi già continuato a mostrare, no, questo fianco debole, e oggi su tutti e due i gol, allora sul primo c'è le responsabilità di De Gea, ma poi sono in tanti a guardare, sul secondo praticamente non si salva nessuno, e quindi anche lì c'è da stare a testa bassa. Che il gruppo sia nuovo e giovane lo sappiamo, quindi giustissimo dare tempo, però ecco, quantomeno l'idea, il marchio di gioco, proprio l'idea che si vuol dare a questa squadra ancora non c'è, ed è questo quello che secondo me chiama in causa in questo momento Vanoli, perché ci sono da prendere delle decisioni per dare un'idea di gioco che ad oggi non si vede.
2: Ti avrei portato proprio su quest'ultimo aspetto, Tommaso, perché sostanzialmente gli ascoltatori si dividono tra chi in un certo senso pretende anche pazienza e cautela proprio alla luce della tipologia di investimenti fatti in estate, e chi invece chiama in causa i soldi spesi dalla Fiorentina per affrontare questa stagione, indipendentemente dal percorso che poi potranno avere i giocatori che da qualche mese indossano la maglia viola. Quindi ti chiedo come si fanno a incontrare queste due correnti di pensiero, perché la Fiorentina ha bisogno di cambiare drasticamente la marcia in questo campionato e ha bisogno già di dare delle risposte che facciano capire che il percorso intrapreso è il percorso giusto.
6: È un bel tema, bisognerà che in questo magari qualche indicazione, qualche intervento arrivi anche da parte della dirigenza, nel senso che sappiamo che è un anno di ripartenza, però sappiamo anche che si è speso quasi 150-160 milioni, lo stesso Ulahi oggi è stato tra i più negativi, però è chiaro che con quella posizione, con questa propensione offensiva, che tu lo possa immaginare mezzala o regista, comunque in quella zona di campo, se vogliamo, quella che poteva essere di Attà, sei comunque a metterlo in un altro ruolo. Poi non voglio svegliare il can che dorme al secolo il nostro di Benedetto, però veniamo da effettivamente tre partite dell'Italia, sembra ne abbia giocate tre, in cui Fagioli lo hai rivisto in quella posizione a fare determinati compiti. Se appunto una I, come abbiamo capito, doveva arrivare in sua sostituzione, non lo so, si può anche immaginare a questo punto di liberare Fagioli e lavorare sulla I in altra posizione, e sono tutti aspetti che però inevitabilmente sulle spalle di Zanoli pesano, perché la squadra è stata fatta con innesti di qualità. Lo stesso Attà è un innesto importante, anche lì è particolare che dopo 20 giorni sia l'allenatore a dire c'è un sovraccarico funzionale all'addome, quando per le prime 5 partite sostanzialmente è sempre stato messo in campo, e prima ti veniva detto erano scelte solo di cautela tenerlo a riposo anche contro il Signa, adesso non sai nemmeno quando rientra. Ci sono delle responsabilità sicuramente nei confronti degli investimenti, e per difendere l'allenatore, ma anche per spiegare dove si vuole andare, secondo me spetta anche alla società in questo momento gestire questo gruppo. Oggi è stata una ripartenza molto amara, mi auguro che poi col Como già alla prossima partita domenica si ritrovi l'atteggiamento che sarà visto il Napoli, perché i progressi di Vanoli erano stati anche sul fronte dell'atteggiamento. Sì. Oggi purtroppo primo tempo svagati e volesi bene, sembrava non toccasse a loro oggi giocare.
1: Sì, sì, sono d'accordo, insomma un approccio sicuramente rivedibile. Andiamo con le pagelle, Tommaso.
6: Allora, Pagelle chiaramente, anche se poi nel secondo tempo qualcosina in più si è visto, però sono abbastanza negative per il risultato finale. Cominciare da De Gea, che ok si riscatta sulla punizione di Messias, ma sul primo gol respinge come mi risulta si insegni in modo diverso, ecco, non in quel modo, quindi poi sul primo gol c'è una discreta responsabilità, sul secondo può farci poco, 5 e mezzo, visto che poi nella ripresa è spettatore. Io nella difesa forse avevo una mezza idea di salvare Valdepeñas, però anche nei suoi confronti pesa molto il primo tempo. Per la verità lo spagnolo il secondo tempo è cresciuto e ha trovato anche più sicurezza, fatto anche un tentativo di tiro dentro l'area e un'imbucata per sì, però non l'ho salvato, gli do 5 e mezzo, come ho dato 5 e mezzo anche a Dragusin, che più o meno come lui ha ritrovato sicurezze col passare dei minuti, e però nel primo quarto d'ora, primi 20 minuti era assolutamente all'angolo, quindi 5 e mezzo anche per il centrale. È chiaro che Ranieri oggi è il peggiore, da 4 e mezzo, con tanto di ammonizione. Jimenez per me porta a casa mezzo voto in più per l'episodio del gol, dopodiché è da 5 e mezzo, quindi capite da dove partivo, anche per il raddoppio di Messias, e lui abbandona serenamente e osserva mettere dentro il raddoppio. Quindi difesa negativa in toto, con l'ingresso di Dodò senza voto a 10 minuti alla fine, e Messerieri che un po' meglio va, oddio bastava poco oggi andare meglio di Ranieri, però comunque tiene anche nonostante il giallo che rimedia su Osmaic, quindi 6 a Vieri. In centrocampo Fagioli e Ulai sono entrambi da 5 per motivi diversi, ma assolutamente non in giornata nessuno dei due. A me per la verità non è piaciuto nemmeno Indur, però gli do atto di averci provato più di altri, soprattutto nel finale di gara, con tanto di tiro sul palo, e anche se poi l'occasione precedente non era male, di non inquadrare lo specchio abbastanza grave. Comunque 5 e mezzo Indur, 5 per Fagioli e Ulai. Io ho trovato abbastanza confusionario anche in sì, dopo il suo ingresso anche con qualche pallone gestito male, infine si è anche nervosito da 5 e mezzo l'under 21 svedese, e purtroppo 5 e mezzo anche per Massantuono, che forse era meno lucido nel secondo tempo per un po' di stanchezza, e oggi l'ho visto anche meno libero nel saltare l'avversario. È un 5 e mezzo che comunque ci sta nell'ottica anche del rientro all'ultimo minuto dall'Argentina. Beto è da 5 pieno, e sorvolando su questo continuo cercare la rovesciata, che non mi sembra essere il suo punto di forza, quindi non lo so, qualcuno glielo dica, in genere è proprio cavallo di battaglia che si tira fuori costantemente, non il punto debole. Comunque lui ci prova, non ci riesce, ha fatto davvero poco Beto, fatto pochino per la verità anche Pellegrino, poi giusto una volta ha colpito di testa, perché giusto una volta è arrivata una palla alta in area di rigore, però anche da lui mi aspettavo qualcosa di più. 5 e mezzo Agnonto, molto intermittente, ha alternato buona volontà a qualche limite, e non era esattamente quello che serviva oggi. Con Salves senza voto, per me entra tardi, io l'avevo già preso in considerazione all'intervallo, tanto più se dovevi cambiare Ulai, e per quello che ci dicevamo, insomma, Vanoli oggi è sul banco degli imputati, ecco, e quindi è un 4 e mezzo anche nei confronti dell'allenatore, perché la sosta così ampia è sicuramente un'incognita, ma oggi hai fatto un discreto passo indietro e dopo 3 partite è un brutto segnale.
2: Tommaso, risponde a Emiliano da Santo Domingo che ci scrive: vi seguo con tanto affetto, ma il gol annullato a Fagioli è stata una decisione corretta? Io non voglio giustificare nulla, ci mancherebbe, voglio solo capire come l'avete vista voi.
6: Beh, io non sono espertissimo del regolamento, sono sincero. Ma voi che dite, Lorenzo, che dici?
1: No, più che altro, cioè, è il movimento dell'arbitro, perché io l'ho detto subito in diretta, no? Perché hanno fatto vedere il replay appunto di Fagioli che deposita il pallone in porta, perché Below è fuori dai pali, proprio, ma raso terra, la mette in porta. E l'arbitro proprio si gira come a dire: ok, seguo questa azione. Poi ci ripensa poco prima che Fagioli tiri con il piatto destro verso la porta, probabilmente perché il portiere era proprio fuori dai pali. Non lo so, sai, qualche dubbio mi resta, e l'ho detto anche in diretta. Qualche dubbio io ce l'ho, bisogna capire se la Fiorentina aveva chiesto la distanza, no? Come si faceva un tempo, se l'arbitro aveva detto fischio io. Però se l'arbitro ha detto fischio io, non si gira in quel modo lì, e bisognerebbe capire, bisognerebbe ce lo spiegasse Fagioli più che altro, perché insomma ha fatto questa storia a Instagram. Però non vorrei sapere di più, così
2: anche da casa,
1: con gli elementi che abbiamo, è difficile capire chi abbia ragione.
2: Alessio è d'accordo con te, se non abbiamo chiesto distanza era buono.
1: È quello. Tommaso.
6: Bisognava poi essere magari in campo, capire dalla dinamica.
1: È quello.
6: No, noi abbiamo le immagini dalla televisione, quindi è una visione assolutamente parziale, detto, e poi sicuramente Maresca non ha brillato né per simpatia né, se vogliamo, non voglio dire per equità, però effettivamente gialli in sequenza per la difesa viola un po' meno dirà, in particolare viene in mente anche quella gomitata di Ostiga
1: sì,
6: a De Gea, completamente sorvolata lì. Poi fatico a pensare e nessuno gli dica nulla, ecco. Però
1: quella forse è ancora più grave, lo sai? Perché lì lui ci va proprio col gomito e non ha nessun diritto di andarci col gomito.
6: No, va direttamente per far male, per dare un colpo dentro l'area di rigore sull'angolo, che ci può anche stare una malizia così, ma tu arbitro in qualche modo devi capirla, quindi poi il giallo ci poteva anche stare se tieni un metro di giudizio come l'hai tenuto su tutti gli altri. Però devo anche dire, insomma, oggi non mi sento di dire che Maresca ha influito su questa sconfitta, ha influito, e come, che per un tempo hai pensato ad altro, e dopo 20 giorni di lavoro al Viola Park non va bene, non va assolutamente bene, e questo chiama in causa tutti, perché poi al Viola Park si lavora la squadra, si lavora l'allenatore, si lavorano i dirigenti. Se l'approccio è sbagliato, come ci dicevamo, evidentemente non sono riusciti a portare la squadra a esprimersi al meglio.
1: Sì, qualche altro messaggio, poi ti salutiamo, Tommaso.
2: Luciano da Empoli ci chiede: ma Vanoli non sarà un allenatore da lotta per la salvezza e basta, nel senso che magari con determinate pressioni e con un obiettivo specifico riesce a dare il meglio, e in un contesto come invece quello che ha attorno quest'anno emergono i suoi limiti? Forse è un po' prematuro, però sicuramente avremo la risposta a questa domanda e anche a altre. Ci
1: Tommaso
2: scrive anche Silvana, poi
1: vai.
6: Vanoli è bravo a intervenire in situazioni dove c'è anche un po' da ricostruire il gruppo, lo spirito e l'atteggiamento, e te l'ha dimostrato con sostegno anche di Paratici dal febbraio scorso in poi e in queste partite dopo la sostituzione di Grosso. Sulle potenzialità di gioco, di manovra, di impronta che sa dare a una squadra, Vanoli è lì lì, è vicino al gradino, ma ancora non lo ha dimostrato di essere un allenatore che dà un marchio chiaro alla sua squadra, perché a Torino non c'era riuscito e nel primo anno a Firenze doveva seguire altro. Forse anche per questo, sempre a Firenze, 3 mesi fa, l'idea che potesse restare piaceva a pochi, perché ancora non sappiamo se un allenatore può fare uno scalino in più.
2: Anche nella dirigenza, perdonami l'intrusione Tommaso, noi tante volte si analizza la piazza, ma poi di fatto è stata la dirigenza 3 mesi fa a non considerarlo all'altezza dell'idea che avevano in estate da mettere in pratica.
6: Bravissima, evidentemente pensavano che Grosso potesse dare un gioco diverso o quantomeno far rendere i singoli diversamente, poi in realtà lì si è instaurato qualcos'altro, Grosso deve aver perso tutte le sue certezze e il banco è saltato. Però ragazzi, non è che Vanoli arrivi con alle spalle qualificazioni in Champions, sì, o partite indimenticabili, un tiki-taka che gli abbia reso merito in passato, e quindi quest'anno anche lui indubbiamente si gioca molto. E anche questo io l'ho detto tante volte, occhio che dalla sosta in poi salgono le aspettative su Vanoli, perché la barca viola l'ha salvata mentre stava affondando e ci ha portato in porto. Però navigare a vela tutti piegati, con vento e ti scombina i capelli, è un'altra storia.
1: A me non me li scombina i capelli, però.
6: È vero.
1: Vero?
6: Puoi sempre andare per obliquo sorseggiando un ottimo prosecco al tramonto.
2: Rispondiamo al volo a Paolo che ci manda una foto direttamente dalla fiera di Scandicci e ci chiede dov'è lo stand di Radio Firenze Viola, padiglione Resistenza, sì. Correte perché poi dalle 18...
6: E non è un caso, ovviamente...
1: Siamo
6: al padiglione
1: Resistenza. Ah, okay. Sì, perché bisogna resistere a vedere questi scempi tutte le settimane.
2: Avevo promesso a Silvana di leggere anche il suo messaggio prima di chiudere. Si scusa anche per i tanti messaggi che ci sta mandando nel tentativo anche di sfogarsi. Ci dice: io non ce la faccio a stare zitta. Ho sentito adesso le parole di Vanoli. Si ricomincia con un allenatore che analizza solo l'approccio e le prestazioni dei singoli, ma non si mette in discussione per quanto riguarda la preparazione della partita, cosa che compete a lui. Non ha detto che anche lui non ha capito subito come giocava il Genoa. L'allenatore è lui e lui per primo deve correre ai ripari senza portare la squadra a doversi riprendere riprendere i 2 gol presi anche per una non buona messa in campo, conoscendo il Genoa e sapendo che ti avrebbe aggredito fin dal primo minuto. E che cavolo, è una Silvana indemoniata, ma io la capisco,
1: sì,
2: perché...
1: Sì. Ma perché siamo veramente colmi di tutte queste partite. Tommaso, grazie come sempre, poi ci sentiamo nei prossimi giorni.
6: Ciao, buona serata ragazzi, a presto, ciao ciao.
1: Grazie a Tommaso Loreto. Allora, noi vi dobbiamo mandare, vi dobbiamo far ascoltare le dichiarazioni in conferenza stampa sia di Paolo Vanoli che di David De Gea, che hanno parlato poco fa e tra poco le sentirete. Noi vi salutiamo prima di appunto farvi ascoltare le parole dell'allenatore e del portiere della Fiorentina, e poi al rientro dalle 2 conferenze stampa la linea sarà direttamente a Scandicci, perché si proseguirà la programmazione di Radio Firenze Viola direttamente dal padiglione Resistenza, appunto alla fiera di Scandicci. Grazie a Chiara Bevilacqua.
2: Grazie a te Lorenzo, anche a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie anche a Marco Tonelli in cabina di regia. Come detto, continuate a restare qui su Radio Firenze Viola, e da Lorenzo Di Benedetto buon proseguimento di serata. Ora le conferenze stampa.
9: È stato l'inizio che vi ha fregato, non so se è stato un atteggiamento secondo lei, oppure perché De Gea ha detto vi aspettavate un Genoa molto aggressivo all'inizio, ma comunque non abbiamo fatto quelle cose che dovevamo fare, quindi da cosa nasce quella prima parte molto complicata?
10: Ah, abbiamo sbagliato completamente l'approccio, questo È un po' quando io ho parlato sempre da quando sono arrivato che dobbiamo diventare ancora squadra, ma squadra si diventa anche per capire la situazione di dove vai a giocare. L'ho detto che era questo uno stadio importante, in una situazione del genere importante. Il primo tempo quello che volevamo fare l'abbiamo fatto piano, e nel calcio non lo puoi fare piano. Poi vabbè, gli errori magari individuali ci hanno portato sotto di un gol, però dobbiamo guardare le cose positive. Secondo me, rispetto a prima, abbiamo avuto un'ottima reazione nel secondo tempo, siamo andati in quando abbiamo fatto gol, secondo me dovevamo essere un po' più lucidi e un po' più pazienti a far girare la palla da una parte all'altra per dopo entrare, come è successo sul gol, e a volte ci facciamo un po' trascinare portando un po' troppo palla. Però l'ho detto, siamo una squadra giovane che deve capire anche questo.
11: Sì, mister Saude, volevo approfondire questo concetto dell'andar piano. L'impressione che ho avuto io, ma magari mi sbaglio, è che il lavoro che avete fatto tanto in questi giorni al Villa Park magari possa aver creato, non so, le gambe un po' pesanti e anche la testa. Mi viene in mente il gol con Ranieri, protagonista del 2-0. È così? Cioè, ha visto una squadra zavorrata dal lavoro che avete fatto ed è normale, oppure non è così, un'impressione sbagliata? Grazie.
10: Ma quando lavori, giustamente lavori anche in prospettiva futura, quindi giustamente le 3 settimane ci sono servite anche per quello di mettere il mio metodo. Può essere anche questo, ma sarebbe un alibi. Sarebbe un alibi, perché io penso che più è stato l'approccio e capire dove eravamo. Tanti ragazzi dovevano capire la situazione del Genoa, e a volte questo mi prendo anche le responsabilità, non sono stato io, nonostante a dire queste cose qua, anche la partita dopo la sosta è sempre quella più importante, perché quando entra il giocatore farli riattaccare sulla spina a volte non è facile. Abbiamo preso questo schiaffo, deve essere uno schiaffo di salute perché siamo giovani, però dobbiamo ripartire il secondo tempo, perché rispetto alle altre, da quando sono qua io, questa squadra reagisce, ha qualità, però non si deve innervosire, perché secondo me è una partita che potevamo recuperare, l'abbiamo dimostrato, però c'è un fatto che dobbiamo prendere meno gol nel calcio italiano.
12: Ciao Paolo, due cose. Ciao. Volevo tornare sulla prima, sulla mentalità, perché la Fiorentina nel primo tempo non è la sua Fiorentina, sono una Fiorentina di Vanoli. La Fiorentina di Vanoli per me è quella che si è salvata in modo eccellente qualche mese fa, che aveva una grande mentalità. Questa, la mentalità, non ce l'ha avuta. Quindi ti chiedo la prima cosa, se è una squadra troppo bellina, troppo pulita, e se invece debba diventare sporca e cattiva, perché il Genoa da questo punto di vista l'ha messa sotto almeno nel primo tempo. E poi volevo capire la formazione nel primo tempo, volevo capire Ulai in quella posizione, se lo vedi lì oppure è stata una necessità contingente, e se Beto, in che condizione Beto, perché Beto visto oggi, Paolo, francamente dovrebbe giocare Pellegrino sempre, se è questo. Sono stato brutale, ma l'ho detto, insomma, almeno ci siamo capiti. Grazie.
10: Adesso non bisogna guardare i singoli, secondo me bisogna, hai detto bene te, per costruire una mentalità. Anche l'anno scorso ci è voluto tempo, ci vuole tempo, bisogna capire dagli errori, però questa è una squadra giovane che ha voglia, che capisce anche in fretta. Sicuramente l'ho detto quando abbiamo fatto questi 3 risultati, di non illudersi, perché sicuramente saremmo incappati in qualche alti e bassi. Questo è un basso d'approccio, ok? È un basso d'approccio, però questi ragazzi sono giovani e ti ripeto, li vedo ogni giorno e hanno voglia di fare qualche cosa di importante. Ci vuole il suo tempo. Io devo essere bravo a insegnargli che cos'è la mentalità, ma la mentalità non è che la compri da un giorno all'altro, hai ragione. Oggi forse non abbiamo capito che cos'era il Genoa, che cos'era Marassi, ma questa è un po' una lezione che bisogna provare.
12: E sulla formazione del primo tempo, cioè Ulai in quella posizione?
10: No, volevo mettere 3 centrocampisti mi aspettavo, se andiamo a vedere le statistiche, qua il Genoa con questo stadio qua ha fatto sempre più punti in casa, quindi volevo mettere un po' più di 3 centrocampisti un po' più puri, e Ulai mi serviva lì a sinistra per andare a prendere un po' Frendrup, che è un aggressivo, però non è stata una questione di tattica, non tattica, secondo me è stata proprio una questione di approccio, perché tra il primo e il secondo tempo ci sono state due Fiorentine diverse.
13: Salve mister, io lo so, lei ha detto non andiamo sui singoli, però è normale qualche domanda sui singoli. Voglio andare su due singoli. In GE, come mai non è partito dall'inizio, visto che sembra un giocatore in palla, ha fatto gol anche in nazionale? E poi sulla difesa, come mai Pongracic è passato da essere titolarissimo lo scorso anno, giocato il mondiale con la Croazia, oggi fa la quarta scelta? Cioè, lei ha battezzato una coppia Dragusi-Ranieri, quindi si va avanti con loro, si lavora con loro, si sbaglia con loro, oppure siamo ancora in lavori in corso, perché la difesa oggi soffre malettamente tutte le partite?
10: Ma sicuramente Pongracic intanto non è mai stata una quarta scelta, sicuramente Pongracic è rientrato da un mondiale, è rientrato, abbiamo parlato, ha fatto fatica, poi queste tre settimane si sperava che rimanesse a casa, invece non è rimasto, è andato in nazionale, ha giocato poco e ho messo in campo i giocatori che sono stati con me, quindi Pongracic assolutamente è un giocatore che con me l'anno scorso ha giocato tanto e sapete quanto ci credo, però posso dire che Vieri quando è entrato ha fatto veramente bene, infatti non ho messo Pongra perché Vieri era mancino e mi permetteva di fare le giocate dentro, ecco, è tutto lì, però non è vero questo. Poi l'altra domanda, scusa. In GE era perché giustamente a volte la partita la prepari anche dopo le 5 sostituzioni nel corso della partita ed è l'unico giocatore degli attaccanti che era capace di attaccarmi la profondità, quindi se la partita la provi in una maniera dopo ti va in un'altra, però Gnonto ha fatto una buona partita e penso che anche Franco, nonostante il viaggio, abbia dimostrato di essere un grande professionista, essere presente, però ripeto, non è stato oggi il singolo, cioè quei 30 minuti è stata proprio una situazione collettiva, un approccio veramente sbagliato, però dobbiamo guardare avanti, lavorare tanto, sappiamo che dobbiamo lavorare tanto.
14: Mister, buonasera. Proprio parlando di Mastantuono, lo abbiamo visto un po' in difficoltà, anche lui deve crescere per capire le marcature con il nuovo regolamento, adesso si gioca molto più con le mani addosso, ha subito dei falli che indubbiamente l'anno scorso andavano fischiati, quindi nella fase di crescita, soprattutto suo che viene da un altro campionato, c'è anche da capire il metodo arbitrale. Grazie.
10: Ma io penso che ci sono dei giocatori come lui, come Ulai, come altri giocatori che devono capire il calcio italiano. Quindi però lo sai cos'è? Se non li fai giocare non lo capiscono, quando li fanno giocare è perché gioca. Sono tutte situazioni che i giocatori passano, crescono attraverso le esperienze. Se noi guardiamo i giocatori che sono cresciuti con me l'anno scorso, Fagioli, in due, queste gente qua sono passati attraverso delle esperienze importanti. Quindi Franco è un giocatore importante, con una qualità importante, che la sua difficoltà, come è stata quella per Fagioli, cioè quando diventi un giocatore importante devi fare un altro step, non ti puoi lamentare, sei visto dagli altri come un giocatore importante, ma questo è uno status, cioè se vuoi diventare il migliore devi anche sapere gestire il tuo status. Quindi della partita di Franco non era una questione di, per me un argentino ha fatto tutto quello che doveva fare e giustamente un giocatore importante che ha qualità deve anche saper passare questo momento, magari farlo in maniera diversa, perché ma quello è la sua maturazione.
15: Sono stati i primi 20-25 minuti proprio sbagliati, ma non è un giocatore, no? Quando tutta la squadra non funziona è evidente che c'è stato qualcosa nell'approccio, se si può raccontare che è successo, perché l'avete persa lì.
16: No, il peccato è che, come ti hai detto, qualcosa era sbagliata, ma il peccato che l'abbiamo parlato prima di andare in campo è questo è un campo che i primi 15-20 minuti sono fondamentali. Abbiamo andato un po' in mezza strada, mezzo, la pressione non era veramente alta, veramente forte, e alla fine quando giochi contro una squadra che è un pochino in difficoltà e giocare qua in questo stadio è tosto, abbiamo preso due gol in 20 minuti e dopo è dura riprendere due gol. È vero che abbiamo fatto un gran secondo tempo, anche per me potremmo anche pareggiare, anche vincere se pareggiamo prima di mancando qualche minuto, ma siamo una squadra giovane, dobbiamo imparare subito di questo errore che abbiamo fatto oggi e andare avanti, perché lo so che il calcio non ti dà tempo, ma questa squadra ha bisogno di un pochettino di tempo per imparare, ma dobbiamo farlo prima possibile.
11: Ciao David, è chiaro che siamo soltanto all'inizio della stagione, però anche quest'anno la classifica continua a essere brutta. Avete un calendario terribile, non te lo devo ripetere, sai benissimo che sono gli avversari prossimi. Che cosa serve a questa Fiorentina per affrontare Como, Inter, Atalanta, che sono squadre molto forti? Non avete l'Europa quest'anno che vi grava, però che cosa dovete tirar fuori a questo punto? Grazie.
16: Normalmente giocare contro le squadre più forti è più facile, no? È... quando giochi contro squadre che volano la palla, che ti fanno una buona pressione, che sono squadre vere, lì penso che siamo una squadra forte, ma come ti ho detto continuiamo a essere una squadra giovane, anche queste 3 settimane sono un po' strane, non è una scusa, ma è un po' strano giocare dopo 3 settimane. Lo sapevamo che queste partite dopo della nazionale sono complicate, abbiamo fatto l'errore, abbiamo perso e ancora, come ti ho detto, abbiamo partite contro squadre forti e dobbiamo da domani iniziare a lavorare.
17: Ciao David, io ti voglio chiedere, l'hai detto più volte anche adesso, no? Che siete giovani, siete una squadra giovane, ma secondo te è solo questione di tempo? Cioè, nel senso, è il fatto che alcuni giocatori devono un po' adeguarsi a determinate situazioni, ti prendo Ulai che viene da un altro campionato, NGE è molto giovane, eccetera, o secondo te in questo momento c'è anche un po' qualcos'altro che un po' non fa ingranare questa Fiorentina? Grazie.
16: No, sicuro che abbiamo bisogno di tempo e anche come ti ho detto, queste partite che arrivano dopo di 3 settimane con qualcun giocatore che è arrivato un po' tardi, non è facile di preparare bene queste partite, ma anche per loro è lo stesso, non è nessuna un alibi, no? Ma dobbiamo siamo giovani, ma anche abbiamo fatto partite di buon livello, abbiamo giocato molto bene anche contro Napoli, contro Pisa abbiamo fatto grandi partite e dobbiamo, per me, continuare a lavorare. Io non sono preoccupato per come vedo la squadra allenarsi, per come vedo al mister, sono tranquillo, veramente mi piace quello che vedo in allenamento e è sicuro che arriveranno le partite che giocheremo molto molto bene e faceremo punti e gioia per il nostro tifosi.
18: Ciao David, cosa dice il capitano, il più esperto della squadra, a questi ragazzi? Parli dopo la partita, parli a freddo, gli dici qualcosa dopo? Cioè, come si comporta il capitano, l'uomo più esperto, con questi ragazzi in questa situazione? Grazie.
16: Dipende dalla partita, dipende un po' di tutto. Per me essere capitano è essere un esempio, anche a volte senza parlare, no? Il comportamento, il rispetto e la forma di lavorare, e per me questo è essere un gran capitano. Dopo parlare quando si deve parlare, e c'è partite che qualcuna volta sei troppo caldo, no? È meglio aspettare, parlare. Anche a me piace parlare un po' individuale con il giocatore, anche con le giovani, per dare un po' di sapere come si senti, come sono, ma dipende del momento, essere sempre lì, dare una mano a tutti e dare l'esempio a tutta la squadra.
19: Radio Firenze Viola.
20: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
21: La prossima ora di trasmissione è offerta da
22: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
20: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
19: Radio Firenze Viola.
23: Le maglie, quindi salutiamo Giancarlo, ecco, Antonioni che sta arrivando.
24: Grande capitano. Eccolo, meraviglioso.
23: Allora, prima che ti metti a sedere Giancarlo, chiedo alla sindaca Sereni se viene a farci un saluto, la padrona di casa. Vieni.
25: Allora, siete tutti qui per lui.
0: lui, però mi tocca sempre in qualche modo darvi. Se no che sindaca sarei, se no è troppo facile. Insomma, benvenuti, siamo felici che quest'anno la nostra fiera si arricchisce anche di questo evento che sta dentro a un cartellone speciale, perché abbiamo voluto fare anche noi una serie di incontri per il centenario della Fiorentina. E quando si dice Fiorentina, insomma, lo sappiamo che il cuore per il capitano batte ancora tanto forte. E questa giornata la dobbiamo anche a un carissimo amico, Andrea Bruno Savelli, che è qui.
3: Sì, merita un grande applauso.
0: Ringrazio di cuore, perché Andrea ci aiuta, insomma, a non perdere anche questo filo di racconto. Noi abbiamo un club qui, Viola, eccolo là, vedo il presidente, ecco là, il club Vingone, l'Accademia, infatti, e quindi c'è tanto sentimento, c'è tanta passione, c'è tanta voglia di storia, di comunità, e quindi c'è tanta voglia anche di te, di Antonioni, di voi che raccontate la Fiorentina anche di oggi. E grazie anche al museo, abbiamo insieme fatto delle lunghe discussioni per capire come questi 100 anni, insomma, potessero essere raccontati. E fare tutto questo alla fiera, che è l'evento dove la città entra in scena, credo che sia una bella cosa per tutte e per tutti. E ringrazio anche Salvatore Saltarelli.

0: Ora, Giancarlo, la vedi quella maglia? Ti dice sì. Qualcosa?
1: Sì, mi dice che, insomma, 50 anni fa, 60, no, quanti sono?
0: 50.
1: 54, via. Perché quella è, fino al, è prima degli anni 80, che sono 46, 50, sì, sì, 50 circa. Ah no, è 75 questa, 76. 50 precisi.
0: E lei davvero. È stato un momento importante per la tua storia, no?
1: Purtroppo, innanzitutto un saluto a tutti i presenti, perché oggi vi ho tolto un po' di un'ora di pazienza per seguire un po' questa vicenda del libro. Però 50 anni fa, purtroppo è il mio unico trofeo. Sì.
0: La coppia. E quindi merita un ulteriore applauso. Un ulteriore applauso.
1: Uno solo non basta. Io ne volevo un altro, però.
0: Che ti ricordi di quella partita?
1: Purtroppo
0: di quella
1: non è
0: finale
1: avvenuta.
0: Vinta.
1: Quella finale vinta, ricordo la dinamica dei gol. Praticamente 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. E poi Paolo Rossi fece il gol del 3-2 al subentrato, tra l'altro, era appena entrato Paolo. Ci fece gol Chiarugi del Milan, Luciano, che noi ricordiamo sempre con grande affetto, anche perché è l'ultimo che ha vinto lo scudetto, uno degli ultimi che ha vinto lo scudetto, quindi ce lo ricordiamo con affetto. In quel caso era avversario e ci fece il gol del 2-2, mi sembra, oppure il 2-1, 2-2. Adesso
0: e calcola che alla fine Claudio Merlo andò per cambiare la maglia con lui, ma non gliela cambiò Luciano.
1: No, questo non lo sapevo.
0: No, perché era.
1: Ma come erano amici, erano.
0: Sì, e sono tuttora vivono a Picchio de Mugello, tutte e due.
1: Quello non mi sorprende.
0: Si muovono,
1: poi
0: no, ma era.
1: C'è un ottimo rapporto.
0: C'era un momento di amarezza.
1: Ecco, niente, no. Quindi il ricordo. Anzi, mi piacerebbe averla, purtroppo non ce l'ho più. C'erano queste maglie. E devo dire. Confronta oggi è molto molto bella,
0: molto molto bella.
1: Molto,
0: allora,
1: molto bella.
0: Allora, noi siamo qua per parlare di un campione, ma la scelta, come dico sempre, ormai lo ripeto nella parte iniziale, ma la scelta del titolo Una vita da 10 racconta un qualcosa che va oltre il pallone. Va oltre il pallone perché questo signore, che sia stato un campione, è oggettivo. Lo dico a chi non ha una buona memoria, che l'amore per la Fiorentina forse gli ha fatto impedito di vincere degli scudetti, delle Champions, palloni d'oro, ma credetemi, io non l'ho mai sentito lamentarsi di questo. Perché? Perché nella vita da 10 c'è l'amore di una città, di un mondo. Quando dico una città, noi siamo venuti anche tempo fa, vale per tutto questa che è un'area metropolitana. Cioè lui veramente fa, come dice Furio Valcareggi, il compleanno 365 giorni l'anno, perché ogni momento che esce per strada trova l'amore della gente, perché lui è come lo vedete, non è un divo, è di una semplicità impressionante, è sempre...
2: Però è figo, non è divo ma è figo,
0: no,
2: è figo, bisogna dirlo,
0: accompagna,
2: vero signore,
0: accompagna, vero? Tutte, dico tutte le iniziative dei gruppi di solidarietà, dalla Fondazione Bacciotti, Niccolò Galli, c'era Giglio Amico, ogni volta che lo chiamano è sempre il primo che arriva, e questo lo rende un campione da 10, non solo in campo ma per la vita di tutti i giorni.
2: Luca, posso aggiungere una cosa?
0: Devi.
2: La cosa bella di Giancarlo, che è trasversale, io ho avuto il piacere a volte di fare delle vacanze con lui nel mio Salento, bambini, donne, adulti, ma anche tifosi di altre squadre ci tenevano a abbracciarlo, a farsi la foto, a palleggiare, ti ricordi, lì va alla spiaggia con i bambini, cioè una cosa che è trasversale. Vai a Tokyo con lui, scendi dall'aereo, lo prendono d'assalto, perché lui non ve lo racconterà mai queste cose. Cioè ancora oggi, che per me lui è ibernato, lui c'ha la crioterapia a casa, c'hai qualcosa che non ci racconterà mai perché non c'è versi, è bellissimo.
1: Cristiano Ronaldo ce l'ha, cioè, no, io...
2: Ah, Cristiano Ronaldo ce l'ha, giusto, bravo Gianca. Cioè, è bello,
1: gioca
2: che
1: ancora a 41 anni,
2: tra l'altro,
1: qualcosa deve fare, sinceramente.
2: È trasversale, piace ai tifosi delle strisciate, piace ai tifosi del Napoli, piace ai tifosi dello Scandicci, vero, vero assessore? Quindi è la bellezza di Giancarlo.
0: E finisco, e credetemi, non è retorica.

0: perché ho appena letto che si sono separati ufficialmente Vandanara e Icardi. Direte, ce ne frega assolutamente niente.
1: Gianca,
0: però
1: bravo.
0: In questo mondo anche chi è coppia lo sa che è difficile portare avanti una vita di coppia. Ecco, Giancarlo e Rita sono una storia, i suoi due figli sono persone formidabili, io vorrei tanto diventasse nonno, ma mi ha detto che su questo fronte c'è ancora da lavorare, ma insomma speriamo bene.
1: Sei giovane ancora, già.
2: Dipende da me.
0: Ecco, e quindi questo, ecco il perché di questo titolo e di questo libro, che non è un libro di calcio, è anche un libro di calcio, racconta tante storie di questo uomo trasversale.
2: Non è sicuramente un 10 preso a scuola?
0: No.
2: No, assolutamente. E quindi, no, il 10 praticamente mi ha fatto partecipare, insomma, sia come numero, ma anche, come diceva giustamente Luca, come vita normale di tutti i giorni. Il fatto di essere gratificato dai fiorentini, da Firenze, dalla città, e quindi la scelta che ho fatto, diciamo, durante la mia carriera oggi mi dà queste soddisfazioni, che sono sicuramente equiparate a uno scudetto, due, tre, non lo so, quello va valutato, però sicuramente ho fatto una scelta che oggi mi premia molto.
0: E questa è la bellezza di Antognoni. Allora, poi dopo, allora Giancarlo starà qui più o meno un'oretta, perché veramente lo ringrazio, perché ovviamente c'ha mille situazioni, anche appena tornato da un lunghissimo periodo con la nazionale del 21 in questo momento, quindi poi ci sarà, dopo che abbiamo fatto un po' una chiacchierata, grazie ad Andrea Bruno Savelli, vi girerà con il microfono per le domande, eccetera. Vi chiedo solo una cortesia, ve ne chiedo una. La chiedo io, Giancarlo non sa nemmeno di che cosa sto parlando. Non torniamo più al discorso del centenario.
1: Ma non perché lui non ha
0: il pensiero, il coraggio, ma perché tutte le volte che dice un qualcosa, tutte le volte viene strumentalizzato in una maniera che io trovo insopportabile. Purtroppo fa parte di un mondo nel quale un certo tipo di comunicazione ormai usa una parola e per cui quello che è il suo pensiero lo sapeva, per cui vi chiedo solo, ma per il resto qualsiasi tipo di domanda, tanto Giancarlo non ha problemi su niente. Però vorrei toglierci anche il dente, perché tanto è così. Oggi una parola sulla partita di oggi bisogna dirlo, perché qui sono venuti, diciamo, sembra di sta tutta a testa bassa, perché onestamente io, come ho detto prima, io sono molto infastidito, ma io sono Luca Calamai, non Giancarlo Antognoni, che ha anche un ruolo istituzionale, quindi deve essere più equilibrato. Io sono meno equilibrato, perché io oggi ho visto la pochezza dell'idea, perché se hai dei tre grandi giocatori, grandi talenti, e la Fiorentina li ha, e poi non vedi valorizzarli in campo, lui giocava nella Fiorentina, io ero tifosissimo di lui quando giocava con Bertarelli, Zagano, Gola, e quella sapevamo che era quella Fiorentina, andavamo perché era quel tipo di livello. Se hai questo livello devi mettere in campo, e mi dispiace, quindi oggi sono indispettito. Però Giancarlo, un parere, questa è una sconfitta antipatica.
2: Ma guarda Luca, non è il problema, diciamo, piccolo problema solo della Fiorentina, ma direi in generale di tutte le squadre che non mettono i giocatori di un certo livello con certe caratteristiche. Ormai il risultato condiziona troppo anche un allenatore, e oggi effettivamente abbiamo dato troppo potere agli allenatori e meno ai giocatori, e quindi i giocatori che a volte fanno la differenza, certi giocatori, non è che ci sono tutti quelli che fanno la differenza, vengono proprio estraniati da questa tipologia di gioco, cioè possesso palla, e non lasciano praticamente l'inventiva a un Mastrantuono che è davanti, che è lì davanti, l'altro che gioca nello Sporting,
1: sì,
2: Gonçalves, che è un altro giocatore con caratteristiche offensive. Poi chi c'è? Gnonto, che conosco bene, ragazzino piccolino, però è bravo tecnicamente, però se te gli dici di fare anche la fase difensiva, allora lo penalizzi un po'. Purtroppo non è il problema della Fiorentina e basta, Luca, il problema è un po' di tutte le squadre che vedo in giro, che giocano.
1: non, a discapito della fantasia, dice Giancarlo.
2: A discapito della fantasia.
1: Cioè, calcio amore.
2: Cioè, abbiamo tolto la fantasia anche ai giocatori, purtroppo.
0: E questa è una grande sconfitta. Guardate, uno dei capitoli del libro è dedicato ai numeri 10 e lui ne ha attraversati da calciatore a da dirigente.
2: I migliori, diciamo.
0: Un po' tutti, quindi insomma. Da Maradona a Totti,
2: Platini, Zico, Baggio, Totti, cioè, Del Piero.
0: Oggi fai fatica a vedere un numero 10. È
2: ma per me va bene perché praticamente io ho un record che nessuno sa. Che record ho? non il fatto di aver giocato nella Fiorentina 15 anni o aver, cioè, aver
1: la
2: fatto
1: la maglia numero 10?
2: È la maglia numero 10 della nazionale. Sono quello che ha indossato più volte la maglia numero 10 della nazionale. E quindi per me è un record. E oggi è difficile che qualcuno possa eguagliarlo perché vedo numeri 10, 20, 30, 40. Quindi il numero 10 lo mettono a volte giocatori, a volte altri giocatori.
1: Comunque il numero 10 ha un significato, Giancarlo.
2: Sì,
1: cioè,
2: no,
1: il 10 ha sempre incarnato il giocatore. Poi lasciate perdere che a Firenze nell'ultimo decennio non voglio nemmeno ricordare che ha indossato la maglia numero 10, assessore, ne convenga, faccia una mozione, togliamola veramente sta maglia. Però il 10, il 9 e l'1 storicamente, correggimi se sbaglio Giancarlo, sono numeri che significano qualcosa anche nella fantasia dei giovani.
0: Anche il 7,
1: sì, anche
0: ma
1: il
0: per
1: 7,
0: Firenze
1: però.
0: I numeri di Firenze sono stati l'1, ricordatevi, da Griffanti a Costagliola,
2: Sarti,
0: passando
2: no.
0: per Sarti, Galli, Pentoldo, tutti nazionali.
2: Albertosi.
0: Il 9,
2: sì.
0: Perché il 9, insomma, dai tempi dei de grandi centravanti allora, arrivando fino a Batistuta, passando per Toni e compagnia. E
2: ci mette anche Ciccio Graziani,
1: Ciccio,
2: se no si offende.
1: Ma per poco per maloso Ciccio.
2: È stato poco, però.
0: E il 10, perché il 10 è la bellezza. Allora, io quando cerco di spiegare nella fortunata opportunità che ho avuto di fare giornalista in Italia, ho cercato di spiegare che a Firenze è condannata al bello. Quando parlo di Firenze, cercate di capire, parlo di questo mondo, no? Perché qui dovunque ti giri è bello, no? Ma io parlo di questa nostra area geografica. Noi cresciamo col bello, siamo purtroppo condannati perché il bambino passeggia dentro dei musei a cielo aperto e quindi anche nel calcio il 10 rappresenta il bello. E oggi, io ti devo dire, oggi sono rimasto un po' così, non mi è piaciuto Fagioli, non mi è nemmeno piaciuto il tuo Indur, eh? Te ne parli tanto bene di Indur,
2: aveva dato tutto in nazionale,
0: aveva
2: dato.
0: Fatto un gol straordinario,
2: infatti, sì
0: però insomma
2: no, ma Indur è un giocatore che di sostanza, di che poi ha fatto la sua partita, credo.
1: A margini di crescita, vero,
0: no,
1: Giancarlo?
0: Grandi,
2: sì, a 21 anni, non è che
1: margini.
2: Ne abbia. Però è chiaro, ma ha fatto giocare in un certo modo.
1: Certo.
2: Non è che puoi pretendere che ti faccia il rifinitore. Quindi
0: ti farei un'ultima domanda, poi tanto magari anche domande te la faranno loro. Io non penso assolutamente che questa Fiorentina possa trovarsi a lottare per la salvezza, perché c'ha dei valori talmente importanti che no. Però ecco, la speranza è che riesca a recuperare. Ora c'ha una serie di partite come Inter,
2: sì.
0: Atalanta, Juventus, c'ha tutta. E forse può essere proprio con le grandi che poi tiri fuori qualcosa.
2: Ma guarda, si gioca meglio con quelle che ti fanno giocare. Purtroppo giochi male con quelle che non ti fanno giocare. Noi abbiamo fatto due partite, noi con la 21. In Armenia, che hai fatto gol al 95esimo. Una squadra che si è chiusa tutta dietro, non riusciva a far gol. Poi trovi la Polonia, che era prima di noi avvantaggiata, che ha cominciato a giocare, non è che si sono chiusi dietro, e abbiamo vinto 6-2. Per farti capire,
1: sì, però Giancamio, i punti vanno fatti con le piccole. Cioè,
2: anche
1: tendenzialmente,
2: sì, no, certo,
1: se
2: sì.
1: Vuoi centrare degli obiettivi, io devo andare a Genova e dominare, devo andare a Genova e porre il mio gioco.
2: È titubante, purtroppo.
1: Mannaggia.
2: È così.
0: Massimo Cervelli, mi racconti l'essere tifoso di Antognoni?
3: È molto semplice, perché quando la Fiorentina di Ugolini nel 72 acquista Giancarlo Antognoni, e non solo lui, ci fa, per esempio, io sono del 55, avevo visto la Fiorentina che era diventata campione d'Italia, il sogno è di costruire un'altra Fiorentina dei migliori giovani. Avevamo il motore giusto in casa, Egisto Pandolfini e tutto il settore tecnico, prendevamo i migliori ragazzi a giro per l'Italia, avevamo una sorta di prelazione sulle nazionali giovanili a Coverciano, perché i nostri osservatori, il PEC, Aldo Biagiotti, erano i primi ad arrivare, per cui l'acquisto da Antognoni, che sembrava destinato a Torino, era il segno preciso che ci risiamo e in pochi anni vogliamo lottare per vincere il terzo scudetto. È stato questo. E poi la nostra generazione ha combattuto per Giancarlo, perché tutte quelle maglie numero 10, tante, venivano riempite di polemiche il giorno dopo, perché lui era uno straniero in una nazionale dove i giocatori che non giocavano a Torino erano, in alcune partite è stato l'unico che non era né nella Juve né nel Toro, no? Per esempio.
0: Però c'era la concorrenza e Zaccarelli.
2: Però bisogna anche ricordare che in quella squadra che te dicevi, dei giovani con Caso, Roggi, Guerini, praticamente abbiamo perso Roggi e Guerini, Desolati c'era, Roggi e Guerini per infortunio. Se non succedeva questo, erano due nazionali di Nazionale A, tutte e due. Tra l'altro loro hanno esordito prima di me, la partita precedente alla mia, che ho giocato con l'Olanda. Loro, mi sembra, con la Jugoslavia giocavano a Cesena. Te sai tutto, quindi è giusto? Sai, io non è che mi ricordo, però.
0: Lui fa come giudice, fa conferma.
2: Giudice conferma. E quindi se non c'era, diciamo, l'infortunio di questi due giocatori, abbiamo vinto la Coppa Italia nel 75-76, però poteva esserci un cammino totalmente diverso. Poi dopo.
0: E poi c'è stato quell'anno, ricordiamolo, l'anno dello scudetto all'ultima partita. Allora Giancarlo, in quel momento conservi ancora qualcosa di quell'incidente, di quel momento di grande paura?
2: No, assolutamente. Come timore, c'è, come
0: c'hai qualche ricordo. Qualche ricordo, il primo ricordo, e ti
2: praticamente io non
0: sveglio all'ospedale praticamente.
2: L'incidente l'ho vissuto in un attimo, perché mi sono svegliato nel spogliatoio, quindi non è che ho vissuto la botta o altre cose. Svegliandomi nel spogliatoio ho riconosciuto un po' tutti e quello era già sufficiente. Però quell'anno 81-82 per me è stato un anno, diciamo, positivo sotto certi aspetti per il mondiale, purtroppo anche negativo per l'incidente che ho avuto, per lo scudetto che non abbiamo ottenuto, e praticamente è la finale che ho saltato sempre per infortunio,
1: per il gol annullato,
2: per il gol annullato. Ho queste tre, diciamo, pecche che ogni tanto ci penso, però poi che altro, quello che mi è spiaciuto più di tutti, il fatto di non aver potuto vincere lo scudetto con la Fiorentina, più che vincere il mondiale. Poi chiaro, il mondiale è un'altra cosa, però quello scudetto sicuramente mi è rimasto un po' sul...
0: Un grande rimpianto, grande questo rimpianto. Si può dire, un grande rimpianto. Senti, da direttore hai incrociato tanti campioni che hanno giocato nella Fiorentina, che ti ricordi, dovessi dare un flash a questi amici su Batistuta, Edmundo, Rui Costa, che diresti?
2: Ma sicuramente cose solo positive. Toldo, Rui Costa, Batistuta, Schwarz, Repka.
0: Ma Edmundo era veramente così pazzo?
2: No, pazzo no. Era praticamente, quando te prendi un giocatore brasiliano con un'età un po' avanzata, se lo prendi da ragazzo puoi praticamente guidarlo, però se lo prendi a uno a 27 anni, 26 anni, come anche Socrates, quando prese la Fiorentina Socrates, lo prese a 29 anni, e non sono facili da gestire, perché non sono abituati a un certo regime che c'è qua in Italia sui giocatori, quindi trovano queste difficoltà. E poi gli togli quella fantasia che loro hanno.
0: Cioè, a me di Edmundo hanno raccontato queste cose, non so se è vero. Mi hanno raccontato che quando arrivò a Firenze chiese una casa sul mare.
2: No.
0: E e poi non c'era il mare,
2: da andare in Versilia, scusami.
0: Lo portarono lì verso Villa La Massa, perché era il punto più largo dell'Arno, e gli dissero: questo è il nostro mare.
1: A Bagnaripoli,
0: però mi raccontarono anche che lui diverse notti andava alla stazione e regalava dei soldi ai poveracci. Ecco,
1: bravo.
0: Questo era
1: il bravo, bravo.
0: Cioè, delle due facce dello stesso personaggio, perché poi
2: il mondo poi sul contratto aveva messo che voleva andare al Carnevale di Rio, quello sicuro, e poi c'è andato pure, perché in quell'anno eravamo primi in nel girone di andata eravamo primi in classifica, poi purtroppo si infortunò Battistuta e Edmundo se n'è andato in Brasile.
0: Quello poteva essere l'anno veramente la
2: l'anno
0: vittoria.
2: Buono, però purtroppo anche in quell'occasione ci fu questo infortunio a Battistuta che chiaramente ha danneggiato molto la Fiorentina.
0: Allora, mentre dico Andrea Bruno Saverdi cominciare a scaldarsi, vorrei anche, c'è anche una curiosità, Giancarlo è stato
2: l'assessore
0: anche...
2: L'assessore che gli chiediamo.
0: Ora glielo chiediamo, lui
1: sono
0: non
1: curioso
0: scappa,
1: anch'io dell'assessore, sai, perché ha un accento che... Però lo scopriremo per chi tifa l'assessore.
0: Per chi tifa l'assessore, ora la notizia ce la devi dire.
4: È chiaro, è tipo Fiorentina, altrimenti... No, io avevo... È incredibile come in Calabria, ecco... C'è una comunità viola che è spaventosa. Devo dire innanzitutto grazie a tutti, grazie a Francesco, Andrea per queste e voi e comunque all'amico Giancarlo che comunque ci presenza, la sua presenza ecco ci onora sempre, non è la prima volta che viene a Scandicci e questo ci fa un grandissimo onore. Vi volevo collegare alla storia di Edmundo, poi un nostro amico comune.
0: Ti devo anche dire, scusami, che
4: prego.
0: Comunque la Fiorentina è uno dei pochissimi gemellaggi, c'era col Catanzaro.
4: Col Catanzaro, ecco, volevo dire.
0: E quindi c'è un gemellaggio fortissimo, veramente fortissimo.
4: Infatti non capivano come mai mia mamma era innamorata di Giancarlo quando era giù in Calabria e come mai...
1: Gustaia buon gusto.
4: E come mai io avevo comunque il poster di Battistuta. Perché era per me
2: ognuno ha i suoi periodi,
4: devo dire la verità.
2: Ognuno ha i suoi periodi, certo.
0: Comunque non è rimesso male, ecco, Antonione Battistuta di un pezzo avanti.
4: Però ti fa anche Crotone, devo dire anche la verità. Devo ammettere che una strisciata c'è nel...
0: Sempre giusto. Vabbè, questa è proprio... No, ti dicevo, te tra le personaggi che hai conosciuto, ecco, il personaggio che è Vittorio Cecchigori, che è stato presidente, è stato presidente di tante facce, no? È stato presidente e ti ha dato tanta fiducia e col quale poi sei andato in conflitto. Ma una curiosità, ma lui ti ha mai proposto di fare un film?
2: Poi no, l'ho fatta anche una particina, l'ho fatta,
0: ma non solo una volta, tagliata
2: solo una volta, mi ha tagliato
1: l'allenatore nel pallone, era che era no.
2: I laureati,
1: ai laureati,
2: film,
1: bravo,
2: i laureati, mi ha tagliato, mi ha fatto andare a Roma un giorno a registrare tutto, cioè, e poi mi ha tagliato.
0: E perché ti ha tagliato?
2: Non lo so, sono andato male, si vede, ho fatto Vittorio. Io non faccio l'attore, quindi
0: non sei piaciuto.
2: Che altro per la presenza.
0: Non sei piaciuto come attore.
2: Poi mi ha detto, mi ha fatto spendere un sacco di soldi per riprenderti e poi non ti ho messo.
0: Vabbè.
2: Vittorio era un personaggio particolare, però molto legato e attaccato a Firenze, alla Fiorentina. Infatti purtroppo poi è andato a finire in malo modo.
0: Sì.
2: Però devo dire, oggi... L'unico con cui parla sono io, i suoi amici li ha cancellati tutti. Ogni tanto mi chiama e poi io con lui ho avuto la discussione sul fatto di Terim che voleva mandarlo via. Io non ero d'accordo, quindi ci siamo presi e io mi sono, come al solito, dimesso per non andare a litigare con Vittorio. E quindi, però oggi, a distanza di, dunque, nel 2000, distanza di 25 anni, l'unico che chiama sono io, non chiama i suoi amici che aveva prima, che te conosci, dirigenti di prima, assolutamente.
0: Tutti spariti,
2: quindi anche quello è gratificante, perché vuol dire che mi sono comportato bene anche con lui, nonostante a un certo punto gli abbia fatto capire che non doveva, cioè signor sì non l'ho mai fatto, cioè, signor sì,
1: non sei uno yes man, non sei
2: no, yes
1: stato.
2: Man no, scusami.
1: Ti piace dire la tua, giustamente.
2: Se uno deve...
4: non hai ruolo di
2: appunto ruolo. Se uno ha ruolo almeno poter dire la sua ci vuole, però deve anche capire quello che pensi te. Cioè Vittorio nel cinema poteva andare bene, ma nel calcio sinceramente, quindi deve accettare i consigli che uno gli dà. Invece solo che chi ha i soldi ha questo, potere, purtroppo è un male, a volte anche delle squadre, è proprio questo, il fatto di pensare che io ti pago quindi te devi fare quello che dico io. E no, non va bene quello, non
1: giusto, giusto,
2: non si accetta e si va via.
0: Allora, mentre poi Andrea è pronta a raccogliere ti faccio la domanda: in tanti ti hanno chiesto nelle nostre presentazioni e ora che farà Giancarlo? Ecco, al di là di qual è la tua ambizione da uomo di calcio?
2: No, ma io sinceramente ormai ho raggiunto un'età dove sì, il calcio mi piace sempre in tutti i modi. Guardo sempre solo ed esclusivamente calcio, purtroppo, anche perché per quello che faccio oggi devo guardarlo, però cioè, è una passione che chiaramente ti rimane. Poi ho anche la fortuna di poter collaborare e lavorare in questo mondo, e quindi io praticamente da quando ho smesso di giocare non ho mai smesso di fare insomma calcio. Quindi insomma
1: Gianca, te
2: sono
1: lavori
2: abbastanza competente, sembra.
1: Sì, no, molto, confermo, molto competente.
2: Se non ti prendono molto in considerazione, però va bene lo stesso.
1: Con Silvio Baldini, l'Under 21, giusto?
2: Sì.
1: Come ti confronti oggi, visto che siamo in un fierone bellissimo, ho visto tantissimi giovani, come ti confronti con la generazione attuale di calciatori? Te e Silvio, che siete due persone molto dirette, molto schiette, avete un'esperienza che potete arricchire anche il bagaglio di questi ragazzi, recepiscono? Come ti confronti te con questi ragazzi?
0: Si riferiva a Silvio, perché sì, Silvio Baldini
2: è tecnico della nazionale. Un allenatore, diciamo, non giovanissimo, perché anche lui ne ha fatte di squadre, ha fatto 800 partite come allenatore, è chiaro, non solo a livello Serie A, ma B, C.
1: Sì, ma i giovani di oggi, tolte le cuffiette, ti rapporti?
2: Sono bravi ragazzi, molto bravi, però loro preferiscono, cioè vivono nel loro mondo. Cioè il nostro mondo era diverso.
0: Voi giocavate a carte?
2: Noi avevamo una situazione diversa negli anni 70, 80, 90. 90 già cominciava il giocatore a avere sicuramente più proprietà di se stesso. Noi eravamo un po' dipendenti dalla proprietà, perché non avevamo il coltello dalla parte del manico. Oggi invece i giocatori ce l'hanno. E quindi vanno anche rispettate le scelte dei giocatori.
0: Però ecco,
2: mi dispiace per i tifosi, perché poi i tifosi si affezionano ai giocatori, a certi giocatori, e sicuramente non ci sarà più uno che ti sta 15 anni nella stessa squadra o 20 anni.
4: Però Giancarlo, io ti ricordo una partita, 25 aprile 1989, cioè,
2: ma non ricordo anch'io.
4: Campionato fermo, nazionale, nel tuo stadio, davanti ai tuoi tifosi, Italia 82 contro il resto del mondo. Giornate come quelle, io credo, cioè, che un atleta, cioè il pubblico, ma anche un atleta, non le dimentichi.
2: No, assolutamente, ma io ho sempre detto che...
4: No, dico, oggi si perdono anche queste cose qua, perché il giocatore che cambia tante squadre non vive mai questi momenti, che non sono solo momenti per la tifoseria, sono anche per il campione, per il calciatore stesso, no?
2: Sì, ma quello è quello che uno semina. Se semini in un certo modo raccogli poi alla fine. Però è chiaro, i ragazzi di oggi sono diversi, sono anche difficili da giudicare, però che siano bravi ragazzi, assolutamente. Tutti ti rispettano, tutti ti danno,
1: ti chiedono consigli, si confrontano con te, c'è questa tendenza nelle nuove generazioni, li vedi ognuno parecchio per conto suo, perché li vedo, ma oggi, cioè, noi siamo cresciuti con le compagnie, siamo cresciuti, non lo so, tanti
2: Costa, oggi il giocatore è proprietario di se stesso,
1: è vero, sono aziende individuali,
0: sono piccole aziende,
2: sono tutte che va a chiedere consigli a me, io gli posso dire guarda, comportati bene, ovvio, queste cose è la prima cosa, comportati bene sia con i compagni, con gli avversari, da tutte le parti, però poi che vuoi dirgli?
1: Certo,
2: praticamente ragione, sanno tutto, perché anche loro sono sicuramente più avanti di noi, perché sono più avanti in tutto e per tutto, solo sul telefonino, che io ancora oggi non riesco a capirlo, però
1: non sei il solo, non sei il solo,
2: però devo dire sono avanti,
0: ma oggi è tutto TTT, www, e compagnia, sì, non ho mai capito nulla. Allora,
1: abbiamo la prima domanda, prego.
0: Allora,
1: c'ha già il libro, lui l'ha già comprato, tutti gli altri l'ha già comprato, l'ha già letto, ora lo ricompra.
0: Allora, Giancarlo, stamma a sedere. Allora, questo signor amico, permetti, ti chiamo amico
1: Mauro.
0: Questo nostro, mi chiama Mauro alla radio e mi dice guarda, domani sabato vengo lì a vedere Antonio. Ho detto, allora, dice, prima però c'ho un problema, voglio vedere una partita di calcio giovanile dove giocano i miei due figli, uno contro l'altro.
2: Ah, uno detto, contro l'altro,
0: speriamo in pareggio, ho detto. Fortunatamente è finito, fai.
1: Sì, fortunatamente qui tampari, comunque, vabbè, lasciamo perdere.
2: Ah, pareggio.
1: Certo, giustamente, anzi, io gli ho insegnato ai miei figli chi è Giancarlo Antognoni, non chi era, chi è, perché per me...
0: Bravo, scusa, se mi permetti,
1: posso dare di tu. Allora, per me sei un pezzo della mia vita, perché mi hai accompagnato nella mia vita e sei stato quello che mi ha fatto amare la Fiorentina alla follia per queste cose. Devo essere sincero, io ricordo perfettamente la partita del 75, anche quelle poche immagini, perché non potevo essere a Roma a vederla, ero un bambino, poco più, per cui però io ricordo tutte quelle che ho potuto vedere. Sono stato a vedere la partita a Genova quando abbiamo vinto 3-0, ormai è un po' datata,
2: con Martina in porta, no?
1: Esatto, sì, no, era l'anno,
2: c'era in porta,
1: non me lo ricordo, c'era in porta. Io, la verità, anche perché non seguivo il Genoa, seguivo la Fiorentina,
2: certo,
1: quindi a volte qualcosa, e ricordo,
2: Martina me lo ricordo io, però
1: allora io ti dico la verità, te come persona sei stato meraviglioso, perché l'hai perdonato.
2: Sì.
1: Io ogni volta che ho rivisto il gesto non lo posso perdonare, perché quel gesto è stato non a quel livello, ma è stato intenzionale, e questa è una cosa che non era tollerabile, perché io sono venuto su con la squadra del Romei in panchina, quando sono stato in panchina quasi 5 anni con Romei, e lui si incavola quando vede in allenamento un giocatore che va a far male a un compagno, quindi per me è una cosa fondamentale. Non puoi pensare di far male a uno perché è più bravo di te, lo puoi fermare, ma non da rovinarlo, e questa è una cosa che c'ho sempre sullo stomaco. Comunque veniamo a noi. Allora, io ho letto il libro e l'ho letto con attenzione, traspare tutto quello che c'è e quello che non c'è. Tiro una riga per quanto riguarda le persone che non ci sono più in società ora, e ti chiedo, ma perché te sei così buono come persona che quando vedi giocatori giusti come l'ultimo Thuram, tanto per citarne uno che tu citi anche te, bene, non ti danno retta? Perché questo è il vero problema, perché non ti danno retta quando tu vedi la gente, quelli bravi, prima degli altri? È questa la cosa, ti posso dire una cosa, questo è un, forse il tuo vero limite, perché quando te vedi un giocatore forte e lo proponi, ma perché non ti danno retta? Guarda, io ho conosciuto Fratini, sai benissimo, anzi, scusami, interrompo, mi devo ricordare di darti gli auguri di Brando, i saluti di Brando, perché era con me a vedere la partita di Anzi Moruzzi. Mi ha detto, mi raccomando,
2: Moruzzi,
1: saluta Giancarlo a partire.
2: Certo, grazie. È quello dell'Under 21.
1: Lo so, bene, siamo amici.
2: Perché non mi credono? Perché? Ma questa è una domanda, me la sono sempre fatta anch'io. Però il mondo del calcio non è tutte rose e fiori come sembra. Quindi te puoi dire, mi piace quello lì, però a qualcuno forse non può interessare. perché ha altri interessi, quindi è difficile da... Siccome io ho interessi solo quando vedo un giocatore per il bene della squadra, non per il bene mio, perché a me che mi interessa, però per il bene della squadra, evidentemente c'è qualcuno che pensa al bene della squadra, ma soprattutto al bene suo.
0: È chiarissimo, suo. Se non avete un'idea avete capito, il concetto è molto chiaro.
1: Guardate, Luca. Scusami Luca, scusami Andrea, è recentissimo, 48 ore fa, Luca lo sa, stavo trattando un giocatore col Bologna.
0: Sì, sì.
1: E la scelta è ricaduta sull'altro giocatore perché erano 5 teste che decidevano. Quindi non è che non ascoltano Giancarlo. Anche il direttore sportivo del Bologna, che voleva il giocatore che gli proponevo io, ha dovuto cedere alla volontà di altre figure, quindi dei tre che hanno deciso poi di arrivare all'altro giocatore. Quindi non è una questione non prendono il giocatore che Giancarlo osserva o valuta, sono degli equilibri nel mercato e nelle società che è molto complicato da spiegare ora qui stasera.
5: Comunque no, ci è sfuggito Turan padre e Turan figlio.
2: Tra l'altro. Turan padre no, ero presente io, quello l'avevo fatto praticamente io, quindi io ho la conferma che non è colpa né mia né della società, è colpa del Monaco che non ce l'ha dato poi, perché con una stretta di mano una volta si poteva fare. Luna, che era l'amministratore delegato, ha stretto la mano al presidente del Monaco e poi il presidente del Monaco non ha ricambiato la stretta di mano che gli ha dato Luna. Infatti in quei casi bisogna sempre firmare prima, e purtroppo abbiamo perso Thuram proprio per quel motivo.
5: E Giancarlo, che Fiorentina sarebbe stata quella invece che con Maggio Thuram, Santos dici, con
2: lui,
5: Thuram
2: vincevano
5: due scudetti,
2: da ora due no, però
5: tre.
2: Il giocatore Thuram si conosceva, no era una bella squadra, ci mancava proprio il centrale.
5: Esatto,
0: era quello che serviva.
5: Intanto Luca, scusami, la sindaca è uscita un attimo ma ha dato il buon esempio, prima di uscire ha comprato il libro che è lì.
1: Brava sindaca.
5: Dopo Giancarlo lo firma chi vuole, ma intanto se non volete far la fila dopo per comprarlo, compratelo subito. Intanto io vado alla prossima domanda.
6: Grazie Andrea. Allora, innanzitutto spezzo una lancia a favore di Salvatore, confermo che è un grande tifoso Viola, è molto partecipe alle nostre iniziative.
1: La confermo, volevamo la conferma.
6: È ufficiale.
0: Bravo, non è facile.
5: Bravo assessore.
6: No, è vero, confermo. E niente, due cose. Allora, la prima, faccio tre nomi. Giuligno, Antonioni, Battistuta, per me sono i tre giocatori più forti della storia della Fiorentina, chiedo conferma a voi. La seconda è più personale per Antonio, io sono uno di quelli cresciuto nel mito di Antonio. A Firenze Antonio, voglio dire, era Dio, ma a fianco di sicuro, però fuori da Firenze c'era un certo ostracismo di stampa, di tifoseria, di tifosi. L'unico che ti voleva forse veramente bene fuori a Firenze era un certo Enzo Bearzot. Non so, vorrei un tuo ricordo di Bearzot.
0: È vero, bravo, un applauso.
2: Ma Enzo Bearzot per me è stato un padre, per me personalmente. Tutti dicono che è stato il padre di qualcuno, anche gli altri giocatori. Però per me, che giocavo nella Fiorentina, dove non è che aveva il potere che poteva esserci, che potevano avere gli altri, Juve, Milan, Inter, Roma anche metterei. Quindi per me Bearzot, ho detto del record prima dei numeri 10, e mi ha fatto far lui. Non è che io ho giocato 73 partite, però sono sempre partito dall'inizio, poi mi ha sostituito 20-30 volte mi sembra, però sono partito col numero 10 dall'inizio, per quello il record, se no se subentrava avevo il 13, 14, 15. Quindi per me Bearzot mi ha sempre difeso da tutte le cose che dicevano i giornali che del nord, giusto, Tutto Sport, Corriere di Roma, La Gazzetta.
1: Ma i compagni di squadra di Nazionale ti hanno mai fatto pressioni per andare da quello piuttosto che da quell'altro? Perché accade frequentemente che fra colleghi, dunque, ma viene a giocare da noi alla Juve, viene a giocare all'Inter, viene a giocare al Milan.
2: Ma io avevo
0: uno di sicuro.
2: Io avevo chiaramente in Argentina c'erano sette giocatori della Juve e sette del Torino. Io ero della Fiorentina e basta, c'ero solo io. poi altri Bellucci mi sembra dell'Inter e altri, però io andavo in quel momento con quelli del Toro, praticamente ero con quelli del Toro.
1: Stavi più con quelli del Toro.
2: Non contro quelli della Juve assolutamente, però chiaramente ero con quelli del Toro. Poi dopo nell'82, dopo 4 anni con convivenza con Rossi, Tardelli, Rossi che ricordiamo tutti con grande affetto, anzi un applauso, Rossi e Scirea, e Gaetano Scirea. Quindi 4 anni dopo, è chiaro, i juventini sono rimasti, quelli del Toro sono diminuiti, quindi c'è stato... Diciamo,
1: ma tutti dicevano
2: connubio.
1: Ma vieni da noi, non vi non dai, vinci nulla.
0: Tardelli qualche volta
1: dai, Tardelli
2: no, nel 78 sì sì, in effetti anche quelli
0: Tardelli ogni tanto veniva,
2: l'ha detto diverse volte, però poi alla fine si è fatto questa scelta e
0: mi levi una
2: siamo rimasti a Firenze.
0: Mi levi una curiosità,
7: volevo dire solo una cosa. Vai. Perché so è vero questo di Bearzotto, l'ha detto benissimo Giancarlo, ma il ghiaccio e la difesa a spada tratta di Giancarlo cominciò Bernardini, no? Perché Bernardini in poi dice io c'ho uno fisso, Antognoni, e gli altri 10 li trovo.
2: Sì sì, vabbè, Bernardini è stato il fautore di quel gruppo di giocatori giovani che dopo il mondiale di Monaco, di Germania, ha rivoluzionato un po' la nazionale, e lui ha scelto tanti giocatori giovani, tra cui io, Roggi, poi chi c'era, Rocca,
0: Guerini forse, Guerini. No, forse so se Guerini c'era.
2: Chi?
0: Guerini non mi ricordo.
2: Certo, come c'era, no? Anche certo, diciamo tutti quelli che avevano 20 anni, 21 anni, e da lì piano piano è nata un po' la nazionale.
0: Senti, mi levi una curiosità, se facevamo questo ragionamento anche siamo stati al Festival dello Sport della Gazzetta a Trento, mi hanno chiesto una domanda veramente pertinente, è nella Roma Totti non trova spazio, nella Juventus Del Piero non trova spazio, né nel Milan Maldini è stato fatto
1: e niente
0: fuori.
1: Via, cerca la polemica, ecco. Calamai oggi via. Luca, il direttore
7: ha iniziato
1: lui,
7: dicendo no, lasciamo guarda, perdere,
1: capito,
7: il scenario,
1: bisogna metterci in mezzo,
7: giro
1: è tremendo, è tremendo,
0: perché le bandiere non
2: sventolano più? Non sventolano, che te devo dire?
0: Non sventolano, tiravento, siamo
1: sventola,
0: una è come la bonaccia. La bonaccia. No, a me prego, viene prego, da ridere perché...
2: No, non so per quale motivo.
1: Fate ombra. Giancarlo, fate ombra.
2: Io personalmente
1: ombra.
2: Non mi posso lamentare. Sono stato 10 anni con Cecchigori, con Vittorio. 4-5 anni con Della Valle, 2 anni con Commisso. Quindi io personalmente non è che mi posso lamentare molto.
0: No, ecco.
2: Però in effetti noto che gli altri non trovano posto. Quindi io sono stato un po' più
0: avvantaggiato. No, ma io infatti non ho fatto riferimento a te, anche perché delle volte mi è capitato, no? Giancarlo Antognoni ha un carattere particolare, è uno che
2: non sto mai davanti, vado dietro.
0: Non è invasivo, non è arrogante, non è ricattatore o ricattatorio, non vuole imporre le sue cose. E quindi delle volte dà la sensazione... Dice uno di questi personaggi del calcio della Fiorentina, mi disse cosa gli faresti fare Antognoni, e io gli dissi guarda, la domanda è un'altra, cosa non gli faresti fare Antognoni, cioè hai da vedere un
2: giocatore,
0: hai da vedere un giocatore
2: difficile
0: Antognoni, hai da far confrontare qualche ragazzo in difficoltà del gruppo con un Antognoni, hai bisogno di un interlocutore con i tifosi Antognoni, hai bisogno di un rappresentante da mandare in UEFA e FIFA, ragazzi, io ho visto Platini fare una corsa per andare a abbracciare Rummenigge, Antognoni.
2: Scusa Luca, ti faccio una domanda, ma quanti stipendi devo prendere?
0: Bravo,
2: siccome io sono stato nella mia carriera il meno pagato di tutti, perché oggi vedo delle cifre assurde, no? Io personalmente confesso, sono stato il meno pagato di tutti, quindi che devo dire?
5: Però il Calamai si vorrebbe far lavorare tanto.
2: Quattro ruoli, capito?
1: Va a fare sei ruoli,
5: ti
1: capito?
5: Farebbe lavorare 20 ore al giorno.
0: La mattina cambia, dice oggi mi occupo di... va bene, vai.
5: C'è un'altra domanda, signore, c'ha due libri tra l'altro, quindi...
2: Due domande.
5: Domanda gol.
1: Allora, buonasera, intanto io non dico né Antonioni né Campione. Buonasera Campione.
0: Grazie.
1: E la domanda è, lei ora sta seguendo l'Under 21. L'Under 21 negli anni ci ha dato delle grosse soddisfazioni e molti sono passati poi alla nazionale principale. Che cosa succede? Che metamorfosi succede quando passano da essere campioni nell'Under 21 alla nazionale principale? Non sono più gli stessi. Seconda domanda veloce, la Spagna che ha il nostro stesso DNA provato 20 anni fa, 22 anni fa non era niente, perché non impariamo un po' da loro anche? Grazie.
2: Due domande pertinenti.
1: Bravo.
2: Due domande belle. Praticamente è 20 anni che la 21 non vince, 20-22 anni che non vince in europeo, cosa difficile perché negli anni precedenti ha sempre vinto. Il problema è, si sa, questi ragazzi, anche quelli dell'Under 21 attuali, giocano poco. Se uno analizza tutti i giocatori uno per uno, non giocano tutti in Serie A, parte Endur a volte nella Fiorentina, oggi ha giocato Palmisani, il portiere gioca nel Frosinone, però tanti giocatori non giocano e quindi trovano difficoltà. E poi il salto dalla 21 alla A è un po' troppo grosso. Una volta c'era la 23, una volta c'era l'Under 23 che era già più vicina alla Nazionale A. Oggi dalla 21 alla Nazionale A c'è il salto troppo grosso. E poi per quanto riguarda la Spagna, quando giocavo io la Spagna non era niente, cioè,
1: pure aveva questi qualche bel giocatore, ti ricordi Butragueño, forse sì, subito dopo c'era Santos,
2: Michel. Dopo, io dicevo nei miei tempi,
1: sì.
2: Non, praticamente loro hanno fatto un percorso un po' inverso dal nostro, basano tutto sulla tecnica praticamente, anche i ragazzini piccolini. Io ho visto tutte le nazioni, cioè dalla 16, 17, 18, 19, 20 della nazionale spagnola. Noi non siamo mai riusciti a vincere una partita contro la Spagna. Ci sarà un motivo?
4: Penso di sì.
2: Non parliamo della nazionale A perché sennò...
4: no,
2: diciamo, quindi bisogna forse ritornare a come
1: alla tecnica di base, dici te, alla base.
2: La tecnica di base ci vorrebbe, però sono tante cose da poter sistemare. Però il salto dalla 21 alla nazionale A, anche se ultimamente Mancini, che tre o quattro giocatori li ha messi giovani, e quindi in prospettiva sembra che ci sia qualcosa di positivo. Speriamo di tra quattro anni, tra due l'europeo, tra quattro il mondiale, di essere almeno arrivare con una squadra competitiva.
1: Andiamoci.
2: Dopo c'è
1: magari
2: il discorso stranieri che tutti conoscete. Se giocano due italiani in una squadra di calcio, oggi come ho visto la Fiorentina non so quanti ne aveva di italiani, pochi, 1, 2, 3, però non parliamo degli altri che non hanno, al Como non ne ha nemmeno uno, quindi anche quello è un problema che purtroppo ci portiamo avanti da tanto tempo.
4: Assessore, volevo aggiungere a questa domanda perché volevo cogliere la domanda che è stata fatta proprio sull'alternanza Italia-Spagna, perché secondo me bisognerebbe riuscire anche un po' a coltivare quelle caratteristiche che hanno fatto l'Italia anche una squadra vincente, no? Quindi ora c'è un po' la capacità di dover standardizzare anche le preparazioni fisiche, di dover avere i giocatori tutti alti sopra 1,85 m, quindi noi abbiamo fatto anche la fortuna e le vittorie dell'Italia grazie anche a questa forte capacità tecnica, magari, no? Questa capacità di scambiare nello stretto, di muoversi bene sulla fascia. Poi ricordiamo, prima abbiamo ricordato Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Francesco Totti, non erano diciamo alti 1,90 m o 2 m, certo. Però i risultati li abbiamo ottenuti anche grazie a cercare di far esprimere al meglio anche quelle capacità che sono poi alla base anche delle nostre caratteristiche naturali.
2: Di buon auspicio c'è che le nazionali giovanili under 17 e under 19 sono campioni d'Europa, sono stati campioni d'Europa, quindi quello è già un prospetto interessante. Sono ancora piccoli, però cresceranno anche loro. L'importante è non, poi non fargli perdere quel treno quando arriva a 20-21 anni di andare in una squadra di Serie C a fare le ossa, come si usa solitamente, e non lo facciamo giocare in una squadra di Serie A.
0: No, ma quello. Infatti il problema, ragazzi, allora è chiaro che è tutto un altro mondo. A me mi ha emozionato, mi ha quasi commosso Giancarlo quando mi ha raccontato che lui ha iniziato a giocare al paese suo, a Masciano, e il pallone lo facevano con lo scotch e la carta. E lui diceva, e per forza migliorava soldi, la qualità del palleggio.
2: E dove lo compravo il pallone?
0: Mettendo insieme la stoffa, tutto buche e sassi, cioè il calcio di strada.
2: No, poi dopo sono andato a Perugia. No, il
0: però
2: pallone
0: poi si è perso il concetto del calcio.
2: Il pallone
0: calcio,
2: era tondo poi.
0: Si è perso il concetto.
2: Però l'avevo vissuto a 15 anni, 14
0: del calcio
2: anni,
0: di strada.
2: 13 anni.
0: Io ho avuto il piacere di seguire la nazionale brasiliana. Robinho è stato uno dei più grandi dribblomani del calcio. E mi diceva, sai come ho imparato a dribblare? Lui stava in un paesino lì vicino a Santos, cercando di non far prendere la palla ai cani. Guarda, mi dice, a te non hai un'idea come sono rapidi i cani, cioè riuscire a... questo era un modo, cioè ora li vedi, sono tutti bellini, tutti in fila, li fanno correre, palleggio un po' più avanti, un po' più indietro, e manca
2: la strada,
0: ma purtroppo questo è un altro mondo. Siamo alle ultime
5: domande.
0: Qui
5: c'è da dirimere un problema. Vai. Perché c'è una ragazza che vuole fare una domanda ma si vergogna, e la mamma dice no, lei vuole fare
1: una
5: domanda.
1: Brava mamma, fai.
5: E la signora davanti ha detto, e comunque la voglio fare anch'io.
2: Finalmente
1: rosa,
5: prima la ragazza che si vergogna.
8: Lo sapevo. Buonasera innanzitutto.
2: Buonasera.
8: Allora, io ho mio marito che è un fan sfegatato suo, ovviamente, tant'è che se mai avessimo avuto un figlio maschio l'avrebbe voluto chiamare Giancarlo, ma questo è un dettaglio. Quindi mi ha trasmesso, diciamo, questo amore nei suoi confronti, questa passione. E lui la ricorda appunto come il giocatore che guardava le stelle quando giocava. E quindi
0: vorrei un applauso, se mi permette.
8: Il ragazzo che guardava le stelle, esatto. Quindi
2: quando ero ragazzo, adesso le stelle le guardo più.
8: Vabbè.
1: Quelle cadenti.
2: Quelle cadenti.
8: E niente, la domanda è, ci sono tanti ragazzi, no? Tanti bambini anche che indossano la maglia numero 10 adesso che giocano, quindi lei cosa suggerirebbe a questi bambini? Di guardare il campo o di guardare la città?
2: Ma questa è una domanda non facile. No, io guardavo le stelle perché avevo, cioè non guardavo le stelle, guardavo i compagni, perché avevo questa sensibilità tra i piedi praticamente. Non l'avevo acquisita, era una cosa naturale, penso, perché non è che mi hanno insegnato a calciare, forse sì, però non a guidare la palla oppure a fare tutti questi marchingegni. E quindi cosa consiglio ai ragazzi? Innanzitutto di aver passione per questo sport, che poi è uno sport che bisogna sacrificarsi, non è che è facile. Praticamente te ti giochi la tua gioventù, se arrivi a un livello, diciamo, alto, che da 18 a 35 anni non vai in discoteca, non vai una volta, adesso lo so, io parlo di me stesso. Non vai a cene, non vai a divertirti con, cioè, tutta un'altra storia oggi, però diciamo il sacrificio ci vuole, e poi che i genitori siano, cioè, li guidino nel modo giusto, ecco, anche i ragazzi, che poi a volte sono colpevoli anche un po' i genitori con questa ossessione di che il ragazzo diventi giocatore.
1: Troppe aspettative, Giancarlo.
2: È molto
1: creano
2: aspettative.
1: Troppe aspettative in questi
2: però,
1: bambini.
2: Però sicuramente la passione che prevale un po' su questo sport.
1: Signora, la mamma, la domanda?
5: No, la mamma ha
1: la mamma
5: messa
1: riprende.
5: In collegamento, l'ha messa in diretta.
1: Ah, l'ha messa in diretta dal marito, dal babbo.
5: C'è la signora davanti che vuole fare una domanda. La definizione del ragazzo che gioca guardando le stelle è di Gianni Brera.
9: Allora, volevo solo...
5: E lo stelle lo stanno
1: a guardare.
2: Era del nord, capito? No?
9: Quando posso. Allora, volevo solo fare una premessa. Io è dal 1973 che sono tifosa della Fiorentina, proprio quando eri te a giocare a Firenze, e mio padre mi disse: guarda, c'è un giocatore che è favoloso, guardiamo la partita insieme. Allora, la domenica alle 14:30 c'erano le partite.
2: Sì, sì, sì.
9: E da lì mi sono veramente appassionata. Per noi non eri né Giancarlo né Antonioni, ma eri Antonio.
2: Certo.
9: Come spesso ti chiamavano
2: tutti
9: a Firenze.
2: Antonio, certo.
9: Io ti volevo fare una domanda. Tuttora sono alla Fiorentina perché sono appassionata. Non sono più quei tempi lì, ma lasciamo stare. Ti volevo chiedere,
2: sì,
9: cosa è che ti ha portato, visto che dovevi presentare il tuo libro, cosa ti ha condotto a mettere nero su bianco per tramandare qualcosa a noi, di te stesso? Questa è la domanda.
2: No, diciamo, è stata un'idea per il centenario, di lasciare qualcosa per il centenario. Tra l'altro è successo un anno fa, la Mondadori vennero a Firenze e mi chiesero di fare questa cosa. La Fiorentina l'anno scorso non è che sta andando benissimo, anzi era in zona proprio molto di retrocessione. Infatti io gli ho detto: guarda, non si può fare, perché se in caso che la Fiorentina va in B, che vada a fare un libro sul centenario, non è assurdo. Poi invece dopo, alla fine, abbiamo visto dei risultati un po' migliori, e quindi a quel punto si è deciso di fare questo libro per raccontare. Poi Luca ormai mi conosce da tanto, da una vita praticamente, suo padre ancora di più.
10: Era più bravo. Mio babbo parlava alla sua moglie,
2: mia moglie,
10: la vera confidente era la moglie.
2: Sistemava il babbo, perché poi
10: gli diceva le cose.
2: Tuo babbo, era una bella lotta tra mia moglie e tuo babbo. Quindi io sono più buono,
10: sì,
2: però lei non è buono. E quindi abbiamo deciso insieme poi di fare il libro e raccontare un po' tutta la storia, in modo, tre episodi: Fiorentina, nazionale e famiglia. Poi ci sono anche gli amici, ci sono chiaramente i giocatori con cui ha giocato all'interno, la formazione che ha messo, che ha fatto una formazione. Sicuramente ho tolto qualcuno, però diciamo...
10: In 11 ne dovevi fare, ne dovevi fare 11.
2: È 11, era quello il problema, fare 11 dei miei compagni. Quindi abbiamo deciso così.
10: Allora, siamo all'ultima domanda. Prima dell'ultima domanda, credo di interpretare anche il pensiero di Giancarlo, e ricordare che nella creazione di questo libro ha avuto un ruolo importante anche Michele Fratini, che è un
2: Michele,
10: amico comune.
2: Certo.
10: E che ci ha dato una mano, perché ovviamente, oltre a essere, tra l'altro, io credo che lui ha anche la voglia di restare nel calcio. Ho sentito delle voci, girano delle voci.
1: Sì, la storia postano.
10: Comunque lo ringraziamo ovviamente, perché lui è uno dei motori, poi Giancarlo è il capitano.
1: Scusa, allora, Luca, cioè, ci sono le figure nel libro?
10: No,
1: mi chiedo
10: no,
1: un po' di pagine.
10: No,
1: mi
10: no,
1: sta.
10: No, no, no,
1: la foto.
2: Non ha messo,
1: ma le parole crociate,
5: allora, ma per te si fa un disegnino. Giancarlo ti fa un disegnino.
10: Chiuderei con l'ultima domanda.
5: Ultima domanda, poi ci va a fare il filmacopie.
10: Resterà per filmare delle copie.
5: A mezz'oretta, Giancarlo.
10: Vai.
11: Ma non è una domanda. Ciao Giancarlo.
2: Ciao.
11: Quando hai detto ai miei tempi non si andava in discoteca, ecco, io invece ho
2: qualche
11: trovato
2: volta, ma non...
11: io ho trovato Socrate se invece ai Central Park, alle Cascine, più di una volta.
1: Vabbè, brasiliano,
2: vabbè, ma Socrate sei brasiliano,
10: qualche
2: non è
10: volta
2: italiano.
10: Lo trovarono anche a sesto sotto un tavolo perché era completamente ubriaco di birra.
11: Vabbè. E complimenti sempre.
10: Grazie a tutti voi. Grazie
1: sindaca, grazie assessore.
2: Grazie assessore.
1: E viva Giancarlo.
2: Grazie. Ora non facciamo invasione.
9: Ma che, grazie a voi.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti: pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricolor.

0: Le persone che stanno facendosi firmare una copia del libro da parte di Giancarlo Antognoni, grande successo, tantissimi autografi che vengono richiesti a Giancarlo, tanti selfie, noi però parliamo della Fiorentina adesso e se c'è stato grande successo per Giancarlo Antognoni, questo non è successo, non è accaduto per la Fiorentina. Saluto Luca Calamai.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Una brutta, bruttissima sconfitta per la Fiorentina oggi contro il Genoa. Saluto anche Niccolò Ceccarini.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: E Massimo Cervelli.
3: Buonasera a tutti.
0: Benvenuto anche a te. E allora ripartiamo, caro Luca, da un'analisi un po' più a mente fredda su questa sconfitta della Fiorentina. Non ce l'aspettavamo, francamente, non ci aspettavamo quel primo tempo, quell'approccio così molle da parte della squadra di Vanoli, anche perché insomma si sapeva che il Genoa avrebbe iniziato la partita con una certa aggressività, si sapeva che avrebbe giocato con un po' di veemenza nei primi 15-20 minuti e la Fiorentina si è fatta sorprendere.
1: Allora, rifaccio la premessa che ho fatto prima quando ero collegato con Lorenzo di Benedetto e Chiara, bevi là. Il risultato più giusto probabilmente sarebbe stato un pareggio e non mi è piaciuta al 100% la gestione arbitrale, va bene? Quindi faccio questa premessa e faccio questa premessa che rende ancora più dolorosa la riflessione successiva, nel senso che avrei detto questa cosa anche in caso di pareggio, cioè quindi per dire perché? Perché per me questa era un po' una partita a bivio dopo il disastro d'inizio campionato, dopo le attese che erano naturate dopo le prime due partite di Vanoli. Volevo capire se la Fiorentina era in grado di veramente riprendersi quel ruolo da Europa, che era quello che era, vorrei dire, quasi inevitabile quando fai un mercato come ha fatto la Fiorentina di investimenti. Non ho visto niente che mi faccia sperare qualcosa per il futuro. Allora, io non sono convinto, per come si può essere convinti parlando di pallone, che la Fiorentina non rischierà niente e che in un tempo normale si tirerà fuori da qualsiasi possibile dubbio di preoccupazione, ma purtroppo dalla partita di oggi temo anche il rischio di andare incontro a una stagione anonima e purtroppo, ribadendo che la valutazione legata alla partita, se no un allenatore vince una partita è un fenomeno, ne perde una è da cacciare, no, però oggi per me la grande delusione di oggi è Vanoli, perché oggi Vanoli doveva dimostrarmi di essere un allenatore che trasmette i principi da grande squadra a un gruppo. Cosa vuol dire? Che vai su un campo complicato ma contro una squadra che ha l'allenatore in bilico, la società in bilico e ha un punto 5 partite. Cos'è che non devi fare te se hai una squadra forte? Concedergli la possibilità di giocare, di entrare in partita. Vanoli ha costruito la Fiorentina sul contropiede, quindi ha lasciato l'iniziativa al Genoa. No, no, una squadra forte, di qualità come è la Fiorentina, i primi 20 minuti li gioca nell'area di rigore del Genoa, perché gli deve far capire che è più forte ed è più forte e deve sfruttare le sue debolezze. Quindi oggi purtroppo il grande colpevole per me è il comandante.
0: Tra l'altro questa doveva essere la partita anche per prendere slancio in vista di un mese particolarmente complicato per la Fiorentina, perché poi ci saranno le partite con il Como, con l'Inter, con l'Atalanta, con il Sassuolo e la Juventus. Insomma, da qui all'8 di novembre ci saranno partite toste per la Fiorentina. Tornando a Vanoli, voglio sentire anche il parere di Niccolò Ceccarini, le scelte iniziali, la formazione, la decisione di puntare su Beto come attaccante titolare. In tanti lo volevamo vedere dal primo minuto, però probabilmente in quella posizione non è stata certo un'intuizione felice.
2: Ma guarda, io penso una cosa, che secondo me bisogna partire da un presupposto, che la Fiorentina non è una grande squadra, non lo è ancora una grande squadra e oggi lo ha confermato, perché non possono bastare una partita fatta bene con il Napoli e una vittoria a Venezia per dire che questa è una squadra che comunque inizia ad avere la S maiuscola. Questa squadra è potenzialmente fatta di ottime individualità, ma non è una grande squadra, perché non ha nulla del pedigree della grande squadra, perché non ha ancora un gioco da grande squadra, non ha mentalità da grande squadra e soprattutto ancora deve trovare una sua identità. Per cui questa è quella che ha fatto Luca, era giustamente la premessa, io ne faccio un'altra. Partiamo da questo presupposto. La Fiorentina, prima di affrontare il Genoa, si ritrovava a 4 punti in classifica in 5 gare, che tradotto significa piena zona retrocessione. Vuol dire che questa squadra non ha ancora fatto niente, non è ancora nulla di quello che potrebbe essere. E quando si parla

0: addirittura di possibilità che questa squadra vada in Europa, gli si fa solo del male, gli si fa solo del male, perché la Fiorentina oggi non è nulla ancora di tutto questo, ha diversi equivoci tattici, ha una difesa che deve essere registrata ed ha soprattutto, secondo me, ancora un problema, che è quello di capire come sia effettivamente l'assetto base di questa formazione, cioè l'11 titolare della Fiorentina è un work in progress. Poi mentalità, che naturalmente a Fiorentina doveva andare a affrontare il Genoa, io questo non sono tanto d'accordo con Luca, cioè oggi te dovevi affrontare il Genoa con la mentalità da provinciale, perché sei in fondo alla classifica, te non sei nulla ancora, cioè te non hai la possibilità di andare lì e dire io sono e mi impongo, te sei terzultimo in classifica, ci sarà un motivo, e quindi gioca da terzultimo, levati dal terzultimo posto e poi gioca da squadra che cresce, ma se non parti dalla base questo non lo puoi fare. Poi ci sono le scelte di Vanoli, che sono d'accordo, tutto quello che naturalmente avete detto, e condivido anche quell'analisi di Luca, che sicuramente ci sono state delle situazioni, però noi esaltiamo dei giocatori e li affossiamo. La verità è che secondo me questa è una squadra che ne ha almeno 6 o 7 davanti potenzialmente, e che oggi invece dovrebbe cominciare a guardarsi ancora dietro invece che a fantasticare il davanti.
1: Ecco Massimo, poi ritorniamo a sentire Luca. È chiaro che, dice Niccolò Ceccarini, la Fiorentina non è una grande squadra, però non è che possiamo rivedere completamente anche il giudizio sulla campagna acquisti, che era stata esaltante, entusiasmante. Probabilmente c'è da dire che ci sono sì dei giocatori buoni, che però ancora non sono fatti e finiti, sono giocatori giovani dalle buone potenzialità, che però ancora non hanno quell'esperienza, quella personalità che gli permette di imporsi ancora.
2: No, è sicuramente in questo modo. La partita di stasera fotografa i nostri limiti tecnici, tattici e caratteriali. Quello che a me mi ha spaventato è l'approccio dopo 3 settimane, dove hai potuto lavorare con tanti giocatori e dove sapevi che questa partita era quella utile per farti riprendere 3 dei punti persi. Una squadra molle, esageratamente lunga. Condivido le critiche sulla formazione iniziale: se metti Beto e non Pellegrino vuoi giocare di rimessa, non vuoi fare la partita. Sono scosso per la posizione di Ulahi. Io Ulahi non è che lo conosco particolarmente, però ho visto le partite della Costa d'Avorio nella Coppa del Mondo, giocava con Chessy, è un giocatore, come ha definito Vanoli, un Kanté, è un grosso intercettatore, è un giocatore di movimento. Me lo metti sotto le punte in un 4-3-3 improbabile, dove non c'ho nessun esterno, perché Gnonto non è un vero esterno, ma Stantuono nemmeno. Cioè io credo che per far crescere questa squadra ci voglia un'identità, la mano di un allenatore che faccia crescere anche la personalità, perché l'unico che l'ha mostrata è stata Mastantuono e un po' Ndur nel finale, e che la piazza, e su questo ha ragione Nick, debba curarsi da questa malattia del bipolarismo, per cui una partita persa siamo da Serie B, una partita vinta Europa attendici, e purtroppo mangiamo questo boccone amaro. Secondo me è un arretramento grosso, proprio perché 3 settimane di lavoro si dovevano vedere.
1: Eh sì, in effetti anche questa riflessione è condivisibile. Io ho il timore, Luca, che Vanoli faccia fatica a trovare la formazione ideale, e soprattutto c'è il rischio che si possa anche lui incartare sul centrocampo.
3: Guarda, allora io sono deluso oggi, io te lo dico, sono deluso, perché ho la preoccupazione di immaginarmi una stagione di nulla.
1: Sì, una stagione grigia, anonima.
3: Una stagione di nulla in cui ti piazzerai fra 3-4 mesi tra l'11° e il 9° posto e navigherai in quella situazione. E può capitare, no? Però, ragazzi,
1: no, però insomma, hai speso 130 milioni.
3: Abbiamo speso anche di più di 130
1: soprattutto
3: milioni.
1: Ne parliamo ora alla sesta giornata, cioè c'è una stagione infinita ancora davanti.
3: Abbiamo speso dei soldi che per far questo, Perché allora qualche spiegazione dobbiamo, qualche domanda dobbiamo farcela. Allora sono stati spesi male questi soldi? Perché ragazzi, i progetti.
1: Stiamo già a parlare di sopravvalutazione del mercato?
3: I progetti a lungo termine nel calcio non esistono. Sì, già 6 mesi sono tantissimi nel calcio. Allora, il punto di partenza, io sono veramente deluso, perché io mi sono immaginato che il reale valore della Fiorentina.
1: Tanto salutiamo Giancarlo Antonioni.
3: Il reale valore della Fiorentina fosse molto diverso da quelle prime 3 partite che avevamo visto. E mi sono augurato che ci fosse un qualcosa di quello che avevamo visto, soprattutto nel secondo tempo col Napoli. La nazionale mi aveva galvanizzato ulteriormente alcuni giocatori, no? E allora mi sono detto, questo è un bivio, no? Perché se te vuoi rilanciarti dimostrando che le prime 3 partite non valevano ma ti peseranno, oggi volevo vedere una Fiorentina diversa. Poi se l'analisi di Niccolò Ceccarini, che è un grandissimo competente di mercato ma ha conoscenze calcistiche di livello stratop, è vera, cioè che noi abbiamo forse sopravvalutato dei giocatori, allora la colpa è di chi l'ha comprato.
1: Beh, certo,
3: non si
1: certo.
3: Scappa, perché la Fiorentina ha fatto una campagna acquisti che, se non è nemmeno in grado di lottare per i primi 7 posti, ha sbagliato mercato.
1: C'è dubbio.
3: Bene. Se invece non è così, allora mi domando, perché Ulai in un ruolo che non è il suo? Che senso ha? Me lo spiegate? Che lavoro è stato fatto sulla fase difensiva con i Menez? Era imbarazzante oggi Menez. Perché c'hai un centravanti che è in fiducia, che è Pellegrino, e non lo fai giocare?
1: Per fare giocare questo Beto, tra l'altro,
3: bravo,
1: in condizioni disastrose.
3: Non cogli l'intuizione, la sensazione di un Gonçalves che ha qualità? Perché? Perché, cioè, cosa ha dato oggi l'allenatore a questa squadra? Nella partita di oggi, io parlo della partita di oggi.
1: Sì, certo.
3: Allora, oggi io dico, oggi parlare dell'Europa è ridicolo, perché oggi, anzi, io sono ottimista nel dire che fra 3 mesi saremo fuori, perché ragazzi, il calendario che abbiamo ora possiamo anche andare in difficoltà, eh? Però il rischio di voi buttarvi un anno è, io oggi, pensa, siamo alla 6ª partita, io un pochino me lo vedo addosso.
1: Sì, ma insomma ci sono tanti punti interrogativi, tante criticità in questa Fiorentina che anche oggi ha subito altri 2 gol. Sono 6 partite che la Fiorentina incassa gol, non è mai riuscita a chiudere la porta la Fiorentina. Insomma, anche questo è un dato molto preoccupante, perché si pensava che con l'arrivo di Vanoli potesse esserci un lavoro approfondito anche in queste 3 settimane per cercare di limitare il numero di gol, e invece insomma la Fiorentina continua a commettere degli errori imbarazzanti.
4: Eh sì, in questo senso gli errori di oggi assomigliano molto agli errori anche con Grosso, per la facilità con cui il Genoa è arrivato in area di rigore, per certi versi è inspiegabile, perché le reti che hanno segnato loro a un certo punto potevano fare anche il 3-0 e chiudere la partita, e io non riesco a capire come mai non ci sia questa attenzione, non so se c'è un problema di filtro al centrocampo. Di sicuro oggi Vanoli, nella sua difficoltà della partita di oggi, ha confermato probabilmente anche la difficoltà di Grosso, che a un certo momento, può darsi anche, giusto o sbagliato che fosse, è andato a dire al direttore sportivo che probabilmente c'era qualcosa che non funzionava in questo centrocampo, perché il centrocampo è determinante per l'attacco ma anche per la difesa. Cioè, se te comunque sia non hai una situazione ben precisa, è chiaro che poi i difensori fanno più fatica a reggere il confronto. Lasciamo perdere De Gea, lasciamo perdere, voglio dire, la parata o meno più, però credo che evidentemente oggi nell'esposizione del centrocampo della Fiorentina anche Vanoli si è trovato un po' in difficoltà, perché
1: ho il timore guardando alle caratteristiche dei giocatori che non sia così semplice trovare una quadratura a questo centrocampo.
2: Però io il crollo iniziale della Fiorentina non lo vedo un crollo tattico. Noi abbiamo visto una leggerezza nello stare in campo, nel perdere palloni, nello sbagliare i passaggi, nel non trovare misura, nel non trovare equilibrio, che questo è quello che a me mi ha fatto ritornare indietro a Grosso, no? Perché quando un allenatore, nella storia del calcio, quando un allenatore ha troppa tensione, la trasmette negativamente alla squadra. I più grossi fallimenti, cioè il più grosso fallimento del calcio italiano è la Corea del 66. L'Italia nettamente più forte va lì con un allenatore che, Edmondo Fabbri, che aveva fatto bene fino ad ora, che scoppia in quei giorni in Inghilterra e trasmette una paura folle alla propria squadra. E quando le squadre non hanno la tranquillità, non hanno la serenità, io il Io non riesco a capire come dopo aver lavorato 3 settimane si possa entrare così in moglie.
3: Poi, anche questo è sorprendente, aggiungo un'altra Luca. Cosa, ragazzi. Il primo gol che ha preso la Fiorentina è una roba da paura, eh.
1: Certo, certo.
3: Cioè, lì non c'entra il ritiro al Viola Park, non c'entra la nazionale. Cioè, se voi andate a riguardare il primo gol che ha preso la Fiorentina, in una condizione malevola ti può far pensare anche male, perché erano tutti soli. Cioè, uno che taglia il centrocampo come se giocasse da solo contro tutti, uno che non calcia male,
1: e fa un assist involontario,
3: a un altro che dentro l'area di rigore è solo. Portiere che
1: respinge
3: non
1: male.
3: Riesce a mettere la. Cioè, ma è una roba, ragazzi, che questa chiama a causa l'allenatore, Questo è l'allenatore. Perché qui non c'è lavoro, non c'è preparazione, non c'è attenzione, non c'è serietà, non c'è cattiveria, non c'è quella. Troppe parole. Perché se sbagliano 4 vuol dire che la testa di tutti è sbagliata.
1: Però l'anno scorso era riuscito a portarla questa mentalità a Panoli.
3: No, ma la porti. È perché ora anche. Cioè, vedete, oggi ho sentito Processo Ulai, mi viene da ridere. Ulai ha giocato in un ruolo che non è suo, va bene? Ma il problema sarà Ulai. Ma Fagioli come ha giocato? Ma Jimenez come ha giocato? Ma Ranieri come ha giocato? Ma
1: no, Folle, ecco, non si salva nessuno.
3: Ma Beto come ha giocato? Allora, oggi pensare che il problema sia Ulai è imbarazzante. Il problema è di chi ha mandato in campo questa squadra. Perché se te mandi una squadra con 11 giocatori in queste condizioni, la colpa è dell'allenatore. È da sostituire all'intervallo un allenatore presente in una squadra così. E ti dico la verità, per me ha sbagliato anche i cambi dell'inizio partita. Perché io sarei passato al 4-2-3-1 mettendo dentro Gonçalves dietro la prima punta, mettendo dentro subito Pellegrino e mettendo subito dentro un G. E non avrei tolto Ranieri, perché se c'è uno che può fare gol di testa in una situazione di calcio,
1: lì probabilmente ha avuto paura del cartellino.
3: Ma chi se ne frega? Cioè, te devi tenere in campo e può fare gol.
2: Sì, ha ragione Luca. Noi abbiamo perso i 20 minuti del secondo tempo perché i suoi due cambi sono stati i due cambi sui cartellini. Sì. Non ha cambiato, anche in G lo ha messo a destra per lasciare Gnonto a sinistra. Sì. Cioè, quindi,
1: e poi ha centrato Mastantuono e anche insomma, centrandolo magari lo limiti un po', perché non può più accentrarsi, non può più partendo dalla destra provare ad arrivare al tiro.
4: Ma guarda, io penso una cosa, mi riporto sul mercato e faccio una riflessione, perché poi alla fine sì, è vero, l'anno scorso Fagioli con Vanoli ha fatto bene, però come puoi avere fiducia al 110% su un giocatore del 2001, io sono un suo estimatore, che però ti ha dimostrato che da quando è alla Fiorentina è un continuo alti e bassi, e siccome tutti dicono che il gioco passa da Fagioli, siccome Fagioli ha molte partite nelle quali fa fatica, e se lui stecca una partita, la Fiorentina non ha una soluzione
3: di
4: gioco.
3: Hai ragione, ha perfettamente
4: ragione.
3: Non
4: ha una soluzione di gioco.
3: C'è un piano B.
4: Cercava Torreira, cercava Matic. Per questo motivo Grosso voleva questo, probabilmente. Perché aveva capito, lo so, non sto dicendo che la Fiorentina risolve i problemi se trova un vice Fagioli. Però probabilmente noi in quel contesto lì, no, se dipendiamo da Fagioli, dipendiamo da un giocatore che ha delle prestazioni molto alterne. E quindi a calcio si gioca anche con un uomo d'ordine, per questo dico che forse tornando al mercato adesso mi vengono fuori anche dei pensieri, quando perché si cercava un regista, il Torreira e tutto qua, perché Grosso insisteva su questo, perché probabilmente forse aveva bisogno di avere più certezza in quel settore lì. Questo non significa che Grosso, se avesse avuto anche un vice, avrebbe fatto delle partite e dei punti in più, però sto parlando di una mancanza che in questo momento c'è.
1: Una delle mancanze.
3: Faccio un ultimo intervento, poi lascio il posto al padrone di casa, che è Andrea Bruno Savelli. Allora, ora io mi aspettiamo queste prossime partite, perché ora aspettiamo delle risposte, poi bisognerà andare sul mercato di gennaio. Niccolò Ceccarini ha già dato qualche spruzzata di qualcosa e ci dobbiamo porre due problemi, due grandi interrogativi. Il primo è quello che ha già appena detto ora Niccolò, cioè dobbiamo stabilire se c'è un piano B, cioè deve avere un piano B. Certo. Se Ulai non è il piano B, cioè non ti puoi immaginare due registi, se Ndur non è pronto per fare quel tipo di gioco, devi trovare questo tipo di giocatore. Poi ci deve essere anche una riflessione sulla difesa però, ragazzi.
1: Sì, assolutamente, assolutamente.
3: Perché secondo me la Fiorentina non ha un terzino sinistro ancora maturo per certi livelli, ragazzi, Gimenez è fortissimo all'attacco, dietro lì siamo in mano a Dio, e Pongracic è un giocatore che serve, perché come ha scritto Niccolò, se non serve bisogna cominciare a fare delle scelte, perché questa è una squadra che ci sia Grosso e che ci sia Vanoli, piglia gol da tutti, da tutti.
1: Ma non c'è anche un problema del gol secondo te? Chi segna questo?
3: Ma io comincerei a non prenderli, guarda.
1: Sì, sì, certo, però insomma.
3: Vi ringrazio.
1: Va bene, grazie Luca.
3: Andrea Bruno Savelli.
1: Grazie a Luca Calamai. Adesso arriva anche Andrea Bruno Savelli, così sentiamo subito tutte le sue considerazioni. Era lì che ci ascoltava e a volte scuoteva anche un po' la testa.
5: No, non è che scuotevo la testa, ma arrabbiavo, perché Nick Fagioli è un giocatore rischioso, e non per la vicenda scommesse, quello sarebbe vile tirarla in campo adesso. Un giocatore rischioso perché è un 2001, perché ha un carattere particolare, ma il problema di oggi, non ha avuto rendimento tanto alterno da Verona in poi, ha salvato mettendosi lui con tutte le sue problematiche la squadra sulle spalle. Il problema è non avere per il regista, il problema è avere solo Beto che vuole quella palla in profondità e tra l'altro non ci arriva mai, non avere gli interni che te la vengono a prendere, mettere Ulahi a fare il vertice alto. Il problema è stato la gestione della squadra, anche i difensori che sono indifendibili, però il primo è il solito portiere, perché l'1-0 nasce su una papera di
1: Idea.
5: Cioè quella la metti in calcio d'angolo, siamo 0-0 e si ragiona ad un'altra partita, va bene?
1: Per quanto riguarda Beto, Massimo, francamente mi sorprende la condizione in cui lo vediamo adesso.
2: Anche a me, perché nell'Everton un po' giocava. Io credo che sui calciatori più del valore fa l'ambientamento. E siccome te hai Pellegrino che era entrato in questa squadra, io ho trovato veramente, cioè io ci sono delle cose che già quando ho visto, allora intanto io rispetto la posizione di Nick, ma io credo che questa squadra abbia un valore.
5: Ma certo.
2: E che il problema è che questa società sottovaluta la guida tecnica, perché quando le squadre prendono giovani talenti c'è bisogno, te lo insegna la storia del calcio, c'è bisogno di allenatori che le fanno crescere, e gli allenatori che le fanno crescere non si spaventano perché c'ho Valdepeñas che fa l'esterno sinistro, perché Valdepeñas ti fa vedere che ha del valore. Quindi te devi accompagnare, c'è questa la fase difensiva, una fase che si organizza. Se ho due esterni che corrono, che vanno su, ho bisogno di un mediano che copra gli spazi, e c'ho un intercettatore o Moulay, lo metto davanti. E poi questa cosa va di Beto è incredibile, perché non ha nemmeno le caratteristiche dell'1-2, no? Con Mastantuono,
1: no, ma poi insomma, è macchinoso ancora, indietro di condizione, poi a volte
4: se oggi la scelta di Beto secondo me non,
1: ma poi continua a volte in area di rigore con queste rovesciate che non producono
4: però
1: niente.
4: Io volevo spiegare meglio il concetto. Io non ho detto la Fiorentina ha ottime individualità, non è ancora una squadra e non è ancora una grande squadra. Cioè la Fiorentina è all'inizio del percorso, perché non serve avere ottime individualità, serve trasformarle in una squadra che poi diventi grande, che abbia la mentalità. Cioè noi dobbiamo andare per passaggi, noi ancora siamo all'inizio di un percorso in cui probabilmente non è ancora chiaro che il primo obiettivo è fare punti e cominciare a entrare in zona tranquillità. Dopo la zona tranquillità ti viene meglio tutto, ma oggi non sei sereno, perché ora ricominci a guardare la classifica e tutto, quindi giochi anche con delle difficoltà. Ma questo secondo
1: me
4: è
1: chiaro che ora l'obiettivo primario è uscire da questa situazione.
5: Ma non c'è nessun pericolo, però
4: non sto parlando, ma non sto dicendo della
5: situazione dell'anno scorso.
4: Non è la situazione dell'anno scorso, però questa squadra, se non capisce da dove parte, cioè qui è come se si fosse già oltre il guado e va attraversato, perché oggi è la conferma, la partita di oggi è la conferma.
5: Oggi si sono beati troppo.
4: Si è creato alla vigilia la consapevolezza. Guardiamo il calendario. Genoa si va lì e si
5: questo
4: vince.
5: Questo è vero.
4: In questo effetti è l'errore di base. Si va lì, si gioca come loro per vincere. No, si va lì perché siamo più forti, si vince. E questo probabilmente ha, non dico che ha delle responsabilità l'allenatore, ma l'approccio che ha avuto la Fiorentina. Se avesse giocato con l'approccio con il Napoli, oggi la partita sarebbe diversa.
5: Le responsabilità sono dell'allenatore. Per
1: anche
5: forza.
1: Nel secondo tempo, collegandomi al discorso di Niccolò, ho visto qualche giocatore che è entrato in campo con una certa sufficienza. anche in GE non mi è piaciuto sinceramente quando è entrato. Il fatto è stato inizialmente messo a destra, ma anche quando è stato messo a sinistra, poco concreto.
5: Non ha giocato bene, però in GE è l'unico giustificabile, è un ragazzo giovanissimo.
1: Sì, sì, però ha avuto anche delle occasioni, ad esempio, non so se quando è vero, era di rigore.
5: Ha tirato invece di stopparla. Ma guardate che questa squadra, ed è questo il vero grande problema tecnico, ha fatto, quando doveva fare le cose facili, hanno cercato Rabone, colpi di tacchi, c'è Fagioli, cercava un colpo di tacco senza senso. Poi gli ha fischiato un fallo senza senso, perché l'arbitro è uno dei colpevoli della sconfitta di oggi. La Fiorentina oggi pareggia a regolamento perché batte la punizione, l'arbitro fa sì, poi vede il portiere Genoa fuori e fischia. Che cazzo fischi? E Fagioli gli ha detto: che cazzo fischi? Perché il portiere è fuori e sarà un problema suo. Aveva pareggiato la Fiorentina, aveva pareggiato. Non lo diranno nessuno, come non faranno vedere.
1: Infatti, guarda,
5: avete notato che Dazon, Bellina ha fatto vedere il fuorigioco un attimo e l'ha levato? Perché non era fuorigioco. Dopo gli hanno messo un tallone nel post partita, perché hanno detto: copriamo questi imbecilli che hanno fatto sta cazzata. Perché poi l'arbitro, scusate, chi gliel'ha detto? L'ha fischiato subito, l'ha visto il guardialineo quel fuorigioco? No. L'ha fischiato subito e dopo l'ha confermato. Guardate che non era fuori gioco, guardatelo bene, c'ha il sederotto, mi vedi nell'inquadratura, c'ha il sederotto più avanti del tallone, non era fuori gioco. Maresca non può arbitrare più nemmeno in questo campo. Ma qui
2: Maresca,
5: a Scandicci.
2: Maresca anno fu proprio protagonista a Genova di uno dei peggiori errori del campionato, no? In Genoa-Bologna, se ve la ricordate. No, ma oltre
5: questo
2: a questa,
5: però non giustifica la prestazione.
2: Io la penso così, che Maresca sia, ma in generale c'è questi arbitri che allora la gestione Orsato, come ha dimostrato la partita di oggi, non fa diminuire le perdite di tempo, rende però totalmente dispotica la decisione dell'arbitro, perché ci sono stati dei falli uguali giudicati in modo diverso, cartellini e così via. Però tutto questo a me fa paura, perché non voglio dare giustificazione alla Fiorentina.
5: Sono d'accordo,
2: io
5: non
2: vi
5: giustifico.
2: Do un altro elemento che non, da uno che vede il calcio ormai da più di 60 anni non riesco a capire. Quando c'ho uno come Mastantuono che cerca la penetrazione, quindi tende a perdere anche di rimpallo il pallone, non ci sia nessuno dietro per la seconda palla, cioè se perde il dribbling lui, partono gli avversari. È una cosa, a me mi scuote il sistema nervoso, che è fragile ovviamente.
1: Tornando alla mentalità che dovrebbe dare Vanoli, tu, mi riferisco ad Andrea Bruno Savelli, quando è tornato sulla panchina Fiorentina Vanoli sei stato molto scettico, molto perplesso, molto polemico anche, ecco.
5: Ma perché non gli deve dare la mentalità, e gli deve dare il gioco, li deve mettere in campo. Oggi sembrava di nuovo la Fiorentina di Grosso. Giustamente noi attacchiamo i difensori, perché Dragusin è andato male, Ranieri è andato male, Jimenez è andato male, Valdepeñas no. Valdepeñas è l'unico che ha tenuto botta anche alla prepotenza fatta passare dall'arbitro con i genuani. Ragazzi, quello che è entrato e che ha ammonito, mi ricordo neanche come si chiama, Vieriglia, ha dato un cazzotto e non l'hanno richiamato al VAR, gli ha dato un cazzotto. È vero che anche Jimenez diede un cazzotto a quel Frosinone, ma per me doveva buttare fuori Jimenez tipo lì.
1: Ma ormai il VAR non esiste
5: però,
1: più.
5: Esatto, però detto questo, erano lunghi. E Fagioli, che ha giocato male e si è intestardito troppo, non aveva nessuno mai a cui appoggiare la palla, erano tutti lunghi, o facevano il lancio lungo o non facevano altro. E probabilmente il piano gara era il lancio lungo su Beto, invece il piano gara, scusatemi,
1: era il contropiede,
5: doveva essere contro, in una partita così dove se gli dai spazio ti ammazzano, li devi mettere lì e palleggiarli in faccia, devi mettere Pellegrino che la sa ripulire la palla. Sì, sì, certo, ma io non capisco nulla di calcio, ma la partita, un bambino,
3: mio figlio di 5 anni, cercando di
5: mettere, perché gioca Pellegrino?
3: Certo,
5: è perché è un Pellegrino quello in panchina, andiamo.
1: Ecco, oh, sei stato molto chiaro, molto chiaro. Tra l'altro ci si aspettava, soprattutto nel primo tempo, anche una prestazione di maggior vigore da parte di Indur. Voglio sentire anche Massimo Cervelli, insomma, dopo il gol che aveva segnato con l'Under 21, la fiducia che aveva acquisito in se stesso. Nel secondo tempo si è visto un po' di più, però comunque pesa su di lui quel gol clamorosamente sbagliato all'interno dell'area di rigore.
2: Pesa, ha preso un palo bellissimo,
1: però, insomma,
2: però io rifletto un attimo su Indur. Giancarlo Antognoni, durante la presentazione del libro, ha detto: il nazionale gioca in un altro modo, no? Nella Fiorentina, le ultime due partite, Indur è uscito con il Napoli nel momento nostro di maggiore difficoltà, no? Quando avevamo giocatori che non... E oggi è uscito nell'ultimo quarto d'ora. Per cui io ho sempre la sensazione che Indur trovi con difficoltà la propria posizione, e lì però è l'area tecnica, è lo staff tecnico che gliela deve sistemare, perché Indur c'ha forza, tiro, tecnica, visione, sa stare dentro la partita, è lento ma c'ha anche tanta fisicità, per cui cioè, questo è un giocatore che te puoi spostare, cioè non è un giocatore come quelli che c'era 20 anni fa, che se li spostavi di 5 metri la posizione non sapevano più che fare. E poi ad esempio questo ballottaggio Valdepeña a Severi mi sembra l'emblema di una situazione non sciolta. Se noi abbiamo comprato dei giocatori per fare gioco, per cui il gioco si comincia dagli esterni bassi, se gli esterni sono bassi attaccano, faranno le diagonali, ma noi gioco forza sui rovesciamenti siamo scoperti, allora lì ci vuole dei dispositivi di protezione della squadra. Questo io penso che Vanoli li troverà, ma aspettavo un esito del lavoro di queste 3 settimane molto migliore.
1: Non c'è dubbio, al di là del fatto che magari non ha potuto lavorare con tutto il gruppo, però comunque ci si aspettava molto, molto di più. Tornando alla difesa e al mercato, a livello di centrali ci si può davvero aspettare che la Fiorentina magari possa spingere per Thiago Gabriel?
4: Sì, ora la sensazione è che qualunque difensore centrale forte tu metta in questa squadra va in difficoltà o vada in difficoltà, perché non è possibile che veramente ci siano queste distrazioni o questi momenti di grande pausa all'interno di una partita in Serie A, dove il campionato sicuramente è quello meno spettacolare tra i più importanti d'Europa, però è decisamente quello più difficile dal punto di vista tattico, e a volte la Fiorentina rende semplice le azioni agli avversari, e questo secondo me non è accettabile, non deve avvenire. Però per quanto riguarda la difesa, io penso che Pongracic sia abbastanza non lontano, ecco, da salutare, perché non mi sembra che rappresenti ormai, no, un punto di riferimento per quanto riguarda il settore dei centrali. Potrebbe andare via se naturalmente dovesse arrivare un'offerta di un certo livello, però mi domando, no? Thiago Gabriel, che è un giocatore sicuramente bravo, di prospettiva, nazionale Under 21, che tra l'altro il buon Pantaleo Corvino ha preso dall'Estrella Amadora, mi sembra per 1,5 milioni di euro, e oggi lo valutano circa 25-30 milioni, cioè può essere un innesto interessante, ma anche qui siamo di fronte a non una certezza totale assoluta, nonostante il Milan sia una squadra anche lei molto interessata a questo ragazzo.
1: Però insomma si torna al vecchio discorso, al mercato di gennaio, cosa ti può aspettare?
4: Esatto, però ecco, francamente qui il leader del reparto per me lo dovrebbe fare Dragusin, cioè alla fine deve emergere in maniera definitiva Dragusin e trascinarsi tutti gli altri dietro. Poi ci saranno anche delle possibilità di cambiamento magari a centrocampo, perché anche numericamente un giocatore in più servirebbe, però io credo che tutto sommato con il livello oggi dei giocatori della Fiorentina, io non ho fatto il conto, ma si viaggia quanto a 2 gol di media partita, no? Una roba simile,
1: sì.
4: Tutto il rispetto, anche con giocatori che non vogliamo dire che non sono fenomenali, ma non sono nemmeno, voglio dire, tra i peggiori della Serie A, però qui c'è qualcosa che non funziona, perché chiedere un rendimento un pelino più alto, e qui torna in ballo, deve pensarci l'allenatore, come diceva Luca, come diceva anche lui, come dicevate voi, però serve anche che questi giocatori tirino fuori qualcosa in più, perché sì, sono molto svagati.
1: Sì, ecco, Dragusin,
2: quello sì, però Nick, scusa, io ad esempio non considero le prime tre partite. Per me le tre partite è un crash psico-fisico della squadra, e quindi nelle ultime tre partite io ho segnato 6 gol comunque. Cioè, nel senso, io ho un problema grosso nella fase difensiva, perché la fase difensiva va presentata, cioè non è che posso passare masserraglio tutti dietro e non prendo le verticalizzazioni. Il Genoa ci ha bucato con quelle verticalizzazioni nei primi 20 minuti in modo desolante.
1: Insomma, chiama in causa il centrocampo.
4: Anche all'inizio della partita a Venezia, no?
1: Chiama in causa il centrocampo e chiaramente anche la difesa, la fase difensiva in generale.
5: Ma infatti chiama in causa come eravamo messi in campo, poi la prestazione singola, individuale, sono state tutte scadenti. Dopodiché Genoa non ha più tirato in porta. Ha tirato in porta su una punizione in cui il portiere ha messo male la barriera e poi ha fatto
1: la parata, sì.
5: Però ha messo male la barriera, passa laterale sulla barriera. L'ha messa, vi ricordate da bambini quando si giocava noi, il portiere si metteva sulla barriera e la metteva a coprire il palo. E qui non l'ha fatto.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da
7: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'813-4787. 813-4787.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso, 813-4787.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Il Papa all'Angelus in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro ha incoraggiato sforzi per prevenire gli incidenti, poi l'appello affinché sia sicuro trasportare cereali nel Mar Nero. Infine l'annuncio di un'imminente operazione a causa di un nodulo circoscritto al polmone.
13: È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Ho deciso di operarmi per togliere. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
11: E Sergio Mattarella ricorda che la tutela della salute e sicurezza sul lavoro trova il suo fondamento nei principi della Costituzione. È un dovere concreto quello di intervenire sui rischi prima che si traducano in incidenti attraverso una prevenzione efficace, una formazione adeguata e misure di protezione capaci di ottimizzare i cambiamenti tecnologici e organizzativi, aggiunto il capo dello Stato da Longarone, luogo simbolo del dramma del Vajont.
12: Dall'estero, un missile sull'aeroporto della capitale saudita Riyadh ha provocato almeno 12 morti ed oltre 300 feriti. Lo scalo è da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Un'escalation denunciata anche dall'ONU, che ha spinto l'Italia ed altri paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Tra le vittime anche un cittadino americano. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre alla possibilità di intervenire al fianco di Riyadh.
11: Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare responsabili della difesa europei. È l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Duro attacco di Trump dopo le critiche per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo. Zelensky vuole solo creare problemi al mondo, ha detto. conflitto. L'Ucraina sarà pronta a cessare gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe se la Russia smetterà di colpire le nostre infrastrutture energetiche, ha replicato Zelensky.
12: La cronaca ha seguito l'ex compagna finché la donna in stato di agitazione è stata costretta a chiudersi nel bagno di una pizzeria. Da qui è partita la chiamata alla polizia che una volta sul posto l'ha arrestato. In manette, in flagranza di reato, è finito un cittadino albanese. Gli agenti sono intervenuti in un locale di Mestre, Venezia. Al cui interno una donna aveva segnalato la presenza del suo ex compagno, cittadino straniero, che da tempo la perseguitava. Per questo si era chiusa nel bagno del locale.
11: La MotoGP, quinta vittoria stagionale di Marco Bezzecchi nella giornata trionfale dell'Aprilia, che ha festeggiato quattro moto e i primi quattro posti. Sul podio sono saliti anche Fernandez e Martin, che ha così riguadagnato la testa del mondiale per due punti su Marc Marquez. Quarto posto per Ayogura, autore di un gran finale. Marquez ha chiuso al sesto posto, superato anche da Acosta.
12: Ed è tutto, a più tardi.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini,

0: 10:05 minuti in questo 11 ottobre 2026, lo avete già intuito, Francesco benvenuti in studio con la nostra Sara Mastrosimone in regia. Siamo in diretta, questa è Radio Firenze Viola, siamo nel day after Genoa-Fiorentina. Siamo all'interno di un momento particolarmente delicato, perché con la sconfitta di ieri maturata al Ferraris la Fiorentina è riprecipitata in zona retrocessione. Ora via via con lo sviluppo dei risultati cercheremo anche di tenervi aggiornati su quella che poi è e sarà l'evoluzione della classifica. Per il momento vi raccontiamo che Como Roma, l'anticipo delle 12:30 in questa domenica, sono sullo 0-0, ma la Roma da qualche minuto è in 10, esattamente dal 53esimo per il rosso diretto sventolato a Malen. Ma questa è una partita che non riguarda la classifica della Fiorentina, perché parliamo della Roma seconda contro il Como settimo, parliamo di tutt'altri paralleli, di tutt'altre latitudini, di tutt'altre longitudini rispetto a una classifica che ad oggi vede la Fiorentina in attesa degli impegni delle altre gare riguardanti delle altre squadre che sono a quota 4 come i Viola, ma anche del Bologna che è a 2. Una posizione di classifica che appunto vede la Fiorentina ripiombata e ritornata in zona rossa, 4 punti dopo 6 giornate, e la vittoria di ieri, la prima in campionato di un Genoa che era arrivato alla sosta con tanti dubbi, con tante perplessità, con tanti punti interrogativi, con la posizione di Daniele De Rossi in bilico, con tra l'altro anche il cambio dirigenziale che poi è stato ufficializzato quest'oggi con i saluti a Lopez e l'arrivo del tandem Modesto Melissano. Questo anche per testimoniare il fatto che la Fiorentina ieri ha affrontato una squadra che stava vivendo una grande fase di trasformazione anche da un punto di vista societario, aveva dovuto superare comunque una sosta simile a delle sabbie mobili, se vogliamo, perché il Genoa aveva perso comunque uno scontro diretto con il Parma. De Rossi era riuscito a sopravvivere alla sosta, ne aveva parlato dopo l'amichevole con il Rapid Bucarest, ne ha parlato ieri nel post partita. Poi però alla fine il campo, soprattutto in un contesto così anomalo come il rientro dopo una sosta, ha dato il suo verdetto, ed evidentemente per la Fiorentina quelle che avevamo visto contro Venezia e Napoli erano state impressioni di settembre, per citare la PFM, soprattutto erano state solo impressioni, perché poi alla fine la realtà dei fatti sull'altare della continuità, ieri la Fiorentina per un tempo, per mezz'ora, per un'ora, scegliete voi a seconda della vostra sensibilità, non ha giocato, non è entrata in campo, e nonostante i 5 cambi, nonostante le soluzioni potenzialmente a disposizione di Vanoli dalla panchina, non è riuscita mai di fatto a rientrare in corsa, fino poi all'autogol di Vasquez che ha un po' riacceso il finale. Ma la Fiorentina comunque esce con 0 punti dal Ferraris, e quindi 348 7513 933, 055 77 111 71. Mi raccomando, siateci in questa domenica che rappresenta appunto un post partita prolungato, mettiamola così. Poi durante la settimana ci sarà tempo e modo di tornare anche sulla gara di ieri, però oggi che siamo in una via di mezzo tra le reazioni a caldo e le reazioni a freddo, vi voglio belli pimpanti, belli presenti, anche perché insomma il capitombolo di ieri può essere definito un po' dall'inglese, parafrasando un po', una disaster class, nessuno escluso, dall'allenatore ai giocatori, da chi è partito dall'inizio a chi è entrato gara in corso. Per fare il punto, il sunto di tutto questo, buona domenica a Tommaso Loreto. Eccoci qua.
1: Oh yes.
0: Eccoci qua.
1: Il calcio.
0: Lo so.
1: Ben trovati.
0: Che poi con l'inglese so di trovare terreno fertile quando c'è in collegamento il direttorissimo. Saluto già Anna, Claudio, Gabriele, che sono già belli attivi e presenti. Mi viene da dire, come giusto che sia, poi dopo una sconfitta così grave, Tommaso, inutile girarci intorno, difficile anche salvare qualcosa, poi uno può anche, come ha detto Vanoli, ripartire dal secondo tempo, però le partite durano 90 minuti e quando si regala così platealmente una frazione, più o meno, a volte si merita anche di uscire dal campo con il rammarico, la delusione e l'incredulità per un bel tempo di gara regalato a un avversario che arrivava a questa sfida in enorme difficoltà.
1: Sì, assolutamente, poi secondo tempo relativo, ecco, perché se poi vai a rivedere le situazioni, cioè l'occasione, quella di Indur che tira alto, quella è già più manovrata dentro l'area di rigore, poi il palo arriva con il solito tiro da fuori, perché poi costruzione non è vista nemmeno con i cambi, nemmeno, tantomeno, ecco, voglio dire, i cross che avrebbero potuto innescare Pellegrino dopo il suo ingresso in campo, cioè i problemi sono rimasti più o meno gli stessi, si è aggravato appunto un impianto di gioco che non c'è stato, che ha mostrato una fase difensiva se possibile ancora peggiore di quella che comunque era stata un po' limata e ci aveva portato con il Napoli tutto sommato a tenere solo un gol incassato. E quindi sì, è un enorme, fortissimo passo indietro con l'aggravante dell'atteggiamento, dell'approccio sbagliato, quando sotto il profilo anche psicologico sta soprattutto all'allenatore barra ambiente, ecco, ad avvicinarsi nel migliore dei modi alla sfida di Genova, dove forse paradossalmente è stato più semplice preparare il match, perché sei comunque ancora in ristrutturazione per quello che dicevi a livello societario, e comunque dovevi trovare dei punti per salvare l'allenatore, quindi ecco, forse era più semplice da preparare per loro. Questa però non può essere un attenuante per la squadra, perché poi oggi si può discutere Ulai Fagioli, si può anche allargare il discorso al mercato e quindi al fatto che forse si è di nuovo sottovalutato il bisogno di andare a cercare un interprete più muscolare che ti desse un certo tipo di copertura, però il succo è che il primo tempo avevi la testa altrove, ti hanno messo all'angolo non perché la qualità era superiore, anzi semmai il contrario, ma perché sei stato svagato e non hai nemmeno reagito, cioè hai preso il cazzotto del gol, hai traballato pesantemente incassando il secondo e rischiando persino il KO, e questo non va bene, non è accettabile, peraltro sancisce il passo indietro rispetto all'ingresso di Vanoli, che avevamo celebrato come salvifico sotto questo profilo, ed è un problema da affrontare il prima possibile, perché comunque sapevi tutto, sapevi l'ambiente che avresti trovato, sapevi, sai, il divario di qualità, e quindi puoi anche cominciare malino, nessuno mette in dubbio, perché loro devono imporre probabilmente il loro ritmo, però al tempo stesso poi deve reagire, deve impostare qualcosa. La squadra non l'ha fatta, il tecnico non l'ha fatto con le sostituzioni, e quindi oggi sul banco degli imputati ci sono soprattutto loro, ecco, al di là degli eventuali difetti strutturali che ovviamente emergono e dei quali, ripeto, si può parlare quanto si vuole, però la prima mezz'ora di Marazzi ieri è desolante e questo non può avere giustificazioni.
0: Guarda, ti seguo molto volentieri su questo discorso, perché poi lo avevi detto anche in apertura di collegamento, si può veramente soffermarsi su qualunque tipo di scelta dell'allenatore nel primo o nel secondo tempo, però la questione rischia davvero, tra virgolette, di ridursi all'inaccettabilità di quei primi 20-25 minuti in cui la Fiorentina prende due gol, ne avrebbe potuto prendere paradossalmente un altro. Ogni singolo gol nasce per ingenuità dei singoli e poi di reparto, per disattenzioni, per un atteggiamento molle, blando, quasi di inconsapevolezza anche del valore della partita stessa, perché il Genoa arrivava e non c'era bisogno di essere né l'allenatore della Fiorentina né un giocatore della Fiorentina per saperlo, con la bava alla bocca. E ancora una volta la sensazione, ma chiedo anche a te questo, Tommaso, è che se si va a analizzare poi il valore tecnico, teorico, da figurine della Fiorentina anche di quest'anno, nessuno metta in dubbio il valore dei singoli. Se poi si va a vedere però l'aspetto, la tempra, l'aspetto caratteriale, la capacità di reagire agli errori, a me questa sembra veramente una squadra fragile e senza testa e con la sola tecnica. Il rischio è che un altro campionato di sofferenza possa essere, purtroppo per la Fiorentina, molto alla portata.
1: Sì, e sinceramente non mi basta nemmeno la giustificazione di De Gea sul fatto che siamo giovani. Giovani non può significare confusione totale, anarchia. C'è qualche immagine che parla più di tante altre parole. Ulai, mi pare, e Mastantuono che si scontrano dopo una decina di minuti sul primo tentativo di accentrarsi di Mastantuono proprio al limite dell'area di rigore, poi la palla finirà a Andur che tira debolmente, però già quello è emblematico. I due gol lasciano la bocca aperta li rivedevo stamani, il tiro di El Shaarawy a osservatore Ranieri che arretra e gli lascia spazio, la respinta di De Gea non è giusta, Valdepeñas si dimentica, ora non ricordo chi è che lì la colpisce male favorendo poi l'intervento di Osmaic che segna, Dragusin è in ritardo, Jimenez è staccato, sul secondo gol non ne parliamo, d'accordo Ranieri, ma guardate anche Jimenez sulla copertura su Messias è veramente lì a osservare in poltrona il genuano che segna, e quindi in generale si è entrati in campo proprio come dire, non prendendo in considerazione che avresti avuto sicuramente davanti una squadra determinata che poi sul piano della qualità non avesse i mezzi per metterti in difficoltà, questo era da dimostrare e tu non l'hai dimostrato, ed è questo che secondo me oggi deve portare a una profonda riflessione anche la società, il fatto che qui, ok, abbiamo passato l'estate, enormi investimenti, giovani sotto una certa età, qualità, profusione, tecnica, eccetera, ma per ora è tutto molto teorico, perché al di là dell'impianto di gioco o del marchio di gioco che ancora l'allenatore non ha dato, non si vede proprio questa qualità, perché poi ieri Fagioli è stato risucchiato dal centrocampo avversario, Ulai sarà stata la posizione o meno, però francamente ha sbagliato una valanga di palloni, Gnonto è stato molto confusionario, Mastantuono forse ha pagato se non proprio quella fisica, quella un po' mentale di stanchezza dell'essere andato, tornato o nel doversi calare in un mondo abbastanza distante, no? Dalle feste celebrative per il calciatore più forte degli ultimi 20 anni, quindi è un discorso a metà strada tra la testa ma anche tra la preparazione semplice che dovevi fare e che evidentemente non sei riuscito a fare in questi 20 giorni, poi noi non lo sappiamo, ripetiamo sempre questo leitmotiv del non vedere gli allenamenti, del non sapere, del non essere informati, perché è passato 20 giorni a dire ora è il momento ideale per recuperare Attà e Gonçalves e averli al meglio. Attà alla vigilia sostanzialmente ci hanno fatto capire il problema ancora da definire, quantomeno nei tempi di rientro, e comunque è un sovraccarico che ti porta nemmeno a convocarlo, quindi nemmeno a sfruttarlo per 10 minuti. Io lo ripeto, segno che evidentemente la gestione in avvio di stagione non è stata giusta, perché se no non ci arrivava un sovraccarico dopo che gli hai fatto fare 5 partite di fila. Se lo facevi forse a metà agosto era meglio, mi permetto di pensare. Comunque nessuno ci ha spiegato nulla, quindi anche sotto questo profilo, come dire, da parte della Fiorentina evidentemente non c'è il bisogno di dare spiegazioni su questa gestione. Fatto sta che appunto Attà manco l'hai avuto, e per il resto lì in mezzo al campo questa benedetta coesistenza tra Fagioli e Ulai ora abbiamo capito da soli perché non funziona, e quindi anche l'aspetto che ci ha raccontato Pratici dell'ambiente, del portare i calciatori a rendere al massimo, qui è il pieno mare, perché questi più che al massimo rendono al minimo, come amerebbe dire il nostro Di Nardo, e purtroppo è un aspetto che ci porta anche all'anno scorso, e qui stiamo come si dice, under performando che over performando. Sarà detto però che l'ambiente, le figure, la competenza, l'allenatore sono tutti fattori che invece devono portare tutti a over performare bene. Siamo a inizio stagione, nessun processo sommario, però è passata anche un mese e mezzo. Ieri ho sentito dire ancora non siamo squadra, e insomma, amico Paolo Vanoli, però è il tuo compito fare squadra. Ora non è più una settimana, due che sei su quella panchina, anzi hai avuto 20 giorni per lavorare con il gruppo, quindi qualcosa non torna.
0: Anche perché, Tommaso, fammi fare un attimo l'avvocato del diavolo, che tra le altre cose è anche un meraviglioso film degli anni 90. Evidentemente la narrazione, che come ben sanno anche gli ascoltatori, io trovo spesso molto condizionata e parziale per le vicende intorno alla Fiorentina, aveva portato a considerare Fabio Grosso come il male di questo contesto, di questo gruppo. Una volta estirpato il male, la narrazione appunto aveva già individuato il problema e quindi la soluzione, ma non tanto la soluzione per Vanoli, proprio la soluzione per mandar via il grande colpevole con la C maiuscola di tutto quanto non era successo di positivo nelle prime tre partite. Ora, nessuno si aspettava la bacchetta magica, però forse, e lo abbiamo fatto insieme in tanti weekend, va detto, dall'inizio della stagione, forse le riflessioni andavano, vanno e andranno sempre rivolte un po' a tutto tondo, perché non c'è solo un colpevole, non c'è solo un meritevole, e se siamo ancora a fare gli stessi discorsi anche dopo Vanoli, vuol dire che forse un'analisi anche su come è stata costruita questa squadra e su quanto è difficile poi alla fine tradurre tutto il mercato fatto in qualcosa di concreto doveva essere fatta già a suo tempo. Figuriamoci adesso che sei ancora a parlare di zona retrocessione a metà ottobre.
1: Sì, sì, sì, però ti ripeto, cioè oggi secondo me pesa più l'impostazione di ieri che difetti strutturali che si cominciano a vedere, e inevitabilmente sono soprattutto in mezzo al campo. In questo semmai è inevitabile finisca sul banco degli imputati Vanoli, perché da un lato, se vogliamo essere intellettualmente onesti, Ulai e Fagioli li volevamo tutti insieme, quindi come dire, sotto questo profilo assumiamoci tutte le responsabilità di aver immaginato questi due insieme. Dopodiché sento parlare a questo punto addirittura di questione di ruoli, quindi Ulai era troppo alto in una versione all'atta e forse Fagioli in nazionale si è dimostrato che se in origine era una mezzala, un motivo c'è. Non mi addentro sulla questione tattica, di sicuro mi sembra che la loro coesistenza sia complicata, se poi il terzo è un Hondur che nel finale un pochino è venuto fuori con i tiri, però sappiamo che in impostazione non ha certe caratteristiche, è chiaro che lì in mezzo non riesce a costruire, però è lì che chiama in causa l'allenatore, e dopo un primo tempo di questo tipo lo stravolgimento lo cerchi magari con la qualità di Gonçalves, che secondo me è entrato tardi, ed è poi sulle altre scelte invece sono ancora meno concorde con Vanoli, perché hai visto che Mastantuono ieri faceva molta fatica, e Gnonto probabilmente ha caratteristiche ideali per entrare, ma a partita in corso, non dal primo minuto. D'altronde, se Mastantuono lo metti titolare nonostante la nazionale, puoi rischiare anche il G. Dall'altra parte, infine, poi detto, Pellegrino si è svelata completamente infelice come scelta, perché poi detto non ti ha dato né quella profondità che cercavi né quella presenza in area di rigore che ti poteva servire, e quindi è più su quello, sull'immediato, no, che oggi soffermo la lente di ingrandimento. Dopodiché che potesse servire un mastino lì in mezzo, questo è evidente, lo ha sicuramente scoperchiato grosso, ma lo avevamo sottolineato tutti in chiusura di mercato, quando poi sul fil di lana sei andato a cercare Torreira, hai pensato a Brozovic e così via, e purtroppo è una questione che ci dobbiamo portare dietro, ed è sicuramente un minus nella valutazione delle scelte estive di Paratici. Però in questo momento va anche tutelata la qualità che ti è arrivata nel corso dell'estate, e con l'impostazione di ieri a Genova Vanoli secondo me non va tutelata, ecco.
0: Poi tra l'altro, io per esempio, qui poi tra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo, e prima di salutare Tommaso propongo anche a lui un paio di vostri WhatsApp audio. Io per esempio non ho capito, rimanendo sulle scelte di Vanoli, che tipo di valutazioni siano state fatte anche su quelli che hanno lavorato al Viola Park e quelli che erano in giro per il mondo. Cioè, perché Mastantuono, che è tornato giovedì praticamente ad allenarsi, gioca 90 minuti, e Gonçalves, che aveva bisogno di queste tre settimane, come diceva prima anche Tommaso, e che avevamo però lasciato comunque in crescita a livello di minutaggio, mezz'ora col Pisa, 25 minuti col Napoli, gioca 9 minuti? Perché Beto, che era stato impegnato con la nazionale, parte titolare, Pellegrino, che ha lavorato tre settimane al Viola Park, entra al 65esimo? Ecco, due delle tante scelte che poi comunque non hanno funzionato. E allora Tommaso, prima di salutarti ti leggo un messaggio e ti faccio ascoltare due WhatsApp audio. Matteo da Piombino chiede a entrambi: ma si può già dire campionato compromesso per una corsa alle coppe europee?

0: devi cercare la rimonta, la puoi cercare per la conference. Non so quanto ad oggi tu possa pensare di andare ad aggredire il quinto o sesto posto. È anche vero che però è lunghissima la stagione, e da gennaio in poi, soprattutto il girone di ritorno, è un altro campionato, quindi però devi trovare un filotto, e il filotto lo trovi quando hai un assetto bello stabile e che dà risposte. Noi non abbiamo né l'assetto stabile né le risposte, quindi come nel golf, partiamo anche quest'anno sicuramente ad handicap.
1: E aggiungo sulla metafora del golf, per rispondere a Matteo, prima di pensare a chiudere in bellezza la 18ª buca, pensiamo ad arrivarci a questa 18ª buca nelle migliori condizioni possibili. Cioè, prima di iniziare a dire a metà ottobre se la Fiorentina è o non è in corsa per l'Europa, io punterei intanto a puntellare la difesa, a trovare un 11 che dia garanzie, a non sfilacciarsi alla prima difficoltà, perché sì, la Fiorentina è riuscita a rimontare anche con il Napoli, anche col Venezia, ma io continuo a vedere una squadra che comunque all'interno delle partite si perde veramente con un non nulla. Comunque i WhatsApp audio li tengo un attimo da parte perché c'è Francesco in linea. Ciao, buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Allora, io volevo fare una riflessione con voi, e mi interessa anche il vostro parere ovviamente, sul mercato della Fiorentina, perché io credo che il mercato della Fiorentina sia stato basato soprattutto su due principi che però evidentemente non hanno collimato con la logica di una costruzione di una squadra, e mi spiego: il voler mettere dentro tanti giovani di prospettiva e il voler far piazza pulita, tra virgolette, di la maggior parte di quelli che c'era lo scorso anno, che di base a me mi trovava anche d'accordo, però va fatto con criterio, perché il risultato di tutto ciò è una squadra troppo giovane e quindi carente di personalità, carente di esperienza e anche corta in alcuni reparti, perché ripeto, va bene far piazza pulita, però tu da via Mandragora, tu da via Gosens e dopo tu li devi rimpiazzare, cioè, quindi siamo anche corti in alcuni reparti perché ci manca un centrocampista e anche un terzino sinistro che faccia la chioccia a Valdepeñas, che ricordiamolo è un ragazzino delle giovanili del Real Madrid che prima di arrivare alla Fiorentina non aveva mai fatto un minuto tra i grandi, diciamo così. Ecco, questo semplicemente volevo un vostro parere su questa mia riflessione.
1: Grazie Francesco, ti rispondiamo subito a partire ovviamente da Tommaso.
0: Beh, sembra di sì, sembra che un po' nel corso dell'estate si sia ingolosito, e non è un male, perché se si apre la finestra che possa portare Mastantuono a Firenze, secondo me è giusto provarci, però già lì hai preso una piega diversa, e poi probabilmente il discorso Fasoli ti ha portato su una strada diversa rispetto a quella che immaginavi quando hai preso la I. E oggi ti ritrovi con queste due situazioni non chiarissime e una certa assenza sui ruoli che diceva l'ascoltatore, cioè l'alternativa a Valdepeñas, che abbiamo visto e comunque qualche problemino in copertura ieri nel primo tempo l'ha avuto, nel secondo tempo meglio, ma come copertura ha qualche problemino Valdepeñas. E lo stesso Mandragora era quel sesto centrocampista che oggi poteva tornarti utile, anche perché Brescianini francamente ieri lo immaginavi male, quindi un sesto interprete che potesse essere anche un giovane da Harder a Matucci ci poteva assolutamente stare, quindi in questi due divi che sono stati probabilmente inaspettati in estate la Fiorentina ha preso delle strade e forse non erano quelle originariamente pensate. Il tentativo soprattutto a centrocampo di rimediare nelle ultime ore non è andato a buon fine, né con Torreira né con Torsved né con i Oidi che chiedeva Grosso, fino all'idea Brozovic, e se ci pensi va ancora in un'altra direzione, quindi sì. Però è al tempo stesso, cioè non è che hai preso comunque, come dire, Jovic dal Real Madrid, hai comunque puntato su una certa qualità che secondo me Vanoli ha il dovere di, come dicevo prima, di provare quantomeno a concretizzare, perché poi in tutto ciò ieri io, ragazzi, non ho visto più di 3-4 passaggi, non vedo sovrapposizioni, non vedo idee, non vedo grandi schemi, anche perché Beto francamente ieri è stato tutt'altro che un riferimento.
1: Infatti, guarda, l'aspetto, l'altro

0: L'aspetto inquietante, che ovviamente poi passa come responsabilità anche sulle spalle di Vanoli, al di là di tutti i giudizi sul mercato di Paratici, è che in questo momento, e però siamo già a metà ottobre, cioè sono quasi due mesi di stagione alle spalle, tu hai un tot di giocatori idonei per un certo tipo di gioco che però altri non sono in grado di fare. Quindi ieri per esempio lo stesso Vanoli si lamenta nel post partita: troppi tocchi, troppo amore per il pallone, ed è inutile nascondersi, la Fiorentina è piena zeppa di giocatori che amano avere il pallone. Uno di tutti, uno su tutti, è Mastantuono, che ha enormi margini di miglioramento anche su questo, ma a volte è veramente troppo innamorato del pallone. Allo stesso tempo questo amore per il pallone va a cozzare con un giocatore come Beto, che se non servito in profondità possono esserci partite in cui serenamente lo vedremo toccare sì e no 5 volte il pallone nell'arco di 90 minuti. Trovare una sintesi a tutto questo ora ovviamente spetta all'allenatore, perché questo mini ritiro che ha avuto a disposizione avrebbe dovuto consegnare ben altra prestazione. Poi le partite si possono perdere per episodi, per scivoloni come quello di Ranieri, diciamo la frase di Vanoli su Luca e la Fiorentina riferita a Ranieri non è invecchiata benissimo.
1: Non ha portato bene.
0: Non ha portato bene, per usare un eufemismo, però, e chiudo, anche come diceva prima Tommaso, la dichiarazione di De Gea su una squadra giovane, a me sembra nascondersi molto dietro una foglia di fico, perché se si va poi a vedere nello specifico, De Gea non è giovane da un punto di vista né anagrafico né calcistico. Idem Ranieri, idem Dragusin, idem Fagioli, che soprattutto nel primo tempo è stato mangiato da Frendrup. Se sono quelli esperti, per usare un termine un po' vago, i primi a non portare a casa l'approccio, allora qui abbiamo un problema più grande rispetto alla gioventù, l'inesperienza, la non conoscenza, il provenire da campionati stranieri. E tra l'altro ora ottobre sarà un mese anche abbastanza probante, per usare un eufemismo, visto il livello degli avversari, dal Como all'Atalanta passando per l'Inter. Ma ci sarà tempo e modo di riparlarne. Intanto grazie come sempre al direttorissimo Tommaso Loreto. Ciao Tommaso e a domani.
1: Ciao ragazzi, a domani.
0: Grazie davvero. E noi ci fermiamo, tra poco però spazio a tutti i vostri messaggi, siete tanti anche via WhatsApp audio, quindi vi leggo, vi ascolto. Tra poco continuiamo a parlare di Genoa Fiorentina 2-1, ovviamente in diretta, ovviamente qui su Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Riparte la Serie A con la sesta giornata. La domenica si è aperta con il big match delle 12:30. Roma in trasferta sul campo del Como, chiamata a tenere la scia dell'Inter, che ieri a San Siro ha rifilato una tripletta al Parma. Alle 15 la Lazio sfiderà il Monza e Lecce ospiterà il Bologna al Via del Mare. In serata altri incroci da seguire. Alle 18 il Sassuolo punta a proteggere l'imbattibilità casalinga di inizio stagione contro il Milan. Qualche dubbio per Aquilani, che deve vedersela con due ballottaggi a centrocampo. Amorim invece ridisegna il Milan con la difesa a 4 e Stupignan e Moreira dal primo minuto, Musa titolare al posto di Modric. Alle 20:45 la Juventus andrà in cerca di un'altra vittoria. Si gioca in casa del Cagliari, nei bianconeri che vincendo scavalcherebbero proprio i sardi, ballottaggio sulle fasce con Conceição e Zegrova che si giocano la maglia a destra. L'altro dubbio è tra la Ibegovic e Nico Gonzalez. Caballe e Cambiaso tornano tra i convocati. Ieri vittoria anche per il Napoli 3-0 al Frosinone e per il Genoa. Amarassi piega 2-1 la Fiorentina. E domani si chiude il turno con Atalanta-Venezia ore 18:30 e Torino-Udinese ore 20:45. Siamo ai motori. La MotoGP, Marco Bezzecchi vince il Gran Premio di Indonesia e riapre la corsa per il Mondiale Piloti. Il riminese dell'Aprilia si impone sulla pista di Mandalika, firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Alle sue spalle arrivano Raul Fernandez e il compagno di squadra Jorge Martin. Più indietro Marc Marquez, in difficoltà sulla pista indonesiana, è giunto soltanto sesto al traguardo. È una vittoria delle Aprilia che stanno dominando la stagione. La scuderia di Noale piazza addirittura quattro moto nelle prime quattro posizioni. Ai piedi del podio il più veloce è il giapponese giapponese Ayogura, che precede la KTM di Acosta. I risultati di Mandalika riaprono il mondiale. Jorge Martin torna in testa, a più 2 su Marc Marquez. Bezzecchi alla quinta vittoria della stagione accorcia ed è ora a meno 46. Questa vittoria ci voleva, ha detto ai microfoni di Sky Sport. Sentiamolo.
4: Mi sento bene, dai, sono contento. È stata una gara difficile, un weekend bello, ma difficile soprattutto per ieri, ovviamente, che è andata male. La velocità c'era, ho cercato di restare più tranquillo possibile, avevo solamente voglia di andare in moto. Bello, sono molto contento, ci voleva, era da tantissimo che non ero in testa. Non è stato un periodo semplice, quindi un grande grazie va a tutta la mia squadra.
3: Tennis, Bolelli e Vavassori si separeranno al termine della stagione. La decisione è stata annunciata dalla coppia italiana dopo la sconfitta all'esordio a Shanghai. Giocheranno ancora insieme Vienna, Parigi e le Finals. Poi proseguiranno le proprie carriere con altri partner. Insieme 2 Masters 1000 vinti e 3 finali Slam. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it. Il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
6: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
7: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
8: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
9: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
6: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
10: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
6: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.

0: piace questa atmosfera intima, perché dà l'idea di essere veramente a un tête à tête, ad un ascolto quasi singolo, e del resto in un certo senso è anche così, perché noi quanto voi alla fine viviamo anche la radio come fosse una cosa appunto molto personale e personalizzata. E del resto lo sapete, qui su Radio Firenze Viola siete voi i protagonisti con i vostri messaggi, anche quando sono messaggi evidentemente più sconsolati, come Babbo Viola che scrive: sono mogio, deluso e flaccido dentro, che è una descrizione direi pertinente rispetto allo stato d'animo come quello che non può che emergere dopo una partita come Genoa-Fiorentina 2-1. Luca da Firenze dice: fa piacere sentire Tolo che ottimisticamente ricorda la rimonta della Roma di Ranieri, che però viaggiò a oltre 2,5 punti a partita, andatura che mi pare improponibile per questa Fiorentina. Sbagliato esaltarsi durante la sosta, sbagliato deprimersi ora, so che è semplice dirlo, ma il problema è questo: la partita di ieri è girata su episodi, ma principalmente sugli errori di De Gea e Ranieri, sul gol annullato per un pelo di polpaccio a Gnotto. Ecco, però Francesco, a me sembra questa sinceramente una descrizione un po' semplicistica, perché tu dici sbagliato esaltarsi, sbagliato deprimersi, e su questo mi trovi assolutamente d'accordo. Poi però dai, e quindi dici appunto di non essere semplicistici. Poi, per come la vedo io ovviamente, dai una lettura della partita che è estremamente semplicistica. Cioè, se dal tuo punto di vista la prima mezz'ora si sviluppa per episodi, allora faccio un po' fatica a capire i motivi per cui, se davvero la gara si sviluppa e si gira su due episodi più uno, il gol annullato, quindi nella prima mezz'ora mal contata, allora mi domando come giustifichi il secondo tempo in cui comunque la si voglia vedere la Fiorentina, sì, con un possesso palla altissimo, 74%, fa un tiro in porta e va solo due volte a battere dalla bandierina. Cioè, ci sono delle spiegazioni che devono essere date, però, se la tua lettura della partita è tutto si è deciso su tre episodi della prima mezz'ora. E ti dirò anche di più: se nel calcio, nell'era del calcio, coi cinque cambi ci limitiamo a dire no, ma è stata questione di episodi, allora facciamo, togliamo ogni tipo di valore non solo agli allenatori, ma anche alla costruzione della rosa delle varie squadre. Perché io ti consiglio di andare a rivedere chi sono i giocatori entrati per il Genoa nel corso del secondo tempo, e al di là di Vitigna, poi abbiamo visto un giocatore come Samuel Viafe, che tra l'altro è stato anche protagonista di quel momento un po' convulso, che è un 2008, che l'anno scorso ha giocato alcune partite in Serie B come il Modena, giocatore di prospettiva ma con ancora poco presenti. Marcandalli è entrato al posto di Otò per infortunio, e poi nel finale Pusca e Sabelli sono entrati per sostanzialmente far rifiatare Eisibu e Ellerson, che avevano fatto una partita di estremo sacrificio. Dall'altra parte Gie, Vieri, Pellegrino, Dodò e Gonsalves. Se mi permetti, con queste soluzioni dalla panchina nell'era dei cinque cambi non è accettabile comunque il secondo tempo della Fiorentina, in cui alla fine non hai, da un punto di vista di occasioni, neanche meritato di pareggiarla, per come la vedo io e per la differenza di rosa tra le due formazioni. Quindi ti seguo con difficoltà, ecco, su questo ragionamento. Secondo un amico, Luca Ranieri, l'amico è Stefano da Scandiano, scrive varie cose, ne leggo due. Primo, non prenderle, recita un vecchio adagio: noi si è preso due gol in un quarto d'ora. E il quadro, Stefano, è aggravante in realtà, perché sono poi 14 in 6 gare, quindi sono anche più di due a partita. La Fiorentina non ha ancora chiuso con un clean sheet. E poi il messaggio su Ranieri, molto duro: Ranieri deve giocare a Padova o a Mantova o a Palermo, in sintesi deve giocare in Serie B. Quentin scrive: Benve, buon pomeriggio, la squadra l'ha fatta parati, Civanoli l'ha prima mandato via e poi l'ha ripreso, mi sembra di essere tornati allo scorso campionato, non saprei fare una scala di colpe, sinceramente nelle tre settimane di sosta, sabato e la domenica, sono stato proprio rilassato e senza orari, è tornata la Fiorentina e si ritorna ad essere meno rilassati, un classico. Questo purtroppo ha nella Fiorentina la causa della tua mancata, del tuo mancato relax. Capisco, ecco, un po' questo simolo di fondo nell'aver vissuto paradossalmente senza Fiorentina con più tranquillità, però purtroppo questo è lo stato dell'arte e non da oggi, voglio dire, ne discutiamo da tanti anni, poi ognuno ha la propria prospettiva, però ecco, non ci sono tante soddisfazioni nella storia recente del club per i tifosi. Secondo Alberto, si preannuncia un'altra devastante stagione, difesa inesistente, la peggiore della Serie A, mediana senza un incontrista di livello, siamo anche peggiorati rispetto allo scorso anno, un disastro, anche colpa di Paratici, ci richiamo della preparazione completamente cannata. Però anche su questo io vi riporto alla mente quanto era stato detto dopo Napoli. Purtroppo non riusciamo come ambiente a mantenere cautela, equilibrio, serenità e coerenza nell'arco, ma neanche di una stagione, nell'arco della stessa settimana. Io ho sentito delle cose in questa sosta, le doppie sedute di Vanoli, come se gli altri allenatori preparassero le partite o le soste al subbuteo, alla PlayStation, a seconda dell'età. Non lo so, poi è molto facile col senno del poi, ma a me viene anche da domandarmi perché ad esempio la Fiorentina abbia scelto di fare un amichevole contro una squadra di eccellenza come il Signa e poi un amichevole in famiglia contro la Primavera. Cioè, perché si è scelto di fare un certo tipo di percorso non competitivo, a differenza di un Genoa, per esempio, che ha fatto l'amichevole con il Rapid Bucarest, quindi una squadra di un massimo campionato. Ecco, domande che emergono alla luce del risultato, ma che sarebbero comunque emerse indipendentemente dal risultato, nel senso che non può essere solo e soltanto il risultato a indirizzarci verso un punto di vista, una prospettiva, perché sennò in una stagione convulsa come può essere quella di una squadra da metà medio-alto livello come quella di Grosso prima e Vanoli poi, il rischio davvero è di settimana in settimana smentirsi ogni volta. Allora, ci sentiamo due WhatsApp audio e poi facciamo un flash con Andrea Giannattasio, perché in tutto questo oggi ha giocato anche la Primavera. Ma prima due WhatsApp audio, Saretta.
1: Ciao Bobo. Dallo scorso campionato, all'inizio dello scorso campionato, sono passate per 44 giornate. Noi di queste 44 giornate ne abbiamo passate 36 in zona di possessione. E all'orizzonte abbiamo 5 partite, una peggio dell'altra, perché Sassuolo Atalanta sono difficili quanto sono difficili Como, Inter e Juventus. Quindi io ho paura che dopo 11 giornate, per il secondo anno consecutivo, saremo nuovamente a parlare di salvezza e a lottare per la salvezza. L'approccio della partita di ieri è inaccettabile, inaccettabile per una squadra che ha lavorato per 3 settimane con l'obiettivo di preparare una partita così, è inaccettabile. E soprattutto noi tifosi ci siamo rotti le pelotas, scusami l'aggettivo, di lottare per retrocedere. Veramente ora basta.
2: Un mesto e modesto pomeriggio a Benve e Dina, e un saluto a Mesto e Modesto, due ex calciatori del Genoa. Sua maestà Abebe Bikila, soprannominato in patria Urrek il Grande, vinse la maratona di Roma olimpica senza le scarpe. Il grande Mohamed Salim, funambolo di Calcutta, primo giocatore indiano a giocare all'estero, incantò i tifosi del Celtic senza le scarpe, perché se sei scalzo puoi diventare leggenda, ma se sei scarso perdi 2-1 da un Genoa mesto e modesto e porti il mio rapporto col turpiloquio a un livello di blasfemia che oserei dire urrec.
0: Molto bene, come sempre molto creativo Gabriele, condivido la lettura del primo ascoltatore, anche perché i numeri non mentono, si possono interpretare ovviamente, ma i numeri non mentono, e quindi è chiaro che se siamo ormai a far fatica a contare il numero di giornate passate dalla Fiorentina nell'ultimo anno fuori dalla zona di retrocessione, vuol dire che non è un caso eccezionale, non è giusto appunto l'eccezione alla regola, ma tutto il contrario. Per una Fiorentina che fin qui si tiene stretta la sua singola vittoria in stagione, in campionato evidentemente, contro il Venezia, c'è un'altra Fiorentina che invece ha quella voce statistica ancora a zero. Parliamo della Fiorentina Primavera e quindi ne riparliamo con Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, buona domenica.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Perché, ecco, se le difficoltà della prima squadra sono sotto gli occhi di tutti, si può dire allo stesso modo, altrettanto anche per la Primavera, che oggi era impegnata contro il Parma e che prosegue in questa striscia negativa, nel senso di non vittoria. Oggi è arrivato un pareggio, che ti chiedo, che cosa ha fatto emergere rispetto anche a un percorso di crescita, e comunque era atteso anche per quanto riguarda la primavera, visto che anche la squadra di Andrea Zoli era stata protagonista della sosta che riguardava anche il campionato degli Under 20.
3: Ma sicuramente è un pareggio buono quello di oggi, perché è arrivato contro la seconda in classifica che non aveva mai perso, la Fiorentina tra l'altro ha chiuso secondo me con il rammarico di non aver provato a vincerla questa partita, o non aver avuto comunque sia la freddezza di volerla vincere nei minuti finali. È il quarto pareggio su 6 giornate, la Fiorentina ancora in zona retrocessione, o comunque sia, vedremo poi cosa succederà nei bassi fondi della classifica in questo turno. Però ecco, rispetto ad altri pareggi dove c'era stato veramente molto rammarico e la sensazione che questa era una squadra ancora veramente da assemblare anche a livello di gioco, questa Fiorentina vista oggi, se non altro per andare alla sosta con qualche idea di gioco in più, e mi sembra anche una condizione fisica migliore. Segnalerei il quarto gol di Croci in 5 partite di campionato, perché una l'ha saltata perché è in nazionale, e direi anche, ripeto, un atteggiamento buono rispetto ad altri stili. Penso che la sosta a Orlando Azzoli sia servita molto. È una squadra ancora molto incompleta, perché ha recuperato soltanto oggi l'attaccante Campaniello, preso dall'Empoli in prestito quest'estate, perché è ancora priva di 3 centrocampisti, 2 dei quali secondo me molto importanti, che sono Assegni e Buonanno, a cui si aggiunge Keita che si è fatto male lo scorso anno. Quindi è una squadra che comunque sia è contata in quella zona di terreno di gioco, però secondo me oggi diciamo che si può essere soddisfatti rispetto ad altri stili dove sinceramente la squadra aveva lasciato desiderare.
0: Quindi direi un quadro comunque in crescita, ecco, rispetto alla prima squadra la prospettiva può essere un po' diversa.
3: E sulla primavera che sarebbe stata una stagione difficile, più o meno l'avevamo capito, perché c'è stato un rinnovamento totale della rosa, un ringiovanimento, un allenatore nuovo che sì, ha lavorato con i giovani, ma si parla di 20 anni fa, quindi che sarebbe stato un campionato complesso ce lo potevamo attendere. La prima squadra no,
0: certo.
3: Diciamo che la sorpresa arriva dai più grandi, non certo dai giovani. Io anzi, onestamente, con la gara di oggi sono un po' più confortato per quanto riguarda la primavera, perché comunque se ho visto qualcosa in più, la Fiorentina oggi ha rischiato di vincere con una squadra che secondo me se non arriva prima arriva seconda in campionato, perché il Parma è una buonissima formazione, ha lo stesso allenatore e buona parte del gruppo che lo scorso anno è arrivato in finale scudetto, tra l'altro proprio contro la Fiorentina perdendo. E oggi secondo me la Fiorentina è il rammarico di non aver vinto. È andato in vantaggio con, ripeto, il gol di Croci, su una azione tra l'altro del tutto personale del 2010 sulla sinistra, ha preso gol dopo 3 minuti sul calcio di punizione. Lì secondo me la Fiorentina poteva difendere molto meglio, anche il portiere non mi sembrava impeccabile, però poi per il resto il portiere Viola 6 ha fatto una male amministrazione, invece quello del Parma ha rischiato secondo me qualcosa in più.
0: Andrea, prima di salutarti, visto che ottobre porterà in dote alla Fiorentina Primavera anche la Youth League, esatto, a fine mese contro i bulgari del Settembrì Sofia.
3: Sì.
0: Quest'anno, per tutto quello che hai detto e per quello che sostanzialmente hai raccontato da inizio anno, che valore ha la Youth League rispetto a quella dell'anno scorso per la Fiorentina Primavera, per la società, per il gruppo, per lo stesso Andrea Zoli?
3: Ma sinceramente non so dirti se più dell'anno scorso, perché cioè diciamo che quest'anno se non altro la qualificazione l'hai conquistata perché hai vinto il campionato, lo scorso anno l'avevi conquistata perché eri andato in finale e avevi perso, ma alla fine la squadra vincitrice che era l'Inter aveva la prima squadra in Champions League. Diciamo che quest'anno da un punto di vista simbolico può valere di più, contando che la situazione di classifica è abbastanza modesta. Non so quanta strada potrà fare questo gruppo che, ripeto, è molto giovane e continua a manifestare secondo me dei difetti di qualità, soprattutto a livello offensivo. L'anno scorso si è andata molto male perché avevi affrontato i polacchi del Legia Varsavia subito e non fu un test facilissimo, anche se poi anche io la Fiorentina uscì con 1000 rammarichi, tra l'altro poi nella gara di ritorno non c'era Galloppa perché era stato promosso in prima squadra, ci fu un po' di turbolenze in quella settimana lì. Quest'anno affronti una formazione in teoria alla portata e vediamo quello che succederà. Insomma, stavolta l'andata è della parte, il ritorno è in terra bulgara. Vediamo se la Fiorentina passa, dovrebbe affrontare, se non ho visto male, il Copenaghen. Non sarebbe male, io mi propongo già con l'azienda per andare in trasferta. Non sono mai stato in Danimarca, anche se so che c'è del marcio, come direbbe qualcuno, ma ci vado volentieri, ecco.
0: E poi del resto, insomma, in contumacia conference, del resto bisogna aggrapparsi alle trasferte che offre la stagione, no? Questo porta al convento. Bene, Andrea, appuntamento a più tardi, quando salirai di livello anagrafico nell'analisi, perché ti chiameranno anche Ludovico e Viola per parlare di prima squadra. A dopo.
3: Benissimo, a dopo, ciao, grazie.
0: Grazie a te, Andrea. Chiudiamo, visto che ne ha parlato lo stesso Andrea Giannattasio, con quanto detto da Aurelio Andreazzoli al termine di Fiorentina-Parma primavera 1-1.
4: Mister Andreazzoli, questa sosta mi sembra abbia portato buone notizie in casa Fiorentina, un 1-1 solido, direi, con il Parma, magari anche con qualche rammarico per il risultato.
5: Hai ragione, anche io l'ho vista così come l'hai vista tu. Possiamo aspettare sempre, ma è il nostro compito, è normale che sia così, siamo aspettare una crescita, e le crescite io non le ho mai viste, anzi ho sempre temuto le crescite repentine, e quelle che avvengono passo passo credo che siano un segno di consolidamento importante. Abbiamo giocato contro una squadra forte, molto forte fisicamente e sotto l'aspetto tecnico, ben guidata, ma lo dice anche la classifica, che è una squadra importante. Abbiamo sofferto e fatto una bella fase difensiva il primo tempo, della quale c'era bisogno. È stato bravo Fei in talune circostanze. E poi ci siamo anche un po' sciolti e siamo andati alla ricerca un po' di quello che ci interessa di vedere. E la partita ha preso un'altra piega. Diciamo che potevamo aspettarci anche qualcosina di più, se credo che il risultato sia giusto, eh? Con questo non dico che ci manca qualcosa, però sai, se a volte anche la sorte o le situazioni ti vengono anche un pochino a favore, cosa che per ora non è mai successa, e quindi ce l'aspettavamo, ce lo aspettiamo questo momento, se ti venissero anche un pochino a favore non sarebbe male, e magari potevamo parlare di un risultato pieno che non guasterebbe per i ragazzi, io lo dico, perché io mi accontento anche del vedere crescere, però è evidente che nella crescita c'è anche la soddisfazione, la necessità di farla in condizioni ottimali, e i risultati ti danno sempre la condizione migliore possibile.
6: Mister, ripartiamo appunto, come diceva lei ha fatto la sintesi perfetta di tutta la gara, non c'era bisogno di sottolinearlo, però un secondo tempo veramente abbiamo visto con grandi manovre di gioco, e appunto è mancato proprio l'ultimo passaggio finale.
5: C'è anche stato l'ultimo passaggio, è mancata la conclusione, però insomma.
6: Volevo aggiungere che sì. Lei nel pregare aveva detto appunto che in questa lunga sosta è stata anche a contatto con l'Under 18, ecco quello che lei poi avrà visto nei ragazzi, quanto qualcuno di loro potrà essere aggregato anche alla primavera durante la stagione, anche se questa squadra sta migliorando di gara in gara.
5: Ma noi abbiamo l'occhio lungo e anche la curiosità, e quindi ci guardiamo intorno, naturalmente abbiamo avuto bisogno di farci aiutare da ragazzi dell'Under 18, perché la prima squadra ha avuto bisogno dei nostri, e quindi noi abbiamo pescato di sotto, e è un'occasione per verificare bene, e ci sono diversi ragazzi interessanti. Noi abbiamo un occhio particolare rivolto ai giovani, e quindi guardiamo più in basso che verso l'alto.
7: Le chiedo degli attaccanti, oggi abbiamo visto Campaniello per la prima volta, abbiamo intravisto anche Garevba, il giallo che di fatto è il titolare. Per caratteristiche, qual è il centravanti che preferisce, soprattutto la soluzione a due punte con trequartista o comunque con qualcosa di diverso alle spalle è percorribile?
5: Ma sai, e tu parli di una cosa che a me sta molto a cuore, no? Quel sistema di gioco al quale riferivi a me piace molto, ma gli allenatori di settore giovanile non hanno la libertà di scelta del sistema, ma hanno l'obbligo di scegliere un sistema che si adatti alle caratteristiche dei calciatori. E quindi ora abbiamo cambiato qualcosa, per esempio siamo andati a 3 dietro anziché a 4, perché pensiamo che per il gruppo che abbiamo andiamo a favore di un minutaggio che si rende più completo per diversi calciatori che abbiamo, e poi anche le caratteristiche davanti. Abbiamo una punta di riferimento che può essere anche Thomas, che è entrato poi, e può essere Ega, e abbiamo dei calciatori che hanno qualità a giocare in una posizione tre quarti. Quindi ecco, non è che andiamo dietro un sistema, cerchiamo di mettere i calciatori nella condizione di esprimersi in quella porzione di campo che loro prediligono e che poi in definitiva è la loro e che sarà la loro anche nel proseguo della loro carriera. Radio
8: Firenze Viola. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: La prossima ora di trasmissione è offerta da
10: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
11: Casa spoglia, balcone triste, garden Lebagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Lebagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
8: Radio Firenze Viola.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Papa Leone XIV ha annunciato durante l'Angelus odierno che dovrà operarsi per un nodulo al polmone.
14: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
13: Tante le reazioni di vicinanza destinate al pontefice, a partire dalla Premier Meloni, che ha espresso la sua vicinanza personale e quella del governo italiano per la prova che il pontefice è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni.
12: I dati INAIL relativi ai primi 8 mesi del 2026 restituiscono un'Italia segnata da circa 404.809 denunce totali di infortuni occorsi in occasione lavorativa, un aumento del 5,4% rispetto all'anno passato. Lo fa notare l'associazione fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Con l'aumento del 2,9% delle denunce di infortunio con esito mortale, afferma l'associazione, si smentisce anche quella minima variazione negativa dei primi 7 mesi dell'anno.
13: Incinta al 7° mese muore con la bambina dopo le dimissioni dall'ospedale. Greta Starita aveva 33 anni ed era residente a Piano di Sorrento. Dopo forti dolori all'inguine si era recata alla San Leonardo di Castellammare di Stabia per poi tornare a casa. Poco dopo un nuovo malore, il ricovero in rianimazione e il decesso. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta e disposto le autopsie.
12: Prosegue l'attività di indagine per individuare gli autori dell'aggressione all'attore Davide Jacopini, altre 5 persone avvenute tra il 4 e 5 ottobre a Roma. Il nuovo sviluppo investigativo è legato alla denuncia di un uomo che venerdì si è presentato agli inquirenti per denunciare il furto della propria auto, una mini car nera. Lo stesso colore e tipo di mezzo su cui i due aggressori hanno seminato il panico nelle strade comprese tra Monteverde Vecchio e Testaccio.
13: Dall'estero, il portavoce militare degli Houthi Yaya Saree ha ribadito l'avvertimento a tutte le compagnie di navigazione, le compagnie aeree, i dipendenti, i lavoratori e i viaggiatori, sconsigliando l'utilizzo degli aeroporti e dello spazio aereo sauditi perché sono esposti a potenziali attacchi e diventano teatro di operazioni da parte delle nostre forze. L'attacco di ieri contro l'aeroporto internazionale di Riyadh ha causato la morte di almeno 12 persone e il ferimento di altre 309, alcune delle quali in modo grave. La chiusura dell'aeroporto è stata prorogata fino alle 23 di oggi.
12: Il calcio, il Como e la Roma non si fanno male nel big match della sesta giornata di Serie A, pareggiando 0-0 e consentono all'Inter di effettuare il primo allungo di questo campionato. La Roma resiste in 10 per quasi tutto il secondo tempo a Como per l'espulsione di Malen.
13: Ed è tutto, a più tardi.
8: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: 10:03, Radio Firenze Viola, Francesco benvenuti in studio, Sara Mastrosimone in regia, e questa atmosfera che però deve essere ben augurante nonostante un inizio di puntata evidentemente dedicata anche alla vostra delusione, alla vostra rabbia, anche al vostro sconcerto per come la Fiorentina ha approcciato la gara di ieri e in particolar modo per come poi è finita la partita, perché la Fiorentina ha iniziato male e ha finito comunque non riuscendo a risolvere il rebus Genoa, al punto poi da perderla la gara del Ferraris con il risultato di 2-1. Due gare che sono iniziate da pochi minuti: Lecce-Bologna 0-0 e Lazio-Monza, che invece si è già sbloccata con il gol di Nuno Tavares, che ha portato avanti la squadra di Gattuso, che in caso di successo raggiungerebbe addirittura l'Inter in testa alla classifica. Inter che ieri ha battuto il Parma per 3-0, mentre la Roma in 10 dal 53esimo per l'espulsione di Malen ha fatto 0-0 in casa del Como. Como che è salito a quota 11, la Roma 14, con l'Inter in testa a 16, ma appunto la Lazio che ha già trovato il modo per sbloccare il risultato. Qualora i biancocelesti dovessero vincere la loro gara all'Olimpico, raggiungerebbero proprio l'Inter in testa alla classifica, andando di fatto ancora di più, ecco, a smentire tutto quello che di negativo era stato visto, detto e commentato dalla scelta di Gattuso al tipo di mercato fatto da Fabiani e Lotito. Ennesima dimostrazione, in attesa ovviamente del risultato finale, siamo appena agli inizi, che poi il calcio parlato e il calcio giocato siano davvero due sport molto diversi tra loro. E lo sa, suo malgrado, anche la Fiorentina, che certo per l'estate che aveva vissuto mai si sarebbe immaginata di ritrovarsi dopo 6 giornate con appena 4 punti in tasca. Da qui ripartiamo, ritrovando con piacere a Radio Firenze Viola Daniele Carnasciali. Ciao Daniele, buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, ripartiamo evidentemente però dal singolo risultato, Daniele, perché la sosta lunga, probabilmente anche troppo lunga, sicuramente per gli allenatori, troppo lunga considerando anche le assenze, gli spostamenti, i rientri, avrebbe però dovuto consegnare una Fiorentina non solo diversa nel risultato, ma aggiungo io anche nella prestazione. Ti chiedo, da ex calciatore, come ti spieghi un inizio come quello di ieri? La Fiorentina concede 2 gol, viene sovrastata su qualunque aspetto, rischia anche di perdere prendere il terzo, poi nel secondo tempo si risveglia, ci sono anche i 5 cambi, il Genoa si abbassa, vediamo un'altra partita, però quei primi 30-35 minuti hanno una spiegazione dal tuo punto di vista?
1: Ma sai, la sosta lunga è per tutti, non è solo per la Fiorentina, e quindi non penso che sia quello, è che ha approcciato la partita in maniera diversa rispetto al Genoa, e non te lo puoi permettere, perché sei in una situazione delicata nonostante hai fatto anche delle buone prestazioni, e quindi il Genoa ha messo in campo subito ritmo e voglia di fare risultato. Poi logico, nel secondo tempo, sai, il Genoa avanti 2-0, si è un po' abbassato, la Fiorentina un po' ha reagito, però ecco, queste sono partite secondo me che le deve affrontare in maniera diversa, e purtroppo adesso c'è, insomma, tutte le partite sono difficili, però insomma Como, Inter sono partite molto più difficili rispetto a Genoa, quindi noi adesso dobbiamo andare a fare punti con le squadre che ci permettono di fare anche delle buone prestazioni, questo sì.
0: Daniele, nella costruzione della Fiorentina è chiaro che è stata fatta una grande rivoluzione e quindi c'è un fattore tempo che però insomma il calcio concede fino a un certo punto, ma dal tuo punto di vista c'è un aspetto, un reparto che più ti ha lasciato e continua a lasciarti un po' di perplessità su come è stato costruito, su come è stato allestito?
1: Ma sai, se vai a vedere anche i gol di ieri, sì, io parlo, a me piace parlare di squadra e mai di singole. Qui guardiamo i reparti, forse il reparto difensivo ieri ha avuto un po' più, perlomeno ha fatto un paio di errori abbastanza importanti, e quando poi, sai, se sbagli un gol stai 0-0, quando fai l'errore come quello di ieri prendi gol, e quindi lo vedi di più. Quindi non parlerei del problema di centrocampo, ecco, parliamo quando si va a vedere i risultati, bisogna guardare poi tutta la prestazione di tutti i giocatori in questo momento, o perlomeno ieri, ecco, perché certo. Poi ripeto, delle prestazioni, delle buone prestazioni la Fiorentina l'ha fatta, quindi ecco, per questo mi aspettavo ieri un'altra partita o perlomeno un altro inizio, e un po', devo dire la verità, mi preoccupa, perché se hai fatto un inizio così col Genoa, ripeto, quando poi c'è incontrare squadre come il Como e sono molto attrezzate, l'Inter non te lo puoi permettere, e forse gli dici vabbè, queste sono squadre forti, quindi l'attenzione deve essere maggiore, è altro errore, perché cosa vuol dire quando c'è incontri squadre che sulla carta ti sembrano più deboli di te e le affronti in questo modo, non funziona così, quindi ecco, questo è un campanello d'allarme, deve essere bravo poi Vanoli a rimettere subito in riga tutti, perché le partite in Serie A lo sappiamo ormai, veniamo da un campionato come lo scorso anno dove noi non ci possiamo permettere errori come quello di ieri.
0: Ma c'è, Daniele, sotto questo punto di vista, perché anche ieri sia l'allenatore che De Gea hanno parlato comunque di questo percorso di crescita che la squadra deve fare, anche perché è una squadra giovane. Ora, detto che in Italia, nel calcio italiano, abbiamo un'idea di gioventù un po' diversa rispetto a quelli che sono i canoni europei, io se vado a vedere però nel dettaglio la rosa della Fiorentina, ma anche solo i giocatori che sono partiti o dall'inizio o sono entrati in campo, io, ma voglio soprattutto un parere da te, non vedo, ecco, così tanta gioventù nel senso di sinonimo di inesperienza. La posso vedere su un singolo, la posso vedere su Valdepeñas, su qualcuno la posso vedere da un punto di vista magari anagrafico, però Ulai ha fatto il mondiale, Jimenez è un 2005 e ha già fatto un campionato col Milan e uno in Premier League. Cioè, non c'è il rischio di nascondersi, tra virgolette, dietro una motivazione che è valida, ma fino a un certo punto, cioè quella dell'età, dell'inesperienza della rosa?
1: No, sono d'accordo con te. Sì, in Italia ci piace sempre dire ma la squadra è giovane, ha bisogno di esperienza. Ma andiamo a vedere molte squadre spagnole, come o la Spagna stessa, che ha dei giocatori 2007-2008, e quindi siamo sempre noi a dire quando si perde, quando non si fa risultato, perché la squadra è giovane. Questo no. Sono giocatori che sono in grado di reggere determinate partite. Troppo se l'approcci male puoi avere 20 anni o 30 anni, ma il risultato poi è questo qui, quindi insomma se li hanno presi vuol dire che sono giocatori che possono fare questo campionato, se devono mettere in testa che la piazza di Firenze è una piazza importante, quindi quando affronti le partite devi affrontare in maniera diversa, dai. Poi visto l'anno passato, quindi ecco, è l'approccio, secondo me, io ieri l'ho vista, è l'approccio della prima mezz'ora sbagliatissimo,
0: anche perché poi è vero che le partite durano 90 minuti, ma non è detto, e forse anche un atteggiamento per quello che si è visto anche nel secondo tempo, che ha poi in un certo senso anche sottovalutato la capacità di resistenza del Genoa, che nel secondo tempo non ha più proposto nulla, però sì, ha concesso un palo da fuori aria a Andur, però non è neanche da dire la Fiorentina, no, Daniele, nel secondo tempo abbia creato chissà quante occasioni e di quale portata poi per cambiare le sorti della partita.
1: No, ma certo, il 2-1 è venuto su una torete e poi c'è stato il palo di Undur, che era un tiro da fuori, cioè nel senso, quindi non è che ho visto poi grandissime occasioni, ecco perché dico che sai, o sei l'Inter che ti può permettere di andare sotto sempre 2-0 e mai anche la forza dopo di poter ribaltare, no? Noi non è così, e quindi ecco perché dico che l'approccio e l'inizio della partita per noi è fondamentale, ma quando poi ti ritrovi in una posizione di classifica come siamo noi, ha maggior ragione, no? Però ecco, io spero e mi auguro che sia un errore di percorso, forse anche dovuto dalla sosta lunga, anche se, come ho detto, l'hanno fatta tutte le squadre, no? Però poi c'è chi magari ha lavorato in un certo modo, che ha avuto più o meno giocatori in nazionale, quindi questo ci può stare, però ecco, non vorrei che, o perlomeno sì, vorrei che fosse così la partita col Como, visto che è una squadra forte, l'approccio in maniera diversa all'inizio, quando incontri l'Inter l'approccio in maniera diversa, ma la stessa cosa deve essere quando incontri il Genoa, quando incontri il Venezia, quando incontri il Lecce, quando incontri tutte queste squadre lì che tu pensi che possono essere inferiori a te sulla carta, poi sul campo è diverso.
0: Daniele, prima di salutarti, due considerazioni. La prima, faccio un attimo una sintesi di alcuni messaggi che ci sono arrivati e ci stanno arrivati. Molti fotografano questa partita un po' come quella gara che va a ridimensionare, a bocciare, magari addirittura già a compromettere l'ambizione di questo campionato. Io ti chiedo se condividi e dai un valore così netto alla sconfitta di ieri, e in generale però, al di là poi del singolo risultato, se nella tua testa c'è un obiettivo reale che questa squadra poteva o può porsi, o se per tutto quello che abbiamo detto anche in estate, la rivoluzione, l'allenatore cambiato che poi è stato ricambiato dopo tre partite, lasciano, ecco, di difficile anche identificazione l'obiettivo reale di questa squadra, almeno in questa stagione.
1: Ma io sono un po' più concreto, l'obiettivo ideale di questa squadra in questo momento è ai 4 punti, e quindi devi pensare a fare più punti possibile, non ti puoi ritrovare a lottare un'altra volta per non retrocedere e fare un campionato anonimo e brutto come hai fatto lo scorso anno, però poi non devi fare le prestazioni come quelle di ieri, quindi l'obiettivo, quello che può essere questa squadra qui, è che deve crescere, e il cambio di allenatore, sì, è vero, ci vuole tempo, però poi questi giocatori devono dimostrare di saper stare in una certa posizione di classifica. Io, insomma, in questo momento, io si parla di adesso, poi certo, momento, certo, è diverso, però in questo momento ne vedo tante di squadre superiori alla Fiorentina, a prescindere poi dalla classifica se è reale o meno, però in questo momento sì, perché ancora non si è capito dove, sinceramente io ancora non ho capito dove questa squadra possa arrivare, e sfido chiunque a darmi una risposta adesso.
0: E l'ultima, Daniele, visto che insomma è chiaro che ieri la Fiorentina sia stata pesantemente condizionata dal proprio mancato approccio, io ti chiedo se in vista della partita con il Como, al di là delle scelte che ovviamente hanno fatto discutere e fanno discutere poi tra l'altro ogni singolo spettatore delle partite della Fiorentina, a maggior ragione quando poi emergono le prestazioni come quelle di ieri, se è proprio da lì che si dovrà ripartire per una partita diversa rispetto a quella del Ferraris, al di là magari delle scelte, perché abbiamo visto poco Pedro Gonçalves, Fagioli e Olai sono durati un tempo e non è andata evidentemente come previsto e anche come sperato da parte della piazza, se quindi resta anche in settimana la parola chiave approccio per la partita contro il Como.
1: Ma sai, chi gioca la domenica io non lo discuto, perché d'altra parte non è che guardo gli allenamenti, vedo come stanno durante la settimana, questo il termometro c'è l'allenatore e basta, quindi io mi fido dell'allenatore, se mette in campo determinati giocatori rispetto ad altri è perché durante la settimana l'ha vista allenarsi in maniera diversa rispetto uno a un altro, no? E poi siamo troppo bravi a dire se avesse messo quel giocatore lì piuttosto che un altro, però noi non sappiamo quello che succede durante la settimana, e ti garantisco che è fondamentale come, certo, uno si allena, capito? E quindi niente, se mi fido dell'allenatore e se ha messo in campo determinati giocatori rispetto ad altri è perché l'ha visto meglio, poi è logico che invece mentalmente sull'approccio, su come affronti le partite, questo sì, sposta di molto, noi l'abbiamo visto, non ci possiamo permettere di entrare in campo e pensare di essere più bravi del Genova, ecco, ieri sembrava che noi si fosse più bravi del Genova e che avremmo vinto la partita in maniera facile.
0: E così, come abbiamo ben visto, non è stato. E poi ora questo ottobre, come diceva prima anche Daniele, porterà, allargando proprio ancora di più l'orizzonte, ad un tipo di avversario che non ha bisogno di troppe presentazioni, perché la Fiorentina ha il Como la prossima settimana, poi l'Inter, poi l'Atalanta, poi il Sassuolo e poi la Juventus. Queste sono le prossime partite. Mi viene questa curiosità, Daniele, proprio come domanda bonus: la Fiorentina affronta di queste 5 avversarie 4 che fanno l'Europa. La Fiorentina quest'anno ha il lusso, tanto discusso, argomento tanto mediatico, di poter preparare le partite con la settimana piena, senza distrazioni. Detto che fin qui non ha dato alcun vantaggio anche il solo non avere, per esempio, il preliminare di Conference. A tuo avviso la possiamo considerare comunque un'anomalia da valutare, per vedere se la Fiorentina riuscirà a sfruttare o meno questo vantaggio, o per te non è mai stato né un vantaggio né uno svantaggio oggettivo avere o non avere l'Europa, soprattutto quando siamo così agli inizi di una stagione?
1: Guarda, questa è una domanda è difficile rispondere. In questo momento non mi è sembrato un vantaggio, ti dico,
0: poco ma sicuro.
1: ti dico io, perché poi avendo anche più partite hai modo di far giocare i giocatori che giocano meno, quindi li tieni tutti sulla corda e sono tutti poi allo stesso livello fisicamente, quindi ecco, non sempre giocare più partite deleterio, però poi sai, da lì a dire di fare se il risultato può cambiare o meno, questo insomma è difficile. Dai, squadre come l'Inter o anche altre, la Roma, così hanno due squadre, quindi si possono permettere di avere anche due o tre competizioni, no? L'Europa e la Coppa Italia. Però noi ecco, dobbiamo lavorare, secondo me, sulla convinzione e forse anche su un gruppo di giocatori, cioè l'allenatore deve capire su quali giocatori puntare, perché poi se vai a cambiare spesso magari crei anche un po' di confusione, no? Mi sembra che anche lui in questo momento stia cercando forse la formazione migliore. Adesso fa molti cambi, non sì. Sempre cambiare tante persone, tanti giocatori può essere un vantaggio.
0: Daniele, è sempre un piacere, alla prossima su Radio Firenze Viola.
1: Bene, bene, ciao a tutti.
0: Grazie a Daniele Carnasciali. 15:20, Dido scrive hashtag inaccettabile, Marco il moviolista dice risveglio agghiacciante, e come ripetevo da giorni c'era solo un risultato utile, la vittoria e i tre punti, invece ne escono bocciati, ridimensionati a rischio campionato importante, nient'altro da aggiungere. Poi Saretta, io sentirei un altro WhatsApp audio, 348 7513 933.
2: Salve, buon pomeriggio. Certo, la rabbia c'è ancora, molta rabbia. Poi la rabbia oggi si è trasformata in delusione, forse sarà l'età, non lo so, delusione proprio tale, perché io ho 70 anni, quindi la delusione si fa sentire un po' di più, ma la colpa è proprio della società. Noi sono due anni che cerchiamo una squadra di calcio e non ce l'abbiamo. Abbiamo sbagliato allenatore, abbiamo risbagliato a prendere Vanoli, perché per me Vanoli lo sapevamo come allenava, e quindi, ma ieri avete visto che squadra ha presentato, senza né testa né coda, una squadra senza difesa, senza centrocampo, fragile, fragilissimo, e soprattutto gli attaccanti, Beto, improponibile. E poi ne parliamo di due stelle. Buona giornata, Giuseppe D'Avellino.
0: Giuseppe, hai fatto un quadro, devo dire, desolante, ma assolutamente comprensibile e condivisibile di quello che è poi il quadro totale. Andrea da Sesto scrive addirittura: non vorrei avesse ragione Grosso sugli acquisti, sarebbe clamoroso. Beh, sai, allora, in realtà, Andrea, su questo bisogna anche un po' chiarire. Da un lato c'è una campana che ha riportato la, come dire, la frase che sarebbe stata detta da Grosso sulla impossibilità di allenare questa squadra. Ovviamente questa è una versione di parte. Io penso quello che in un certo senso pensavo anche prima della vittoria contro il Venezia, cioè questa è una è un gruppo di giocatori di talento con grande potenziale, con grande futuribilità, che Grosso prima e Vanoli adesso non è ancora riuscito a trasformare in una squadra. Continuo a vedere delle lacune piuttosto palesi nel mercato fatto da Paratici, lacune caratteriali e lacune proprio di ruolo. io continuo a ritenere questo centrocampo inadeguato per quelle che sono le anche le spese fatte dalla Fiorentina. Continuo a pensare che non ci sia, ve l'ho nominato in tutte le salse, il Matic, il João Palhinha della situazione, manca quel giocatore in grado poi di far notare in modo minore i difetti di Ulahi, i difetti di Fagioli, che era tornato per esempio dalla nazionale rinfrancato, con una fiducia ritrovata, e però ragazzi nel primo tempo è stato divorato da Frendrup e Traoré, per come lo aggredivano, per come gli impedivano di respirare, di ragionare. Poi mi viene da dire, ok, il secondo tempo, ma nello switch del secondo tempo, ve lo ribadisco, l'ho detto anche in apertura di trasmissione, io vedo tantissimo la profondità della rosa della Fiorentina, che fa dei cambi, con 5 cambi a disposizione, in grado di andare a stravolgere il senso della gara stessa e potenzialmente anche il risultato. Poi la Fiorentina non c'è riuscita, questo è un altro discorso, ma ecco, vedo delle differenze piuttosto chiare in questo. E però la Fiorentina poi sul risultato è rimasta ancorata alla sua difficoltà anche di fare gol, perché se si va a vedere la Fiorentina in questo campionato ha fatto 7 gol, ne ha fatti 4 in una partita, e poi ne ha fatto 1 col Napoli, ne ha fatto 1 prima ancora col Torino e 1 con il Genoa. Ecco, da un punto di vista anche offensivo, è una squadra che ha molto materiale, che però fin qui non è stata in grado di tradurre. Intanto, a proposito di gol, ce ne sono due da segnalare: il raddoppio della Lazio con Isaksen al 23esimo, quindi Lazio-Monza 2-0. E poi questo è un risultato che riguarda molto da vicino la classifica della Fiorentina, perché il Bologna è passato in vantaggio. Bologna impegnato al Via del Mare, siamo al 22esimo, gol di Orsolini al 17esimo, quindi con questi risultati il Bologna salirebbe a quota 5, lasciando la Fiorentina momentaneamente al penultimo posto per la peggior differenza reti, ma con un nutritissimo gruppo. In questo momento sono addirittura 6 le squadre a quota 4. Il Monza deve finire la sua partita, Torino e Udinese devono ancora scendere in campo, però ecco, proprio per la differenza reti, per l'altissimo numero di gol subiti, la Fiorentina in questo momento sarebbe al penultimo posto, e questo la dice lunga sull'inizio della stagione. Bruno Viola dice: dopo la prestazione di ieri mi viene un dubbio, ma le doppie sedute di allenamento fatte in questi 20 giorni hanno appesantito le gambe ai nostri giocatori? E questo, caro Bruno, però non si può sapere, perché ognuno ha una percezione, prospettiva diversa. Poi si può andare nel dettaglio, ci sono anche le stats avanzate per quanto riguarda il numero di sprint, il numero di chilometri, il numero di corse, di spostamenti in avanti, di spostamenti indietro, laterali. Io ne faccio soprattutto una questione mentale, perché se nel primo tempo era sempre il Genoa a arrivare prima sulle palle vaganti, a aggredire l'avversario, e la Fiorentina non si è capito, perché non si è capito che tipo

0: squadra al Subbuteo alla PlayStation, quindi usciamo un po' da questo stereotipo fastidioso, per come la vedo io, delle doppie sedute come causa di ogni bene o di ogni male della Fiorentina o di qualunque squadra nel mondo. Detto questo, io direi, Saretta, di fermarci per l'ultima volta, poi tra poco vi riproponiamo e ascoltiamo insieme a voi anche dalla viva voce dei protagonisti, in particolar modo Vanoli e De Gea, la reazione dalla pancia del Ferraris a caldo della Fiorentina stessa dopo il 2-1 di ieri, e chiaramente poi ancora spazio per tutti i vostri messaggi. State partecipando, state interagendo, non poteva essere diversamente. Vi aspettavo al varco e avete risposto presenti. A tra poco.
1: Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord schiarite su Alpi e Liguria, nubi irregolari in Valpadana con maggiori addensamenti al mattino sulla pianura veneta senza piogge. Temperature stabili, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nubi irregolari più frequenti sulle zone interne e su Basso Lazio. Locali rovesci possibili sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari più frequenti su Basso Tirreno, associate a qualche possibile debole rovescio di pioggia. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
5: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
6: Fabio Ferri.
5: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!
5: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

lasciatevi ammaliare da questo sound in una domenica certamente non facile dopo il capo della Fiorentina di ieri. Questa è Radio Firenze Viola, Francesco benvenuto in studio, Sara Mastro Simone in regia. Sono le 15.30, alle 16 cambio della guardia con Ludovico Mauro e Viola Ronchi che vi terranno compagnia per altre due ore. Intanto i vostri messaggi prima di ascoltare Vanoli e De Gea. Federico Bollito, ottimista, dice: per me nelle prossime 3-7 punti, vittorie con Como e Inter, pareggio con l'Atalanta. Ieri dovevamo restituire il favore del pareggino della scorsa primavera a Firenze che ci consentì di raggiungere la salvezza matematica. Ora Federico,

0: nella speranza, nell'ambito della speranza, io non metto bocca, perché uno potrebbe anche scrivermi: Benve, io siamo alla sesta giornata, ne mancano 32, io sogno di fare 32 vittorie. E io a quel punto resterei silente e direi: certo, me lo immagino. Ecco, mi permetto di dire che per quello che si è visto fin qui, nelle prime sei partite, mi sembra un po' ardito, ecco, leggermente ardito immaginarsi 7 punti nelle prossime 3. Ecco, se la Fiorentina dovesse fare un filotto del genere, allora a quel punto io però, Federico, sarei un po' inviperito con la mia squadra del cuore. Cioè, siete in grado di fare 7 punti con Como, Inter e Atalanta? E non siete in grado di ottenere punti dalle gare col Frosinone? Col Torino? Col Genoa? C'è qualquadra che non cosa, direbbe qualcuno. Damiano scrive: questa accozzaglia di presunti giocatori, se non li tieni sul pezzo H24 sbandano. La sosta di 3 settimane non ha giovato, dopodiché aver speso tutti questi soldi per essere in fondo alla classifica è più di una sentenza. E però, Damiano, ricordiamoci sempre che chiaramente la sosta di 3 settimane era per la Fiorentina, era tanto per la Fiorentina quanto per il Genoa e per tutte le altre squadre. Oltretutto, vi ricordo, la Fiorentina è stata tra non le meno, ma certamente non tra le più coinvolte dalla sosta per gli impegni delle nazionali. Il Genoa aveva lo stesso numero di giocatori convocati in giro per l'Europa e per il mondo, il Frosinone ne aveva di più, il Cagliari ne aveva di più, per non parlare di Inter, Milan e via discorrendo. Quindi mettiamo le cose sempre nel contesto e nel quadro d'insieme. Chris da Campi anticipa un tema meraviglioso: le scuse della settimana, la sosta anomala, i carichi di lavoro pesanti per lo sprint europeo, il jet lag da smaltire, i pochi lampredotti per i giocatori rimasti a Firenze, Pieraccioni che aveva un impegno e le zanzare del Viola Park. Devo dire che tra tutti questi citati da Chris, il mio preferito è il 4, pochi lampredotti, perché ricordo un ascoltatore che aveva consigliato ai giocatori rimasti a Firenze per lavorare di intrufolarsi e confondersi con la gente in fila ai lampredottari sparsi per Firenze, ecco, per respirare l'aria fiorentina e del tifoso della Fiorentina. Prima di leggere altri messaggi, facciamo un passo indietro, ci ascoltiamo un primo estratto di quanto detto da Paolo Vanoli ieri in conferenza stampa dopo la sconfitta di Marassi.
1: È stato l'inizio che abbia fregato, non so se è stato un atteggiamento secondo lei, oppure perché De Gea ha detto: vi aspettavate un Genoa molto aggressivo all'inizio, ma comunque non abbiamo fatto quelle cose che dovevamo fare. Quindi da cosa nasce quella prima parte molto complicata?
2: Ah, abbiamo sbagliato completamente l'approccio. Questo è un po' quando io ho parlato sempre da quando sono arrivato, che dobbiamo diventare ancora squadra, ma squadra si diventa anche per capire la situazione di dove vai a giocare. L'ho detto che era questo uno stadio importante, in una situazione del genere importante. Il primo tempo quello che volevamo fare l'abbiamo fatto piano, e nel calcio non lo puoi fare piano. Poi vabbè, gli errori magari individuali ci hanno portato sotto di 2 gol, però dobbiamo guardare le cose positive. Secondo me, rispetto a prima, abbiamo avuto un'ottima reazione nel secondo tempo, siamo andati in quando abbiamo fatto gol, secondo me dovevamo essere un po' più lucidi e un po' più pazienti a far girare la palla da una parte all'altra per dopo entrare, come è successo sul gol, e a volte ci facciamo un po' trascinare portando un po' troppo palla. Però l'ho detto, è una squadra, siamo una squadra giovane che deve capire anche questo.
3: Sì, mister Salve, volevo approfondire questo concetto dell'andar piano. L'impressione che ho avuto io, ma magari mi sbaglio, è che il lavoro che avete fatto tanto in questi giorni al Viola Park magari possa aver creato, non so, le gambe un po' pesanti e anche la testa. Mi viene in mente il gol con Ranieri, protagonista del 2-0. È così? Cioè, ha visto una squadra zavorrata dal lavoro che avete fatto ed è normale, oppure non è così, un'impressione sbagliata? Grazie.
2: Ma quando lavori, giustamente lavori anche in prospettiva futura, quindi giustamente le 3 settimane ci sono servite anche per quello di mettere il mio metodo. può essere anche questo, ma sarebbe un alibi. Sarebbe un alibi, perché io penso che più è stato l'approccio e capire dove eravamo. Tanti ragazzi dovevano capire la situazione del Genoa, e a volte questo mi prendo anche le responsabilità, non sono stato io, nonostante a dire queste cose qua anche la partita dopo la sosta è sempre quella più importante, perché abbiamo preso questo schiaffo. Deve essere uno schiaffo di salute, perché siamo giovani, però dobbiamo ripartire dal secondo tempo, perché rispetto alle altre, da quando sono qua io, questa squadra reagisce. Questa squadra reagisce, ha qualità, però non si deve innervosire, perché secondo me è una partita che potevamo recuperare, l'abbiamo dimostrato, però c'è un fatto che dobbiamo prendere meno gol nel calcio italiano.
4: Ciao Paolo, due cose. Volevo tornare sulla la prima, sulla mentalità, perché la Fiorentina nel primo tempo non è la sua Fiorentina, secondo me non è la Fiorentina di Vanoli. La Fiorentina di Vanoli per me è quella che si è salvata in modo eccellente qualche mese fa, che aveva una grande mentalità. Questa la mentalità non ce l'ha avuta. Quindi ti chiedo la prima cosa, se è una squadra troppo bellina, troppo pulita, e se invece debba diventare sporca e cattiva, perché il Genoa da questo punto di vista l'ha messa sotto almeno nel primo tempo. E poi volevo capire la formazione nel primo tempo, volevo capire Ulai in quella posizione, se lo vedi lì oppure è stata una necessità contingente, e se Beto, in che condizione Beto, perché Beto visto oggi, Paolo, francamente dovrebbe giocare Pellegrino sempre, se è questo. Sono stato brutale, ma l'ho detto, insomma, almeno ci siamo capiti. Grazie.
2: Adesso non bisogna guardare i singoli, secondo me bisogna, hai detto bene te, per costruire una mentalità anche l'anno scorso ci è voluto tempo, ci vuole tempo, bisogna capire dagli errori, però questa è una squadra giovane che ha voglia, che capisce anche in fretta, sicuramente l'ho detto quando abbiamo fatto questi tre risultati, di non illudersi, perché sicuramente saremmo incappati in qualche alti e bassi. Questo è un basso, d'approccio, ok? È un basso d'approccio, però questi ragazzi sono giovani e ti ripeto, li vedo ogni giorno e hanno voglia di fare qualcosa di importante. Ci vuole il suo tempo. Io devo essere bravo a insegnargli che cos'è la mentalità, ma la mentalità non è che la compri da un giorno all'altro, hai ragione. Oggi forse non abbiamo capito che cos'era il Genoa, che cos'era Marassi, ma questa è un po' una lezione che bisogna provare.
0: Così dunque Vanoli, poi tra poco ci ascoltiamo la seconda parte della sua conferenza. Anche Roberto da Bagnaripoli, ora poi domani ci torniamo anche all'interno di chi si compra su questo argomento, lui dice: quando una società imposta un programma con tanti giovani per ricostruire una nuova squadra, forse sarebbe più importante investire su un allenatore esperto e di categoria, e lui cita Allegri, Sarri, Conte, Mourinho, De Zerbi, e non su emergenti. Ora io non sono d'accordo sui due assunti di partenza, Roberto. Allora, numero uno, tu dici tanti giovani. Ora io spero, non ho motivi per dubitare, che possa esserci modo nella prossima conferenza stampa di chiedere un po' un chiarimento a Vanoli su questo, perché ne ha parlato Vanoli, ne ha parlato De Gea, ne parlate voi. In che senso una rosa con così tanti giovani? Ma che cosa intendete con giovani? Io ve lo richiedo, e magari glielo richiederò anche allo stesso Vanoli. Che cosa si intende con giovani? Giovani da un punto di vista di anagrafe, giovani da un punto di vista di inesperienza. Voglio dire, allora, Mastantuono è un giovane, sì, non conosce la Serie A, sì, siamo tutti d'accordo, però per essere un 2007 ha alle spalle un certo tipo di percorso con River e ha fatto un anno al Real Madrid. Ora, mi permetto, tutto il rispetto per il Franchi, un anno di Bernabeu, peraltro in una delle stagioni più difficili nella storia recente del Real, val bene una contestazione dopo una stagione complessa, ma mi viene da dire anche 5 stagioni complesse alla Fiorentina, se proprio si vuol parlare di un carattere forgiato in un certo modo. Quindi questa è la prima perplessità. E poi la questione dell'allenatore esperto. Ma chi ha detto che l'allenatore esperto di categoria sia adatto per una rosa come quella della Fiorentina? Cioè, voi pensate veramente che Conte con questa rosa avrebbe fatto tutt'altro rispetto a Vanoli? io vi seguo nel ragionamento, faccio per capire. Non credo che la questione sia l'allenatore. Ecco, nella partita di ieri sono d'accordo con Tommaso Loretto quando in apertura diceva che ci sono molte, molte, molte criticità anche in Vanoli. Però se vado a vedere il quadro d'insieme mi tengo un po' di perplessità ancora, e sono le stesse, lo sapete, di un po' di settimane fa su come sia stata costruita questa rosa. Non ne faccio tanto una questione di allenatore. Mi domando anche, lo domando anche a te Roberto, ma perché Allegri avrebbe dovuto arrivare ora alla Fiorentina? Perché Conte? Perché Mourinho? Cioè, voglio dire, andiamo a citare degli allenatori che sono comunque ancora al top della loro carriera, che sono allenare Napoli, Atalanta, Tottenham e Real Madrid. Cioè, li stiamo mettendo negli stessi discorsi della Fiorentina? Di questa Fiorentina? Di una squadra che non fa le coppe europee, quelle meritevoli della C maiuscola, da quasi 10 anni? Cioè, sono 16 anni che non fa la Champions. Io vi domando che cosa c'entra Allegri con questa Fiorentina, che cosa c'entra Mourinho con questa Fiorentina. Poi, se tra 2 o 3 anni la Fiorentina avrà impostato un percorso come quello dell'Atalanta, allora potrà anche cambiare il senso del discorso, ma ad oggi mi sembra invece che serva un po' anche una concezione brutale di quello che è oggi la Fiorentina. Sentiamo però dalla viva voce del capitano Viola, David De Gea, quelle che sono state le sensazioni in conferenza stampa dopo la sconfitta di ieri. Sentiamo De Gea.
5: No, il peccato è che, come ti hai detto, qualcosa era sbagliata, ma il peccato è che l'abbiamo parlato prima di andare in campo, e questo è un campo che le primi 15-20 minuti sono fondamentali. Abbiamo andato un po' in mezza strada, mezzo, la pressione non era veramente alta, veramente forte, e alla fine quando giochi contro una squadra che è un pochino in difficoltà, e giocare qua in questo stadio è tosto. Abbiamo preso 2 gol in 20 minuti e dopo è dura riprendere 2 gol. È vero che abbiamo fatto un gran secondo tempo, anche per me potremmo anche pareggiare, anche vincere se pareggiamo prima di mancando qualche minuto, ma siamo una squadra giovane, dobbiamo imparare subito di questi errori che abbiamo fatto oggi e andare avanti, perché lo so che il calcio non ti dà tempo, ma questa squadra ha bisogno di un pochettino di tempo per imparare, ma dobbiamo farlo prima possibile.
3: Ciao David, è chiaro che siamo soltanto all'inizio della stagione, però anche quest'anno la classifica continua a essere brutta. Avete un calendario terribile, non te lo devo ripetere, sai benissimo chi sono gli avversari prossimi. Che cosa serve a questa Fiorentina per affrontare Como, Inter, Atalanta, che sono squadre molto forti? Non avete l'Europa quest'anno che vi grava, però che cosa dovete tirar fuori a questo punto? Grazie.
5: Normalmente giocare contro le squadre più forti è più facile, no? Quando giochi contro squadre che volano la palla, che ti fanno una buona pressione, che sono squadre vere, lì penso che siamo una squadra forte, ma come ti ho detto continuiamo a essere una squadra giovane, anche queste 3 settimane sono un po' strane, non è una scusa, ma è un po' strano giocare dopo 3 settimane. Lo sapevamo che queste partite dopo della nazionale sono complicate, abbiamo fatto l'errore, abbiamo perso e ancora, come ti ho detto, abbiamo partite con 3 squadre forti e dobbiamo da domani iniziare a lavorare.
6: Ciao David, io ti voglio chiedere, l'hai detto più volte anche adesso, no? Che siete giovani, siete una squadra giovane, ma secondo te è solo questione di tempo? Cioè, nel senso, è il fatto che alcuni giocatori devono un po' adeguarsi a determinate situazioni, ti prendo Ulai che viene da un altro campionato e in GE è molto giovane, eccetera, o secondo te in questo momento c'è anche un po' qualcos'altro che un po' non fa ingranare questa Fiorentina? Grazie.
5: No, sicuro che abbiamo bisogno di tempo e anche come ti ho detto, queste partite che arrivano dopo di 3 settimane con qualcun giocatore che è arrivato un po' tardi, non è facile di preparare bene queste partite, ma anche per loro è lo stesso, non è nessuna un alibi, no? Ma dobbiamo siamo giovani, ma anche abbiamo fatto partite di buon livello, abbiamo giocato molto bene anche contro Napoli, contro Pisa abbiamo fatto grandi partite e dobbiamo, per me, continuare a lavorare. Io non sono preoccupato per come vedo la squadra allenarsi, per come vedo al mister, sono tranquillo, veramente mi piace quello che vedo in allenamento è sicuro che arriveranno le partite che giocheremo molto molto bene e faceremo punti e gioia per i nostri tifosi.
7: Ciao David, cosa dice il capitano, il più esperto della squadra, a questi ragazzi? Parli dopo la partita, parli a freddo, gli dici qualcosa dopo? Cioè, come si comporta il capitano, l'uomo più esperto, con questi ragazzi in queste situazioni? Grazie.
5: Dipende dalla partita, dipende un po' di tutto. Per me, essere capitano è essere un esempio, anche a volte senza parlare, no? Il comportamento, il rispetto e la forma di lavorare. Per me questo è essere un gran capitano, dopo parlare quando si deve parlare. C'è partite che qualcuna volta sei troppo caldo, no? È meglio aspettare, parlare. Anche a me piace parlare un po' individuale con le giocatore, anche con le giovani, per dare un po' di sapere come si senti, come sono. Ma dipende del momento, ma essere sempre lì, dare una mano a tutti e dare l'esempio a tutta la squadra.
0: Questo dunque De Gea. Intanto, per le due gare delle 15 ci avviciniamo all'intervallo. La Lazio è sempre più vicina ai 3 punti, lo possiamo dire con un po' di anticipo, non solo per il 2-0 che sta maturando, ma anche perché il Monza è in 10 per il rosso diretto preso, a proposito di Fiorentina, da Lucchesi. Invece resta il risultato di cui abbiamo parlato poco fa a Lecce, con il Bologna avanti 1-0 nel primo minuto di recupero, gol arrivato al 17° per merito di Orsolini. Con questi risultati la Fiorentina sarebbe al momento penultima a 4 punti insieme a altre 6 squadre, però con la peggior differenza reti, -7. Tra l'altro al momento Fiorentina e Monza sono le due peggior difese della Serie A con 14 reti subite. Manca ancora il tempo dell'Olimpico, manca Atalanta-Venezia, il Venezia ha preso 13 reti fin qui, e vedremo poi come andrà a svilupparsi il turno di campionato. Marco da Barberino scrive: Benve, stai provando a spiegare fisica quantistica ad un meetup dei 5 Stelle, auguri. E poi Quentin: mi dà fastidio Vanoli quando dice che lo aveva detto che i ragazzi sono giovani, poi a chi gli fa le domande dice sempre che hanno ragione. Ma può un allenatore cambiare radicalmente in 3-4 mesi? Non penso proprio. Benve, ovviamente c'entra di tutto un po', però è Vanoli che ha detto che questa Viola ha una gran bella rosa, mica ha detto che era inallenabile. La verità nel mezzo, manca qualcosa nella rosa, ma la mano di Vanoli non c'è, non lo avrei ripreso. Sì, però ragazzi, voi date per scontato che Grosso abbia detto che la rosa è inallenabile, perché una parte della situazione in essere ha fatto emergere una dichiarazione di questo tipo. È una presunta dichiarazione. Io non so più come ripetervelo. Cioè, poi altri colleghi avranno altre fonti. Io vi dico quello che risulta a me. Non ho capito però la parte in cui dice Vanoli che ha detto che questa Viola ha una gran bella rosa. E quindi? Cioè, non ho capito. Comunque domani ci sarà tempo e modo di riparlarne con calma. Non ricordo, Saretta, se abbiamo da ascoltare altri WhatsApp audio o meno. Sì, allora ascoltiamone due, così accontentiamo tutti.
8: Ragazzi, ma come si fa a parlare di Conference? Cioè, se fa 14 gol subiti in 6 partite, se ne è presi 6 in più dell'anno scorso, ci sta un punto in più dell'anno scorso e ci sta davanti 5 partite una peggio dell'altra. Io come si faccia a parlare di Conference in questo momento di Europa? Per me siamo fuori completamente dalla realtà, siamo fuori dalla realtà, perché se noi si dovesse fare 2-3 punti nelle prossime 5 partite e si ha 7 punti dopo 11 giornate e si parla solo ed esclusivamente di lotta per non retrocedere, quindi Lebene sta sui pezzo, fa punti e la squadra non sta parecchio zitti invece di fare l'intervista a destra e a sinistra, zitti e fare punti.
9: Buonasera Marco D'Assigna, io sono molto preoccupato dell'approccio, come dice lui, che dopo 3 settimane di pausa e che tu c'ha la possibilità di capire tante cose, anche se tu sei un po' lenta a arrivare a capire, chiunque poteva capire, da allenatore parlo, non noi da tifosi, però ecco, andare a Genova e vedere essere schiacciati da una squadra più che modesta, rimaneggiata, cioè con il coltello tra i denti, noi andare lì a fare la passeggiatina e mangiare le trofie e pesto, a me mi fa preoccupare parecchio, anche di questo allenatore, ti devo dire la verità, perché a prescindere dalle decisioni arbitrali, go buono, secondo me, poi torno a dire, io sono tifoso, però non è una scusa il go buono, cioè si è fatto una partita veramente orribile e io dubito seriamente che questo allenatore ci possa portare molto lontano anche negli anni. Un abbraccio e forza Viola.
0: Questo dunque il vostro parere, poi chiaramente tra poco altre due ore di diretta, quindi continuate a scrivere al 348-7513-933 anche con i vostri vocali oppure i vostri interventi allo 055-77-111-71, perché non si esaurisce qui evidentemente la diretta di Radio Firenze Viola. Antonio scrive, Antonio 61, a me non fa ridere la Fiorentina che costa 130 milioni e che perde con chiunque, fanno ridere i tifosi che ancora parlano di entrare nelle coppe. Ecco, io ribadisco sempre sulla metafora del golf che abbiamo usato prima con Tommaso Loreto, rimaniamo molto focalizzati su una buca per volta invece di guardare a chissà come saremo alla diciottesima, chissà se riusciremo a chiudere il primo giro sopra par, sotto par, in par. Ecco, una buca per volta, mi sembra che in questo momento porsi una domanda sull'Europa sia grave e soprattutto non risponda a quello che ad oggi è la fotografia della classifica. Sono 4 punti in 6 giornate, 0 con Grosso in 3 partite e 4 con Vanoli in 3 partite, quindi sì, c'è stato un cambio di passo, la Fiorentina ha mosso la classifica, però la sconfitta di ieri ha un peso specifico diverso, ecco, rispetto agli 0 al singolo o ai 3 punti che uno poteva portarsi a casa. Perché dopo una sosta di questo tipo non hai solo perso, ma hai deluso sul piano dell'approccio, delle motivazioni, del carattere. E questo è molto più grave rispetto a perdere una partita con merito o senza merito. Noi però prima di salutarci riascoltiamo proprio Paolo Vanoli, un altro estratto di quanto detto in conferenza stampa, e poi dopo un piccolo break la diretta di Radio Firenze Viola prosegue con il sottoscritto. Ci ritroviamo domattina a Chi si compra. Adesso Paolo Vanoli.
10: No, volevo mettere tre centrocampisti per, appunto perché mi aspettavo, se andiamo a vedere le statistiche, qua il Genova con questo stadio qua ha fatto sempre più punti in casa, quindi volevo mettere un po' più di tre centrocampisti un po' più puri. E Ulai mi serviva lì a sinistra per andare a prendere un po' Frendrup, che è un aggressivo, però non è stata una questione di tattica o non tattica, secondo me è stata proprio una questione di approccio, perché tra primo e secondo tempo ci sono state due Fiorentine diverse.
7: Salve mister, io lo so, lei ha detto non andiamo sui singoli, però è normale qualche domanda sui singoli. Voglio andare su due singoli, in Gie, come mai non è partito dall'inizio, visto che sembra un giocatore in palla, ha fatto gol anche in nazionale. E poi sulla difesa, come mai Pongracic è passato da essere titolarissimo lo scorso anno, giocato il mondiale con la Croazia, oggi fa la quarta scelta? Cioè, lei ha battezzato una coppia Dragusi Ranieri, quindi si va avanti con loro, si lavora con loro, si sbaglia con loro, oppure siamo ancora in lavoro in corso, perché la difesa oggi soffre malettamente tutte le partite?
10: Ma sicuramente, allora Pongracic intanto non è mai stata una quarta scelta, sicuramente Pongracic è rientrato da un mondiale, è rientrato, abbiamo parlato, ha fatto fatica, poi queste 3 settimane si sperava che rimanesse a casa, invece non è rimasto, è andato in nazionale, ha giocato poco e ho messo in campo i giocatori che sono stati con me, quindi Pongrano assolutamente è un giocatore che con me l'anno scorso ha giocato tanto e sapete quanto ci credo, però posso dire che Vieri quando è entrato ha fatto veramente bene, infatti non ho messo Pongra perché Vieri era mancino e mi permetteva di fare le giocate dentro, ecco, è tutto lì, però non è vero questo. Poi l'altra domanda, scusa. Ah, in Gie era perché giustamente a volte la partita la prepari anche dopo le 5 sostituzioni nel corso della partita, ed è l'unico giocatore degli attaccanti che era capace di attaccarmi alla profondità. Quindi se la partita la provi in una maniera, dopo ti vanno in un'altra, però Gnonto ha fatto una buona partita e penso che anche Franco, nonostante il viaggio, abbia dimostrato di essere un grande professionista, essere presente, però ripeto, non è stato oggi il singolo, cioè quei 30 minuti è stata proprio una situazione collettiva, un approccio veramente sbagliato, però dobbiamo guardare avanti e lavorare tanto, sappiamo che dobbiamo lavorare tanto.
11: Mister, buonasera. Proprio parlando di Mastantuono, lo abbiamo visto un po' in difficoltà, anche lui deve crescere per capire le marcature con il nuovo regolamento, adesso si gioca molto più con le mani addosso, ha subito dei falli che indubbiamente l'anno scorso andavano fischiati, quindi nella fase di crescita, soprattutto suo, che viene da un altro campionato, c'è anche da capire il metodo arbitrale. Grazie.
10: Ma io penso che ci sono dei giocatori come lui, come Ulai, come altri giocatori che devono capire il calcio italiano. Quindi però lo sai cos'è, se non li fai giocare non lo capiscono, quando li fanno giocare è perché gioca. Sono tutte situazioni che i giocatori passano, crescono attraverso le esperienze. Se noi guardiamo i giocatori che sono cresciuti con me l'anno scorso, Fagioli, Indur, questa gente qua, sono passati attraverso delle esperienze importanti. Quindi Franco è un giocatore importante, con una qualità importante, che la sua difficoltà, come è stata quella per Fagioli, cioè quando diventi un giocatore importante devi fare un altro step, non ti puoi lamentare, sei visto dagli altri come un giocatore importante, ma questo è uno status, cioè se vuoi diventare il migliore devi anche sapere gestire il tuo status. Quindi dalla partita di Franco non era una questione di, per me un argentino ha fatto tutto quello che doveva fare e giustamente un giocatore importante che ha qualità deve anche saper passare questo momento, magari farlo in maniera diversa, perché, ma quello è la sua maturazione.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Ansia per il Papa, i medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato, ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è programmato per i prossimi giorni, ha annunciato all'Angelus. Il tempo previsto per il ricovero post-operatorio è di circa una settimana, ha precisato il portavoce vaticano Matteo Bruni. Al momento l'agenda del Papa resta invariata, a parte gli appuntamenti immediati della prossima settimana. Sarebbe anche confermato il viaggio apostolico programmato per novembre in Perù. Vicinanza e solidarietà dalla Premier Meloni e dalla politica.
3: Bufera Reggio Emilia, dopo che la società Reggio Children, capitale misto pubblico-privato, avrebbe chiesto ad insegnanti israeliani e americani che volevano partecipare a un programma sull'educazione della prima infanzia di sottoscrivere, in quanto ebrei, una dichiarazione di dissociazione dalle azioni del governo israeliano. Richiesta prontamente rifiutata dalla delegazione di insegnanti che ha rinunciato alla visita in città. L'antisemitismo non è la nostra storia, ci auguriamo di chiarire l'equivoco. La replica del sindaco di Reggio Emilia Massari.
4: La Premier Meloni condanna con fermezza gli attacchi degli Houthi che hanno colpito l'aeroporto di Riyadh. Sono vicina all'Arabia Saudita e alle famiglie delle vittime. Gli attacchi contro i civili e le infrastrutture sono inaccettabili e devono cessare. L'Italia continuerà a lavorare con i partner della regione per ridurre le tensioni, afferma la presidente del Consiglio dopo il raid di ieri che ha causato almeno 12 morti e centinaia di feriti. I ribelli yemeniti filo iraniani continuano però a lanciare minacce contro gli aeroporti e lo spazio aereo sauditi, ad eccezione delle città sante della Mecca e di Medina.
3: Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, hanno perso la vita, oltre 116 risultano dispersi in seguito al naufragio di un'imbarcazione avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre a largo di Gibuti, fa sapere l'ONU. Secondo i sopravvissuti, l'imbarcazione trasportava 350 persone. Le squadre dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni sono al lavoro insieme alle autorità locali per fornire assistenza. Il numero delle vittime sembra destinato tragicamente a salire.
4: Un numero impressionante di sparizioni di gatti che da settimane allarma i residenti di Sedico nel Bellunese e dei comuni confinanti. Saliti a 51 i casi. I proprietari dei felini si sono rivolti alle forze dell'ordine e hanno fatto rete tappezzando il paese di volantini e lanciando appelli social. Tra i residenti c'è preoccupazione, soprattutto dopo che giorni fa erano state ritrovate alcune carcasse di gatti. La procura ha aperto un'inchiesta per tentare di far luce su una vicenda a dir poco anomala.
3: La Formula 1 a Marina Bay, il Gran Premio di Singapore, 17ª gara del Mondiale 2026, e a trionfare Max Verstappen davanti alle Ferrari di Leclerc e la Mercedes di Kimi Antonelli. Quarto posto per Norris, mentre la quinta posizione la Sofia Piastri all'altra rossa di Hamilton.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
5: Oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
0: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
6: Viola Weekend dopo il ritorno della Fiorentina in campo e della Serie A. Buon pomeriggio da parte di Ludovico Mauro, della redazione di Radio Firenze Viola, che vi dà nuovamente il bentrovati in diretta. Inizia la trasmissione che vi accompagna ormai da anni, il fine settimana a tinte viola, due ore di Viola Weekend col sottoscritto e con la splendida Viola Ronchi. Ciao Viola.
7: Buon pomeriggio Ludovico e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
6: E grazie già in anticipo per essere con noi, vi ringrazio perché aspettiamo ancora di più del solito i vostri pareri all'indomani di una Fiorentina che è tornata in campo per la sesta giornata di campionato, sconfitta purtroppo 2-1 sul campo del Genoa. Una Fiorentina che oltre ad aver perso non ha convinto, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento, dell'approccio, essenzialmente della prima parte di gara, che ha lasciato molto a desiderare per quanto riguarda gli uomini di Vanoli. Lo ha detto lo stesso tecnico della Fiorentina nel post gara, l'hanno detto anche i protagonisti che riascolteremo nel corso di questa trasmissione, dove analizzeremo in lungo e in largo che cosa è stata la gara di Marassi e che cosa ci può dire il futuro prossimo della Fiorentina, considerando che l'ottobre e la prima metà di novembre fino alla sosta avevano in programma per la Fiorentina l'appuntamento di ieri e ora soprattutto un tris che vede Como, Inter e Atalanta di fronte alla Fiorentina prima di giocare col Sassuolo e poi chiudere con la Juventus prima della sosta, quindi su 5 gare 4 di assoluto livello.
7: Questa era una grande opportunità, per esempio quella di ieri contro il Genoa, sarei votata un po' un fallimento dal punto di vista, secondo me, di tutti i reparti, soprattutto nella parte difensiva, ma anche centrocampo, attacco, tutto. Non ho visto aggressività, non ho visto continuità, perché non puoi prendere due gol nei primi 15 minuti e poi dopo reagire nel secondo tempo, quando ormai è troppo tardi. Quindi c'è bisogno di grinta, carattere, aggressività. Mi è apparsa molto disordinata questa Fiorentina di Vanoli.
6: Andremo a parlarne per due ore abbondanti con Ludovico Mauro e con Viola Ronchi, che appunto vi hanno dato il benvenuto nel Viola Weekend. Per quanto riguarda il resto del palinsesto sportivo del weekend, e quindi non della nostra redazione, visto che ci piace sempre aprire queste due ore ricatalogando un po' gli appuntamenti clou, si è chiuso da poco il Gran Premio di Singapore in Formula 1, che ha visto vincere Max Verstappen. Peccato per la Ferrari di Leclerc, che aveva un gran passo gara e che poteva ambire anche a qualcosa in più, ma comunque un ottimo secondo posto. Kimi Antonelli chiude il podio. Andando invece sul mondo del calcio, sono da poco ricominciate le gare delle 15, mi riferisco a Lecce e Bologna, che hanno visto chiudere il primo tempo sullo 0-1 con un grande gol di Riccardo Orsolini, per la gioia anche dei fantallenatori e per al contrario la tristezza di chi l'ha subito contro, come il sottoscritto, se dovessi dirtela tutta. E all'Olimpico invece Lecce e Monza hanno ricominciato da poco 2-1 per i biancocelesti, con il Monza che tra l'altro è anche un uomo in meno per l'espulsione di Lucchesi, ex Viola. Fra l'altro Tavares e Isaksen per la squadra di Gattuso i marcatori, Goglicizze in apertura di secondo tempo ha accorciato per i Brianzoli. La Serie A prosegue questa domenica con Sassuolo-Milan alle 18 e vi daremo conto delle formazioni ufficiali della sfida. Cagliari-Juventus stasera, domani Atalanta-Venezia alle 18:30, Torino-Udinese alle 20:45. Tra l'altro stamattina, giusto per terminare il menù di questa trasmissione, c'è stata anche la Primavera, che ancora non trova la prima vittoria in campionato, 1-1 con gol di Croci, ancora sul tabellino dei marcatori, contro il Parma stavolta, e ci riascolteremo le parole di Andrea Azzoli dopo la partita e faremo il punto anche sull'Under 20 Viola. Io vado invece dalla mia Viola, che è qua accanto a me, anche perché finora ho già parlato troppo.
7: Sì, abbiamo qualche messaggio.
6: Andremo piano piano a prenderlo. Intanto ti direi, abbiamo assistito ieri a una ripresa che non ci aspettavamo per quel che riguarda la Fiorentina. Prima di entrare a gamba tesa sulla partita, tu sei stata a Scandicci ieri per per la fiera di Scandicci con noi di Radio Firenze Viola, che eravamo lì con lo stand dal primo pomeriggio fino alla sera. Abbiamo seguito insieme la partita, Luca Calamai e Giancarlo Antonioni hanno presentato il libro.
7: Sì,
6: è stato un bel appuntamento.
7: Sì, molto. Noi ci trovavamo al padiglione Resistenza, alla fiera di Scandicci, c'è stato tantissime persone. Tra l'altro abbiamo intervistato i nostri tifosi chiedendogli dei pareri sui vari giocatori, sull'andamento della stagione dei vari giocatori, tra cui Fagioli, Mastantuono. Poi appunto a breve pubblicheremo un reel su Instagram, quindi mi raccomando andateci a seguire per vederlo su Firenze Viola. E ci sono state molte persone, io ho visto all'inizio ovviamente prima della partita un grande entusiasmo intervistando i tifosi per questo contenuto social, poi dopo andandogli a fare altre domande dopo la partita ho visto veramente i tifosi rimanerci male male male, perché tutti si aspettavano un'altra prestazione, ma anche dal punto di vista anche della formazione schierata fin dal primo minuto, cioè nessuno si aspettava una formazione del genere dal primo minuto. Quindi comunque
6: siamo quindi stati... tu essendo lì hai captato diciamo dello scetticismo nei confronti di Vanoli soprattutto per la formazione
7: sì,
6: iniziale.
7: Sì, tutto è partito dalla formazione iniziale, appunto sul fatto, molti hanno ribadito Beto Pellegrino, tutti praticamente mi hanno detto questa cosa, poi ovviamente hanno anche ribadito la coppia Fagioli-Ulai, Gnonto sulla, insomma, sulla parte sinistra, insomma, però la maggior parte delle cose alla fine è stata quella di Beto al posto di Pellegrino.
6: E diciamo che la gara di ieri ci lascia, ahi noi, tanti spunti negativi di cui parlare oggi. Sicuramente si parte dalle scelte iniziali che non hanno convinto affatto. Oltre a quelle poi c'è stato, secondo me, il problema maggiore, quello di un atteggiamento davvero inspiegabile e fortemente da condannare dal punto di vista del collettivo, perché dopo 3 settimane di sosta, che tra l'altro arrivavano dopo 2 gare di buone indicazioni, la vittoria a Venezia e la buona, più che buona prestazione col Napoli, la Fiorentina tornava in campo dopo aver potuto anche lavorare bene per Vanoli, che era subentrato a stagione in corso, e in vista di un trittico così difficile come quello che affronterà la Fiorentina scende in campo con un piglio disastroso, perché il Genoa per un tempo e anche qualcosa in più andava al triplo della Fiorentina,
7: sì.
6: E come ha detto Fagioli nella storia Instagram, che poi ha rimosso dopo la partita, ha nettamente meritato di vincere. Ecco, questo non doveva accadere, assolutamente.
7: No, no, assolutamente. Infatti la prima cosa che ho detto iniziando la trasmissione di oggi è la continuità. Avevamo iniziato un ciclo con il nuovo allenatore positivo e ieri si è riputato un fallimento la partita di ieri, perché appunto ho visto una squadra troppo lunga, una fase difensiva anche incapace di gestire i movimenti appunto degli attaccanti del Genoa, e non ho visto quell'aggressività. All'inizio è come se siamo scesi in campo tanto perché dovevamo scendere in campo, quando in realtà era una partita fondamentale, guardando poi alle partite successive che ci aspettano.
6: Eh sì, anche perché appunto abbiamo detto di una Fiorentina che andrà incontro a un mini ciclo pesante, e oggi un tifoso ha anche tutto il diritto di essere un po' preoccupato, non sul fatto che la squadra non salga di ritmo o comunque non aumenti la qualità del suo calcio, perché su questa Fiorentina abbiamo detto tutti che le potenzialità sono indiscutibili.
7: Sì, sull'individuo sì, ma nel collettivo ieri no.
6: Quanto sul fatto che la Fiorentina ora affronta appunto in serie Como, Inter e Atalanta, e al termine di queste 3 saremo alla 9ª passata di campionato. La Fiorentina oggi ha 4 punti. Se racimola poco in queste 3, ed è un rischio che purtroppo è molto alto, si rischia di vivere un'altra stagione, io non voglio dire tragica come quella dell'anno scorso, però molto più anonima, spenta, perché comunque poi avremo il Sassuolo e la Juve che chiuderà il ciclo prima della prossima sosta, e a quel punto saremo all'11ª giornata, cioè non siamo più alle battute iniziali. Questo mese qua dirà molto sulla stagione che poi ci aspetteremo nei restanti 2/3, perché se la Fiorentina fa veramente pochi punti, come purtroppo è anche possibile, le ambizioni inevitabilmente verrebbero un po' ridimensionate, perché non è facile poi tutte le volte risalire la china. Già l'anno scorso è stata un'annata estenuante e si è sfiorata la tragedia, il dramma a livello prettamente calcistico. Quest'anno nessuno vuole ancora gridare agli allarmismi, però c'è da stare attenti perché il calendario non è affatto bello, la situazione non è affatto bella, e la Fiorentina è chiamata a battere un colpo per darsi una mossa. Ora andiamo a parlare anche col primo ospite della trasmissione, con cui ci mettiamo in contatto, e lo chiedo all'ottima Sara Mastrosimone, che ringrazio per curare la parte tecnica al di là dal vetro. Poi Viola, andremo molto anche sui messaggi.
7: Sì, ci sono tantissimi messaggi.
6: Sono
7: i
6: sicuro.
7: I tifosi sono arrabbiati.
6: Come dargli torto, sono sicuro che da casa hanno tanto da dire. Dicevamo degli spunti che andremo a utilizzare per parlare con gli ascoltatori. C'è anche da parlare di alcuni singoli. Vedi Olai, vedi Beto, vedi Ranieri, che aveva firmato il rinnovo nei giorni scorsi e ha messo in atto una prestazione veramente disarmante.
7: Sì. Infatti, in base anche al giornale di stamani, è quello che ha raccolto i voti più negativi, Ranieri. 4,5 ho visto. Insomma, gli altri più o meno sono stati tutti sul 5,5, però Ranieri 4,5. In effetti ha fatto veramente una prestazione non a livello suo delle solite partite quando gioca.
6: Sì, un po' al di sotto rispetto agli standard. Poi Ranieri non è Beckenbauer, però, no. Però si è visto però meno di quanto possa perlomeno dare un onesto difensore,
7: sì,
6: come Luca Ranieri.
7: È l'unico.
6: Nel senso che ci rifiutiamo di pensare che sia questo. Poi
7: certo,
6: nessuno pensa appunto che si tratti di Cubarsì, però no. Ranieri è un po' di più di questa,
7: sì,
6: roba qua.
7: Ma infatti la differenza è che lui è uno dei pochi giocatori della Fiorentina che quando scende in campo scende con grinta, si vede che fa veramente la parte sua, sa fare bene più o meno. Ma invece ieri proprio era disattento.
6: Mario Senerani di Radio Firenze Viola, Lady Radio Re TV 38, come sempre con noi. Ciao Mario, buon pomeriggio.
7: Ciao Mario.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
6: Reduce Mario dalla trasferta di Genova, tu eri in tribuna stampa ieri a commentare la partita, sei stato lì, hai vissuto anche il post gara con un Vanoli deluso in sala stampa. Noi Mario stavamo ripartendo dal tema principe che ci lascia la giornata di ieri, ossia questo famigerato approccio di cui hanno parlato gli stessi protagonisti dopo la partita. Dopo 3 settimane di sosta, vedere una Fiorentina che tra l'altro proveniva da 2 gare fatte bene, vederla succube del Genoa per 45-50 minuti abbondanti, insomma, è stato un segnale davvero brutto per gli occhi. Tu nell'analisi ripartiresti proprio da questo, o secondo te ci sono più altri problemi da analizzare?
8: No, i problemi sono diversi, però il principale secondo me è proprio la mancanza di mentalità. Io sono molto deluso dalla partita ieri proprio per questo, perché ho la sensazione, e quello che ho detto anche a Vanoli in sala stampa, e lui mi sembra abbia dato anche ragione, nel senso che gli ho detto soprattutto il primo tempo non era la squadra di Paolo Vanoli, perché Paolo Vanoli pregi e difetti, però l'anno scorso si è salvato la Fiorentina è perché è riuscito, no, a dare, a profondere quel tipo di mentalità che era necessaria per salvarsi. Ora quest'anno parla di salvezza vedendo conto che è profondamente sbagliato, no? Però lui stesso lo ha detto a Venezia, no? Quella serata di Venezia ormai un mesetto fa. Però non vorrei che qualcuno nella Fiorentina si fosse un po' montato la testa, cioè non vorrei che nella squadra si pensasse questa è una squadra che può giocare in punta di fioretto. No, questa è una squadra che ha molta qualità, ma deve giocare prima di spada che di fioretto. È mancata la mentalità. Io, se potessi trovare degli aggettivi che identifica la Fiorentina è una squadra di Bellini, tutti puliti. Bellini invece ha bisogno di giocatori più sporchi, più cattivi agonisticamente parlando, più feroci. Ecco, non vorrei qualcuno non avesse capito, e molti non avessero capito. Ha fatto bene Vanoli a intestarsi la colpa, perché è lui che doveva spiegare l'approccio alla squadra, evidentemente non ci è riuscito, perché è inaccettabile. Cioè il Genoa era messo con l'acqua alla gola, forse di più, no? Perché aveva fatto un punto in 5 partite, non aveva mai vinto in queste 5 partite,
6: sì, un pareggio e 4 sconfitte.
8: Esatto, veniva da 5 partite consecutive a Marassi senza vittoria. L'ultima era stata il 12 aprile 2026 col Sassuolo, avevano vinto 2-1 i rossoblù, e la squadra che aveva segnato in questo campionato meno reti di tutti, 3, quindi numeri più che negativi. Pronti via Il Genoa, con i propri limiti, per carità, per la prima volta ha risposto alla difesa a 4 quest'anno, ha dimostrato un'aggressività, una ferocia, una determinazione sulle prime palle, sulle seconde palle, su tutte e due. La Fiorentina lì in campo come un guscio in mezzo al vento. Poi è vero che tra il 41esimo e il 45esimo ha creato 3 occasioni, diciamo quella clamorosa e l'errore di Ulai, no? Poi c'è il coppio testa di Ranieri e il bel tiro di Massantono respinto da Bilov, il portiere olandese. Poi il resto zero, cioè per 41 minuti la Fiorentina non è esistita su campo, e questo non è accettabile. Poi si può arrivare anche, ne parliamo, delle colpe che può aver avuto Vanoli nel redigere una formazione che poi non ha trovato efficacia in campo, tutto quello che si vuole, ma se io ti dico, ma voi chi salvereste nel primo tempo la Fiorentina ieri? Io nessuno, e quindi è chiaro che non può essere solo un problema di assetto, di modulo. Beh, è un problema di proprio di interpretazione. Ho la sensazione che questa squadra si senta molto bella, molto affascinante, molto leziosa, e non ci siamo.
6: Sì, anche perché ieri hanno dato anche un po' l'impressione, Mario, no, di essere un po' sicuri, un po' leziosi. Cioè il Genoa ha dato dal primo minuto l'impressione di essere una squadra cattiva che voleva prendersi in tutti i modi questi 3 punti. La Fiorentina ha dovuto prendere 2 schiaffi per poi svegliarsi.
8: Io non vorrei che si rendesse necessario a un certo punto una frase da parte della critica dei tifosi: lottiamo per salvarci, perché io non lo credo questo. Mi rifiuto di pensare a una squadra che ha, voglio dire, Fagioli, Olai, Ingie, Mastantuono, Dragusin, debba pensare Gonzalves, debba pensare a salvarsi. Ma forse se continuano così, perché, allora, siamo onesti, se non fosse la Fiorentina di questi acquisti, fosse una Fiorentina un pochino più normale, dopo 4 sconfitte in 6 partite con 14 gol presi, cosa dovremmo scrivere e dire noi? Sono 2,33 a partita, e si ritorna all'anno scorso, no? Con la media così si retrocede, non è che si lotta per qualcosa di importante. Quindi secondo me è un problema di testa e di approccio. Oltretutto c'è l'aggravante che hanno fatto 15 giorni, no, di duro lavoro al Viola Park, se non sbaglio, per cui ho 15 allenamenti, ora non mi ricordo, no, 15 giorni, 15 allenamenti, di cui molti doppi, insomma hanno fatto un lavoro duro e niente è rimasto, ma un campanello d'allarme era suonato sabato scorso con la partita alla Primavera, perché il primo tempo era fino a 2-0 per i ragazzini viola, e so che Vanoli nell'intervallo si era arrabbiato tantissimo con i suoi, e mi risulta che nel secondo tempo Andreazzoli abbia dato anche fondo alle riserve e a formazione Primavera, e la Fiorentina poi ha vinto 6-2. Quindi il primo segnale era venuto fuori lì, che c'era qualcosa che non andava, eppure c'era ancora tutta una settimana davanti, no? E quella settimana non è stata sufficiente, quindi sicuramente Vanoli ha le proprie responsabilità, perché lui è il capobranco, su questo ci piove. Però ripeto, non vorrei che questi calciatori, insomma, sciabolassero un po'. Io non ho, anche nel riscaldamento non ho visto tutta questa concentrazione, non lo so. Ci sono dei dettagli, anche quando sono saliti, quando sono scesi in campo, no? Per carità, ora io non voglio passare da bacchettone, da bigotto, capisco che calcio è cambiato, però Ulai era lì che è entrato in campo, no? Era ancora con la tuta, le auricolari, ballava, ha fatto un balletto lì sotto la tribuna, non lo so, io sarò all'antica, però io penso che nelle 2 ore che la partita bisognerebbe, però mi dicono oggi che i calciatori si distraggono con la musica, cioè
6: sì, poi ognuno ha il suo modo di preparare la partita, ma nessuno infatti vuole già fare un processo alla Fiorentina, Mario, però è grave l'approccio che ha avuto ieri la Fiorentina alla partita.
8: Sto parlando
6: grave
8: di mentalità,
6: certo.
8: Poi vogliamo parlare di Ulai trequartista che non mi è piaciuto, ne possiamo parlare, non mi sembra solo a me, perché leggendo un po' oggi vari commenti in giro, quindi quello può essere responsabilità dell'allenatore. Poi si può parlare di questi due terzini, Jimenez e Valdepeñas, che sono bravi a spingere, ma quando c'è da difendere ci sono delle difficoltà. Si può parlare di Beto. Oggi, ragazzi, tra Beto e Pellegrino non ci può essere dubbio, ed è vero, Pellegrino, io sentivo voi che parlavate di Ranieri, ha fatto una partita brutta, molto brutta, sono d'accordo. Quant'è il voto di Ranieri? 4,5. E Beto quant'è? 4. Non l'ha proprio toccata la palla. Poi, insomma, francamente questo tentativo di rovesciata c'è anche un po' sfinito, no? Voglio certo. dire, tre volte tenta la rovesciata.
6: Sì, sì. Cioè, è diventato un meme ormai anche sui social.
8: Bisognava da Bologna a farsi spiegare un paio di cose da Orsolini, oggi ha fatto un gol in mezza rovesciata, pazzesco, per dire, no? Ma insomma, quindi, ma ora al di là delle battute, quindi c'è tutta una serie di cose. Infatti Vanoli ne ha parlato dopo la partita, sollecitato le nostre domande, la mia è stata, voglio dire, ancora più indirizzata proprio a questo discorso della mentalità. Io non vorrei che loro dopo Venezia, dopo la dichiarazione di Vanoli, avessero pensato ullalà, si lotta per l'Europa League, ma non è così.
6: Sì, sì, non è tutto scontato. Tra l'altro, Mario, accennavi a Ranieri, proprio Viola sì. voleva portarti sul
7: sì,
6: tema.
7: Ti volevo portare sì. sul tema Ranieri e chiederti un parere. Insomma, ti volevo chiedere appunto sul gol del 2-0, è stato un errore individuale secondo te da parte del giocatore o è stata una situazione già compromessa prima da... insomma dagli altri giocatori?
8: No, è stata compromessa, il gol del raddoppio è quello che poi arriva per la palla con il centrocampo saltato in pieno a Osmeich, mi sembra che Dragusin non riesca a chiudere a metà da tre quarti, lui va a rifugiarsi verso la linea di fondo e mette una palla però in rasoterra, era sotto di me, l'ho vista bene, dritta per dritta, e ha bucato il pallone Ranieri.
6: Sì, sì, completamente, sì, completamente. Sì, cioè, poi ragazzi, scappano anche tardi sull'imbucata in
8: sì,
6: profondità.
8: Ho capito, ma
6: però dopo certo c'è un buco vistoso di Ranieri.
8: Hanno sbagliato tutti, ma insomma se lui la butta anche in calcio d'angolo, diremo, mamma mia, hanno costretto Ranieri a buttare la palla in calcio d'angolo.
7: Sì, ci sono state delle distanze sbagliate già da prima, per questo.
8: Sì, ma guarda Viola, era tutto sbagliato ieri, tutto sbagliato. Il primo tempo della Fiorentina si è agganciata, a me sembrava la Fiorentina di Grosso ieri, ve lo dico sinceramente, non uno, due, tre passi indietro, ma senza il minimo dubbio, senza il minimo dubbio, capito?
6: Sì, sì, sì Mario, ma infatti noi dicevamo non vogliamo già ora sparare sentenze sulla Fiorentina, anche perché sarebbe ingeneroso, però è grave ed è da sottolineare la mentalità, come l'hai chiamata te, l'atteggiamento, l'approccio, come l'hanno chiamato loro dopo la partita, con cui sono scesi in campo, perché è allarmante dopo 15 giorni di sosta, 3 settimane insomma, e sapendo che calendario poi ora vai ad affrontare. Tra l'altro Mario, a livello tattico accennavi anche a Ulai, noi abbiamo passato una sosta intera a dire ma Ulai e Fagioli, Ulai e Fagioli, Ulai e Fagioli, alla fine ieri c'erano, ma non proprio, perché Ulai è stato messo trequartista. La sensazione su Ulai di oggi è che sia un giocatore, sì, magari anche carino, brillante a livello tecnico, ma non per giocare fra le linee, quanto di più magari da play o da mezzala, che i ruoli sono anche i ruoli con cui ce l'hanno descritto quando è stato comprato dal Trabzonspor quest'estate. Cioè, non ti ha un po' stupito lui messo lì, oltre poi alla gravità della sua prestazione? Che
8: io
6: poi
8: ce l'ho chiesto a Vanoli e lui mi ha detto non ha giocato di qua, ti sta giocato mezzala e voleva rimpolpare il centrocampo perché ci voleva equilibrio. Io francamente l'ho visto molto alto, l'ho visto molto alto, può darsi Vanoli la BS fa la mezzala e lo andasse a fare il trequartista, non lo so, vedevo che usciva su Fendo, poi su Traoré, ma in realtà, ma guarda, ti voglio dire senza voler rivendicare dei meriti, assolutamente non ho, ma ieri in Radio Cronaca diretta con Lady Radio insieme a Duccio Mazzoni e dopo 10 minuti, ma ti potrei dire 7, mi sono permesso di dire o la Il in quella zona mi sembra non stia toccando palla, proprio si vedeva che era un pesce fuor d'acqua, era completamente fuori posizione. Lui mi sembra che sia uno debba partire all'altezza di dove gioca Fagioli, poi oggi ho letto già delle sentenze, non possono giocare insieme loro due, io non lo so. Io penso che possano ancora giocare insieme, ma è chiaro che bisogna che Ulai capisca dove si trova e bisogna che soprattutto la mentalità cambia.

0: Andiamo, vai pure avanti con l'analisi.
1: E quindi nulla, dicevo.
0: Parlavi del ciclo in cui la Fiorentina era messa male, in cui ci fu anche Sassuolo, eccetera, eccetera.
1: E dissero, allora del giorno il primo punto non ce ne frega nulla di come si gioca, ma di quanti punti facciamo. No, Fatà ha pareggiato, perdonami, Fatà.
0: Sì, su dicevo, uscita sbagliata di Fessina, sì.
1: Sì, è un ragazzo giovane, secondo me molto promettente, il suo Fessina è stato premiato anche se alla Fondazione Galli, però insomma è all'inizio e si è stato anticipato da Fatà.
0: Certo.
1: Non è uscito convinto, vero, stavo rivenendo anch'io.
0: Sì, sì, comunque confermato, 1-1 al Via del Mare.
1: Sì, quindi dicevo, e qui lì fu detto, basta, non pensiamo più a come si gioca, pensiamo a fare punti che si retrocede. Bisogna essere sporchi, e qua, mai belli, mai bellini, mai nulla, sporchi e basta e vincere. Poi in realtà la Fiorentina zitta zitta, come si è detto altre volte, 2-3 partite belline l'ha tirate fuori, no? Penso quella di Como, quella di Bologna, quella di Torino con la Juve. Ora quella di Torino con la Juve, voglio dire, era già tranquilla, no? Per cui era a posto, però perché la Fiorentina praticamente si è salvata quando ha perso a Roma in quella partita tremenda, ha perso 4 gol, ha perso a Cremonese, per cui quindi, però insomma, diciamo, quell'altra invece era in piena pagare, ma poi la Fiorentina giocava di spada. Ora questa può giocare di fioretto, ma non ha l'anima questa Fiorentina di quella dell'anno scorso, ma nemmeno per idea. Poi sono stati cambiati tanti giocatori, quindi io non rinnego quanto detto scritto, è una Fiorentina che ha molta qualità, ma la qualità non basta. Io con la qualità ho visto retrocedere la Fiorentina nel 93, no? Per cui insomma non può essere sufficiente. Ecco perché ti dico, c'è un problema più grave che quello. Poi è chiaro che bisogna capire se deve giocare Viero Ranieri, bisogna capire a sinistra o a destra come ci si mette, bisogna capire se Olai può giocare con Fagioli o no, bisogna capire se deve giocare a Pellegrini e non Beto. Per ora Beto siamo a zero, ragazzi. Cioè, se Beto doveva essere sostituto di Ken, non che Ken stia facendo nulla a Como, pure anche infortunato, però insomma doveva essere come Ken o più forte di Ken, ma Beto per il momento mi sembra la strusci poco la palla.
0: Eh sì, è un altro tema evidentemente della giornata di oggi. 348-7593933 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055-77111-71 se volete intervenire in diretta. Mario, abbiamo già tanti messaggi perché la gente oggi vuole parlare, come era prevedibile,
2: sì,
0: giusto
2: alcuni.
0: Viola?
2: Sì, allora Gabriele ci dice: i segnali arrivano dall'alto e con un presidente che va in campo a festeggiare una vittoria fatta di tanti errori difensivi contro l'ultimo in classifica. Che tipo di mentalità dovremmo sperare? Poi Emanuele ci dice: ma questa squadra è possibile che sia stata sopravvalutata e costruita davvero bene? Quindi responsabilità anche di Paratici, si può sempre additare l'allenatore. Poi Silvano ci dice: 120 milioni per avere un punto in più con le solite partite del campionato passato, che tristezza.
0: Vabbè, oggi è il giorno un po' come spesso accade a Firenze del disfattismo. Mario, ti viene in mente qualcosa leggendo questi messaggi?
1: No, che la squadra possa essere sopravvalutata può anche darci, da me in testa, però insomma io continuo a pensare che questi giocatori siano forti, ma Santoro è un giocatore forte, Gio è un giocatore forte, sono molto giovani, quindi la gioventù ha solo pregi. Voi due siete giovani, no? E avete solo pregi. L'unico difetto che avete, ma se no sareste dei marziani,
0: la mancata esperienza.
1: È la mancata esperienza che porta alla continuità, no? Perché se è continuo andrà esperienza di solito. Quindi questa è l'unica cosa. Poi si può anche ragionare, voglio dire, su una Fiorentina modello Biancaneve e Sette Nani, nel senso che davanti c'era Nulai, c'era Mastantuono, dall'altra parte c'era Jimenez, Fagioli che non è un gigante, va bene, ma insomma, e quindi è anche vero che lì in quei casi lì, con questi piccoletti, o fai viaggiare la palla velocissima e vai all'uno contro uno, allora anche Marcantoni dietro tipo Ostigar, no? Possano andare in difficoltà. Ostigar ha vinto nettamente il duello con Beto, che è un altro peso massimo. Però quando c'è tutti i piccoletti, cioè o riescono a fare quel tipo di gioco, se no diventa dura. Quindi io lascerei il distattismo e il catastrofismo a casa, però non si può non negare che ieri è stata veramente una brutta pagina. Adesso, cioè, questo ritornare indietro improvvisamente al prima di Venezia è una cosa che francamente non ci aspettavamo. Poi attenzione ragazzi, il calcio è diabolico, avete sentito quello che ha detto De Rossi a fine partita, ha detto

0: detto io a un certo punto mi potrei anche aspettare il pareggio della Fiorentina, che secondo
1: sì,
0: tempo,
1: ha detto non avrebbe rubato nulla, addirittura
0: non avrebbe rubato nulla, perché secondo tempo il Genoa ha smesso di giocare. E la Fiorentina, per quanto occupasse militarmente, no, la metà campo del Genoa, ma che cosa ha fatto? Ha fatto il bel palo di Endur, poi un gol clamorosamente sbagliato da Endur, va bene, e poi c'è stata l'occasione di nel finale di aiutami, c'è stato il palo di Endur, l'occasione di Endur, e poi c'è stato un'altra occasione, forse con Massantono, mi sembra, nel finale c'è stato,
2: sì, guarda,
0: sto riguardando gli appunti di
1: sì,
0: ieri.
1: Non, ora in questo momento sfugge anche a
0: no,
1: me, però
0: no,
1: c'è
0: con Ingier, scusa, no, c'è stata l'occasione al 34esimo di Ingier, che è entrato da sinistra.
1: Mm-hmm, quando l'ha messa
0: porta,
1: in mezzo e non è stato un tiro in corso,
0: no, gli ha chiuso prima la porta a Biloppo, la palla è rimasta lì. Quelle sono le tre occasioni, no? Il palo di Endur, l'occasione clamorosamente sbagliata sempre da Endur, e poi il tentativo di Ingier. Cioè, voglio dire, allora, se si va a vedere le occasioni, la Fiorentina tre o quattro belle in tutta la partita ce l'ha avute, non è pochissimo, però insomma nel secondo tempo, poi ripeto, il calcio è così, se ti rimane la palla lì nel mezzo, un colpo di stinco di punta la butti dentro, finisce 2-2 e oggi siamo a dire beh insomma via, come si dice a Firenze, si è asciugato un bucato, no? E la Fiorentina ha preso un punto, via, non siamo disfattisti, però punto o non punto, sì, sarebbe cambiato un po' la classifica, ma vi dico, noi avremmo cambiato il giudizio generale su quello che abbiamo visto? No, non avremmo dovuto cambiarlo il giudizio. Ecco, questo è il discorso.
1: No, anche perché siamo, ora non voglio dire proprio inizio stagione, ma non siamo ancora neanche a metà. Infatti, secondo me, Mario, predicare equilibrio è sempre la cosa migliore. Io l'unica cosa su cui rimango molto male di ieri è appunto l'approccio che ha avuto la squadra alla partita. Il discorso è che tu andavi, no, anche sulla giovane età della Fiorentina. È vero, effettivamente, Valdepeñas 2006, Olai 2006, Mastantona 2007, insomma è una squadra, Jimenez 2005, è una squadra in cui bisogna avere pazienza, e si sapeva che ci sarebbero stati anche dei bassi oltre che gli alti che aspettiamo. Il discorso, Mario, è che comunque ora andiamo incontro a tre partite tostissime, fai 4 su 5, ma c'è anche quella col Sassuolo che una passeggiata non è affatto, e la Fiorentina, se fa veramente pochi punti, rischia di arrivare alla decima undicesima partita più o meno nelle stesse condizioni dell'anno scorso, e purtroppo è un rischio che esiste. Tu ci hai pensato a questo per dire ieri?
0: No, io ci ho pensato, guarda, io ci ho pensato così tanto che sto parlando con voi col freno a mano inserito, perché non voglio dirvi che la Fiorentina rilotta quest'anno per retrocedere. Scusate, non ci posso credere, no? No, mi rifiuto, però il ragionamento che fai te porta a quello, il ragionamento che tu stai facendo porta a quello, perché se tu hai fatto 4 sconfitte in 6 partite, se hai 2,33 di media di gol subiti a partita e vai incontro a Como, Inter, aiutami, e tutte
1: Atalanta, Sassuolo e poi la Juve prima della sosta.
0: Ora, io un ragionamento che facevo poco prima di collegarmi con voi è che un piccolo vantaggio domenica la Fiorentina col Como potrebbe anche averlo, no? Ed è il fatto che il Como, non so se ci avete fatto caso, in 7 giorni affronta prima in trasferta a Rotterdam il Feyenoord e poi gioca a Como con Manchester United, e nel mezzo c'è la Fiorentina. Ora, io al posto della Fiorentina qualcosina cercherei di grattare a tutto questo, no? Di rosicchiare, di approfittarmi, perché sicuramente il Como, come tutte le squadre che fanno un grande sforzo in Champions League, la partita successiva nel campionato italiano qualcosa lasciano. Beh, io non so come andrà a Rotterdam per il Como, ora per ora ha battuto 4-1 in Lipsia, no? Ma dico, il Como deve pensare a Rotterdam, deve pensare anche a giocare a Como con Manchester United. Se te l'avessero detto 2 anni fa, avessi detto posa al fiasco, no? Che te lo dice Ludovico, perché infatti magari Como gioca a Manchester, la roba incredibile. Però è questa, 14 e 21 ottobre, se non sbaglio, stavo riguardando le date, questo è il calendario del Como, e nel mezzo c'è la Fiorentina, quindi questo potrebbe essere un vantaggio.
2: Certo, quindi Se dovessi cambiare una cosa nella Fiorentina per la prossima partita, interverresti sulla coppia Fagioli-Olai o sulla composizione della difesa, in base a quello che abbiamo visto ieri?
0: No, no, qui bisogna pensare ora alla difesa in tutti i modi, alla difesa e alla fase difensiva, ragazzi. Qui l'emergenza è la difesa. L'emergenza è la difesa, che l'ha detto anche Rivanoli, non si può continuare a prendersi gol. Assolutamente. Non si può. Per cui,
2: soprattutto
0: per
2: cui, sempre ragazzi, nei primi minuti, ovviamente.
0: Certo, ma insomma dovunque tu difenda, Viola, però non puoi. Ragazzi, ma due gol di tre a partita, certo, con due giocatori che in due valgano quasi 40 milioni. O mi sbaglio?
1: Sì, sì, molti gol dei quali regalati, tra l'altro.
0: Perché insomma, capisci? Sì. E lo stesso Ranieri, che io, sapete, ho sempre difeso, no?
2: Sì, a me è sempre piaciuto. Come
0: Bologna ha raddoppiato, ragazzi. Bologna ha raddoppiato al 75esimo.
1: Ora arriveremo anche lì, anche perché noi appunto stiamo seguendo la Lazio qua in studio, però purtroppo tocca seguire anche le altre squadre per l'avvio della Fiorentina attuale.
0: Comunque,
1: sì,
0: ti torna il ragionamento del doppio impegno in Champions del Como con in mezzo?
1: Sì, sì, il Como gioca il 14, quindi questo mercoledì, in casa del Feyenoord, poi viene a Firenze e il mercoledì successivo gioca in casa con lo United.
0: Ecco, quindi voglio dire, e nel mezzo c'è la Fiorentina, no?
1: Sì, esatto.
0: Quindi, insomma, dico, la Fiorentina, secondo me, concentrata e quant'altro. Poi, per carità, se va a giocare col Como, io il Como oggi l'ho visto con la Roma, no? Como oggi ha buttato via una grande occasione, perché la Roma è rimasta in 10 per quasi tutto il secondo tempo, per cui, insomma, oggi 11 contro 10 di solito si vince, il Como non ha vinto, ha avuto delle occasioni, per carità, la difesa della Roma si è battuta benissimo. Devo dire, tra l'altro, che prima della partita avevo visto un dato, che nel 2025-26 più queste precedenti 5 partite, la Roma e il Como erano le due migliori difese. Una aveva subito 34 gol e l'altra 35. Com'è finita la partita? 0-0. Sarà un caso? Ma non lo so. Non credo sia un caso, perché insomma vedi che poi dopo, quando le difese sono così forti e quando le difese forti si confermano come tali, e poi vengono fuori 0-0, ragazzi, se non ci sono degli errori un po' straordinari o delle cose clamorose, no? È normale.
1: Sì, è stata anche come Roma una partita ad alta intensità e di tanta fuga agonistica, perché non ci, certo, sono viste neanche grosse occasioni da gol. Però sì, certo, tra l'altro primo 0-0 di questa Serie A, pensate.
0: Bravissimo, bravissimo. No, è stata una partita, insomma, ma ha avuto poche occasioni da gol, per quello che ti ho detto. Detto, Ludovico,
1: sì, sì, certo,
0: perché se le difese funzionano così bene, e tra l'altro sono le difese di due squadre che giocano probabilmente il miglior calcio in Italia, questo mette a parte lì anche l'Inter, che sta facendo cose incredibili, ma cioè, ha una squadra fortissima l'Inter, per cui mi sembra anche,
1: sì,
0: l'Inter,
1: sì,
0: però,
1: è nettamente la squadra più forte d'Italia, certo,
0: insomma, proprio nettamente. Quindi dico, ieri ha giocato bene anche il Napoli, quindi insomma è una cosa, è, come dire, sono due difese molto forti di due squadre che giocano a calcio come Roma.
2: Sì.
0: Il Como è una squadra che ti lascia giocare, però c'ha questo palleggio prolungatissimo, quindi la Fiorentina può darsi si trovi anche bene, magari si trova peggio contro le squadre che giocano per noi.
1: Sì, sai, Mario, il Como ha dalla sua il fatto che gioca così tanto la palla e così tanto bene che un varco prima o poi lo trova sempre. Anche oggi, per dire, un paio di volte Gollini è uscito in presa bassa,
2: poi ho
1: sventando
2: visto, sì,
1: grandi pericoli.
2: Poi ho visto la Roma nell'ultima parte della partita, oggi parecchio fallosa nei confronti.
1: Sì, sai,
2: del Como,
1: sai, la Roma ha giocato praticamente un tempo in 10, quindi sul finale ha
0: la scelta, è vero. Si sono, voglio dire, la Roma si lamenta le soluzioni male, ma io l'ho vista, ha fatto mentale.
1: No, c'era.
2: No, c'era
0: del fallo precedente, ma il fallo precedente non so se ci fosse, ma l'entrata di Malen.
1: No, l'espulsione di Malen è sacrosanta. Mario, prima di salutarti, ti leggiamo un altro messaggio che è indirizzato a te.
2: Sì, abbiamo un messaggio per te da Matteo da Piombino, che ci dice: ciao Mario, si può dire campionato compromesso per una corsa alle coppe oppure ancora presto?
1: Questa è la domanda delle domande ora in questo momento.
0: Per me non è compromesso, perché sono state solo sei partite, c'erano 18 punti in palio e la Fiorentina purtroppo ne ha fatti 4. Questa è la verità.
1: Guarda Mario, secondo me forse questa è una domanda a cui si può rispondere quando finisce questo ciclo di partite di cui parlavamo
0: finora. Bravissimo. Sai, poi io ho una vecchia regola personale, no, che mi insegnarono se non l'allenatore 30 anni fa, e che non ha come dire il pregio dell'infallibilità, ragazzi, però ve la propongo. Io sono abituato a dare dei giudizi sulla squadra che seguo, questa volta la Fiorentina, dopo 13 partite, perché 13 partite sono un terzo del cammino, no? Più o meno, sarebbero 39 partite a proiezione, in realtà le partite sono 38 in totale, ma insomma, perché? Perché è vero che può succedere di tutto, è vero che c'è la Cremonese, no, che fa 23 punti nel giorno d'andata l'anno scorso e poi retrocede, dico, il calcio è diabolico, però spesso, quasi sempre, ma spesso, dopo 13 partite si capisce il trend, la tendenza del campionato che fa quella squadra. Si cominciano a capire i pregi e purtroppo ai noi anche i difetti. Dopo 13 partite. E più o meno, Ludovico, alla fine di questo ciclo che tu dici te ci si arriva, insomma, vicino alle 13 partite. No?
1: Dopo la Juve che si va alla sosta di novembre, siamo all'undicesima. Quindi...
0: Ecco, quindi voglio dire, siamo lì. E quindi sono molto d'accordo con quello che dici te, certamente. Poi voi dovete fare un conto, lo dico anche a Matteo da Piombino. Se sono state disputate 6 partite, vuol dire che ne mancano 32 alla fine. Voi moltiplicate 32 per 3 e dovrebbe venire 96, no? Se non sbaglio.
1: Sì, sì.
0: Sono 96 punti in palio. La Fiorentina ne ha 4 soltanto. Per andare in Coppa, quanti ne deve fare? Una sessantina?
1: Sì, fai conto che la Conference, in caso in cui si possa entrare col settimo posto, e varia sempre in base alla Coppa Italia, oscilla sempre tra i 62 e 63 quando si sta bassi e i 67 68 quando si sta alti.
0: Fai 62, quindi se ne mancherebbero 58. 58 su 96 sono tanti, ma si possono fare.
1: Sì, sì, ecco, sì, certo.
0: Se tu pensi alla Fiorentina deleritta, mezza moribonda, tutto quello che vuoi, nel girone di turno in 19 partite ne ha fatti 29, insomma non sono pochi, quindi voglio dire, tant'è che poi la Fiorentina come piazzamento finale l'anno scorso è arrivata quindicesima, credo, insomma, eppure ha lottato veramente per non retrocedere, quindi il tempo c'è, certo. Se si fa come l'anno scorso e tutte le settimane si diceva si vince la prossima e poi dopo ti sei ritrovato 8 punti alla salvezza, non si va da nessuna parte. Allora, se devi fare una cosa, devi drasticamente non fare prendere la metà dei gol, più della metà dei gol li devi togliere, va bene? Perché da 2.33 dovresti scendere a una partita, a 1.1 a partita, allora puoi sperare, ma con 2.33, 2.18 a partita non ce la fai andare in Coppa, no? Non c'è, tanto poi alla fine te lo dimostrano come Roma. Poi dopo puoi giocare bene quanto vuoi, come la Roma hanno giocato benissimo l'anno scorso, ma se non hai una fase difensiva con i controfiocchi non vai da nessuna parte, non c'è verso. E qui invece non è che hai una difesa e una fase difensiva che va malino, qui hai un disastro. 14 gol presi in 6 partite, voi fate la proiezione su 38 e poi vi viene un incubo prima di addormentarvi, sì. Questo è il concetto, quindi è da lì. Però ricordatevi, è la testa, poi è chiaro che Vanoli deve trovare la quadra di questa formazione, la deve mettere in campo meglio di come l'ha messa ieri, su questo non c'è dubbio, però è l'approccio. Se noi pensiamo di essere diventati improvvisamente spagnoleggianti, olè olè, e si va incontro veramente a una stagione drammatica, un'altra volta.
1: Non ci sono dubbi. Sì. Mario, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie
1: a presto.
0: Grande saluto.
1: Buon lavoro.
0: Ciao, buon lavoro anche a voi.
1: Grazie a Mario, che praticamente ha dato un po' tutti i pareri che si potessero dare sulla gara di ieri e su quel che ci aspettiamo. Abbiamo letto qualcosa in compagnia di Mario, ora continuiamo a dare ampio spazio agli ascoltatori, ci ascoltiamo un treno di note audio arrivate su WhatsApp.
3: Salve Marco da Pistoia, io credo che ad oggi ci sia un livello molto basso in Italia, nel campionato italiano, e che la differenza poi non la faccia il nome o del giocatore, perché qui ci sono dei giocatori che guadagnano dei soldi, hanno un valore importante che poi li vedi in campo e perdano gli scontri diretti sul campo con personaggi che guadagnano un terzo e sono stati pagati un quinto del valore di loro stessi. Quindi secondo me qui la differenza la fa solo la mentalità. Chi entra in campo e la vuole vincere fa di tutto per farlo e non si sente arrivato, c'ha una grinta in più che può vincere con chiunque. Guardate il Cagliari e spiegatemelo.
4: Buongiorno ragazzi, allora fatemi dire una cosa cortesemente. Allora, caro Rino Viola, io l'ho vista la partita, non è che dico che Beto è stato il peggiore, gli altri sono stati bravi. Io ho detto di Beto, come dicevo all'epoca di Fabian, perché io di solito non critico i giocatori, ho detto solo che mentre gli altri qualche palla l'hanno toccata, Beto è stato inesistente, tutto là, Walter da Roma.
5: Ragazzi, e passano gli anni, ma è sempre la stessa musica. Ora basta, facciamo qualcosa che non se ne può più. Tra l'altro dovrebbe essere commisso che si dovrebbe stufare per primo, tutti i soldi butta via, lascia a mano a tutto questo Paratici, che è peggio di, ma almeno uguale a quello di prima. Non cambia nulla, bisogna fare qualcosa, non so che, ma inventiamo qualcosa e non se ne può più.
6: Buongiorno, ma questa squadra è troppo autoreferenziale, noi si rischia di essere rinfognati un'altra volta in una situazione molto difficile, insomma 4 sconfitte, una vittoria e un pareggio, insomma un po' poco per una squadra costata quasi 200 milioni, non so, forse sarà colpa anche del Viola Park, è vero che è un albergo a 5 stelle e che loro vivano benissimo. Io gli farei fare una partita con una squadra di Serie C tutte le settimane per allenarsi. Ciao.
1: Va bene, insomma, valanga di opinioni, tra l'altro anche di tipologie diverse. Non so, vogliamo ripartire dall'ultimo messaggio che abbiamo ascoltato?
2: Sì.
1: Ma io, sarà che ora noi magari diciamo questo e ci accusano di essere di mentalità moderna, o comunque Mario per esempio diceva io sono all'antica e parlava di Ulai che entra in campo con le cuffiette. Io non credo che il Viola, non si possa dire che il Viola Park arriva a essere un problema per la Fiorentina, perché è un albergo a 5 stelle, perché si sentono agiati, eppure è una corrente di pensiero che esiste ormai da qualche anno. Però ci siamo battuti tanto per avere un centro sportivo vero e proprio per la Fiorentina, tra l'altro a detta di tutti tra i più importanti e attrezzati del mondo. Ora che addirittura arrivi a essere un problema, io capisco il senso del discorso, però secondo me era peggio prima, quando i ragazzi erano costretti ad andare alla Trave anziché a Novoli o da altre parti a giocare, così come per quanto riguarda il discorso sul ritiro estivo, no? Per qualcuno
2: sì,
1: farlo al Viola Park produce un allenamento peggiore.
2: Quello io sono d'accordo invece.
1: Però gli studi medici di questi anni hanno sempre smentito questa teoria, cioè tant'è che ci sono tante squadre, vedi l'Inter, vedi il Milan, che da tanti anni fanno la preparazione in città ormai e comunque hanno un caldo asfissiante anche loro. Cioè,
2: sì, che con il caldo che abbiamo durante l'estate, perché questi anni è sempre peggio, secondo me andare in ritiro a Moena come facevano prima è secondo me un altro tipo di preparazione rispetto ad allenarsi con 40 gradi al Viola Park tutti i giorni.
1: Però anche la Fiorentina di Italiano ha fatto gli ultimi 2 ritiri al Viola Park e ha fatto belle stagioni centrando anche finali.
2: Sì,
1: quindi
2: certo.
1: Questo
2: però
1: è un discorso
2: non è una
1: relativo.
2: Questione ovviamente che il Viola Park crea situazioni scomode durante l'annata, non è questo il problema. È un problema probabilmente anche, cioè con tutti gli allenatori poi si dà la colpa poi al Viola Park, ma non è così, perché comunque in base ai vari allenatori è variata la cosa. Appunto, come hai detto te Ludovico prima con Italiano, è stato un altro tipo di stagione rispetto alle scorse stagioni.
1: Va bene, il dibattito sul Viola Park tanto non morirà mai, ognuno ha le sue idee.
2: Lo chiamano Luna Park ogni tanto.
1: Sì, vabbè, potremmo spaziare su tante fantasticherie. Allora, preferiamo andare avanti, che almeno diamo più senso alla trasmissione. Abbiamo ancora tanti messaggi da leggere, giusto,
2: sì.
1: Viola?
2: Il Mana da Rovezzano ci dice: questa squadra non ha leader e questo mi preoccupa. Michele ci dice: ragazzi, buon pomeriggio. Qui non è una questione di alti e bassi, di forma fisica. Qui il problema è che dopo 20 giorni di sosta, senza campionato, Vanoli non ha saputo dare un gioco. Cosa insegnano a Coverciano? Prima regola, non prendere gol. Mastantuono è forte, ok, ma deve giocare con la squadra, non si gioca uno contro 11.
1: Sì, capisco più il primo di messaggio, nel senso che una cosa che abbiamo evidenziato anche noi su Firenze Viola stanotte, vedi con l'editoriale del direttore Tommaso Loreto, noi vi rimandiamo sempre al nostro sito di riferimento non solo per le notizie ma anche per le opinioni che possiamo avere come testata e come giornalisti, uno cada uno. Anche per me forse come indicazione tattica la cosa peggiore che viene fuori è che anche dopo una maxi sosta come questa si vede una Fiorentina che non esprime un'idea di gioco, e oltre a essersi svegliata tardi come è accaduto ieri e come è già accaduto in passato.
2: Sì, ma anche il fatto, come ha detto un nostro ascoltatore Michele, che ci ha detto appunto non si gioca uno contro 11, è vero, cioè il problema è proprio secondo me il sì. fatto di essere squadra, come ha ribadito Vanoli anche nelle però, scorse partite, è un problema che ora di nuovo c'è.
1: Però posso dirti che io una cosa che apprezzo di Mastantuono nel suo modo di giocare è che non si dà mai per vinto, nel senso che Mastantuono prende la palla e tenta il dribbling, magari gli riesce e gli viene la giocata da grande giocatore, magari la perde. Ecco, il giocatore da mezza classifica dopo due volte o una che sbaglia il dribbling torna indietro. Mastantuono invece non solo dà l'anima in campo, perché lo vedi anche fare scivolata, entrare in contrasto eccetera eccetera, ma prova sempre a fare la giocata, andare in verticale, a puntare l'uomo, poi a volte sbaglia, ma il grande giocatore fa questo, ogni tanto sbaglia perché prova la giocata che il mediocre non prova neanche. Pecca di solismo? Secondo me ancora su Mastantuono è un po' presto per dirlo. Penso sia più un tema Beto, come ha sollevato prima Mario con noi o come altri,
2: sì.
1: che appunto continua intanto a essere servito poco, perché bisogna anche spezzare una lancia a favore di Beto. Beto ieri non ha avuto praticamente un pallone,
2: sì,
1: per
2: cioè
1: giocarsela.
2: Alla fine è rimasto isolato e quando gli arrivavano i palloni gli arrivavano troppo lunghi, impossibili da giocare. Infatti sentivo appunto la nota audio di un nostro ascoltatore che ribadiva questa cosa. Però purtroppo dal momento
1: infatti,
2: che non gli
1: parte,
2: servi
1: in parte gli spezziamo una lancia a favore così, in parte va anche detto che devi sì. anche te sgomitare, prendere Pellegrino è entrato
2: sì,
1: e
2: esatto.
1: un po' sportellate l'ha fatto.
2: La cosa bella di Pellegrino è che rimane piazzato sulla palla, quindi comunque dà quel gioco. Beto ieri era inesistente, ovviamente, perché vabbè, in primis, come abbiamo detto, nessuno gli passava la palla. Se gliela passavano, gliela passavano male, quindi è rimasto isolato da solo senza avere un ruolo ben preciso.
1: Allora, leggiamo qualche altro messaggio, poi diamo i finali delle gare delle 15 e poi andiamo in pausa.
2: Sì, Luca ci dice: a centrocampo non ci sono giocatori di personalità ed esperti che in Serie A fanno la differenza. Il mercato di Paratici ci mostra delle falle evidenti. C'è anche un problema. Marco ci dice: c'è anche un problema di mentalità, ragazzi. Quelli del Genoa correvano come pazzi, i nostri invece non hanno grinta, non hanno gioco, non c'è nulla di nulla.
1: Questo racchiude un po' il tema generale di cui abbiamo già parlato in modo abbondante. Sai, sul primo, l'ho detto prima a battuta con Mario, oggi è un po' il giorno dei disfattismi, come spesso accade a Firenze. Un conto è mettere davanti agli occhi i rischi, i pericoli, come quelli che dicevamo prima, la possibilità di ritrovarsi di nuovo alla decima, undicesima con una classifica terribile. Un conto è subito gridare allo scandalo. Secondo me è presto per appunto trarre sentenze sul campionato che farà la Fiorentina, però bisogna anche sottolineare i campanelli d'allarme che vengono fuori, sono già venuti fuori e sono alcuni venuti fuori in modo ancora più acuto dopo la gara di ieri. E come diceva Mario insieme a noi, dopo questo ciclo di ferro comunque avremo un'idea di che campionato potrà fare la Fiorentina, perché se alla decima undicesima giornata tu hai 6-7 punti e basta, è un po' un problema per lottare per il sesto settimo posto, è oggettivo.
2: Questo è poco ma sicuro. Più che altro mi dispiace il fatto che sono state 3 settimane di sosta per preparare questa partita in modo giusto. Certo, sono mancati determinati giocatori fondamentali come Mastantuono, Fagioli, ovvio, però poi entri in campo e non entri, è come se non entrassi in campo, come abbiamo già ribadito prima. Ho visto tantissimo una squadra disordinata, questa è stata la mia impressione.
1: Tra l'altro, a proposito di Genoa, che ieri ha battuto la Fiorentina, cambio in dirigenza, era nell'area già da giorni, ma è anche ufficiale da oggi. Diego Lopez ha lasciato il club, entrano François Modesto che ne prende il posto, e anche Stefano Melissano come nuovo direttore sportivo. E qui si parla anche di ex Viola, perché Melissano è stato proprio in dirigenza alla Fiorentina negli anni in cui c'era Italiano, dopo il percorso allo Spezia. Quindi in bocca al lupo per la nuova avventura. Sono arrivati anche i finali delle gare delle 15, o meglio ultimi scampoli di partita al Via del Mare, con il Lecce in svantaggio sul Bologna per 2-1. Fatà aveva pareggiato per i giallorossi, per il Bologna gol splendido di Orsolini al 17esimo ed Enem al 76esimo ha messo la freccia. Invece all'Olimpico è già finita 3-1 per la Lazio, che batte il Monza con i gol di Nuno Tavares in apertura di gara, il raddoppio di Isaksen, il gol di Goglicizza in apertura di secondo tempo per il Monza ad accorciare la distanza, e Pinamonti ha chiuso i giochi a pochi minuti dalla fine. La Lazio con questo punteggio, con questo risultato, pardon, si issa al primo posto insieme all'Inter a 16 punti, quindi un grande avvio per la squadra di Gattuso, a cui tanti non avrebbero dato un euro dopo il caos estivo. Quindi per ora dobbiamo fare complimenti alla banda biancoceleste. Il Bologna, in caso di triplice fischio così al Via del Mare, invece, dove allena il nostro conosciutissimo Raffaele Paladino, di cui si continua a parlare anche a Firenze, andrebbe al 13esimo posto a quota 5, quindi uno sopra alla Fiorentina. Dovrebbe finire così, e infatti è finita così anche a Lecce, quindi 1-2 il punteggio finale in Salento. Noi ci fermiamo per qualche istante, 16:58, voi rimanete lì perché Ludovico Mauro e Viola Ronchi tornano tra pochi minuti per un'altra ora del Viola Weekend. A tra poco
7: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da
8: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
7: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Radio Firenze Viola.
12: Bentrovati dalla redazione.
13: Sale la tensione in Arabia Saudita nel mirino dei ribelli Houthi filo iraniani dopo l'attacco di ieri all'aeroporto, che ha causato almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Un'esplosione è stata udita nella capitale saudita Riyadh, secondo quanto riportato dai giornalisti della France Press. La causa e le conseguenze della deflagrazione al momento non sono ancora chiare.
12: Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la sua disponibilità a organizzare elezioni in Ucraina qualora ci fosse un cessate il fuoco di 60 giorni con la Russia. Con tutto il rispetto per Trump, spetta alla nostra società, al nostro popolo, scegliere l'uno o l'altro leader, ha detto Zelensky. Intanto è arrivato poco fa l'annuncio di Trump. Con effetto immediato è in vigore una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato, non violate, l'ha scritto Trump sul suo social Truth.
13: Ansia per il Papa, che ha annunciato durante l'Angelus odierno che dovrà operare operarsi per un nodulo al polmone.
14: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
13: Tante le reazioni di vicinanza destinate al pontefice, a partire dalla premier Meloni, che ha espresso la sua vicinanza personale, e quella del governo italiano per la prova che il pontefice è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni.
12: Sergio Mattarella ricorda che la tutela della salute e sicurezza sul lavoro trova il suo fondamento nei principi della Costituzione. È un dovere concreto quello di intervenire sui rischi prima che si traducano in incidenti attraverso una prevenzione efficace, una formazione adeguata e misure di protezione capaci di ottimizzare i cambiamenti tecnologici e organizzativi, aggiunto il capo dello Stato da Longarone, luogo simbolo del dramma del Vajonte.
13: Momenti di paura nella mattinata segna in provincia di Firenze, dove un gruppo di ciclisti è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Secondo le prime informazioni, un'automobile avrebbe improvvisamente oltrepassato la linea di separazione tra le corsie, finendo nella carreggiata opposta e investendo il gruppo. 7 ciclisti, tutti di età compresa tra i 60 e i 70 anni, sono stati trasportati in ospedale. Alla guida della vettura una donna che avrebbe travolto il gruppo durante un momento di distrazione.
12: La Formula 1, Max Verstappen vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17esima gara del mondiale. L'olandese della Red Bull precede Leclerc e Antonelli, con Kimi che allunga e avrà il match point mondiale al prossimo Gran Premio. Quarto Norris, poi Piastri ed Hamilton. Russell, partito in coda per la penalità, limita i danni e chiude nono. Il mondiale torna dal 23 al 25 ottobre ad Austin.
13: Ed è tutto, a più tardi.
15: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
16: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
17: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
18: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
15: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
19: Radio Firenze Viola.
20: Ciao, sono Mario Massarosa. Io dall'inizio del mercato, già alla fine del mercato, scusate, dopo la prima partita che dico, ragazzi, la difesa non c'è. Si parlavate sempre centrocampo, attacco, e nessuno mai, compreso Tommaso, anche lui, la difesa, ma Dragusin, ma è bravi, sono bravi, ragazzi, non ci abbiamo la difesa, noi non ci abbiamo la difesa, lasciata stare davanti il centrocampo, la difesa non c'è.
1: Allora, noi torniamo in diretta dopo aver ascoltato anche questo parere di un altro ascoltatore, che ringraziamo come tutti quelli che ci hanno scritto, mandato audio, continuate a farlo ancora per un'altra ora, 348-75-3933 per messaggi scritti e note audio. Se volete intervenire in diretta al telefono 055-77-11171, il numero a cui chiamare. Questo è il Viola Weekend con Ludovico Mauro, con Viola Ronchi, con tutti voi. Abbiamo ancora tanti messaggi scritti da leggere, abbiamo ancora un'altra ora per parlare della Fiorentina. Sul finire della trasmissione parleremo anche della Primavera, che ha giocato stamani. Intanto, cara Viola, io leggerei qualche altro messaggio.
2: Sì, Quentin ci dice: ammettiamolo, Vanoli ha sbagliato anche la formazione iniziale, altrimenti il primo tempo non si spiega. Ulai quasi a ridosso dell'attacco è stata una mossa, bighellonava tutto spaesato per il campo senza una logica, dubito sia dipeso da lui, giusto per fare un esempio. Poi abbiamo Gianni che ci dice: credo che non si rischi nulla, ma appena ci butteranno fuori dalla Coppa Italia si ricomincerà a romperci e a pensare al prossimo anno. La cosa è che non avremo Ken con cui incassare abbastanza quattrini e che ti piglierebbero gli ultimi di mercato quando non c'è più tempo. E poi abbiamo
1: ora ci arriviamo, intanto ci ascoltiamo un'altra nota audio che è arrivata su WhatsApp.
0: L'unico giocatore che può valorizzarsi secondo me è l'Engie, poi il resto, cioè Ulai spero sia buono e credo sia buono, e anche se tu lo vendi tu puoi ripigliare che tu da pagare il prossimo anno, perché la fregatura è quella, la fregatura è avere Ken con cui prendere 40 milioni e poi tra il prendere e il risparmiare sono 46, perché c'è 6 milioni lordi di ingaggio di differenza tra che e il titolare, perché Beto si sarebbe preso lo stesso, perché era la, se si fosse tenuto Ken, Beto lo prendevano uguale, perché Beto della riserva, guardiamo che ieri fece giocare Beto della riserva e Pellegrino, ma tra Pellegrino e Ken e c'è 6 milioni l'anno di differenza di ingaggio per risparmiare.
1: Io non ho ben capito la logica del ragionamento, più che altro non mi torna il Beto l'avremmo preso lo stesso se la Fiorentina avesse tenuto Ken, non avrebbe comprato un altro attaccante perché Pellegrino l'aveva già preso, tra l'altro anche con l'ottica di fargli fare eventualmente il titolare se fosse andato via Ken, e poi alla fine è successo più o meno questo. Ci interroghiamo piuttosto sul come mai per esempio ieri abbia giocato Beto, che durante la sosta era andato in nazionale con la Guinea-Bissau, e invece Pellegrino era rimasto ad allenarsi a Firenze. Oltre a questo, veniva da un momento di forma e di rendimento diametralmente opposto, perché Pellegrino comunque aveva fatto 3 gol di fila prima di Fiorentina-Napoli, insomma stava bene, aveva raccolto anche una bella standing ovation al Franchi per la partita col Pisa, insomma forse degli 11 è la scelta che più mi ha stupito a me ieri vedere Beto titolare, perché poi per esempio Gnonto al posto di Ngé poteva volendo anche starci, sempre sulla scia del ragionamento appena fatto. Ulai nonostante fosse stato anche lui in nazionale ci poteva comunque stare, perché lo volevamo vedere magari in un'altra posizione, però ci poteva anche stare. Beto al posto di Pellegrino penso non l'avrebbe detto
2: sì
1: nessuno.
2: Infatti ieri appunto come ho detto prima al padiglione resistenza della fiera di Scandicci è stata la scelta che ha fatto più discutere tutti i nostri tifosi viola, perché appunto nessuno se la spiega, dal momento che è stato titolare in 2 partite e ha fatto un'ottima prestazione Pellegrino, perché non rimetterlo? Quello mi è dispiaciuto, sì, perché dava secondo me quella compattezza diversa rispetto a uno come Beto, che in questo momento non è secondo me appieno nella forma fisica, insomma nella sua forma fisica migliore.
1: E allora a breve andremo proprio a parlare di attaccanti, focalizzandoci proprio sul duo Pellegrino-Beto e su cosa possiamo aspettarci da questa stagione. Lo facciamo tra poco con un altro ospite, prima ci riascoltiamo per ripartire anche da lì una parte delle parole di Paolo Vanoli ieri in sala stampa, che ha commentato così il KO del Ferraris.
21: È stato l'inizio che abbiamo fregato, non so se è stato un atteggiamento secondo lei, oppure perché De Gea ha detto vi aspettavate un Genoa molto aggressivo all'inizio, ma comunque non abbiamo fatto quelle cose che dovevamo fare, quindi da cosa nasce quella prima parte molto complicata?
22: Ah, abbiamo sbagliato completamente l'approccio, questo è un po' quando io ho parlato sempre da quando sono arrivato, che dobbiamo diventare ancora squadra, ma squadra si diventa anche per capire la situazione di dove vai a giocare. L'ho detto che era questo uno stadio importante, in una situazione del genere importante. Il primo tempo quello che volevamo fare l'abbiamo fatto piano, e nel calcio non lo puoi fare piano. Poi vabbè, gli errori magari individuali ci hanno portato sotto di 2 gol, però dobbiamo guardare le cose positive. Secondo me rispetto a prima abbiamo avuto un'ottima reazione nel secondo tempo, siamo andati Quando abbiamo fatto gol, secondo me dovevamo essere un po' più lucidi e un po' più pazienti a far girare la palla da una parte all'altra per dopo entrare, come è successo sul gol, e a volte ci facciamo un po' trascinare portando un po' troppo palla. Però l'ho detto, è una squadra, siamo una squadra giovane che deve capire anche questo.
3: Sì, mister Salve, volevo approfondire questo concetto dell'andar piano. L'impressione che ho avuto io, ma magari mi sbaglio, è che il lavoro che avete fatto tanto in questi giorni al Viola Park magari possa aver creato, non so, le gambe un po' pesanti e anche la testa. Mi viene in mente il gol con Ranieri, protagonista del 2-0. È così? Cioè, ha visto una squadra zavorrata dal lavoro che avete fatto ed è normale, oppure non è così, un'impressione sbagliata? Grazie.
22: Ma quando lavori, giustamente lavori anche in prospettiva futura, quindi giustamente le tre settimane ci sono servite anche per quello di mettere il mio metodo. Può essere anche questo, ma sarebbe un alibi. Sarebbe un alibi, perché io penso che più è stato l'approccio e capire dove eravamo. Tanti ragazzi dovevano capire la situazione del Genoa, e a volte questo, mi prendo anche le responsabilità, non sono stato io, nonostante, a dire queste cose qua. Anche la partita dopo la sosta è sempre quella più importante, perché quando entra i giocatori farli riattaccare sulla spina a volte non è facile. Abbiamo preso questo schiaffo, deve essere uno schiaffo di salute perché siamo giovani, però dobbiamo ripartire dal secondo tempo, perché rispetto alle altre, da quando sono qua io, questa squadra reagisce, ha qualità, però non si deve nervosire, perché secondo me è una partita che potevamo recuperare, l'abbiamo dimostrato, però c'è un fatto, che dobbiamo prendere meno gol nel calcio italiano.
4: Ciao Paolo, due cose. Ciao. Volevo tornare sulla la prima, sulla mentalità, perché la Fiorentina nel primo tempo non è la sua Fiorentina, secondo me, non è la Fiorentina di Vanoli. La Fiorentina di Vanoli per me è quella che si è salvata in modo eccellente qualche mese fa, che aveva una grande mentalità. Questa, la mentalità, non ce l'ha avuta. Quindi ti chiedo la prima cosa, se è una squadra troppo bellina, troppo pulita, e se invece debba diventare sporca e cattiva, perché il Genoa da questo punto di vista l'ha messa sotto almeno nel primo tempo. E poi volevo capire la formazione nel primo tempo, volevo capire Ulai in quella posizione, se lo vedi lì oppure è stata una necessità contingente, e se Beto, in che condizione Beto, perché Beto visto oggi, Paolo, francamente dovrebbe giocare Pellegrino sempre, se è questo. Sono stato brutale, ma l'ho detto, insomma, almeno ci siamo capiti. Grazie.
22: Adesso non bisogna guardare i singoli, secondo me, bisogna, hai detto bene te, per costruire una mentalità, anche l'anno scorso ci è voluto tempo, ci vuole tempo, bisogna capire dagli errori, però questa è una squadra giovane che ha voglia, che capisce anche in fretta, sicuramente l'ho detto quando abbiamo fatto questi tre risultati, di non illudersi, perché sicuramente saremmo incappati in qualche alti e basso. Questo è un basso d'approccio, ok? È un basso d'approccio, però questi ragazzi sono giovani e ti ripeto, li vedo ogni giorno e hanno voglia di fare qualcosa di importante. Ci vuole il suo tempo. Io devo essere bravo a insegnargli che cos'è la mentalità, ma la mentalità non è che la compri da un giorno all'altro, hai ragione. Oggi forse non abbiamo capito che cos'era il Genoa, che cos'era Marassi, ma questa è un po' una lezione che bisogna provare.
1: E questo era Paolo Vanoli ieri in conferenza stampa dopo la sconfitta sul campo del Genoa. Noi volevamo focalizzarci ora sul reparto attaccanti e su uno dei temi, appunto, che ci lascia in dote la partita di ieri, ovvero il dualismo, la staffetta tra Pellegrino e Beto. Ci avvaliamo di un parere molto più importante e autorevole del nostro ex attaccante, lo ricorderete, con la maglia del Pisa ma anche dell'Atalanta fra le altre, tifoso viola, Lamberto Giovanelli, che è in linea con noi. Ciao Lamberto, buon pomeriggio.
5: Ciao Lamberto. Oh,
23: salve a tutti, salve.
1: E grazie per essere in nostra compagnia, Lamberto. Prima di tutto, come stai? Prima di tutto, come stai? Perché ti chiediamo spesso anche dell'attività, no, che hai aperto a Pisa con la famiglia.
23: Sì, no, quello tutto bene, dai, si lavora tranquilli, si sta bene, dai.
1: Vai sempre a seguire il Pisa?
23: Diciamo che lo seguo, sono un tifoso dal divano, perché no, allo stadio sinceramente è già più di un anno che non vado più e niente, preferisco soffrire per le mie partite del fine settimana, la domenica, visto insomma che anche quest'anno mi sembra ci sia da soffrire, purtroppo.
1: Sarei partito infatti con una domanda a carattere generale. Immagino tu abbia visto ieri Genoa-Fiorentina. Se dovessi iniziare un'analisi, da cosa partiresti, Lamberto?
23: Ma io penso, intanto ho sentito quando sono entrato in collegamento le ultime parole, sì, di Mister Vanoli, e non mi sembra che ci possa essere il fatto di conoscere Marassi e quindi capire. Io vedo, cioè mi sembra un pochino di aver ripreso un po' la strada dell'anno scorso. Mi sembra una squadra che non ha né arte né parte, mi sembra una squadra che non ha collegamento, cioè mi sembra giocatori così, non lo so, io ci sono giocatori che non sono neanche da Fiorentina. Cioè io posso dire, io quando fu insomma, quando entrò in nell'organico Paratici, io ero molto contento, perché insomma è un direttore che muove il mercato, che sa quello che fa, che, ma a me mi sembra che sia stato fatto un ricambio di giocatori inutili, come inutili avevamo l'anno scorso. Già partire con il discorso grosso dopo tre domeniche, è andato a monte tutto e si riparte con Vanoli, e quello insomma forse è stata una delle poche scelte giuste che sono state fatte, però non lo so.
1: Ma Lamberto, hai citato giocatori che secondo te non sono da Fiorentina, tipo?
23: Non sono da Fiorentina, ma io, cioè, io non voglio dire, ma ora ecco, io dico una cosa, ma Valdepeñas è un giocatore da Fiorentina? Ma assolutamente no. Dragosin è un giocatore da Fiorentina? Ma assolutamente no. Ce l'avevamo a quei giocatori lì, ce l'avevamo, cioè Pongracic non è inferiore a Dragosin, assolutamente non è inferiore. Abbiamo fatto un ricambio di giocatori che il livello è approssimativo, è quelli, cioè abbiamo fatto la guerra a Ranieri, gli abbiamo levato la fascia di capitano e tutto. Ieri Ranieri è stato, cioè io ho fatto anche la scimmia, forse ci sono giocatori migliori, cioè mi sembra che è una cozzaglia di giocatori che all'inizio, quando sono stati presi, entusiasmo, perché insomma a parte metà non li conoscevo, però insomma entusiasmo, perché Paratici ha cambiato completamente la squadra, però poi quando li vai a vedere in campo, cioè per l'amor del cielo, abbiamo vinto in casa di Venezia, che è una squadra forse la peggiore di tutto il campionato, e abbiamo raccattato un punto col Napoli, basta. Poi ripeto, mi sembra, ieri è una partita che non dovevi assolutamente perdere, ma era difficile anche doverla pareggiare una partita del genere, perché il genere è non lo so, ma è un
1: livello, non aveva mai vinto neanche una partita fino a ieri.
23: No, ma è un livello basso, cioè veramente ieri ho visto, abbiamo fatto due cavolate, abbiamo fatto due cose assurde e niente. Abbiamo preso due gol, poi è venuto veloce gol, però cioè, Beto non è un giocatore da Fiorentina, cioè avevamo Piccoli, ma cosa c'entra andare a prendere Beto per rispendere altri 20 milioni? Cioè va bene, c'è me il presidente ce l'ha, ma insomma.
1: Tra l'altro Lamberto ti avrebbe portato proprio Viola, che è qui con me, sì, in studio sul duo, esatto, sul tema attaccante, perché anche ieri ha fatto discute, insomma.
2: Sì, infatti ti volevo chiedere, Lamberto, come ti spieghi che abbia giocato Beto al posto di Pellegrino, considerando che Pellegrino appunto non era nemmeno impegnato in nazionale, invece Beto sì.
23: Ma sai, io penso che Beto è stato preso e magari non lo so, ma gli è stato anche promesso che giocava, gli è stato promesso qualcosa, perché insomma visto il momento era sicuramente da far giocare Pellegrino, però cambiava poco. Io penso non è fatto Beto Pellegrino che ieri potesse l'ago della bilancia spostarsi a favore della Fiorentina. Io penso che sia un po' tutto l'insieme. Ci manca a noi dei giocatori che prendano per mano la squadra. Mi sembra che abbiamo tanti giocatori, tanti fenomeni, però giocatori con gli attributi non ne vedo. Cioè, non... Fagioli è un giocatore che si perde, fa tre cose bene, poi perde due palloni assurdi. E, cioè, mi sembra, ti ripeto, di vedere una squadra. Cioè, noi siamo la Fiorentina, cioè noi abbiamo fatto un mercato importante, noi bisogna andare a Genova e vincere, facile, non andare lì a soffrire dopo un quarto d'ora a prendere un gol. Ma dove esiste?
1: Scusami Lamberto, ti interrompo. Questa è nettamente la lettura che darebbe ogni tifoso, a maggior ragione quel che si aspettava ogni tifoso, considerando appunto che era il rientro dalla sosta e poi ci sono queste 3-5 partite consecutive, insomma, abbastanza proibitive. Però mi viene da dirti, oggi esce, no, la negatività per aver visto la partita. Va anche detto che la Fiorentina di Vanoli è anche quella che non più tardi di 3 settimane fa era parsa anche tambureggiante in casa contro il Napoli, rischiando di vincere con più di un'occasione. Cioè, nel senso, non si può neanche essere subito disfattisti, no? Anche
23: no,
1: questo...
23: No. Io sono disfattista da agosto, no? Da quando è venuto Vanoli.
1: Cioè, fin da subito non ti sembrava niente di incoraggiante.
23: Sì, perché vedendo le prime partite, cioè, ragazzi, io non lo so, ma ti entra malumore, cioè, vedi, noi bisogna sperare che la Fiorentina giochi di lunedì sera o di domenica sera, perché se gioca tante volte di venerdì o di sabato passa un fine settimana assurdo, perché non guardi la domenica sportiva, perché non guardi le altre partite, perché se no ti fanno vedere il pezzetto della Fiorentina, allora sì, ti rientra
1: il magone,
23: l'incavolatura. Cioè, sono cose, io non lo so. Poi, per l'amor del cielo, io ormai io sono rimasto attaccato al calcio di qualche anno fa, ecco, ma tutti questi allenatori, queste scoperte, questi nuovi allenatori che basta che facciano 6 mesi bene diventano allenatori da squadre importanti di Serie A, ecco, ma io l'ho ridetto in altre volte che sono stato chiamato da voi, insomma, da altre radio. Cioè, un allenatore che voleva venire a Firenze non si sa da quanti anni, che è tifoso la Fiorentina, che è un ottimo allenatore, che con i giovani ci sa fare, che poteva accollarsi delle colpe che a Firenze non se la colla nessuno, perché se te vedi quando c'è le partite brutte nessuno va in sala stampa, fermi tutti, ci penso io, è successo questo, basta, dalla prova. E era Maurizio Sarri, ecco, ma perché Maurizio Sarri non è venuto a Firenze? Perché non è stato preso, è stato preferito Grosso, che ha fatto 6 mesi bene a Sassuolo, perché anche l'anno prima col Sassuolo in Serie B ha vinto il campionato, ma insomma è andato su il Pisa, sono andati su squadre che vi posso dire il campionato di Serie B di 3 anni fa di un livello basso come forse io non l'avevo mai visto, sicché non è che avesse fatto chissà che. L'anno scorso ha fatto discretamente a Sassuolo e lì si è dalla Fiorentina, e poi devo sentire che cioè, questa squadra non si può allenare questa squadra, martedì mi presento, ma che lavoro è? Ma che calcio è questo lì?
1: Tra l'altro, Lamberto, come sempre le tue parole smuovono sempre anche i nostri ascoltatori. Sì. Leggiamo anche qualche messaggio di persone che condividono in pieno le tue riflessioni.
2: Abbiamo una domanda per te che Matteo da Piombino ci dice: condivido appieno ogni parola e aggiungo, se abbiamo paura di Marassi a Milano e a Napoli, che facciamo? Gli si dà vinta a tavolino?
23: Perfetto, anzi io ti posso dire, io per lavoro di Dio non è che spaccavo il mondo, però quando andavo a giocare in questi campi tipo Genova, tipo San Siro, mamma mia, allora sì che ti veniva la voglia di spaccare il mondo, cioè di dare di più, perché campi tutti belli lì, come sarà il Franchi, non si sa fra quanto, però come sarà quando c'è gli stadi che sono tutti lì appiccicati, che c'è i tifosi in campo praticamente. Io ho fatto campionati di promozione di interregionale qui in Toscana, io ho giocato campi come come Ponzacco, cioè a Ponzacco con gli ombrelli ti tiravano per la maglia, però andavi in questi campi qui e davi il massimo perché ti spronavano, e Manassi doveva essere uno di quelli.
1: Beh, sai Lamberto, su questo c'è anche il limite del giocatore che invece negli stadi più caldi da tempra, diciamo, se la fanno addosso, comunque non reggono la pressione, ed è un limite, sì, ovviamente.
23: Te l'ho detto prima, e questa squadra manca gli attributi. Cioè, dove li trovi gli attributi? Non lo so, eppure insomma nella Fiorentina ci sono stati giocatori che non li passa da canto perché ti facevano male. E ora non ci sono, ora siamo tutti bellini, siamo tutti per l'amor del cielo. Siamo a aspettare il colpo di Mastantuono. Insomma, anche lui non è che se io mi domando, io mi faccio sempre queste riflessioni, no? Quando una squadra come il Real Madrid, dove ci sono giocatori straordinari, però comincia a esserci anche dei giocatori che io sinceramente non lo seguo tantissimo, però non avevo mai sentito, ma Santolo poteva essere uno di quelli. Ma se te lo prendono e te lo danno alla Fiorentina quasi gratis, e vuol dire che anche lui ci avrà i suoi limiti, non è questo.
1: Beh, però il Real l'ha dato apposta in prestito secco per non perderne il controllo.

0: Panelli, parole sante.
1: Infatti tanti non gliel'abbiamo letti perché non abbiamo il tempo, anzi dovremmo leggerne ancora tanti noi di messaggi, però smuove sempre, sì. Allora, tra mezz'ora scendono in campo Sassuolo e Milan per la gara delle 18, vi diamo conto anche delle formazioni ufficiali, così stiamo anche sul pezzo, come si suol dire.
0: Sono uscite le ufficiali: Sassuolo schiera il 4-3-3 con Muric, Van de Bremt, Chalet Azar, Leisen, Doig, Adjic, Matic, Bakola, Berardi, Esposito e Larienté. Il Milan schiera il 4-4-1-1 con Maignan, Gila, Gabbia, Plalovic, Estupiñán, Chukwueze, Musà, Rabiot, Moreira, Pulisic e Ramos.
1: Questi 22 quindi della gara di Reggio Emilia. Noi abbiamo ancora qualche altra nota audio, ce l'ascoltiamo insieme.
2: Sera ragazzi, allora faccio un po' di riflessioni cercando di rimanere equilibrato, però partiamo dalla prima, che secondo me, anche cercando di mantenere equilibrio, penso che questa stagione sia utopistico arrivare in Europa. La squadra la vedo troppo immatura. Seconda cosa, capitolo Ranieri. Ranieri, nonostante il rinnovo e l'attaccamento, resta un giocatore scarso. Se si vuole crescere, bisogna alzare il livello anche nelle alternative. Terza, prima di dare la croce addosso a Vanoli, che è criticabilissimo soprattutto per le scelte, vorrei vedere i ragazzi quando smaltiranno i carichi di lavoro del Viola Park, perché secondo me hanno lavorato duramente e non escluderei che loro avessero messo in conto di pagare scotto nella prima partita.
3: Ciao, sono da Brescia. Ma allora, la difesa, sicuramente i numeri sono indiscutibili, in questo momento fa acqua a tutte le parti. Il problema che ho notato è che noi comunque delle azioni importanti le facciamo, anche in giornate negative come ieri, arriviamo spesso sul fondo, addirittura nell'area piccola con cross, e li sbagliamo tutti. Non ho capito se siamo incapaci noi di fare il cross anche basso, da 7-8 metri veramente al palo, oppure i nostri attaccanti fanno sempre il movimento sbagliato. Cioè, comunque sia, noi arriviamo lì e poi non riusciamo a concludere.
1: Allora, io ripartirei dalla prima nota audio, che era molto dura nei confronti di Ranieri. Apriamo il capitolo Ranieri, l'abbiamo già fatto, però approfondiamolo un attimo. Allora, Ranieri firma il rinnovo con la Fiorentina pochi giorni fa, 2029 con opzione 2030, ed è sempre stato uno dei tanti giocatori che in questi anni hanno fatto un po' discutere. Allora, ieri ha fatto una partita horror, questo non lo diciamo, non lo dicono tutti. Il discorso è che secondo me bisogna anche lì mantenere un po' di equilibrio e essere razionali senza esagerare anche sull'idea che ci si fa del giocatore, nel senso Ranieri è un 99, è un giocatore fatto e finito, non ha altri margini di crescita, ed è questo qui, nel senso è un difensore onesto che può fare la grande prestazione contro la Big o comunque la prestazione attenta contro la squadra di mezza classifica, o comunque mettere in campo una performance solida, e a volte anche le giornate storte con svarioni gravi, lampanti, errori marchiani come quella di ieri. Nel senso, Ranieri, io cercavo di dire nella prima ora, più o meno è questo qui, è un difensore onesto che secondo me tutto sommato ci può stare per una Fiorentina da questa dimensione. Se poi vuoi alzare il livello per lottare per il quarto, quinto posto, allora lì chiaramente si inizia a parlare d'altro. Però sì, è sempre stato questo più o meno Ranieri.
0: Sì, sono d'accordo con le tue parole, solo che a parer mio, comunque sia nella fine della scorsa stagione, ma anche appunto inizio di questa stagione, metteva quella sicurezza necessaria in campo, a parer mio. Ieri quello che è venuto fuori è stato proprio un Ranieri completamente assente, in ritardo su qualsiasi giocatore, disattento, non riusciva a capire cosa facevano gli attaccanti del Genoa, scivolate a vuoto. Quindi comunque ieri ha accusato un colpo pesante, a parer mio. Poi sì, ovviamente sono d'accordo con le tue parole, Ludovico, perché se vuoi lottare per il quarto, quinto posto, ovviamente ti serve un altro tipo di difensore. Però la cosa che mi piace di questo difensore è che comunque quando scende in campo ci mette sempre, sempre l'anima. Sempre. Infatti si può anche un po' definire leader, fra virgolette, fra grandi virgolette, però ieri tutto ciò è mancato.
1: Sì, poi sono mancati un po' in tanti. Ieri abbiamo detto di Ulai,

0: Fagioli così e così, ed è un peccato dopo averlo visto bene con la nazionale, perché Fagioli con la maglia dell'Italia era piaciuto a tutti nelle gare, sì, di Nations League.
1: Sì, ieri non c'è stato proprio il possesso palla, la palla non è stata nemmeno mantenuta, non c'è stato un gioco, non ha provato a cercare gli spazi, quindi ieri era completamente anche lui assente. Un po' tutti ieri.
0: Ma infatti il discorso è che la Fiorentina ieri è mancata senza dubbio nell'atteggiamento, e su quello è responsabile anche Vanoli, che a DAZN dopo la partita ha detto: non mi aspettavo questo approccio. Ed è grave, perché il responsabile tecnico è l'allenatore, quindi se la squadra scende in campo male, tu ne sei il primo responsabile. Poi, detto questo, ci sono anche errori puramente individuali di cui l'allenatore ha le giuste colpe, nel senso, se Ranieri nell'occasione del secondo gol svirgola il pallone, lì non è colpa di Vanoli,
1: no,
0: purtroppo il calcio è fatto di episodi e questi fanno la differenza. Se lì Ranieri, come diceva Mario Tenerani prima con noi, semplicemente non la sbuccia e allontana il pallone buttando il fallo laterale, non si parla di niente.
1: Esatto.
0: Magari la Fiorentina dopo prende gol, però intanto andiamo avanti. A tal proposito, ci riascoltiamo anche le parole di David De Gea dopo la partita in conferenza stampa ieri, dopo Genoa-Fiorentina.
2: No, il peccato è che, come ti hai detto, qualcosa era sbagliata, ma il peccato è che l'abbiamo parlato prima di andare in campo e questo è un campo che le primi 15-20 minuti sono fondamentali. Abbiamo andato un po' in mezza strada, mezzo, la pressione non era veramente alta, veramente forte, e alla fine quando giochi contro una squadra che è un pochino in difficoltà e giocare qua in questo stadio è tosto. Abbiamo preso due gol in 20 minuti e dopo è dura riprendere due gol. È vero che abbiamo fatto un gran secondo tempo, anche per me potremmo anche pareggiare, anche vincere se pareggiamo prima di mancando qualche minuto, ma siamo una squadra giovane e dobbiamo imparare subito di questo errore che abbiamo fatto oggi e andare avanti, perché lo so che il calcio non ti dà tempo, ma questa squadra ha bisogno di un pochettino di tempo per imparare, ma dobbiamo farlo prima possibile.
3: Ciao David, è chiaro che siamo soltanto all'inizio della stagione, però anche quest'anno la classifica continua a essere brutta. Avete un calendario terribile, non te lo devo ripetere, sai benissimo chi sono gli avversari prossimi. Che cosa serve a questa Fiorentina per affrontare Como, Inter, Atalanta, che sono squadre molto forti? Non avete l'Europa quest'anno che vi grava, però che cosa dovete tirar fuori a questo punto? Grazie.
2: Normalmente giocare contro le squadre più forti è più facile, no? Quando giochi contro squadre che volano la palla, che ti fanno una buona pressione, che sono squadre vere, lì penso che siamo una squadra forte. Ma come ti ho detto, continuiamo a essere una squadra giovane. Anche queste 3 settimane sono un po' strane, non è una scusa, ma è un po' strano giocare dopo 3 settimane. Lo sapevamo che queste partite dopo della nazionale sono complicate. Abbiamo fatto l'errore, abbiamo perso e ancora, come ti hai detto, abbiamo partite con 3 squadre forti e dobbiamo da domani iniziare a lavorare.
4: Ciao David, io ti voglio chiedere, l'hai detto più volte anche adesso, no? Che siete giovani, siete una squadra giovane, ma secondo te è solo questione di tempo? Cioè, nel senso, è il fatto che alcuni giocatori devono un po' adeguarsi a determinate situazioni, ti prendo Ulai che viene da un altro campionato, Ngie è molto giovane, eccetera, o secondo te in questo momento c'è anche un po' qualcos'altro che un po' non fa ingranare questa Fiorentina? Grazie.
2: No, sicuro che abbiamo bisogno di tempo e anche come ti ho detto, queste partite che arrivano dopo di 3 settimane con qualcun giocatore che è arrivato un po' tardi, non è facile di preparare bene queste partite, ma anche per loro è lo stesso, non è nessuna un alibi, no? Ma dobbiamo siamo giovani, ma anche abbiamo fatto partite di buon livello, abbiamo giocato molto bene anche contro Napoli, contro Pisa abbiamo fatto grandi partite e dobbiamo, per me, continuare a lavorare. Io non sono preoccupato per come vedo la squadra allenarsi, per come vedo al mister, sono tranquillo, veramente mi piace quello che vedo in allenamento e è sicuro che arriveranno le partite che giocheremo molto molto bene e faceremo punti e gioia per i nostri tifosi.
5: Ciao David, cosa dice il capitano, il più esperto della squadra, a questi ragazzi? parli dopo la partita, parli a freddo, gli dici qualcosa dopo? Cioè, come si comporta il capitano, l'uomo più esperto, con questi ragazzi in queste situazioni? Grazie.
2: Dipende dalla partita, dipende un po' di tutto. Per me, essere capitano è essere un esempio, anche a volte senza parlare, no? Il comportamento, il rispetto e la forma di lavorare. E per me questo è essere un gran capitano, dopo parlare quando si deve parlare. E c'è partite che qualcuna volta sei troppo caldo, no? È meglio aspettare, parlare. Anche a me piace parlare un po' individuale con le giocatore, anche con le giovani, per dare un po' di sapere come si senti, come sono. Ma dipende del momento, ma essere sempre lì, dare una mano a tutti e dare l'esempio a tutta la squadra.
0: 17:38, torniamo in diretta per l'ultima parte del Viola Weekend. Abbiamo altre note audio e ce le ascoltiamo in diretta con voi.
6: Sera ragazzi, allora faccio un po' di riflessioni cercando di rimanere equilibrato, però partiamo dalla prima.
7: Buonasera a tutti. La considerazione, quella più importante, è che noi abbiamo già finito la stagione. Noi abbiamo già finito la stagione e siamo tornati nella lotta per non retrocedere. Allucinante, veramente una cosa scandalosa, vergognosa, che dopo sei giornate la Fiorentina, dopo il secondo anno consecutivo, si ritrova per la lotta per non retrocedere. Ormai tutti gli obiettivi sono già andati, per andare in Conference non bastano nemmeno più 8 vittorie consecutive. Dobbiamo fare 10 vittorie per salvarci, punto. È già finita la stagione a Fiorentina. Prossime 5 partite, se raccattiamo 4 punti siamo fortunati.
8: Ciao, sono andato da Brescia. Allora, la difesa, sicuramente i numeri sono indiscutibili, in questo momento fa acqua a tutte le parti. Il problema che ho notato è che noi comunque delle azioni importanti le facciamo, anche in giornate negative come ieri, arriviamo spesso sul fondo, addirittura nell'area piccola con cross, e li sbagliamo tutti. Non ho capito se siamo incapaci noi di fare il cross anche basso, da 7-8 metri veramente al palo, oppure i nostri attaccanti fanno sempre il movimento sbagliato. Cioè, comunque sia, noi arriviamo lì e poi non riusciamo a concludere.
0: Va bene, allora il primo ascoltatore mi sembrava molto molto tragico nelle prospettive della stagione. Io capisco che il giorno dopo si debba un po' sbollire la rabbia. Noi però abbiamo cercato di tracciare una prospettiva di stagione che vada sia su il risultato di ieri, sia su l'obiettività guardando alle prossime sfide. E ragazzi, dire che la Fiorentina lotterà per non retrocedere ora, secondo me è ingeneroso, perché non è per niente detto che sia così, anzi probabilmente è un giudizio che viene fuori perché prende corpo sempre di più la prestazione di ieri nella mente del tifoso, dell'appassionato. Certamente, come dicevamo prima con Mario, bisognerà capire in che condizioni di classifica è la Fiorentina dopo questa serie di impegni di ottobre-novembre, perché appunto dopo la Juve andiamo alla sosta, che siamo all'undicesima giornata già passata e praticamente è un terzo di campionato.
1: Sì, ovviamente il rischio è che si inneschi quel meccanismo che voleva evitare Vanoli fin dall'inizio, quindi la Fiorentina di nuovo, insomma, che ricade nel baratro. Però come hai detto anche te, Ludovico, io appoggio appieno, insomma, il tuo parere sul fatto che ancora è presto. Comunque, come ti ho detto anche prima fuori dai microfoni, il fatto è che contro le prime altre due partite che Vanoli ha allenato, la Fiorentina, abbiamo visto bene o male un gioco che di squadra, una continuità, insomma, io ho visto un sistema di gioco che non mi dispiaceva. Adesso, ieri abbiamo visto una brutta prestazione, è vero tutto quello che abbiamo detto, però io credo che aspettiamo a dare dei giudizi, insomma, precoci.
0: Ritroviamo con noi anche Andrea Giannattasio, che sentite praticamente sempre su questa emittente per seguire la Fiorentina. Ciao Andrea, rieccosi.
1: Ciao Andrea.
9: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Beh, Andrea, noi abbiamo un po' analizzato tutta la prestazione di ieri, l'hai fatto anche in precedenza rispetto a noi con Francesco Benvenuti. Ti chiedo, Andrea, se ci sai dire che programma ora avrà la squadra nell'arco della prossima settimana e su cosa pensi che andrà a lavorare Vanoli, viste le tante lacune, insomma, emerse ieri.
9: Ma la squadra oggi ha riposato, ovviamente, domani andrà a lavorare. Vero che la gara contro il Como è di domenica alle 15, però insomma la squadra ha bisogno comunque di mettere la testa sul campo e di programmare già il lavoro per il prossimo appuntamento di campionato. Io non so che cosa serve sicuramente una vittoria in una di queste tre partite, anche più di una possibilmente, per risollevarti da una zona di classifica che è brutta, visto che ci sono una sfida di squadra a 4 punti e qui il tizio della Fiorentina là in basso con la peggior differenza reti. E che vi devo dire, sono veramente molto deluso da quello che è successo ieri, arrabbiato, deluso, perché la Fiorentina tra l'altro aveva tutte le carte in regola anche per vincere, nemmeno col pareggiare, per vincere. Però evidentemente questa è una squadra alla quale manca ancora personalità, manca tutto, e quindi bisogna soltanto lavorare. Adesso Vanoli potrà farlo con tutti i nazionali, questa tosta lui non ha avuto tanti calciatori, può essere un suo alibi, però adesso bisogna che la squadra si metta sul pezzo a lavorare e trovi coraggio e identità.
0: C'è un reparto, Andrea, che più degli altri secondo te necessita di aggiustamenti?
9: Beh, insomma, la difesa naturalmente la difesa è un colabrodo. Ci sono intanto, vabbè, credo che Ranieri non sia un partner adeguato di Dragusin in assoluto, e poi ci sono dei terzini che purtroppo sono carini, divertenti, ma non sono terzini. Cioè, quando devono attaccare attaccano molto bene secondo me, e quando devono difendere è un disastro. Quindi qua c'è proprio un difetto di costruzione secondo me della squadra. Dopodiché con il lavoro si può migliorare, non è che sono giocatori destinati a rimanere come sono adesso, però sicuramente serve lavorare tantissimo, serve sicuramente metterci la testa e disponibilità al sacrificio. Tra l'altro la Fiorentina affronta tre squadre che hanno degli attacchi molto importanti adesso. Diciamo, la Fiorentina può sfruttare il fatto che affronterà soprattutto i primi dei prossimi due impegni, che sono come Inter, quando queste due squadre avranno affrontato impegni di Champions League in settimana, quindi è probabile che arrivino più stanchi alla gara con Viola. Quindi questo qui è un aspetto che la Fiorentina deve sfruttare assolutamente, soprattutto quella col Como, sarà una gara che la squadra di Fabregas giocherà tra la sfida con il Feyenoord e quella con il Manchester United, quindi non so se può essere una partita quella di Firenze che gli può dar fastidio, ecco, visto che mi sembrano molto proiettata all'impegno europeo l'Ariane. E poi l'Inter, vabbè, insomma, mi sembra che sia una schiacciasassi, vedremo quello che succederà, però anche la squadra di Chivo avrà la gara con lo Shakhtar Donetsk e pochi giorni prima la gara con la Fiorentina.
1: Certo, Andrea, invece io ti volevo portare sul tema della Fiorentina Primavera, che oggi ha giocato contro il Parma 1-1, e ti volevo chiedere appunto che la Fiorentina ancora ora è senza vittorie. Secondo te qual è il problema principale di questo avvio? È una questione tattica, mentale, dovuta ai vari cambiamenti?
9: Ma allora, intanto il pareggio di oggi io francamente lo prendo in maniera positiva, nel senso che la Fiorentina affrontava una squadra molto più forte di lei, e avevo anche un po' di timore, perché onestamente dopo questa la sesta giornata perdere per la terza volta voleva dire fare veramente una brutta figura. Invece è arrivato questo 1-1 dove sinceramente i rammarichi sono più per la Fiorentina che per il Parma. Io ho visto una squadra discreta, tra l'altro oggi per Andrea Zoli ha anche cambiato a 7 tatti, è passato al 3-4-3, e devo dire che ho visto una squadra almeno in difesa un pizzico più attenta, ecco. I problemi di questa Fiorentina sono in attacco. Secondo me la squadra è in fondo alla classifica con possibilità di risalire, per carità, ma in fondo, perché non fa con nessuno. Cioè, se non fa col Croci, che anche oggi ha fatto rete, quarto gol in 5 partite giocate, perché non l'ha saltata, se non fa gol lui non fa gol nessuno in questa squadra, e questo è un aspetto preoccupante.
1: No, infatti un nostro ascoltatore Luca ci dice: l'unica nota positiva della primavera è la quarta rete stagionale di Federico Croci. E poi ci dice: il tanto pubblicizzato Aurelio Andrazzoli non ha vinto ancora una partita dopo le 6 partite giocate con la primavera.
9: Ma io sono d'accordo, perché i numeri sono questi. Il problema è che Andrazzoli ha una squadra, io lo dico sempre, da inizio anno, giovane e secondo me anche modesta in alcuni reparti, soprattutto quello offensivo. Voi pensate che l'attaccante di riserva, o comunque sia che si gioca il posto con Giallo, che si chiama Campaniello di nome, ha fatto l'esordio oggi perché è arrivato a Firenze infortunato all'Empoli, ha saltato 2 mesi praticamente. Quindi si può nemmeno dire che abbia avuto tutte queste alternative. Oltretutto la primavera sta facendo almeno di 3 centrocampisti da tempo. Uno è Buonanno, che peraltro doveva rientrare oggi ma si è fatto male ieri, quindi è l'ultima ricaduta. L'altro è Azzeni, che era guarito, ha fatto allenamento settimana scorsa e si è fatto male, quindi sono 2007, quindi è fuori quota, quindi mancano. E uno è Keita, che è un giocatore di spessore per questa squadra, che però si è infortunato gravemente a fine dello scorso campionato ed è ancora fuori. È una squadra questa qui che ha anche qualche, sinceramente, come posso dire, scusante se non è partita così bene. Però ripeto, io sto vedendo dei giocatori giovani in crescita, soprattutto in difesa a centrocampo. Davanti la squadra fa veramente ancora tanta fatica. Ora prossimo turno è contro l'Albino Lecce, che è una squadra neopromossa di primavera, in primavera 1, molto alla portata secondo me della Fiorentina, ha un punto in più di Viola, o gli stessi punti, perché deve ancora scendere in campo, gli stessi punti della Fiorentina. Quindi insomma, non dico che la prima vittoria è matura, però sinceramente la prova di oggi a me non è dispiaciuta, lo dico con grande onestà. Non mi aspettavo, ecco, poche fiamme con la Fiorentina oggi. Oltretutto Matteo non è partito all'inizio perché ieri era a Genova, quindi ha saltato un po' gli allenamenti. La sosta ha portato via un sacco di ragazzi che erano in prima squadra, questa cosa insomma Andreazzoli l'ha sottolineata. Ora finalmente questa sosta è finita, ora si può allenare serenamente, vediamo se sia la prima squadra che la primavera riescono in loro intento a tornare alla vittoria, o nel caso della primavera a centrare la prima vittoria in campionato.
0: Andrea, ti faccio una domanda per chiudere, alla quale mi rendo conto sia difficile rispondere, ma sulla base di tutto quello che hai detto, vedendo anche il calendario, considerando che comunque questa squadra ha lo scudetto sul petto, seppure sia un altro gruppo per ovvi motivi, dove può arrivare o comunque a che cosa può ambire, ecco, mettiamola così?
9: Una serena salvezza. Molto semplicemente, non può ambire a niente di più, te lo dico proprio papale.
0: Cioè, ne sei proprio convinto di questo?
9: Sì, assolutamente. L'unico obiettivo che può avere è tirarsi fuori intanto al penultimo posto, dove adesso peraltro come la prima squadra, visto che Bologna ha vinto, e poi una volta tirata fuori ambire a un onorevole 12esimo posto, ma molto serenamente, ecco. Quindi la prima squadra secondo me non può certamente essere, diciamo, una squadra che tutti i soldi che ha speso quest'estate non può permettersi di essere in quel posto lì. Va bene che con una vittoria era metà classifica, quindi ancora fortissima la traduttoria, però bisognerebbe svegliarsi, velocizzarsi.
0: Non ci sono dubbi. Andrea, grazie per il tuo contributo.
1: Andrea,
0: ti ritroviamo domani con la rassegna stampa come sempre in Buongiorno Firenze.
9: Evviva, buona giornata e buona domenica, ciao.
0: Grazie ad Andrea Giannattasi, così abbiamo fatto il punto anche sulla primavera di Aurelio Andreazzoli, e noi ci salutiamo proprio ascoltando le parole del tecnico della primavera. E quindi io intanto ringrazio Viola Runchi per averci fatto compagnia.
1: Grazie a te Ludovico, e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
0: Sara Mastro Simone per aver curato la parte tecnica al di là dal vetro, tutti voi perché ci avete fatto tanta compagnia. Ci scusiamo per chi non abbiamo letto o passato in onda, ma eravate veramente in tanti. Noi comunque continuiamo il nostro palinsesto e tutti i giorni proveremo a rispondere ai vostri interrogativi verso la gara col Como di domenica prossima. Anche da parte di Ludovico Mauro è tutto, ci salutiamo con le parole di Aurelio Andreazzoli, ciao!
10: Mister Aurelio Andreazzoli, questa sosta mi sembra abbia portato buone notizie in casa fiorentina, un 1-1 solido direi con il Parma, magari anche con qualche rammarico per il risultato.
11: Hai ragione, anche io l'ho vista così come l'hai vista tu. Siamo a aspettare sempre, ma è il nostro compito, è normale che sia così, siamo a aspettare una crescita, e le crescite io non le ho mai viste, anzi ho sempre temuto le crescite repentine, e quelle che avvengono passo passo credo che siano un segno di consolidamento importante. Abbiamo giocato contro una squadra forte, molto forte fisicamente e sotto l'aspetto tecnico, ben guidata, ma lo dice anche la classifica che è una squadra importante. Abbiamo sofferto e fatto una bella fase difensiva il primo tempo, della quale c'era bisogno. È stato bravo Fei in talune circostanze. E poi ci siamo anche un po' sciolti e siamo andati alla ricerca un po' di quello che ci interessa di vedere. E la partita ha preso un'altra piega. Diciamo che potevamo aspettarci anche qualcosina di più, se credo che il risultato sia giusto, eh? Con questo non dico che ci manca qualcosa, però sai, se a volte anche la sorte o le situazioni ti vengono anche un pochino a favore, cosa che per ora non è mai successa e quindi ce l'aspettavamo, ce lo aspettiamo questo momento, se ti venissero anche un pochino a favore non sarebbe male, e magari potevamo parlare di un risultato pieno che non guasterebbe per i ragazzi, io lo dico, perché io mi accontento anche del vedere crescere. Però è evidente che nella crescita c'è anche la soddisfazione, la necessità di farla in condizioni ottimali, e i risultati ti danno sempre la condizione migliore possibile.
12: Mister, ripartiamo appunto come diceva lei ha fatto la sintesi perfetta di tutta la gara, non c'era bisogno di sottolinearlo, però un secondo tempo veramente abbiamo visto con grandi manovre di gioco e appunto è mancato proprio l'ultimo passaggio finale.
11: C'è anche stato l'ultimo passaggio, è mancata la conclusione, però insomma.
12: Volevo aggiungere che lei nel pregare aveva detto appunto che in questa lunga sosta è stata anche a contatto con l'Under 18, ecco quello che lei poi avrà visto nei ragazzi, quanto qualcuno di loro potrà essere aggregato anche alla primavera durante la stagione, anche se questa squadra sta migliorando di gara in gara.
11: Ma noi abbiamo l'occhio lungo e anche la curiosità, e quindi ci guardiamo intorno, naturalmente abbiamo avuto bisogno di farci aiutare da ragazzi dell'Under 18, perché la prima squadra ha avuto bisogno dei nostri e quindi noi abbiamo pescato di sotto, e è un'occasione per verificare bene, e ci sono diversi ragazzi interessanti. Noi abbiamo un occhio particolare rivolto ai giovani e quindi guardiamo più in basso che verso l'alto.
13: Le chiedo degli attaccanti, oggi abbiamo visto Campaniello per la prima volta, abbiamo intravisto anche Garevba, il giallo che di fatto è il titolare. Per caratteristiche qual è il centravanti che preferisce, soprattutto la soluzione a due punte con trequartista o comunque con qualcosa di diverso alle spalle è percorribile?
11: Ma sai, e tu parli di una cosa che a me sta molto a cuore, no? Quel sistema di gioco al quale riferivi a me piace molto, ma gli allenatori di settore giovanile non hanno la libertà di scelta del sistema, ma hanno l'obbligo di scegliere un sistema che sia adatti alle caratteristiche dei calciatori. E quindi ora abbiamo cambiato qualcosa, per esempio siamo a tre dietro anziché a quattro, perché pensiamo che per il gruppo che abbiamo andiamo a favore di un minutaggio che si rende più completo per diversi calciatori che abbiamo, e poi anche le caratteristiche davanti. Abbiamo una punta di riferimento che può essere anche Thomas, che è entrato poi, e può essere Ega, e abbiamo dei calciatori che hanno qualità a giocare in una posizione tre quarti, quindi ecco, non è che andiamo dietro un sistema, cerchiamo di mettere i calciatori nella condizione di esprimersi in quella porzione di campo che loro prediligono e che poi in definitiva è la loro e che sarà la loro anche nel proseguo della loro carriera.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Casa spoglia, balcone triste, garden Lebagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Lebagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
7: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
8: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
9: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
10: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
11: Buonasera dalla redazione.
12: Apriamo con gli esteri. Il leader ucraino Zelensky si è detto all'oscuro della tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump su Truth, ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina consentirà. Se il presidente Trump l'ha negoziata con Putin, per favore diteci quando inizierà il cessate il fuoco. Noi siamo pronti e l'accetteremo, ha dichiarato il presidente ucraino, aggiungendo: l'Ucraina continuerà a difendersi, contiamo sull'aiuto degli Stati Uniti per fermare la guerra.
11: Sale la tensione in Arabia Saudita nel mirino dei ribelli Houthi filo iraniani. Un nuovo attacco ha colpito l'aeroporto di Riyadh. La coalizione a guida saudita ha riferito che un nuovo attacco con proiettile non identificato ha colpito l'aeroporto di Riyadh, provocando un incendio nel terminal 4. Ieri era stato colpito gravemente il terminal 3, morte 12 persone e ferite oltre 300. La coalizione ha poi riferito di aver intercettato un missile da crociera vicino allo scalo.
12: Ansia per il Papa. I medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. Ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è programmato per i prossimi giorni, ha annunciato Leone all'Angelus. Al momento la sua agenda resta invariata, a parte gli appuntamenti immediati della prossima settimana. Sarebbe anche confermato il viaggio apostolico programmato per novembre in Perù. Vicinanza e solidarietà dal capo dello Stato Mattarella, dalla Premier Meloni e dalla politica in generale.
11: Attimi di terrore nella frazione di Avenza Carrara in Toscana. Intorno alle 19.30 di ieri è andata in scena una violenta rapina in una gioielleria. Il tutto è accaduto in pochi minuti. Due malviventi sono entrati in azione, avrebbero colpito più volte il titolare con un'arma e si sarebbero dileguati con il bottino. Tensione anche fuori dal locale, dove un passante sarebbe stato minacciato.
12: Economia. Al netto dell'inflazione, la spesa delle famiglie per i consumi ha registrato tra il 2019 e il 2025 un calo del 9%, pari ad una riduzione virtuale intorno ai 224 euro al mese. Lo riporta il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi sulla base dei dati Istat. Una famiglia su tre ha ridotto acquisti di cibi e bevande, scendono del 44%, anche gli acquisti per l'abbigliamento, del 38,2% quelli per la cura della persona e del 25,4% per la sanità, mentre il 45% ha modificato le proprie abitudini di viaggio.
11: Il calcio. Dopo lo 0-0 tra Como e Roma, la Lazio all'Olimpico stende il Monza 3-1 e tiene il ritmo dell'Inter a 16 punti, mentre il Monza è sempre fermo a quota 4. Prima vittoria in campionato per il Bologna. Gli emiliani partono forte e vanno in vantaggio al 17esimo con una rovesciata a capolavoro di Orsolini su assist di Cambiaghi. Nella ripresa il Lecce trova il pari con Fatà, che sfrutta un'uscita pessima di Pessina su cross di Veiga. A 15 minuti dalla fine il Bologna torna avanti con Enem, che mette in porta al cross basso di uno scatenato Cambiaghi. Dalle 18 in campo Sassuolo-Milan, alle 20.45 Cagliari-Juventus.
12: Ed è tutto, a più tardi.
13: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
14: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
13: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: 5 minuti in questo 11 ottobre 2026, lo avete già intuito, Francesco benvenuti in studio con la nostra Sara Mastrosimone in regia. Siamo in diretta, questa è Radio Firenze Viola, siamo nel day after Genoa-Fiorentina, siamo all'interno di un momento particolarmente delicato perché con la sconfitta di ieri maturata al Ferraris la Fiorentina è riprecipitata in zona retrocessione, ora via via con lo sviluppo dei risultati cercheremo anche di tenervi aggiornati su quella che poi è e sarà l'evoluzione della classifica. Per il momento vi raccontiamo che Como Roma, l'anticipo delle 12:30 in questa domenica, sono sullo 0-0, ma la Roma da qualche minuto è in 10, esattamente dal 53esimo per il rosso diretto sventolato a Malen, ma questa è una partita che non riguarda la classifica della Fiorentina, perché parliamo della Roma seconda contro il Como settimo, parliamo di tutt'altri paralleli, di tutt'altre latitudini, di tutt'altre longitudini rispetto a una classifica che ad oggi vede la Fiorentina in attesa degli impegni, delle altre gare riguardanti delle altre squadre che sono a quota 4 come il Viola, ma anche del Bologna che è a 2, una posizione di classifica che appunto vede la Fiorentina ripiombata e ritornata in zona rossa, 4 punti dopo 6 giornate e la vittoria di ieri, la prima in campionato di un Genoa che era arrivato alla sosta con tanti dubbi, con tante perplessità, con tanti punti interrogativi, con la posizione di Daniele De Rossi in bilico, con tra l'altro anche il cambio dirigenziale che poi è stato ufficializzato quest'oggi con i saluti a Lopez e l'arrivo del tandem Modesto Melissano. Questo anche per testimoniare il fatto che la Fiorentina ieri ha affrontato una squadra che stava vivendo una grande fase di trasformazione anche da un punto di vista societario, aveva dovuto superare comunque una sosta simile a delle sabbie mobili se vogliamo, perché il Genoa aveva perso comunque uno scontro diretto con il Parma, De Rossi era riuscito a sopravvivere alla sosta, ne aveva parlato dopo l'amichevole con il Rapid Bucarest, ne ha parlato ieri nel post partita, poi però alla fine il campo, soprattutto in un contesto così anomalo come il rientro dopo una sosta, ha dato il suo verdetto ed evidentemente per la Fiorentina quelle che avevamo visto contro Venezia e Napoli erano state impressioni di settembre, per citare la PFM, soprattutto erano state solo impressioni, perché poi alla fine la realtà dei fatti sull'altare della continuità, ieri la Fiorentina per un tempo, per mezz'ora, per un'ora, scegliete voi a seconda della vostra sensibilità, non ha giocato, non è entrata in campo e nonostante i 5 cambi, nonostante le soluzioni potenzialmente a disposizione di Vanoli dalla panchina, non è riuscita mai di fatto a rientrare in corsa fino poi all'autogol di Vasquez che ha un po' riacceso il finale, ma la Fiorentina comunque esce con 0 punti dal Ferraris e quindi 348 7513 933, 055 77 111 71, mi raccomando siateci in questa domenica che rappresenta appunto un post partita prolungato, mettiamola così, poi durante la settimana ci sarà tempo e modo di tornare anche sulla gara di ieri, però oggi che siamo in una via di mezzo tra le reazioni a caldo e le reazioni a freddo, vi voglio belli pimpanti, belli presenti, anche perché insomma il capitombolo di ieri può essere definito un po' dall'inglese, parafrasando un po', una disaster class, nessuno escluso, dall'allenatore ai giocatori, da chi è partito dall'inizio a chi è entrato gara in corso. Per fare il punto, il sunto di tutto questo, buona domenica a Tommaso Loreto, eccoci qua.
1: Oh yes,
0: eccoci qua.
1: Il calcio,
0: lo so,
1: ben trovati.
0: Che poi con l'inglese so di trovare terreno fertile quando c'è in collegamento il direttorissimo. Saluto già Anna, Claudio, Gabriele che sono già belli attivi e presenti. Mi viene da dire, come giusto che sia, poi dopo una sconfitta così grave, Tommaso, inutile girarci intorno, difficile anche salvare qualcosa, poi uno può anche, come ha detto Vanoli, ripartire dal secondo tempo, però le partite durano 90 minuti e quando si regala così platealmente una frazione, più o meno, a volte si merita anche di uscire dal campo con il rammarico, la delusione e l'incredulità per un bel tempo di gara regalato a un avversario che arrivava a questa sfida in enorme difficoltà.
1: Sì, assolutamente, poi secondo tempo relativo, ecco, perché se poi vai a rivedere le situazioni, cioè l'occasione, quella di Indur che tira alto, quella è già più manovrata dentro l'area di rigore, poi il palo arriva con il solito tiro da fuori, perché poi costruzione non è vista nemmeno con i cambi, nemmeno tantomeno, ecco, voglio dire, i cross che avrebbero potuto innescare Pellegrino dopo il suo ingresso in campo, cioè i problemi sono rimasti più o meno gli stessi, si è aggravato appunto un impianto di gioco che non c'è stato, che ha mostrato una fase difensiva se possibile ancora peggiore di quella che comunque era stata un po' limata e ci aveva portato con il Napoli tutto sommato a tenere solo un gol incassato. E quindi sì, è un enorme, fortissimo passo indietro con l'aggravante dell'atteggiamento, dell'approccio sbagliato, quando sotto il profilo anche psicologico sta soprattutto all'allenatore barra ambiente, ecco, ad avvicinarsi nel migliore dei modi alla sfida di Genova, dove forse paradossalmente è stato più semplice preparare il match, perché sei comunque ancora in ristrutturazione per quello che dicevi a livello societario, e comunque dovevi trovare dei punti per salvare l'allenatore, quindi ecco, forse era più semplice da preparare per loro. Questa però non può essere un attenuante per la squadra, perché poi oggi si può discutere Ulahi Fagioli, si può anche allargare il discorso al mercato e quindi al fatto che forse si è di nuovo sottovalutato il bisogno di andare a cercare un interprete più muscolare che ti desse un certo tipo di copertura, però il succo è che il primo tempo avevi la testa altrove, ti hanno messo all'angolo non perché la qualità era superiore, anzi semmai il contrario, ma perché sei stato svagato e non hai nemmeno reagito, cioè hai preso il cazzotto del gol, hai traballato pesantemente incassando il secondo e rischiando persino il KO, e questo non va bene, non è accettabile, peraltro sancisce il passo indietro rispetto all'ingresso di Vanoli, che avevamo celebrato come salvifico sotto questo profilo, ed è un problema da affrontare il prima possibile, perché comunque sapevi tutto, sapevi l'ambiente che avresti trovato, sapevi, sai, il divario di qualità, e quindi puoi anche cominciare malino, nessuno mette in dubbio, perché loro devono imporre probabilmente il loro ritmo, però al tempo stesso poi deve reagire, deve impostare qualcosa. La squadra non l'ha fatta, il tecnico non l'ha fatto con le sostituzioni, e quindi oggi sul banco degli imputati ci sono soprattutto loro, ecco, al di là degli eventuali difetti strutturali che ovviamente emergono e dei quali, ripeto, si può parlare quanto si vuole, però la prima mezz'ora di Marazzi ieri è desolante, e questo non può avere giustificazioni.
0: Guarda, ti seguo molto volentieri su questo discorso, perché poi lo avevi detto anche in apertura di collegamento, si può veramente soffermarsi su qualunque tipo di scelta dell'allenatore nel primo o nel secondo tempo, però la questione rischia davvero, tra virgolette, di ridursi all'inaccettabilità di quei primi 20-25 minuti in cui la Fiorentina prende due gol, ne avrebbe potuto prendere paradossalmente un altro. Ogni singolo gol nasce per ingenuità dei singoli e poi di reparto, per disattenzioni, per un atteggiamento molle, blando, quasi di inconsapevolezza anche del valore della partita stessa, perché il Genoa arrivava e non c'era bisogno di essere né l'allenatore della Fiorentina né un giocatore della Fiorentina per saperlo, con la bava alla bocca. E ancora una volta la sensazione, ma chiedo anche a te questo, Tommaso, è che se si va a analizzare poi il valore tecnico, teorico, da figurine della Fiorentina anche di quest'anno, nessuno metta in dubbio il valore dei singoli. Se poi si va a vedere però l'aspetto, la tempra, l'aspetto caratteriale, la capacità di reagire agli errori, a me questa sembra veramente una squadra fragile e senza testa e con la sola tecnica. Il rischio è che un altro campionato di sofferenza possa essere, purtroppo per la Fiorentina, molto alla portata.
1: Sì, e sinceramente non mi basta nemmeno la giustificazione di De Gea sul fatto che siamo giovani. Giovani non può significare confusione totale, anarchia. C'è qualche immagine che parla più di tante altre parole, e Ulahi, mi pare, e Mastantuono che si scontrano dopo una decina di minuti sul primo tentativo di accentrarsi di Mastantuono proprio al limite dell'area di rigore, poi la palla finirà a Andur che tira debolmente, però già quello è emblematico. I due gol lasciano la bocca aperta li rivedevo stamani, il tiro di El Shaarawy a osservatore Ranieri che è Petra e gli lascia spazio, la respinta di De Gea non è giusta, Valdepeñas si dimentica, ora non ricordo chi è che lì la colpisce male favorendo poi l'intervento di Osmaiz che segna, Dragusin è in ritardo, Jimenez è staccato, sul secondo gol non ne parliamo, d'accordo Ranieri, ma guardate anche Jimenez sulla copertura su Messias è veramente lì a osservare in poltrona il genuano che segna, e quindi in generale si è entrato in campo proprio come dire, non prendendo in considerazione che avresti avuto sicuramente davanti una squadra determinata che poi sul piano della qualità non avesse i mezzi per metterti in difficoltà, questo era da dimostrare e tu non l'hai dimostrato, e questo secondo me oggi deve portare a una profonda riflessione anche la società, e il fatto che qui, ok, abbiamo passato l'estate, enormi investimenti, giovani sotto una certa età, qualità, profusione, tecnica eccetera, ma per ora è tutto molto teorico, perché al di là dell'impianto di gioco o del marchio di gioco che ancora l'allenatore non ha dato, non si vede proprio questa qualità, perché poi ieri Fagioli è stato risucchiato dal centrocampo avversario, Ulai sarà stata la posizione o meno, però francamente ha sbagliato una valanga di palloni, Gnonto è stato molto confusionario, Mastantuono forse ha pagato, se non proprio quella fisica, quella un po' mentale di stanchezza dell'essere andato, tornato, o nel doversi calare in un mondo abbastanza distante, no, dalle feste celebrative per il calciatore più forte degli ultimi 20 anni. Quindi è un discorso a metà strada tra la testa, ma anche tra la preparazione semplice che dovevi fare e che evidentemente non sei riuscito a fare in questi 20 giorni. Poi noi non lo sappiamo, ripetiamo sempre questo leitmotiv del non vedere gli allenamenti, del non sapere, del non essere informati, perché è passato 20 giorni a dire ora è il momento ideale per recuperare Attà e Gonçalves e averli al meglio. Attà alla vigilia sostanzialmente ci hanno fatto capire il problema ancora da definire, quantomeno nei tempi di rientro, e comunque è un sovraccarico che ti porta nemmeno a convocarlo, quindi nemmeno a sfruttarlo per 10 minuti. Io lo ripeto, segno che evidentemente la gestione in avvio di stagione non è stata giusta, perché se no non ci arrivava un sovraccarico dopo che gli hai fatto fare 5 partite di fila. Se lo facevi forse a metà agosto era meglio, mi permetto di pensare. Comunque nessuno ci ha spiegato nulla, quindi anche sotto questo profilo, come dire, da parte della Fiorentina evidentemente non c'è il bisogno di dare spiegazioni su questa gestione. Fatto sta che appunto a te manco l'hai avuto, e per il resto lì in mezzo al campo questa benedetta consistenza tra Fagioli e Ulai ora abbiamo capito da soli perché non funziona, e quindi anche l'aspetto che ci ha raccontato Pratici dell'ambiente, del portare i calciatori a rendere al massimo, qui è in pieno mare, perché questi più che al massimo rendono al minimo, come amerebbe dire il nostro Di Nardo, e purtroppo è un aspetto che ci porta anche all'anno scorso, e qui stiamo come si dice, under performando che over performando, e si era detto però che l'ambiente, le figure, la competenza, l'allenatore sono tutti fattori che invece devono portare tutti a over performare bene. Siamo a inizio stagione, nessun processo sommario, però è passata anche un mese e mezzo, ieri ho sentito dire ancora non siamo squadra, e insomma, amico Paolo Vanoli, però è il tuo compito fare squadra, ora non è più una settimana, due che sei su quella panchina, anzi hai avuto 20 giorni per lavorare con il gruppo, quindi qualcosa non torna.
0: Anche perché, Tommaso, fammi fare un attimo l'avvocato del diavolo, che tra le altre cose è anche un meraviglioso film degli anni 90, evidentemente la narrazione, che come ben sanno anche gli ascoltatori, io trovo spesso molto condizionata e parziale per le vicende intorno alla Fiorentina, aveva portato a considerare Fabio Grosso come il male di questo contesto, di questo gruppo. Una volta estirpato il male, la narrazione appunto aveva già individuato il problema e quindi la soluzione, ma non tanto la soluzione per Vanoli, proprio la soluzione per mandar via il grande colpevole con la C maiuscola di tutto quanto non era successo di positivo nelle prime tre partite. Ora, nessuno si aspettava la bacchetta magica, però forse, e lo abbiamo fatto insieme in tanti weekend, va detto, dall'inizio della stagione, forse le riflessioni andavano, vanno e andranno sempre rivolte un po' a tutto tondo, perché non c'è solo un colpevole, non c'è solo un meritevole, e se siamo ancora a fare gli stessi discorsi anche dopo Vanoli, vuol dire che forse un'analisi anche su come è stata costruita questa squadra e su quanto è difficile poi alla fine tradurre tutto il mercato fatto in qualcosa di concreto doveva essere fatta già a suo tempo. Figuriamoci adesso che sei ancora a parlare di zona retrocessione a metà ottobre.
1: Sì, sì, sì, però ti ripeto, cioè oggi secondo me pesa più l'impostazione di ieri che difetti strutturali che si cominciano a vedere, inevitabilmente sono soprattutto in mezzo al campo. In questo semmai è inevitabile finisca sul banco degli imputati Vanoli, perché da un lato, se vogliamo essere intellettualmente onesti, Ulahi e Fagioli li volevamo tutti insieme, quindi come dire, sotto questo profilo assumiamoci tutte le responsabilità di aver immaginato questi due insieme. Dopodiché sento parlare a questo punto addirittura di questione di ruoli, quindi Ulahi era troppo alto in una versione all'atta e forse Fagioli in nazionale si è dimostrato che se in origine era una mezzala, un motivo c'è. Non mi addentro sulla questione tattica, di sicuro mi sembra che la loro coesistenza sia complicata, se poi il terzo è un Hondur che nel finale un pochino è venuto fuori con i tiri, però sappiamo che in impostazione non ha certe caratteristiche, è chiaro che lì in mezzo non riesce a costruire, però è lì che chiama in causa l'allenatore, dopo un primo tempo di questo tipo è lo stravolgimento, lo cerchi magari con la qualità di Gonçalves, che secondo me è entrato tardi, ed è poi sulle altre scelte invece sono ancora meno concorde con Vanoli, perché hai visto che Mastantuono ieri faceva molta fatica, e Gnonto probabilmente ha caratteristiche ideali per entrare, ma a partita in corso, non dal primo minuto. D'altronde, se Mastantuono lo metti titolare nonostante la nazionale, puoi rischiare anche il G. Dall'altra parte, infine, poi detto, Pellegrino si è rivelata completamente infelice come scelta, perché poi Beto non ti ha dato né quella profondità che cercavi né quella presenza in area di rigore che ti poteva servire, e quindi è più su quello, sull'immediato, no, che oggi soffermo la lente di ingrandimento. Dopodiché che potesse servire un mastino lì in mezzo, questo è evidente, lo ha sicuramente scoperchiato grosso, ma lo avevamo sottolineato tutti in chiusura di mercato, quando poi sul fil di lana sei andato a cercare Torreira, hai pensato a Brozovic e così via, e purtroppo è una questione che ci dobbiamo portare dietro ed è sicuramente un minus nella valutazione delle scelte estive di Paratici. Però in questo momento va anche tutelata la qualità che ti è arrivata nel corso dell'estate, e con l'impostazione di ieri a Genova Vanoli secondo me non va tutelata, ecco.
0: Poi tra l'altro io per esempio qui poi tra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo, e prima di salutare Tommaso propongo anche a lui un paio di vostri WhatsApp audio. Io per esempio non ho capito, rimanendo sulle scelte di Vanoli, che tipo di valutazioni siano state fatte anche su quelli che hanno lavorato al Viola Park e quelli che erano in giro per il mondo. Cioè, perché Mastantuono, che è tornato giovedì praticamente ad allenarsi, gioca 90 minuti, e Gonçalves, che aveva bisogno di queste tre settimane, come diceva prima anche Tommaso, e che avevamo però lasciato comunque in crescita a livello di minutaggio, mezz'ora col Pisa, 25 minuti col Napoli, gioca 9 minuti. Perché Beto, che era stato impegnato con la nazionale, parte titolare, Pellegrino, che ha lavorato tre settimane al Viola Park, entra al 65esimo. Ecco, due delle tante scelte che poi comunque non hanno funzionato. E allora Tommaso, prima di salutarti ti leggo un messaggio e ti faccio ascoltare due WhatsApp audio. Matteo da Piombino chiede a entrambi: ma si può già dire campionato compromesso per una corsa alle coppe europee?
1: Perché non lo so, mi viene sempre in mente la Roma di Claudio Ranieri, cioè poi infili il filotto di punti, no, secondo me c'è ancora tempo, però sei molto lontano dal dare l'idea di un filotto di punti, perché poi con Napoli ci eravamo salutati, io per primo molto molto soddisfatto, ma alla fine avevi portato a casa un pareggio e De Gea era stato protagonista, questo per dire che non è che ti eri imposto su una squadra ad alta classifica, dando quindi la sensazione di poter anche andare oltre i tuoi mezzi. E secondo me oggi è più chiaro che se devi cercare la rimonta la puoi cercare per la Conference. Non so quanto ad oggi tu possa pensare di andare ad aggredire il quinto o sesto posto. È anche vero che però è lunghissima la stagione e da gennaio in poi, soprattutto il girone di ritorno, è un altro campionato, quindi però devi trovare un filotto, e il filotto lo trovi quando hai un assetto bello stabile e che dà risposte. Noi non abbiamo né l'assetto stabile né le risposte, quindi come nel golf partiamo anche quest'anno sicuramente ad handicap.
0: E aggiungo sulla metafora del golf, per rispondere a Matteo, prima di pensare a chiudere in bellezza la 18ª buca, pensiamo ad arrivarci a questa 18ª buca nelle migliori condizioni possibili, cioè prima di iniziare a dire a metà ottobre se la Fiorentina è o non è in corso per l'Europa, io punterei intanto a puntellare la difesa, a trovare un 11 che dia garanzie, a non sfilacciarsi alla prima difficoltà, perché sì, la Fiorentina è riuscita a rimontare anche con il Napoli, anche col Venezia, ma io continuo a vedere una squadra che comunque all'interno delle partite si perde veramente con un non nulla. Comunque i WhatsApp audio li tengo un attimo da parte perché c'è Francesco in linea. Ciao, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, buongiorno. Allora io volevo fare una riflessione con voi, e mi interessa anche il vostro parere ovviamente, sul mercato della Fiorentina, perché io credo che il mercato della Fiorentina sia stato basato soprattutto su due principi che però evidentemente non hanno collimato con la logica di una costruzione di una squadra, e mi spiego: il voler mettere dentro tanti giovani di prospettiva e il voler far piazza pulita tra virgolette di la maggior parte di quelli che c'era lo scorso anno, che di base a me mi trovava anche d'accordo, però va fatto con criterio, perché il risultato di tutto ciò è una squadra troppo giovane e quindi carente di personalità, carente di esperienza e anche corta in alcuni reparti, perché ripeto, va bene far piazza pulita, però

0: una piega diversa, e poi probabilmente il discorso Fasoli ti ha portato su una strada diversa rispetto a quella che immaginavi quando hai preso l'AI, e oggi ti ritrovi con queste due situazioni non chiarissime e una certa assenza sui ruoli che diceva l'ascoltatore, cioè l'alternativa a Valdepeñas, che abbiamo visto e comunque qualche problemino in copertura ieri nel primo tempo l'ha avuto, nel secondo tempo meglio, ma come copertura ha qualche problemino Valdepeñas, e lo stesso Mandragora era quel sesto centrocampista che oggi poteva tornarti utile, anche perché Brescianini francamente ieri lo immaginavi male, quindi un sesto interprete che potesse essere anche un giovane da Harder a Matucci ci poteva assolutamente stare, quindi in questi due divi che sono stati probabilmente inaspettati in estate la Fiorentina ha preso delle strade, forse non erano quelle originariamente pensate, il tentativo soprattutto a centrocampo di rimediare nelle ultime ore non è andato a buon fine né con Torreira né con Torsved né con i Oidier che chiedeva Grosso, fino all'idea Brozovic, se ci pensi va ancora in un'altra direzione, quindi sì, però è al tempo stesso, cioè non è che hai preso comunque come dire Jovic dal Real Madrid, hai comunque puntato su una certa qualità che secondo me Vanoli ha il dovere di, come dicevo prima, di provare quantomeno a concretizzare, perché poi in tutto ciò ieri io ragazzi non ho visto più di 3-4 passaggi, non vedo sovrapposizioni, non vedo idee, non vedo grandi schemi, anche perché Beto francamente ieri è stato tutt'altro che un riferimento.
1: Infatti guarda, l'altro aspetto inquietante, che ovviamente poi passa come responsabilità anche sulle spalle di Vanoli al di là di tutti i giudizi sul mercato di Paratici, è che in questo momento, e però siamo già a metà ottobre, cioè sono quasi due mesi di stagione alle spalle, tu hai un tot di giocatori idonei per un certo tipo di gioco che però altri non sono in grado di fare. Quindi ieri per esempio lo stesso Vanoli si lamenta nel post partita, troppi tocchi, troppo amore per il pallone, ed è inutile nascondersi, la Fiorentina è piena zeppa di giocatori che amano avere il pallone. Uno di tutti, uno su tutti, è Mastantuono, che ha enormi margini di miglioramento anche su questo, ma a volte è veramente troppo innamorato del pallone. Allo stesso tempo questo amore per il pallone va a cozzare con un giocatore come Beto, che se non servito in profondità possono esserci partite in cui serenamente lo vedremo toccare sì e no 5 volte il pallone nell'arco di 90 minuti. Trovare una sintesi a tutto questo ora ovviamente spetta all'allenatore, perché questo mini ritiro che ha avuto a disposizione avrebbe dovuto consegnare ben altra prestazione. Poi le partite si possono perdere per episodi, per scivoloni come quello di Ranieri, diciamo la frase di Vanoli su Luca e la Fiorentina riferita a Ranieri non è invecchiata benissimo, non ha portato bene, per usare un eufemismo, però e chiudo anche come diceva prima Tommaso, la dichiarazione di De Gea su una squadra giovane a me sembra nascondersi molto dietro una foglia di fico, perché se si va poi a vedere nello specifico De Gea non è giovane da un punto di vista né anagrafico né calcistico, idem Ranieri, idem Dragusin, idem Fagioli, che soprattutto nel primo tempo è stato mangiato da Frendrup. Se sono quelli esperti, per usare un termine un po' vago, i primi a non portare a casa l'approccio, allora qui abbiamo un problema più grande rispetto alla gioventù, l'inesperienza, la non conoscenza, il provenire da campionati stranieri. E tra l'altro l'ottobre sarà un mese anche abbastanza probante, per usare un eufemismo, visto il livello degli avversari, dal Como all'Atalanta passando per l'Inter, ma ci sarà tempo e modo di riparlarne. Intanto grazie come sempre al direttorissimo Tommaso Loreto, ciao Tommaso e a domani.
0: Ciao ragazzi, a domani.
1: Grazie davvero, e noi ci fermiamo tra poco, però spazio a tutti i vostri messaggi, siete tanti anche via WhatsApp audio, quindi vi leggo, vi ascolto, tra poco continuiamo a parlare di Genoa Fiorentina 2-1, ovviamente in diretta, ovviamente qui su Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: piace questa atmosfera intima, perché dà l'idea di essere veramente a un tête à tête, ad un ascolto quasi singolo. E del resto in un certo senso è anche così, perché noi quanto voi alla fine viviamo anche la radio come fosse una cosa appunto molto personale e personalizzata. E del resto lo sapete, qui su Radio Firenze Viola siete voi i protagonisti con i vostri messaggi, anche quando sono messaggi evidentemente più sconsolati, come Babbo Viola che scrive: sono mogio, deluso e flaccido dentro, che è una descrizione direi pertinente rispetto allo stato d'animo come quello che non può che emergere dopo una partita come Genoa-Fiorentina 2-1. Luca da Firenze dice: fa piacere sentire Tolo che ottimisticamente ricorda la rimonta della Roma di Ranieri, che però viaggiò a oltre 2,5 punti a partita, andatura che mi pare improponibile per questa Fiorentina. Sbagliato esaltarsi durante la sosta, sbagliato deprimersi ora, so che è semplice dirlo, ma il problema è questo: la partita di ieri è girata su episodi, ma principalmente sugli errori di De Gea, Ranieri sul gol annullato per un pelo di polpaccio a Gnotto. Ecco, però Francesco, a me sembra questa sinceramente una descrizione un po' semplicistica, perché tu dici sbagliato esaltarsi, sbagliato deprimersi, e su questo mi trovi assolutamente d'accordo. Poi però dai, e quindi dici appunto di non essere semplicistici. Poi, per come la vedo io ovviamente, dai una lettura della partita che è estremamente semplicistica. Cioè, se dal tuo punto di vista la prima mezz'ora si sviluppa per episodi, allora faccio un po' fatica a capire i motivi per cui, se davvero la gara si sviluppa e si gira su due episodi più uno, il gol annullato, quindi nella prima mezz'ora mal contata, allora mi domando come giustifichi il secondo tempo in cui comunque la si voglia vedere la Fiorentina, sì, con un possesso palla altissimo, 74%, fa un tiro in porta e va solo due volte a battere dalla bandierina. Cioè, ci sono delle spiegazioni che devono essere date, però, se la tua lettura della partita è: tutto si è deciso su tre episodi della prima mezz'ora. E ti dirò anche di più: se nel calcio, nell'era del calcio, coi cinque cambi ci limitiamo a dire no, ma è stata questione di episodi, allora facciamo, togliamo ogni tipo di valore non solo agli allenatori, ma anche alla costruzione della rosa delle varie squadre. Perché io ti consiglio di andare a rivedere chi sono i giocatori entrati per il Genoa nel corso del secondo tempo, e al di là di Vitigna, poi abbiamo visto un giocatore come Samuel Viafe, che tra l'altro è stato anche protagonista di quel momento un po' convulso, che è un 2008, che l'anno scorso ha giocato alcune partite in Serie B come il Modena, giocatore di prospettiva ma con ancora poco presenti. Marcandalli è entrato al posto di Otto per infortunio, e poi nel finale Pusca e Sabelli sono entrati per sostanzialmente far rifiatare Eisibue e Ellerson, che avevano fatto una partita di estremo sacrificio. Dall'altra parte Gie, Vieri, Pellegrino, Dodò e Gonsalves. Se mi permetti, con queste soluzioni dalla panchina nell'era dei cinque cambi non è accettabile comunque il secondo tempo della Fiorentina, in cui alla fine non hai, da un punto di vista di occasioni, neanche meritato di pareggiarla, per come la vedo io e per la differenza di rosa tra le due formazioni. Quindi ti seguo con difficoltà, ecco, su questo ragionamento. Secondo un amico, Luca Ranieri, l'amico è Stefano da Scandiano, scrive varie cose, ne leggo due. Primo, non prenderle, recita un vecchio adagio: noi si è preso due gol in un quarto d'ora. E il quadro, Stefano, è aggravante in realtà, perché sono poi 14 in 6 gare, quindi sono anche più di due a partita. La Fiorentina non ha ancora chiuso con un clean sheet. E poi il messaggio su Ranieri, molto duro: Ranieri deve giocare a Padova o a Mantova o a Palermo, in sintesi deve giocare in Serie B. Quentin scrive: Benve, buon pomeriggio, la squadra l'ha fatta parati, Civanoli l'ha prima mandato via e poi l'ha ripreso, mi sembra di essere tornati allo scorso campionato, non saprei fare una scala di colpe, sinceramente nelle tre settimane di sosta, il sabato e la domenica, sono stato proprio rilassato e senza orari, è tornata la Fiorentina e si ritorna ad essere meno rilassati, un classico. Questo purtroppo ha nella Fiorentina la causa della tua mancata, del tuo mancato relax. Capisco, ecco, un po' questo simolo di fondo nell'aver vissuto paradossalmente senza Fiorentina con più tranquillità, però purtroppo questo è lo stato dell'arte e non da oggi, voglio dire, ne discutiamo da tanti anni, poi ognuno ha la propria prospettiva, però ecco, non ci sono tante soddisfazioni nella storia recente del club per i tifosi. Secondo Alberto, si preannuncia un'altra devastante stagione, difesa inesistente, la peggiore della Serie A, mediana senza un incontrista di livello. Siamo anche peggiorati rispetto allo scorso anno, un disastro, anche colpa di Paratici, ci richiamo della preparazione completamente cannata. Però anche su questo io vi riporto alla mente quanto era stato detto dopo Napoli. Purtroppo non riusciamo come ambiente a mantenere cautela, equilibrio, serenità e coerenza nell'arco, ma neanche di una stagione, nell'arco della stessa settimana. Io ho sentito delle cose in questa sosta, le doppie sedute di Vanoli, come se gli altri allenatori preparassero le partite o le soste al subbuteo, alla PlayStation, a seconda dell'età, non lo so. Poi è molto facile col senno del poi, ma a me viene anche da domandarmi perché ad esempio la Fiorentina abbia scelto di fare un amichevole contro una squadra di eccellenza come il Signa e poi un amichevole in famiglia contro la Primavera, cioè perché si è scelto di fare un certo tipo di percorso non competitivo, a differenza di un Genoa per esempio che ha fatto l'amichevole con il Rapid Bucarest, quindi una squadra di un massimo campionato. Ecco, domande che emergono alla luce del risultato, ma che sarebbero comunque emerse indipendentemente dal risultato, nel senso che non può essere solo e soltanto il risultato a indirizzarci verso un punto di vista, una prospettiva, perché sennò in una stagione convulsa come può essere quella di una squadra da metà medio-alto livello come quella di Grosso prima e Vanoli poi, il rischio davvero è di settimana in settimana smentirsi ogni volta. Allora, ci sentiamo due WhatsApp audio e poi facciamo un flash con Andrea Giannattasio, perché in tutto questo oggi ha giocato anche la Primavera. Ma prima due WhatsApp audio, Saretta.
1: Ciao Bombe, dallo scorso campionato, all'inizio dello scorso campionato sono passate ben 44 giornate, noi di queste 44 giornate ne abbiamo passate 36 in zona di possessione e all'orizzonte abbiamo 5 partite, una peggio dell'altra, perché Sassuolo Atalanta sono difficili quanto sono difficili Como, Inter e Juventus. Quindi io ho paura che dopo 11 giornate, per il secondo anno consecutivo, saremo nuovamente a parlare di salvezza e a lottare per la salvezza. L'approccio della partita di ieri è inaccettabile per una squadra che ha lavorato per 3 settimane con l'obiettivo di preparare una partita così, è inaccettabile. E soprattutto noi tifosi ci siamo rotti le pelotas, scusami l'aggettivo, di lottare per succedere. Veramente ora basta.
2: Un mesto e modesto pomeriggio a Benve e Dina e un saluto a Mesto e Modesto, due ex calciatori del Genoa. Sua maestà Abebe Bikila, soprannominato in patria Urrech il Grande, vinse la maratona di Roma olimpica senza le scarpe. Il grande Mohamed Salim, funambolo di Calcutta, primo giocatore indiano a giocare all'estero, incantò i tifosi del Celtic senza le scarpe, perché se sei scalzo puoi diventare leggenda, ma se sei scarso perdi 2-1 da un Genoa mesto e modesto e porti il mio rapporto col turpiloquio a un livello di blasfemia che oserei dire urrec.
0: Molto bene, come sempre molto creativo Gabriele, condivido la lettura del primo ascoltatore, anche perché i numeri non mentono, si possono interpretare ovviamente, ma i numeri non mentono, e quindi è chiaro che se siamo ormai a far fatica a contare il numero di giornate passate dalla Fiorentina nell'ultimo anno fuori dalla zona di retrocessione, vuol dire che non è un caso eccezionale, non è giusto appunto l'eccezione alla regola, ma tutto il contrario. Per una Fiorentina che fin qui si tiene stretta la sua singola vittoria in stagione, in campionato evidentemente, contro il Venezia c'è un'altra Fiorentina che invece ha quella voce statistica ancora a zero. Parliamo della Fiorentina Primavera e quindi ne riparliamo con Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, buona domenica.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Perché, ecco, se le difficoltà della prima squadra sono sotto gli occhi di tutti, si può dire allo stesso modo, altrettanto anche per la Primavera, che oggi era impegnata contro il Parma e che prosegue in questa striscia negativa, nel senso di non vittoria. Oggi è arrivato un pareggio che ti chiedo, che cosa ha fatto emergere rispetto anche a un percorso di crescita e comunque era atteso anche per quanto riguarda la primavera, visto che anche la squadra di Andrea Zoli era stata protagonista della sosta che riguardava anche il campionato degli Under 20.
3: Ma sicuramente è un pareggio buono quello di oggi, perché è arrivato contro la seconda in classifica che non aveva mai perso, la Fiorentina tra l'altro ha chiuso secondo me con il rammarico di non aver provato a vincerla questa partita o non aver avuto comunque sia la freddezza di volerla vincere nei minuti finali. È il quarto pareggio su 6 giornate, la Fiorentina ancora in zona retrocessione o comunque sia, vedremo poi cosa succederà nei bassi fondi della classifica in questo turno. Però ecco, rispetto ad altri pareggi dove c'era stato veramente molto rammarico e la sensazione che questa era una squadra ancora veramente da assemblare anche a livello di gioco, questa Fiorentina vista oggi se non altro per la sosta con qualche idea di gioco in più e mi sembra anche una condizione fisica migliore. Segnalerei il quarto gol di Croci in 5 partite di campionato, perché uno l'ha saltata perché era in nazionale, e direi anche, ripeto, un atteggiamento buono rispetto ad altri stili. Penso che la sosta a Aurelio Andreazzoli sia servita molto. È una squadra ancora molto incompleta, perché ha recuperato soltanto oggi l'attaccante Campaniello, preso dall'Empoli in prestito quest'estate, perché è ancora priva di 3 centrocampisti, 2 dei quali secondo me molto importanti, che sono Assegni e Buonanno, a cui si aggiunge Keita che si è fatto male lo scorso anno. Quindi è una squadra che comunque sia è contata in quella zona di terreno di gioco, però secondo me oggi diciamo che si può essere soddisfatti rispetto ad altri sfide dove sinceramente la squadra aveva lasciato desiderare.
0: Quindi direi un quadro comunque in crescita, ecco, rispetto alla prima squadra la prospettiva può essere un po' diversa.
3: E sulla primavera che sarebbe stata una stagione difficile più o meno l'avevamo capito, perché c'è stato un rinnovamento totale della rosa, un ringiovanimento, un allenatore nuovo che sì ha lavorato con i giovani ma si parla di 20 anni fa, quindi che sarebbe stato un campionato complesso ce lo potevamo attendere, la prima squadra no,
0: certo.
3: Diciamo che la sorpresa arriva dai più grandi, non certo dai giovani. Io anzi onestamente con la gara di oggi sono un po' più confortato per quanto riguarda la primavera, perché comunque se ho visto qualcosa in più, la Fiorentina oggi ha iniziato a vincere con una squadra che secondo me se non arriva prima arriva seconda in campionato, perché il Parma è una buonissima formazione, ha lo stesso allenatore e buona parte del gruppo che lo scorso anno è arrivato in finale scudetto, tra l'altro proprio contro la Fiorentina perdendo, e oggi secondo me la Fiorentina è il rammarico di non aver vinto, è andato in vantaggio con, ripeto, il gol di Croci su una azione tra l'altro del tutto personale del 2010 sulla sinistra, ha preso gol dopo 3 minuti sul calcio di punizione, lì secondo me la Fiorentina poteva difendere molto meglio, anche il portiere non mi è sembrato impeccabile, però poi per il resto il portiere Viola 6 ha fatto una male amministrazione, invece quello del Parma ha rischiato secondo me qualcosa in più.
0: Andrea, prima di salutarti, visto che ottobre porterà in dote alla Fiorentina Primavera anche la Youth League, esatto, a fine mese contro i bulgari del Settembri Sofia.
3: Sì.
0: Quest'anno, per tutto quello che hai detto e per quello che sostanzialmente hai raccontato da inizio anno, che valore ha la Youth League rispetto a quella dell'anno scorso per la Fiorentina Primavera, per la società, per il gruppo, per lo stesso Andrea Zoli?
3: Ma sinceramente non so dirti se più dell'anno scorso, perché cioè diciamo che quest'anno se non altro la qualificazione l'hai conquistata perché hai vinto il campionato, lo scorso anno l'avevi conquistata perché eri andato in finale e avevi perso, ma alla fine la squadra vincitrice che era l'Inter aveva la prima squadra in Champions League. Diciamo che quest'anno da un punto di vista simbolico può valere di più, contando che la situazione di classifica è abbastanza modesta. Non so quanta strada potrà fare questo gruppo che, ripeto, è molto giovane e continua a manifestare secondo me dei difetti di qualità, soprattutto a livello offensivo. L'anno scorso si è andata molto male perché avevi affrontato i polacchi del Legia Varsavia subito e non fu un test facilissimo, anche se poi anche lì la Fiorentina uscì con 1000 rammarichi, tra l'altro poi nella gara di ritorno non c'era Galloppa perché era stato promosso in prima squadra, ci fu un po' di turbolenze in quella settimana lì. Quest'anno affronta una formazione in teoria alla portata e vediamo quello che succederà. Insomma, stavolta l'andata è al Villa Park e il ritorno è in terra bulgara. Vediamo se la Fiorentina passa, dovrebbe affrontare, se non ho visto male, il Copenaghen. Non sarebbe male, io propongo già con l'azienda per andare in trasferta. Non sono mai stato in Danimarca, anche se so che c'è del marcio, come direbbe qualcuno, ma ci vado volentieri, ecco.
0: E poi del resto, insomma, in contumacia conference, del resto bisogna aggrapparsi alle trasferte che offre la stagione, no? Questo porta al convento. Bene, Andrea, appuntamento a più tardi, quando salirai di livello anagrafico nell'analisi, perché ti chiameranno anche Ludovico e Viola per parlare di prima squadra. A dopo.
3: Benissimo, a dopo, ciao, grazie.
0: Grazie a te, Andrea. Chiudiamo, visto che ne ha parlato lo stesso Andrea Giannattasio, con quanto detto da Aurelio Andreazzoli al termine di Fiorentina-Parma primavera 1-1.
4: Mister Andreazzoli, questa sosta mi sembra abbia portato buone notizie in casa Fiorentina, un 1-1 solido, direi, con il Parma, magari anche con qualche rammarico per il risultato.
5: Hai ragione, anche io l'ho vista così come l'hai vista tu. Siamo a aspettare sempre, ma è il nostro compito, è normale che sia così, siamo a aspettare una crescita, e le crescite io non le ho mai viste, anzi ho sempre temuto le crescite repentine, quelle che avvengono passo passo credo che siano un segno di consolidamento importante. Abbiamo giocato contro una squadra forte, molto forte fisicamente e sotto l'aspetto tecnico, ben guidata, ma lo dice anche la classifica, che è una squadra importante. Abbiamo sofferto e fatto una bella fase difensiva nel primo tempo, della quale c'era bisogno. È stato bravo Fei in talune circostanze. E poi ci siamo anche un po' sciolti e siamo andati alla ricerca un po' di quello che ci interessa di vedere. E la partita ha preso un'altra piega. Diciamo che potevamo aspettarci anche qualcosina di più, se credo che il risultato sia giusto, eh? Con questo non dico che ci manca qualcosa, però sai, se a volte anche la sorte o le situazioni ti vengono anche un pochino a favore, cosa che per ora non è mai successa e quindi ce l'aspettavamo, ce lo aspettiamo questo momento, se ti venissero anche un pochino a favore non sarebbe male, e magari potevamo parlare di un risultato pieno che non guasterebbe per i ragazzi, io lo dico, perché io mi accontento anche del vedere crescere, però è evidente che nella crescita c'è anche la soddisfazione, la necessità di farla in condizioni ottimali, e i risultati ti danno sempre la condizione migliore possibile.
6: Mister, ripartiamo appunto, come diceva lei, ha fatto la sintesi perfetta di tutta la gara, non c'era bisogno di sottolinearlo, però un secondo tempo veramente abbiamo visto con grandi manovre di gioco e appunto è mancato proprio l'ultimo passaggio finale.
5: C'è anche stato l'ultimo passaggio, è mancata la conclusione, però insomma.
6: Volevo aggiungere che lei nel pregare aveva detto appunto che in questa lunga sosta è stata anche a contatto con l'Under 18. Ecco, quello che lei poi avrà visto nei ragazzi, quanto qualcuno di loro potrà essere aggregato anche alla primavera durante la stagione, anche se questa squadra sta migliorando di gara in gara.
5: Ma noi abbiamo l'occhio lungo e anche la curiosità. E quindi ci guardiamo intorno, naturalmente abbiamo avuto bisogno di farci aiutare dai ragazzi dell'Under 18, perché la prima squadra ha avuto bisogno dei nostri e quindi noi abbiamo pescato di sotto, e è un'occasione per verificare bene, e ci sono diversi ragazzi interessanti. Noi abbiamo un occhio particolare rivolto ai giovani e quindi guardiamo più in basso che verso l'alto.
7: Le chiedo degli attaccanti, oggi abbiamo visto Campaniello per la prima volta, abbiamo intravisto anche Garevba, il giallo che di fatto è il titolare. Per caratteristiche, qual è il centravanti che preferisce, soprattutto la soluzione a due punte con trequartista o comunque con qualcosa di diverso alle spalle è percorribile?
5: Ma sai, e tu parli di una cosa che a me sta molto a cuore, no? Quel sistema di gioco al quale riferivi a me piace molto, ma gli allenatori di settore giovanile non hanno la libertà di scelta del sistema. ma hanno l'obbligo di scegliere un sistema che si adatti alle caratteristiche dei calciatori. E quindi ora abbiamo cambiato qualcosa, per esempio siamo a 3 dietro anziché a 4, perché pensiamo che per il gruppo che abbiamo andiamo a favore di un minutaggio che si rende più completo per diversi calciatori che abbiamo, e poi anche le caratteristiche davanti. Abbiamo una punta di riferimento che può essere anche Thomas, che è entrato poi, e può essere Ega, e abbiamo dei calciatori che hanno qualità a giocare in una posizione tre quarti. Quindi ecco, non è che andiamo dietro un sistema, cerchiamo di mettere i calciatori nella condizione di esprimersi in quella porzione di campo dove, che loro prediligono e che poi in definitiva è la loro e che sarà la loro anche nel proseguo della loro carriera. Radio Firenze
8: Viola. È come hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: La prossima ora di trasmissione è offerta da
10: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
11: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
11: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
11: istitutogiglio.it.
12: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
13: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
14: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
15: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: 10:03, Radio Firenze Viola, Francesco benvenuti in studio, Sara Mastrosimone in regia, e questa atmosfera che però deve essere ben augurante nonostante un inizio di puntata evidentemente dedicata anche alla vostra delusione, alla vostra rabbia, anche al vostro sconcerto per come la Fiorentina ha approcciato la gara di ieri e in particolar modo per come poi è finita la partita, perché la Fiorentina ha iniziato male e ha finito comunque non riuscendo a risolvere il rebus Genoa, al punto poi da perderla la gara del Ferraris con il risultato di 2-1. Due gare che sono iniziate da pochi minuti: Lecce-Bologna 0-0 e Lazio-Monza, che invece si è già sbloccata con il gol di Nuno Tavares, che ha portato avanti la squadra di Gattuso, che in caso di successo raggiungerebbe addirittura l'Inter in testa alla classifica. Inter che ieri ha battuto il Parma per 3-0, mentre la Roma in 10 dal 53esimo per l'espulsione di Malen ha fatto 0-0 in casa del Como. Como che è salito a quota 11, la Roma 14, con l'Inter in testa a 16, ma appunto la Lazio che ha già trovato il modo per sbloccare il risultato. Qualora i biancocelesti dovessero vincere la loro gara all'Olimpico, raggiungerebbero proprio l'Inter in testa alla classifica, andando di fatto ancora di più, ecco, a smentire tutto quello che di negativo era stato visto, detto e commentato dalla scelta di Gattuso al tipo di mercato fatto da Fabiani e Lotito. Ennesima dimostrazione, in attesa ovviamente del risultato finale, siamo appena agli inizi, che poi il calcio parlato e il calcio giocato siano davvero due sport molto diversi tra loro. E lo sa, suo malgrado, anche la Fiorentina, che certo per l'estate che aveva vissuto mai si sarebbe immaginata di ritrovarsi dopo 6 giornate con appena 4 punti in tasca. Da qui ripartiamo, ritrovando con piacere a Radio Firenze Viola Daniele Carnasciali. Ciao Daniele, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, ripartiamo evidentemente però dal singolo risultato, Daniele, perché la sosta lunga, probabilmente anche troppo lunga, sicuramente per gli allenatori, troppo lunga considerando anche le assenze, gli spostamenti, i rientri, avrebbe però dovuto consegnare una Fiorentina non solo diversa nel risultato, ma aggiungo io anche nella prestazione. Ti chiedo, da ex calciatore, come ti spieghi un inizio come quello di ieri? La Fiorentina concede 2 gol, viene sovrastata su qualunque aspetto, rischia anche di perdere prendere il terzo, poi nel secondo tempo si risveglia, ci sono anche i 5 cambi, il Genoa si abbassa, vediamo un'altra partita, però quei primi 30-35 minuti hanno una spiegazione dal tuo punto di vista?
1: Ma sai, la sosta lunga è per tutti, non è solo per la Fiorentina, e quindi non penso che sia quello, è che ha approcciato la partita in maniera diversa rispetto al Genoa, e non te lo puoi permettere, perché sei in una situazione delicata nonostante hai fatto anche delle buone prestazioni, e quindi il Genoa ha messo in campo subito ritmo e voglia di fare il risultato. Poi logico, nel secondo tempo, sai, il Genoa avanti 2-0 si è un po' abbassato, la Fiorentina un po' ha reagito, però ecco, queste sono partite secondo me che le deve affrontare in maniera diversa, e purtroppo adesso c'è, insomma, tutte le partite sono difficili, però insomma Como, Inter sono partite molto più difficili rispetto al Genoa, quindi noi adesso dobbiamo andare a fare punti con le squadre che ci permettono di fare anche delle buone prestazioni, questo sì.
0: Daniele, nella costruzione della Fiorentina è chiaro che è stata fatta una grande rivoluzione e quindi c'è un fattore tempo che però insomma il calcio concede fino a un certo punto, ma dal tuo punto di vista c'è un aspetto, un reparto che più ti ha lasciato e continua a lasciarti un po' di perplessità su come è stato costruito, su come è stato allestito?
1: Ma sai, se vai a vedere anche i gol di ieri, sì, io parlo, a me piace parlare di squadra e mai di singole. Qui guardiamo i reparti, forse il reparto difensivo ieri ha avuto un po' più, perlomeno ha fatto un paio di errori abbastanza importanti, e quando poi, sai, se sbagli un gol stai 0-0, quando fai l'errore come quello di ieri prendi gol, e quindi lo vedi di più. Quindi non parlerei del problema di centrocampo, ecco, parliamo quando si va a vedere i risultati, bisogna guardare poi tutta la prestazione di tutti i giocatori in questo momento, o perlomeno ieri, ecco, perché certo. Poi ripeto, quelle delle prestazioni, delle buone prestazioni la Fiorentina l'ha fatta, quindi ecco, per questo mi aspettavo ieri un'altra partita, o perlomeno un altro inizio, e un po', devo dire la verità, mi preoccupa, perché se hai fatto un inizio così col Genoa, ripeto, quando poi c'è di incontrare squadre come il Como e sono molto attrezzate, l'Inter non te lo puoi permettere, e forse lì dici vabbè, queste sono squadre forti, quindi l'attenzione deve essere maggiore. È altro errore, perché cosa vuol dire quando c'è incontri squadre che sulla carta ti sembrano più deboli di te, le affronti in questo modo, non funziona così, quindi ecco, questo è un campanello d'allarme, deve essere bravo poi Vanoli a rimettere subito in riga tutti, perché le partite in Serie A lo sappiamo, ormai veniamo da un campionato come lo scorso anno, dove noi non ci possiamo permettere errori come quello di ieri.
0: Ma c'è, Daniele, sotto questo punto di vista, perché anche ieri sia l'allenatore che De Gea hanno parlato comunque di questo percorso di crescita che la squadra deve fare, anche perché è una squadra giovane. Ora, detto che in Italia, nel calcio italiano, abbiamo un'idea di gioventù un po' diversa rispetto a quelli che sono i canoni europei, io se vado a vedere però nel dettaglio la rosa della Fiorentina, ma anche solo i giocatori che sono partiti o dall'inizio sono entrati in campo, io, ma voglio soprattutto un parere da te, non vedo, ecco, così tanta gioventù nel senso di sinonimo di inesperienza. La posso vedere su un singolo, la posso vedere su Valdepeñas, su qualcuno la posso vedere da un punto di vista magari anagrafico, però Ulai ha fatto il mondiale, Jimenez è un 2005 e ha già fatto un campionato col Milan e uno in Premier League, cioè non c'è il rischio di nascondersi tra virgolette dietro una motivazione che è valida ma fino a un certo punto, cioè quella dell'età, dell'inesperienza della rosa?
1: No, sono d'accordo con te. Sì, in Italia ci piace sempre dire ma la squadra è giovane, ha bisogno di esperienza, ma andiamo a vedere che molte squadre spagnole come la Spagna stessa che ha dei giocatori 2007-2008, e quindi siamo sempre noi a dire quando si perde, quando non si fa risultato, perché la squadra è giovane. Questo no, sono giocatori che sono in grado di reggere determinate partite. Però se l'approcci male puoi avere 20 anni o 30 anni, ma il risultato poi è questo qui, quindi insomma se li hanno presi vuol dire che sono giocatori che possono fare questo campionato. Se devono mettere in testa che la piazza di Firenze è una piazza importante, quindi quando affronti le partite li devi affrontare in maniera diversa, dai. Poi visto l'anno passato, quindi ecco, è l'approccio, secondo me, io ieri l'ho vista, è l'approccio della prima mezz'ora sbagliatissimo.
0: Anche perché poi è vero che le partite durano 90 minuti, ma non è detto, e forse anche un atteggiamento per quello che si è visto anche nel secondo tempo, che ha poi in un certo senso anche sottovalutato la capacità di resistenza del Genoa, che nel secondo tempo non ha più proposto nulla, però sì, ha concesso un palo da fuori aria a Andur, però non è neanche da dire la Fiorentina, no, Daniele, nel secondo tempo abbia creato chissà quante occasioni e di quale portata poi per cambiare le sorti della partita.
1: No, ma certo, il 2-1 è venuto su una torete e poi c'è stato il palo di Ndur, che era un tiro da fuori, cioè nel senso, quindi non è che ho visto poi grandissime occasioni, ecco perché dico che sai, o sei l'Inter che ti può permettere di andare sotto sempre 2-0 e mai anche la forza dopo di poter ribaltare, no? Noi non è così, e quindi ecco perché dico che l'approccio e l'inizio della partita per noi è fondamentale, ma quando poi ti ritrovi in una posizione di classifica come siamo noi, ha maggior ragione, no? Però ecco, io spero e mi auguro che sia un errore di percorso, forse anche dovuto dalla sosta lunga, anche se, come ho detto, l'hanno fatta tutte le squadre, no? Però poi c'è chi magari ha lavorato in un certo modo, che ha avuto più o meno giocatori in nazionale, quindi questo ci può stare, però ecco, non vorrei che, o perlomeno sì, vorrei che fosse così la partita col Como, visto che è una squadra forte, l'approccio in maniera diversa all'inizio, quando incontri l'Inter l'approccio in maniera diversa, ma la stessa cosa deve essere quando incontri il Genoa, quando incontri il Venezia, quando incontri il Lecce, quando incontri tutte queste squadre lì che tu pensi che possono essere inferiori a te sulla carta, poi sul campo è diverso.
0: Daniele, prima di salutarti, due considerazioni. La prima, faccio un attimo una sintesi di alcuni messaggi che ci sono arrivati e ci stanno arrivati. Molti fotografano questa partita un po' come quella gara che va a ridimensionare, a bocciare, magari addirittura già a compromettere l'ambizione di questo campionato. Io ti chiedo se condividi e dai un valore così netto alla sconfitta di ieri, e in generale però, al di là poi del singolo risultato, se nella tua testa c'è un obiettivo reale che questa squadra poteva o può porsi, o se per tutto quello che abbiamo detto anche in estate, la rivoluzione, l'allenatore cambiato che poi è stato ricambiato dopo tre partite, lasciano, ecco, di difficile anche identificazione l'obiettivo reale di questa squadra, almeno in questa stagione.
1: Ma io sono un po' più concreto, l'obiettivo ideale di questa squadra in questo momento è ai 4 punti, e quindi devi pensare a fare più punti possibile, non ti puoi ritrovare a lottare un'altra volta per non retrocedere e fare un campionato anonimo e brutto come hai fatto lo scorso anno, però poi non devi fare le prestazioni come quelle di ieri, quindi l'obiettivo, quello che può essere questa squadra qui, è che deve crescere, e il cambio di allenatore, sì, è vero, ci vuole tempo, però poi questi giocatori devono dimostrare di saper stare in una certa posizione di classifica. Io, insomma, in questo momento, io si parla di adesso, poi
0: certo, certo,
1: è diverso, però in questo momento ne vedo tante di squadre superiori alla Fiorentina, a prescindere poi dalla classifica se è reale o meno, però in questo momento sì, perché ancora non si è capito dove, sinceramente io ancora non ho capito dove questa squadra possa arrivare. Sfido chiunque a darmi una risposta adesso.
0: E l'ultima, Daniele, visto che insomma è chiaro che ieri la Fiorentina sia stata pesantemente condizionata dal proprio mancato approccio, io ti chiedo se in vista della partita con il Como, al di là delle scelte che ovviamente hanno fatto discutere e fanno discutere poi tra l'altro ogni singolo spettatore delle partite della Fiorentina, a maggior ragione quando poi emergono le prestazioni come quelle di ieri, se è proprio da lì che si dovrà ripartire per una partita diversa rispetto a quella del Ferraris, al di là magari delle scelte, perché abbiamo visto poco Pedro Gonçalves, Fagioli e Olai sono durati un tempo e non è andata evidentemente come previsto e anche come sperato da parte della piazza, se quindi resta anche in settimana la parola chiave approccio per la partita contro il Como.
1: Ma sai, chi gioca la domenica io non lo discuto, perché d'altra parte non è che guardo gli allenamenti, vedo come stanno durante la settimana, questo il termometro c'è l'allenatore e basta, quindi io mi fido dell'allenatore, se mette in campo determinati giocatori rispetto ad altri è perché durante la settimana l'ha visto allenarsi in maniera diversa rispetto a uno all'altro, no? E poi siamo troppo bravi a dire se avesse messo quel giocatore lì piuttosto che un altro, però noi non sappiamo quello che succede durante la settimana, e ti garantisco che è fondamentale come, certo, uno si allena, capito? E quindi niente, se mi fido dell'allenatore e se ha messo in campo determinati giocatori rispetto ad altri è perché l'ha visto meglio, poi è logico che invece mentalmente sull'approccio, su come affronti le partite, questo sì, sposta di molto, noi l'abbiamo visto, non ci possiamo permettere di entrare in campo e pensare di essere più bravi del Genoa. Ecco, ieri sembrava che noi si fosse più bravi del Genova e che avremmo vinto la partita in maniera facile.
0: E così, come abbiamo ben visto, non è stato. E poi ora questo ottobre, come diceva prima anche Daniele, porterà, allargando proprio ancora di più l'orizzonte, ad un tipo di avversario che non ha bisogno di troppe presentazioni, perché la Fiorentina ha il Como la prossima settimana, poi l'Inter, poi l'Atalanta, poi il Sassuolo e poi la Juventus. Queste sono le prossime partite. Mi viene questa curiosità, Daniele, proprio come domanda bonus: la Fiorentina affronta di queste 5 avversarie 4 che fanno l'Europa. La Fiorentina quest'anno ha il lusso, tanto discusso, argomento tanto mediatico, di poter preparare le partite con la settimana piena, senza distrazioni. Detto che fin qui non ha dato alcun vantaggio anche il solo non avere, per esempio, il preliminare di Conference. A tuo avviso la possiamo considerare comunque un'anomalia da valutare, per vedere se la Fiorentina riuscirà a sfruttare o meno questo vantaggio, o per te non è mai stato né un vantaggio né uno svantaggio oggettivo avere o non avere l'Europa, soprattutto quando siamo così agli inizi di una stagione?
1: Guarda, questa è una domanda è difficile rispondere. In questo momento non mi è sembrato un vantaggio, ti dico,
0: poco ma sicuro.
1: ti dico la verità, anche perché poi avendo anche più partite hai modo di far giocare i giocatori che giocano meno, quindi li tieni tutti sulla corda e sono tutti poi allo stesso livello fisicamente, quindi ecco, non sempre giocare più partite deleterio, però poi sai, da lì a dire di fare se il risultato può cambiare o meno, questo insomma è difficile. Dai, squadre come l'Inter o anche altre, la Roma, così hanno due squadre, quindi si possono permettere di avere anche due o tre competizioni, no? L'Europa e la Coppa Italia. Però noi ecco, dobbiamo lavorare, secondo me, sulla convinzione e forse anche su un gruppo di giocatori, cioè l'allenatore deve capire su quali giocatori puntare, perché poi se vai a cambiare spesso magari crei anche un po' di confusione, no? Mi sembra che anche lui in questo momento stia cercando forse la formazione migliore. Adesso fa molti cambi, non sì. Sempre cambiare tante persone, tanti giocatori può essere un vantaggio.
0: Daniele, è sempre un piacere, alla prossima su Radio Firenze Viola.
1: Bene, bene, ciao a tutti.
0: Grazie a Daniele Carnasciali. 15:20, Dido scrive hashtag inaccettabile, Marco il moviolista dice risveglio agghiacciante, e come ripetevo da giorni c'era solo un risultato utile, la vittoria e i tre punti, invece ne escono bocciati, ridimensionati a rischio campionato importante, nient'altro da aggiungere. Poi Saretta, io sentirei un altro WhatsApp audio, 348 7513 933.
2: Salve, buon pomeriggio. Certo, la rabbia c'è ancora, molta rabbia. Poi la rabbia oggi si è trasformata in delusione, forse sarà l'età, non lo so, delusione proprio tale, perché io ho 70 anni, quindi la delusione si fa sentire un po' di più, ma la colpa è proprio della società. Noi sono 2 anni che cerchiamo una squadra di calcio e non ce l'abbiamo. Abbiamo sbagliato allenatore, abbiamo risbagliato a prendere Vanoli, perché per me Vanoli lo sapevamo come allenava, e quindi, ma ieri ho visto che squadra ha presentato, senza né testa né coda, una squadra senza difesa, senza centrocampo, fragile, fragilissimo, e soprattutto gli attaccanti, Beto, improponibile. E poi ne parliamo di 2 stelle. Buona giornata, Giuseppe D'Avellino.
0: Giuseppe, hai fatto un quadro, devo dire, desolante, ma assolutamente comprensibile e condivisibile di quello che è poi il quadro totale. Andrea da Sesto scrive addirittura: non vorrei avesse ragione Grosso sugli acquisti, sarebbe clamoroso. Beh, sai, allora, in realtà, Andrea, su questo bisogna anche un po' chiarire. Da un lato c'è una campana che ha riportato la, come dire, la frase che sarebbe stata detta da Grosso sulla impossibilità di allenare questa squadra. Ovviamente questa è una versione di parte. Io penso quello che in un certo senso pensavo anche prima della vittoria contro il Venezia, cioè questa è una è un gruppo di giocatori di talento con grande potenziale, con grande futuribilità, che Grosso prima e Vanoli adesso non è ancora riuscito a trasformare in una squadra. Continua a vedere delle lacune piuttosto palesi nel mercato fatto da Paratici, lacune caratteriali e lacune proprio di ruolo. io continuo a ritenere questo centrocampo inadeguato per quelle che sono le anche le spese fatte dalla Fiorentina. Continuo a pensare che non ci sia, ve l'ho nominato in tutte le salse, il Matic, il João Palhinha della situazione, manca quel giocatore in grado poi di far notare in modo minore i difetti di Ulahi, i difetti di Fagioli, che era tornato per esempio dalla nazionale rinfrancato, con una fiducia ritrovata, e però ragazzi nel primo tempo è stato divorato da Frendrup e Traoré, per come lo aggredivano, per come gli impedivano di respirare, di ragionare. Poi mi viene da dire, ok, il secondo tempo, ma nello switch del secondo tempo, ve lo ribadisco, l'ho detto anche in apertura di trasmissione, io vedo tantissimo la profondità della rosa della Fiorentina, che fa dei cambi, con 5 cambi a disposizione, in grado di andare a stravolgere il senso della gara stessa e potenzialmente anche il risultato. Poi la Fiorentina non ci è riuscita, questo è un altro discorso, ma ecco, vedo delle differenze piuttosto chiare in questo. E però la Fiorentina poi sul risultato è rimasta ancorata alla sua difficoltà anche di fare gol, perché se si va a vedere la Fiorentina in questo campionato ha fatto 7 gol, ne ha fatti 4 in una partita, e poi ne ha fatto uno col Napoli, ne ha fatto uno prima ancora col Torino e uno con il Genoa. Ecco, da un punto di vista anche offensivo è una squadra che ha molto materiale, che però fin qui non è stata in grado di tradurre. Intanto a proposito di gol ce ne sono due da segnalare: il raddoppio della Lazio con Isaksen al 23esimo, quindi Lazio-Monza 2-0, e poi questo è un risultato che riguarda molto da vicino la classifica della Fiorentina, perché il Bologna è passato in vantaggio, Bologna impegnato al Via del Mare, siamo al 22esimo, gol di Orsolini al 17esimo, quindi con questi risultati il Bologna salirebbe a quota 5, lasciando la Fiorentina momentaneamente al penultimo posto per la peggior differenza reti, ma con un nutritissimo gruppo. In questo momento sono addirittura 6 le squadre a quota 4, il Monza deve finire la sua partita, Torino e Udinese devono ancora scendere in campo, però ecco, proprio per la differenza reti, per l'altissimo numero di gol subiti, la Fiorentina in questo momento sarebbe al penultimo posto, e questo la dice lunga sull'inizio della stagione. Bruno Viola dice: dopo la prestazione di ieri mi viene un dubbio, ma le doppie sedute di allenamento fatte in questi 20 giorni hanno appesantito le gambe ai nostri giocatori? E questo, caro Bruno, però non si può sapere, perché ognuno ha una percezione, prospettiva diversa. Poi si può andare nel dettaglio, ci sono anche le stazze avanzate per quanto riguarda il numero di sprint, il numero di chilometri, il numero di corse, di spostamenti in avanti, di spostamenti indietro, laterali. Io ne faccio soprattutto una questione mentale, perché se nel primo tempo era sempre il Genoa a arrivare prima sulle palle vaganti, a aggredire l'avversario, e la Fiorentina non si è capito, perché non si è capito che tipo anche di impostazione avrebbe voluto dare alla gara, se attaccare alta, se rimanere bassa, se aspettare, se gestire a seconda anche dei momenti, ecco, questo non si è capito. Io non ci vedo sinceramente una questione atletica, anche perché le doppie sedute, ragazzi, non le fa solo Vanoli. Usciamo un attimo da questo provincialismo anche atletico estremo che viene fatto tutte le volte sugli allenatori, per cui arriva Vanoli e sembra sempre che ci sia quel quid in più rispetto ai predecessori, come se poi i predecessori in realtà non avessero dalla loro tutto una storia anche dignitosa e meritevole. E così come allo stesso modo non è che gli altri allenatori si allenano al simulatore o allenano la loro squadra al Subbuteo o alla PlayStation. Quindi usciamo un po' da questo stereotipo fastidioso, per come la vedo io, delle doppie sedute come causa di ogni bene o di ogni male della Fiorentina o di qualunque squadra nel mondo. Detto questo, io direi, Saretta, di fermarci per l'ultima volta, poi tra poco vi riproponiamo e ascoltiamo insieme a voi anche dalla viva voce dei protagonisti, in particolar modo Vanoli e De Gea, la reazione dalla pancia del Ferraris a caldo della Fiorentina stessa dopo il 2-1 di ieri, e chiaramente poi ancora spazio per tutti i vostri messaggi. State partecipando, state interagendo, non poteva essere diversamente. Vi aspettavo al varco e avete risposto presenti. A tra poco.

0: lasciatevi ammaliare da questo sound in una domenica certamente non facile dopo il capo della Fiorentina di ieri. Questa è Radio Firenze Viola, Francesco benvenuto in studio, Sara Mastro Simone in regia. Sono le 15.30, alle 16 cambio della guardia con Ludovico Mauro e Viola Ronchi che vi terranno compagnia per altre due ore. Intanto i vostri messaggi prima di ascoltare Vanoli e De Gea. Federico Bollito, ottimista, dice: per me nelle prossime 3-7 punti, vittorie con Como e Inter, pareggio con l'Atalanta. Ieri dovevamo restituire il favore del pareggino della scorsa primavera a Firenze che ci consentì di raggiungere la salvezza matematica. Ora Federico, cioè, allora, nella speranza, nell'ambito della speranza, io non metto bocca, perché uno potrebbe anche scrivermi: benve, io siamo alla sesta giornata, ne mancano 32, io sogno di fare 32 vittorie. E io a quel punto resterei silente e direi: certo, me lo immagino. Ecco, mi permetto di dire che per quello che si è visto fin qui, nelle prime sei partite, mi sembra un po' ardito, ecco, leggermente ardito immaginarsi 7 punti nelle prossime 3. Ecco, se la Fiorentina dovesse fare un filotto del genere, allora a quel punto io però, Federico, sarei un po' inviperito con la mia squadra del cuore. Cioè, siete in grado di fare 7 punti con Como, Inter e Atalanta? E non siete in grado di ottenere punti dalle gare col Frosinone? Col Torino? Col Genoa? C'è qual quadra che non cosa, direbbe qualcuno. Damiano scrive: questa cozzaglia di presunti giocatori, se non li tieni sul pezzo H24 sbandano. La sosta di 3 settimane non ha giovato, dopodiché aver speso tutti questi soldi per essere in fondo alla classifica è più di una sentenza. E però Damiano, ricordiamoci sempre che chiaramente la sosta di 3 settimane era per la Fiorentina, era tanto per la Fiorentina quanto per il Genoa e per tutte le altre squadre. Oltretutto vi ricordo, la Fiorentina è stata tra non le meno, ma certamente non tra le più coinvolte dalla sosta per gli impegni delle nazionali. Il Genoa aveva lo stesso numero di giocatori convocati in giro per l'Europa e per il mondo. Il Frosinone ne aveva di più, il Cagliari ne aveva di più, per non parlare di Inter, Milan e via discorrendo. Quindi mettiamo le cose sempre nel contesto e nel quadro d'insieme. Chris da Campi anticipa un tema meraviglioso: le scuse della settimana, la sosta anomala, i carichi di lavoro pesanti per lo sprint europeo, il jet lag da smaltire, i pochi lampredotti per i giocatori rimasti a Firenze, Pieraccioni che aveva un impegno e le zanzare del Viola Park. Devo dire che tra tutti questi citati da Chris, il mio preferito è il 4, pochi lampredotti, perché ricordo un ascoltatore che aveva consigliato ai giocatori rimasti a Firenze per lavorare di intrufolarsi e confondersi con la gente in fila ai lampredottari sparsi per Firenze, ecco, per respirare l'aria fiorentina e del tifoso della Fiorentina. Prima di leggere altri messaggi, facciamo un passo indietro, ci ascoltiamo un primo estratto di quanto detto da Paolo Vanoli ieri in conferenza stampa dopo la sconfitta di Marassi.
1: È stato l'inizio che abbiamo fregato, non so se è stato un atteggiamento secondo lei, oppure perché De Gea ha detto: vi aspettavate un Genoa molto aggressivo all'inizio, ma comunque non abbiamo fatto quelle cose che dovevamo fare. Quindi da cosa nasce quella prima parte molto complicata?
2: Ah, abbiamo sbagliato completamente l'approccio. Questo è un po' quando io ho parlato sempre da quando sono arrivato, che dobbiamo diventare ancora squadra, ma squadra si diventa anche per capire la situazione di dove vai a giocare. L'ho detto che era questo uno stadio importante, in una situazione del genere importante. Il primo tempo quello che volevamo fare l'abbiamo fatto piano, e nel calcio non lo puoi fare piano. Poi vabbè, gli errori magari individuali ci hanno portato sotto di due gol, però dobbiamo guardare le cose positive. Secondo me, rispetto a prima, abbiamo avuto un'ottima reazione nel secondo tempo, siamo andati in Quando abbiamo fatto gol, secondo me dovevamo essere un po' più lucidi e un po' più pazienti a far girare la palla da una parte all'altra per dopo entrare, come è successo sul gol, e a volte ci facciamo un po' trascinare portando un po' troppo palla. Però l'ho detto, è una squadra, siamo una squadra giovane che deve capire anche questo.
3: Sì, mister Salve, volevo approfondire questo concetto dell'andar piano. L'impressione che ho avuto io, ma magari mi sbaglio, è che il lavoro che avete fatto tanto in questi giorni al Viola Park magari possa aver creato, non so, le gambe un po' pesanti e anche la testa. Mi viene in mente il gol con Ranieri, protagonista del 2-0. È così? Cioè, ha visto una squadra zavorrata dal lavoro che avete fatto ed è normale, oppure non è così, un'impressione sbagliata? Grazie.
2: Ma quando lavori, giustamente lavori anche in prospettiva futura, quindi giustamente le 3 settimane ci sono servite anche per quello di mettere il mio metodo, può essere anche questo, ma sarebbe un alibi. Sarebbe un alibi, perché io penso che più è stato l'approccio e capire dove eravamo. Tanti ragazzi dovevano capire la situazione del Genoa, e a volte questo, mi prendo anche le responsabilità, non sono stato io, nonostante a dire queste cose qua, anche la partita dopo la sosta è sempre quella più importante, perché quando entra i giocatori farli riattaccare sulla spina a volte non è facile. Abbiamo preso questo schiaffo, deve essere uno schiaffo di salute perché siamo giovani, però dobbiamo ripartire dal secondo tempo, perché rispetto alle altre, da quando sono qua io, questa squadra reagisce, ha qualità, però non si deve innervosire, perché secondo me è una partita che potevamo recuperare, l'abbiamo dimostrato, però c'è un fatto che dobbiamo prendere meno gol nel calcio italiano.
4: Ciao Paolo, due cose. Ciao. Volevo tornare sulla prima, sulla mentalità, perché la Fiorentina nel primo tempo non è la sua Fiorentina, secondo me è una Fiorentina di Vanoli. La Fiorentina di Vanoli per me è quella che si è salvata in modo eccellente qualche mese fa, che aveva la grande mentalità. Questa, la mentalità non ce l'ha avuta. Quindi ti chiedo la prima cosa, se è una squadra troppo bellina, troppo pulita, e se invece debba diventare sporca e cattiva, perché il Genoa da questo punto di vista l'ha messa sotto almeno nel primo tempo. E poi volevo capire la formazione nel primo tempo, volevo capire Ulai in quella posizione, se lo vedi lì oppure è stata una necessità contingente, e se Beto, in che condizione Beto, perché Beto visto oggi, Paolo, francamente dovrebbe giocare Pellegrino sempre, se è questo. Sono stato brutale, ma l'ho detto, insomma, almeno ci siamo capiti. Grazie.
2: Adesso non bisogna guardare i singoli, secondo me bisogna, hai detto bene te, per costruire una mentalità anche l'anno scorso ci è voluto tempo, ci vuole tempo, bisogna capire dagli errori, però questa è una squadra giovane che ha voglia, che capisce anche in fretta, sicuramente l'ho detto quando abbiamo fatto questi 3 risultati, di non illudersi, perché sicuramente saremmo incappati in qualche alti e bassi. Questo è un basso d'approccio,

0: quando una società imposta un programma con tanti giovani per ricostruire una nuova squadra, forse sarebbe più importante investire su un allenatore esperto e di categoria, e lui cita Allegri, Sarri, Conte, Mourinho, De Zerbi, e non su emergenti. Ora, io non sono d'accordo sui due assunti di partenza, Roberto. Allora, numero uno, tu dici tanti giovani. Ora, io spero, non ho motivi per dubitare, che possa esserci modo nella prossima conferenza stampa di chiedere un po' un chiarimento a Vanoli su questo, perché ne ha parlato Vanoli, ne ha parlato De Gea, ne parlate voi. In che senso una rosa con così tanti giovani? Ma che cosa intendete con giovani? Io ve lo richiedo, e magari glielo richiederò anche allo stesso Vanoli. Che cosa si intende con giovani? Giovani da un punto di vista di anagrafe, giovani da un punto di vista di inesperienza. Voglio dire, allora, Mastantuono è un giovane, sì, non conosce la Serie A, sì, siamo tutti d'accordo, però per essere un 2007 ha alle spalle un certo tipo di percorso con River e ha fatto un anno al Real Madrid. Ora, mi permetto, tutto il rispetto per il Franchi, un anno di Bernabeu, peraltro in una delle stagioni più difficili nella storia recente del Real, val bene una contestazione dopo una stagione complessa, ma mi viene da dire anche 5 stagioni complesse alla Fiorentina, se proprio si vuol parlare di un carattere forgiato in un certo modo. Quindi questa è la prima perplessità. E poi la questione dell'allenatore esperto. Ma chi ha detto che l'allenatore esperto di categoria sia adatto per una rosa come quella della Fiorentina? Cioè, voi pensate veramente che Conte con questa rosa avrebbe fatto tutt'altro rispetto a Vanoli? Io vi seguo nel ragionamento, faccio per capire. Non credo che la questione sia l'allenatore. Ecco, nella partita di ieri sono d'accordo con Tommaso Loreto quando in apertura diceva che ci sono molte criticità anche in Vanoli. Però se vado a vedere il quadro d'insieme mi tengo un po' di perplessità ancora, e sono le stesse, lo sapete, di un po' di settimane fa, su come sia stata costruita questa rosa. Non ne faccio tanto una questione di allenatore, mi domando anche, lo domando anche a te Roberto, ma perché Allegri avrebbe dovuto arrivare ora alla Fiorentina? Perché Conte? Perché Mourinho? Cioè, voglio dire, andiamo a citare degli allenatori che sono comunque ancora al top della loro carriera, che sono allenare Napoli, Atalanta, Tottenham e Real Madrid. Cioè, li stiamo mettendo negli stessi discorsi della Fiorentina? Di questa Fiorentina? Di una squadra che non fa le coppe europee, quelle meritevoli della C maiuscola, da quasi 10 anni? Cioè, sono 16 anni che non fa la Champions. Io vi domando che cosa c'entra Allegri con questa Fiorentina, che cosa c'entra Mourinho con questa Fiorentina. Poi, se tra 2-3 anni la Fiorentina avrà impostato un percorso come quello dell'Atalanta, allora potrà anche cambiare il senso del discorso, ma ad oggi mi sembra invece che serva un po' anche una concezione brutale di quello che è oggi la Fiorentina. Sentiamo però dalla viva voce del capitano Viola, David De Gea, quelle che sono state le sensazioni in conferenza stampa dopo la sconfitta di ieri. Sentiamo De Gea.
1: No, il peccato è che, come ti hai detto, qualcosa era sbagliata, ma il peccato che l'abbiamo parlato prima di andare in campo, e questo è un campo che i primi 15-20 minuti sono fondamentali. Abbiamo andato un po' in mezza strada, mezzo, la pressione non era veramente alta, veramente forte, e alla fine quando giochi contro una squadra che è un pochino in difficoltà, e giocare qua in questo stadio è tosto, abbiamo preso 2 gol in 20 minuti e dopo è dura riprendere 2 gol. È vero che abbiamo fatto un gran secondo tempo, anche per me potremmo anche pareggiare, anche vincere se pareggiamo prima di mancando qualche minuto, ma siamo una squadra giovane, dobbiamo imparare subito di questi errori che abbiamo fatto oggi e andare avanti, perché lo so che il calcio non ti dà tempo, ma questa squadra ha bisogno di un pochettino di tempo per imparare, ma dobbiamo farlo prima possibile.
2: Ciao David, è chiaro che siamo soltanto all'inizio della stagione, però anche quest'anno la classifica continua a essere brutta. Avete un calendario terribile, non te lo devo ripetere, sai benissimo chi sono gli avversari prossimi. Che cosa serve a questa Fiorentina per affrontare Como, Inter, Atalanta, che sono squadre molto forti? Non avete l'Europa quest'anno che vi grava, però che cosa dovete tirar fuori a questo punto? Grazie.
1: Normalmente giocare contro le squadre più forti è più facile, no? Quando giochi contro squadre

0: Che volano la palla, che ti fanno una buona pressione, che sono squadre vere. Lì penso che siamo una squadra forte, ma come ti ho detto, continuiamo a essere una squadra giovane. Anche queste 3 settimane sono un po' strane, non è una scusa, ma è un po' strano giocare dopo 3 settimane. Lo sapevamo che queste partite dopo della nazionale sono complicate. Abbiamo fatto l'errore, abbiamo perso e ancora, come ti hai detto, abbiamo partite con 3 squadre forti e dobbiamo da domani iniziare a lavorare.
1: Ciao David, io ti voglio chiedere, l'hai detto più volte anche adesso, no? Che siete giovani, siete una squadra giovane, ma secondo te è solo questione di tempo? Cioè, nel senso, è il fatto che alcuni giocatori devono un po' adeguarsi a determinate situazioni, ti prendo Ulai che viene da un altro campionato, NGE è molto giovane, eccetera, o secondo te in questo momento c'è anche un po' qualcos'altro che un po' non fa ingranare questa Fiorentina? Grazie.
0: No, sicuro che abbiamo bisogno di tempo e anche come ti ho detto, queste partite che arrivano dopo di 3 settimane con qualcun giocatore che è arrivato un po' tardi, non è facile di preparare bene queste partite, ma anche per loro è lo stesso, non è nessuna un alibi, no? Ma dobbiamo siamo giovani, ma anche abbiamo fatto partite di buon livello, abbiamo giocato molto bene anche contro Napoli, contro Pisa abbiamo fatto grandi partite e dobbiamo, per me, continuare a lavorare. Io non sono preoccupato per come vedo la squadra allenarsi, per come vedo al mister, sono tranquillo, veramente mi piace quello che vedo in allenamento e è sicuro che arriveranno le partite che giocheremo molto molto bene e faceremo punti e gioia per il nostro tifosi.
2: Ciao David, cosa dice il capitano, il più esperto della squadra, a questi ragazzi? Parli dopo la partita, parli a freddo, gli dici qualcosa dopo? Cioè, come si comporta il capitano, l'uomo più esperto, con questi ragazzi in queste situazioni? Grazie.
0: Dipende dalla partita, dipende un po' di tutto. Per me essere capitano è essere un esempio, anche a volte senza parlare, no? Il comportamento, il rispetto e la forma di lavorare, e per me questo è essere un gran capitano. Dopo parlare quando si deve parlare. C'è partite che qualcuna volta sei troppo caldo, no? È meglio aspettare, parlare. Anche a me piace parlare un po' individuale con le giocatori, anche con le giovani, per dare un po' di sapere come si senti, come sono. Ma dipende del momento, ma essere sempre lì, dare una mano a tutti e dare l'esempio a tutta la squadra.
3: Questo dunque De Gea. Intanto, per le 2 gare delle 15 ci avviciniamo all'intervallo. La Lazio è sempre più vicina ai 3 punti, lo possiamo dire con un po' di anticipo, non solo per il 2-0 che sta maturando, ma anche perché il Monza è in 10 per il rosso diretto preso, a proposito di Fiorentina, da Lucchesi. Invece resta il risultato di cui abbiamo parlato poco fa a Lecce, con il Bologna avanti 1-0 nel primo minuto di recupero, gol arrivato al 17° per merito di Orsolini. Con questi risultati la Fiorentina sarebbe al momento penultima a 4 punti insieme a altre 6 squadre, però con la peggior differenza reti, -7. Tra l'altro al momento Fiorentina e Monza sono le 2 peggior difese della Serie A con 14 reti subite. Manca ancora però ovviamente il secondo tempo dell'Olimpico, manca Atalanta-Venezia, il Venezia ha preso 13 reti fin qui e vedremo poi come andrà a svilupparsi il turno di campionato. Marco da Barberini scrive: Benve, stai provando a spiegare fisica quantistica ad un meetup dei 5 Stelle, auguri. E poi Quentin: mi dà fastidio Vanoli quando dice che lo aveva detto che i ragazzi sono giovani, poi a chi gli fa le domande dice sempre che hanno ragione. Ma può un allenatore cambiare radicalmente in 3-4 mesi? Non penso proprio. Benve, ovviamente c'entra di tutto un po', però è Vanoli che ha detto che questa Viola ha una gran bella rosa, mica ha detto che era inallenabile. La verità nel mezzo, manca qualcosa nella rosa, ma la mano di Vanoli non c'è, non lo avrei ripreso. Sì, però ragazzi, voi date per scontato che Grosso abbia detto che la rosa è inallenabile perché una parte della situazione in essere ha fatto emergere una dichiarazione di questo tipo. È una presunta dichiarazione. Io non so più come ripetervelo, cioè poi altri colleghi avranno altre fonti, io vi dico quello che risulta a me. Non ho capito però la parte in cui dice Vanoli che ha detto che questa viola è una gran bella rosa. E quindi? Cioè, non ho capito. Comunque domani ci sarà tempo e modo di riparlarne con calma. Non ricordo, Saretta, se abbiamo da ascoltare altri WhatsApp audio o meno. Sì, allora ascoltiamone due, così accontentiamo tutti.
4: Ragazzi, ma come si fa a parlare di conference? Cioè, se fa 14 gol subiti in 6 partite, se ne è presi 6 in più dell'anno scorso, ci sa un punto in più dell'anno scorso e ci sa davanti 5 partite una peggio dell'altra. Io come si faccio a parlare di conference in questo momento di Europa? Per me siamo fuori completamente dalla realtà. Siamo fuori dalla realtà, perché se noi si dovesse fare 2-3 punti nelle prossime 5 partite e si ha 7 punti dopo 11 giornate e si parla solo ed esclusivamente di lotta per non retrocedere, quindi l'Ebene sta sui pezzo, fa punti e la squadra non sta parecchio zitti invece di fare l'intervista a destra e a sinistra, zitti e fare punti.
5: Buonasera Marco D'Assigna, io sono molto preoccupato dell'approccio, come dice lui, che dopo 3 settimane di pausa e che tu c'hai la possibilità di capire tante cose, anche se tu sei un po' lento a arrivare a capire, chiunque poteva capire, da allenatore parlo, non noi da tifosi, però ecco, andare a Genova e vedere essere schiacciati da una squadra più che modesta, rimaneggiata, cioè con il coltello tra denti, noi andare lì a fare la passeggiatina e mangiare le trofie e pesto, a me mi fa preoccupare parecchio, anche di questo allenatore, ti devo dire la verità, perché a prescindere dalle decisioni arbitrali, go buono, secondo me, poi torno a dire, io sono tifoso, però non è una scusa il go buono, cioè si è fatto una partita veramente orribile e io dubito seriamente che questo allenatore ci possa portare molto lontano anche negli anni. Un abbraccio e forza Viola.
3: Questo dunque il vostro parere, poi chiaramente tra poco altre 2 ore di diretta, quindi continuate a scrivere al 348-7513-933 anche con i vostri vocali oppure i vostri interventi allo 055-77-111-71, perché non si esaurisce qui evidentemente la diretta di Radio Firenze Viola. Antonio scrive, Antonio 61, a me non fa ridere la Fiorentina che costa 130 milioni e che perde con chiunque, fanno ridere i tifosi che ancora parlano di entrare nelle coppe. Ecco, io ribadisco sempre sulla metafora del golf che abbiamo usato prima con Tommaso Loreto, rimaniamo molto focalizzati su una buca per volta invece di guardare a chissà come saremo alla 18esima, chissà se riusciremo a chiudere il primo giro sopra par, sotto par, in par. Ecco, una buca per volta, mi sembra che in questo momento porsi una domanda sull'Europa sia grave e soprattutto non risponda a quello che ad oggi è la fotografia della classifica. Sono 4 punti in 6 giornate, 0 con Grosso in 3 partite e 4 con Vanoli in 3 partite, quindi sì, c'è stato un cambio di passo, la Fiorentina ha mosso la classifica, però la sconfitta di ieri ha un peso specifico diverso, ecco, rispetto agli 0 al singolo o ai 3 punti che uno poteva portarsi a casa, perché dopo una sosta di questo tipo non hai solo perso ma hai deluso sul piano dell'approccio, delle motivazioni, del carattere, e questo è molto più grave rispetto a perdere una partita con merito o senza merito. Noi però prima di salutarci riascoltiamo proprio Paolo Vanoli, un altro estratto di quanto detto in conferenza stampa, e poi dopo un piccolo break la diretta di Radio Firenze Viola prosegue con il sottoscritto. Ci ritroviamo domattina, chi si compra? Adesso Paolo Vanoli.
6: No, volevo mettere 3 centrocampisti per, appunto perché mi aspettavo, se andiamo a vedere le statistiche, qua il Genova con questo stadio qua ha fatto sempre più punti in casa, quindi volevo mettere un po' più di 3 centrocampisti un po' più puri, e Ulai mi serviva lì a sinistra per andare a prendere un po' Frendrup, che è un aggressivo, però non è stata una questione di tattica o non tattica, secondo me è stata proprio una questione di approccio, perché tra il primo e il secondo tempo ci sono state 2 Fiorentine diverse.
2: Salve mister, io lo so, lei ha detto non andiamo sui singoli, però è normale qualche domanda sui singoli. Voglio andare su 2 singoli, in GE, come mai non è partito dall'inizio, visto che sembra un giocatore in palla, ha fatto gol anche in nazionale. E poi sulla difesa, come mai Pongracic è passato da essere titolarissimo lo scorso anno, giocato il mondiale con la Croazia, oggi fa la quarta scelta? Cioè, lei ha battezzato una coppia Dragos Ranieri, quindi si va avanti con loro, si lavora con loro, si sbaglia con loro, oppure siamo ancora in lavoro in corso, perché la difesa oggi soffre malettamente tutte le partite?
6: Ma sicuramente, allora Pongracic intanto non è mai stata una quarta scelta, sicuramente Pongracic è rientrato da un mondiale, è rientrato, abbiamo parlato, ha fatto fatica, poi queste tre settimane si sperava che rimanesse a casa, invece non è rimasto, è andato in nazionale, ha giocato poco e ho messo in campo i giocatori che sono stati con me, quindi Pongracic assolutamente è un giocatore che con me l'anno scorso ha giocato tanto e sapete quanto ci credo, però posso dire che Vieri quando è entrato ha fatto veramente bene, infatti non ho messo Pongra perché Vieri era mancino e mi permetteva di fare le giocate dentro, ecco, è tutto lì, però non è vero questo. Poi l'altra domanda, scusa. Ah, in Gie era perché giustamente a volte la partita la prepari anche dopo le 5 sostituzioni nel corso della partita ed è l'unico giocatore degli attaccanti che era capace di attaccarmi alla profondità, quindi sai, la partita la provi in una maniera, dopo ti vanno in un'altra, però Gnonto ha fatto una buona partita e penso che anche Franco, nonostante il viaggio, abbia dimostrato di essere un grande professionista, essere presente, però ripeto, non è stato oggi il singolo, cioè quei 30 minuti è stata proprio una situazione collettiva, un approccio veramente sbagliato, però dobbiamo guardare avanti e lavorare tanto, sappiamo che dobbiamo lavorare tanto.
7: Mister, buonasera, proprio parlando di Mastantuono, lo abbiamo visto un po' in difficoltà, anche lui deve crescere per capire le marcature con il nuovo regolamento, adesso si gioca molto più con le mani addosso, ha subito dei falli che indubbiamente l'anno scorso andavano fischiati, quindi nella fase di crescita, soprattutto suo, che viene da un altro campionato, c'è anche da capire il metodo arbitrale. Grazie.
6: Ma io penso che ci sono dei giocatori come lui, come Ulai, come altri giocatori che devono capire il calcio italiano, quindi però lo sai cos'è, se non li fai giocare non lo capiscono, quando li fanno giocare è perché gioca, sono tutte situazioni che i giocatori passano, crescono attraverso le esperienze, se noi guardiamo i giocatori che sono cresciuti con me l'anno scorso, Fagioli, Indur, questa gente qua sono passati attraverso delle esperienze importanti, quindi Franco è un giocatore importante con una qualità importante che la sua difficoltà, come è stata quella per Fagioli, cioè quando diventi un giocatore importante devi fare un altro step, non ti puoi lamentare, sei visto dagli altri come un giocatore importante, ma questo è uno status, cioè se vuoi diventare il migliore devi anche sapere gestire il tuo status, quindi della partita di Franco non era una questione di, per me un argentino ha fatto tutto quello che doveva fare e giustamente un giocatore importante che ha qualità deve anche sapere passare questo momento, magari farlo in maniera diversa, perché ma quello è la sua maturazione.
8: Radio Firenze Viola
9: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
10: La prossima ora di trasmissione è offerta da
11: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
12: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
13: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
13: Chiama senza paura l'800.

0: domande. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Oh, brucia nelle vene, ti amo Viola Weekend Ale, la la la la oh, la la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto la la oh.
1: Viola Weekend, approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
3: Amaro Viola Weekend, dopo il ritorno della Fiorentina in campo e della Serie A, buon pomeriggio da parte di Ludovico Mauro, della redazione di Radio Firenze Viola, che vi dà nuovamente il bentrovati in diretta. Inizia la trasmissione che vi accompagna ormai da anni, il fine settimana a tinte viola, due ore di Viola Weekend col sottoscritto e con la splendida Viola Ronchi. Ciao Viola!
4: Buon pomeriggio Ludovico e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
3: E grazie già in anticipo per essere con noi, vi ringrazio perché aspettiamo ancora di più del solito i vostri pareri all'indomani di una Fiorentina che è tornata in campo per la sesta giornata di campionato, sconfitta purtroppo 2-1 sul campo del Genoa. Una Fiorentina che oltre ad aver perso non ha convinto, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento, dell'approccio, essenzialmente della prima parte di gara, che ha lasciato molto desiderare. Per quanto riguarda gli uomini di Vanoli, lo ha detto lo stesso tecnico della Fiorentina nel post gara, lo hanno detto anche i protagonisti che riascolteremo nel corso di questa trasmissione, dove analizzeremo in lungo e in largo che cosa è stata la gara di Marassi e che cosa ci può dire il futuro prossimo della Fiorentina, considerando che l'ottobre e la prima metà di novembre fino alla sosta avevano in programma per la Fiorentina l'appuntamento di ieri e ora soprattutto un tris che vede Como, Inter e Atalanta di fronte alla Fiorentina prima di giocare col Sassuolo e poi chiudere con la Juventus prima della sosta, quindi su 5 gare 4 di assoluto livello.
4: Questa era una grande opportunità, per esempio quella di ieri contro il Genoa. Si è reputata un po' un fallimento dal punto di vista, secondo me, di tutti i reparti, soprattutto nella parte difensiva, ma anche centrocampo, attacco, tutto. Non ho visto aggressività, non ho visto continuità, perché non puoi prendere due gol nei primi 15 minuti e poi dopo reagire nel secondo tempo, quando ormai è troppo tardi, quindi c'è bisogno di grinta, carattere, aggressività. Mi è apparsa molto disordinata questa Fiorentina di Vanoli.
3: Andremo a parlarne per due ore abbondanti con Ludovico Mauro e con Viola Ronchi, che appunto vi hanno dato il benvenuto nel Viola Weekend. Per quanto riguarda il resto del palinsesto sportivo del weekend, e quindi non della nostra redazione, visto che ci piace sempre aprire queste due ore ricatalogando un po' gli appuntamenti clou, si è chiuso da poco il Gran Premio di Singapore in Formula 1, che ha visto vincere Max Verstappen. Peccato per la Ferrari di Leclerc, che aveva un gran passo gara e che poteva ambire anche a qualcosa in più, ma comunque un ottimo secondo posto. Kimi Antonelli chiude il podio. Andando invece sul mondo del calcio, sono da poco ricominciate le gare delle 15, mi riferisco a Lecce e Bologna, che hanno visto chiudere il primo tempo sullo 0-1 con un grande gol di Riccardo Orsolini, per la gioia anche dei fantallenatori e per al contrario la tristezza di chi l'ha subito contro, come il sottoscritto, se dovessi dirtela tutta. E all'Olimpico invece Lecce e Monza hanno ricominciato da poco 2-1 per i biancocelesti, con il Monza che tra l'altro è anche un uomo in meno per l'espulsione di Lucchesi, ex Viola fra l'altro. Tavares e Isaksen per la squadra di Gattuso i marcatori, Goglicizze in apertura di secondo tempo ha accorciato per i brianzoli. La Serie A prosegue questa domenica con Sassuolo-Milan alle 18 e vi daremo conto delle formazioni ufficiali della sfida. Cagliari-Juventus stasera, domani Atalanta-Venezia alle 18:30, Torino-Udinese alle 20:45. Tra l'altro stamattina, giusto per terminare il menu di questa trasmissione, c'è stata anche la primavera che ancora non trova la prima vittoria in campionato, 1-1 con gol di Croci, ancora sul tabellino dei marcatori contro il Parma stavolta, e ci riascolteremo le parole di Andrea Azzoli dopo la partita e faremo il punto anche sull'Under 20 Viola. Io vado invece dalla mia Viola, che è qua accanto a me, anche perché finora ho già parlato troppo.
4: Sì, abbiamo qualche messaggio.
3: Già, andremo piano piano a prenderlo. Intanto ti direi, abbiamo assistito ieri a una ripresa che non ci aspettavamo per quel che riguarda la Fiorentina. Prima di entrare a gamba tesa sulla partita, tu sei stata a Scandicci ieri per la fiera di Scandicci con noi di Radio Firenze Viola, che eravamo lì con lo stand dal primo pomeriggio fino alla sera. Abbiamo seguito insieme la partita, Luca Calamai e Giancarlo Antonioni hanno presentato il libro. Sì, è stato un bel appuntamento.
4: Sì, molto. Noi ci trovavamo al padiglione Resistenza alla fiera di Scandicci, c'è stato tantissime persone. Tra l'altro abbiamo intervistato i nostri tifosi chiedendogli dei pareri sui vari giocatori, sull'andamento della stagione dei vari giocatori, tra cui Fagioli, Mastantuono. Poi appunto a breve pubblicheremo un reel su Instagram, quindi mi raccomando, andateci a seguire per vederlo su Firenze Viola. E ci sono state molte persone. Io ho visto all'inizio, ovviamente prima della partita, un grande entusiasmo intervistando i tifosi per questo contenuto social. Poi dopo, andandogli a fare altre domande dopo la partita, ho visto veramente i tifosi rimanerci male male male, perché tutti si aspettavano un'altra prestazione, ma anche dal punto di vista anche della formazione schierata fin dal primo minuto. Cioè, nessuno si aspettava una formazione del genere dal primo minuto, quindi comunque...
3: Quindi tu, essendo lì, hai captato, diciamo, dello scetticismo nei confronti di Vanoli, soprattutto per la formazione iniziale.
4: Sì, tutto è partito dalla formazione iniziale, appunto sul fatto, molti hanno ribadito Beto Pellegrino, tutti praticamente mi hanno detto questa cosa. Poi ovviamente hanno anche ribadito la coppia Fagioli-Ulai, Gnonto sulla parte sinistra. Insomma, però la maggior parte delle cose alla fine è stata quella di Beto al posto di Pellegrino.
3: Diciamo che la gara di ieri ci lascia, ai noi, tanti spunti negativi di cui parlare oggi. Sicuramente si parte dalle scelte iniziali, che non hanno convinto affatto. Oltre a quelle, poi c'è stato, secondo me, il problema maggiore, quello di un atteggiamento davvero inspiegabile e fortemente da condannare dal punto di vista del collettivo, perché dopo 3 settimane di sosta, che tra l'altro arrivavano dopo 2 gare di buone indicazioni, la vittoria a Venezia e la buona, più che buona, prestazione col Napoli, la Fiorentina tornava in campo dopo aver potuto anche lavorare bene per Vanoli, che era subentrato a stagione in corso, e in vista di un trittico così difficile come quello che affronterà la Fiorentina, scende in campo con un piglio disastroso, perché il Genoa per un tempo e anche qualcosa in più andava al triplo della Fiorentina. Sì. E come ha detto Fagioli nella storia Instagram, che poi ha rimosso dopo la partita, ha nettamente meritato di vincere. Ecco, questo non doveva accadere, assolutamente.
4: No, assolutamente. Infatti la prima cosa che ho detto iniziando la trasmissione di oggi è la continuità. Avevamo iniziato un ciclo con il nuovo allenatore positivo e ieri si è riputato un fallimento la partita di ieri, perché appunto ho visto una squadra troppo lunga, una fase difensiva anche incapace di gestire i movimenti appunto degli attaccanti del Genoa, e non ho visto quell'aggressività. All'inizio è come se siamo scesi in campo tanto perché dovevamo scendere in campo, quando in realtà era una partita fondamentale, guardando poi alle partite successive che ci aspettano.
3: Eh sì, anche perché appunto abbiamo detto di una Fiorentina che andrà incontro a un mini ciclo pesante, e oggi un tifoso ha anche tutto il diritto di essere un po' preoccupato, non sul fatto che la squadra non salga di ritmo o comunque non aumenti la qualità del suo calcio, perché su questa Fiorentina abbiamo detto tutti che le potenzialità sono indiscutibili.
4: Sì, sull'individuo sì, ma nel collettivo ieri no.
3: Quanto sul fatto che la Fiorentina ora affronta appunto in serie Como, Inter e Atalanta, e al termine di queste 3 saremo alla 9ª passata di campionato. La Fiorentina oggi ha 4 punti, se racimola poco in queste 3, ed è un rischio che purtroppo è molto alto, si rischia di vivere un'altra stagione io non voglio dire tragica come quella dell'anno scorso, però molto più anonima, spenta, perché comunque poi avremo il Sassuolo e la Juve che chiuderà il ciclo prima della prossima sosta, e a quel punto saremo all'undicesima giornata, cioè non siamo più alle battute iniziali. Questo mese qua dirà molto sulla stagione che poi ci aspetteremo nei restanti due terzi, perché se la Fiorentina fa veramente pochi punti, come purtroppo è anche possibile, le ambizioni inevitabilmente verrebbero un po' ridimensionate, perché non è facile poi tutte le volte risalire la china. Già l'anno scorso è stata un'annata estenuante e si è sfiorata la tragedia, il dramma a livello prettamente calcistico. Quest'anno nessuno vuole ancora gridare agli allarmismi, però c'è da stare attenti, perché il calendario non è affatto bello, la situazione non è affatto bella, e la Fiorentina è chiamata a battere un colpo per darsi una mossa. Ora andiamo a parlare anche col primo ospite della trasmissione, con cui ci mettiamo in contatto, e lo chiedo all'ottima Sara Mastrosimone, che ringrazio per curare la parte tecnica al di là dal vetro. Poi Viola, andremo molto anche sui messaggi.
4: Sì, ci sono tantissimi messaggi,
3: sono
4: i nostri
3: sicuro,
4: tifosi sono arrabbiati.
3: Come dargli torto, sono sicuro che da casa hanno tanto da dire. Dicevamo degli spunti che andremo a utilizzare per parlare con gli ascoltatori. C'è anche da parlare di alcuni singoli, vedi Olai, vedi Beto, vedi Ranieri, che aveva firmato il rinnovo nei giorni scorsi e ha messo in atto una prestazione veramente disarmante.
4: Infatti, in base anche ai giornali di stamani, è quello che ha raccolto i voti più negativi, Ranieri, 4,5 ho visto, insomma gli altri più o meno sono stati tutti sul 5,5, 5, però Ranieri 4,5, in effetti ha fatto veramente una prestazione non a livello suo delle solite partite quando gioca.
3: Sì, un po' al di sotto rispetto agli standard, poi Ranieri non è Beckenbauer, però, no. Però si è visto, però, meno di quanto possa perlomeno dare un onesto difensore,
4: sì,
3: come Luca
4: lui
3: Ranieri.
4: È l'unico.
3: Nel senso che ci rifiutiamo di pensare che sia questo, poi
4: certo,
3: nessuno pensa appunto che si tratti di Cubarsì, però no. Ranieri è un po' di più di questa,
4: sì,
3: roba qua.
4: Ma infatti la differenza è che lui è uno dei pochi giocatori della Fiorentina che quando scende in campo scende con grinta, si vede che fa veramente la parte sua, sa fare bene più o meno, ma invece ieri proprio era disattento.
3: Mario Tenerani di Radio Firenze Viola, Lady Radio, Re TV 38, come sempre con noi. Ciao Mario, buon pomeriggio.
4: Ciao Mario.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a voi.
3: Reduce Mario dalla trasferta di Genova, tu eri in tribuna stampa ieri a commentare la partita, sei stato lì, hai vissuto anche il post gara con un Vanoli deluso in sala stampa. Noi, Mario, stavamo ripartendo dal tema principe che ci lascia la giornata di ieri, ossia questo famigerato approccio di cui hanno parlato gli stessi protagonisti dopo la partita. Dopo tre settimane di sosta, vedere una Fiorentina che tra l'altro proveniva da due gare fatte bene, vederla succube del Genoa per 45-50 minuti abbondanti, insomma, è stato un segnale davvero brutto per gli occhi. Tu nell'analisi ripartiresti proprio da questo, o secondo te ci sono più altri problemi da analizzare?
5: No, i problemi sono diversi, però il principale secondo me è proprio la mancanza di mentalità. Io sono molto deluso dalla partita ieri proprio per questo, perché ho la sensazione, e quello che ho detto anche a Vanoli in sala stampa, e lui mi sembra abbia dato anche ragione, nel senso che gli ho detto soprattutto il primo tempo non era la squadra di Paolo Vanoli, perché Paolo Vanoli pregi e difetti, però l'anno scorso si è salvato la Fiorentina è perché è riuscito, no, a dare, a profondere quel tipo di mentalità che era necessaria per salvarsi. Ora quest'anno parla di salvezza vedendo conto che è profondamente sbagliato, no, però lui stesso lo ha detto a Venezia, no, quella serata di Venezia ormai un mesetto fa. Però non vorrei che qualcuno nella Fiorentina si fosse un po' montato la testa, cioè non vorrei che nella squadra si pensasse questa è una squadra che può giocare in punta di fioretto. No, questa è una squadra che ha molta qualità, ma deve giocare prima di spada che di fioretto. È mancata la mentalità. Io, se potessi trovare degli aggettivi che identifica la Fiorentina è una squadra di Bellini, tutti puliti, bellini, invece ha bisogno di giocatori più sporchi, più cattivi agonisticamente parlando, più feroci. Ecco, non vorrei che non ha, qualcuno non avesse capito, e molti non avessero capito, ha fatto bene Vanoli a intestarsi la colpa, perché è lui che doveva spiegare l'approccio alla squadra, evidentemente non ci è riuscito, perché è inaccettabile. Cioè il Genoa era messo con l'acqua alla gola, forse di più, no? Perché aveva fatto un punto in 5 partite, non aveva mai vinto in queste 5 partite,
3: sì, un pareggio e 4 sconfitte.
5: Esatto, veniva da 5 partite consecutive a Marassi senza vittoria. L'ultima era stata il 12 aprile 2026 col Sassuolo, che hanno vinto 2-1 i rossoblù. E la squadra che aveva segnato in questo campionato meno reti di tutti, 3. Quindi numeri più che negativi. Pronti via il Genoa con i propri limiti, per carità, per la prima volta disposto alla difesa a 4 quest'anno, ha dimostrato un'aggressività, una ferocia, una determinazione sulle prime palle, sulle seconde palle, su tutte e due. La Fiorentina era lì in campo come un guscio in mezzo al vento. Poi è vero che al 41esimo e 45esimo ha creato 3 occasioni, diciamo quella clamorosa e l'errore di Ulai, no? Poi c'è il coppio testa di Ranieri e il bel tiro di Massantonio respinto da Bilov, il portiere olandese. Poi il resto zero, cioè per 41 minuti la Fiorentina non è esistita su campo, e questo non è accettabile. Poi si può arrivare anche, ne parliamo, delle colpe che può aver avuto Vanoli nel redigere una formazione che poi non ha trovato efficacia in campo, tutto quello che si vuole. Ma se io ti dico, ma voi chi salvereste nel primo tempo la Fiorentina ieri? Io nessuno, nessuno. E quindi è chiaro che non può essere solo un problema di assetto, di modulo. Beh, è un problema di proprio di interpretazione. Ho la sensazione che questa squadra si senta molto bella, molto affascinante, molto leziosa, e non ci siamo.
3: Sì, anche perché ieri hanno dato anche un po' l'impressione, Mario, no, di essere un po' sicuri, un po' leziosi. Cioè il Genoa ha dato dal primo minuto l'impressione di essere una squadra cattiva che voleva prendersi in tutti i modi questi 3 punti. La Fiorentina ha dovuto prendere 2 schiaffi per poi svegliarsi.
5: Io non vorrei che si rendesse necessario a un certo punto una frase da parte della critica dei tifosi: lottiamo per salvarci, perché io non lo credo questo. Mi rifiuto di pensare a una squadra che ha, voglio dire, Fagioli, Olai, Ingie, Mastantuono, Dragusin, debba pensare Gonzalves, debba pensare a salvarsi. Ma forse se continuano così, perché, allora, siamo onesti, se non fosse la Fiorentina di questi acquisti, fosse una Fiorentina un pochino più normale, dopo 4 sconfitte in 6 partite, con 14 gol presi, cosa dovremmo scrivere e dire noi? Sono 2,33 a partita. E si ritorna all'anno scorso, no? Con la media così si retrocede, non è che si lotta per qualcosa di importante. Quindi secondo me è un problema di testa e di approccio. Oltretutto c'è l'aggravante che hanno fatto 15 giorni, no, di duro lavoro al Viola Park, se non sbaglio, per cui ho 15 allenamenti, ora non mi ricordo, 15 allenamenti, di cui molti doppi, insomma hanno fatto un lavoro duro e niente è rimasto, ma un campanello d'allarme era suonato sabato scorso con la partita alla Primavera, perché più o meno era fino a 2-0 per i ragazzini Viola, e so che Vanoli nell'intervallo si era arrabbiato tantissimo con i suoi, e mi risulta che nel secondo tempo Andreazzoli abbia dato anche fondo alle riserve e alla formazione Primavera, e la Fiorentina poi ha vinto 6-2. Quindi il primo segnale era venuto fuori lì, che c'era qualcosa che non andava, eppure c'era ancora tutta una settimana davanti, no? E quella settimana non è stata sufficiente. Quindi sicuramente Vanoli ha le proprie responsabilità, perché lui è il capobranco, su questo ci piove, però ripeto, non vorrei che questi calciatori, insomma, ci avvolassero un po'. Io non ho, anche nel riscaldamento non ho visto tutta questa concentrazione, non lo so, ci sono dei dettagli, anche quando sono saliti, quando sono scesi in campo, no? Per carità, ora io non voglio passare da bacchetto, da bigotto, capisco che il calcio è cambiato, però Ulai era lì che è entrato in campo, no? Era ancora con la tuta, le auricolari, ballava, ha fatto un balletto lì sotto la tribuna, non lo so, io sarò all'antica, però io penso che nelle 2 ore che va la partita bisognerebbe, però mi dicono oggi che i calciatori si distraggono con la musica, cioè
3: sì, poi ognuno ha il suo modo di preparare la partita, ma nessuno infatti vuole già fare un processo alla Fiorentina, Mario, per però è grave la l'approccio che ha avuto ieri la Fiorentina alla partita.
5: Sto parlando
3: grave
5: di mentalità.
3: Certo.
5: Poi vogliamo parlare di Ulai trequartista che non mi è piaciuto, ne possiamo parlare, non mi sembra, solamente perché leggendo un po' oggi vari commenti in giro, quindi quello può essere responsabilità dell'allenatore. Poi si può parlare di questi due terzini, Jimenez e Valdepeñas, che sono bravi a spingere, ma quando c'è da difendere ci sono delle difficoltà. Si può parlare di Beto. Oggi, ragazzi, tra Beto e Pellegrino non ci può essere dubbio, e deve giocare Pellegrino. Io sentivo voi che parlavate di Ranieri, ha fatto una partita brutta, molto brutta, sono d'accordo. Quant'è il voto di Ranieri? 4,5. E
4: sì.
5: Beto quant'è? 4. Non l'ha proprio toccata la palla. Poi, insomma, francamente, questo tentativo di rovesciata c'è anche un po' sfinito, no? Voglio
4: certo
5: dire, tre volte tenta la rovesciata.
3: Sì, sì.
5: Cioè,
3: è diventato un meme ormai anche sui social.
5: Bisogna che vada a Bologna a farsi spiegare un paio di cose da Orsolini, oggi ha fatto un gol in mezza rovesciata, pazzesco, per dire, no, ma insomma. Quindi, ma ora al di là delle battute, quindi c'è tutta una serie di cose. Infatti Vanoli ne ha parlato dopo la partita, ha sollecitato le nostre domande, la mia è stata, voglio dire, ancora più indirizzata proprio a questo discorso della mentalità. Io non vorrei che loro, dopo Venezia, dopo la dichiarazione di Vanoli, avessero pensato ullalà, si lotta per l'Europa League, ma non è così.
3: Sì, sì, non è tutto scontato. Tra l'altro, Mario, accennavi a Ranieri, proprio Viola
4: sì
3: voleva portarti sul
4: sì
3: tema.
4: Ti volevo portare sì sul tema Ranieri e chiederti un parere. Insomma, ti volevo chiedere appunto sul gol del 2-0, è stato un errore individuale secondo te da parte del giocatore o è stata una situazione già compromessa prima da, insomma, dagli altri giocatori?
5: No, è stata compromessa, il gol del raddoppio è quello che poi arriva quella palla con il centrocampo saltato in pieno a Osmaic, mi sembra che Dragusin non riesca a chiudere a metà da tre quarti, lui va a rifugiarsi verso le fonde e mette una palla però il rasoterra era sotto di me, l'ho vista bene dritta per dritta e ha bucato il pallone Ranieri.
3: Sì, sì, completamente,
4: sì,
3: completamente.
4: Sì.
3: Poi
4: cioè,
3: scappano anche tardi sull'imbucata in
5: sì
3: profondità.
5: Ho capito, ma
3: però dopo certo c'è un buco vistoso di Ranieri.
5: Hanno sbagliato tutti, ma insomma, se lui la butta anche in calcio d'angolo, diremo mamma mia, hanno costretto Ranieri a buttare la palla in calcio d'angolo.
4: Sì, ci sono state delle distanze sbagliate già da prima, per questo.
5: Sì, ma guarda Viola, era tutto sbagliato ieri. Tutto sbagliato. Il primo tempo della Fiorentina si è agganciata, a me sembrava la Fiorentina di Grosso ieri, ve lo dico sinceramente, non uno, due, tre passi indietro, ma senza minimo dubbio, capito?
4: Sì,
3: sì, sì Mario, ma infatti noi dicevamo non vogliamo già ora sparare sentenze sulla Fiorentina, anche perché sarebbe ingeneroso, però è grave ed è da sottolineare la mentalità, come l'hai chiamata te, l'atteggiamento, l'approccio, come l'hanno chiamato loro dopo la partita, con cui sono scesi in campo, perché è allarmante dopo 15 giorni di sosta, 3 settimane insomma, e sapendo che calendario poi ora vai ad affrontare. Tra l'altro Mario, a livello tattico accennavi anche a Ulai, noi abbiamo passato una sosta intera a dire ma Ulai e Fagioli, Ulai e Fagioli, Ulai e Fagioli, alla fine ieri c'erano, ma non proprio, perché Ulai è stato messo trequartista. La sensazione su Ulai di oggi è che sia un giocatore sì magari anche carino, brillante a livello tecnico, ma non per giocare fra le linee, quanto di più magari da play o da mezzala, che i ruoli sono anche i ruoli con cui ce l'hanno descritto quando è stato comprato dal Trabzonspor quest'estate. Cioè non ti ha un po' stupito lui messo lì, oltre poi alla gravità della sua prestazione che
5: io
3: poi ci ha messo?
5: Io gliel'ho chiesto a Vanoli e lui mi ha detto non ha giocato trequartista, ha giocato mezzala e voleva rimpolpare il centrocampo perché ci voleva equilibrio. Io francamente l'ho visto molto alto, può darsi Vanoli l'abbia messo a fare la mezzala e lui è andato a fare il trequartista, non lo so, vedevo che usciva su Fendo, poi su Traoré, ma in realtà, ma guarda, ti voglio dire, senza voler rivendicare dei meriti, assolutamente non ho, ma ieri in Radio Cronaca diretta con Lady Radio insieme a Duccio Mazzoni e dopo 10 minuti, ma ti potrei dire 7, mi sono permesso di dire Ulai in quella zona mi sembra non stia toccando palla, proprio si vedeva che era un pesce fuor d'acqua, era completamente fuori posizione. Lui mi sembra che sia uno debba partire all'altezza di dove gioca Fagioli. Poi oggi ho letto già delle sentenze, non possono giocare insieme loro due, io non lo so, io penso che possano ancora a giocare insieme, ma è chiaro che bisogna che Ulai capisca dove si trova e bisogna che soprattutto la mentalità cambi. C'è una mentalità che vedi, l'anno scorso quando arrivò Vanoli la Fiorentina era già messa abbastanza male, no? Dopo 10 partite aveva 4 punti E poi in 5 partite ne fece 2, ci fu la drammatica partita col Verona, no? Quando perse al 90esimo al Franchi, ed erano 8 punti alla salvezza. Quello è stato il punto più basso di tutta la stagione. In quel punto lì la Fiorentina ha cercato di tirar fuori la spada, di dire non ci interessa come giochiamo. Tra l'altro mi sembra abbia pareggiato il Lecce, se non sbaglio, e dovrebbe aver pareggiato il Lecce, credo.
3: E te lo diciamo tra poco, Mario, che noi abbiamo la Lazio qui nel monitor in studio.
5: Ah, scusa.
3: Però può darsi, sì.
5: Mi si è pareggiato il Lecce, non so se con Koulibaly o con ora poi ve lo
3: dico. Vabbè, ora ci arriviamo, intanto andiamo, vai pure avanti con l'analisi.
5: E quindi nulla, dicevo.
3: Parlavi del ciclo in cui la Fiorentina era messa male, in cui ci fu anche Sassuolo, eccetera, eccetera.
5: E dissero, all'ordine del giorno, il primo punto non ce ne frega nulla di come si gioca, ma di quanti punti facciamo. No, Fatah ha pareggiato, perdonami, Fatah.
3: Sì, su uscita sbagliata di Pessina, sì.
5: Sì, è un ragazzo giovane, secondo me molto promettente, il suo Pessina è stato premiato anche stanno a Fondazione Galli, però insomma è all'inizio e si è stato anticipato da Fatah.
3: Certo.
5: Non è uscito convinto, è vero, stavo rivenendo anch'io.
3: Sì, sì, comunque confermato, 1-1 al Via del Mare.
5: Sì, quindi dicevo, e quel lì fu detto, basta, non pensiamo più a come si gioca, pensiamo a fare punti che si retrocede. Bisogna essere sporchi, e qua, mai belli, mai bellini, mai nulla, sporchi e basta e vincere. Poi in realtà la Fiorentina zitta zitta, come si è detto altre volte, 2-3 partite belline l'ha tirate fuori, no? Penso quella di Como, quella di Bologna, quella di Torino con la Juve. Ora quella di Torino con la Juve, voglio dire, era già tranquilla, no? Per cui era a posto, però perché la Fiorentina veramente si è salvata quando ha perso a Roma in quella partita tremenda, ha perso 4 gol, ha perso a Cremonese, per cui quindi, però insomma, diciamo, quell'altro invece era in piena pagare, ma poi la Fiorentina giocava di spada. Ora questa può giocare di fioretto, ma non ha l'anima questa Fiorentina di quella dell'anno scorso, ma nemmeno per idea. Poi sono stati cambiati tanti giocatori, quindi io non rinnego quanto ho detto, scritto, è una Fiorentina che ha molta qualità, ma la qualità non basta. Io con la qualità ho visto retrocedere la Fiorentina nel 93, no? Per cui insomma non può essere sufficiente. Ecco perché ti dico c'è un problema più grave che quello. Poi è chiaro che bisogna capire se deve giocare Viera o Ranieri, bisogna capire a sinistra o a destra come ci si mette, bisogna capire se Olai può giocare con Fagioli o no, bisogna capire se deve giocare Pellegrini e non Beto. Per ora Beto siamo a zero, ragazzi. Cioè, se Beto doveva essere sostituto di Ken, non che Ken stia facendo nulla a Como, pure anche infortunato, però insomma doveva essere come Ken o più forte di Ken, ma Beto per il momento mi sembra la strusci poco la palla.
3: Eh sì, è un altro tema evidentemente della giornata di oggi. 348-7539-33 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055-77-111-71 se volete intervenire in diretta. Mario, abbiamo già tanti messaggi perché la gente oggi vuole parlare, come era prevedibile.
4: Sì,
3: giusto,
4: alcuni.
3: Viola?
4: Sì, allora Gabriele ci dice: i segnali arrivano dall'alto e con un presidente che va in campo a festeggiare una vittoria fatta di tanti errori difensivi contro l'ultima in classifica. Che tipo di mentalità dovremmo sperare? Poi Emanuele ci dice: ma questa squadra è possibile che sia stata sopravvalutata e costruita davvero bene? Quindi responsabilità anche di Paratici, si può sempre additare l'allenatore. Poi Silvano ci dice: 120 milioni per avere un punto in più con le solite partite del campionato passato, che tristezza.
3: Vabbè, oggi è il giorno un po' come spesso accade a Firenze del disfattismo. Mario, ti viene in mente qualcosa leggendo questi messaggi?
5: No, che la squadra possa essere sopravvalutata può anche darci da me in testa, però insomma io continuo a pensare che questi giocatori siano forti, ma Santoro è un giocatore forte, Gere è un giocatore forte, sono molto giovani, quindi la gioventù ha solo pregi. Voi due siete giovani, no? E avete solo pregi. L'unico difetto che avete, ma se no sareste dei
3: pazienti, la mancata esperienza.
5: È la mancata esperienza che porta alla continuità, no? Perché se continuo andrà esperienza di solito. Quindi questa è l'unica cosa. Poi si può anche ragionare, voglio dire, su una Fiorentina modello Biancaneve e Sette Nani, nel senso che davanti c'era Nulai, c'era Mastantuono, dall'altra parte c'era Jimenez, Fagioli che non è un gigante, va bene, ma insomma, e quindi è anche vero che lì in quei casi lì, con questi piccoletti, o fai viaggiare la palla velocissima e vai all'uno contro uno, allora anche Marcantoni dietro tipo Ostigar, no, possano andare in difficoltà. Ostigar ha vinto nettamente il duello con Beto, che è un altro peso massimo. Però quando c'è tutti i piccoletti, cioè o riescono a fare quel tipo di gioco, se no diventa dura. Quindi io lascerei il distattismo e il catastrofismo a casa, però non si può non negare che ieri è stata veramente una brutta pagina. Cioè, questo ritornare indietro improvvisamente al prima di Venezia è una cosa che francamente non ci aspettavamo. Poi attenzione ragazzi, il calcio è diabolico, avete sentito quello che ha detto De Rossi a fine partita? Ha detto: io a un certo punto mi potrei anche aspettare il pareggio alla Fiorentina, che secondo
3: sì,
5: tempo,
3: sì, ha detto non avrebbe rubato nulla, addirittura
5: non avrebbe rubato nulla, perché secondo tempo Genoa ha smesso di giocare e la Fiorentina, per quanto occupasse militarmente, no, la metà campo del Genoa, ma che cosa ha fatto? Ha fatto il bel palo di Endur, poi un gol clamorosamente sbagliato da Endur, va bene, e poi c'è stata l'occasione di nel finale di aiutami, c'è stato il palo di Endur, l'occasione di Endur, e poi c'è stato un'altra occasione, forse con Mastantuono, mi sembra, nel finale c'è stato,
4: sì,
5: guarda, sto riguardando gli appunti di ieri.
3: Ora in questo momento sfugge anche a me. Però c'è
5: con il G, scusa, no, c'è stata l'occasione al 34esimo di G, che è entrato da sinistra.
3: Quando l'ha messa in mezzo e non è stato un tiro in corso.
5: No, gli ha chiuso prima la porta a Bilò, poi la palla è rimasta lì. Quelle sono le tre occasioni, no? Il palo di Endur, l'occasione clamorosamente sbagliata sempre da Endur, e poi il tentativo di Engie. Cioè, voglio dire, allora, se si va a vedere le occasioni, la Fiorentina tre o quattro belle tutta la partita ce l'ha avute, non è pochissimo, però insomma nel secondo tempo, poi ripeto, il calcio è così, se ti rimane la palla lì nel mezzo, un colpo di stinco di punta la butti dentro, finisce 2-2 e oggi siamo a dire beh insomma via, come si dice a Firenze, si è asciugato un bucato, no, e la Fiorentina ha preso un punto, via, non siamo disfattisti, però punto o non punto, sì, sarebbe cambiato un po' la classifica, ma vi dico, noi avremmo cambiato il giudizio generale su quello che abbiamo visto? No, non avremmo dovuto cambiarlo il giudizio. Ecco, questo è il discorso.
3: No, anche perché siamo, ora non voglio dire proprio inizio stagione, ma non siamo ancora neanche a metà, infatti secondo me Mario predicare equilibrio è sempre la cosa migliore. Io l'unica cosa su cui rimango molto male di ieri è appunto l'approccio che ha avuto la squadra alla partita. Il discorso è che tu andavi, no, anche sulla giovane età della Fiorentina, è vero, effettivamente Valdepeñas 2006, Olai 2006, Mastantuono 2007, insomma è una squadra, Jimenez 2005, è una squadra con cui bisogna avere pazienza, e si sapeva che ci sarebbero stati anche dei bassi oltre che gli alti che aspettiamo. Il discorso, Mario, è che comunque ora andiamo incontro a tre partite tostissime, fai 4 su 5, ma c'è anche quella col Sassuolo che una passeggiata non è affatto, e la Fiorentina, se fa veramente pochi punti, rischia di arrivare alla decima undicesima partita più o meno nelle stesse condizioni dell'anno scorso, e purtroppo è un rischio che esiste. Tu ci hai pensato a questo, per dire, ieri?
5: No, io ci ho pensato così tanto che sto parlando con voi col freno a mano inserito, perché non voglio dirvi che la Fiorentina rilotta quest'anno per retrocedere. Scusate, non ci posso credere, no? No, mi rifiuto, però il ragionamento che fai te porta a quello, il ragionamento che tu stai facendo porta a quello, perché se tu hai fatto 4 sconfitte in 6 partite, se hai 2,33 di media di gol subiti a partita e vai incontro a Como, Inter, aiutami, e tutte
3: Atalanta,
5: le altre.
3: Sassuolo e poi la Juve prima della sosta.
5: Ora, io un ragionamento che facevo poco prima di collegarmi con voi è che un piccolo vantaggio domenica la Fiorentina col Como potrebbe anche averlo, no? Ed è il fatto che il Como, non so se ci avete fatto caso, in 7 giorni affronta prima in trasferta a Rotterdam il Feyenoord e poi gioca a Como con Manchester United, e nel mezzo c'è la Fiorentina. Ora, io al posto della Fiorentina qualcosina cercherei di grattare a tutto questo, no? Di rosicchiare, di approfittarmi, perché sicuramente il Como, come tutte le squadre che fanno un grande sforzo in Champions League, la partita successiva nel campionato italiano qualcosa lasciano. Beh, io non so come andrà a Rotterdam per il Como, ora per ora ha battuto 4-1 in Lipsia, no? Ma dico, il Como deve pensare a Rotterdam, deve pensare anche a giocare a Como con Manchester United. Se te l'avessero detto 2 anni fa, avessi detto posa al fiasco, no? Che te lo dice Ludovico, perché infatti magari il Como gioca a Manchester, è una roba incredibile. Però è questa, 14 e 21 ottobre se non sbaglio, stavo riguardando le date, questo è il calendario del Como, e nel mezzo c'è la Fiorentina, quindi questo potrebbe essere un vantaggio.
4: Certo, quindi se dovessi cambiare una cosa nella Fiorentina per la prossima partita, interverresti sulla coppia Fagioli-Olai o sulla composizione della difesa, in base a quello che abbiamo visto ieri?
5: No, no, qui bisogna pensare ora alla difesa in tutti i modi, alla difesa e alla fase difensiva, ragazzi. Qui l'emergenza è la difesa. L'emergenza è la difesa, che l'ha detto anche Rivanoli, non si può continuare a prendersi gol, assolutamente, non si può. Per cui,
4: soprattutto
5: per cui,
4: sempre ragazzi, nei primi minuti, ovviamente.
5: Certo, ma insomma, dovunque tu difenda, Viola, però non puoi. Ragazzi, ma 2 gol di 3 a partita, certo, con 2 giocatori che in 2 valgano quasi 40 milioni, o mi sbaglio?
3: Sì, sì, molti gol dei quali regalati, tra l'altro.
5: Perché insomma, capisci?
4: Sì.
5: E lo stesso Ranieri, che io, sapete, ho sempre difeso, no?
4: Sì, a me è sempre piaciuto. Come
5: Bologna ha raddoppiato, ragazzi. Bologna ha raddoppiato al 75esimo.
3: Ora arriveremo anche lì, anche perché noi appunto stiamo seguendo la Lazio qua in studio, però purtroppo tocca seguire anche le altre squadre per l'avvio della Fiorentina attuale.
5: Comunque,
3: sì,
5: ti torna il ragionamento del doppio impegno in Champions del Como in mezzo?
3: Sì, sì, il Como gioca il 14, quindi questo mercoledì, in casa del Feyenoord, poi viene a Firenze e il mercoledì successivo gioca in casa con lo United.
5: Ecco, quindi voglio dire, e nel mezzo c'è la Fiorentina, no?
3: Sì, esatto.
5: E quindi insomma, dico, la Fiorentina secondo me concentrata e quant'altro, poi per carità, se va a giocare col Como, io il Como oggi l'ho visto con la Roma, no? Como oggi ha buttato via una grande occasione, perché la Roma è rimasta in 10 per quasi tutto il secondo tempo, per cui insomma oggi 11 contro 10 di solito si vince, il Como non ha vinto, ha avuto delle occasioni, per carità, la difesa della Roma si è battuta benissimo. Devo dire tra l'altro che prima della partita avevo visto un dato, che nel 2025-26 più queste precedenti 5 partite la Roma e il Como erano le 2 migliori difese, una aveva subito 34 gol e l'altra 35. Com'è finita la partita? 0-0. Sarà un caso? Ma non lo so, non credo sia un caso, perché insomma vedi che poi dopo, quando le difese sono così forti e quando le difese forti si confermano come tali, e poi vengono fuori il 0-0, ragazzi, se non ci sono degli errori un po' straordinari o delle cose clamorose, no? È normale.
3: Sì, è stata anche come Roma una partita ad alta intensità e di tanta fuga agonistica, perché non ci sono viste neanche grosse occasioni da gol, però sì, certo, tra l'altro primo 0-0 di questa Serie A, pensate.
5: Bravissimo, no, è stata una partita insomma, ma ha avuto poche occasioni da gol, per quello che ti ho detto, Ludovico.
3: Sì, sì, certo.
5: Perché se le difese funzionano così bene, e tra l'altro sono le difese di 2 squadre che giocano probabilmente il miglior calcio in Italia, questo mentre parte lì è anche l'Inter, che sta facendo cose incredibili, ma cioè, ha una squadra fortissima l'Inter, per cui mi sembra anche
3: sì, sì,
5: però,
3: nettamente la squadra più forte d'Italia, certo.
5: Insomma, proprio nettamente, quindi dico, ieri ha giocato bene anche il Napoli, quindi insomma è una cosa, è, come dire, sono 2 difese molto forti di 2 squadre che giocano a calcio come Roma.
4: Sì.
5: Il Como è una squadra che ti lascia giocare, però c'ha questo palleggio prolungatissimo, quindi la Fiorentina può darsi si trovi anche bene, magari si trova peggio contro le squadre che giocano per noi.
3: Sì, sai Mario, il Como ha dalla sua il fatto che gioca così tanto la palla e così tanto bene che un varco prima o poi lo trova sempre, anche oggi per dire un paio di volte Gollini è uscito in presa bassa,
4: certo,
3: sventando
4: visto,
3: grandi
4: sì,
3: pericoli.
4: Poi ho visto la Roma nell'ultima parte della partita, oggi parecchio fallosa nei confronti.
3: Sì, sai la Roma ha giocato praticamente un tempo in 10, quindi sul finale a...
5: Sì, la scelta, è vero, si sono, voglio dire, la Roma si lamenta le sue male, ma io l'ho vista, ha fatto stata...
3: c'era
5: del fallo precedente, ma il fallo precedente non so se ci fosse, ma l'entrata di Malen
3: l'espulsione di Malen è sacrosanta. Mario, prima di salutarti ti leggiamo un altro messaggio che è indirizzato a te.
4: Sì, abbiamo un messaggio per te da Matteo da Piombino che ci dice: ciao Mario, si può dire campionato compromesso per una corsa alle coppe oppure ancora presto?
3: Questa è la domanda delle domande ora in questo momento.
5: Per me non è compromesso perché sono state solo sei partite, c'erano 18 punti in palio e la Fiorentina purtroppo ne ha fatti 4. Questa è la verità.
3: Guarda Mario, secondo me forse questa è una domanda a cui si può rispondere quando finisce questo ciclo di partite di cui parlavamo finora.
5: Bravissimo. Sai, poi io ho una vecchia regola personale, no? Che mi insegnarono, se non l'allenatore, 100 anni fa, e che non ha, come dire, il pregio dell'infallibilità, ragazzi, però ve la propongo. Io sono abituato a dare dei giudizi sulla squadra che seguo, questa volta la Fiorentina, dopo 13 partite. Perché 13 partite sono un terzo del cammino, no? Più o meno, sarebbero 39 partite a proiezione, in realtà le partite sono 38 in totale, ma insomma, perché? Perché è vero che può succedere di tutto, è vero che c'è la Cremonese, no? Che fa 23 punti nel giorno di andata l'anno scorso e poi retrocede, dico, il calcio è diabolico, però spesso, quasi sempre, ma spesso, dopo 13 partite si capisce il trend, la tendenza del campionato che fa quella squadra. Si cominciano a capire i pregi e purtroppo ai noi anche i difetti. Dopo 13 partite. E più o meno, Ludovico, alla fine di questo ciclo che tu dici te ci si arriva, insomma, vicino alle 13 partite.
3: Dopo la Juve che si va alla sosta di novembre siamo all'undicesima. Quindi...
5: Ecco, quindi voglio dire siamo lì. E quindi sono molto d'accordo con quello che dici te, certamente. Poi voi dovete fare un conto, lo dico anche a Matteo da Piombino, se sono state disputate 6 partite vuol dire che ne mancano 32 alla fine, voi moltiplicate 32 per 3 e dovrebbe venire 96, no? Se non sbaglio,
3: sì.
5: Sono 96 punti in palio. La

0: Se si fa come l'anno scorso e tutte le settimane si diceva si vince la prossima e poi dopo ti sei ritrovato 8 punti alla salvezza, non si va da nessuna parte. Allora, se devi fare una cosa, devi drasticamente non fare prendere la metà dei gol, più della metà dei gol li devi togliere. Va bene, perché da 2.33 dovresti scendere a una partita, a 1.1 a partita, allora per sperare, ma con 2.33, 2.18 a partita non ce la fai andare in coppa, no? Non c'è, tanto poi alla fine te lo dimostrano come Roma, poi dopo puoi giocare bene quanto vuoi, come la Roma hanno giocato benissimo l'anno scorso, ma se non hai una fase difensiva con i controfiocchi non vai da nessuna parte, non c'è pezzo. E qui invece non è che hai una difesa e una fase difensiva che va malino, qui hai un disastro, 14 gol presi in 6 partite, voi fate la proiezione su 38 e poi vi viene un incubo prima di addormentarvi, questo è il concetto, quindi è da lì. Però ricordatevi, è la testa, poi è chiaro che Vanoli deve trovare la quadra di questa formazione, la deve mettere in campo meglio di come l'ha messa ieri, su sì. Questo non c'è dubbio, però è l'approccio. Se noi pensiamo di essere diventati improvvisamente spagnoleggianti, olè, e si va incontro veramente a una stagione drammatica, un'altra volta.
1: Non ci sono dubbi. Sì. Mario, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie
1: a presto.
0: Grande saluto.
1: Buon lavoro.
0: Ciao, buon lavoro anche a voi.
1: Grazie a Mario, che praticamente ha dato un po' tutti i pareri che si potessero dare sulla gara di ieri e su quel sì. che ci aspettiamo. Abbiamo letto qualcosa in compagnia di Mario, ora continuiamo a dare ampio spazio agli ascoltatori, ci ascoltiamo un treno di note audio arrivate su WhatsApp.
3: Salve Marco da Pistoia, io credo che ad oggi ci sia un livello molto basso in Italia, nel campionato italiano, e che la differenza poi non la faccia il nome o del giocatore, perché qui ci sono dei giocatori che guadagnano dei soldi, hanno un valore importante, che poi li vedi in campo e perdono gli scontri diretti sul campo con personaggi che guadagnano un terzo e sono stati pagati un quinto del valore di loro stessi. Quindi secondo me qui la differenza la fa solo la mentalità: chi entra in campo e la vuole vincere fa di tutto per farlo e non si sente arrivato, c'ha una grinta in più che può vincere con chiunque. Guardate il Cagliari e spiegatemelo.
4: Buongiorno ragazzi, allora fatemi dire una cosa cortesemente. Allora, Carolino Viola, io l'ho vista la partita, non è che dico che Beto è stato il peggiore e gli altri sono stati bravi. Io ho detto di Beto, come dicevo all'epoca di Fabian, perché io di solito non critico i giocatori, ho detto solo che mentre gli altri qualche palla l'hanno toccata, Beto è stato inesistente, tutto là, Walter da Roma.
5: Ragazzi, e passano gli anni, ma è sempre la stessa musica. Ora basta, facciamo qualcosa, che non se ne può più. Tra l'altro dovrebbe essere commesso che si dovrebbe stufare per primo, tutti i soldi butta via, lascia a mano a tutto questo Paratici, è peggio di ma almeno uguale a quello di prima. Non cambia nulla, bisogna fare qualcosa, non so che, ma inventiamo qualcosa e non se ne può più.
6: Buongiorno, ma questa squadra è troppo autoreferenziale, noi si rischia di essere rinfognati un'altra volta in una situazione molto difficile, insomma 4 sconfitte, una vittoria e un pareggio, insomma un po' poco per una squadra costata quasi 200 milioni, non so, forse sarà colpa anche del Viola Park, è vero che è un albergo a 5 stelle e che loro vivono benissimo. Io gli farei fare una partita con una squadra di Serie C tutte le settimane per allenarsi. Ciao.
1: Va bene, insomma, valanga di opinioni, tra l'altro anche di tipologie diverse. Non so, vogliamo ripartire dall'ultimo messaggio che abbiamo ascoltato?
2: Sì.
1: Ma io, sarà che ora noi magari diciamo questo e ci accusano di essere di mentalità moderna, o comunque Mario per esempio diceva io sono all'antica e parlava di Ulai che entra in campo con le cuffiette. Io non credo che il Viola, non si possa dire che il Viola Park arriva a essere un problema per la Fiorentina, perché è un albergo a 5 stelle, perché si sentono agiati, eppure è una corrente di pensiero che esiste ormai da qualche anno, però ci siamo battuti tanto.

0: Per avere un centro sportivo vero e proprio per la Fiorentina, tra l'altro a detta di tutti tra i più importanti e attrezzati del mondo, ora che addirittura arrivi a essere un problema. Io capisco il senso del discorso, però secondo me era peggio prima, quando i ragazzi erano costretti ad andare alla Trave anziché a Novoli o da altre parti a giocare, così come per quanto riguarda il discorso sul ritiro estivo, no? Per qualcuno
1: sì,
0: farlo
1: quello...
0: al Viola Park produce un allenamento peggiore.
1: Quello io sono d'accordo invece.
0: Però gli studi medici di questi anni hanno sempre smentito questa teoria, cioè tant'è che ci sono tante squadre, vedi l'Inter, vedi il Milan, che da tanti anni fanno la preparazione in città ormai e comunque hanno un caldo asfissiante anche loro. Cioè,
1: sì, come... che con il caldo che... abbiamo durante l'estate, perché questi anni è sempre peggio, secondo me andare in ritiro a Moena come facevano prima è secondo me un altro tipo di preparazione rispetto ad allenarsi con 40 gradi al Viola Park tutti i giorni.
0: Però anche la Fiorentina di Italiano ha fatto gli ultimi due ritiri al Viola Park e ha fatto belle stagioni centrando anche finali.
1: Sì,
0: quindi
1: certo.
0: Questo
1: no,
0: è un discorso
1: non è una
0: relativo.
1: Questione ovviamente che il Viola Park crea situazioni scomode durante l'annata, non è questo il problema, è un problema probabilmente anche, cioè con tutti gli allenatori poi si dà la colpa poi al Viola Park, ma non è così, perché comunque in base ai vari allenatori è variata la cosa, appunto come hai detto te Ludovico prima con Italiano è stato un altro tipo di stagione rispetto alle scorse stagioni.
0: Va bene, il dibattito sul Viola Park tanto non morirà mai, ognuno ha le sue, sì. Ha le sue idee e...
1: lo chiamano Luna Park ogni tanto.
0: Sì, vabbè, potremmo spaziare su tante fantasticherie. Allora preferiamo andare avanti, che almeno diamo più senso alla trasmissione. Abbiamo ancora tanti messaggi da leggere, giusto
1: sì.
0: Viola?
1: Il Mana da Rovezzano ci dice: questa squadra non ha leader e questo mi preoccupa. Michele ci dice: ragazzi, buon pomeriggio. Qui non è una questione di alti e bassi, di forma fisica. Qui il problema è che dopo 20 giorni di sosta, senza campionato, Vanoli non ha saputo dare un gioco. Cosa insegnano a Coverciano? Prima regola: non prendere gol. Ma Stantone è forte, ok, ma deve giocare con la squadra. Non si gioca uno contro 11.
0: Sì, capisco più il primo di messaggio, nel senso che una cosa che abbiamo evidenziato anche noi su Firenze Viola stanotte, vedi con l'editoriale del direttore Tommaso Loreto, noi vi rimandiamo sempre al nostro sito di riferimento non solo per le notizie ma anche per le opinioni che possiamo avere come testata e come giornalisti uno cada uno. Anche per me forse come indicazione tattica la cosa peggiore che viene fuori è che anche dopo una maxi sosta come questa si vede una Fiorentina che non esprime un'idea di gioco e oltre a essersi svegliata tardi come è accaduto ieri e come è già accaduto in passato.
1: Sì, ma anche il fatto, come ha detto un nostro ascoltatore Michele, che ci ha detto appunto non si gioca uno contro 11, è vero, cioè il problema è proprio secondo me il fatto di essere squadra, come ha ribadito Vanoli anche nelle scorse partite, è un problema che ora di nuovo c'è.
0: Però posso dirti che io una cosa che apprezzo di Mastantuono nel suo modo di giocare è che non si dà mai per vinto, nel senso che Mastantuono prende la palla e tenta il dribbling, magari gli riesce e gli viene la giocata da grande giocatore, magari la perde. Ecco, il giocatore da mezza classifica dopo due volte o una che sbaglia il dribbling torna indietro. Mastantuono invece non solo dà l'anima in campo, perché lo vedi anche
1: sì,
0: tra scivolata, entrare in contrasto eccetera eccetera, ma prova sempre a fare la giocata, andare in verticale, a puntare l'uomo, poi a volte sbaglia, ma il grande giocatore fa questo, ogni tanto sbaglia perché prova la giocata che il mediocre non prova neanche. Pecca di solismo? Secondo me ancora su Mastantuono è un po' presto per dirlo, penso sia più un tema Beto, come ha sollevato prima Mario con noi o come altri,
1: sì.
0: Che appunto continua... intanto a essere servito poco, perché bisogna anche spezzare una lancia
1: infatti,
0: a favore di Beso. Beso ieri non ha avuto praticamente un pallone,
1: sì,
0: per
1: cioè alla fine è rimasto isolato e quando gli arrivavano i palloni gli arrivavano troppo lunghi, impossibili da giocare. Infatti sentivo appunto la nota audio di un nostro ascoltatore che ribadiva questa cosa. Però purtroppo dal momento
0: infatti,
1: che non gli
0: parte,
1: servi
0: in parte gli spezziamo una lancia a favore così, in parte va anche detto che devi anche te sgomitare, prendere Pellegrino è entrato
1: sì,
0: e un
1: esatto.
0: po' sportellate
1: Pellegrino
0: l'ha fatto
1: cosa bella di, sì, la cosa bella di Pellegrino è che rimane piazzato sulla palla, quindi comunque dà quel gioco. Beto ieri era inesistente, ovviamente, perché vabbè, in primis, come abbiamo detto, nessuno gli passava la palla. Se gliela passavano, gliela passavano male, quindi è rimasto isolato da solo senza avere un ruolo ben preciso.
0: Allora, leggiamo qualche altro messaggio, poi diamo i finali delle gare delle 15 e poi andiamo in pausa.
1: Sì, Luca ci dice: a centrocampo non ci sono giocatori di personalità ed esperti che in Serie A fanno la differenza. Il mercato di Parati ci mostra delle falle evidenti. C'è anche un Marco ci dice: c'è anche un problema di mentalità, ragazzi. Quelli del Genoa correvano come pazzi, i nostri invece non hanno grinta, non hanno gioco, non c'è nulla di nulla.
0: Vabbè, questo racchiude un po' il tema generale di cui abbiamo già parlato in, in modo abbondante. Sai, sul primo l'ho detto prima battuta con Mari, oggi è un po' il giorno dei disfattismi, come spesso accade a Firenze. Un conto è mettere davanti agli occhi i rischi, i pericoli, come quelli che dicevamo prima, la possibilità di ritrovarsi di nuovo alla decima, undicesima con una classifica terribile. Un conto è subito gridare allo scandalo. Secondo me è presto per appunto trarre sentenze sul campionato che farà la Fiorentina, però bisogna anche sottolineare i campanelli d'allarme che vengono fuori, sono già venuti fuori e sono alcuni venuti fuori in modo ancora più acuto dopo la gara di ieri. E come diceva Mario insieme a noi, dopo questo ciclo di ferro comunque avremo un'idea di che campionato potrà fare la Fiorentina, perché se alla decima undicesima giornata tu hai 6-7 punti e basta, è un po' un problema per lottare per il sesto settimo posto, è oggettivo.
1: Questo è poco ma sicuro. Più che altro mi dispiace il fatto che sono state 3 settimane di sosta per preparare questa partita in modo giusto. Certo, sono mancati determinati giocatori fondamentali come Mastantuono, Fagioli, ovvio, però poi entri in campo e non entri, è come se non entrassi in campo, come abbiamo già ribadito prima. Ho visto tantissimo una squadra disordinata, questa è stata la mia impressione.
0: Tra l'altro, a proposito di Genoa che ieri ha battuto la Fiorentina, cambio in dirigenza, era nell'area già da giorni ma è anche ufficiale da oggi. Diego Lopez ha lasciato il club, entrano François Modestò che ne prende il posto e anche Stefano Melissano come nuovo direttore sportivo. E qui si parla anche di ex Viola, perché Melissano è stato proprio in dirigenza alla Fiorentina negli anni in cui c'era Italiano dopo il percorso allo Spezia, quindi in bocca al lupo per la nuova avventura. Sono arrivati anche i finali delle gare delle 15, o meglio ultimi scampoli di partita al Via del Mare, con il Lecce in svantaggio sul Bologna per 2-1. Fatà aveva pareggiato per i giallorossi, per il Bologna gol splendido di Orsolini al 17esimo ed Enem al 76esimo ha messo la freccia. Invece all'Olimpico è già finita 3-1 per la Lazio, che batte il Monza con i gol di Nuno Tavares in apertura di gara, il raddoppio di Isaksen, il gol di Goglicizza in apertura di secondo tempo per il Monza ad accorciare la distanza, e Pinamonti ha chiuso i giochi a pochi minuti dalla fine. La Lazio con questo punteggio, con questo risultato, pardon, si issa al primo posto insieme all'Inter a 16 punti, quindi un grande avvio per la squadra di Gattuso, a cui tanti non avrebbero dato un euro dopo il caos estivo. Quindi per ora dobbiamo fare complimenti alla banda biancoceleste. Il Bologna, in caso di triplice fischio così al Via del Mare, invece, dove allena il nostro conosciutissimo Raffaele Paladino, di cui si continua a parlare anche a Firenze, andrebbe al 13° posto a quota 5, quindi uno sopra alla Fiorentina. Dovrebbe finire così, e infatti è finita così anche a Lecce, quindi 1-2 il punteggio finale in Salento. Noi ci fermiamo per qualche istante, 16:58, voi rimanete lì perché Ludovico Mauro e Viola Ronchi tornano tra pochi minuti per un'altra ora del Viola Weekend. A tra poco!
1: A tra poco!

0: Dalla.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni da lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
8: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
9: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
10: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
13: Ciao, sono Mario Massarosa. Io dall'inizio del mercato, già alla fine del mercato, scusate, dopo la prima partita che dico, ragazzi, la difesa non c'è. Si parlava, parlavate sempre centrocampo, attacco e nessuno mai, compreso Tommaso, anche lui sulla difesa, ma Dragusin, ma è bravi, sono bravi, ragazzi, non ci abbiamo la difesa, noi non ci abbiamo la difesa, lasciata stare davanti il centrocampo, la difesa non c'è.
14: Allora, noi torniamo in diretta dopo aver ascoltato anche questo parere di un altro ascoltatore che ringraziamo, come tutti quelli che ci hanno scritto, mandato audio, continuate a farlo ancora per un'altra ora, 348-75-3933 per messaggi scritti e note audio. Se volete intervenire in diretta al telefono 055-77-11171, il numero a cui chiamare. Questo è il Viola Weekend con Ludovico Mauro, con Viola Ronchi, con tutti voi. Abbiamo ancora tanti messaggi scritti da leggere, abbiamo ancora un'altra ora per parlare della Fiorentina. Sul finire della trasmissione parleremo anche della Primavera che ha giocato stamani. Intanto, cara Viola, io leggerei qualche altro messaggio.
15: Sì, Quentin ci dice: ammettiamolo, Vanoli ha sbagliato anche la formazione iniziale, altrimenti il primo tempo non si spiega. Ulai quasi a ridosso dell'attacco è stata una mossa, bighellonava tutto spaesato per il campo senza una logica, dubito sia dipeso da lui, giusto per fare un esempio. Poi abbiamo Gianni che ci dice: credo che non si rischi nulla, ma appena ci butteranno fuori dalla Coppa Italia si ricomincerà a romperci e a pensare al prossimo anno. La cosa è che non avremmo Ken con cui incassare abbastanza quattrini, e chi ti piglierebbero gli ultimi di mercato quando non c'è più tempo? E poi abbiamo
14: ora ci arriviamo, intanto ci ascoltiamo un'altra nota audio che è arrivata su WhatsApp.
16: L'unico giocatore che può valorizzarsi, secondo me, è l'Engie. poi il resto, cioè Ulai spero sia buono e credo sia buono, ma è... anche se tu lo vendi tu puoi ripigliare che tu da pagare il prossimo anno, perché la fregatura è quella, la fregatura è avec Ken con cui prendere 40 milioni e poi tra il prendere e il risparmiare sono 46, perché c'è 6 milioni lordi di ingaggio e differenza tra che e il titolare, perché Beto si sarebbe preso lo stesso, perché era la, se si fosse tenuto Ken, Beto lo prendevano uguale, perché Beto nella riserva, guardiamo ieri fece giocare Beto nella riserva e Pellegrino, ma tra Pellegrino e che e c'è 6 milioni l'anno di differenza di ingaggio per risparmiare.
14: Io non ho ben capito la logica del ragionamento, più che altro non mi torna il Beto l'avremmo preso lo stesso se la Fiorentina avesse tenuto Ken, non avrebbe comprato un altro attaccante perché Pellegrino lo aveva già preso, tra l'altro anche con l'ottica di fargli fare eventualmente il titolare se fosse andato via Ken, e poi alla fine è successo più o meno questo. Ci interroghiamo piuttosto sul come mai per esempio ieri abbia giocato Beto, che durante la sosta era andato in nazionale con la Guinea Bissau e invece Pellegrino era rimasto ad allenarsi a Firenze. Oltre a questo veniva da un momento di forma e di rendimento diametralmente opposto, perché Pellegrino comunque aveva fatto 3 gol di fila prima di Fiorentina-Napoli, insomma stava bene, aveva raccolto anche una bella standing ovation al Franchi per la partita col Pisa, insomma forse degli 11 è la scelta che più mi ha stupito a me ieri vedere Beto titolare, perché poi per esempio Gnonto al posto di Ngé poteva volendo anche starci, sempre sulla scia del ragionamento appena fatto. Ulai nonostante fosse stato anche lui in nazionale ci poteva comunque stare, perché lo volevamo vedere magari in un'altra posizione, però ci poteva anche stare. Beto al posto di Pellegrino penso non l'avrebbe detto
15: sì,
14: nessuno.
15: Sì, infatti ieri appunto, come ho detto prima, al padiglione resistenza della Fiera di Scandicci è stata la scelta che ha fatto più discutere tutti i nostri tifosi viola, perché appunto nessuno se la spiega, dal momento che è stato titolare in 2 partite e ha fatto un'ottima prestazione Pellegrino, perché non rimetterlo? Quello mi è dispiaciuto, sì, perché dava secondo me quella compattezza diversa rispetto a uno come Beto, che in questo momento non è secondo me appieno nella forma fisica, insomma nella sua forma fisica migliore.
14: E allora a breve andremo proprio a parlare di attaccanti, focalizzandoci proprio sul duo Pellegrino-Beto e su cosa possiamo aspettarci da questa stagione. Lo facciamo tra poco con un altro ospite, prima ci riascoltiamo per ripartire anche da lì una parte delle parole di Paolo Vanoli ieri in sala stampa, che ha commentato così il KO del Ferraris.
0: È stato l'inizio che mi ha fregato, non so se è stato un atteggiamento secondo lei, oppure perché De Gea ha detto vi aspettavate un Genoa molto aggressivo all'inizio, ma comunque non abbiamo fatto quelle cose che dovevamo fare, quindi da cosa nasce quella prima parte molto complicata?
17: Ah, abbiamo sbagliato completamente l'approccio, questo è un po' quando io ho parlato sempre da quando sono arrivato, che dobbiamo diventare ancora squadra, ma squadra si diventa anche per capire la situazione di dove vai a giocare. L'ho detto che era questo uno stadio importante, in una situazione del genere importante. Il primo tempo quello che volevamo fare l'abbiamo fatto piano, e nel calcio non lo puoi fare piano. Poi vabbè, gli errori magari individuali ci hanno portato sotto di due gol, però dobbiamo guardare le cose positive. Secondo me rispetto a prima abbiamo avuto un'ottima reazione nel secondo tempo, siamo andati in quando abbiamo fatto gol secondo me dovevamo essere un po' più lucidi e un po' più pazienti a far girare la palla da una parte all'altra per dopo entrare come è successo sul gol, e a volte ci facciamo un po' trascinare portando un po' troppo palla, però l'ho detto, è una squadra, siamo una squadra giovane che deve capire anche questo.
18: Anastasio. Sì, mister Salve, volevo approfondire questo concetto dell'andar piano. L'impressione che ho avuto io, ma magari mi sbaglio, è che il lavoro che avete fatto tanto in questi giorni al Viola Park magari possa aver creato, non so, le gambe un po' pesanti e anche la testa, mi viene in mente il gol con Ranieri, protagonista del 2-0. È così? Cioè ha visto una squadra zavorrata dal lavoro che avete fatto ed è normale, oppure non è così, un'impressione sbagliata? Grazie.
17: Ma quando lavori, giustamente lavori anche in prospettiva futura, quindi giustamente le tre settimane ci sono servite anche per quello di mettere il mio metodo, può essere anche questo, ma sarebbe un alibi. Sarebbe un alibi, perché io penso che più è stato l'approccio e capire dove eravamo. Tanti ragazzi dovevano capire la situazione del Genoa, e a volte questo mi prendo anche le responsabilità, non sono stato io, nonostante a dire queste cose qua, anche la partita dopo la sosta è sempre quella più importante, perché quando entra i giocatori farli riattaccare sulla spina a volte non è facile. Abbiamo preso questo schiaffo, deve essere uno schiaffo di salute perché siamo giovani, però dobbiamo ripartire dal secondo tempo, perché rispetto alle altre, da quando sono qua io, questa squadra reagisce, ha qualità, però non si deve nervosire, perché secondo me è una partita che potevamo recuperare, l'abbiamo dimostrato, però c'è un fatto che dobbiamo prendere meno gol nel calcio italiano.
19: Ciao Paolo, due cose. Volevo tornare sulla prima, sulla mentalità, perché la Fiorentina nel primo tempo non è la sua Fiorentina, secondo me, la Fiorentina di Vanoli. La Fiorentina di Vanoli per me è quella che si è salvata in modo eccellente qualche mese fa, che aveva una grande mentalità. Questa, la mentalità, non ce l'ha avuta. Quindi ti chiedo la prima cosa, se è una squadra troppo bellina, troppo pulita, e se invece debba diventare sporca e cattiva, perché il Genoa da questo punto di vista l'ha messa sotto almeno nel primo tempo. E poi volevo capire la formazione nel primo tempo, volevo capire Ulai in quella posizione, se lo vedi lì oppure è stata una necessità contingente, e se Beto, in che condizione Beto, perché Beto visto oggi, Paolo, francamente dovrebbe giocare Pellegrino sempre, se è questo. Sono stato brutale, ma l'ho detto, insomma, almeno ci siamo capiti. Grazie.
17: Adesso non bisogna guardare i singoli, secondo me, bisogna, hai detto bene te, per costruire una mentalità, anche l'anno scorso ci è voluto tempo, ci vuole tempo, bisogna capire dagli errori, però questa è una squadra giovane che ha voglia, che capisce anche in fretta, sicuramente l'ho detto quando abbiamo fatto questi tre risultati, di non illudersi, perché sicuramente saremmo incappati in qualche alti e bassi. Questo è un basso d'approccio, ok? È un basso d'approccio, però questi ragazzi sono giovani e ti ripeto, li vedo ogni giorno e hanno voglia di fare qualcosa di importante. Ci vuole il suo tempo, io devo essere bravo a insegnargli che cos'è la mentalità, ma la mentalità non è che la compri da un giorno all'altro, hai ragione. Oggi forse non abbiamo capito che cos'era il Genoa, che cos'era Marassi, ma questa è un po' una lezione che bisogna provare.
14: E questo era Paolo Vanoli ieri in conferenza stampa dopo la sconfitta sul campo del Genoa. Noi volevamo focalizzarci ora sul reparto attaccanti e su uno dei temi, appunto, che ci lascia in dote la partita di ieri, ovvero il dualismo, la staffetta tra Pellegrino e Beto. Ci avvaliamo di un parere molto più importante e autorevole del nostro ex attaccante, lo ricorderete, con la maglia del Pisa ma anche dell'Atalanta fra le altre, tifoso viola, Lamberto Vanelli, che è in linea con noi. Ciao Lamberto, buon pomeriggio.
20: Ciao Lamberto.
21: Salve a tutti, salve.
14: E grazie per essere in nostra compagnia, Lamberto. Prima di tutto, come stai? Prima di tutto, come stai? Perché ti chiediamo spesso anche dell'attività, no, che hai aperto a Pisa con la famiglia.
21: Sì, no, quello tutto bene, dai, si lavora tranquilli, si sta bene, dai.
14: Vai sempre a seguire il Pisa?
21: Diciamo che lo seguo, sono un tifoso dal divano, perché non allo stadio, sinceramente è già più di un anno che non vado più e niente, preferisco soffrire per le mie partite del fine settimana, la domenica, visto insomma che anche quest'anno sembra ci sia da soffrire, purtroppo.
14: Sarei partito infatti con una domanda a carattere generale. Immagino tu abbia visto ieri Genoa Fiorentina. Se dovessi iniziare un'analisi, da cosa partiresti, Lamberto?
21: Ma io penso, intanto ho sentito quando sono entrato in collegamento le ultime parole, sì, per Vanoli, e non mi sembra che ci possa essere il fatto di conoscere Marassi e quindi capire, io vedo, cioè mi sembra un pochino di aver ripreso un po' la strada dell'anno scorso. Mi sembra una squadra che non ha né arte né parte, mi sembra una squadra che non ha collegamento, cioè mi sembra giocatori così, non lo so, io ci sono giocatori che non sono neanche da Fiorentina. Cioè io posso dire, io quando fu, insomma, quando entrò nell'organico Paratici, io ero molto contento, perché insomma è un direttore che muove il mercato, che sa quello che fa, che, ma a me mi sembra che sia stato fatto un ricambio di giocatori inutili come inutili avevamo l'anno scorso. Già partire con il discorso grosso dopo tre domeniche, è andato a monte tutto e si riparte con Vanoli, e quello insomma forse è stata una delle poche scelte giuste che sono state fatte, però non lo so.
14: Ma Lamberto, hai citato giocatori che secondo te non sono da Fiorentina, tipo?
21: Non sono da Fiorentina, ma io, cioè, io non voglio dire, ma ora ecco, io dico una cosa, ma Valdepeñas è un giocatore da Fiorentina? Ma assolutamente no. Dragusin è un giocatore da Fiorentina? Ma assolutamente no. Ce l'avevamo a quei giocatori lì, ce l'avevamo. Cioè Pongracic non è inferiore a Dragusin, assolutamente non è inferiore. Abbiamo fatto un ricambio di giocatori che il livello è approssimativo, è quelli, cioè abbiamo fatto la guerra a Ranieri, gli abbiamo levato la fascia di capitano e tutto. Ieri Ranieri è stato, cioè io ho fatto anche la cima, forse ci sono giocatori migliori. Cioè mi sembra che è una cozzaglia di giocatori che all'inizio, quando sono stati presi, entusiasmo, perché insomma a parte metà non li conoscevo, però insomma entusiasmo perché Paratici ha cambiato completamente la squadra, però poi quando li vai a vedere in campo, cioè per l'amor del cielo, abbiamo vinto in casa di Venezia, che è una squadra forse la peggiore di tutto il campionato, e abbiamo raccattato un punto col Napoli e basta. Poi ripeto, mi sembra, cioè, ieri è una partita che non dovevi assolutamente perdere, ma era difficile anche doverla pareggiare una partita del genere, perché il genere è non lo so, ma
14: non aveva mai basso. Vinto neanche una partita fino a ieri.
21: No, ma è un livello basso, cioè veramente ieri ho visto, abbiamo fatto due cavolate, abbiamo fatto due cose assurde e niente, abbiamo preso due gol, poi l'altro veloce gol, però cioè Beto non è un giocatore da Fiorentina, cioè avevamo Piccoli, ma cosa c'entra andare a prendere Beto per rispendere altri 20 milioni? Cioè va bene, cioè, ma il presidente ce l'ha, ma insomma.
14: Tra l'altro Lamberto ti avrebbe portato proprio Viola, che è qui con me, sì, in studio sul duo, esatto, sul tema attaccante, perché anche ieri ha fatto discuse, insomma.
15: Sì, infatti ti volevo chiedere, Lamberto, come ti spieghi che abbia giocato Beto al posto di Pellegrino, considerando che Pellegrino appunto non era nemmeno impegnato in nazionale, invece Beto sì.
21: Ma sai, io penso che Beto è stato preso e magari non lo so, ma gli è stato anche promesso che giocava, gli è stato promesso qualcosa, perché insomma visto il momento era sicuramente da far giocare Pellegrino, però cambiava poco. Io penso non è fatto Beto Pellegrino che ieri potesse l'ago della bilancia spostarsi a favore della Fiorentina. Io penso che sia un po' tutto l'insieme, ci manca a noi dei giocatori che prendano per mano la squadra. Mi sembra che abbiamo tanti giocatori, tanti fenomeni, però giocatori con gli attributi non ne vedo. Cioè Fagioli è un giocatore che si perde, fa tre cose bene, poi perde due palloni assurdi. Mi sembra, ti ripeto, di vedere una squadra. Noi siamo la Fiorentina, cioè noi abbiamo fatto un mercato importante. Noi bisogna andare a Genova e vincere, facile, non andare lì a soffrire dopo un quarto d'ora prendere un gol, ma dove esiste?
14: questa è nettamente, noi... scusami Lamberto ti interrompo, questa è nettamente la lettura che darebbe ogni tifoso, a maggior ragione quel che si aspettava ogni tifoso, considerando appunto che era il rientro dalla sosta e poi ci sono queste 3-5 partite consecutive insomma abbastanza proibitive. Però mi viene da dirti, oggi esce la negatività per aver visto la partita. Va anche detto che la Fiorentina di Vanoli è anche quella che non più tardi di 3 settimane fa era parsa anche tambureggiante in casa contro il Napoli, rischiando di vincere con più di un'occasione. Cioè, nel senso, non si può neanche essere subito disfattisti, no? Anche
21: no,
14: questo...
21: no. Io sono disfattista da agosto, no? Da quando è venuto Vanoli.
14: Cioè, fin da subito non ti sembrava niente di incoraggiante.
21: Sì, perché vedendo le prime partite, cioè, ragazzi, io non lo so, ma c'entra veramente. Ti entra malumore, cioè vedi, ma noi bisogna sperare che la Fiorentina giochi di lunedì sera o di domenica sera, perché se gioca tante volte di venerdì o di sabato passa un fine settimana assurdo, perché non guardi la domenica sportiva, perché non guardi le altre partite, perché se no ti fanno vedere il pezzetto della Fiorentina, allora si ti rientra
14: il magone,
21: l'incavolatura. Cioè, sono cose, io non lo so, poi per l'amor del cielo, io ormai io sono rimasto attaccato al calcio di qualche anno fa, ecco, ma tutti questi allenatori, queste scoperte, questi nuovi allenatori che basta che facciano 6 mesi bene diventano allenatori da squadre importanti di Serie A, ecco, ma io l'ho ridetto in altre volte che sono stato chiamato da voi, insomma, da altre radio. C'era un allenatore che voleva venire a Firenze, non si sa da quanti anni, che è tifoso la Fiorentina, che è un ottimo allenatore, che con i giovani ci sa fare, che poteva accollarsi delle colpe che a Firenze non se la accolla nessuno, perché se te vedi quando c'è le partite brutte nessuno va in sala stampa, fermi tutti, ci penso io, è successo questo, basta, dalla prova, cioè. E era Maurizio Sarri, ecco, ma perché Maurizio Sarri non è venuto a Firenze? Perché non è stato preso, è stato preferito Grosso, che ha fatto 6 mesi bene a Sassuolo, perché anche l'anno prima col Sassuolo in Serie B ha vinto il campionato, ma insomma è andato su il Pisa, sono andati su squadre che vi posso dire il campionato di Serie B di 3 anni fa di un livello basso come forse io non l'avevo mai visto, sicché non è che avesse fatto chissà che, l'anno scorso ha fatto discretamente a Sassuolo e lì si è dalla Fiorentina, e poi devo sentire che questa squadra non si può allenare questa squadra, martedì io mi presento, ma che lavoro è? Ma che calcio è questo qui?
14: Tra l'altro, Lamberto, come sempre le tue parole smuovono sempre anche i nostri ascoltatori, sì. Leggiamo anche qualche messaggio di persone che condividono in pieno le tue riflessioni.
15: Abbiamo una domanda per te che Matteo da Piombino ci dice, condivido appieno ogni parola e aggiungo, se abbiamo paura di Marassi a Milano e a Napoli, che facciamo? Gli si dà vinta a tavolino?
21: Perfetto, anzi io ti posso dire, io per lavoro di non è che spaccavo il mondo, però quando andavo a giocare in questi campi tipo Genova, tipo San Siro, mamma mia, allora sì che ti veniva la voglia di spaccare il mondo, cioè di dare di più, perché campi tutti belli lì, come sarà il Franchi, non si sa fra quanto, però come sarà quando c'è gli stadi che sono tutti lì appiccicati, che c'è i tifosi in campo praticamente. Io ho fatto campionati di promozione di interregionale qui in Toscana, io ho giocato al campo come Ponzacco, cioè a Ponzacco con gli ombrelli ti tiravano per la maglia, però andavi in questi campi qui e davi il massimo perché ti spronavano, e Marassi doveva essere uno di quelli.
14: Cioè, sai Lamberto, su questo c'è anche il limite del giocatore che invece negli stadi più caldi da tempra, diciamo, se la fanno addosso, comunque non reggono la pressione, ed è un limite, sì. Ovviamente
21: l'ho detto prima, è questa squadra, ma anche gli attributi, cioè dove li trovi gli attributi? Dove non lo so, eppure insomma nella Fiorentina sono stati tanti giocatori che non li passano d'accanto perché ti facevano male, e ora non ci sono, ora siamo tutti bellini, siamo tutti per l'amor del cielo, siamo a aspettare il colpo di Mastantuono, che insomma anche lui non è che se io mi domando, io mi faccio sempre queste riflessioni, no? Quando una squadra come il Real Madrid, dove ci sono giocatori straordinari, però comincia a esserci anche dei giocatori che io sinceramente non lo seguo tantissimo, però non avevo mai sentito, ma Santolo poteva essere uno di quelli, ma se te lo prendono e te lo danno alla Fiorentina quasi gratis, e vuol dire che anche lui ci avrà i suoi limiti, non è questo.
14: Beh, però, spacca, però il Real l'ha dato apposta in prestito secco per non perderne il controllo.
21: Lo so, ma il controllo si perde noi se non si comincia a fare le cose a modo, perché ti ripeto, ieri è stata una partita, mamma mia, c'è un malumore da ieri, meno male un po' il Pisa poi mi ha rimesso un po' in carreggiata, che dopo ha fatto bene a Vicenza, se vince a Vicenza allora mi ha rimesso un po' in carreggiata, sì, il fine settimana
14: ti ha un po' salvato, no? Il sabato sera,
21: bravo, bravissimo
14: Lamberto, grazie mille per essere stato,
15: grazie,
14: con noi
15: Lamberto.
14: A presto,
15: grazie,
14: in bocca al lupo per tutto,
21: buon proseguimento, grazie.
14: È sempre un piacere intervistare Lamberto Piovanelli, perché a differenza di tanti ospiti non ha peli sulla lingua, dice sempre,
15: no,
14: quel che pensa.
15: Infatti tanti nostri ascoltatori ci dicono: Piovanelli, parole sante.
14: Infatti tanti non gliel' abbiamo letti perché non abbiamo il tempo, anzi dovremmo leggerne ancora tanti noi di messaggi, però smuove sempre, sì. Allora, tra mezz'ora scendono in campo Sassuolo e Milan per, sì, la gara delle 18, vi diamo conto anche delle formazioni ufficiali, così stiamo anche sul pezzo, come si,
15: sì,
14: suol dire.
15: Sono uscite le ufficiali: Sassuolo schiera il 4-3-3 con Muric, Van de Prempt, Chalet Azar, Leisen, Doig, Adjic, Matic, Bakola, Berardi, Esposito e Larienté. Il Milan schiera il 4-4-1-1 con Maignan, Gila, Gabbia, Plalovic e Stupinian, Chukwueze, Musa, Rabiot, Moreira, Pulisic e Ramos.
14: Questi 22 quindi della gara di Reggio Emilia. Noi abbiamo ancora qualche altra nota audio, ce l'ascoltiamo insieme.
1: Sera ragazzi, allora faccio un po' di riflessioni cercando di rimanere equilibrato, però partiamo dalla prima, che secondo me, anche cercando di mantenere equilibrio, penso che questa stagione sia utopistico arrivare in Europa, la squadra la vedo troppo immatura. Seconda cosa, capitolo Ranieri, nonostante il rinnovo e l'attaccamento, resta un giocatore scarso, se si vuole crescere bisogna alzare il livello anche nelle alternative. Terza, prima di dare la croce addosso a Vanoli, che è criticabilissimo soprattutto per le scelte, vorrei vedere i ragazzi quando smaltiranno i carichi di lavoro del Viola Park, perché secondo me hanno lavorato duramente e non escluderei che loro avessero messo in conto di pagare scotto nella prima partita.
20: Ciao, sono da Brescia, ma allora la difesa sicuramente i numeri sono indiscutibili, in questo momento fa acqua a tutte le parti. Il problema che ho notato è che noi comunque delle azioni importanti le facciamo, anche in giornate negative come ieri, arriviamo spesso sul fondo, addirittura nell'area piccola con cross, e li sbagliamo tutti. Non ho capito se siamo incapaci noi di fare il cross anche basso, da 7-8 metri veramente al palo, oppure i nostri attaccanti fanno sempre il movimento sbagliato. Cioè, comunque sia, noi arriviamo lì e poi non riusciamo a concludere.
14: Allora, io ripartirei dalla prima nota audio, che era molto dura nei confronti di Ranieri. Apriamo il capitolo Ranieri, l'abbiamo già fatto, però approfondiamolo,
15: sì,
14: un attimo. Allora, Ranieri firma il rinnovo con la Fiorentina pochi giorni fa, 2029 con opzione 2030, ed è sempre stato uno dei tanti giocatori che in questi anni hanno fatto un po' discutere. Allora, ieri ha fatto una partita horror, questo non lo diciamo, non lo dicono tutti. Il discorso è che secondo me bisogna anche lì mantenere un po' di equilibrio e essere razionali senza esagerare anche sull'idea che ci si fa del giocatore, nel senso, Ranieri è un 99, è un giocatore fatto e finito, non ha altri margini di crescita, ed è questo qui, nel senso, è un difensore onesto che può fare la grande prestazione contro la Big, o comunque la prestazione attenta contro la squadra di mezza classifica, o comunque mettere in campo una performance solida, e a volte anche le giornate storte con svarioni gravi, lampanti, errori marchiani come quella di ieri. Nel senso, Ranieri, io cercavo di dire nella prima ora, più o meno è questo qui, è un difensore onesto che secondo me tutto sommato ci può stare per una Fiorentina da questa dimensione. Se poi vuoi alzare il livello per lottare per il quarto, quinto posto, allora lì chiaramente si inizia a parlare d'altro. Però sì, è sempre stato questo più o meno Ranieri.
15: Sì, sono d'accordo con le tue parole, solo che a parer mio, comunque sia nella fine della scorsa stagione, ma anche appunto inizio di questa stagione, metteva quella sicurezza necessaria in campo, a parer mio. Ieri quello che è venuto fuori è stato proprio un Ranieri completamente assente, in ritardo su qualsiasi giocatore, disattento, non riusciva a capire cosa facevano gli attaccanti del Genoa, scivolate a vuoto. Quindi comunque ieri ha accusato un colpo pesante a parer mio. Poi sì, ovviamente sono d'accordo con le tue parole, Ludovico, perché se vuoi lottare per il quarto, quinto posto ovviamente ti serve un altro tipo di difensore. Però la cosa che mi piace di questo difensore è che comunque quando scende in campo ci mette sempre, sempre l'anima, sempre. Infatti si può anche un po' definire leader, fra virgolette, fra grandi virgolette, però ieri tutto ciò è mancato.
14: Sì, poi sono mancati un po' in tanti. Ieri abbiamo detto di Ulai, Fagioli così e così, ed è un peccato dopo averlo visto bene con la nazionale, perché Fagioli con la maglia dell'Italia era piaciuto a tutti nelle gare, sì, di Nations League.
15: Sì, ieri non c'è stato proprio il possesso palla, la palla non è stata nemmeno mantenuta, non c'è stato un gioco, non ha provato a cercare gli spazi, quindi ieri era completamente anche lui assente, un po' tutti ieri.
14: Ma infatti il discorso è che la Fiorentina ieri è mancata senza dubbio nell'atteggiamento, e su quello è responsabile anche Vanoli, che a DAZN dopo la partita ha detto: non mi aspettavo questo approccio, ed è grave perché il responsabile tecnico è l'allenatore, quindi se la squadra scende in campo male tu ne sei il primo responsabile. Poi detto questo, ci sono anche errori puramente individuali di cui l'allenatore ha le giuste colpe, nel senso, se Ranieri nell'occasione del secondo gol svirgola il pallone, lì non è colpa di Vanoli, no, purtroppo il calcio è fatto di episodi e questi fanno la differenza. Se lì Ranieri, come diceva Mario Tenerani prima con noi, semplicemente non la sbuccia e allontana il pallone buttando il fallo laterale, non si parla di niente.
15: Esatto.
14: Magari la Fiorentina dopo prende gol, però intanto andiamo avanti.
15: Sì.
14: A tal proposito ci riascoltiamo anche le parole di David De Gea dopo la partita in conferenza stampa ieri, dopo Genoa Fiorentina.
2: No, il peccato è che, come ti hai detto, qualcosa era sbagliata, ma il peccato è che l'abbiamo parlato prima di andare in campo, e questo è un campo che i primi 15-20 minuti sono fondamentali. Abbiamo andato un po' in mezza strada, mezzo, la pressione non era veramente alta, veramente forte, e alla fine quando giochi contro una squadra che è un pochino in difficoltà, e giocare qua in questo stadio è tosto, abbiamo preso due gol in 20 minuti e dopo è dura riprendere due gol. È vero che abbiamo fatto un gran secondo tempo, anche per me potremmo anche pareggiare, anche vincere se pareggiamo prima di mancando qualche minuto, ma siamo una squadra giovane e dobbiamo imparare subito di questi errori che abbiamo fatto oggi e andare avanti, perché lo so che il calcio non ti dà tempo, ma questa squadra ha bisogno di un pochettino di tempo per imparare, ma dobbiamo farlo prima possibile.
18: Ciao David, è chiaro che siamo soltanto all'inizio della stagione, però anche quest'anno la classifica continua a essere brutta. Avete un calendario terribile, non te lo devo ripetere, sai benissimo chi sono gli avversari prossimi. Che cosa serve a questa Fiorentina per affrontare Como, Inter, Atalanta, che sono squadre molto forti? Non avete l'Europa quest'anno che vi grava, però che cosa dovete tirar fuori a questo punto? Grazie.
2: Normalmente giocare contro le squadre più forti è più facile, no? Quando giochi contro squadre che volano la palla, che ti fanno una buona pressione, che sono squadre vere, lì penso che siamo una squadra forte, ma come ti ho detto continuiamo a essere una squadra giovane, anche queste 3 settimane sono un po' strane, non è una scusa, ma è un po' strano giocare dopo 3 settimane, lo sapevamo che queste partite dopo della nazionale sono complicate e abbiamo fatto l'errore, abbiamo perso e ancora, come ti hai detto, abbiamo partite con tre squadre forti e dobbiamo da domani iniziare a lavorare.
3: Ciao David, io ti voglio chiedere, l'hai detto più volte anche adesso, no? Che siete giovani, siete una squadra giovane, ma secondo te è solo questione di tempo? Cioè, nel senso, è il fatto che alcuni giocatori devono un po' adeguarsi a determinate situazioni? Ti prendo Ulai che viene da un altro campionato e è molto giovane, eccetera. O secondo te in questo momento c'è anche un po' qualcos'altro che un po' non fa ingranare questa Fiorentina? Grazie.
2: No, sicuro che abbiamo bisogno di tempo e anche come ti ho detto, queste partite che arrivano dopo di tre settimane con qualcun giocatore che è arrivato un po' tardi, non è facile di preparare bene queste partite, ma anche per loro è lo stesso, non è nessuna un alibi, no? Ma dobbiamo siamo giovani, ma anche abbiamo fatto partite di buon livello, abbiamo giocato molto bene anche contro Napoli, contro Pisa abbiamo fatto grandi partite e dobbiamo, per me, continuare a lavorare. Io non sono preoccupato per come vedo la squadra allenarsi, per come vedo al mister, sono tranquillo, veramente mi piace quello che vedo in allenamento e è sicuro che arriveranno le partite che giocheremo molto molto bene e faceremo punti e gioia per i nostri tifosi.
4: Ciao David, cosa dice il capitano, il più esperto della squadra, a questi ragazzi? Parli dopo la partita, parli a freddo, gli dici qualcosa dopo? Cioè, come si comporta il capitano, l'uomo più esperto, con questi ragazzi in queste situazioni? Grazie.
2: Dipende dalla partita, dipende un po' di tutto. Per me essere capitano è essere un esempio, anche a volte senza parlare, no? Il comportamento, il rispetto e la forma di lavorare, e per me questo è essere un gran capitano. Dopo parlare quando si deve parlare. C'è partite che qualcuna volta sei troppo caldo, no? È meglio aspettare, parlare. Anche a me piace parlare un po' individuale con le giocatore, anche con le giovani, per dare un po' di sapere come si senti, come sono. Ma dipende del momento, ma essere sempre lì, dare una mano a tutti e dare l'esempio a tutta la squadra.
14: 17.38, torniamo in diretta per l'ultima parte del Viola Weekend. Abbiamo altre note audio e ce le ascoltiamo in diretta con voi.
1: Sera ragazzi, allora faccio un po' di riflessioni cercando di rimanere equilibrato, però partiamo dalla prima.
22: Buonasera a tutti. La considerazione, quella più importante, è che noi abbiamo già finito la stagione. Noi abbiamo già finito la stagione e siamo tornati nella lotta per non retrocedere. Allucinante, veramente una cosa scandalosa, vergognosa, che dopo sei giornate la Fiorentina, dopo il secondo anno consecutivo, si ritrova per la lotta per non retrocedere. Ormai tutti gli obiettivi sono già andati, per andare in Conference non bastano nemmeno più 8 vittorie consecutive. Dobbiamo fare 10 vittorie per salvarci, punto. È già finita la stagione a Fiorentina. Prossime 5 partite, se raccattiamo 4 punti siamo fortunati.
20: Ciao, sono andato da Brescia. Ma allora, la difesa, sicuramente i numeri sono indiscutibili, in questo momento fa acqua a tutte le parti. Il problema che ho notato è che noi comunque delle azioni importanti le facciamo, anche in giornate negative come ieri, arriviamo spesso sul fondo, addirittura nell'area piccola con cross, e li sbagliamo tutti. Non ho capito se siamo incapaci noi di fare il cross anche basso, da 7-8 metri veramente al palo, oppure i nostri attaccanti fanno sempre il movimento sbagliato. Cioè, comunque sia, noi arriviamo lì e poi non riusciamo a concludere.
14: Va bene, allora il primo ascoltatore mi sembrava molto molto tragico nelle prospettive della stagione. Io capisco che il giorno dopo si debba un po' sbollire la rabbia. Noi però abbiamo cercato di tracciare una prospettiva di stagione che vada sia su il risultato di ieri sia su l'obiettività guardando alle prossime sfide. E ragazzi, dire che la Fiorentina lotterà per non retrocedere ora, secondo me è ingeneroso, perché non è per niente detto che sia così, anzi probabilmente è un giudizio che viene fuori perché prende corpo sempre di più la prestazione di ieri nella mente del tifoso, dell'appassionato. Certamente, come dicevamo prima con Mario, bisognerà capire in che condizioni di classifica è la Fiorentina dopo questa serie di impegni di ottobre-novembre, perché appunto dopo la Juve andiamo alla sosta, che siamo all'undicesima giornata già passata e praticamente a un terzo di campionato.
15: Sì, ovviamente il rischio è che si inneschi quel meccanismo che voleva evitare Vanoli fin dall'inizio, quindi la Fiorentina di nuovo, insomma, che ricade nel baratro. Però come hai detto anche te, Ludovico, io appoggio appieno, insomma, il tuo parere sul fatto che ancora è presto. Comunque, come ti ho detto anche prima fuori dai microfoni, il fatto è che contro le prime due partite che Vanoli ha allenato, la Fiorentina abbiamo visto bene o male un gioco che di squadra, una continuità, insomma, io ho visto un sistema di gioco che non mi dispiaceva. Adesso, ieri abbiamo visto una brutta prestazione, è vero tutto quello che abbiamo detto, però io credo che aspettiamo a dare dei giudizi, insomma, precoci.
14: Ritroviamo con noi anche Andrea Giannattasio, che sentite praticamente sempre su questa emittente per seguire la Fiorentina. Ciao Andrea, rieccosi.
15: Ciao Andrea.
5: Ciao, buongiorno a tutti.
14: Beh Andrea, noi abbiamo un po' analizzato tutta la prestazione di ieri, l'hai fatto anche in precedenza rispetto a noi con Francesco Benvenuti. Ti chiedo Andrea se ci sai dire che programma ora avrà la squadra nell'arco della prossima settimana e su cosa pensi che andrà a lavorare Vanoli, viste le tante lacune, insomma, emerse ieri.
5: La squadra oggi ha riposato, ovviamente domani andrà a lavorare. Vero che la gara contro il Como è di domenica alle 15, però insomma la squadra ha bisogno comunque di mettere la testa sul campo e di programmare già il lavoro per il prossimo appuntamento di campionato. Io non so che cosa serve sicuramente una vittoria in una di queste tre partite, anche più di una possibilmente, per risollevarsi da una zona di classifica che è brutta, visto che ci sono una sfilza di squadra a 4 punti e qui il tizio della Fiorentina là in basso con la peggior differenza reti. E che vi devo dire, sono veramente molto deluso da quello che è successo ieri, arrabbiato, deluso, perché la Fiorentina tra l'altro aveva tutte le carte in regola anche per vincere, nemmeno col pareggiare, per vincere. Però evidentemente questa è una squadra alla quale manca ancora personalità, manca tutto, e quindi bisogna soltanto lavorare. Adesso Vanoli potrà farlo con tutti i nazionali, questa tosta lui non ha avuto tanti calciatori, questo è un suo alibi, però adesso bisogna che la squadra si metta sul pezzo a lavorare e trovi coraggio e identità.
14: C'è un reparto, Andrea, che più degli altri secondo te necessita di aggiustamenti?
5: Beh, insomma, la difesa naturalmente. La difesa è un colabrodo. Ci sono intanto, credo che Ranieri non sia un partner adeguato di Dragusin in assoluto. E poi ci sono dei terzini che purtroppo sono carini, divertenti, ma non sono terzini. Cioè, quando devono attaccare attaccano molto bene secondo me, e quando devono difendere è un disastro. Quindi qua c'è proprio un difetto di costruzione secondo me della squadra. Dopodiché con il lavoro si può migliorare, non è che sono giocatori destinati a rimanere come sono adesso, però sicuramente serve lavorare tantissimo, serve sicuramente metterci la testa e disponibilità al sacrificio. Tra l'altro la Fiorentina affronta tre squadre che hanno degli attacchi molto importanti adesso. Diciamo, la Fiorentina può sfruttare il fatto che affronterà soprattutto i prossimi due impegni, che sono come Inter, quando queste due squadre avranno affrontato impegni di Champions League in settimana, quindi è probabile che arrivino più stanchi alla gara con Viola. Quindi questo qui è un aspetto che la Fiorentina deve sfruttare assolutamente, soprattutto quella col Como, sarà una gara che la squadra di Fabregas giocherà tra la sfida con il Feyenoord e quella con il Manchester United, quindi non so se può essere una partita quella di Firenze che gli può dar fastidio, ecco, visto che mi sembrano molto proiettata l'impegno europeo di Lariani. E poi l'Inter, vabbè, insomma, mi sembra che sia una schiacciasassi, vedremo quello che succederà, però anche la squadra di Chivo avrà la gara con lo Shakhtar Donetsk e pochi giorni prima la gara con la Fiorentina.
15: Certo Andrea, invece io ti volevo portare sul tema della Fiorentina Primavera che oggi ha giocato contro il Parma 1-1 e ti volevo chiedere appunto che la Fiorentina ancora ora è senza vittorie. Secondo te qual è il problema principale di questo avvio? È una questione tattica, mentale, dovuta ai vari cambiamenti?
5: Ma allora, intanto il pareggio di oggi io francamente lo prendo in maniera positiva, nel senso che la Fiorentina affrontava una squadra molto più forte di lei, avevo anche un po' di timore perché onestamente dopo questa la sesta giornata per

0: questo è un aspetto preoccupante.
1: No, infatti un nostro ascoltatore Luca ci dice: l'unica nota positiva della primavera è la quarta rete stagionale di Federico Croci. E poi ci dice: il tanto pubblicizzato Aurelio Andrazzoli non ha vinto ancora una partita dopo le 6 partite giocate con la primavera.
0: Ma io sono d'accordo, perché i numeri sono questi. Il problema è che Andrazzoli ha una squadra, io lo dico sempre da inizio anno, giovane e secondo me anche modesta in alcuni reparti, soprattutto quello offensivo. Voi pensate che l'attaccante di riserva, o comunque sia che si gioca il posto con Giallo, che si chiama Campaniello di nome, ha fatto l'esordio oggi perché è arrivato a Firenze infortunato all'Empoli, ha saltato 2 mesi praticamente. Quindi si può nemmeno dire che abbia avuto tutte queste alternative. Oltretutto la primavera sta facendo almeno di 3 centrocampisti da tempo. Uno è Buonanno, che peraltro doveva rientrare oggi ma si è fatto male ieri, quindi l'ultima ricaduta. L'altro è Azzeni, che era guarito, ha fatto allenamento settimana scorsa e si è fatto male, quindi sono 2007, quindi è fuori quota, quindi mancano. E uno è Keita, che è un giocatore di spessore per questa squadra, che però si è infortunato gravemente a fine dello scorso campionato ed è ancora fuori. È una squadra questa qui che ha anche qualche, sinceramente, che posso dire, scusante se non è partita così bene. Però ripeto, io sto vedendo dei giocatori giovani in crescita, soprattutto in difesa a centrocampo. Davanti la squadra fa veramente ancora tanta fatica. Ora, prossimo turno è contro l'Albino Leste, che è una squadra neopromossa di primavera, in primavera 1, molto alla portata secondo me della Fiorentina, ha un punto in più del Viola, o gli stessi punti, perché deve ancora scendere in campo, gli stessi punti della Fiorentina. Quindi insomma, non dico che la prima vittoria è matura, però sinceramente la prova di oggi a me non è dispiaciuta, lo dico con grande onestà. Non mi aspettavo, ecco, poche fiamme per la Fiorentina oggi. Oltretutto Matteo non è partito dall'inizio perché ieri era a Genova, quindi ha saltato un sacco di allenamenti. La sosta ha portato via un sacco di ragazzi che erano in prima squadra. Questa cosa, insomma, Andreazzoli l'ha sottolineata. Ora, nel momento in cui la sosta è finita, si può allenare serenamente. Vediamo se sia una squadra che la primavera riescono in loro intento a tornare alla vittoria, o nel caso della primavera a centrare la prima vittoria in campionato.
2: Andrea, ti faccio una domanda per chiudere, alla quale mi rendo conto sia difficile rispondere, ma sulla base di tutto quello che hai detto, vedendo anche il calendario, considerando che comunque questa squadra ha lo scudetto sul petto, seppure sia un altro gruppo per ovvi motivi, dove può arrivare, o comunque a che cosa può ambire, ecco, mettiamola così?
0: Una serena salvezza. Molto semplicemente, non può ambire a niente di più, te lo dico proprio papale.
2: Cioè, ne sei proprio convinto di questo?
0: Sì, assolutamente. L'unico obiettivo che può avere è tirarsi fuori intanto al penultimo posto, dove è adesso, peraltro come la prima squadra, visto che Bologna ha vinto, e poi una volta tirata fuori ambire a un onorevole 12esimo posto, ma molto serenamente. Ecco, perché la prima squadra secondo me non può certamente essere, diciamo, la prima squadra che tutti i soldi che ha speso quest'estate non può permettersi di essere in quel posto lì. Va bene che con una vittoria era metà classifica, come dici ieri, quindi ancora fortissima la graduatoria, però bisognerebbe svegliarsi, velocizzarsi, ecco.
2: Non ci sono dubbi. Andrea, grazie per il tuo contributo.
1: Andrea,
2: ti ritroviamo domani con la rassegna stampa, come sempre, in Buongiorno Firenze.
0: Evviva, buona giornata e buona domenica, ciao.
2: Grazie ad Andrea Giannattasio, così abbiamo fatto il punto anche sulla primavera di Aurelio Andreazzoli, e noi ci salutiamo proprio ascoltando le parole del tecnico della primavera. E quindi io intanto ringrazio Viola Runchi per averci fatto compagnia.
1: Grazie a te, Ludovico, e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
2: Sara Mastro Simone per aver curato la parte tecnica al di là dal vetro, tutti voi perché ci avete fatto tanta compagnia. Ci scusiamo per chi non abbiamo letto o passato in onda, ma eravate veramente in tanti. Noi comunque continuiamo il nostro palinsesto e tutti i giorni proveremo a rispondere ai vostri interrogativi verso la gara col Como di domenica prossima. Anche da parte di Ludovico Mauro è tutto, ci salutiamo con le parole di Aurelio Andreazzoli. Ciao
3: mister Aurelio Andreazzoli, questa sosta mi sembra abbia portato buone notizie in casa fiorentina, un 1-1 solido direi con il Parma, magari anche con qualche rammarico per il risultato.
4: Hai ragione, anche io l'ho vista così come l'hai vista tu. Siamo a aspettare sempre, ma è il nostro compito, è normale che sia così, siamo a aspettare una crescita.

0: crescite io non le ho mai viste, anzi ho sempre temuto le crescite repentine, quelle che avvengono passo passo credo che siano un segno di consolidamento importante. Abbiamo giocato contro una squadra forte, molto forte fisicamente e sotto l'aspetto tecnico, ben guidata, ma lo dice anche la classifica che è una squadra importante. Abbiamo sofferto e fatto una bella fase difensiva e primo tempo della quale c'era bisogno. È stato bravo Fei in talune circostanze e poi ci siamo anche un po' sciolti e siamo andati alla ricerca un po' di quello che ci interessa di vedere e la partita ha preso un'altra piega. Diciamo che potevamo aspettarci anche qualcosina di più, se credo che il risultato sia giusto, con questo non dico che ci manca qualcosa, però sai, se a volte anche la sorte o le situazioni ti vengono anche un pochino a favore, cosa che per ora non è mai successa e quindi ce lo aspettiamo questo momento, se ti venissero anche un pochino a favore non sarebbe male e magari potevamo parlare di un risultato pieno che non guasterebbe per i ragazzi, io lo dico, perché io mi accontento anche del vedere crescere, però è evidente che nella crescita c'è anche la soddisfazione, la necessità di farla in condizioni ottimali e i risultati ti danno sempre la condizione migliore possibile.
1: Mister, ripartiamo appunto come diceva lei ha fatto la sintesi perfetta di tutta la gara, non c'era bisogno di sottolinearlo, però un secondo tempo veramente abbiamo visto con grandi manovre di gioco e appunto è mancato proprio l'ultimo passaggio finale.
0: C'è anche stato l'ultimo passaggio e è mancata la conclusione, però insomma.
1: Volevo aggiungere che lei nel pregare aveva detto appunto che in questa lunga sosta è stata anche a contatto con l'Under 18, ecco quello che lei poi avrà visto nei ragazzi, quanto qualcuno di loro potrà essere aggregato anche alla primavera durante la stagione, anche se questa squadra sta migliorando di gara in gara.
0: Ma noi abbiamo l'occhio lungo e anche la curiosità, quindi ci guardiamo intorno, naturalmente abbiamo avuto bisogno di farci aiutare dai ragazzi dell'Under 18 perché la prima squadra ha avuto bisogno dei nostri e quindi noi abbiamo pescato di sotto e è un'occasione per verificare bene. E ci sono diversi ragazzi interessanti, noi abbiamo un occhio particolare rivolto ai giovani e quindi guardiamo più in basso che verso l'alto.
2: Le chiedo degli attaccanti, oggi abbiamo visto Campaniello per la prima volta, abbiamo intravisto anche Garebba e Giallo che di fatto è il titolare. Per caratteristiche qual è il centravanti che preferisce, soprattutto la soluzione a due punte con trequartista o comunque con qualcosa di diverso alle spalle è percorribile?
0: Ma sai, tu parli di una cosa che a me sta molto a cuore, no? Quel sistema di gioco al quale riferivi a me piace molto, ma gli allenatori di settore giovanile non hanno la libertà di scelta del sistema, ma hanno l'obbligo di scegliere un sistema che si adatti alle caratteristiche dei calciatori. E quindi ora abbiamo cambiato qualcosa, per esempio siamo a tre dietro anziché a quattro, perché pensiamo che per il gruppo che abbiamo andiamo a favore di un minutaggio che si rende più completo per diversi calciatori che abbiamo. E poi anche le caratteristiche davanti, abbiamo una punta di riferimento che può essere anche Thomas che è entrato poi. Può essere Ega e abbiamo dei calciatori che hanno qualità a giocare in una posizione tre quarti, quindi ecco, non è che andiamo dietro un sistema, cerchiamo di mettere i calciatori nella condizione di esprimersi in quella porzione di campo che loro prediligono e che poi in definitiva è la loro e che sarà la loro anche nel proseguo della loro carriera.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
3: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
4: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la

0: 7. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i Gratta e Vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: E 5 minuti in questo 11 ottobre 2026, lo avete già intuito. Francesco, benvenuti in studio con la nostra Sara Mastrosimone in regia. Siamo in diretta, questa è Radio Firenze Viola, siamo nel day after Genoa-Fiorentina, siamo all'interno di un momento particolarmente delicato, perché con la sconfitta di ieri maturata al Ferraris la Fiorentina è riprecipitata in zona retrocessione. Ora via via con lo sviluppo dei risultati cercheremo anche di tenervi aggiornati su quella che poi è e sarà l'evoluzione della classifica. Per il momento vi raccontiamo che Como Roma, l'anticipo delle 12:30 in questa domenica, sono sullo 0-0, ma la Roma da qualche minuto è in 10, esattamente dal 53esimo, per il rosso diretto sventolato a Malen. Ma questa è una partita che non riguarda la classifica della Fiorentina, perché parliamo della Roma seconda contro il Como settimo, parliamo di tutt'altro, altri paralleli, di tutt'altre latitudini, di tutt'altre longitudini rispetto a una classifica che ad oggi vede la Fiorentina in attesa degli impegni delle altre gare riguardanti delle altre squadre che sono a quota 4 come i Viola, ma anche del Bologna che è a 2, una posizione di classifica che appunto vede la Fiorentina ripiombata e ritornata in zona rossa, 4 punti dopo 6 giornate, e la vittoria di ieri, la prima in campionato di un Genoa che era arrivato alla sosta con tanti dubbi, con tante perplessità, con tanti punti interrogativi, con la posizione di Daniele De Rossi in bilico, con tra l'altro anche il cambio dirigenziale che poi è stato ufficializzato quest'oggi con i saluti a Lopez e l'arrivo del tandem Modesto Melissano. Questo anche per testimoniare il fatto che la Fiorentina ieri ha affrontato una squadra che stava vivendo una grande fase di trasformazione anche da un punto di vista societario, aveva dovuto superare comunque una sosta simile a delle sabbie mobili, se vogliamo, perché il Genoa aveva perso comunque uno scontro diretto con il Parma. De Rossi era riuscito a sopravvivere alla sosta, ne aveva parlato dopo l'amichevole con il Rapid Bucarest, ne ha parlato ieri nel post partita. Poi però alla fine il campo, soprattutto in un contesto così anomalo come il rientro dopo una sosta, ha dato il suo verdetto, ed evidentemente per la Fiorentina quelle che avevamo visto contro Venezia e Napoli erano state impressioni di settembre, per citare la PFM, soprattutto erano state solo impressioni, perché poi alla fine la realtà dei fatti sull'altare della continuità, ieri la Fiorentina per un tempo, per mezz'ora, per un'ora, scegliete voi a seconda della vostra sensibilità, non ha giocato, non è entrata in campo, e nonostante i 5 cambi, nonostante le soluzioni potenzialmente a disposizione di Vanoli dalla panchina, non è riuscita mai di fatto a rientrare in corsa, fino poi all'autogol di Vasquez che ha un po' riacceso il finale. Ma la Fiorentina comunque esce con 0 punti dal Ferraris, e quindi 348 7513 933, 055 77 111 71, mi raccomando siateci in questa domenica che che rappresenta appunto un post partita prolungato, mettiamola così. Poi durante la settimana ci sarà tempo e modo di tornare anche sulla gara di ieri, però oggi che siamo in una via di mezzo tra le reazioni a caldo e le reazioni a freddo, vi voglio belli pimpanti, belli presenti, anche perché insomma il capitombolo di ieri può essere definito un po' dall'inglese, parafrasando un po', una disaster class, nessuno escluso, dall'allenatore ai giocatori, da chi è partito dall'inizio a chi è entrato gara in corso. Per fare il punto, il sunto di tutto questo, buona domenica Tommaso Loreto, eccoci qua. Eccoci qua.
4: Il calcio,
3: lo so,
4: ben trovati.
3: Che poi con l'inglese so di trovare terreno fertile quando c'è in collegamento il direttorissimo. Saluto già Anna, Claudio, Gabriele, che sono già belli attivi e presenti. Mi viene da dire, come giusto che sia, poi dopo una sconfitta così grave, Tommaso, inutile girarci intorno, difficile anche salvare qualcosa. Poi uno può anche, come ha detto Vanoli, ripartire dal secondo tempo, però le partite durano 90 minuti e quando si regala così platealmente una frazione più o meno, a volte si merita anche di uscire dal campo con il rammarico, la delusione e l'incredulità per un bel tempo di gara regalato a un avversario che arrivava a questa sfida in enorme difficoltà.
4: Sì, assolutamente, poi secondo tempo relativo, ecco, perché se poi vai a rivedere le situazioni, cioè l'occasione, quella di Indur che tira alto, quella è già più manovrata dentro l'area di rigore, poi il palo arriva con il solito tiro da fuori, perché poi costruzione non è vista nemmeno con i cambi, nemmeno, tantomeno, ecco, voglio dire, i cross che avrebbero potuto innescare Pellegrino dopo il suo ingresso in campo, cioè i problemi sono rimasti più o meno gli stessi, si è aggravato tutto un impianto di gioco che non c'è stato, che ha mostrato una fase difensiva se possibile ancora peggiore di quella che comunque era stata un po' limata e ci aveva portato con il Napoli tutto sommato a tenere solo un gol incassato. E quindi sì, è un enorme, fortissimo passo indietro con l'aggravante dell'atteggiamento, dell'approccio sbagliato, quando sotto il profilo anche psicologico sta soprattutto all'allenatore barra ambiente, ecco, ad avvicinarsi nel migliore dei modi alla sfida di Genova, dove forse paradossalmente è stato più semplice preparare il match, perché sei comunque ancora in ristrutturazione per quello che dicevi a livello societario, e comunque dovevi trovare dei punti per salvare l'allenatore, quindi ecco, forse era più semplice da preparare per loro. Questa però non può essere un attenuante per la squadra, perché poi oggi si può discutere Ulay Fagioli, si può anche allargare il discorso al mercato e quindi al fatto che forse si è di nuovo sottovalutato il bisogno di andare a cercare un interprete più muscolare che ti desse un certo tipo di copertura, però il succo è che il primo tempo avevi la testa altrove, ti hanno messo all'angolo non perché la qualità era superiore, anzi semmai il contrario, ma perché sei stato svagato e non hai nemmeno reagito, cioè hai preso il cazzotto del gol, hai traballato pesantemente incassando il secondo e rischiando persino il KO, e questo non va bene, non è accettabile, peraltro sancisce il passo indietro rispetto all'ingresso di Vanoli, che avevamo celebrato come salvifico sotto questo profilo, ed è un problema da affrontare il prima possibile, perché comunque sapevi tutto, sapevi l'ambiente che avresti trovato, sapevi, sai, il divario di qualità, e quindi puoi anche cominciare malino, nessuno mette in dubbio, perché loro devono imporre probabilmente il loro ritmo, però al tempo stesso poi deve reagire, deve impostare qualcosa. La squadra non l'ha fatta, il tecnico non l'ha fatto con le sostituzioni, e quindi oggi sul banco degli imputati ci sono soprattutto loro, ecco, al di là degli eventuali difetti strutturali che ovviamente emergono e dei quali, ripeto, si può parlare quanto si vuole, però la prima mezz'ora di Marazzi ieri è desolante e questo non può avere giustificazioni.
3: Guarda, ti seguo molto volentieri su questo discorso, perché poi lo avevi detto anche in apertura di collegamento, si può veramente soffermarsi su qualunque tipo di scelta dell'allenatore nel primo o nel secondo tempo, però la questione rischia davvero, tra virgolette, di ridursi all'inaccettabilità di quei primi 20-25 minuti in cui la Fiorentina prende due gol, ne avrebbe potuto prendere paradossalmente un altro. Ogni singolo gol nasce per ingenuità dei singoli e poi di reparto, per disattenzioni, per un atteggiamento molle, blando, quasi di inconsapevolezza anche del valore della partita stessa, perché il Genoa arrivava e non c'era bisogno di essere né l'allenatore della Fiorentina né un giocatore della Fiorentina per saperlo, con la bava alla bocca. E ancora una volta la sensazione, ma chiedo anche a te questo, Tommaso, è che se si va a analizzare poi il valore tecnico, teorico, da figurine della Fiorentina anche di quest'anno, nessuno metta in dubbio il valore dei singoli. Se poi si va a vedere però l'aspetto, la tempra, l'aspetto caratteriale, la capacità di reagire agli errori, a me questa sembra veramente una squadra fragile e senza testa e con la sola tecnica. Il rischio è che un altro campionato di sofferenza possa essere, purtroppo per la Fiorentina, molto alla portata.
4: Sì, e sinceramente non mi basta nemmeno la giustificazione di De Gea sul fatto che siamo giovani. Giovani non può significare confusione totale, anarchia. C'è qualche immagine che parla più di tante altre parole, e Ulain, mi pare, e Mastantuono che si scontrano dopo una decina di minuti sul primo tentativo di accentrarsi di Mastantuono proprio al limite dell'area di rigore, poi la palla finirà a Andur che tira debolmente, però già quello è emblematico, i due gol lasciano la bocca aperta. Li rivedevo stamani, il tiro di El Shaarawy a osservatore Ranieri che arretra e gli lascia spazio, la respinta di De Gea non è giusta, Valdepeñas si dimentica, ora non ricordo chi è che lì la colpisce male favorendo poi l'intervento di Osmaiz che segna, Dragusin è in ritardo, Jimenez è staccato, sul secondo gol non ne parliamo, d'accordo Ranieri, ma guardate anche Jimenez sulla copertura su Messias è veramente lì a osservare in poltrona il genovano che segna, e quindi in generale si è entrato in campo proprio come dire, non prendendo in considerazione che avresti avuto sicuramente davanti una squadra determinata che poi sul piano della qualità non avesse i mezzi per metterti in difficoltà, questo era da dimostrare e tu non l'hai dimostrato, ed è questo che secondo me oggi deve portare a una profonda riflessione anche la società, e il fatto che qui, ok, abbiamo passato l'estate, enormi investimenti, giovani sotto una certa età, qualità, profusione, tecnica eccetera, ma per ora è tutto molto teorico, perché al di là dell'impianto di gioco o del marchio di gioco che ancora l'allenatore non ha dato, non si vede proprio questa qualità, perché poi ieri Fagioli è stato risucchiato dal centrocampo avversario, Ulai sarà stata la posizione o meno, però francamente ha sbagliato una valanga di palloni, Gnonto è stato molto confusionario, Mastantuono forse ha pagato, se non proprio quella fisica, quella un po' mentale di stanchezza dell'essere andato, tornato, o nel doversi calare in un mondo abbastanza distante, no, dalle feste celebrative per il calciatore più forte degli ultimi 20 anni. Quindi è un discorso a metà strada tra la testa, ma anche tra la preparazione semplice che dovevi fare e che evidentemente non sei riuscito a fare in questi 20 giorni. Poi noi non lo sappiamo, ripetiamo sempre questo leitmotiv del non vedere gli allenamenti, del non sapere, del non essere informati, perché è passato 20 giorni a dire ora è il momento ideale per recuperare Attà e Gonçalves e averli al meglio. Attà alla vigilia sostanzialmente ci hanno fatto capire il problema ancora da definire, quantomeno nei tempi di rientro, e comunque è un sovraccarico che ti porta nemmeno a convocarlo, quindi nemmeno a sfruttarlo per 10 minuti. Io lo ripeto, segno che evidentemente la gestione in avvio di stagione non è stata giusta, perché se no non ci arrivava un sovraccarico dopo che gli hai fatto fare 5 partite di fila. Se lo facevi forse a metà agosto era meglio, mi permetto di pensare. Comunque nessuno ci ha spiegato nulla, quindi anche sotto questo profilo, come dire, da parte della Fiorentina evidentemente non c'è il bisogno di dare spiegazioni su questa gestione. Fatto sta che appunto a te manco l'hai avuto, e per il resto lì in mezzo al campo questa benedetta coesistenza tra Fagioli e Ulai, ora abbiamo capito da soli perché non funziona, e quindi anche l'aspetto che ci ha raccontato Fratici dell'ambiente, del portare i calciatori a rendere al massimo, qui è in pieno mare, perché questi più che al massimo rendono al minimo, come amerebbe dire il nostro Di Nardo, e purtroppo è un aspetto che ci porta anche all'anno scorso. E qui stiamo, come si dice, under performando più che over performando. Sarà detto però che l'ambiente, le figure, la competenza, l'allenatore sono tutti fattori che invece devono portare tutti a over performare. Bene, siamo a inizio stagione, nessun processo sommario, però è passata anche un mese e mezzo. Ieri ho sentito dire ancora non siamo squadra, insomma, amico Paolo Vanoli, però è il tuo compito fare squadra. Ora non è più una settimana, due che sei su quella panchina, anzi hai avuto 20 giorni per lavorare con il gruppo, quindi qualcosa non torna.
3: Anche perché, Tommaso, fammi fare un attimo l'avvocato del diavolo, che tra le altre cose è anche un meraviglioso film degli anni 90, evidentemente la narrazione, che come ben sanno anche gli ascoltatori, io trovo spesso molto condizionata e parziale per le vicende intorno alla Fiorentina, aveva portato a considerare Fabio Grosso come il male di questo contesto, di questo gruppo. Una volta estirpato il male, la narrazione appunto aveva già individuato il problema e quindi la soluzione, ma non tanto la soluzione per Vanoli, proprio la soluzione per mandar via il grande colpevole con la C maiuscola di tutto quanto non era successo di positivo nelle prime tre partite. Ora, nessuno si aspettava la bacchetta magica, però forse, e lo abbiamo fatto insieme in tanti weekend, va detto, dall'inizio della stagione, forse le riflessioni andavano, vanno e andranno sempre rivolte un po' a tutto tondo, perché non c'è solo un colpevole, non c'è solo un meritevole, e se siamo ancora a fare gli stessi discorsi anche dopo Vanoli, vuol dire che forse un'analisi anche su come è stata costruita questa squadra e su quanto è difficile poi alla fine tradurre tutto il mercato fatto in qualcosa di concreto doveva essere fatta già a suo tempo. Figuriamoci adesso che sei ancora a parlare di zona retrocessione a metà ottobre.
4: Sì, sì, sì, però ti ripeto, cioè oggi secondo me pesa più l'impostazione di ieri che difetti strutturali che si cominciano a vedere, e inevitabilmente sono soprattutto in mezzo al campo. In questo semmai è inevitabile che finisca sul banco degli imputati Vanoli, perché da un lato, se vogliamo essere intellettualmente onesti, Ulai e Fagioli li volevamo tutti insieme, quindi come dire, sotto questo profilo assumiamoci tutte le responsabilità di aver immaginato questi due insieme. Dopodiché sento parlare a questo punto addirittura di questione di ruoli, quindi Ulai era troppo alto in una versione all'atta, e forse Fagioli in nazionale si è dimostrato che se in origine era una mezzala, un motivo c'è. Non mi addentro sulla questione tattica, di sicuro mi sembra che la loro coesistenza sia complicata, se poi il terzo è un Hondur che nel finale un pochino è venuto fuori con i tiri, però sappiamo che in impostazione non ha certe caratteristiche, è chiaro che lì in mezzo non riesce a costruire, però è lì che chiama in causa l'allenatore, e dopo un primo tempo di questo tipo è lo stravolgimento, lo cerchi magari con la qualità di Gonçalves, che secondo me è entrato tardi, ed è poi sulle altre scelte invece sono ancora meno concorde con Vanoli, perché hai visto che Mastantuono ieri faceva molta fatica, e Gnonto probabilmente ha caratteristiche ideali per entrare, ma a partita in corso, non dal primo minuto. D'altronde, se Mastantuono lo metti titolare nonostante la nazionale, puoi rischiare anche il G. Dall'altra parte, infine, poi detto, Pellegrino si è rivelata completamente infelice come scelta, perché poi detto non ti ha dato né quella profondità che cercavi, né quella presenza in area di rigore che ti poteva servire, e quindi è più su quello, sull'immediato, no? Che oggi soffermo la lente di ingrandimento, dopodiché che potesse servire un mastino lì in mezzo, questo è evidente, lo ha sicuramente scoperchiato grosso, ma lo avevamo sottolineato tutti in chiusura di mercato, quando poi sul fil di lana sei andato a cercare Torreira, hai pensato a Brozovic e così via, e purtroppo è una questione che ci dobbiamo portare dietro ed è sicuramente un minus nella valutazione delle scelte estive di Paratici, però in questo momento va anche tutelata la qualità che ti è arrivata nel corso dell'estate, e con l'impostazione di ieri a Genova vanno lì, secondo me non va tutelata, ecco.
3: Poi tra l'altro io per esempio qui poi tra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo, e prima di salutare Tommaso propongo anche a lui un paio di vostri WhatsApp audio. Io per esempio non ho capito, rimanendo sulle scelte di Vanoli, che tipo di valutazioni siano state fatte anche su quelli che hanno lavorato al Viola Park e quelli che erano in giro per il mondo, cioè perché Mastantuono, che è tornato giovedì praticamente ad allenarsi, gioca 90 minuti, e Gonsalves, che aveva bisogno di queste 3 settimane, come diceva prima anche Tommaso, e che avevamo però lasciato comunque in crescita a livello di minutaggio, mezz'ora col Pisa, 25 minuti col Napoli, gioca 9 minuti, perché Beto, che era stato impegnato con la nazionale, parte titolare, Pellegrino, che ha lavorato 3 settimane al Viola Park, entra al 65esimo. Ecco, due delle tante scelte che poi comunque non hanno funzionato. E allora Tommaso, prima di salutarti ti leggo un messaggio e ti faccio ascoltare 2 WhatsApp audio. Matteo da Piombino chiede a entrambi: ma si può già dire campionato compromesso per una corsa alle coppe europee?
4: Perché non lo so, mi viene sempre in mente la Roma di Claudio Ranieri, cioè poi infili il filotto di punti, no, secondo me c'è ancora tempo, però sei molto lontano dal dare l'idea di un filotto di punti, perché poi con Napoli ci eravamo salutati, io per primo molto molto soddisfatto, ma alla fine avevi portato a casa un pareggio e De Gea era stato protagonista, questo per dire che non è che eri imposto su una squadra d'alta classifica, dando quindi la sensazione di poter anche andare oltre i tuoi mezzi, e secondo me oggi è più chiaro che se devi cercare la rimonta la puoi cercare per la Conference. Non so quanto ad oggi tu possa pensare di andare ad aggredire il quinto o sesto posto. È anche vero che però è lunghissima la stagione, e da gennaio in poi, soprattutto il girone di ritorno, è un altro campionato, quindi però devi trovare un filotto, e il filotto lo trovi quando hai un assetto bello stabile e che dà risposte. Noi non abbiamo né l'assetto stabile né le risposte, quindi come nel golf, partiamo anche quest'anno sicuramente ad handicap.
3: E aggiungo sulla metafora del golf, per rispondere a Matteo: prima di pensare a chiudere in bellezza la 18ª buca, pensiamo ad arrivarci a questa 18ª buca nelle migliori condizioni possibili, cioè prima di iniziare a dire a metà ottobre se la Fiorentina è o non è in corso per l'Europa, io punterei intanto a puntellare la difesa, a trovare un 11 che dia garanzie, a non sfilacciarsi alla prima difficoltà, perché sì, la Fiorentina è riuscita a rimontare anche con il Napoli, anche col Venezia, ma io continuo a vedere una squadra che comunque all'interno delle partite si perde veramente con un non nulla. Comunque i WhatsApp audio li tengo un attimo da parte perché c'è Francesco in linea. Ciao, buongiorno.
5: Sì, buongiorno, buongiorno. Allora io volevo fare una riflessione con voi, e mi interessa anche il vostro parere ovviamente, sul mercato della Fiorentina, perché io credo che il mercato della Fiorentina sia stato basato soprattutto su 2 principi che però evidentemente non hanno collimato con la logica di una costruzione di una squadra, e mi spiego: il voler mettere dentro tanti giovani di prospettiva e il voler far piazza pulita tra virgolette di la maggior parte di quelli che c'era lo scorso anno, che di base a me mi trovava anche d'accordo, però va fatto con criterio, perché il risultato di tutto ciò è una squadra troppo giovane e quindi carente di personalità, carente di esperienza e anche corta in alcuni reparti, perché ripeto, va bene far piazza pulita, però tu davi a Mandragora, tu davi a Gosens e dopo tu li devi rimpiazzare. Cioè, quindi siamo anche corti in alcuni reparti perché ci manca un centrocampista e anche un terzino sinistro che faccia la chioccia a Valdepeñas, che, ricordiamolo, è un ragazzino delle giovanili del Real Madrid che prima di arrivare alla Fiorentina non aveva mai fatto un minuto tra i grandi, diciamo così. Ecco, questo semplicemente volevo un vostro parere su questa mia riflessione.
3: Grazie Francesco, ti rispondiamo subito a partire ovviamente da Tommaso.
4: Beh, sembra di sì, sembra che un po' nel corso dell'estate si sia ingolosito, e non è un male, perché se si apre la finestra che possa portare Mastantuono a Firenze, secondo me è giusto provarci, però già lì hai preso una piega diversa, e poi probabilmente il discorso Fasoli ti ha portato su una strada diversa rispetto a quella che immaginavi quando hai preso Ulai. E oggi ti ritrovi con queste due situazioni non chiarissime e una certa assenza sui ruoli che diceva l'ascoltatore, cioè l'alternativa a Valdepeñas, che abbiamo visto e comunque qualche problemino in copertura ieri nel primo tempo l'ha avuto, nel secondo tempo meglio, ma come copertura ha qualche problemino Valdepeñas. E lo stesso Mandragora era quel sesto centrocampista che oggi poteva tornarti utile, anche perché Brescianini francamente ieri lo immaginavi male, quindi un sesto interprete che potesse essere anche un giovane da Harder a Matucci ci poteva assolutamente stare, quindi in questi due divi che sono stati probabilmente inaspettati in estate la Fiorentina ha preso delle strade, forse non erano quelle originariamente pensate, il tentativo soprattutto al centrocampo di rimediare nelle ultime ore non è andato a buon fine né con Torreira né con Torsved né con i Oidie che chiedeva Grosso fino all'idea Brozovic, se ci pensi va ancora in un'altra direzione, quindi sì, però è al tempo stesso, cioè non è che hai preso comunque come dire Jovic dal Real Madrid, hai comunque puntato su una certa qualità che secondo me Vanoli ha il dovere di, come dicevo prima, di provare quantomeno a concretizzare, perché poi in tutto ciò ieri io ragazzi non ho visto più di 3-4 passaggi, non vedo sovrapposizioni, non vedo idee, non vedo grandi schemi, anche perché Beto francamente ieri è stato tutt'altro che un riferimento.
3: Infatti guarda, l'altro aspetto inquietante che ovviamente poi passa come responsabilità anche sulle spalle di Vanoli, al di là di tutti i giudizi sul mercato di Paratici, è che in questo momento, e però siamo già a metà ottobre, cioè sono quasi due mesi di stagione alle spalle, tu hai un tot di giocatori idonei per un certo tipo di gioco che però altri non sono in grado di fare. Quindi ieri per esempio lo stesso Vanoli si lamenta nel post partita, troppi tocchi, troppo amore per il pallone, ed è inutile nascondersi, la Fiorentina è piena zeppa di giocatori che amano avere il pallone. Uno di tutti, uno su tutti, è Mastantuono, che ha enormi margini di miglioramento anche su questo, ma a volte è veramente troppo innamorato del pallone. Allo stesso tempo questo amore per il pallone va a cozzare con un giocatore come Beto, che se non servito in profondità possono esserci partite in cui serenamente lo vedremo toccare sì e no 5 volte il pallone nell'arco di 90 minuti. Trovare una sintesi a tutto questo ora ovviamente spetta all'allenatore, perché questo mini ritiro che ha avuto a disposizione avrebbe dovuto consegnare ben altra prestazione. Poi le partite si possono perdere per episodi, per scivoloni come quello di Ranieri, diciamo la frase di Vanoli su Luca e la Fiorentina riferita a Ranieri non è invecchiata benissimo.
4: Non ha portato bene
3: per usare un eufemismo, però e chiudo anche come diceva prima Tommaso la dichiarazione di De Gea su una squadra giovane. A me sembra nascondersi molto dietro una foglia di fico, perché se si va poi a vedere nello specifico De Gea non è giovane, da un punto di vista né anagrafico né calcistico. Idem Ranieri, idem Dragusin, idem Fagioli, che soprattutto nel primo tempo è stato mangiato da Frendrup. Se sono quegli esperti, per usare un termine un po' vago, i primi a non portare a casa l'approccio, allora qui abbiamo un problema più grande rispetto alla gioventù, l'inesperienza, la non conoscenza, il provenire da campionati stranieri. E tra l'altro ora ottobre sarà un mese anche abbastanza probante, per usare un eufemismo, visto il livello degli avversari, dal Como all'Atalanta passando per l'Inter. Ma ci sarà tempo e modo di riparlarne. Intanto grazie come sempre al direttorissimo Tommaso Loretto. Ciao Tommaso e a domani.
4: Ciao ragazzi, a domani.
3: Grazie davvero. E noi ci fermiamo, tra poco però spazio a tutti i vostri messaggi, siete tanti anche via WhatsApp audio, quindi vi leggo, vi ascolto. Tra poco continuiamo a parlare di Genoa Fiorentina 2-1, ovviamente in diretta, ovviamente qui su Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Mi piace questa atmosfera intima, perché dà l'idea di essere veramente a un tête à tête, ad un ascolto quasi singolo. E del resto in un certo senso è anche così, perché noi quanto voi alla fine viviamo anche la radio come fosse una cosa appunto molto personale e personalizzata. E del resto lo sapete, qui su Radio Firenze Viola siete voi i protagonisti con i vostri messaggi, anche quando sono messaggi evidentemente più sconsolati, come Babbo Viola che scrive: sono mogio, deluso e flaccido dentro, che è una descrizione direi pertinente rispetto allo stato d'animo come quello che non può che emergere dopo una partita come Genoa-Fiorentina 2-1. Luca da Firenze dice: fa piacere sentire Tolo che ottimisticamente ricorda la rimonta della Roma di Ranieri, che però viaggiò a oltre 2,5 punti a partita, andatura che mi pare improponibile per questa Fiorentina. Sbagliato esaltarsi durante la sosta, sbagliato deprimersi ora. So che è semplice dirlo, ma il problema è questo: la partita di ieri è girata su episodi, ma principalmente sugli errori di De Gea e Ranieri, sul gol annullato per un pelo di polpaccio a Gnotto. Ecco, però Francesco, a me sembra questa sinceramente una descrizione un po' semplicistica, perché tu dici sbagliato esaltarsi, sbagliato deprimersi, e su questo mi trovi assolutamente d'accordo. Poi però dai e quindi dici appunto di non essere semplicistici. Poi, per come la vedo io ovviamente, dai una lettura della partita che è estremamente semplicistica. Cioè, se dal tuo punto di vista la prima mezz'ora si sviluppa per episodi, allora faccio un po' fatica a capire i motivi per cui, se davvero la gara si sviluppa e si gira su due episodi più uno, il gol annullato, quindi nella prima mezz'ora mal contata, allora mi domando come giustifichi il secondo tempo in cui comunque la si voglia vedere la Fiorentina, sì, con un possesso palla altissimo, 74%, fa un tiro in porta e va solo due volte a battere dalla bandierina. Cioè, ci sono delle spiegazioni che devono essere date, però, se la tua lettura della partita è: tutto si è deciso su tre episodi della prima mezz'ora. E ti dirò anche di più: se nel calcio, nell'era del calcio, coi cinque cambi ci limitiamo a dire no, ma è stata questione di episodi, allora facciamo, togliamo ogni tipo di valore non solo agli allenatori, ma anche alla costruzione della rosa delle varie squadre. Perché io ti consiglio di andare a rivedere chi sono i giocatori entrati per il Genoa nel corso del secondo tempo, e al di là di Vitigna, poi abbiamo visto un giocatore come Samuel Viafe, che tra l'altro è stato anche protagonista di quel momento un po' convulso, che è un 2008, che l'anno scorso ha giocato alcune partite in Serie B come il Modena, giocatore di prospettiva ma con ancora poco presenti. Marc Andalli è entrato al posto di Otto per infortunio, e poi nel finale Puska e Sabelli sono entrati per sostanzialmente far rifiatare Eisibue e Ellerson, che avevano fatto una partita di estremo sacrificio. Dall'altra parte Gie, Vieri, Pellegrino, Dodò e Gonsalves. Se mi permetti, con queste soluzioni dalla panchina nell'era dei cinque cambi non è accettabile comunque il secondo tempo della Fiorentina, in cui alla fine non hai, da un punto di vista di occasioni, neanche meritato di pareggiarla, per come la vedo io e per la differenza di rosa tra le due formazioni. Quindi ti seguo con difficoltà, ecco, su questo ragionamento. Secondo un amico, Luca Ranieri, l'amico è Stefano da Scandiano, scrive varie cose, ne leggo due. Primo, non prenderle, recita un vecchio adagio: noi si è preso due gol in un quarto d'ora. E il quadro, Stefano, è aggravante in realtà, perché sono poi 14 in 6 gare, quindi sono anche più di due a partita. La Fiorentina non ha ancora chiuso con un clean sheet. E poi il messaggio su Ranieri, molto duro: Ranieri deve giocare a Padova o a Mantova o a Palermo, in sintesi deve giocare in Serie B. Quentin scrive: Benve, buon pomeriggio, la squadra l'ha fatta Paratici, Vanoli l'ha prima mandato via e poi l'ha ripreso. Mi sembra di essere tornati allo scorso campionato. Non saprei fare una scala di colpe, sinceramente, nelle tre settimane di sosta, il sabato e la domenica, sono stato proprio rilassato e senza orari. È tornata la Fiorentina e si ritorna ad essere meno rilassati. Un classico. Questo purtroppo ha nella Fiorentina la causa della tua mancata, del tuo mancato relax. Capisco, ecco, un po' questo simolo di fondo nell'aver vissuto paradossalmente senza Fiorentina con più tranquillità, però purtroppo questo è lo stato dell'arte e non da oggi, voglio dire, ne discutiamo da tanti anni, poi ognuno ha la propria prospettiva, però ecco, non ci sono tante soddisfazioni nella storia recente del club per i tifosi. Secondo Alberto, si preannuncia un'altra devastante stagione, difesa inesistente, la peggiore della Serie A, mediana senza un incontrista di livello. Siamo anche peggiorati rispetto allo scorso anno, un disastro, anche colpa di Paratici, richiamo della preparazione completamente cannata. Però anche su questo io vi riporto alla mente quanto era stato detto dopo Napoli. Purtroppo non riusciamo come ambiente a mantenere cautela, equilibrio, serenità e coerenza nell'arco, ma neanche di una stagione, nell'arco della stessa settimana. Io ho sentito delle cose in questa sosta, le doppie sedute di Vanoli, come se gli altri allenatori preparassero le partite o le soste al subbuteo, alla PlayStation, a seconda dell'età, non lo so. Poi è molto facile col senno del poi, ma a me viene anche da domandarmi perché ad esempio la Fiorentina abbia scelto di fare un amichevole contro una squadra di eccellenza come il Signa e poi un amichevole in famiglia contro la Primavera. Cioè, perché si è scelto di fare un certo tipo di percorso non competitivo, a differenza di un Genoa per esempio che ha fatto l'amichevole con il Rapid Bucarest, quindi una squadra di un massimo campionato. Ecco, domande che emergono alla luce del risultato, ma che sarebbero comunque emerse indipendentemente dal risultato, nel senso che non può essere solo e soltanto il risultato a indirizzarci verso un punto di vista, una prospettiva, perché sennò in una stagione convulsa come può essere quella di una squadra da metà medio alto livello come quella di Grosso prima e Vanoli poi, il rischio davvero è di settimana in settimana smentirsi ogni volta. Allora, ci sentiamo due WhatsApp audio e poi facciamo un flash con Andrea Giannattasio, perché in tutto questo oggi ho giocato anche la Primavera. Ma prima due WhatsApp audio, Saretta.
1: Ciao Bobo, dallo scorso campionato, all'inizio dello scorso campionato sono passate ben 44 giornate, noi di queste 44 giornate ne abbiamo passate 36 in zona di possessione e all'orizzonte abbiamo 5 partite, una peggio dell'altra, perché Sassuolo e Atalanta sono difficili quanto sono difficili Como, Inter e Juventus. Quindi io ho paura che dopo 11 giornate, per il secondo anno consecutivo, saremo nuovamente a parlare di salvezza e a lottare per la salvezza. L'approccio della partita di ieri è inaccettabile per una squadra che ha lavorato per 3 settimane con l'obiettivo di preparare una partita così, è inaccettabile. E soprattutto noi tifosi ci siamo rotti le pelotas, scusami l'aggettivo, di lottare per retrocedere. Veramente ora basta.
2: Un mesto e modesto pomeriggio a Benve e Dina e un saluto a Mesto e Modesto, due ex calciatori del Genoa. Sua maestà Abebe Bikila, soprannominato in patria Urrech, il grande, vinse la maratona di Roma olimpica senza le scarpe. Il grande Mohamed Salim, funambolo di Calcutta, primo giocatore indiano a giocare all'estero, incantò i tifosi del Celtic senza le scarpe, perché se sei scalzo puoi diventare leggenda, ma se sei scarso perdi 2-1 da un Genoa mesto e modesto e porti il mio rapporto col turpiloquio a un livello di blasfemia che oserei dire urrè.
0: Molto bene, come sempre molto creativo Gabriele, condivido la lettura del primo ascoltatore, anche perché i numeri non mentono, si possono interpretare ovviamente, ma i numeri non mentono, e quindi è chiaro che se siamo ormai a far fatica a contare il numero di giornate passate dalla Fiorentina nell'ultimo anno fuori dalla zona di retrocessione, vuol dire che non è un caso eccezionale, non è giusto appunto l'eccezione alla regola, ma tutto il contrario. Per una Fiorentina che fin qui si tiene stretta la sua singola vittoria in stagione, in campionato evidentemente, contro il Venezia c'è un'altra Fiorentina che invece ha quella voce statistica ancora a zero. Parliamo della Fiorentina Primavera e quindi ne riparliamo con Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, buona domenica.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Perché, ecco, se le difficoltà della prima squadra sono sotto gli occhi di tutti, si può dire allo stesso modo, altrettanto anche per la Primavera, che oggi era impegnata contro il Parma e che prosegue in questa striscia negativa, nel senso di non vittoria. Oggi è arrivato un pareggio che ti chiedo che cosa ha fatto emergere rispetto anche a un percorso di crescita e comunque era atteso anche per quanto riguarda la primavera, visto che anche la squadra di Andrea Zoli era stata protagonista della sosta che riguardava anche il campionato degli Under 20.
3: Ma sicuramente è un pareggio buono quello di oggi, perché è arrivato contro la seconda in classifica che non aveva mai perso, la Fiorentina tra l'altro ha chiuso secondo me con il rammarico di non aver provato a vincerla questa partita o non aver avuto comunque sia la freddezza di volerla vincere nei minuti finali. È il quarto pareggio su 6 giornate, la Fiorentina ancora in zona retrocessione o comunque sia, vedremo poi cosa succederà nei bassi fondi della classifica in questo turno. Però ecco, rispetto ad altri pareggi dove c'era stato veramente molto rammarico e la sensazione che questa era una squadra ancora veramente da assemblare anche a livello di gioco, questa Fiorentina vista oggi se non altro per la sosta con qualche idea di gioco in più e mi sembra anche una condizione fisica migliore. Segnalerei il quarto gol di Croci in 5 partite di campionato, perché una l'ha saltata perché era in nazionale, e direi anche ripeto, un atteggiamento buono rispetto ad altri stili. Penso che la sosta a Orlando Andreazzoli sia servita molto. È una squadra ancora molto incompleta, perché ha recuperato soltanto oggi l'attaccante Campaniello, preso dall'Empoli in prestito quest'estate, perché è ancora priva di 3 centrocampisti, 2 dei quali secondo me molto importanti, che sono Assegni e Buonanno, a cui si aggiunge Keita che si è fatto male lo scorso anno. Quindi è una squadra che comunque sia è contata in quella zona di terreno di gioco, però secondo me oggi diciamo che si può essere soddisfatti rispetto ad altri stili dove sinceramente la squadra aveva lasciato desiderare.
0: Quindi direi un quadro comunque in crescita, ecco, rispetto alla prima squadra la prospettiva può essere un po' diversa.
3: E sulla primavera che sarebbe stata una stagione difficile, più o meno l'avevamo capito, perché c'è stato un rinnovamento totale della rosa, un ringiovanimento, un allenatore nuovo che sì, ha lavorato con i giovani, ma si parla di 20 anni fa, quindi che sarebbe stato un campionato complesso ce lo potevamo attendere. La prima squadra no,
0: certo.
3: Diciamo che la sorpresa arriva dai più grandi, non certo dai giovani. Io anzi, onestamente, con la gara di oggi sono un po' più confortato per quanto riguarda la primavera, perché comunque se ho visto qualcosa in più, la Fiorentina oggi ha rischiato di vincere con una squadra che secondo me se non arriva prima arriva seconda in campionato, perché il Parma è una buonissima formazione, ha lo stesso allenatore e buona parte del gruppo che lo scorso anno è arrivato in finale scudetto, tra l'altro proprio contro la Fiorentina perdendo. E oggi secondo me la Fiorentina è il rammarico di non aver vinto, è andato in vantaggio con, ripeto, il gol di Croci su una azione tra l'altro del tutto personale del 2010 sulla sinistra, ha preso gol dopo 3 minuti sul calcio di punizione lì secondo me la Fiorentina poteva difendere molto meglio, anche il portiere non mi è sembrato impeccabile, però poi per il resto il portiere Viola 6 ha fatto una male amministrazione, invece quello del Parma ha rischiato secondo me qualcosa in più.
0: Andrea, prima di salutarti, visto che ottobre porterà in dote alla Fiorentina Primavera anche la Youth League, esatto, a fine mese contro i bulgari del Settembri Sofia.
3: Sì.
0: Quest'anno, per tutto quello che hai detto e per quello che sostanzialmente hai raccontato da inizio anno, che valore ha la Youth League rispetto a quella dell'anno scorso per la Fiorentina Primavera, per la società, per il gruppo, per lo stesso Andrea Zoli?
3: Ma sinceramente non so dirti se più dell'anno scorso, perché cioè diciamo che quest'anno se non altro la qualificazione l'hai conquistata perché hai vinto il campionato, lo scorso anno l'avevi conquistata perché eri andato in finale e avevi perso, ma alla fine la squadra vincitrice che era l'Inter aveva la prima squadra in Champions League. Diciamo che quest'anno da un punto di vista simbolico può valere di più, contando che la situazione di classifica è abbastanza modesta. Non so quanta strada potrà fare questo gruppo che, ripeto, è molto giovane e continua a manifestare secondo me dei difetti di qualità, soprattutto a livello offensivo. L'anno scorso si è andata molto male perché avevi affrontato i polacchi del Legia Varsavia subito e non fu un test facilissimo, anche se poi anche lì la Fiorentina uscì con 1000 rammarichi, tra l'altro poi nella gara di ritorno non c'era Galloppa perché era stato promosso in prima squadra, ci fu un po' di turbolenze in quella settimana lì. Quest'anno affronta una formazione in teoria alla portata e vediamo quello che succederà. Insomma, stavolta l'andata è al Villa Park e il ritorno è in terra bulgara. Vediamo se la Fiorentina passa, dovrebbe affrontare, se non ho visto male, il Copenaghen. Non sarebbe male, io mi propongo già con l'azienda per andare in trasferta. Non sono mai stato in Danimarca, anche se so che c'è del marcio, come direbbe qualcuno, ma ci vado volentieri, ecco.
0: E poi del resto, insomma, in contumacia conference, del resto bisogna aggrapparsi alle trasferte che offre la stagione, no? Questo porta al convento. Bene, Andrea, appuntamento a più tardi, quando salirai di livello anagrafico nell'analisi, perché ti chiameranno anche Ludovico e Viola per parlare di prima squadra. A dopo.
3: Benissimo, a dopo, ciao, grazie.
0: Grazie a te, Andrea. Chiudiamo, visto che ne ha parlato lo stesso Andrea Giannattasio, con quanto detto da Aurelio Andreazzoli al termine di Fiorentina-Parma primavera 1-1.
4: Mister Aurelio Andreazzoli, questa sosta mi sembra abbia portato buone notizie in casa Fiorentina, un 1-1 solido direi con il Parma, magari anche con qualche rammarico per il risultato.
5: Hai ragione, anche io l'ho vista così come l'hai vista tu. Siamo a aspettare sempre, ma è il nostro compito, è normale che sia così, siamo a aspettare una crescita, e le crescite io non le ho mai viste, anzi ho sempre temuto le crescite repentine, quelle che avvengono passo passo credo che siano un segno di consolidamento importante. Abbiamo giocato contro una squadra forte, molto forte fisicamente e sotto l'aspetto tecnico, ben guidata, ma lo dice anche la classifica, che è una squadra importante. Abbiamo sofferto e fatto una bella fase difensiva nel primo tempo, della quale c'era bisogno. È stato bravo Fei in talune circostanze. E poi ci siamo anche un po' sciolti e siamo andati alla ricerca un po' di quello che ci interessa di vedere. E la partita ha preso un'altra piega. Diciamo che potevamo aspettarci anche qualcosina di più, se credo che il risultato sia giusto, con questo non dico che ci manca qualcosa, però sai, se a volte anche la sorte o le situazioni ti vengono anche un pochino a favore, cosa che per ora non è mai successa e quindi ce l'aspettavamo, ce lo aspettiamo questo momento, se ti venissero anche un pochino a favore non sarebbe male, e magari potevamo parlare di un risultato pieno che non guasterebbe per i ragazzi, io lo dico, perché io mi accontento anche del vedere crescere, però è evidente che nella crescita c'è anche la soddisfazione, la necessità di farla in condizioni ottimali, e i risultati ti danno sempre la condizione migliore possibile.
6: Mister, ripartiamo appunto come diceva lei ha fatto la sintesi perfetta di tutta la gara,
5: grazie.
6: Non c'era bisogno di sottolinearlo, però

0: 18, perché la prima squadra ha avuto bisogno dei nostri e quindi noi abbiamo pescato di sotto, e è un'occasione per verificare bene. E ci sono diversi ragazzi interessanti, noi abbiamo un occhio particolare rivolto ai giovani e quindi guardiamo più in basso che verso l'alto.
1: Le chiedo degli attaccanti, oggi abbiamo visto Campaniello per la prima volta, abbiamo intravisto anche Garebba, il giallo che di fatto è il titolare. Per caratteristiche, qual è il centravanti che preferisce, soprattutto la soluzione a due punte con trequartista o comunque con qualcosa di diverso alle spalle è percorribile?
0: Ma sai, tu parli di una cosa che a me sta molto a cuore, no? Quel sistema di gioco al quale riferivi a me piace molto, ma gli allenatori di settore giovanile non hanno la libertà di scelta del sistema, ma hanno l'obbligo di scegliere un sistema che si adatti alle caratteristiche dei calciatori. E quindi ora abbiamo cambiato qualcosa, per esempio siamo a tre dietro anziché a quattro, perché pensiamo che per il gruppo che abbiamo andiamo a favore di un minutaggio che si rende più completo per diversi calciatori che abbiamo, e poi anche le caratteristiche davanti. Abbiamo una punta di riferimento che può essere anche Thomas, che è entrato poi, e può essere Ega, e abbiamo dei calciatori che hanno qualità a giocare in una posizione tre quarti. Quindi ecco, non è che andiamo dietro un sistema, cerchiamo di mettere i calciatori nella condizione di esprimersi in quella porzione di campo che loro prediligono e che poi in definitiva è la loro e che sarà la loro anche nel proseguo della loro carriera.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: e 3 minuti, Radio Firenze Viola, Francesco benvenuti in studio, Sara Mastrosimone in regia, e questa atmosfera che però deve essere ben augurante nonostante un inizio di puntata evidentemente dedicata anche alla vostra delusione, alla vostra rabbia, anche al vostro sconcerto per come la Fiorentina ha approcciato la gara di ieri e in particolar modo per come poi è finita la partita, perché la Fiorentina ha iniziato male e ha finito comunque non riuscendo a risolvere il rebus Genoa, al punto poi da perderla la gara del Ferraris con il risultato di 2-1. Due gare che sono iniziate da pochi minuti: Lecce-Bologna 0-0 e Lazio-Monza, che invece si è già sbloccata con il gol di Nuno Tavares, che ha portato avanti la squadra di Gattuso, che in caso di successo raggiungerebbe addirittura l'Inter in testa alla classifica. Inter che ieri ha battuto il Parma per 3-0, mentre la Roma in 10 dal 53esimo per l'espulsione di Malen ha fatto 0-0 in casa del Como. Como che è salito a quota 11, la Roma 14, con l'Inter in testa a 16, ma appunto la Lazio che ha già trovato il modo per sbloccare il risultato. Qualora i biancocelesti dovessero vincere la loro gara all'Olimpico, raggiungerebbero proprio l'Inter in testa alla classifica, andando di fatto ancora di più, ecco, a smentire tutto quello che di negativo era stato visto, detto e commentato dalla scelta di Gattuso al tipo di mercato fatto da Fabiani e Lotito. Ennesima dimostrazione, in attesa ovviamente del risultato finale, siamo appena agli inizi, che poi il calcio parlato e il calcio giocato siano davvero due sport molto diversi tra loro. E lo sa, suo malgrado, anche la Fiorentina, che certo per l'estate che aveva vissuto mai si sarebbe immaginata di ritrovarsi dopo 6 giornate con appena 4 punti in tasca. Da qui ripartiamo, ritrovando con piacere a Radio Firenze Viola Daniele Carnasciali. Ciao Daniele, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, ripartiamo evidentemente però dal singolo risultato, Daniele, perché la sosta lunga, probabilmente anche troppo lunga, sicuramente per gli allenatori, troppo lunga considerando anche le assenze, gli spostamenti, i rientri, avrebbe però dovuto consegnare una Fiorentina non solo diversa nel risultato, ma aggiungo io anche nella prestazione. Ti chiedo, da ex calciatore, come ti spieghi un inizio come quello di ieri? La Fiorentina concede 2 gol,

0: viene sovrastata su qualunque aspetto, rischia anche di perdere il, di prendere il terzo. Poi nel secondo tempo si risveglia, ci sono anche i cinque cambi, il Genoa si abbassa, vediamo un'altra partita. Però quei primi 30-35 minuti hanno una spiegazione dal tuo punto di vista?
1: Ma sai, la sosta lunga è per tutti, non è solo per la Fiorentina, e quindi non penso che sia quello, è che ha approcciato la partita in maniera diversa rispetto al Genoa, e non te lo puoi permettere, perché sei in una situazione delicata nonostante hai fatto anche delle buone prestazioni, e quindi il Genoa ha messo in campo subito ritmo e voglia di fare risultato. Poi logico, nel secondo tempo, sai, il Genoa avanti 2-0 si è un po' abbassato, la Fiorentina un po' ha reagito, però ecco, queste sono partite secondo me che deve affrontare in maniera diversa, e purtroppo adesso c'è, insomma, tutte le partite sono difficili, però insomma Como, Inter sono partite molto più difficili rispetto al Genoa, quindi noi adesso dobbiamo andare a fare punti con le squadre che ci permettono di fare anche delle buone prestazioni, questo sì.
0: Daniele, nella costruzione della Fiorentina è chiaro che è stata fatta una grande rivoluzione e quindi c'è un fattore tempo che però insomma il calcio concede fino a un certo punto, ma dal tuo punto di vista c'è un aspetto, un reparto che più ti ha lasciato e continua a lasciarti un po' di perplessità su come è stato costruito, su come è stato allestito?
1: Ma sai, se vai a vedere anche i gol di ieri, sì, io parlo, a me piace parlare di squadra e mai di singole. Qui guardiamo i reparti, forse il reparto difensivo ieri ha avuto un po' più, perlomeno ha fatto un paio di errori abbastanza importanti, e quando poi sai, se sbagli un gol stai 0-0, quando fai l'errore come quello di ieri prendi gol, e quindi lo vedi di più, quindi non parlerei del problema di centrocampo, ecco, parliamo quando si va a vedere i risultati, bisogna guardare poi tutta la prestazione di tutti i giocatori in questo momento, o perlomeno ieri, ecco, perché certo. Poi ripeto, delle prestazioni, delle buone prestazioni la Fiorentina l'ha fatta, quindi ecco, per questo mi aspettavo ieri un'altra partita, o perlomeno un altro inizio, e un po', ti devo dire la verità, mi preoccupa, perché se hai fatto un inizio così col Genoa, ripeto, quando poi c'è di incontrare squadre come il Como e sono molto attrezzate, l'Inter non te lo puoi permettere, e forse gli dici vabbè, queste sono squadre forti, quindi l'attenzione deve essere maggiore, è altro errore, perché cosa vuol dire quando c'è incontri squadre che sulla carta ti sembrano più deboli di te, le affronti in questo modo, non funziona così, quindi ecco, questo è un campanello d'allarme, deve essere bravo poi Vanoli a rimettere subito in riga tutte, perché le partite in Serie A lo sappiamo, ormai veniamo da un campionato come lo scorso anno dove noi non ci possiamo permettere errori come quello di ieri.
0: Ma c'è, Daniele, sotto questo punto di vista, perché anche ieri sia l'allenatore che De Gea hanno parlato comunque di questo percorso di crescita che la squadra deve fare, anche perché è una squadra giovane. Ora, detto che in Italia, nel calcio italiano, abbiamo un'idea di gioventù un po' diversa rispetto a quelli che sono i canoni europei, io se vado a vedere però nel dettaglio la rosa della Fiorentina, ma anche solo i giocatori che sono partiti o dall'inizio sono entrati in campo, io, ma voglio soprattutto un parere da te, non vedo, ecco, così tanta gioventù nel senso di sinonimo di inesperienza. La posso vedere su un singolo, la posso vedere su Valdepeñas, su qualcuno la posso vedere da un punto di vista magari anagrafico, però Ulahi ha fatto il mondiale, Jimenez è un 2005 e ha già fatto un campionato col Milan e uno in Premier League, cioè non c'è il rischio di nascondersi tra virgolette dietro una motivazione che è valida ma fino a un certo punto, cioè quella dell'età, dell'inesperienza della rosa?
1: No, no, sono d'accordo con te. Sì, in Italia ci piace sempre dire ma la squadra è giovane, ha bisogno di esperienza. Ma andiamo a vedere molte squadre spagnole come o la Spagna stessa che ha dei giocatori del 2007-2008 e quindi siamo sempre noi a dire quando si perde, quando non si fa risultato perché la squadra è giovane. Questo no, sono giocatori che sono in grado di reggere determinate partite. Troppo se l'approcci male puoi avere 20 anni o 30 anni, ma il risultato poi è questo qui, quindi insomma se li hanno presi vuol dire che sono giocatori che possono fare questo campionato. Se devono mettere in testa che la piazza di Firenze è una piazza importante, quindi quando affronti le partite le devi affrontare in maniera diversa, dai. Poi visto l'anno passato, quindi ecco è l'approccio, secondo me, io ieri l'ho vista, è l'approccio della prima mezz'ora sbagliatissimo,
0: anche perché poi è vero che le partite durano 90 minuti, ma no, non è detto, e forse anche un atteggiamento per quello che si è visto anche nel secondo tempo, che ha poi in un certo senso anche sottovalutato la capacità di resistenza del Genoa, che nel secondo tempo non ha più proposto nulla. Però sì, ha concesso un palo da fuori area a Andur, però non è neanche da dire la Fiorentina, no Daniele, nel secondo tempo abbia creato chissà quante occasioni e di quale portata poi per cambiare le sorti della partita.
1: No, ma certo, il 2-1 è venuto su una torete e poi c'è stato il palo di Andur che era un tiro da fuori, cioè nel senso, quindi non è che ho visto poi grandissime occasioni, ecco perché dico che sai, o sei l'Inter che ti può permettere di andare sotto sempre 2-0 e mai anche la forza dopo di poter ribaltare, no? Noi non è così, e quindi ecco perché dico che l'approccio e l'inizio della partita per noi è fondamentale, ma quando poi ti ritrovi in una posizione di classifica come siamo noi, a maggior ragione, no? Però ecco, io spero e mi auguro che sia un errore di percorso, forse anche dovuto dalla sosta lunga, anche se, come ho detto, l'hanno fatta tutte le squadre, no? Però poi c'è chi magari ha lavorato in un certo modo, che ha avuto più o meno giocatori in nazionale, quindi questo ci può stare, però ecco, non vorrei che o perlomeno sì, vorrei che fosse così la partita col Como, visto che è una squadra forte, l'approccio in maniera diversa all'inizio, quando incontri l'Inter l'approccio in maniera diversa, ma la stessa cosa deve essere quando incontri il Genoa, quando incontri il Venezia, quando incontri il Lecce, quando incontri tutte queste squadre lì che tu pensi che possono essere inferiori a te sulla carta, poi sul campo è diverso.
0: Daniele, prima di salutarti, due considerazioni. La prima, faccio un attimo una sintesi di alcuni messaggi che ci sono arrivati e ci stanno arrivati. Molti fotografano questa partita un po' come quella gara che va a ridimensionare, a bocciare, magari addirittura già a compromettere l'ambizione di questo campionato. Io ti chiedo se condividi e dai un valore così netto alla sconfitta di ieri, e in generale però, al di là poi del singolo risultato, se nella tua testa c'è un obiettivo reale che questa squadra poteva o può porsi, o se per tutto quello che abbiamo detto anche in estate, la rivoluzione, l'allenatore cambiato che poi è stato ricambiato dopo tre partite, lasciano, ecco, di difficile anche identificazione l'obiettivo reale di questa squadra, almeno in questa stagione.
1: Ma io sono un po' più concreto, l'obiettivo ideale di questa squadra in questo momento è ai 4 punti, e quindi devi pensare a fare più punti possibile, non ti puoi ritrovare a lottare un'altra volta per non retrocedere e fare un campionato anonimo e brutto mai fatto lo scorso anno, però poi non devi fare le prestazioni come quelle di ieri, quindi l'obiettivo, quello che può essere questa squadra qui, è che deve crescere, e il cambio di allenatore, sì è vero, ci vuole tempo, però poi questi giocatori devono dimostrare di saper stare in una certa posizione di classifica. Io insomma in questo momento, io si parla di adesso, poi
0: certo, certo.
1: È diverso, però in questo momento ne vedo tante di squadre superiori alla Fiorentina, a prescindere poi dalla classifica se è reale o meno, però in questo momento sì, perché ancora non si è capito dove, sinceramente io ancora non ho capito dove questa ancora possa arrivare. Sfido chiunque a darmi una risposta adesso.
0: E l'ultima, Daniele, visto che insomma è chiaro che ieri la Fiorentina sia stata pesantemente condizionata dal proprio mancato approccio, io ti chiedo se in vista della partita con il Como, al di là delle scelte che ovviamente hanno fatto discutere e fanno discutere poi tra l'altro ogni singolo spettatore delle partite della Fiorentina, a maggior ragione quando poi emergono le prestazioni come quelle di ieri, se è proprio da lì che si dovrà ripartire per una partita diversa rispetto a quella del Ferraris, al di là magari delle scelte, perché abbiamo visto poco Pedro Gonçalves, Fagioli e Olai sono durati un tempo e non è andata evidentemente come previsto e anche come sperato da parte della piazza, se quindi resta anche in settimana la parola chiave approccio per la partita contro il Como.
1: Ma sai, chi gioca la domenica io non lo discuto, perché d'altra parte non è che guardo gli allenamenti, vedo come stanno durante la settimana, questo il termometro c'è l'allenatore e basta, quindi io mi fido dell'allenatore, se mette in campo determinati giocatori rispetto ad altri è perché durante la settimana l'ha visto allenarsi in maniera diversa rispetto uno a un altro, no? E poi siamo troppo bravi a dire se avesse messo quel giocatore lì piuttosto che un altro, però noi non sappiamo quello che succede durante la settimana e ti garantisco che è fondamentale come, certo, uno si allena, capito? E quindi niente, se mi fido dell'allenatore e se ha messo in campo determinati giocatori rispetto ad altri è perché l'ha visto meglio. Poi è logico che invece mentalmente sull'approccio, su come affronti le partite, questo sì, sposta di molto, noi l'abbiamo visto, non ci possiamo permettere di entrare in campo e pensare di essere più bravi del Genoa. Ecco, ieri sembrava che noi si fosse più bravi del Genova e che avremmo vinto la partita in maniera facile.
0: E così, come abbiamo ben visto, non è stato. E poi ora questo ottobre, come diceva prima anche Daniele, porterà, allargando proprio ancora di più l'orizzonte, ad un tipo di avversario che non ha bisogno di troppe presentazioni, perché la Fiorentina ha il Como la prossima settimana, poi l'Inter, poi l'Atalanta, poi il Sassuolo e poi la Juventus. Queste sono le prossime partite. Mi viene questa curiosità, Daniele, proprio come domanda bonus: la Fiorentina affronta di queste 5 avversarie 4 che fanno l'Europa. La Fiorentina quest'anno ha il lusso, tanto discusso, argomento tanto mediatico, di poter preparare le partite con la settimana piena, senza distrazioni, detto che fin qui non ha dato alcun vantaggio anche il solo non avere per esempio il preliminare di Conference. A tuo avviso la possiamo considerare comunque un'anomalia da valutare per vedere se la Fiorentina riuscirà a sfruttare o meno questo vantaggio, o per te non è mai stato né un vantaggio né uno svantaggio oggettivo avere o non avere l'Europa, soprattutto quando siamo così agli inizi di una stagione?
1: Guarda, questa è una domanda è difficile rispondere. In questo momento non mi è sembrato un vantaggio, ti dico,
0: poco ma sicuro.
1: Ti dico la verità, anche perché poi avendo anche più partite hai modo di far giocare i giocatori che giocano meno, quindi li tieni tutti sulla corda e sono tutti poi allo stesso livello fisicamente, quindi ecco, non sempre giocare più partite è deleterio, però poi sai, da lì a dire di fare se il risultato può cambiare o meno, questo insomma è difficile. Sai, squadre come l'Inter o anche altre, la Roma, così hanno due squadre, quindi si possono permettere di avere anche due o tre competizioni, no? L'Europa e la Coppa Italia. Però noi ecco, dobbiamo lavorare secondo me sulla convinzione e forse anche su un gruppo di giocatori, cioè l'allenatore deve capire su quali giocatori puntare, perché poi se vai a cambiare spesso magari crei anche un po' di confusione, no? Mi sembra che anche lui in questo momento stia cercando forse la formazione migliore, adesso fa molti cambi, non sì, sempre cambiare tante persone, tanti giocatori può essere un vantaggio.
0: Daniele, è sempre un piacere, alla prossima su Radio Firenze Viola.
1: Bene, bene, ciao, ciao a tutti.
0: Grazie a Daniele Carnasciali. 15:20, Dido scrive hashtag inaccettabile, Marco il moviolista dice risveglio agghiacciante, e come ripetevo da giorni c'era solo un risultato utile, la vittoria e i tre punti, invece ne escono bocciati, ridimensionati a rischio campionato importante, nient'altro da aggiungere. Poi Saretta, io sentirei un altro WhatsApp audio, 348 7513 933.
2: Salve, buon pomeriggio. Certo, la rabbia c'è ancora, molta rabbia, poi la rabbia oggi si è trasformata in delusione, forse sarà l'età, non lo so, delusione proprio tale, perché io ho 70 anni, quindi la delusione si fa sentire un po' di più, ma la colpa è proprio della società. Noi sono 2 anni che cerchiamo una squadra di calcio e non ce l'abbiamo, abbiamo sbagliato allenatore, abbiamo risbagliato a prendere Vanoli, perché per me Vanoli lo sapevamo come allenava, e quindi, ma ieri voi avete visto che squadra ha presentato, senza né testa né coda, una squadra senza difesa, senza centrocampo, fragile, fragilissimo, e soprattutto gli attaccanti, Beto, improponibile. E poi ne parliamo di 2 stelle. Buona giornata, Giuseppe D'Avellino.
0: Giuseppe, hai fatto un quadro, devo dire, desolante, ma assolutamente comprensibile e condivisibile di quello che è poi il quadro totale. Andrea da Sesto scrive addirittura: non vorrei avesse ragione Grosso sugli acquisti, sarebbe clamoroso. Beh, sai, allora, in realtà, Andrea, su questo bisogna anche un po' chiarire. Da un lato c'è una campana che ha riportato la, come dire, la frase che sarebbe stata detta da Grosso sulla impossibilità di allenare questa squadra. Ovviamente questa è una versione di parte. Io penso quello che in un certo senso pensavo anche prima della vittoria contro il Venezia, cioè questa è una è un gruppo di giocatori di talento con grande potenziale, con grande futuribilità, che Grosso prima e Vanoli adesso non è ancora riuscito a trasformare in una squadra. Continuo a vedere delle lacune piuttosto palesi nel mercato fatto da Paratici, lacune caratteriali e lacune proprio di ruolo. Io continuo a ritenere questo centrocampo inadeguato per quelle che sono le anche le spese fatte dalla Fiorentina. Continuo a pensare che non ci sia, ve l'ho nominato in tutte le salse, il Matic, il João Palinha della situazione, manca quel giocatore in grado poi di far notare in modo minore i difetti di Ulai, i difetti di Fagioli, che era tornato per esempio dalla nazionale rinfrancato, con una fiducia ritrovata, e però ragazzi nel primo tempo è stato divorato da Frendrup e Traoré, per come lo aggredivano, per come gli impedivano di respirare, di ragionare. Poi mi viene da dire, ok, il secondo tempo, ma nello switch del secondo tempo, ve lo ribadisco, l'ho detto anche in apertura di trasmissione, io vedo tantissimo la profondità della rosa della Fiorentina, che fa dei cambi, con 5 cambi a disposizione, in grado di andare a stravolgere il senso della gara stessa e potenzialmente anche il risultato. Poi la Fiorentina non ci è riuscita, questo è un altro discorso, ma ecco, vedo delle differenze piuttosto chiare in questo. E però la Fiorentina poi sul risultato è rimasta ancorata alla sua difficoltà anche di fare gol, perché se si va a vedere la Fiorentina in questo campionato ha fatto 7 gol, ne ha fatti 4 in una partita, e poi ne ha fatto 1 col Napoli, ne ha fatto 1 prima ancora col Torino e 1 con il Genoa. Ecco, da un punto di vista anche offensivo è una squadra che ha molto materiale, che però fin qui non è stata in grado di tradurre. Intanto, a proposito di gol, ce ne sono 2 da segnalare: il raddoppio della Lazio con Isaksen al 23esimo, quindi Lazio-Monza 2-0, e poi questo è un risultato che riguarda molto da vicino la classifica della Fiorentina, perché il Bologna è passato in vantaggio, Bologna impegnato al Via del Mare, siamo al 22esimo, gol di Orsolini al 17esimo, quindi con questi risultati il Bologna salirebbe a quota 5, lasciando la Fiorentina momentaneamente al penultimo posto per la peggior differenza reti, ma con un nutritissimo gruppo. In questo momento sono addirittura 6 le squadre a quota 4, il Monza deve finire la sua partita, Torino e Udinese devono ancora scendere in campo, però ecco, proprio per la differenza reti, per l'altissimo numero di gol subiti, la Fiorentina in questo momento sarebbe al penultimo posto, e questo la dice lunga sull'inizio della stagione. Bruno Viola dice: dopo la prestazione di ieri mi viene un dubbio, ma le doppie sedute di allenamento fatte in questi 20 giorni hanno appesantito le gambe ai nostri giocatori? E questo, caro Bruno, però non si può sapere, perché ognuno ha una percezione, prospettiva diversa. Poi si può andare nel dettaglio, ci sono anche le stats avanzate per quanto riguarda il numero di sprint, il numero di chilometri, il numero di corse, di spostamenti in avanti, di spostamenti indietro, laterali. Io ne faccio soprattutto una questione mentale, perché se nel primo tempo era sempre il Genoa a arrivare prima sulle palle vaganti a aggredire l'avversario, e la Fiorentina non si è capito, perché non si è capito che tipo anche di impostazione avrebbe voluto dare alla gara, se attaccare alta, se rimanere bassa, se aspettare, se gestire a seconda anche dei momenti, ecco, questo non si è capito. Io non ci vedo sinceramente una questione atletica, anche perché le doppie sedute, ragazzi, non le fa solo Vanoli. Usciamo un attimo da questo provincialismo anche atletico estremo che viene fatto tutte le volte sugli allenatori, per cui arriva Vanoli e sembra sempre che ci sia quel quid in più rispetto ai predecessori, come se poi i predecessori in realtà non avessero dalla loro tutto una storia anche dignitosa e meritevole. E così come allo stesso modo non è che gli altri allenatori si allenano al simulatore o allenano la loro squadra al Subbuteo o alla PlayStation. Quindi usciamo un po' da questo stereotipo fastidioso, per come la vedo io, delle doppie sedute come causa di ogni bene o di ogni male della Fiorentina o di qualunque squadra nel mondo. Detto questo, io direi, Saretta, di fermarci per l'ultima volta, poi tra poco vi riproponiamo e ascoltiamo insieme a voi anche dalla viva voce dei protagonisti, in particolar modo Vanoli e De Gea, la reazione dalla pancia del Ferraris a caldo della Fiorentina stessa dopo il 2-1 di ieri, e chiaramente poi ancora spazio per tutti i vostri messaggi. State partecipando, state interagendo, non poteva essere diversamente. Vi aspettavo al varco e avete risposto presenti. A tra poco. Radio Firenze Viola.
3: New message. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: lasciatevi ammaliare da questo sound in una domenica certamente non facile dopo il capo della Fiorentina di ieri. Questa è Radio Firenze Viola, Francesco benvenuto in studio, Sara Mastro Simone in regia. Sono le 15.30, alle 16 cambio della guardia con Ludovico Mauro e Viola Ronchi che vi terranno compagnia per altre due ore. Intanto i vostri messaggi prima di ascoltare Vanoli e De Gea. Federico Bollito, ottimista, dice: per me nelle prossime 3-7 punti, vittorie con Como e Inter, pareggio con l'Atalanta. Ieri dovevamo restituire il favore del pareggino della scorsa primavera a Firenze che ci consentì di raggiungere la salvezza matematica. Ora Federico, cioè, allora, nella speranza, nell'ambito della speranza, io non mento bocca, perché uno potrebbe anche scrivermi: benve, io siamo alla sesta giornata, ne mancano 32, io sogno di fare 32 vittorie. E io a quel punto resterei silente e direi: certo, me lo immagino. Ecco, mi permetto di dire che per quello che si è visto fin qui nelle prime sei partite mi sembra un po' ardito, ecco, leggermente ardito immaginarsi 7 punti nelle prossime 3. Ecco, se la Fiorentina dovesse fare un filotto del genere, allora a quel punto io però, Federico, sarei un po' inviperito con la mia squadra del cuore. Cioè, siete in grado di fare 7 punti con Como, Inter e Atalanta e non siete in grado di ottenere punti dalle gare col Frosinone? Col Torino? Col Genoa? C'è qualquadra che non cosa, direbbe qualcuno. Damiano scrive: questa cozzaglia di presunti giocatori, se non li tieni sul pezzo H24 sbandano. La sosta di 3 settimane non ha giovato, dopodiché aver speso tutti questi soldi per essere in fondo alla classifica è più di una sentenza. E però Damiano, ricordiamoci sempre che chiaramente la sosta di 3 settimane era per la Fiorentina, era tanto per la Fiorentina quanto per il Genoa e per tutte le altre squadre. Oltretutto, vi ricordo, la Fiorentina è stata tra non le meno, ma certamente non tra le più coinvolte dalla sosta per gli impegni delle nazionali. Il Genoa aveva lo stesso numero di giocatori convocati in giro per l'Europa e per il mondo, il Frosinone ne aveva di più, il Cagliari ne aveva di più, per non parlare di Inter, Milan e via discorrendo. Quindi mettiamo le cose sempre nel contesto e nel quadro d'insieme. Chris da Campi anticipa un tema meraviglioso: le scuse della settimana, la sosta anomala, i carichi di lavoro pesanti per lo sprint europeo, il jet lag da smaltire, i pochi lampredotti per i giocatori rimasti a Firenze, Pieraccioni che aveva un impegno e le zanzare del Viola Park. Devo dire che tra tutti questi citati da Chris il mio preferito è il 4, pochi lampredotti, perché ricordo un ascoltatore che aveva consigliato ai giocatori rimasti a Firenze per lavorare di intrufolarsi e confondersi con la gente in fila ai lampredottari sparsi per Firenze, ecco, per respirare l'aria fiorentina e del tifoso della Fiorentina. Prima di leggere altri messaggi, facciamo un passo indietro, ci ascoltiamo un primo estratto di quanto detto da Paolo Vanoli ieri in conferenza stampa dopo la sconfitta di Marassi.
1: È stato l'inizio che abbiamo fregato, non so se è stato un atteggiamento secondo lei oppure perché De Gea ha detto: vi aspettavate un Genoa molto aggressivo all'inizio, ma comunque non abbiamo fatto quelle cose che dovevamo fare. Quindi da cosa nasce quella prima parte molto complicata?
2: Abbiamo sbagliato completamente l'approccio. Questo è un po' quando io ho parlato sempre da quando sono arrivato, che dobbiamo diventare ancora squadra, ma squadra si diventa anche per capire la situazione di dove vai a giocare. L'ho detto che era questo uno stadio importante in una situazione del genere importante. Il primo tempo quello che volevamo fare l'abbiamo fatto piano, e nel calcio non lo puoi fare piano. Poi vabbè, gli errori magari individuali ci hanno portato sotto di due gol, però dobbiamo guardare le cose positive. Secondo me, rispetto a prima, abbiamo avuto un'ottima reazione nel secondo tempo, siamo andati in Quando abbiamo fatto gol, secondo me dovevamo essere un po' più lucidi e un po' più pazienti a far girare la palla da una parte all'altra per dopo entrare, come è successo sul gol. E a volte ci facciamo un po' trascinare portando un po' troppo palla, però l'ho detto, è una squadra, siamo una squadra giovane che deve capire anche questo.
3: Sì, mister Salve, volevo approfondire questo concetto dell'andar piano. L'impressione che ho avuto io, ma magari mi sbaglio, è che il lavoro che avete fatto tanto in questi giorni al Viola Park magari possa aver creato, non so, le gambe un po' pesanti e anche la testa. Mi viene in mente il gol con Ranieri, protagonista del 2-0. È così? Cioè, ha visto una squadra zavorrata dal lavoro che avete fatto ed è normale, oppure non è così, è un'impressione sbagliata? Grazie.
2: Ma quando lavori, giustamente lavori anche in prospettiva futura, quindi giustamente le 3 settimane ci sono servite anche per quello di mettere il mio metodo, può essere anche questo, ma sarebbe un alibi. Sarebbe un alibi, perché io penso che più è stato l'approccio e capire dove eravamo. Tanti ragazzi dovevano capire la situazione del Genoa, e a volte questo mi prendo anche le responsabilità, non sono stato io, nonostante a dire queste cose qua, anche la partita dopo la sosta è sempre quella più importante, perché quando entra i giocatori farli riattaccare sulla spina a volte non è facile. Abbiamo preso questo schiaffo, deve essere uno schiaffo di salute perché siamo giovani, però dobbiamo ripartire al secondo tempo, perché rispetto alle altre, da quando sono qua io, questa squadra reagisce, ha qualità, però non si deve nervosire, perché secondo me è una partita che potevamo recuperare, l'abbiamo dimostrato, però c'è un fatto che dobbiamo prendere meno gol nel calcio italiano.
4: Ciao Paolo, due cose. Ciao. Volevo tornare sulla prima mentalità, perché la Fiorentina nel primo tempo non è la sua Fiorentina, secondo me è una Fiorentina di Vanoli. La Fiorentina di Vanoli per me è quella che si è salvata in modo eccellente qualche mese fa, che aveva la grande mentalità. Questa la mentalità non ce l'ha avuta. Quindi ti chiedo la prima cosa, se è una squadra troppo bellina, troppo pulita, e se invece debba diventare sporca e cattiva, perché il Genoa da questo punto di vista l'ha messa sotto almeno nel primo tempo. E poi volevo capire la formazione nel primo tempo, volevo capire Ulai in quella posizione, se lo vedi lì oppure è stata una necessità contingente, e se Beto, in che condizione Beto, perché Beto visto oggi, Paolo, francamente dovrebbe giocare Pellegrino sempre, se è questo. Sono stato brutale, ma l'ho detto, insomma, almeno ci siamo capiti. Grazie.
2: Adesso non bisogna guardare i singoli, secondo me bisogna, hai detto bene te, per costruire una mentalità anche l'anno scorso ci è voluto tempo, ci vuole tempo, bisogna capire dagli errori, però questa è una squadra giovane che ha voglia, che capisce anche in fretta, sicuramente l'ho detto quando abbiamo fatto questi 3 risultati, di non illudersi, perché sicuramente saremmo incappati in qualche alti e basso. Questo è un basso d'approccio, ok? È un basso d'approccio, però questi ragazzi sono giovani e ti ripeto, li vedo ogni giorno e hanno voglia di fare qualche cosa di importante. Ci vuole il suo tempo, io devo essere bravo a insegnarli che cos'è la mentalità, ma la mentalità non è che la compri da un giorno all'altro, hai ragione. Oggi forse non abbiamo capito che cos'era il Genoa, che cos'era Marassi, ma questa è un po' una lezione che bisogna provare.
0: Così dunque Vanoli, poi tra poco ci ascoltiamo la seconda parte della sua conferenza. Anche Roberto da Bagna e Ripoli, ora poi domani ci torniamo anche all'interno di chi si compra su questo argomento. Lui dice: quando una società imposta un programma con tanti giovani per ricostruire una nuova squadra, forse sarebbe più importante investire su un allenatore esperto e di categoria, e lui cita Allegri, Sarri, Conte, Mourinho, De Zerbi, e non su emergenti. Ora io non sono d'accordo sui due assunti di partenza, Roberto. Allora, numero uno, tu dici tanti giovani. Ora io spero, non ho motivi per dubitare, che possa esserci modo nella prossima conferenza stampa di chiedere un po' un chiarimento a Vanoli su questo, perché ne ha parlato Vanoli, ne ha parlato De Gea, ne parlate voi. In che senso una rosa con così tanti giovani? Ma che cosa intendete con giovani? Io ve lo richiedo, e magari glielo richiederò anche allo stesso Vanoli: che cosa si intende con giovani? giovani da un punto di vista di anagrafe, giovani da un punto di vista di inesperienza. Voglio dire, allora, Mastantuono è un giovane, sì, non conosce la Serie A, sì, siamo tutti d'accordo, però per essere un 2007 ha alle spalle un certo tipo di percorso con River e ha fatto un anno a Real Madrid. Ora, mi permetto, con tutto il rispetto per il Franchi, un anno di Bernabeu, peraltro in una delle stagioni più difficili nella storia recente del Real, val bene una contestazione dopo una stagione complessa, ma mi viene da dire anche 5 stagioni complesse alla Fiorentina, se proprio si vuol parlare di un carattere forgiato in un certo modo. Quindi questa è la prima perplessità. E poi la questione dell'allenatore esperto, ma chi ha detto che l'allenatore esperto di categoria sia adatto per una rosa come quella della Fiorentina? Cioè, voi pensate veramente che Conte con questa rosa avrebbe fatto tutt'altro rispetto a Vanoli? Io vi seguo nel ragionamento, faccio per capire. Non credo che la questione sia l'allenatore. Ecco, nella partita di ieri sono d'accordo con Tommaso Loreto quando in apertura diceva che ci sono molte criticità anche in Vanoli, però se vado a vedere il quadro d'insieme mi tengo un po' di perplessità ancora, e sono le stesse, lo sapete, di un po' di settimane fa su come sia stata costruita questa rosa. Non ne faccio tanto una questione di allenatore, mi domando anche, lo domando anche a te Roberto, ma perché Allegri avrebbe dovuto arrivare ora alla Fiorentina? Perché Conte? Perché Mourinho? Cioè, voglio dire, andiamo a citare degli allenatori che sono comunque ancora al top della loro carriera, che sono allenare Napoli, Atalanta, Tottenham e Real Madrid. Cioè, li stiamo mettendo negli stessi discorsi della Fiorentina? Di questa Fiorentina? Di una squadra che non fa le coppe europee, quelle meritevoli della C maiuscola, da quasi 10 anni? Cioè, sono 16 anni che non fa la Champions. Io vi domando che cosa c'entra Allegri con questa Fiorentina, che cosa c'entra Mourinho con questa Fiorentina. Poi, se tra 2-3 anni la Fiorentina avrà impostato un percorso come quello dell'Atalanta, allora potrà anche cambiare il senso del discorso, ma ad oggi mi sembra invece che serva un po' anche una concezione brutale di quello che è oggi la Fiorentina. Sentiamo però dalla viva voce del capitano Viola, David De Gea, quelle che sono state le sensazioni in conferenza stampa dopo la sconfitta di ieri. Sentiamo De Gea.
5: No, il peccato è che, come ti ho detto, qualcosa era sbagliata, ma il peccato è che l'abbiamo parlato prima di andare in campo, e questo è un campo che i primi 15-20 minuti sono fondamentali. Abbiamo andato un po' in mezza strada, mezzo, la pressione non era veramente alta, veramente forte, e alla fine quando giochi contro una squadra che è un pochino in difficoltà, e giocare qua in questo stadio è tosto, abbiamo preso 2 gol in 20 minuti e dopo è dura riprendere 2 gol. È vero che abbiamo fatto un gran secondo tempo, anche per me potremmo anche pareggiare, anche vincere se pareggiamo prima di mancando qualche minuto, ma siamo una squadra giovane e dobbiamo imparare subito di questo errore che abbiamo fatto oggi e andare avanti, perché lo so che il calcio non ti dà tempo, ma questa squadra ha bisogno di un pochettino di tempo per imparare, ma dobbiamo farlo prima possibile.
3: Ciao David, è chiaro che siamo soltanto all'inizio della stagione, però anche quest'anno la classifica continua a essere brutta. Avete un calendario terribile, non te lo devo ripetere, sai benissimo chi sono gli avversari prossimi. Che cosa serve a questa Fiorentina per affrontare Como, Inter, Atalanta, che sono squadre molto forti? Non avete l'Europa quest'anno che vi grava, però che cosa dovete tirar fuori a questo punto? Grazie.
5: Normalmente giocare contro le squadre più forti è più facile, no? Quando giochi contro squadre che volano la palla, che ti fanno una buona pressione, che sono squadre vere, lì penso che siamo una squadra forte, ma come ti ho detto continuiamo a essere una squadra giovane, e anche queste 3 settimane sono un po' strane, non è una scusa, ma è un po' strano giocare dopo 3 settimane. Lo sapevamo che queste partite dopo della nazionale sono complicate e abbiamo fatto l'errore, abbiamo perso e ancora, come ti ho detto, abbiamo partite con 3 squadre forti e dobbiamo da domani iniziare a lavorare.
6: Ciao David, io ti voglio chiedere, l'hai detto più volte anche adesso, no? Che siete giovani, siete una squadra giovane, ma secondo te è solo questione di tempo, cioè nel senso è il fatto che alcuni giocatori devono un po' adeguarsi a determinate situazioni, ti prendo Ulai che viene da un altro campionato in GE molto giovane eccetera, o secondo te in questo momento c'è anche un po' qualcos'altro che un po' non rifare ingranare questa Fiorentina? Grazie.
5: No, sicuro che abbiamo bisogno di tempo e anche come ti ho detto queste partite che arrivano dopo di tre settimane con qualcun giocatore che è arrivato un po' tardi, non è facile di preparare bene queste partite, ma anche per loro è lo stesso, non è nessuna un alibi, no? Ma dobbiamo siamo giovani, ma anche abbiamo fatto partite di buon livello, abbiamo giocato molto bene anche contro Napoli, contro Pisa abbiamo fatto grandi partite e dobbiamo per me continuare a lavorare. Io non sono preoccupato per come vedo la squadra allenarsi, per come vedo al mister, sono tranquillo, veramente mi piace quello che vedo in allenamento e è sicuro che arriveranno le partite che giocheremo molto molto bene e faceremo punti e gioia per i nostri tifosi.
7: Ciao David, cosa dice il capitano, il più esperto della squadra a questi ragazzi? Parli dopo la partita, parli a freddo, gli dici qualcosa dopo, cioè come si comporta il capitano, l'uomo più esperto con questi ragazzi in queste situazioni? Grazie.
5: Dipende dalla partita, dipende un po' di tutto, per me essere capitano è essere un esempio anche a volte senza parlare, no? Il comportamento, il rispetto e la forma di lavorare, e per me questo è essere un gran capitano, dopo parlare quando si deve parlare. C'è partite che qualche volta sei troppo caldo, no? È meglio aspettare, parlare, anche a me piace parlare un po' individuale con le giocatori, anche con le giovani per dare un po' di sapere come si senti, come sono, ma dipende del momento, ma essere sempre lì, dare una mano a tutti e dare l'esempio a tutta la squadra.
0: Questo dunque De Gea, intanto per le due gare delle 15 ci avviciniamo all'intervallo, la Lazio è sempre più vicina ai 3 punti, lo possiamo dire con un po' di anticipo, non solo per il 2-0 che sta maturando, ma anche perché il Monza è in 10 per il rosso diretto preso a proposito di Fiorentina da Lucchesi. Invece resta il risultato di cui abbiamo parlato poco fa a Lecce con il Bologna avanti 1-0 nel primo minuto di recupero, gol arrivato al 17° per merito di Orsolini. Con questi risultati la Fiorentina sarebbe al momento penultima a 4 punti insieme a altre 6 squadre, però con la peggior differenza reti, -7. Tra l'altro al momento Fiorentina e Monza sono le due peggior difese della Serie A con 14 reti subite. Manca ancora però ovviamente il secondo tempo dell'Olimpico, manca Atalanta-Venezia, il Venezia ha preso 13 reti fin qui e vedremo poi come andrà a svilupparsi il turno di campionato. Marco da Barberino scrive: Benve, stai provando a spiegare fisica quantistica ad un meetup dei 5 stelle, auguri. E poi Quentin: mi dà fastidio Vanoli quando dice che lo aveva detto che i ragazzi sono giovani, poi a chi gli fa le domande dice sempre che hanno ragione, ma può un allenatore cambiare radicalmente in 3-4 mesi? Non penso proprio. Benve ovviamente c'entra di tutto un po', però è Vanoli che ha detto che questa Viola ha una gran bella rosa, mica ha detto che era inallenabile, la verità nel mezzo, manca qualcosa nella rosa, ma la mano di Vanoli non c'è, non lo avrei ripreso. Sì, però ragazzi, voi date per scontato che Grosso abbia detto che la rosa è inallenabile perché una parte della situazione in essere ha fatto emergere una dichiarazione di questo tipo. È una presunta dichiarazione. Io non so più come ripetervelo, cioè poi altri colleghi avranno altre fonti, io vi dico quello che risulta a me. Non ho capito però la parte in cui dice Vanoli che ha detto che questa Viola ha una gran bella rosa. E quindi? Cioè, non ho capito. Comunque domani ci sarà tempo e modo di riparlarne con calma. Non ricordo, Saretta, se abbiamo da ascoltare altri WhatsApp audio o meno. Sì, allora ascoltiamone due, così accontentiamo tutti.
8: Ragazzi, ma come si fa a parlare di conference? Cioè, se fa 14 gol subiti in 6 partite, se ne è presi 6 in più dell'anno scorso, ci sta un punto in più dell'anno scorso e ci sta davanti 5 partite una peggio dell'altra. Io come si faccia a parlare di conference in questo momento di Europa? Per me siamo fuori completamente dalla realtà. Siamo fuori dalla realtà, perché se noi si dovesse fare 2-3 punti nelle prossime 5 partite e si ha 7 punti dopo 11 giornate e si parla solo ed esclusivamente di lotta per non retrocedere, quindi Lebert sta sui pezzo, fa punti e la squadra non sta parecchio zitti invece di fare l'intervista a destra e a sinistra, zitti e fare punti.
9: Buonasera Marco D'Assigna, io sono molto preoccupato dell'approccio, come dice lui, che dopo 3 settimane di pausa che tu c'hai la possibilità di capire tante cose, anche se tu sei un po' lento a arrivare a capire, chiunque poteva capire, da allenatore parlo, non noi da tifosi, però ecco, andare a Genova e vedere essere schiacciati da una squadra più che modesta, rimaneggiata, cioè con il coltello tra i denti, noi andare a fare la passeggiatina e mangiare le trofie e pesto, a me mi fa preoccupare parecchio, anche di questo allenatore, ti devo dire la verità, perché a prescindere dalle decisioni arbitrali, go buono, secondo me, poi torno a dire, io sono tifoso, però non è una scusa il go buono, cioè si è fatto una partita veramente orribile e io dubito seriamente che questo allenatore ci possa portare molto lontano anche negli anni. Un abbraccio, forza Viola.
0: Questo dunque il vostro parere, poi chiaramente tra poco altre 2 ore di diretta, quindi continuate a scrivere al 348-7513-933 anche con i vostri vocali oppure i vostri interventi allo 055-77-111-71, perché non si esaurisce qui evidentemente la diretta di Radio Firenze Viola. Antonio scrive, Antonio 61, a me non fa ridere la Fiorentina che costa 130 milioni e che perde con chiunque, fanno ridere i tifosi che ancora parlano di entrare nelle coppe. Ecco, io ribadisco sempre sulla metafora del golf che abbiamo usato prima con Tommaso Loreto, rimaniamo molto focalizzati su una buca per volta invece di guardare a chissà come saremo alla 18esima, chissà se riusciremo a chiudere il primo giro sopra par, sotto par, in par. Ecco, una buca per volta, mi sembra che in questo momento porsi una domanda sull'Europa sia grave e soprattutto non risponda a quello che ad oggi è la fotografia della classifica. Sono 4 punti in 6 giornate, 0 con Grosso in 3 partite e 4 con Vanoli in 3 partite, quindi sì, c'è stato un cambio di passo, la Fiorentina ha mosso la classifica, però la sconfitta di ieri ha un peso specifico diverso, ecco, rispetto agli 0 al singolo o ai 3 punti che uno poteva portarsi a casa, perché dopo una sosta di questo tipo non hai solo perso ma hai deluso sul piano dell'approccio, delle motivazioni, del carattere, e questo è molto più grave rispetto a perdere una partita con merito o senza merito. Noi però prima di salutarci riascoltiamo proprio Paolo Vanoli, un altro estratto di quanto detto in conferenza stampa, e poi dopo un piccolo break la diretta di Radio Firenze Viola prosegue con il sottoscritto. Ci ritroviamo domattina, chi si compra? Adesso Paolo Vanoli.
10: No, volevo mettere 3 centrocampisti per, appunto perché mi aspettavo, se andiamo a vedere le statistiche, qua il Genova con questo stadio qua ha fatto sempre più punti in casa, quindi volevo mettere un po' più di 3 centrocampisti un po' più puri, e Ulai mi serviva lì a sinistra per andare a prendere un po' Frendrup, che è un aggressivo, però non è stata una questione di tattica o non tattica, secondo me è stata proprio una questione di approccio, perché tra primo e secondo tempo ci sono state 2 Fiorentine diverse.
7: Salve mister, io lo so, lei ha detto non andiamo sui singoli, però è normale qualche domanda sui singoli. Voglio andare su 2 singoli. In Gie, come mai non è partito dall'inizio, visto che sembra un giocatore in palla, ha fatto gol anche in nazionale. E poi sulla difesa, come mai Pongracic è passato da essere titolarissimo lo scorso anno, giocato il mondiale con la Croazia, oggi fa la quarta scelta? Cioè, lei ha battezzato una coppia Dragusi-Ranieri, quindi si va avanti con loro, si lavora con loro, si sbaglia con loro, oppure siamo ancora in lavori in corso, perché la difesa oggi soffre malettamente tutte le partite?
10: Ma sicuramente allora Pongracic intanto non è mai stata una quarta scelta, sicuramente Pongracic è rientrato da un mondiale
11: è rientrato, abbiamo parlato, ha fatto fatica, poi queste tre settimane si sperava che rimanesse a casa, invece non è rimasto, è andato in nazionale, ha giocato poco e ho messo in campo i giocatori che sono stati con me, quindi Pongrano assolutamente è un giocatore che con me l'anno scorso ha giocato tanto e sapete quanto ci credo, però posso dire che Vieri quando è entrato ha fatto veramente bene, infatti non ho messo Pongra perché Vieri era mancino e mi permetteva di fare le giocate dentro, ecco, è tutto lì, però non è vero questo. Qual è la tua domanda? Scusa. Ah, in GE era perché giustamente a volte la partita la prepari anche dopo le 5 sostituzioni nel corso della partita ed è l'unico giocatore degli attaccanti che era capace di attaccarmi la profondità, quindi sai, la partita la provi in una maniera, dopo ti vanno in un'altra, però Gnonto ha fatto una buona partita e penso che anche Franco, nonostante il viaggio, abbia dimostrato di essere un grande professionista, essere presente, però ripeto, non è stato oggi il singolo, cioè quei 30 minuti è stata proprio una situazione collettiva, un approccio veramente sbagliato, però dobbiamo guardare avanti e lavorare tanto, sappiamo che dobbiamo lavorare tanto.
12: Mister, buonasera, proprio parlando di Mastantuono, lo abbiamo visto un po' in difficoltà, anche lui deve crescere per capire le marcature con il nuovo regolamento, adesso si gioca molto più con le mani addosso, ha subito dei falli che indubbiamente l'anno scorso andavano fischiati, quindi nella fase di crescita, soprattutto suo, che viene da un altro campionato, c'è anche da capire il metodo arbitrale, grazie.
11: Ma io penso che ci sono dei giocatori come lui, come Ulai, come altri giocatori che devono capire il calcio italiano, quindi però lo sai cos'è, se non li fai giocare non lo capiscono, quando li fanno giocare è perché gioca, sono tutte situazioni che i giocatori passano, crescono attraverso le esperienze, se noi guardiamo i giocatori che sono cresciuti con me l'anno scorso, Fagioli, Indur, questa gente qua sono passati attraverso delle esperienze importanti, quindi Franco è un giocatore importante con una qualità importante che la sua difficoltà, come è stata quella per Fagioli, cioè quando diventi un giocatore importante devi fare un altro step, non ti puoi lamentare, sei visto dagli altri come un giocatore importante, ma questo è uno status, cioè se vuoi diventare il migliore devi anche sapere gestire il tuo status, quindi dalla partita di Franco non era una questione di, per me un argentino ha fatto tutto quello che doveva fare e giustamente un giocatore importante che ha qualità deve anche saper passare questo momento, magari farlo in maniera diversa, perché ma quello è la sua maturazione.
13: Radio Firenze Viola.
14: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
15: Oh, brucia nelle vene, ti amo Viola, weekend alle, la la la la oh, la la la la oh, ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
14: Viola Weekend, approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
0: Amaro Viola Weekend, dopo il ritorno della Fiorentina in campo e della Serie A, buon pomeriggio da parte di Ludovico Mauro, della redazione di Radio Firenze Viola, che vi dà nuovamente il bentrovati in diretta. Inizia la trasmissione che vi accompagna ormai da anni, il fine settimana a tinte viola, due ore di Viola Weekend col sottoscritto e con la splendida Viola Ronchi. Ciao Viola!
16: Buon pomeriggio Ludovico e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
0: E grazie già in anticipo per essere con noi, vi ringrazio perché aspettiamo ancora di più del solito i vostri pareri all'indomani di una Fiorentina che è tornata in campo per la sesta giornata di campionato, sconfitta purtroppo 2-1 sul campo del Genoa, una Fiorentina che oltre ad aver perso non ha convinto, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento, dell'approccio, essenzialmente della prima parte di gara che ha lasciato molto desiderare per quanto riguarda gli uomini di Vanoli, lo ha detto lo stesso tecnico della Fiorentina nel post gara, l'hanno detto anche i protagonisti che riascolteremo nel corso di questa trasmissione, dove analizzeremo in lungo e in largo che cosa è stata la gara di Marassi e che cosa ci può dire il futuro prossimo della Fiorentina, considerando che l'ottobre e la prima metà di novembre fino alla sosta avevano in programma per la Fiorentina l'appuntamento di ieri e ora soprattutto un tris che vede Como, Inter e Atalanta di fronte alla Fiorentina prima di giocare col Sassuolo e poi chiudere con la Juventus prima della sosta, quindi su 5 gare 4 di assoluto livello.
16: Questa era una grande opportunità, per esempio quella di ieri contro il Genoa. Sarei votata un po' un fallimento dal punto di vista, secondo me, di tutti i reparti, soprattutto nella parte difensiva, ma anche centrocampo, attacco, tutto. Non ho visto aggressività, non ho visto continuità, perché non puoi prendere 2 gol nei primi 15 minuti e poi dopo reagire nel secondo tempo, quando ormai è troppo tardi. Quindi c'è bisogno di grinta, carattere, aggressività. Mi è apparsa molto disordinata questa Fiorentina di Vanoli.
0: Andremo a parlarne per 2 ore abbondanti con Ludovico Mauro e con Viola Ronchi, che appunto vi hanno dato il benvenuto nel Viola Weekend. Per quanto riguarda il resto del palinsesto sportivo del weekend, e quindi non della nostra redazione, visto che ci piace sempre aprire queste 2 ore ricatalogando un po' gli appuntamenti clou, si è chiuso da poco il Gran Premio di Singapore in Formula 1, che ha visto vincere Max Verstappen. Peccato per la Ferrari di Leclerc, che aveva un gran passo gara e che poteva ambire anche a qualcosa in più, ma comunque un ottimo secondo posto. Kimi Antonelli chiude il podio. Andando invece sul mondo del calcio, sono da poco ricominciate le gare delle 15, mi riferisco a Lecce e Bologna, che hanno visto chiudere il primo tempo sullo 0-1 con un grande gol di Riccardo Orsolini, per la gioia anche dei fantallenatori e per al contrario la tristezza di chi l'ha subito contro, come il sottoscritto, se dovessi dirtela tutta. E all'Olimpico invece Lecce e Monza hanno ricominciato da poco 2-1 per i biancocelesti, con il Monza che tra l'altro è anche un uomo in meno per l'espulsione di Lucchesi, ex Viola fra l'altro. Tavares e Isaksen per la squadra di Gattuso i marcatori, Goglicizze in apertura di secondo tempo ha accorciato per i Brianzoli. La Serie A prosegue questa domenica con Sassuolo-Milan alle 18 e vi daremo conto delle formazioni ufficiali della sfida. Cagliari-Juventus stasera, domani Atalanta-Venezia alle 18:30, Torino-Udinese alle 20:45. Tra l'altro stamattina, giusto per terminare il menù di questa trasmissione, c'è stata anche la Primavera, che ancora non trova la prima vittoria in campionato, 1-1 con gol di Croci, ancora sul tabellino dei marcatori, contro il Parma stavolta, e ci riascolteremo le parole di Andrea Azzoli dopo la partita e faremo il punto anche sull'Under 20 Viola. Io vado invece dalla mia Viola, che è qua accanto a me, anche perché finora ho già parlato troppo.
16: Sì, abbiamo qualche messaggio.
0: Andremo piano piano a prenderlo. Intanto ti direi, abbiamo assistito ieri a una ripresa che non ci aspettavamo per quel che riguarda la Fiorentina. Prima di entrare a gamba tesa sulla partita, tu sei stata a Scandicci ieri per la fiera di Scandicci con noi di Radio Firenze Viola, che eravamo lì con lo stand dal primo pomeriggio fino alla sera. Abbiamo seguito insieme la partita, Luca Calamai e Giancarlo Antonioni hanno presentato il libro. È stato un bel appuntamento.
16: Sì, molto. Noi ci trovavamo al padiglione Resistenza alla fiera di Scandicci, c'è stato tantissime persone. Tra l'altro abbiamo intervistato i nostri tifosi chiedendogli dei pareri sui vari giocatori, sull'andamento della stagione dei vari giocatori, tra cui Fagioli, Mastantuono. Poi appunto a breve pubblicheremo un reel su Instagram, quindi mi raccomando, andateci a seguire per vederlo su Firenze Viola. E c'è state molte persone. Io ho visto all'inizio, ovviamente prima della partita, un grande entusiasmo intervistando i tifosi per questo contenuto social. Poi dopo andandogli a

0: insomma, però la maggior parte delle cose alla fine è stata quella di Beto al posto di Pellegrino.
1: Diciamo che la gara di ieri ci lascia, ai noi, tanti spunti negativi di cui parlare oggi. Sicuramente si parte dalle scelte iniziali che non hanno convinto affatto. Oltre a quelle, poi c'è stato, secondo me, il problema maggiore, quello di un atteggiamento davvero inspiegabile e fortemente da condannare dal punto di vista del collettivo, perché dopo 3 settimane di sosta, che tra l'altro arrivavano dopo 2 gare di buone indicazioni, la vittoria a Venezia e la buona, più che buona prestazione col Napoli, la Fiorentina tornava in campo dopo aver potuto anche lavorare bene per Vanoli, che era subentrato a stagione in corso, e in vista di un trittico così difficile come quello che affronterà la Fiorentina, scende in campo con un piglio disastroso, perché il Genoa per un tempo e anche qualcosa in più andava al triplo della Fiorentina, sì. E come ha detto Fagioli nella storia Instagram, che poi ha rimosso dopo la partita, ha nettamente meritato di vincere. Ecco, questo non doveva accadere, assolutamente.
0: No, no, assolutamente. Infatti la prima cosa che ho detto iniziando la trasmissione di oggi è la continuità. Avevamo iniziato un ciclo con il nuovo allenatore positivo e ieri si è riputato un fallimento la partita di ieri, perché appunto ho visto una squadra troppo lunga, una fase difensiva anche incapace di gestire i movimenti appunto degli attaccanti del Genoa, e non ho visto quell'aggressività. All'inizio è come se siamo scesi in campo tanto perché dovevamo scendere in campo, quando in realtà era una partita fondamentale, guardando poi alle partite successive che ci aspettano.
1: Eh sì, anche perché appunto abbiamo detto di una Fiorentina che andrà incontro a un mini ciclo pesante, e oggi un tifoso ha anche tutto il diritto di essere un po' preoccupato, non sul fatto che la squadra non salga di ritmo o comunque non aumenti la qualità del suo calcio, perché su no. Questa Fiorentina abbiamo detto tutti che le potenzialità sono indiscutibili.
0: Sì, quanto... sull'individuo sì, ma nel collettivo ieri no.
1: Quanto sul fatto che la Fiorentina ora affronta appunto in serie Como, Inter e Atalanta, e al termine di queste 3 saremo alla 9ª passata di campionato. La Fiorentina oggi ha 4 punti. Se racimola poco in queste 3, ed è un rischio che purtroppo è molto alto, si rischia di vivere un'altra stagione, io non voglio dire tragica come quella dell'anno scorso, però molto più anonima, spenta, perché comunque poi avremo il Sassuolo e la Juve che chiuderà il ciclo prima della prossima sosta, e a quel punto saremo all'11ª giornata, cioè non siamo più alle battute iniziali. Questo mese qua dirà molto sulla stagione che poi ci aspetteremo nei restanti 2/3, perché se la Fiorentina fa veramente pochi punti, come purtroppo è anche possibile, le ambizioni inevitabilmente verrebbero un po' ridimensionate, perché non è facile poi tutte le volte risalire la china. Già l'anno scorso è stata un'annata estenuante e si è sfiorata la tragedia, il dramma a livello prettamente calcistico. Quest'anno nessuno vuole ancora gridare agli allarmismi, però c'è da stare attenti, perché il calendario non è affatto bello, la situazione non è affatto bella, e la Fiorentina è chiamata a battere un colpo per darsi una mossa. Ora andiamo a parlare anche col primo ospite della trasmissione, con cui ci mettiamo in contatto, e lo chiedo all'ottima Sara Mastrosimone, che ringrazio per curare la parte tecnica al di là dal vetro. Poi Viola, andremo molto anche sui messaggi.
0: Sì, ci sono tantissimi messaggi.
1: Sono
0: i
1: sicuro.
0: I tifosi sono arrabbiati.
1: Come dargli torto, sono sicuro che da casa hanno tanto da dire. Dicevamo degli spunti che andremo a utilizzare per parlare con gli ascoltatori. C'è anche da parlare di alcuni singoli, vedi Ulai, vedi Beto, vedi Ranieri, che aveva firmato il rinnovo nei giorni scorsi e ha messo in atto una prestazione veramente disarmante.
0: Sì. Infatti in base anche ai giornali di stamani è quello che ha raccolto i voti più negativi, Ranieri 4,5 ho visto, insomma gli altri più o meno sono stati tutti sul 5,5, però Ranieri 4,5, in effetti ha fatto veramente una prestazione non a livello suo delle solite partite quando gioca.
1: Sì, un po' al di sotto rispetto agli standard, poi Ranieri non è Beckenbauer, però, no. Però si è visto però meno di quanto possa perlomeno dare un onesto difensore,
0: sì,
1: come Luca
0: lui
1: Ranieri.
0: È l'unico.
1: Nel senso che ci rifiutiamo di pensare che sia questo, poi
0: certo.
1: Nessuno pensa appunto che si tratti di Kubasi, però no. Ranieri è un po' di più di questa
0: sì.
1: roba qua.
0: Ma infatti la differenza è che

0: lui è uno dei pochi giocatori della Fiorentina che quando scende in campo scende con grinta, si vede che fa veramente la parte sua, la sa fare bene più o meno, ma invece ieri proprio era disattento.
1: Mario Tenerani di Radio Firenze Viola, Lady Radio Re TV 38, come sempre con noi. Ciao Mario, buon pomeriggio.
0: Ciao Mario.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio a voi.
1: Reduce Mario dalla trasferta di Genova, tu eri in tribuna stampa ieri a commentare la partita, sei stato lì, hai vissuto anche il post gara con un Vanoli deluso in sala stampa. Noi Mario stavamo ripartendo dal tema principe che ci lascia la giornata di ieri, ossia questo famigerato approccio di cui hanno parlato gli stessi protagonisti dopo la partita. Dopo tre settimane di sosta, vedere una Fiorentina che tra l'altro proveniva da due gare fatte bene, vederla succube del Genoa per 45-50 minuti abbondanti, insomma, è stato un segnale davvero brutto per gli occhi. Tu nell'analisi ripartiresti proprio da questo o secondo te ci sono più altri problemi da analizzare?
2: No, i problemi sono diversi, però il principale secondo me è proprio la mancanza di mentalità. Io sono molto deluso dalla partita ieri proprio per questo, perché ho la sensazione, e quello che ho detto anche a Vanoli in sala stampa, e lui mi sembra abbia dato anche ragione, nel senso che gli ho detto soprattutto il primo tempo non era la squadra di Paolo Vanoli, perché Paolo Vanoli pregi e difetti, però l'anno scorso si è salvato la Fiorentina è perché è riuscito, no, a dare, a profondere quel tipo di mentalità che era necessaria per salvarsi. Ora quest'anno parla di salvezza vedendo conto che è profondamente sbagliato, no, però lui stesso lo ha detto a Venezia, no, quella serata di Venezia ormai un mesetto fa. Però non vorrei che qualcuno nella Fiorentina si fosse un po' montato la testa, cioè non vorrei che nella squadra si pensasse questa è una squadra che può giocare in punta di fioretto. No, questa è una squadra che ha molta qualità, ma deve giocare prima di spada che di fioretto. È mancata la mentalità. Io, se potessi trovare degli aggettivi che identifica la Fiorentina, è una squadra di Bellini, tutti puliti, Bellini invece ha bisogno di giocatori più sporchi, più cattivi agonisticamente parlando, più feroci. Ecco, non vorrei qualcuno non avesse capito, e molti non avessero capito. Ha fatto bene Vanoli a intestarsi la colpa, perché è lui che doveva spiegare l'approccio alla squadra, evidentemente non ci è riuscito, perché è inaccettabile. Cioè il Genoa era messo con l'acqua alla gola, forse di più, no? Perché aveva fatto un punto in 5 partite, non aveva mai vinto in queste 5 partite.
1: Sì, un pareggio e 4 sconfitte.
2: Esatto, veniva da 5 partite consecutive a Marassi senza vittoria. L'ultima era stata il 12 aprile 2026 col Sassuolo, avevano vinto 2-1 i rossoblù. Era la squadra che aveva segnato in questo campionato meno reti di tutti, 3. Quindi numeri più che negativi. Pronti via il Genoa con i propri limiti, per carità, per la prima volta disposto alla difesa a 4 quest'anno, ha dimostrato un'aggressività, una ferocia, una determinazione sulle prime palle, sulle seconde palle, su tutte e due. La Fiorentina era lì in campo come un guscio in mezzo al vento. Poi è vero che al 41esimo e 45esimo ha creato 3 occasioni, diciamo, quella clamorosa è l'errore di Ulai, no? Poi c'è il colpo di testa di Ranieri e bel tiro di Massantono respinto da Bilov, il portiere olandese. Poi il resto zero, cioè per 41 minuti la Fiorentina non è esistita su campo, e questo non è accettabile. Poi si può arrivare anche, ne parliamo, delle colpe che può aver avuto Vanoli nel redigere una formazione che poi non ha trovato efficacia in campo, tutto quello che si vuole. Ma se io ti dico, ma voi chi salvereste nel primo tempo la Fiorentina ieri? Io nessuno. E quindi è chiaro che non può essere solo un problema di assetto, di modulo. Beh, è un problema proprio di interpretazione. Ho la sensazione che questa squadra si senta molto bella, molto affascinante, molto leziosa, e non ci siamo.
1: Sì, anche perché ieri hanno dato anche un po' l'impressione, Mario, no, di essere un po' sicuri, un po' leziosi. Cioè il Genoa ha dato dal primo minuto l'impressione di essere una squadra cattiva che voleva prendersi in tutti i modi questi 3 punti. La Fiorentina ha dovuto prendere 2 schiaffi per poi svegliarsi.
2: Io non vorrei che si rendesse necessario a un certo punto una frase da parte della critica dei tifosi: lottiamo per salvarci, perché io non lo credo questo. Mi rifiuto di pensare a una squadra che ha voglio dire Fagioli, Olai, Ingie, Mastantuono, Dragusin, debba pensare Gonzalves, debba pensare a salvarsi. Ma forse se continuano così, perché allora, siamo onesti, se non fosse la Fiorentina di questi acquisti, fosse una Fiorentina un pochino più normale, dopo 4 sconfitte in 6 partite con 14 gol presi, cosa dovremmo scrivere e dire noi? Sono 2,33 a partita. E si ritorna all'anno scorso, no? Con una media così si retrocede, non è che si lotta per qualcosa di importante. Quindi secondo me è un problema di testa e di approccio. Oltretutto c'è l'aggravante che hanno fatto 15 giorni, no, di duro lavoro al Viola Park, se non sbaglio, per cui ho 15 allenamenti, ora non mi ricordo, 15 allenamenti di cui molti doppi, insomma hanno fatto un lavoro duro e niente è rimasto, ma un campanello d'allarme era suonato sabato scorso con la partita della primavera, perché più sempre era fino a 2-0 per i ragazzini Viola, e so che Vanoli nell'intervallo si era arrabbiato tantissimo con i suoi, e mi risulta che nel secondo tempo Andreazzoli abbia dato anche fondo alle riserve e a formazione primavera, e la Fiorentina poi ha vinto 6-2. Quindi il primo segnale era venuto fuori lì, che c'era qualcosa che non andava, eppure c'era ancora tutta una settimana davanti, no? E quella settimana non è stata sufficiente, quindi sicuramente Vanoli ha le proprie responsabilità, perché lui è capobranco, su questo ci piove, però ripeto, non vorrei che questi calciatori insomma sciabolassero un po'. Io non ho, anche nel riscaldamento, non ho visto tutta questa concentrazione, non so, ci sono dei dettagli, anche quando sono saliti, quando sono scesi in campo, no? Per carità, ora io non voglio passare da bacchetto, da bigotto, capisco che calcio è cambiato, però Ulay era lì che è entrato in campo, no? Era ancora con la tuta, le auricolari, ballava, ha fatto un balletto lì sotto la tribuna, non lo so, io sarò all'antica, però io penso che nelle 2 ore prima della partita bisognerebbe, però mi dicono oggi che i calciatori si distraggono con la musica, cioè
1: sì, poi ognuno ha il suo modo di preparare la partita, ma nessuno infatti vuole già fare un processo alla Fiorentina, Mario, però è grave l'approccio che ha avuto ieri la Fiorentina alla partita.
2: Sto parlando di mentalità,
1: certo.
2: Poi vogliamo parlare di Ulay trequartista che non mi è piaciuto, ne possiamo parlare, non mi sembra solo a me, perché leggendo un po' oggi vari commenti in giro, quindi quello può essere responsabilità dell'allenatore. Poi si può parlare di questi due terzini, Jimenez e Valdepeñas, che sono bravi a spingere, ma quando c'è da difendere ci sono delle difficoltà. Si può parlare di Beto. Oggi, ragazzi, tra Beto e Pellegrino non ci può essere dubbio, e deve giocare Pellegrino. Io sentivo voi che parlavate di Ranieri, ha fatto una partita brutta, molto brutta, sono d'accordo. Quant'è il voto di Ranieri? 4,5. E sì. Beto quant'è? 4. Non l'ha proprio toccata la palla. Poi, insomma, francamente, questo tentativo di rovesciata c'è anche un po' sfinito, no? Voglio certo. dire, 3 volte tenta la rovesciata.
1: Sì, sì.
2: Cioè,
1: è diventato un meme ormai anche sui social.
2: Bisogna che vada a Bologna a farsi spiegare un paio di cose da Orsolini, e oggi ha fatto un gol in mezza rovesciata, pazzesco, per dire, no? Ma insomma, quindi, ma ora al di là delle battute, quindi c'è tutta una serie di cose. Infatti Vanoli ne ha parlato dopo la partita, sollecitato alle nostre domande, la mia è stata, voglio dire, ancora più indirizzata proprio a questo discorso della mentalità. Io non vorrei che loro dopo Venezia, dopo la dichiarazione di Vanoli, avessero pensato ullalà, si lotta per l'Europa League, ma non è così.
1: Sì, sì, non è tutto scontato. Tra l'altro, Mario, accennavi a Ranieri, proprio Viola
0: sì.
1: voleva portarti sul
0: sì,
1: tema.
0: Ti volevo portare sì. sul tema Ranieri e chiederti un parere. Insomma, ti volevo chiedere appunto sul gol del 2-0, è stato un errore individuale secondo te da parte del giocatore, o è stata una situazione già compromessa prima da, insomma, dagli altri giocatori?
2: No, è stata compromessa, il gol del raddoppio è quello che poi arriva quella palla con il centrocampo saltato in pieno a Osmaic, mi sembra che Dragusin non riesca a chiudere a metà da 3/4, lui va a rifugiarsi verso le fonde e mette una palla però rasoterra, era sotto di me, l'ho vista bene, dritta per dritta, e ha bucato il pallone Ranieri.
1: Sì, sì, completamente, sì, completamente. Sì. Cioè, poi ragazzi, scappano anche tardi sull'imbucata in profondità.
2: Sì, ho capito, ma
1: però dopo certo c'è un buco vistoso di Ranieri.
2: Hanno sbagliato tutti, ma insomma, se lui la butta anche in calcio d'angolo, diremo mamma mia, hanno costretto Ranieri a buttare la palla in calcio d'angolo.
0: Sì, ci sono state delle distanze sbagliate già da prima, per questo.
2: Sì, appunto. Ma guarda, Viola, era tutto sbagliato ieri. Tutto sbagliato. Il primo tempo della Fiorentina si è agganciata, a me sembrava la Fiorentina di Grosso ieri, ve lo dico sinceramente, non 1, 2, 3 passi indietro, ma senza il minimo dubbio, capito?
1: Sì. Sì, sì, Mario, ma infatti noi dicevamo non vogliamo già ora sparare sentenze sulla Fiorentina, anche perché sarebbe ingeneroso, però è grave ed è da sottolineare la mentalità, come l'hai chiamata te, l'atteggiamento, l'approccio, come l'hanno chiamato loro dopo la partita, con cui sono scesi in campo, perché è allarmante dopo 15 giorni di sosta, 3 settimane insomma, e sapendo che calendario poi ora vai ad affrontare. Tra l'altro, Mario, a livello tattico accennavi anche a Ulai. Noi abbiamo passato una sosta intera a dire ma Ulai e Fagioli, Ulai e Fagioli, Ulai e Fagioli. Alla fine ieri c'erano, ma non proprio, perché Ulai è stato messo trequartista. La sensazione su Ulai di oggi è che sia un giocatore, sì, magari anche carino, brillante a livello tecnico, ma non per giocare fra le linee, quanto di più magari da play o da mezzala, che i ruoli sono anche i ruoli con cui ce l'hanno descritto quando è stato comprato dal Trabzonspor quest'estate. Cioè, non ti ha un po' stupito lui messo lì, oltre poi alla gravità della sua prestazione? Che
2: io
1: poi
2: gliel'ho chiesto a Vanoli e lui mi ha detto non ha giocato trequartista, ha giocato mezzala e voleva rimpolpare al centrocampo perché ci voleva equilibrio. Io francamente l'ho visto molto alto, può darsi Vanoli l'abbia messo fa la mezzala e lui è andato a fare il trequartista, non lo so, vedevo che usciva su Fendo o su Traoré, ma in realtà, ma guarda, ti voglio dire, senza voler rivendicare dei meriti, assolutamente non ho, ma ieri in Radio Cronaca diretta con Lady Radio insieme a Duccio Mazzoni, e dopo 10 minuti, ma ti potrei dire 7, mi sono permesso di dire Ulai in quella zona mi sembra non stia toccando palla, proprio si vedeva che era un pesce fuor d'acqua, era completamente fuori posizione. Lui mi sembra che sia uno debba partire all'altezza di dove gioca Fagioli, poi oggi ho letto già delle sentenze, non possono giocare insieme loro due, io non lo so, io penso che possano ancora giocare insieme, ma è chiaro che bisogna che Ulai capisca dove si trova e bisogna che soprattutto la mentalità cambi. C'è una mentalità che vedi, l'anno scorso quando arrivò Vanoli la Fiorentina era già messa abbastanza male, no? Dopo 10 partite aveva 4 punti e poi in 5 partite ne fece 2 e ci fu la drammatica partita col Verona, no? Quando perse al 90esimo al Franchi ed erano 8 punti alla salvezza, quello è stato il punto più basso di tutta la stagione. In quel punto lì la Fiorentina ha cercato di tirar fuori la spada, di dire non ci interessa come giochiamo, tra l'altro mi sembra abbia pareggiato il Lecce se non sbaglio, e dovrebbe aver pareggiato il Lecce, credo.
1: Te lo diciamo tra poco, Mario, che noi abbiamo la Lazio qui nel monitor in studio.
2: Ah, scusa,
1: però può darsi, sì.
2: Mi si è pareggiato il Lecce, non so se con Koulibaly o con ora poi me lo dico.
1: Vabbè, ora ci arriviamo, intanto andiamo, vai pure avanti con l'analisi.
2: E quindi nulla, dicevo.
1: Parlavi del ciclo in cui la Fiorentina era messa male, in cui ci fu anche Sassuolo, eccetera, eccetera.
2: E dissero, all'ordine del giorno il primo punto non ce ne frega nulla di come si gioca, ma di quanti punti facciamo. No, Fatà ha pareggiato, perdonami, Fatà.
1: Sì, su uscita sbagliata di Pessina, sì.
2: Sì, è un ragazzo giovane, secondo me molto promettente, il suo Pessina è stato premiato anche stanno a Fondazione Galli, però insomma è all'inizio e si è stato anticipato da Fatà.
1: Certo.
2: Non è uscito convinto, è vero, stavo rivenendo anch'io.
1: Sì, sì, comunque confermato, 1-1 al Via del Mare.
2: Sì, quindi dicevo, e qui lì fu detto basta, non pensiamo più a come si gioca, pensiamo a fare punti che si retrocede, bisogna essere sporchi e qua, mai belli, mai bellini, mai nulla, sporchi e basta e vincere. Poi in realtà la Fiorentina zitta zitta, come si è detto altre volte, 2-3 partite belline l'ha tirate fuori, no? Penso quella di Como, quella di Bologna, quella di Torino con la Juve. Ora quella di Torino con la Juve, voglio dire, era già tranquilla, no? Per cui era a posto, però perché la Fiorentina praticamente si è salvata quando ha perso a Roma in quella partita tremenda, ha perso 4 gol, ha perso a Cremonese, per cui quindi, però insomma, diciamo, quelle altre invece era in piena pagare, ma poi la Fiorentina giocava di spada. Ora questa può giocare di fioretto, ma non ha l'anima questa Fiorentina di quella dell'anno scorso, ma nemmeno per idea. Poi sono stati cambiati tanti giocatori, quindi io non rinnego quanto detto, scritto, è una Fiorentina che ha molta qualità, ma la qualità non basta. Io con la qualità ho visto le società della Fiorentina nel 93, no? Per cui insomma non può essere sufficiente. Ecco perché ti dico c'è un problema più grave che quello. Poi è chiaro che bisogna capire se deve giocare Viero o Ranieri, bisogna capire a sinistra o a destra come ci si mette, bisogna capire se Ulai può giocare con Fagioli o no, bisogna capire se deve giocare Pellegrini e non Beto. E per ora Beto siamo a zero, ragazzi. Cioè, se Beto doveva essere sostituto di Ken, non che Ken stia facendo nulla a Como, pure anche infortunato, però insomma doveva essere come Ken o più forte di Ken, ma Beto per il momento mi sembra la strusci poco la palla.
1: Eh sì, è un altro tema evidentemente della giornata di oggi. 348-7593933 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055-77111-71 se volete intervenire in diretta. Mario, abbiamo già tanti messaggi perché la gente oggi vuole parlare, come era prevedibile,
0: sì,
1: giusto
0: alcuni.
1: Viola?
0: Sì, allora Gabriele ci dice: i segnali arrivano dall'alto e con un presidente che va in campo a festeggiare una vittoria fatta di tanti errori difensivi contro l'ultima in classifica. Che tipo di mentalità dovremmo sperare? Poi Emanuele ci dice: ma questa squadra è possibile che sia stata sopravvalutata e costruita davvero bene? Quindi responsabilità anche di Paratici, si può sempre additare l'allenatore. Poi Silvano ci dice: 120 milioni per avere un punto in più con le solite partite del campionato passato, che tristezza.
1: Vabbè, oggi è il giorno un po' come spesso accade a Firenze del disfattismo. Mario, ti viene in mente qualcosa leggendo questi messaggi?
2: No, che la squadra possa essere sopravvalutata può anche darsi da me in testa, però insomma io continuo a pensare che questi giocatori siano forti. Ma Santoro è un giocatore forte, sono molto giovani, quindi la gioventù ha solo pregi. Voi due siete giovani, no? E avete solo pregi. L'unico difetto che avete, ma se no sareste dei marziani,
1: la mancata esperienza.
2: È la mancata esperienza che porta alla continuità, no? Perché se è continuo andrà esperienza di solito. Quindi questa è l'unica cosa. Poi si può anche ragionare, voglio dire, su una Fiorentina modello Biancaneve e Sette Nani, nel senso che davanti c'era Nulai, c'era Mastantuono, dall'altra parte c'era Jimenez, Fagioli che non è un gigante, va bene, ma insomma, e quindi è anche vero che lì, in quei casi lì, con questi piccoletti, o fai viaggiare la palla velocissima e vai all'uno contro uno, allora anche Marcantoni dietro tipo Ostigar, no? Possano andare in difficoltà. Ostigar ha vinto nettamente il duello con Beto, che è un altro peso massimo. Però quando c'è tutti i piccoletti, cioè o riescono a fare quel tipo di gioco, se no diventa dura. Quindi io lascerei il disfattismo e il catastrofismo a casa, però non si può non negare che ieri è stata veramente una brutta pagina. Cioè, questo ritornare indietro improvvisamente al prima di Venezia è una cosa che francamente non ci aspettavamo. Poi attenzione ragazzi, il calcio è diabolico, avete sentito quello che ha detto De Rossi a fine partita? Ha detto: io a un certo punto mi potrei anche aspettare il pareggio della Fiorentina, che secondo
1: sì,
2: tempo,
1: sì, ha detto non avrebbe rubato nulla, addirittura
2: non avrebbe rubato, perché secondo tempo il Genoa ha smesso di giocare e la Fiorentina, per quanto occupasse militarmente, no, la metà campo del Genoa, ma che cosa ha fatto? Ha fatto il bel palo di Endur, poi un gol clamorosamente sbagliato da Endur, va bene, e poi c'è stata l'occasione di nel finale di aiutami, c'è stato il palo di Endur, l'occasione di Endur, e poi c'è stato un'altra occasione, forse con Mastantuono, mi sembra, nel finale c'è stato,
0: sì,
2: guarda, sto riguardando gli appunti di ieri.
1: Ora in questo momento sfugge anche a me, però c'è
2: con il G, scusa, no, c'è stata l'occasione al 34esimo di G, che è entrato da sinistra,
1: quando l'ha messa in mezzo e non è stato un tiro in corso, sì,
2: esatto, no, gli ha chiuso prima la porta a Bilò, poi la palla è rimasta lì. Quelle sono le tre occasioni, no? Il palo di Endur, l'occasione clamorosamente sbagliata sempre da Endur, e poi il tentativo di Engie. Cioè, voglio dire, allora, se si va a vedere le occasioni, la Fiorentina tre o quattro belle in tutta la partita ce l'ha avute, non è pochissimo, però insomma nel secondo tempo, poi ripeto, il calcio è così, se ti rimane la palla lì nel mezzo, un colpo di stinco di punta la butti dentro, finisce 2-2 e oggi siamo a dire beh insomma via, come si dice a Firenze, si è asciugato un bucato, no? E la Fiorentina ha preso un punto, via, non siamo disfattisti, però punto o non punto, sì, sarebbe cambiato un po' la classifica, ma vi dico, noi avremmo cambiato il giudizio generale su quello che abbiamo visto? No, non avremmo dovuto cambiarlo il giudizio. Ecco, questo è il discorso.
1: No, anche perché siamo ora non voglio dire proprio inizio stagione, ma non siamo ancora neanche a metà, infatti secondo me Mario predicare equilibrio è sempre la cosa migliore. Io l'unica cosa su cui rimango molto male di ieri è appunto l'approccio che ha avuto la squadra alla partita. Il discorso è che tu andavi, no, anche sulla giovane età della Fiorentina, è vero, effettivamente Valdepeñas 2006, Olai 2006, Mastantuono 2007, insomma è una squadra, Jimenez 2005, è una squadra con cui bisogna avere pazienza, e si sapeva che ci sarebbero stati anche dei bassi oltre che gli alti che, che aspettiamo. Il discorso, Mario, è che comunque ora andiamo incontro a tre partite tostissime, fai 4 su 5, ma c'è anche quella col Sassuolo che una passeggiata non è affatto, e la Fiorentina, se fa veramente pochi punti, rischia di arrivare alla decima undicesima partita più o meno nelle stesse condizioni dell'anno scorso, e purtroppo è un rischio che esiste. Tu ci hai pensato a questo per dire ieri?
2: No, io ci ho pensato, guarda, io ci ho pensato così tanto che sto parlando con voi col freno a mano inserito, perché non voglio dirvi che la Fiorentina rilotta quest'anno per retrocedere. Scusate, non ci posso credere, no, mi rifiuto, però il ragionamento che fai te porta a quello, il ragionamento che tu stai facendo porta a quello, perché se tu hai fatto 4 sconfitte in 6 partite, se hai 2,33 di media di gol subiti a partita e vai incontro a Como, Inter, aiutami, e tutte
1: Atalanta,
2: le altre.
1: Sassuolo e poi la Juve prima della sosta.
2: Ora, io un ragionamento che facevo poco prima di collegarmi con voi è che un piccolo vantaggio domenica la Fiorentina col Como potrebbe anche averlo, no? Ed è il fatto che il Como, non so se ci avete fatto caso, in 7 giorni affronta prima in trasferta a Rotterdam il Feyenoord e poi gioca a Como con Manchester United, e nel mezzo c'è la Fiorentina. Ora, io al posto della Fiorentina qualcosina cercherei di grattare a tutto questo, no? Di rosicchiare, di approfittarmi, perché sicuramente il Como, come tutte le squadre che fanno un grande sforzo in Champions League, la partita successiva nel campionato italiano qualcosa lasciano. Beh, io non so come andrà a Rotterdam per il Como, ora per ora ha battuto 4-1 in Lipsia, no? Ma dico, il Como deve pensare a Rotterdam, deve pensare anche a giocare a Como con Manchester United. Se te l'avessero detto 2 anni fa avessi detto posa al fiasco, no? Che te lo dice Ludovico, perché infatti mai il Como gioca a Manchester, la roba incredibile. Però è questa, 14 e 21 ottobre se non sbaglio, stavo riguardando le date, questo è il calendario del Como, e nel mezzo c'è la Fiorentina, quindi questo potrebbe essere un vantaggio.
0: Certo, quindi se dovessi cambiare una cosa nella Fiorentina per la prossima partita, interverresti sulla coppia Fagioli-Olai o sulla composizione della difesa, in base a quello che abbiamo visto ieri?
2: No, qui bisogna pensare ora alla difesa in tutti i modi, alla difesa e alla fase difensiva, ragazzi. Qui l'emergenza è la difesa. L'emergenza è la difesa, che l'ha detto anche Rivanoli, non si può continuare a prendersi gol, assolutamente, non si può. Per cui
0: soprattutto sempre nei primi minuti, ovviamente.
2: Certo, ma insomma dovunque tu difenda, Viola, però non puoi. Ragazzi, ma 2 gol di 3 a partita, certo, con 2 giocatori che in 2 valgano quasi 40 milioni. O mi sbaglio?
1: Sì, molti gol dei quali regalati, tra l'altro.
2: Perché insomma, capisci?
0: Sì.
2: E lo stesso Ranieri, che io, sapete, ho sempre difeso, no?
0: Sì, a me è sempre piaciuto.
2: Bologna ha raddoppiato, ragazzi. Bologna ha raddoppiato al 75esimo.
1: Ora arriveremo anche lì, anche perché noi appunto stiamo seguendo la Lazio qua in studio, però purtroppo tocca seguire anche le altre squadre per l'avvio della Fiorentina attuale.
2: Comunque,
1: sì.
2: Ti torna il ragionamento del doppio impegno in Champions del Como in mezzo?
1: Sì, il Como gioca il 14, quindi questo mercoledì, in casa del Feyenoord, poi viene a Firenze e il mercoledì successivo gioca in casa con lo United.
2: Ecco, quindi voglio dire, e nel mezzo c'è la Fiorentina, no?
1: Sì, esatto.
2: E quindi, insomma, dico, la Fiorentina, secondo me, concentrata e quant'altro, poi, per carità, se va a giocare col Como, io il Como oggi l'ho visto con la Roma, no? Como oggi ha buttato via una grande occasione, perché la Roma è rimasta in 10 per quasi tutto il secondo tempo, per cui, insomma, oggi 11 contro 10 di solito si vince, il Como non ha vinto, ha avuto delle occasioni, per carità, la difesa della Roma si è battuta benissimo. Devo dire tra l'altro che prima della partita avevo visto un dato, che nel 2025-26 più queste precedenti 5 partite la Roma e il Como erano le due migliori difese, una aveva subito 34 gol e l'altra 35. Com'è finita la partita? 0-0. Sarà un caso? Ma non lo so, non credo sia un caso, perché insomma vedi che poi dopo, quando le difese sono così forti e quando le difese forti si confermano come tali, e poi vengono fuori 0-0, ragazzi, se non ci sono degli errori in, un po' straordinari o delle cose clamorose, no? È normale.
1: Sì, è stata anche come Roma una partita ad alta intensità e di tanta fuga agonistica, perché non ci sono viste neanche grosse occasioni da gol, però sì, certo, tra l'altro primo 0-0 di questa Serie A, pensate.
2: bravissimo, no, è stata una partita insomma, ma no, ha avuto poche occasioni da gol, per quello che ti ho detto, Ludovico.
1: Sì, certo,
2: perché se le difese funzionano così bene, e tra l'altro sono le difese di due squadre che giocano probabilmente il miglior calcio in Italia, questo è tra parte lì, e anche l'Inter che sta facendo cose incredibili, ma cioè, ha una squadra fortissima l'Inter, per cui mi sembra anche
1: sì, però, nettamente la squadra più forte d'Italia, certo.
2: Insomma, proprio lentamente, quindi dico, ieri ha giocato bene anche il Napoli, quindi insomma è una cosa, come dire, sono due difese molto forti di due squadre che giocano a calcio come Roma.
0: Sì.
2: Il Como è una squadra che ti lascia giocare, però c'ha questo palleggio prolungatissimo, quindi la Fiorentina può darsi si trovi anche bene, magari si trova peggio contro le squadre gioca per non le
1: sì,
2: succede.
1: Sai Mario, il Como ha dalla sua il fatto che gioca così tanto la palla e così tanto bene che un varco prima o poi lo trova sempre, anche oggi per dire un paio di volte Gollini è uscito in presa bassa,
0: poi ho
1: sventando
0: visto, sì,
1: grandi pericoli.
0: Poi ho visto la Roma nell'ultima parte della partita oggi parecchio fallosa nei confronti.
1: Sì, sai
0: Como,
1: la Roma ha giocato praticamente un tempo in 10, quindi sul finale ha
2: la scelta, è vero, si sono, voglio dire, la Roma si lamenta le sue male, ma io l'ho vista, ha fatto mentale.
1: No, c'era.
2: Del fallo precedente, ma il fallo precedente non so se ci fosse, ma l'entrata di male
1: no, l'espulsione di male nel sacrosanta. Mario, prima di salutarti ti leggiamo un altro messaggio che è indirizzato a te.
0: Sì, abbiamo un messaggio per te da Matteo da Piombino, che ci dice: ciao Mario, si può dire campionato compromesso per una corsa alle coppe oppure ancora presto?
1: Questa è la domanda delle domande ora in questo momento.
2: Per me non è compromesso, perché sono state solo sei partite, c'erano 18 punti in palio e la Fiorentina purtroppo ne ha fatti 4. Questa è la verità.
1: Guarda Mario, secondo me forse questa è una domanda a cui si può rispondere quando finisce questo ciclo di partite di cui parlavamo finora.
2: Bravissimo. Sai, poi io ho una vecchia regola personale, no? Che mi insegnarono, se non l'allenatore, 30 anni fa, e che non ha, come dire, il pregio dell'infallibilità, ragazzi, però ve la propongo. Io sono abituato a dare dei giudizi sulla squadra che seguo, questa volta la Fiorentina, dopo 13 partite. Perché 13 partite sono un terzo del cammino, no? Più o meno, sarebbero 39 partite a proiezione, in realtà le partite sono 38 in totale, ma insomma, perché? Perché è vero che può succedere di tutto, è vero che c'è la Cremonese, no? Che fa 23 punti nel giorno di andata l'anno scorso e poi retrocede, dico, il calcio è diabolico, però spesso, quasi sempre, ma spesso, dopo 13 partite si capisce il trend, la tendenza del campionato che fa quella squadra, si cominciano a capire i pregi e purtroppo ai noi anche i difetti dopo 13 partite, e più o meno Ludovico, alla fine di questo ciclo che tu dici te ci si arriva insomma vicino alle 13 partite, no?
1: dopo la Juve che si va alla sosta di novembre siamo all'undicesima, quindi
2: ecco, quindi voglio dire siamo lì, e quindi sono molto d'accordo con quello che dici te, certamente. Poi voi dovete fare un conto, lo dico anche a Matteo da Piombino, se sono state disputate 6 partite vuol dire che ne mancano 32 alla fine, voi moltiplicate 32 per 3 e dovrebbe venire 96, no? Se non sbaglio.
1: Sì, sì.
2: Sono 96 punti in palio, la Fiorentina ne ha 4 soltanto, per andare in Coppa quanti ne deve fare, una sessantina?
1: Sì, fai conto che la Conference, in caso in cui si possa entrare col settimo posto, e varia sempre in base alla Coppa Italia, oscilla sempre tra i 62-63 quando si sta bassi e i 67-68 quando si sta alti.
2: Fai 62, quindi se ne mancherebbero 58. 58 su 96 sono tanti, ma si possono fare.
1: Sì, certo.
2: Se tu pensi alla Fiorentina deleritta, mezza moribonda, tutto quello che vuoi, nel girone di turno in 19 partite ne ha fatti 29, Insomma, non sono pochi, quindi voglio dire, tant'è che poi la Fiorentina come piazzamento finale l'anno scorso è arrivata quindicesima, credo, insomma, eppure ha lottato veramente per non retrocedere. Quindi il tempo c'è, certo, se si fa come l'anno scorso e tutte le settimane si diceva si vince la prossima e poi dopo ti sei ritrovato 8 punti alla salvezza, non si va da nessuna parte. Allora, se devi fare una cosa, devi drasticamente non fare perdere la metà dei gol, più della metà dei gol li devi togliere, va bene? Perché da 2-33 dovresti scendere a una partita, a 1-1 a partita, allora per sperare, ma con 2-33, 2-1-8 a partita non ce la fai andare in coppa, no? Non c'è, tanto poi alla fine te lo dimostrano come in Roma. Poi dopo puoi giocare bene quanto vuoi, come la Roma hanno giocato benissimo l'anno scorso, ma se non hai una fase difensiva con i controfiocchi non vai da nessuna parte, non c'è pezzo. E qui invece non è che hai una difesa e una fase difensiva che va malino, qui hai un disastro. 14 gol presi in 6 partite. Voi fate la proiezione su 38 e poi vi viene un incubo prima di addormentarvi. Questo è il concetto, quindi è da lì. Però ricordatevi, è la testa. Poi è chiaro che Vanoli deve trovare la quadra di questa formazione, la deve mettere in campo meglio di come l'ha messa ieri, su sì. Questo non c'è dubbio, però è l'approccio. Se noi pensiamo di essere diventati improvvisamente spagnoleggianti, olé olé, si va incontro veramente a una stagione drammatica, un'altra volta.
1: Non ci sono dubbi, sì. Mario, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie
1: a presto,
2: grande saluto,
1: buon lavoro.
2: Ciao, buon lavoro anche a voi.
1: Grazie a Mario, che praticamente ha dato un po' tutti i pareri che si potessero dare sulla gara di ieri e su quel sì. che ci aspettiamo. Abbiamo letto qualcosa in compagnia di Mario, ora continuiamo a dare ampio spazio agli ascoltatori. Ci ascoltiamo un treno di note audio arrivate su WhatsApp.
3: Salve Marco da Pistoia, io credo che ad oggi ci sia un livello molto basso in Italia, nel campionato italiano, e che la differenza poi non la faccia il nome o del giocatore, perché qui ci sono dei giocatori che guadagnano dei soldi, hanno un valore importante, che poi li vedi in campo e perdono gli scontri diretti sul campo con personaggi che guadagnano un terzo e sono stati pagati un quinto del valore di loro stessi. Quindi secondo me qui la differenza la fa solo la mentalità: chi entra in campo e la vuole vincere fa di tutto per farlo e non si sente arrivato, c'ha una grinta in più che può vincere con chiunque. Guardate il Cagliari e spiegatemelo.
4: Buongiorno ragazzi, allora fatemi dire una cosa cortesemente. Allora, Carolino Viola, io l'ho vista la partita, non è che dico che Beto è stato il peggiore e gli altri sono stati bravi. Io ho detto di Beto, come dicevo all'epoca di Fabian, perché io di solito non critico i giocatori, ho detto solo che mentre gli altri qualche palla l'hanno toccata, Beto è stato inesistente, tutto là, Walter da Roma.
5: Ragazzi, e passano gli anni, ma è sempre la stessa musica. Ora basta, facciamo qualcosa che non se ne può più. Tra l'altro dovrebbe essere commesso che si dovrebbe stufare per primo, tutti i soldi butta via. Lascia a mano a tutto questo paratici e peggio di ma almeno uguale a quello di prima. Non cambia nulla, bisogna fare qualcosa, non so che, ma inventiamo qualcosa e non se ne può più.
6: Buongiorno, ma questa squadra è troppo autoreferenziale, noi si rischia di essere rinfognati un'altra volta in una situazione molto difficile, insomma 4 sconfitte, una vittoria e un pareggio, insomma un po' poco per una squadra costata quasi 200 milioni, non so, forse sarà colpa anche del Viola Park, è vero che è un albergo a 5 stelle e che loro vivono benissimo. Io gli farei fare una partita con una squadra di Serie C tutte le settimane per allenarsi. Ciao.
1: Va bene, insomma, valanga di opinioni, tra l'altro anche di tipologie diverse. Non so, vogliamo ripartire dall'ultimo messaggio che abbiamo ascoltato?
0: Sì.
1: Ma io, sarà che ora noi magari diciamo questo e ci accusano di essere di mentalità moderna, o comunque Mario per esempio diceva io sono all'antica e parlava di Ulai che entra in campo con le cuffiette. Io non credo che il Viola, non si possa dire che il Viola Park arriva a essere un problema per la Fiorentina, perché è un albergo a 5 stelle, perché si sentono agiati, eppure è una corrente di pensiero che esiste ormai da qualche anno. Però ci siamo battuti tanto per avere un centro sportivo vero e proprio per la Fiorentina, tra l'altro a detta di tutti tra i più importanti e attrezzati del mondo. Ora che addirittura arrivi a essere un problema, io capisco il senso del discorso, però secondo me era peggio prima, quando i ragazzi erano costretti ad andare alla Trave anziché a Novoli o da altre parti a giocare, così come per quanto riguarda il discorso sul ritiro estivo, no? Per qualcuno
0: sì,
1: farlo
0: quello...
1: al Viola Park produce un allenamento peggiore.
0: Quello io sono d'accordo invece.
1: Però gli studi medici di questi anni hanno sempre smentito questa teoria, cioè tant'è che ci sono tante
0: certo.
1: squadre, vedi l'Inter, vedi il Milan, che da tanti anni fanno la preparazione in città ormai e comunque hanno un caldo asfissiante anche loro. Cioè,
0: sì, come... che con il caldo che... abbiamo durante l'estate, perché questi anni è sempre peggio, secondo me andare in ritiro a Moena come facevano prima è secondo me un altro tipo di preparazione rispetto ad allenarsi con 40 gradi al Viola Park tutti i giorni.
1: Però anche la Fiorentina di Italiano ha fatto gli ultimi due ritiri al Viola Park e ha fatto belle stagioni centrando anche finali.
0: Sì,
1: quindi
0: certo.
1: questo
0: no,
1: è un discorso
0: non è una
1: relativo.
0: Questione ovviamente che il Viola Park crea situazioni scomode durante l'annata, non è questo il problema, è un problema probabilmente anche, cioè con tutti gli allenatori poi si dà la colpa poi al Viola Park, ma non è così, perché comunque in base ai vari allenatori è variata la cosa, appunto come hai detto te Ludovico prima con Italiano, è stato un altro tipo di stagione rispetto alle scorse stagioni.
1: Va bene, il dibattito sul Viola Park tanto non morirà mai, ognuno ha le sue idee. E...
0: lo chiamano Luna Park ogni tanto.
1: Sì, vabbè, potremmo spaziare su tante fantasticherie allora, preferiamo andare avanti, che almeno diamo più senso alla trasmissione. Abbiamo ancora tanti messaggi da leggere, giusto
0: sì.
1: Viola?
0: Il Mana da Rovezzano ci dice: questa squadra non ha leader e questo mi preoccupa. Michele ci dice: ragazzi, buon pomeriggio. Qui non è una questione di alti e bassi, di forma fisica. Qui il problema è che dopo 20 giorni di sosta, senza campionato, Vanoli non ha saputo dare un gioco. Cosa insegnano a Coverciano? Prima regola: non prendere gol. Ma Stantone è forte, ok, ma deve giocare con la squadra. Non si gioca 1 contro 11.
1: Sì, capisco più il primo di messaggio, nel senso che una cosa che abbiamo evidenziato anche noi su Firenze Viola stanotte, vedi con l'editoriale del direttore Tommaso Loreto, noi vi rimandiamo sempre al nostro sito di riferimento non solo per le notizie ma anche per le opinioni che possiamo avere come testata e come giornalisti uno cada uno. Anche per me forse come indicazione tattica la cosa peggiore che viene fuori è che anche dopo una maxi sosta come questa si vede una Fiorentina che non esprime un'idea di gioco, e oltre a essersi svegliata tardi come è accaduto ieri e come è già accaduto in passato.
0: Sì, ma anche il fatto, come ha detto un nostro ascoltatore Michele, che ci ha detto appunto non si gioca 1 contro 11, è vero, cioè il problema è proprio secondo me il
1: sì.
0: fatto di essere squadra, come ha ribadito Vanoli anche nelle
1: però,
0: scorse partite, è un problema che ora di nuovo c'è.
1: Però posso dirti che io una cosa che apprezzo di Mastantuono nel suo modo di giocare è che non si dà mai per vinto, nel senso che Mastantuono prende la palla e tenta il dribbling, magari gli riesce e gli viene la giocata da grande giocatore, magari la perde. Ecco, il giocatore da mezza classifica dopo due volte o una che sbaglia il dribbling torna indietro. Mastantuono invece non solo dà l'anima in campo, perché lo vedi anche
0: sì,
1: tra scivolata,
0: sì.
1: entrare in contrasto eccetera eccetera, ma prova sempre a fare la giocata, andare in verticale, a puntare l'uomo, poi a volte sbaglia, ma il grande giocatore fa questo, ogni tanto sbaglia perché prova la giocata che il mediocre non prova neanche. Pecca di solismo? Secondo me ancora su Mastantuono è un po' presto per dirlo, penso sia più un tema Beto, come ha sollevato prima Mario con noi o come altri,
0: sì.
1: che appunto continua intanto essere servito poco, perché bisogna anche spezzare una lancia a favore di Beso. Beso ieri non ha avuto praticamente un pallone,
0: sì,
1: per
0: cioè alla fine è rimasto isolato, e quando gli arrivavano i palloni gli arrivavano troppo lunghi, impossibili da giocare. Infatti sentivo appunto la nota audio di un nostro ascoltatore che ribadiva questa cosa. Però purtroppo dal momento che non gli servi,
1: in parte gli spezziamo una lancia a favore così, in parte va anche detto che devi anche te sgomitare, prendere Pellegrino, è entrato e un po' sportellato, l'ha fatto con gli avversari.
0: Sì, la cosa bella di Pellegrino è che rimane piazzato sulla palla, quindi comunque dà quel gioco. Beto ieri era inesistente, ovviamente, perché vabbè, in primis, come abbiamo detto, nessuno gli passava la palla. Se gliela passavano, gliela passavano male, quindi è rimasto isolato da solo senza avere un ruolo ben preciso.
1: Allora, leggiamo qualche altro messaggio, poi diamo i finali delle gare delle 15 e poi andiamo in pausa.
0: Sì, Luca ci dice: a centrocampo non ci sono giocatori di personalità ed esperti che in Serie A fanno la differenza. Il mercato di Paratici ci mostra delle falle evidenti. C'è anche un Marco ci dice: c'è anche un problema di mentalità, ragazzi. Quelli del Genoa correvano come pazzi, i nostri invece non hanno grinta, non hanno gioco, non c'è nulla di nulla.
1: Vabbè, questo racchiude un po' il tema generale di cui abbiamo già parlato in modo abbondante. Sai, sul primo l'ho detto prima battuta con Mario, oggi è un po' il giorno dei disfattismi, come spesso accade a Firenze. Un conto è mettere davanti agli occhi i rischi, i pericoli, come quelli che dicevamo prima, la possibilità di ritrovarsi di nuovo alla decima, undicesima, con una classifica terribile. Un conto è subito gridare allo scandalo. Secondo me è presto per appunto trarre sentenze sul campionato che farà la Fiorentina, però bisogna anche sottolineare i campanelli d'allarme che vengono fuori, sono già venuti fuori, e sono alcuni venuti fuori in modo ancora più acuto dopo la gara di ieri. E come diceva Mario insieme a noi, dopo questo ciclo di ferro comunque avremo un'idea di che campionato potrà fare la Fiorentina, perché se alla decima undicesima giornata tu hai 6-7 punti e basta, è un po' un problema per lottare per il sesto settimo posto, è no, oggettivo.
0: Questo è poco ma sicuro. Più che altro mi dispiace il fatto che sono state 3 settimane di sosta per preparare questa partita in modo giusto. Certo, sono mancati determinati giocatori fondamentali come Mastantuono, Fagioli, ovvio, però poi entri in campo e non entri, è come se non entrassi in campo, come abbiamo già ribadito prima. Ho visto tantissimo una squadra disordinata, questa è stata la mia impressione.
1: Tra l'altro, a proposito di Genoa che ieri ha battuto la Fiorentina, cambio in dirigenza, era nell'area già da giorni, ma è anche ufficiale da oggi. Diego Lopez ha lasciato il club, entrano François Modesto che ne prende il posto, e anche Stefano Melissano come nuovo direttore sportivo. E qui si parla anche di ex Viola, perché Melissano è stato proprio in dirigenza alla Fiorentina negli anni in cui c'era Italiano, dopo il percorso allo Spezia. Quindi in bocca al lupo per la nuova avventura. Sono arrivati anche i finali delle gare delle 15, o meglio ultimi scampoli di partita al Via del Mare, con il Lecce in svantaggio sul Bologna per 2-1. Fatà aveva pareggiato per i giallorossi, per il Bologna gol splendido di Orsolini al 17esimo ed Enem al 76esimo ha messo la freccia. Invece all'Olimpico è già finita 3-1 per la Lazio, che batte il Monza con i gol di Nuno Tavares in apertura di gara, il raddoppio di Isaksen, il gol di Goglicizza in apertura di secondo tempo per il Monza ad accorciare le distanze, e Pinamonti ha chiuso i giochi a pochi minuti dalla fine. La Lazio con questo punteggio, con questo risultato, pardon, si issa al primo posto insieme all'Inter a 16 punti, quindi un grande avvio per la squadra di Gattuso, a cui tanti non avrebbero dato un euro dopo il caos estivo. Quindi per ora dobbiamo fare complimenti alla banda biancoceleste. Il Bologna, in caso di triplice fischio così al Via del Mare, invece, dove allena il nostro conosciutissimo Raffaele Paladino, di cui si continua a parlare anche a Firenze, andrebbe al 13° posto a quota 5, quindi uno sopra alla Fiorentina, dovrebbe finire così, e infatti è finita così anche a Lecce, quindi 1-2 il punteggio finale in Salento. Noi ci fermiamo per qualche istante, 16:58, voi rimanete lì perché Ludovico Mauro e Viola Ronchi tornano tra pochi minuti per un'altra ora del Viola Weekend. A tra poco.
0: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Ciao, sono Mario Massarosa. Io dall'inizio del mercato, già alla fine del mercato, scusate, dopo la prima partita che dico: ragazzi, la difesa non c'è. Si parlavate sempre centrocampo, attacco, e nessuno mai, compreso Tommaso, anche lui sulla difesa, ma Dragusin, ma è bravi, sono bravi. Ragazzi, non ci abbiamo la difesa, noi non ci abbiamo la difesa, lasciata stare davanti il centrocampo, la difesa non c'è.
1: Allora, noi torniamo in diretta dopo aver ascoltato anche questo parere di un altro ascoltatore, che ringraziamo come tutti quelli che ci hanno scritto, mandato audio, continuate a farlo ancora per un'altra ora, 348-75-3933 per messaggi scritti e note audio. Se volete intervenire in diretta al telefono 055-77-11171, il numero a cui chiamare. Questo è il Viola Weekend con Ludovico Mauro, con Viola Ronchi, con tutti voi. Abbiamo ancora tanti messaggi scritti da leggere, abbiamo ancora un'altra ora per parlare della Fiorentina. Sul finire della trasmissione parleremo anche della Primavera, che ha giocato stamani. Intanto, cara Viola, io leggerò qualche altro messaggio.
0: Sì, Quentin ci dice: ammettiamolo, Vanoli ha sbagliato anche la formazione iniziale, altrimenti il primo tempo non si spiega. Ulai quasi a ridosso dell'attacco è stata una mossa, bighellonava tutto spaesato per il campo senza una logica, dubito sia dipeso da lui, giusto per fare un esempio. Poi abbiamo Gianni che ci dice: credo che non si rischi nulla, ma appena ci butteranno fuori dalla Coppa Italia si ricomincerà a romperci e a pensare al prossimo anno. La cosa è che non avremo Ken con cui incassare abbastanza quattrini, e che ti piglierebbero gli ultimi di mercato quando non c'è più tempo. E poi abbiamo
1: ora ci arriviamo, intanto ci ascoltiamo un'altra nota audio che è arrivata su WhatsApp.
10: L'unico giocatore che può valorizzarsi, secondo me, è l'Engie. Poi il resto, cioè Ulai, spero sia buono e credo sia buono, ma anche se tu lo vendi, tu puoi ripigliare che tu da pagare il prossimo anno. Perché la fregatura è quella, la fregatura è aver Ken con cui prendere 40 milioni e poi tra il prendere e il risparmiare sono 46, perché c'è 6 milioni lordi di ingaggio e differenza tra che e il titolare, perché Beto si sarebbe preso lo stesso, perché era se si fosse tenuto Ken, Beto lo prendevano uguale, perché Beto nella riserva, guardiamo ieri fece giocare Beto nella riserva e Pellegrino, ma tra Pellegrino e che e c'è 6 milioni l'anno di differenza di ingaggio per risparmiare.
1: Io non ho ben capito la logica del ragionamento. Più che altro non mi torna il Beto l'avremmo preso lo stesso. Se la Fiorentina avesse tenuto Ken non avrebbe comprato un altro attaccante, perché Pellegrino l'aveva già preso, tra l'altro anche con l'ottica di fargli fare eventualmente il titolare se fosse andato via Ken, e poi alla fine è successo più o meno questo. Ci interroghiamo piuttosto sul come mai per esempio ieri abbia giocato Beto, che durante la sosta era andato in nazionale con la Guinea Bissau, e invece Pellegrino era rimasto ad allenarsi a Firenze. Oltre a questo, veniva da un momento di forma e di rendimento diametralmente opposto, perché Pellegrino comunque aveva fatto 3 gol di fila prima di Fiorentina-Napoli, insomma stava bene, aveva raccolto anche una bella standing ovation al Franchi per la partita col Pisa. Insomma, forse degli 11 è la scelta che più mi ha stupito a me ieri vedere Beto titolare, perché poi per esempio Gnonto al posto di Ngé poteva volendo anche starci, sempre sulla scia del ragionamento appena fatto.
0: Sì.
1: Ulai nonostante fosse stato anche lui in nazionale, ci poteva comunque stare perché lo volevamo vedere magari in un'altra posizione, però ci poteva anche stare. Beto al posto di Pellegrino penso non l'avrebbe detto
0: nessuno. Sì, infatti ieri appunto, come ho detto prima, al padiglione Resistenza della Fiera di Scandicci è stata la scelta che ha fatto più discutere tutti i nostri tifosi viola, perché appunto nessuno se la spiega, dal momento che è stato titolare in due partite e ha fatto un'ottima prestazione Pellegrino, perché non rimetterlo? Quello mi è dispiaciuto, sì, perché dava secondo me quella compattezza diversa rispetto a uno come Beto, che in questo momento non è secondo me appieno nella forma fisica, insomma nella sua forma fisica migliore.
1: E allora a breve andremo proprio a parlare di attaccanti, focalizzandoci proprio sul duo Pellegrino-Beto e su cosa possiamo aspettarci da questa stagione. Lo facciamo tra poco con un altro ospite, prima ci riascoltiamo per ripartire anche da lì una parte delle parole di Paolo Vanoli ieri in sala stampa, che ha commentato così il KO del Ferraris.
11: È stato l'inizio che mi ha fregato, non so se è stato un atteggiamento secondo lei, oppure perché De Gea ha detto vi aspettavate un Genoa molto aggressivo all'inizio, ma comunque non abbiamo fatto quelle cose che dovevamo fare, quindi da cosa nasce quella prima parte molto complicata?
12: Ah, abbiamo sbagliato completamente l'approccio, questo è un po' quando io ho parlato sempre da quando sono arrivato, che dobbiamo diventare ancora squadra, ma squadra si diventa anche per capire la situazione di dove vai a giocare. L'ho detto che era questo uno stadio importante, in una situazione del genere importante. Il primo tempo quello che volevamo fare l'abbiamo fatto piano, e nel calcio non lo puoi fare piano. Poi vabbè, gli errori magari individuali ci hanno portato sotto di due gol, però dobbiamo guardare le cose positive. Secondo me, rispetto a prima, abbiamo avuto un'ottima reazione nel secondo tempo, siamo andati in quando abbiamo fatto gol, secondo me dovevamo essere un po' più lucidi e un po' più pazienti a far girare la palla da una parte all'altra per dopo entrare, come è successo sul gol, e a volte ci facciamo un po' trascinare portando un po' troppo palla. Però l'ho detto, è una squadra, siamo una squadra giovane che deve capire anche questo.
13: Sì, mister Salve, volevo approfondire questo concetto dell'andar piano. L'impressione che ho avuto io, ma magari mi sbaglio, è che il lavoro che avete fatto tanto in questi giorni al Viola Park magari possa aver creato, non so, le gambe un po' pesanti e anche la testa. Mi viene in mente il gol con Ranieri, protagonista del 2-0. È così? Cioè, ha visto una squadra zavorrata dal lavoro che avete fatto ed è normale, oppure non è così, un'impressione sbagliata? Grazie.
12: Ma quando lavori, giustamente lavori anche in prospettiva futura, quindi giustamente le tre settimane ci sono servite anche per quello di mettere il mio metodo, può essere anche questo, ma sarebbe un alibi. Sarebbe un alibi, perché io penso che più è stato l'approccio, è capire dove eravamo. Tanti ragazzi dovevano capire la situazione del Genoa, e a volte questo mi prendo anche le responsabilità, non sono stato io, nonostante a dire queste cose qua, anche la partita dopo la sosta è sempre quella più importante, perché quando entra i giocatori farli riattaccare sulla spina a volte non è facile. Abbiamo preso questo schiaffo, deve essere uno schiaffo di salute perché siamo giovani, però dobbiamo ripartire dal secondo tempo, perché rispetto alle altre, da quando sono qua io, questa squadra reagisce, ha qualità, però non si deve innervosire, perché secondo me è una partita che potevamo recuperare, l'abbiamo dimostrato, però c'è un fatto che dobbiamo prendere meno gol nel calcio italiano.
14: Ciao Paolo, due cose. Ciao. Volevo tornare sulla prima, sulla mentalità, perché la Fiorentina nel primo tempo non è la sua Fiorentina, secondo me è una Fiorentina di Vanoli. La Fiorentina di Vanoli per me è quella che si è salvata in modo eccellente qualche mese fa, che aveva la grande mentalità. Questa, la mentalità non ce l'ha avuta, quindi ti chiedo la prima cosa se è una squadra troppo bellina, troppo pulita, e se invece debba diventare sporca e cattiva, perché il Genoa da questo punto di vista l'ha messa sotto almeno nel primo tempo. E poi volevo capire la formazione nel primo tempo, volevo capire Ulai in quella posizione, se lo vedi lì oppure è stata una necessità contingente, e se Beto, in che condizione Beto, perché Beto visto oggi, Paolo, francamente dovrebbe giocare Pellegrino sempre, se è questo. Sono stato brutale, ma l'ho detto, insomma, almeno ci siamo capiti. Grazie.
12: Adesso non bisogna guardare i singoli, secondo me, bisogna, hai detto bene te, per costruire una mentalità, anche l'anno scorso ci è voluto tempo, ci vuole tempo, bisogna capire dagli errori, però questa è una squadra giovane che ha voglia, che capisce anche in fretta, sicuramente l'ho detto quando abbiamo fatto questi tre risultati, di non illudersi, perché sicuramente saremmo incappati in qualche alti e basso. Questo è un basso d'approccio, ok? È un basso d'approccio, però questi ragazzi sono giovani e ti ripeto, li vedo ogni giorno e hanno voglia di fare qualcosa di importante. Ci vuole il suo tempo. Io devo essere bravo a insegnargli che cos'è la mentalità, ma la mentalità non è che la compri da un giorno all'altro, hai ragione. Oggi forse non abbiamo capito che cos'era il Genova, che cos'era Marassi, ma questa è un po' una lezione che bisogna provare.
1: E questo era Paolo Vanoli ieri in conferenza stampa dopo la sconfitta sul campo del Genoa. Noi volevamo focalizzarci ora sul reparto attaccanti e su uno dei temi appunto che ci lascia in dote la partita di ieri, ovvero il

0: niente, preferisco soffrire per le mie partite del fine settimana, la domenica, visto insomma che anche quest'anno sembra ci sia da soffrire purtroppo.
1: Sarei partito infatti con una domanda a carattere generale. Immagino tu abbia visto ieri Genoa-Fiorentina. Se dovessi iniziare un'analisi, da cosa partiresti, Lamberto?
0: Ma io penso, intanto ho sentito quando sono entrato in collegamento le ultime parole, sì, per Vanoli, e non mi sembra che ci possa essere il fatto di conoscere Marassi e quindi capire. Io vedo, cioè mi sembra un pochino di aver ripreso un po' la strada dell'anno scorso. Mi sembra una squadra che non ha né arte né parte, mi sembra una squadra che non ha collegamento, cioè mi sembra giocatori così, non lo so, io ci sono giocatori che non sono neanche da Fiorentina, cioè io posso dire, io quando fu insomma quando entrò nell'organico Paratici, io ero molto contento perché insomma è un direttore che muove il mercato, che sa quello che fa, ma a me mi sembra che sia stato fatto un ricambio di giocatori inutili come inutili avevamo l'anno scorso. Già partire con il discorso grosso dopo due o tre domeniche è andato a monte tutto e si riparte con Vanoli, e quello insomma forse è stata una delle poche scelte giuste che sono state fatte, però non lo so.
1: Ma Lamberto, hai citato giocatori che secondo te non sono da Fiorentina, tipo?
0: Non sono da Fiorentina, ma io non voglio dire, ma ora ecco, io dico una cosa, ma Valdepeñas è un giocatore da Fiorentina? Ma assolutamente no. Dragusin è un giocatore da Fiorentina? Ma assolutamente no. Ce l'avevamo a quei giocatori lì, ce l'avevamo, cioè Pongracic non è inferiore a Dragusin, assolutamente non è inferiore. Abbiamo fatto un ricambio di giocatori che il livello è approssimativo, è quelli, cioè abbiamo fatto la guerra a Ranieri, gli abbiamo levato la fascia di capitano e tutto. Ieri Ranieri è stato, cioè io ho fatto anche la scimmia, forse ci sono giocatori migliori, cioè mi sembra che è una cozzaglia di giocatori che all'inizio quando sono stati presi entusiasmo, perché insomma a parte metà non li conoscevo, però insomma entusiasmo perché Paratici ha cambiato completamente la squadra, però poi quando li vai a vedere in campo, cioè per l'amor del cielo, abbiamo vinto in casa di Venezia, che è una squadra forse la peggiore di tutto il campionato, e abbiamo raccattato un punto col Napoli e basta. Poi ripeto, mi sembra, cioè, ieri è una partita che non dovevi assolutamente perdere, ma era difficile anche doverla pareggiare una partita del genere, perché il genere è non lo so, ma
1: non aveva mai vinto neanche una partita fino a ieri.
0: No, ma è un livello basso, cioè veramente ieri ho visto, abbiamo fatto due cavolate, abbiamo fatto due cose assurde e niente, abbiamo preso due gol, poi è venuto gol, però cioè Beto non è un giocatore da Fiorentina, cioè avevamo Piccoli, ma cosa c'entra andare a prendere Beto per rispendere altri 20 milioni? Cioè va bene, c'è, cioè, il presidente ce l'ha, ma insomma.
1: Tra l'altro Lamberto ti avrebbe portato proprio Viola, che è qui con me, sì, in studio sul duo, esatto, sul tema attaccante, perché anche ieri ha fatto discuse insomma.
2: Sì, infatti ti volevo chiedere, Lamberto, come ti spieghi che abbia giocato Beto al posto di Pellegrino, considerando che Pellegrino appunto non era nemmeno impegnato in nazionale, invece Beto sì.
0: Ma sai, io penso che Beto è stato preso e magari non lo so, ma gli è stato anche promesso che giocava, gli è stato promesso qualcosa, perché insomma visto il momento era sicuramente da far giocare Pellegrino, però cambiava poco. Io penso non è fatto Beto Pellegrino che ieri potesse l'ago della bilancia spostarsi a favore della Fiorentina. Io penso che sia un po' tutto l'insieme, ci manca a noi dei giocatori

0: che prendano per mano la squadra. Mi sembra che abbiamo tanti giocatori, tanti fenomeni, però giocatori con gli attributi non ne vedo. Cioè, non... Fagioli è un giocatore che si perde, fa tre cose bene, poi perde due palloni assurdi. E, cioè, mi sembra, ti ripeto, di vedere una squadra. Cioè, noi siamo la Fiorentina, cioè noi abbiamo fatto un mercato importante, noi bisogna andare a Genova e vincere, facile, non andare lì a soffrire dopo un quarto d'ora a prendere un gol, ma dove esiste?
1: Scusami Lamberto, ti interrompo. Questa è nettamente la lettura che darebbe ogni tifoso, a maggior ragione quel che si aspettava ogni tifoso, considerando appunto che era il rientro dalla sosta e poi ci sono queste 3-5 partite consecutive, insomma, abbastanza proibitive. Però mi viene da dirti, oggi esce, no, la negatività per aver visto la partita. Va anche detto che la Fiorentina di Vanoli è anche quella che non più tardi di 3 settimane fa era parsa anche tambureggiante in casa contro il Napoli, rischiando di vincere con più di un'occasione. Cioè, nel senso, non si può neanche essere subito disfattisti, no? Anche
0: no,
1: questo...
0: No. Io sono disfattisti da... disfattista da agosto, no? Da quando è venuto Vanoli.
1: Cioè, fin da subito Vanoli, non ti sembrava niente di incoraggiante.
0: Sì, perché vedendo le prime partite, cioè, ragazzi, io non lo so, ma c'entra veramente. Ti entra malumore, cioè, vedi, noi bisogna sperare che la Fiorentina giochi di lunedì sera o di domenica sera, perché se gioca tante volte di venerdì o di sabato passa un fine settimana assurdo, perché non guardi la domenica sportiva, perché non guardi le altre partite, perché se no ti fanno vedere il pezzetto della Fiorentina, allora si ti rientra
1: il magone,
0: l'incavolatura. Cioè, sono cose, io non lo so. Poi, per l'amor del cielo, io ormai io sono rimasto attaccato al calcio di qualche anno fa, ecco, ma tutti questi allenatori, queste scoperte, questi nuovi allenatori che basta che facciano 6 mesi bene diventano allenatori da squadre importanti di Serie A, ecco, ma io l'ho ridetto in altre volte che sono stato chiamato da voi, insomma, da altre radio. Cioè, un allenatore che voleva venire a Firenze non si sa da quanti anni, che è tifoso la Fiorentina, che è un ottimo allenatore, che con i giovani ci sa fare, che poteva accollarsi delle colpe che a Firenze non se la colla nessuno, perché se te vedi quando c'è le partite brutte nessuno va in sala stampa, fermi tutti, ci penso io, è successo questo, basta, dalla prova, cioè, era Maurizio Sarri, ecco, ma perché Maurizio Sarri non è venuto a Firenze? Perché non è stato preso, è stato preferito Grosso, che ha fatto 6 mesi bene a Sassuolo, perché anche l'anno prima col Sassuolo in Serie B ha vinto il campionato, ma insomma è andato su il Pisa, sono andati su squadre che vi posso dire il campionato di Serie B di 3 anni fa di un livello basso come forse io non l'avevo mai visto, sicché non è che avesse fatto chissà che. L'anno scorso ha fatto discretamente a Sassuolo e lì si dà alla Fiorentina, e poi devo sentire che cioè, questa squadra non si può allenare questa squadra, martedì mi presento, ma che lavoro è? Ma che calcio è questo qui?
1: Tra l'altro, Lamberto, come sempre le tue parole smuovono sempre anche i nostri ascoltatori. Sì. Leggiamo anche qualche messaggio di persone che condividono in pieno le tue riflessioni.
2: Abbiamo una domanda per te che Matteo da Piombino ci dice: condivido appieno ogni parola e aggiungo, se abbiamo paura di Marassi a Milano e a Napoli, che facciamo? Gli si dà vinta a tavolino?
0: Perfetto, anzi io ti posso dire, io per lavoro di Dio non è che spaccavo il mondo, però quando andavo a giocare in questi campi tipo Genova, tipo San Siro, mamma mia, allora sì che ti veniva la voglia di spaccare il mondo, cioè di dare di più, perché campi tutti belli lì, come sarà il Franchi, non lo si, si sa fra quanto, però come sarà quando c'è gli stadi che sono tutti lì appiccicati, che c'è i tifosi in campo praticamente. Io ho fatto campionati di promozione di interregionale qui in Toscana, io ho giocato in campi come Ponzacco, cioè a Ponzacco con gli ombrelli ti tiravano per la maglia, però andavi in questi campi qui e davi il massimo perché ti spronavano, e Manassi doveva essere uno di quelli.
1: Cioè, beh, sai Lamberto, su questo c'è anche il limite del giocatore che invece negli stadi più caldi da tempra, diciamo, se la fanno addosso, comunque non reggono la pressione, ed è un limite, sì, ovviamente.
0: Te l'ho detto prima, è questa squadra, ma anche gli attributi, cioè dove li trovi gli attributi? Non lo so, eppure insomma nella Fiorentina ci sono stati giocatori che non li passa d'accanto perché ti faceva male, e ora non ci sono, ora siamo tutti bellini, siamo tutti per l'amor del cielo, siamo a aspettare il colpo di Mastantuono, che insomma anche lui non è che se io mi domando, io mi faccio sempre queste riflessioni, no? Quando una squadra come il Real Madrid, dove ci sono giocatori straordinari, però comincia a esserci anche dei giocatori che io sinceramente non lo seguo tantissimo, però non avevo mai sentito, ma Santolo poteva essere uno di quelli, ma se te lo prendono e te lo danno alla Fiorentina quasi gratis, e vuol dire che anche lui ci avrà i suoi limiti, non è questo.
1: Beh, però, spacca, però il Real l'ha dato apposta in prestito secco per non perderne il controllo.
0: Lo so, ma il controllo si perde noi se non si comincia a fare le cose a modo, perché ti ripeto, ieri è stata una partita, mamma mia, c'è un malumore da ieri, meno male un po' il Pisa poi mi ha rimesso un po' in carreggiata, che dopo ha fatto bene a Vicenza, se vince a Vicenza allora mi ha rimesso un po' in carreggiata, sì, il fine settimana
1: ti ha un po' salvato, no? Il sabato sera,
0: bravo, bravissimo
1: Lamberto, grazie mille per essere stato,
2: grazie,
1: con noi,
2: Lamberto.
1: A presto,
2: grazie,
1: in bocca al lupo
0: voi,
1: per tutto,
0: buon proseguimento, grazie.
1: È sempre un piacere intervistare Lamberto Piovanelli, perché a differenza di tanti ospiti non ha peli sulla lingua, dice sempre,
2: no,
1: quel
2: infatti,
1: che pensa.
2: Tanti nostri ascoltatori ci dicono: Piovanelli, parole sante.
1: Infatti tanti non gliel'abbiamo letti perché non abbiamo il tempo, anzi dovremmo leggerne ancora tanti noi di messaggi, però smuove sempre, sì. Allora, tra mezz'ora scendono in campo Sassuolo e Milan per, sì, la gara delle 18, vi diamo conto anche delle formazioni ufficiali, così stiamo anche sul pezzo, come si,
2: sì,
1: suol dire.
2: Sono uscite le ufficiali: Sassuolo schiera il 4-3-3 con Muric, Van de Prempt, Chaleta Zar, Leisen, Doig, Adjic, Matic, Bacolà, Berardi, Esposito e Larentè. Il Milan schiera il 4-4-1-1 con Maignan, Gila, Gabbia, Plalovic e Stupignan, Chukwueze, Musà, Rabiot, Moreira, Pulisic e Ramos.
1: Questi 22 quindi della gara di Reggio Emilia. Noi abbiamo ancora qualche altra nota audio, ce l'ascoltiamo insieme.
3: Sera ragazzi, allora faccio un po' di riflessioni cercando di rimanere equilibrato, però partiamo dalla prima, che secondo me, anche cercando di mantenere equilibrio, penso che questa stagione sia utopistico arrivare in Europa. La squadra la vedo troppo immatura. Seconda cosa, capitolo Ranieri. Ranieri, nonostante il rinnovo e l'attaccamento, resta un giocatore scarso. Se si vuole crescere bisogna alzare il livello anche nelle alternative. Terza, prima di dare la croce addosso a Vanoli, che è criticabilissimo soprattutto per le scelte, vorrei vedere i ragazzi quando smaltiranno i carichi di lavoro del Viola Park, perché secondo me hanno lavorato duramente e non escluderei che loro avessero messo in conto di pagare scotto nella prima partita.
4: Ciao, sono da Brescia. Ma allora, la difesa sicuramente i numeri sono indiscutibili, in questo momento fa acqua a tutte le parti. Il problema che ho notato è che noi comunque delle azioni importanti le facciamo, anche in giornate negative come ieri, arriviamo spesso sul fondo, addirittura nell'area piccola con cross, e li sbagliamo tutti. Non ho capito se siamo incapaci noi di fare il cross anche basso, da 7-8 metri veramente al palo, oppure i nostri attaccanti fanno sempre il movimento sbagliato. Cioè, comunque sia, noi arriviamo lì e poi non riusciamo a concludere.
1: Allora, io ripartirei dalla prima nota audio che era molto dura nei confronti di Ranieri. Apriamo il capitolo Ranieri, l'abbiamo già fatto, però approfondiamolo un attimo. Allora, Ranieri firma il rinnovo con la Fiorentina pochi giorni fa, 2029 con opzione 2030, ed è sempre stato uno dei tanti giocatori che in questi anni hanno fatto un po' discutere. Allora, ieri ha fatto una partita horror, questo non lo diciamo, non lo dicono tutti. Il discorso è che secondo me bisogna anche lì mantenere un po' di equilibrio e essere razionali senza esagerare anche sul sull'idea che ci si fa del giocatore, nel senso Ranieri è un 99, un giocatore fatto e finito, non ha altri margini di crescita ed è questo qui, nel senso è un difensore onesto che può fare la grande prestazione contro la Big o comunque la prestazione attenta contro la squadra di mezza classifica, o comunque mettere in campo una performance solida, e a volte anche le giornate storte con svarioni gravi, lampanti, errori marchiani come quella di ieri. Nel senso, Ranieri, io cercavo di dire nella prima ora, più o meno è questo qui, è un difensore onesto che secondo me tutto sommato ci può stare per una Fiorentina da questa dimensione. Se poi vuoi alzare il livello per lottare per il quarto, quinto posto, allora lì chiaramente si inizia a parlare d'altro, però sì, è sempre stato questo più o meno Ranieri.
2: Sì, sono d'accordo con le tue parole, solo che a parer mio comunque sia nella fine della scorsa stagione ma anche appunto inizio di questa stagione metteva quella sicurezza necessaria in campo, a parer mio. Ieri quello che è venuto fuori è stato proprio un Ranieri completamente assente, in ritardo su qualsiasi giocatore, disattento, non riusciva a capire cosa facevano gli attaccanti del Genoa, scivolate a vuoto. Quindi comunque ieri ha accusato un colpo pesante a parer mio. Poi sì, ovviamente sono d'accordo con le tue parole, Ludovico, perché se vuoi lottare per il quarto o quinto posto ovviamente ti serve un altro tipo di difensore. Però la cosa che mi piace di questo difensore è che comunque quando scende in campo ci mette sempre sempre l'anima, sempre. Infatti si può anche un po' definire leader fra virgolette, fra grandi virgolette, però ieri tutto ciò è mancato.
1: Sì, poi sono mancati un po' in tanti. Ieri abbiamo detto di Ulai, Fagioli così e così, ed è un peccato dopo averlo visto bene con la nazionale, perché Fagioli con la maglia dell'Italia era piaciuto a tutti nelle gare, sì, di Nations League.
2: Sì, ieri non c'è stato proprio il possesso palla, la palla non è stata nemmeno mantenuta, non c'è stato un gioco, non ha provato a cercare gli spazi, quindi ieri era completamente anche lui assente, un po' tutti ieri.
1: Ma infatti il discorso è che la Fiorentina ieri è mancata senza dubbio nell'atteggiamento, e su quello è responsabile anche Vanoli, che a DAZN dopo la partita ha detto: non mi aspettavo questo approccio. Ed è grave, perché il responsabile tecnico è l'allenatore, quindi se la squadra scende in campo male tu ne sei il primo responsabile. Poi detto questo, ci sono anche errori puramente individuali di cui l'allenatore ha le giuste colpe, nel senso, se Ranieri nell'occasione del secondo gol svirgola il pallone, lì non è colpa di Vanoli, no, purtroppo il calcio è fatto di episodi e questi fanno la differenza. Se lì Ranieri, come diceva Mario Tenerani prima con noi, semplicemente non la sbuccia e allontana il pallone buttando il fallo laterale, non si parla di niente.
2: Esatto.
1: Magari la Fiorentina dopo prende gol, però intanto andiamo avanti. A tal proposito, ci riascoltiamo anche le parole di David De Gea dopo la partita in conferenza stampa ieri dopo Genoa Fiorentina.
5: No, il peccato è che, come ti hai detto, qualcosa era sbagliata, ma il peccato è che l'abbiamo parlato prima di andare in campo, e questo è un campo che i primi 15-20 minuti sono fondamentali. Abbiamo andato un po' in mezza strada, mezzo, la pressione non era veramente alta, veramente forte, e alla fine quando giochi contro una squadra che è un pochino in difficoltà, e giocare qua in questo stadio è tosto. Abbiamo preso due gol in 20 minuti e dopo è dura riprendere due gol. È vero che abbiamo fatto un gran secondo tempo, anche per me potremmo anche pareggiare, anche vincere se pareggiamo prima di mancando qualche minuto, ma siamo una squadra giovane, dobbiamo imparare subito di questo errore che abbiamo fatto oggi e andare avanti, perché lo so che il calcio non ti dà tempo, ma questa squadra ha bisogno di un pochettino di tempo per imparare, ma dobbiamo farlo prima possibile.
6: Ciao David, è chiaro che siamo soltanto all'inizio della stagione, però anche quest'anno la classifica continua a essere brutta. Avete un calendario terribile, non te lo devo ripetere, sai benissimo chi sono gli avversari prossimi. Che cosa serve a questa Fiorentina per affrontare Como, Inter, Atalanta, che sono squadre molto forti? Non avete l'Europa quest'anno che vi grava, però che cosa dovete tirar fuori a questo punto? Grazie.
5: Normalmente giocare contro le squadre più forti è più facile, no? Quando giochi contro squadre che volano la palla, che ti fanno una buona pressione, che sono squadre vere, lì penso che siamo una squadra forte, ma come ti ho detto continuiamo a essere una squadra giovane. Anche queste 3 settimane sono un po' strane, non è una scusa, ma è un po' strano giocare dopo 3 settimane. Lo sapevamo che queste partite dopo della nazionale sono complicate. Abbiamo fatto l'errore, abbiamo perso e ancora, come ti hai detto, abbiamo partite contro squadre forti e dobbiamo da domani iniziare a lavorare.
7: Ciao David, io ti voglio chiedere, l'hai detto più volte anche adesso, no? Che siete giovani, siete una squadra giovane, ma secondo te è solo questione di tempo? Cioè, nel senso, è il fatto che alcuni giocatori devono un po' adeguarsi a determinate situazioni? Ti prendo Ulai che viene da un altro campionato, Ngi è molto giovane, eccetera. O secondo te in questo momento c'è anche un po' qualcos'altro che un po' non fa ingranare questa Fiorentina? Grazie.
5: No, sicuro che abbiamo bisogno di tempo e anche come ti ho detto, queste partite che arrivano dopo di 3 settimane con qualcun giocatore che è arrivato un po' tardi, non è facile di preparare bene queste partite, ma anche per loro è lo stesso, non è nessuna un alibi, no? Ma dobbiamo siamo giovani, ma anche abbiamo fatto partite di buon livello, abbiamo giocato molto bene anche contro Napoli, contro Pisa abbiamo fatto grandi partite e dobbiamo, per me, continuare a lavorare. Io non sono preoccupato per come vedo la squadra allenarsi, per come vedo al mister, sono tranquillo, veramente mi piace quello che vedo in allenamento e è sicuro che arriveranno le partite che giocheremo molto molto bene e faceremo punti e gioia per il nostro tifosi.
8: Ciao David, cosa dice il capitano, il più esperto della squadra, a questi ragazzi? Parli dopo la partita, parli a freddo, gli dici qualcosa dopo? Cioè, come si comporta il capitano, l'uomo più esperto, con questi ragazzi in queste situazioni? Grazie.
5: Dipende dalla partita, dipende un po' di tutto. Per me essere capitano è essere un esempio, anche a volte senza parlare, no? Il comportamento, il rispetto e la forma di lavorare, e per me questo è essere un gran capitano. Dopo parlare quando si deve parlare. C'è partite che qualcuna volta sei troppo caldo, no? È meglio aspettare, parlare. Anche a me piace parlare un po' individuale con le giocatori, anche con le giovani, per dare un po' di sapere come si senti, come sono. Ma dipende del momento, ma essere sempre lì, dare una mano a tutti e dare l'esempio a tutta la squadra.
1: 17.38, torniamo in diretta per l'ultima parte del Viola Weekend. Abbiamo altre note audio e ce le ascoltiamo in diretta con voi.
3: Sera ragazzi, allora faccio un po' di riflessioni cercando di rimanere equilibrato, però partiamo dalla prima.
9: Buonasera a tutti. La considerazione, quella più importante, è che noi abbiamo già finito la stagione. Noi abbiamo già finito la stagione e siamo tornati nella lotta per non retrocedere. Allucinante, veramente una cosa scandalosa, vergognosa, che dopo 6 giornate la Fiorentina, dopo il secondo anno consecutivo, si ritrova per la lotta per non retrocedere. Ormai tutti gli obiettivi sono già andati, per andare in Conference non bastano nemmeno più 8 vittorie consecutive. Dobbiamo fare 10 vittorie per salvarci, punto. È già finita la stagione a Fiorentina. Prossime 5 partite, se raccattiamo 4 punti siamo fortunati.
4: Ciao, sono andato da Brescia. Ma la difesa, sicuramente i numeri sono indiscutibili, in questo momento fa acqua a tutte le parti. Il problema che ho notato è che noi comunque delle azioni importanti le facciamo, anche in giornate negative come ieri, arriviamo spesso sul fondo, addirittura nell'area piccola con cross, e li sbagliamo tutti. Non ho capito se siamo incapaci noi di fare il cross anche basso, da 7-8 metri veramente al palo, oppure i nostri attaccanti fanno sempre il movimento sbagliato. Cioè, comunque sia, noi arriviamo lì e poi non riusciamo a concludere.
1: Va bene, allora il primo ascoltatore mi sembrava molto molto tragico nelle prospettive della stagione. Io capisco che il giorno dopo si debba un po' sbollire la rabbia, noi però abbiamo cercato di tracciare una prospettiva di stagione che vada sia su il risultato di ieri sia su l'obiettività guardando alle prossime sfide. E ragazzi, dire che la Fiorentina lotterà per non retrocedere ora secondo me è ingeneroso, perché non è per niente detto che sia così, anzi probabilmente è un giudizio che viene fuori perché prende corpo sempre di più la prestazione di ieri nella mente del tifoso, dell'appassionato. Certamente, come dicevamo prima con Mario, bisognerà capire in che condizioni di classifica è la Fiorentina dopo questa serie di impegni di ottobre-novembre, perché appunto dopo la Juve andiamo alla sosta, che siamo all'undicesima giornata già passata e praticamente a un terzo di campionato.
2: Sì, ovviamente il rischio è che si inneschi quel meccanismo che voleva evitare Vanoli fin dall'inizio, quindi la Fiorentina di nuovo insomma che ricade nel baratro. Però come hai detto anche te, Ludovico, io appoggio appieno insomma il tuo parere sul fatto che ancora è presto. Comunque, come ti ho detto anche prima fuori dai microfoni, il fatto è che contro le prime altre due partite che Vanoli ha allenato, la Fiorentina abbiamo visto bene o male un gioco che di squadra, una continuità, insomma io ho visto un sistema di gioco che non mi dispiaceva. Adesso ieri abbiamo visto una brutta prestazione, è vero tutto quello che abbiamo detto, però io credo che aspettiamo a dare dei giudizi insomma precoci.
1: Ritroviamo con noi anche Andrea Giannattasio, che sentite praticamente sempre su questa emittente per seguire la Fiorentina. Ciao Andrea, rieccosi.
2: Ciao Andrea.
10: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Beh Andrea, noi abbiamo un po' analizzato tutta la prestazione di ieri, l'hai fatto anche in precedenza rispetto a noi con Francesco Benvenuti. Ti chiedo Andrea se ci sai dire che programma ora avrà la squadra nell'arco della prossima settimana e su cosa pensi che andrà a lavorare Vanoli, viste le tante lacune insomma emerse ieri.
10: Ma la squadra oggi ha riposato ovviamente, domani andrà a lavorare. È vero che la gara contro il Como è di domenica alle 15, però insomma la squadra ha bisogno comunque di mettere la testa sul campo e di programmare già il lavoro per il prossimo appuntamento di campionato. Io non so che cosa serve sicuramente una vittoria in una di queste tre partite, anche tutta una possibilmente, per risollevarsi da una zona di classifica che è brutta, visto che ci sono una spinta di squadra a 4 punti e qui il pizzo della Fiorentina là in basso con la peggior differenza reti. E che vi devo dire, sono veramente molto deluso da quello che è successo ieri, arrabbiato, deluso, perché la Fiorentina tra l'altro aveva tutte le carte in regola anche per vincere, nemmeno col pareggiare, per vincere. Però evidentemente questa è una squadra alla quale manca ancora personalità, manca tutto, e quindi bisogna soltanto lavorare. Adesso Vanoli potrà farlo con tutti i nazionali, questa tosta lui non ha avuto tanti calciatori, può essere un suo alibi, però adesso bisogna che la squadra si metta sul pezzo a lavorare e trovi coraggio e identità.
1: C'è un reparto, Andrea, che più degli altri secondo te necessita di aggiustamenti?
10: Beh, insomma, la difesa naturalmente. La difesa è un colabrodo. Ci sono intanto, vabbè, credo che Ranieri non sia un partner adeguato di Dragusin in assoluto. E poi ci sono dei terzini che purtroppo sono carini, divertenti, ma non sono terzini. Cioè, quando devono attaccare attaccano molto bene secondo me, e quando devono difendere è un disastro. Quindi qua c'è proprio un difetto di costruzione secondo me della squadra. Dopodiché con il lavoro si può migliorare, non è che sono giocatori destinati a rimanere come sono adesso, però sicuramente serve lavorare tantissimo, serve sicuramente metterci la testa e disponibilità al sacrificio. Tra l'altro la Fiorentina affronta tre squadre che hanno degli attacchi molto importanti adesso. Diciamo, la Fiorentina può sfruttare il fatto che affronterà soprattutto i primi dei prossimi due impegni, che sono come Inter, quando queste due squadre avranno affrontato impegni di Champions League in settimana, quindi è probabile che arrivino più stanchi alla gara con Viola. Quindi questo qui è un aspetto che la Fiorentina deve sfruttare assolutamente, soprattutto quella col Como. Sarà una gara che la squadra di Fabregas giocherà tra la sfida con il Feyenoord e quella con il Manchester United, quindi non so se può essere una partita quella di Firenze che gli può dar fastidio, ecco, visto che mi sembrano molto proiettata all'impegno europeo di Lariani. E poi l'Inter, vabbè, insomma, mi sembra che sia una schiacciasassi, vedremo quello che succederà, però anche la squadra di Chivo avrà la gara con lo Shakhtar Donetsk e pochi giorni prima la gara con la Fiorentina.
2: Certo Andrea, invece io ti volevo portare sul tema della Fiorentina Primavera, che oggi ha giocato contro il Parma 1-1, e ti volevo chiedere appunto che la Fiorentina ancora ora è senza vittorie. Secondo te qual è il problema principale di questo avvio? È una questione tattica, mentale, dovuta ai vari cambiamenti?
10: Ma allora, intanto il pareggio di oggi io francamente lo prendo in maniera positiva, nel senso che la Fiorentina affrontava una squadra molto più forte di lei, e avevo anche un po' di timore, perché onestamente dopo questa la sesta giornata perdere per la terza volta, insomma, voleva dire fare veramente una brutta figura. Invece è arrivato questo 1-1 dove sinceramente i rammarichi sono più per la Fiorentina che per il Parma. Io ho visto una squadra discreta, tra l'altro oggi per Andrea Zoli ha anche cambiato a 7 tatti, è passato al 3-4-3, e devo dire che ho visto una squadra almeno in difesa un pizzico più attenta, ecco. I problemi di questa Fiorentina sono in attacco. Secondo me la squadra è in fondo alla classifica con possibilità di risalire, per carità, ma in fondo, perché non fa con nessuno, cioè se non fa col Croci, che anche oggi ha fatto rete, il quarto gol in cinque partite giocate, perché non l'ha saltata. Se non fa con lui, non fa con nessuno in questa squadra, e questo è un aspetto preoccupante.
2: No, infatti un nostro ascoltatore Luca ci dice: l'unica nota positiva della primavera è la quarta rete stagionale di Federico Croci. E poi ci dice: il tanto pubblicizzato Aurelio Andrazzoli non ha vinto ancora una partita dopo le 6 partite giocate con la primavera.
10: Ma io sono d'accordo, perché i numeri sono questi. Il problema è che Andrazzoli ha una squadra, io lo dico sempre da inizio anno, giovane e secondo me anche modesta in alcuni reparti, soprattutto quello offensivo. Voi pensate che l'attaccante di riserva, o comunque sia che si gioca il posto con Giallo, che si chiama Campaniello di nome, ha fatto l'esordio oggi perché è arrivato a Firenze infortunato all'Empoli, ha saltato 2 mesi praticamente. Quindi si può nemmeno dire che abbia avuto tutte queste alternative. Oltretutto la primavera sta facendo almeno di 3 centrocampisti da tempo. Uno è Buonanno, che peraltro doveva rientrare oggi ma si è fatto male ieri, quindi l'ultima ricaduta. L'altro è Azzeni, che era guarito, ha fatto allenamento settimana scorsa e si è fatto male, quindi sono 2-2007, quindi è fuori quota, quindi mancano. E uno è Keita, che è un giocatore di spessore per questa squadra, che però si è infortunato gravemente a fine dello scorso campionato ed è ancora fuori. È una squadra questa qui che ha anche qualche, sinceramente, che posso dire, scusante se non è partita così bene, però ripeto, io sto vedendo dei giocatori giovani in crescita, soprattutto in difesa a centrocampo. Davanti la squadra fa veramente ancora tanta fatica. Ora prossimo turno è contro l'Albino Leste, una squadra neopromossa di primavera, in primavera 1, molto alla portata secondo me della Fiorentina, ha un punto in più di Viola, o gli stessi punti, perché deve ancora scendere in campo, gli stessi punti della Fiorentina. Quindi insomma, non dico che la prima vittoria è matura, però sinceramente la prova di oggi a me non è dispiaciuta, lo dico con grande onestà. Non mi aspettavo, ecco, poche fiamme per la Fiorentina oggi. Oltretutto Matteo non è partito dall'inizio perché ieri era a Genova, quindi ha saltato un sacco di allenamenti. La sosta ha portato via un sacco di ragazzi che erano in prima squadra, questa cosa insomma Andrea Zoli l'ha sottolineata. Ora nel momento che la sosta è finita si può allenare serenamente, vediamo se sia la prima squadra che la primavera riescono in loro intento a, a tornare alla vittoria o nel caso della primavera a centrare la prima vittoria in campionato.
1: Andrea, ti faccio una domanda per chiudere, alla quale mi rendo conto sia difficile rispondere, ma sulla base di tutto quello che hai detto, vedendo anche il calendario, considerando che comunque questa squadra ha lo scudetto sul petto, seppur sia un altro gruppo, per ovvi motivi, dove può arrivare o comunque a che cosa può ambire, ecco, mettiamola così?
10: Una serena salvezza, molto semplicemente, non può ambire a niente di più, te lo dico proprio papale papale.
1: Cioè, e ne sei proprio convinto di questo?
10: Sì, assolutamente. L'unico obiettivo che può avere è tirarsi fuori intanto al penultimo posto dove è adesso, peraltro come la prima squadra, visto che Bologna ha vinto. E poi, una volta tirata fuori, ambire a un onorevole dodicesimo, tredicesimo posto, ma molto serenamente. Ecco, la prima squadra, secondo me, non può certamente essere, diciamo, una squadra che tutti i soldi che ha speso quest'estate non può permettersi di essere in quel posto lì. Va bene che con una vittoria era metà classifica, dici ieri, quindi ancora fortissima la graduatoria, però bisognerebbe svegliarsi, velocizzarsi.
1: Non ci sono dubbi. Andrea, grazie per il tuo contributo.
2: Andrea,
1: ti ritroviamo domani con la rassegna stampa come sempre in Buongiorno Firenze.
10: Evviva, buona giornata e buona domenica, ciao.
1: Grazie ad Andrea Giannattasio, così abbiamo fatto il punto anche sulla primavera di Aurelio Andreazzoli, e noi ci salutiamo proprio ascoltando le parole del tecnico della primavera, e quindi io intanto ringrazio Viola Runchi per averci fatto compagnia. Grazie
2: a te Ludovico e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
1: Sara Mastro Simone per aver curato la parte tecnica al di là dal vetro, tutti voi perché ci avete fatto tanta compagnia, ci scusiamo per chi non abbiamo letto o passato in onda, ma eravate veramente in tanti. Noi comunque continuiamo il nostro palinsesto e tutti i giorni proveremo a rispondere ai vostri interrogativi verso la gara col Como di domenica prossima. Anche da parte di Ludovico Mauro è tutto, ci salutiamo con le parole di Aurelio Andreazzoli, ciao!
11: Mister Aurelio Andreazzoli, questa sosta mi sembra abbia portato buone notizie in casa fiorentina, un 1-1 solido direi con il Parma, magari anche con qualche rammarico per il risultato.
12: Hai ragione, anche io l'ho vista così come l'hai vista tu. Siamo a aspettare sempre, ma è il nostro compito, è normale che sia così, siamo a aspettare una crescita. E le crescite io non le ho mai viste, anzi ho sempre temuto le crescite repentine, quelle che avvengono passo passo credo che siano un segno di consolidamento importante. Abbiamo giocato contro una squadra forte, molto forte fisicamente e sotto l'aspetto tecnico, ben guidata, ma lo dice anche la classifica che è una squadra importante. Abbiamo sofferto e fatto una bella fase difensiva e primo tempo della quale c'era bisogno. È stato bravo Fei in talune circostanze. E poi ci siamo anche un po' sciolti e siamo andati alla ricerca un po' di quello che ci interessa di vedere. E la partita ha preso un'altra piega. Diciamo che potevamo aspettarci anche qualcosina di più se... Credo che il risultato sia giusto, con questo non dico che ci manca qualcosa, però sai, se a volte anche la sorte o le situazioni ti vengono anche un pochino a favore, cosa che per ora non è mai successa e quindi ce l'aspettavamo, ce lo aspettiamo questo momento, se ti venissero anche un pochino a favore non sarebbe male e magari potevamo parlare di un risultato pieno che non guasterebbe per i ragazzi, io lo dico, perché io mi accontento anche del vedere crescere, però è evidente che nella crescita c'è anche la soddisfazione, la necessità di farla in condizioni ottimali e i risultati ti danno sempre la condizione migliore possibile.
13: Mister, ripartiamo appunto come diceva lei ha fatto la sintesi perfetta di tutta la gara, non c'era bisogno di sottolinearlo, però un secondo tempo veramente abbiamo visto con grandi manovre di gioco e appunto è mancato proprio l'ultimo passaggio finale.
12: C'è anche stato l'ultimo passaggio e è mancata la conclusione, però insomma.
13: Volevo aggiungere che sì. Lei nel pregare aveva detto appunto che in questa lunga sosta è stata anche a contatto con l'Under 18. Ecco, quello che lei poi, vabbè, avrà visto nei ragazzi, quanto qualcuno di loro potrà essere aggregato anche alla primavera durante la stagione, anche se questa squadra sta migliorando di gara in gara.
12: Ma noi abbiamo l'occhio lungo e anche la curiosità. Quindi ci guardiamo intorno, naturalmente abbiamo avuto bisogno di farci aiutare dai ragazzi dell'Under 18, perché la prima squadra ha avuto bisogno dei nostri e quindi noi abbiamo pescato di sotto, e è un'occasione per verificare bene. E ci sono diversi ragazzi interessanti, noi abbiamo un occhio particolare rivolto ai giovani e quindi guardiamo più in basso che verso l'alto.
14: Le chiedo degli attaccanti, oggi abbiamo visto Campaniello per la prima volta, abbiamo intravisto anche Garevba, il giallo che di fatto è il titolare. Per caratteristiche, qual è il centravanti che preferisce, soprattutto la soluzione a due punte con trequartista o comunque con qualcosa di diverso alle spalle è percorribile?
12: Ma sai, e tu parli di una cosa che a me sta molto a cuore, no? Quel sistema di gioco al quale riferivi a me piace molto, ma gli allenatori di settore giovanile non hanno la libertà di scelta del sistema, ma hanno l'obbligo di scegliere un sistema che si adatti alle caratteristiche dei calciatori. E quindi ora abbiamo cambiato qualcosa, per esempio siamo andati a tre dietro anziché a quattro, perché pensiamo che per il gruppo che abbiamo andiamo a favore di un minutaggio che si rende più completo per diversi calciatori che abbiamo, e poi anche le caratteristiche davanti. Abbiamo una punta di riferimento che può essere anche Thomas, che è entrato poi, e può essere Ega, e abbiamo dei calciatori che hanno qualità a giocare in una posizione tre quarti, quindi ecco, non è che andiamo dietro un sistema, cerchiamo di mettere i calciatori nella condizione di esprimersi in quella porzione di campo che loro prediligono e che poi in definitiva è la loro e che sarà la loro anche nel proseguo della loro carriera.
15: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: 10:05 minuti in questo 11 ottobre 2026, lo avete già intuito. Francesco, benvenuti in studio con la nostra Sara Mastrosimone in regia. Siamo in diretta, questa è Radio Firenze Viola, siamo nel day after Genoa-Fiorentina. Siamo all'interno di un momento particolarmente delicato, perché con la sconfitta di ieri maturata al Ferraris, la Fiorentina è riprecipitata in zona retrocessione. Ora via via, con lo sviluppo dei risultati, cercheremo anche di tenervi aggiornati su quella che poi è e sarà l'evoluzione della classifica. Per il momento vi raccontiamo che Como Roma, l'anticipo delle 12:30 in questa domenica, sono sullo 0-0, ma la Roma da qualche minuto è in 10, esattamente dal 53esimo, per il rosso diretto sventolato a Malen. Ma questa è una partita che non riguarda la classifica della Fiorentina, perché parliamo della Roma seconda contro il Como settimo, parliamo di tutt'altri paralleli, di tutt'altre latitudini, di tutt'altre longitudini rispetto a una classifica che ad oggi vede la Fiorentina in attesa degli impegni delle altre gare riguardanti delle altre squadre che sono a quota 4 come i Viola, ma anche del Bologna che è a 2, una posizione di classifica che appunto vede la Fiorentina ripiombata e ritornata in zona rossa, 4 punti dopo 6 giornate, e la vittoria di ieri, la prima in campionato di un Genoa che era arrivato alla sosta con tanti dubbi, con tante perplessità, con tanti punti interrogativi, con la posizione di Daniele De Rossi in bilico, con tra l'altro anche il cambio dirigenziale che poi è stato ufficializzato quest'oggi con i saluti a Lopez e l'arrivo del tandem Modesto Melissano. Questo anche per testimoniare il fatto che la Fiorentina ieri ha affrontato una squadra che stava vivendo una grande fase di trasformazione anche da un punto di vista societario, aveva dovuto superare comunque una sosta simile a delle sabbie mobili, se vogliamo, perché il Genoa aveva perso comunque uno scontro diretto con il Parma. De Rossi era riuscito a sopravvivere alla sosta, ne aveva parlato dopo l'amichevole con il Rapid Bucarest, ne ha parlato ieri nel post partita. Poi però alla fine il campo, soprattutto in un contesto così anomalo come il rientro dopo una sosta, ha dato il suo verdetto, ed evidentemente per la Fiorentina quelle che avevamo visto contro Venezia e Napoli erano state impressioni di settembre, per citare la PFM, soprattutto erano state solo impressioni, perché poi alla fine la realtà dei fatti sull'altare della continuità, ieri la Fiorentina per un tempo, per mezz'ora, per un'ora, scegliete voi a seconda della vostra sensibilità, non ha giocato, non è entrata in campo, e nonostante i 5 cambi, nonostante le soluzioni potenzialmente a disposizione di Vanoli dalla panchina, non è riuscita mai di fatto a rientrare in corsa, fino poi all'autogol di Vasquez che ha un po' riacceso il finale. Ma la Fiorentina comunque esce con 0 punti dal Ferraris, e quindi 348 7513 933, 055 77 111 71. Mi raccomando, siateci in questa domenica che rappresenta appunto un post partita prolungato, mettiamola così. Poi durante la settimana ci sarà tempo e modo di tornare anche sulla gara di ieri, però oggi che siamo in una via di mezzo tra le reazioni a caldo e le reazioni a freddo, vi voglio belli pimpanti, belli presenti, anche perché insomma il capitombolo di ieri può essere definito un po' dall'inglese, parafrasando un po', una disaster class, nessuno escluso, dall'allenatore ai giocatori, da chi è partito dall'inizio a chi è entrato gara in corso. Per fare il punto, il sunto di tutto questo, buona domenica a Tommaso Loreto. Eccoci qua.
1: Oh yes.
0: Eccoci qua.
1: Il calcio.
0: Lo so.
1: Ben trovati.
0: Che poi con l'inglese so di trovare terreno fertile quando c'è in collegamento il direttorissimo. Saluto già Anna, Claudio, Gabriele, che sono già belli attivi e presenti. Mi viene da dire, come giusto che sia, poi dopo una sconfitta così grave, Tommaso, inutile girarci intorno, difficile anche salvare qualcosa. Poi uno può anche, come ha detto Vanoli, ripartire dal secondo tempo, però le partite durano 90 minuti e quando si regala così platealmente una frazione più o meno, a volte si merita anche di uscire dal campo con il rammarico, la delusione e l'incredulità per un bel tempo di gara regalato a un avversario che arrivava a questa sfida in enorme difficoltà.
1: Sì, assolutamente, poi secondo tempo relativo, ecco, perché se poi vai a rivedere le situazioni cioè l'occasione, quella di Indur che tira alto, quella è già più manovrata dentro l'area di rigore, poi il palo arriva con il solito tiro da fuori, perché poi costruzione non l'hai vista nemmeno con i cambi, nemmeno tantomeno, ecco, voglio dire, i cross che avrebbero potuto innescare Pellegrino dopo il suo ingresso in campo, cioè i problemi sono rimasti più o meno gli stessi, si è aggravato appunto un impianto di gioco che non c'è stato, che ha mostrato una fase difensiva se possibile ancora peggiore di quella che comunque era stata un po' limata e ci aveva portato con il Napoli tutto sommato a tenere solo un gol incassato, e quindi sì, è un enorme fortissimo passo indietro con l'aggravante dell'atteggiamento, dell'approccio sbagliato, quando sotto il profilo anche psicologico sta soprattutto all'allenatore barra ambiente, ecco, ad avvicinarsi nel migliore dei modi alla sfida di Genova, dove forse paradossalmente è stato più semplice preparare il match, perché sei comunque ancora in ristrutturazione per quello che dicevi a livello societario, e comunque dovevi trovare dei punti per salvare l'allenatore, quindi ecco, forse era più semplice da preparare per loro. Questa però non può essere un attenuante per la squadra, perché poi oggi si può discutere Ulai Fagioli, si può anche allargare il discorso al mercato e quindi al fatto che forse si è di nuovo sottovalutato il bisogno di andare a cercare un interprete più muscolare che ti desse un certo tipo di copertura, però il succo è che il primo tempo avevi la testa altrove, ti hanno messo all'angolo non perché la qualità era superiore, anzi semmai il contrario, ma perché sei stato svagato e non hai nemmeno reagito, cioè hai preso il cazzotto del gol, hai traballato pesantemente incassando il secondo e rischiando persino il KO, e questo non va bene, non è accettabile, peraltro sancisce il passo indietro rispetto all'ingresso di Vanoli che avevamo celebrato come salvifico sotto questo profilo, ed è un problema da affrontare il prima possibile, perché comunque sapevi tutto, sapevi l'ambiente che avresti trovato, sapevi, sai, il divario di qualità, e quindi puoi anche cominciare malino, nessuno mette in dubbio, perché loro devono imporre probabilmente il loro ritmo, però al tempo stesso poi deve reagire, deve impostare qualcosa. La squadra non l'ha fatta, il tecnico non l'ha fatto con le sostituzioni, e quindi oggi sul banco degli imputati ci sono soprattutto loro, ecco, al di là degli eventuali difetti strutturali che ovviamente emergono e dei quali, ripeto, si può parlare quanto si vuole, però la prima mezz'ora di Marazzi ieri è desolante e questo non può avere giustificazioni.
0: Guarda, ti seguo molto volentieri su questo discorso, perché poi lo avevi detto anche in apertura di collegamento, si può veramente soffermarsi su qualunque tipo di scelta dell'allenatore nel primo o nel secondo tempo, però la questione rischia davvero, tra virgolette, di ridursi all'inaccettabilità di quei primi 20-25 minuti in cui la Fiorentina prende due gol, ne avrebbe potuto prendere paradossalmente un altro. Ogni singolo gol nasce per ingenuità dei singoli e poi di reparto, per disattenzioni, per un atteggiamento molle, blando, quasi di inconsapevolezza anche del valore della partita stessa, perché il Genoa arrivava e non c'era bisogno di essere né l'allenatore della Fiorentina né un giocatore della Fiorentina per saperlo, con la bava alla bocca. E ancora una volta la sensazione, ma chiedo anche a te questo, Tommaso, è che se si va a analizzare poi il valore tecnico, teorico, da figurine della Fiorentina anche di quest'anno, nessuno metta in dubbio il valore dei singoli. Se poi si va a vedere però l'aspetto, la tempra, l'aspetto caratteriale, la capacità di reagire agli errori, a me questa sembra veramente una squadra fragile e senza testa e con la sola tecnica. Il rischio è che un altro campionato di sofferenza possa essere, purtroppo per la Fiorentina, molto alla portata.
1: Sì, e sinceramente non mi basta nemmeno la giustificazione di De Gea sul fatto che siamo giovani. Non può significare confusione totale, anarchia. c'è qualche immagine che parla più di tante altre parole, e Ulain mi pare, Mastantuono, che si scontrano dopo una decina di minuti sul primo tentativo di accentrarsi di Mastantuono proprio al limite dell'area di rigore. Poi la palla finirà a Andur, che tira debolmente, però già quello è emblematico, i due gol lasciano la bocca aperta. Li rivedevo stamani, il tiro di El Shaarawy a osservatore Ranieri che arretra e gli lascia spazio, la respinta di De Gea non è giusta, Valdepeñas si dimentica, ora non ricordo chi è che lì la colpisce male, favorendo poi l'intervento di Osmaic che segna, Dragusin è in ritardo, Jimenez è staccato. Sul secondo gol non ne parliamo, d'accordo Ranieri, ma guardate anche Jimenez sulla copertura su Messias è veramente lì a osservare in poltrona il genuano che segna, e quindi in generale si è entrato in campo proprio come dire, non prendendo in considerazione che avresti avuto sicuramente davanti una squadra determinata, che poi sul piano della qualità non avesse i mezzi per metterti in difficoltà, questo era da dimostrare, e tu non l'hai dimostrato, ed è questo che secondo me oggi deve portare a una profonda riflessione anche la società, e il fatto che qui, ok, abbiamo passato l'estate, enormi investimenti, giovani sotto una certa età, qualità, profusione, tecnica eccetera, ma per ora è tutto molto teorico, perché al di là dell'impianto di gioco o del marchio di gioco che ancora l'allenatore non ha dato, non si vede proprio questa qualità, perché poi ieri Fagioli è stato risucchiato dal centrocampo avversario, Ulai sarà stata la posizione o meno, però francamente ha sbagliato una valanga di palloni, Gnonto è stato molto confusionario, Mastantuono forse ha pagato, se non proprio quella fisica, quella un po' mentale di stanchezza dell'essere andato, tornato, o nel doversi calare in un mondo abbastanza distante, no, dalle feste celebrative per il calciatore più forte degli ultimi 20 anni. Quindi è un discorso a metà strada tra la testa, ma anche tra la preparazione semplice che dovevi fare, che evidentemente non sei riuscito a fare in questi 20 giorni. Poi noi non lo sappiamo, ripetiamo sempre questo leitmotiv del non vedere gli allenamenti, del non sapere, del non essere informati, perché è passato 20 giorni a dire ora è il momento ideale per recuperare Attà e Gonçalves e averli al meglio. Attà alla vigilia sostanzialmente ci hanno fatto capire il problema ancora da definire, quantomeno nei tempi di rientro, e comunque è un sovraccarico che ti porta nemmeno a convocarlo, quindi nemmeno a sfruttarlo per 10 minuti. Io lo ripeto, segno che evidentemente la gestione in avvio di stagione non è stata giusta, perché se no non ci arrivava un sovraccarico dopo che gli ha fatto fare 5 partite di fila. Se lo facevi forse a metà agosto era meglio, mi permetto di pensare. Comunque nessuno ci ha spiegato nulla, quindi anche sotto questo profilo, come dire, da parte della Fiorentina evidentemente non c'è il bisogno di dare spiegazioni su questa gestione. Fatto sta che appunto a te manco l'hai avuto, e per il resto lì in mezzo al campo questa benedetta consistenza tra Fagioli e Ulai ora abbiamo capito da soli perché non funziona, e quindi anche l'aspetto che ci ha raccontato Pratici dell'ambiente, del portare i calciatori a rendere al massimo, qui è in pieno mare, perché questi più che al massimo rendono al minimo, come amerebbe dire il nostro Di Nardo, e purtroppo è un aspetto che ci porta anche all'anno scorso, e qui stiamo come si dice, under performando più che over performando, e si era detto però che l'ambiente, le figure, la competenza, l'allenatore sono tutti fattori che invece devono portare tutti a over performare bene. Siamo a inizio stagione, nessun processo sommario, però è passata anche un mese e mezzo, ieri ho sentito dire ancora non siamo squadra, e insomma, amico Paolo Vanoli, però è il tuo compito fare squadra, ora non è più una settimana, due che sei su quella panchina, anzi hai avuto 20 giorni per lavorare con il gruppo, quindi qualcosa non torna.
0: Anche perché, Tommaso, fammi fare un attimo l'avvocato del diavolo, che tra le altre cose è anche un meraviglioso film degli anni 90, evidentemente la narrazione, che come ben sanno anche gli ascoltatori, io trovo spesso molto condizionata e parziale per le vicende intorno alla Fiorentina, aveva portato a considerare Fabio Grosso come il male di questo contesto, di questo gruppo. Una volta estirpato il male, la narrazione appunto aveva già individuato il problema e quindi la soluzione, ma non tanto la soluzione per Vanoli, proprio la soluzione per mandar via il grande colpevole con la C maiuscola di tutto quanto non era successo di positivo nelle prime tre partite. Ora, nessuno si aspettava la bacchetta magica, però forse, e lo abbiamo fatto insieme in tanti weekend, va detto, dall'inizio della stagione, forse le riflessioni andavano, vanno e andranno sempre rivolte un po' a tutto tondo, perché non c'è solo un colpevole, non c'è solo un meritevole, e se siamo ancora a fare gli stessi discorsi anche dopo Vanoli, vuol dire che forse un'analisi anche su come è stata costruita questa squadra e su quanto è difficile poi alla fine tradurre tutto il mercato fatto in qualcosa di concreto doveva essere fatta già a suo tempo. Figuriamoci adesso che sei ancora a parlare di zona retrocessione a metà ottobre.
1: Sì, sì, sì, però ti ripeto, cioè oggi secondo me pesa più l'impostazione di ieri che difetti strutturali che si cominciano a vedere, e inevitabilmente sono soprattutto in mezzo al campo. In questo semmai è inevitabile finisca sul banco degli imputati Vanoli, perché da un lato, se vogliamo essere intellettualmente onesti, Ulai e Fagioli li volevamo tutti insieme, quindi come dire, sotto questo profilo assumiamoci tutte le responsabilità di aver immaginato questi due insieme. Dopodiché sento parlare a questo punto addirittura di questione di ruoli, quindi Ulai era troppo alto in una versione all'atta e forse Fagioli in nazionale si è dimostrato che se in origine era una mezzala, un motivo c'è. Non mi addentro sulla questione tattica, di sicuro mi sembra che la loro coesistenza sia complicata, se poi il terzo è un Hondur che nel finale un pochino è venuto fuori con i tiri, però sappiamo che in impostazione non ha certe caratteristiche, è chiaro che lì in mezzo non riesce a costruire, però è lì che chiama in causa l'allenatore, e dopo un primo tempo di questo tipo è lo stravolgimento, lo cerchi magari con la qualità di Gonçalves, che secondo me è entrato tardi, ed è poi sulle altre scelte invece sono ancora meno concorde con Vanoli, perché hai visto che Mastantuono ieri faceva molta fatica, e Gnonto probabilmente ha caratteristiche ideali per entrare, ma a partita in corso, non dal primo minuto. D'altronde, se Mastantuono lo metti titolare nonostante la nazionale, puoi rischiare anche il G. Dall'altra parte, infine, poi detto, Pellegrino si è rivelata completamente infelice come scelta, perché poi Beto non ti ha dato né quella profondità che cercavi né quella presenza in area di rigore che ti poteva servire, e quindi è più su quello, sull'immediato, no, che oggi soffermo la lente di ingrandimento. Dopodiché che potesse servire un mastino lì in mezzo, questo è evidente, lo ha sicuramente scoperchiato Grosso, ma lo avevamo sottolineato tutti in chiusura di mercato, quando poi sul fil di lana si è andato.

0: sono state fatte anche su quelli che hanno lavorato al Viola Park e quelli che erano in giro per il mondo. Cioè, perché Mastantuono, che è tornato giovedì praticamente ad allenarsi, gioca 90 minuti, e Gonsalves, che aveva bisogno di queste tre settimane, come diceva prima anche Tommaso, e che avevamo però lasciato comunque in crescita a livello di minutaggio, mezz'ora col Pisa, 25 minuti col Napoli, gioca 9 minuti. Perché Beto, che era stato impegnato con la nazionale, parte titolare, Pellegrino, che ha lavorato tre settimane al Viola Park, entra al 65esimo. Ecco, due delle tante scelte che poi comunque non hanno funzionato. E allora, Tommaso, prima di salutarti, ti leggo un messaggio e ti faccio ascoltare due WhatsApp audio. Matteo da Piombino chiede a entrambi: ma si può già dire campionato compromesso per una corsa alle coppe europee?
1: Perché non lo so, mi viene sempre in mente la Roma di Claudio Ranieri, cioè poi infili il filotto di punti, no, secondo me c'è ancora tempo, però sei molto lontano dal dare l'idea di un filotto di punti, perché poi con Napoli ci eravamo salutati, io per primo molto molto soddisfatto, ma alla fine avevi portato a casa un pareggio e De Gea era stato protagonista. Questo per dire che non è che ti eri imposto su una squadra d'alta classifica, dando quindi la sensazione di poter anche andare oltre i tuoi mezzi. E secondo me oggi è più chiaro che se devi cercare la rimonta la puoi cercare per la Conference. Non so quanto ad oggi tu possa pensare di andare ad aggredire il quinto o sesto posto. È anche vero che però è lunghissima la stagione, e da gennaio in poi, soprattutto il girone di ritorno, è un altro campionato, quindi però devi trovare un filotto, e il filotto lo trovi quando hai un assetto bello stabile e che dà risposte. Noi non abbiamo né l'assetto stabile né le risposte, quindi come nel golf, partiamo anche quest'anno sicuramente ad handicap.
0: E aggiungo sulla metafora del golf, per rispondere a Matteo, prima di pensare a chiudere in bellezza la 18ª buca, pensiamo ad arrivarci a questa 18ª buca nelle migliori condizioni possibili. Cioè, prima di iniziare a dire a metà ottobre se la Fiorentina è o non è in corso per l'Europa, io punterei intanto a puntellare la difesa, a trovare un 11 che dia garanzie, a non sfilacciarsi alla prima difficoltà, perché sì, la Fiorentina è riuscita a rimontare anche con il Napoli, anche col Venezia, ma io continuo a vedere una squadra che comunque all'interno delle partite si perde veramente con un non nulla. Comunque WhatsApp audio li tengo un attimo da parte perché c'è Francesco in linea. Ciao, buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Allora, io volevo fare una riflessione con voi, e mi interessa anche il vostro parere ovviamente, sul mercato della Fiorentina, perché io credo che il mercato della Fiorentina sia stato basato soprattutto su due principi che però evidentemente non hanno collimato con la logica di una costruzione di una squadra, e mi spiego: il voler mettere dentro tanti giovani di prospettiva e il voler far piazza pulita, tra virgolette, di la maggior parte di quelli che c'era lo scorso anno, che di base a me mi trovava anche d'accordo, però va fatto con criterio, perché il risultato di tutto ciò è una squadra troppo giovane e quindi carente di personalità, carente di esperienza e anche corta in alcuni reparti, perché ripeto, va bene far piazza pulita, però tu davi a Mandragora, tu davi a Gosens e dopo tu li devi rimpiazzare. Cioè, quindi siamo anche corti in alcuni reparti, perché ci manca un centrocampista e anche un terzino sinistro che faccia la chioccia a Valdepeñas, che ricordiamolo è un ragazzino delle giovanili del Real Madrid, che prima di arrivare alla Fiorentina non aveva mai fatto un minuto tra i grandi, diciamo così. Ecco, questo semplicemente volevo un vostro parere su questa mia riflessione.
0: Grazie Francesco, ti rispondiamo subito a partire ovviamente da Tommaso.
1: Beh, sembra di sì, sembra che un po' nel corso dell'estate ti sei ingolosito, e non è un male, perché se si apre la finestra che possa portare Mastantuono a Firenze, secondo me è giusto provarci, però già lì hai preso una piega diversa, e poi probabilmente il discorso Fasoli ti ha portato su una strada diversa rispetto a quella che immaginavi quando hai preso Ulai. E oggi ti ritrovi con queste due situazioni non chiarissime e una certa una certa assenza sui ruoli che diceva l'ascoltatore, cioè l'alternativa a Valdepeñas, che abbiamo visto e comunque

0: Se Problemino in copertura ieri il primo tempo l'ha avuto, il secondo tempo meglio, ma come copertura ha qualche problemino Valdepeñas, e lo stesso Mandragora era quel sesto centrocampista che oggi poteva tornarti utile, anche perché Brescianini francamente ieri lo immaginavi male, quindi un sesto interprete che potesse essere anche un giovane da Harder a Matucci ci poteva assolutamente stare. Quindi in questi due divi che sono stati probabilmente inaspettati in estate, la Fiorentina ha preso delle strade e forse non erano quelle originariamente pensate. Il tentativo soprattutto al centrocampo di rimediare nelle ultime ore non è andato a buon fine, né con Torreira, né con Torsved, né con i Oidi che chiedeva Grosso, fino all'idea Brozovic. Se ci pensi, va ancora in un'altra direzione, quindi sì, però è al tempo stesso, cioè non è che hai preso comunque Jovic dal Real Madrid, hai comunque puntato su una certa qualità che secondo me Vanoli ha il dovere di, come dicevo prima, di provare quantomeno a concretizzare, perché poi in tutto ciò ieri io, ragazzi, non ho visto più di 3-4 passaggi, non vedo sovrapposizioni, non vedo idee, non vedo grandi schemi, anche perché Beto francamente ieri è stato tutt'altro che un riferimento.
1: Infatti, guarda, l'altro aspetto inquietante, che ovviamente poi passa come responsabilità anche sulle spalle di Vanoli, al di là di tutti i giudizi sul mercato di Paratici, è che in questo momento, e però siamo già a metà ottobre, cioè sono quasi 2 mesi di stagione alle spalle, tu hai un tot di giocatori idonei per un certo tipo di gioco che però altri non sono in grado di fare. Quindi ieri per esempio lo stesso Vanoli si lamenta nel post partita: troppi tocchi, troppo amore per il pallone, ed è inutile nascondersi, la Fiorentina è piena zeppa di giocatori che amano avere il pallone. Uno di tutti, uno su tutti, è Mastantuono, che ha enormi margini di miglioramento anche su questo, ma a volte è veramente troppo innamorato del pallone. Allo stesso tempo questo amore per il pallone va a cozzare con un giocatore come Beto, che se non servito in profondità possono esserci partite in cui serenamente lo vedremo toccare sì e no 5 volte il pallone nell'arco di 90 minuti. Trovare una sintesi a tutto questo ora ovviamente spetta all'allenatore, perché questo mini ritiro che ha avuto a disposizione avrebbe dovuto consegnare ben altra prestazione. Poi le partite si possono perdere per episodi, per scivoloni come quello di Ranieri, diciamo la frase di Vanoli su Luca e la Fiorentina riferita a Ranieri non è invecchiata
0: non
1: benissimo, non ha portato bene, per usare un eufemismo. Però e chiudo anche, come diceva prima Tommaso, la dichiarazione di De Gea su una squadra giovane. A me sembra nascondersi molto dietro una foglia di fico, perché se si va poi a vedere nello specifico, De Gea non è giovane da un punto di vista né anagrafico né calcistico, idem Ranieri, idem Dragusin, idem Fagioli, che soprattutto nel primo tempo è stato mangiato da Frendrup. Se sono quelli esperti, per usare un termine un po' vago, i primi a non portare a casa l'approccio, allora qui abbiamo un problema più grande rispetto alla gioventù, l'inesperienza, la non conoscenza, il provenire da campionati stranieri. E tra l'altro ora ottobre sarà un mese anche abbastanza probante, per usare un eufemismo, visto il livello degli avversari, dal Como all'Atalanta passando per l'Inter. Ma ci sarà tempo e modo di riparlarne. Intanto grazie come sempre al direttorissimo Tommaso Loreto. Ciao Tommaso e a domani.
0: Ciao ragazzi, a domani.
1: Grazie davvero. E noi ci fermiamo, tra poco però spazio a tutti i vostri messaggi, siete tanti anche via WhatsApp audio, quindi vi leggo, vi ascolto. Tra poco continuiamo a parlare di Genoa Fiorentina 2-1, ovviamente in diretta, ovviamente qui su Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Mi piace questa atmosfera intima, perché dà l'idea di essere veramente a un tête-à-tête, ad un ascolto quasi singolo, e del resto in un certo senso è anche così, perché noi, quanto voi, alla fine viviamo anche la radio come fosse una cosa appunto molto personale e personalizzata. E del resto lo sapete, qui su Radio Firenze Viola siete voi i protagonisti con i vostri messaggi, anche quando sono messaggi evidentemente più sconsolati, come Babbo Viola che scrive: sono mogio, deluso e flaccido dentro, che è una descrizione direi pertinente rispetto allo stato d'animo come quello che non può che emergere dopo una partita come Genoa-Fiorentina 2-1. Luca da Firenze dice: fa piacere sentire Tolo che ottimisticamente ricorda la rimonta della Roma di Ranieri, che però viaggiò a oltre 2,5 punti a partita, andatura che mi pare improponibile per questa Fiorentina. Sbagliato esaltarsi durante la sosta, sbagliato deprimersi ora, so che è semplice dirlo, ma il problema è questo: la partita di ieri è girata su episodi, ma principalmente sugli errori di De Gea e Ranieri, sul gol annullato per un pelo di polpaccio a Gnotto. Ecco, però Francesco, a me sembra questa sinceramente una descrizione un po' semplicistica, perché tu dici sbagliato esaltarsi, sbagliato deprimersi, e su questo mi trovi assolutamente d'accordo. Poi però dai, e quindi dici appunto di non essere semplicistici. Poi, per come la vedo io ovviamente, dai una lettura della partita che è estremamente semplicistica. Cioè, se dal tuo punto di vista la prima mezz'ora si sviluppa per episodi, allora faccio un po' fatica a capire i motivi per cui, se davvero la gara si sviluppa e si gira su due episodi più uno, il gol annullato, quindi nella prima mezz'ora mal contata, allora mi domando come giustifichi il secondo tempo in cui comunque la si voglia vedere la Fiorentina, sì, con un possesso palla altissimo, 74%, fa un tiro in porta e va solo due volte a battere dalla bandierina. Cioè, ci sono delle spiegazioni che devono essere date, però, se la tua lettura della partita è: tutto si è deciso su tre episodi della prima mezz'ora. E ti dirò anche di più: se nel calcio, nell'era del calcio, coi cinque cambi ci limitiamo a dire no, ma è stata questione di episodi, allora facciamo, togliamo ogni tipo di valore non solo agli allenatori, ma anche alla costruzione della rosa delle varie squadre. Perché io ti consiglio di andare a rivedere chi sono i giocatori entrati per il Genoa nel corso del secondo tempo, e al di là di Vitigna, poi abbiamo visto un giocatore come Samuel Viafe, che tra l'altro è stato anche protagonista di quel momento un po' convulso, che è un 2008, che l'anno scorso ha giocato alcune partite in Serie B come il Modena, giocatore di prospettiva ma con ancora poco presenti. Marcandalli è entrato al posto di Otto per infortunio, e poi nel finale Pusca e Sabelli sono entrati per sostanzialmente far rifiatare Eisibue e Ellerson, che avevano fatto una partita di estremo sacrificio. Dall'altra parte Gie, Vieri, Pellegrino, Dodò e Gonsalves. Se mi permetti, con queste soluzioni dalla panchina nell'era dei cinque cambi non è accettabile comunque il secondo tempo della Fiorentina, in cui alla fine non hai, da un punto di vista di occasioni, neanche meritato di pareggiarla, per come la vedo io e per la differenza di rosa tra le due formazioni. Quindi ti seguo con difficoltà, ecco, su questo ragionamento. Secondo un amico, Luca Ranieri, l'amico è Stefano da Scandiano, scrive varie cose, ne leggo due. Primo, non prenderle, recita un vecchio adagio: noi si è preso due gol in un quarto d'ora. E il quadro, Stefano, è aggravante in realtà, perché sono poi 14 in 6 gare, quindi sono anche più di due a partita, la Fiorentina non ha ancora chiuso con un clean sheet. E poi il messaggio su Ranieri, molto duro: Ranieri deve giocare a Padova o a Mantova o a Palermo, in sintesi deve giocare in Serie B. Quentin scrive: Benve, buon pomeriggio, la squadra l'ha fatta Paratici, Vanoli l'ha prima mandato via e poi l'ha ripreso, mi sembra di essere tornati allo scorso campionato, non saprei fare una scala di colpe, sinceramente nelle tre settimane di sosta, sabato e la domenica, sono stato proprio rilassato e senza orari, è tornata la Fiorentina e si ritorna ad essere meno rilassati, un classico. Questo purtroppo ha nella Fiorentina la causa della tua mancata, del tuo mancato relax. Capisco, ecco, un po' questo simolo di fondo nell'aver vissuto paradossalmente senza Fiorentina con più tranquillità, però purtroppo questo è lo stato dell'arte e non da oggi, voglio dire, ne discutiamo da tanti anni, poi ognuno ha la propria prospettiva, però ecco, non ci sono tante soddisfazioni nella storia recente del club per i tifosi. Secondo Alberto, si preannuncia un'altra devastante stagione, difesa inesistente, la peggiore della Serie A, mediana senza un incontrista di livello. Siamo anche peggiorati rispetto allo scorso anno, un disastro, anche colpa di Paratici, richiamo della preparazione completamente cannata. Però anche su questo io vi riporto alla mente quanto era stato detto dopo Napoli. Purtroppo non riusciamo come ambiente a mantenere cautela, equilibrio, serenità e coerenza nell'arco, ma neanche di una stagione, nell'arco della stessa settimana. Io ho sentito delle cose in questa sosta, le doppie sedute di Vanoli, come se gli altri allenatori preparassero le partite o le soste al subbuteo, alla PlayStation, a seconda dell'età. Non lo so, poi è molto facile col senno del poi, ma a me viene anche da domandarmi perché ad esempio la Fiorentina abbia scelto di fare un amichevole contro una squadra di eccellenza come il Signa e poi un amichevole in famiglia contro la Primavera. Cioè, perché si è scelto di fare un certo tipo di percorso non competitivo, a differenza di un Genoa, per esempio, che ha fatto l'amichevole con il Rapid Bucarest, quindi una squadra di un massimo campionato. Ecco, domande che emergono alla luce del risultato, ma che sarebbero comunque emerse indipendentemente dal risultato, nel senso che non può essere solo e soltanto il risultato a indirizzarci verso un punto di vista, una prospettiva, perché sennò in una stagione convulsa come può essere quella di una squadra da metà medio alto livello come quella di Grosso prima e Vanoli poi, il rischio davvero è di settimana in settimana smentirsi ogni volta. Allora, ci sentiamo due WhatsApp audio e poi facciamo un flash con Andrea Giannattasio, perché in tutto questo oggi ha giocato anche la Primavera. Ma prima due WhatsApp audio, Saretta.
1: Ciao Bobo, dallo scorso campionato, all'inizio dello scorso campionato sono passate ben 44 giornate, noi di queste 44 giornate ne abbiamo passate 36 in zona di possessione e all'orizzonte abbiamo 5 partite, una peggio dell'altra, perché Sassuolo e Atalanta sono difficili quanto sono difficili Como, Inter e Juventus. Quindi io ho paura che dopo 11 giornate, per il secondo anno consecutivo, saremo nuovamente a parlare di salvezza e a lottare per la salvezza. L'approccio della partita di ieri è inaccettabile per una squadra che ha lavorato per 3 settimane con l'obiettivo di preparare una partita così, è inaccettabile. E soprattutto noi tifosi ci siamo rotti le pelotas, scusami l'aggettivo, di lottare per retrocedere. Veramente ora basta.
2: Un mesto e modesto pomeriggio a Benve e Dina e un saluto a Mesto e Modesto, due ex calciatori del Genoa. Sua maestà Abebe Bikila, soprannominato in patria Urrek, il grande, vinse la maratona di Roma olimpica senza le scarpe. Il grande Mohamed Salim, funambolo di Calcutta, primo giocatore indiano a giocare all'estero, incantò i tifosi del Celtic senza le scarpe. Perché se sei scalzo puoi diventare leggenda, ma se sei scarso perdi 2-1 da un Genoa mesto e modesto e porti il mio rapporto col turpiloquio a un livello di blasfemia che oserei dire urrec.
0: Molto bene, come sempre molto creativo Gabriele, condivido la lettura del primo ascoltatore, anche perché i numeri non mentono, si possono interpretare ovviamente, ma i numeri non mentono, e quindi è chiaro che se siamo ormai a far fatica a contare il numero di giornate passate dalla Fiorentina nell'ultimo anno fuori dalla zona di retrocessione, vuol dire che non è un caso eccezionale, non è giusto appunto l'eccezione alla regola, ma tutto il contrario. Per una Fiorentina che fin qui si tiene stretta la sua singola vittoria in stagione, in campionato evidentemente, contro il Venezia c'è un'altra Fiorentina che invece ha quella voce statistica ancora a zero. Parliamo della Fiorentina Primavera e quindi ne riparliamo con Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, buona domenica.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Perché, ecco, se le difficoltà della prima squadra sono sotto gli occhi di tutti, si può dire allo stesso modo, altrettanto anche per la Primavera, che oggi era impegnata contro il Parma e che prosegue in questa striscia negativa, nel senso di non vittoria. Oggi è arrivato un pareggio. Che ti chiedo, che cosa ha fatto emergere rispetto anche a un percorso di crescita che comunque era atteso anche per quanto riguarda la primavera, visto che anche la squadra di Andrea Zoli era stata protagonista della sosta che riguardava anche il campionato degli Under 20.
3: Ma sicuramente è un pareggio buono quello di oggi, perché è arrivato contro la seconda in classifica che non aveva mai perso, la Fiorentina tra l'altro ha chiuso secondo me con il rammarico di non aver provato a vincerla questa partita, o non aver avuto comunque sia la freddezza di volerla vincere nei minuti finali. È il quarto pareggio su 6 giornate, la Fiorentina ancora in zona retrocessione, o comunque sia, vedremo poi cosa succederà nei bassi fondi della classifica in questo turno. Però ecco, rispetto ad altri pareggi dove c'era stato veramente molto rammarico e la sensazione che questa era una squadra ancora veramente da assemblare anche a livello di gioco, questa Fiorentina vista oggi, se non altro per la sosta, con qualche idea di gioco in più e mi sembra anche una condizione fisica migliore. Segnalerei il quarto gol di Croci in 5 partite di campionato, perché una l'ha saltata perché era in nazionale, e direi anche, ripeto, un atteggiamento buono rispetto ad altri stili. Penso che la sosta a Orlando Andreazzoli sia servita molto. È una squadra ancora molto incompleta, perché ha recuperato soltanto oggi l'attaccante Campaniello, preso dall'Empoli in prestito quest'estate, perché è ancora priva di 3 centrocampisti, 2 dei quali secondo me molto importanti, che sono Assegni e Buonanno, a cui si aggiunge Keita che si è fatto male lo scorso anno. Quindi è una squadra che comunque sia è contata in quella zona di terreno di gioco, però secondo me oggi diciamo che si può essere soddisfatti rispetto ad altri stili dove sinceramente la squadra aveva lasciato desiderare.
0: Quindi direi un quadro comunque in crescita, ecco, rispetto alla prima squadra la prospettiva può essere un po' diversa.
3: E sulla primavera che sarebbe stata una stagione difficile, più o meno l'avevamo capito, perché c'è stato un rinnovamento totale della rosa, un ringiovanimento, un allenatore nuovo che sì, ha lavorato con i giovani, ma si parla di 20 anni fa, quindi che sarebbe stato un campionato complesso, ce lo potevamo attendere. La prima squadra no,
0: certo.
3: Diciamo che la sorpresa arriva dai più grandi, non certo dai giovani. Io anzi, onestamente, con la gara di oggi sono un po' più confortato per quanto riguarda la primavera, perché comunque se ho visto qualcosa in più, la Fiorentina oggi ha rischiato di vincere con una squadra che secondo me se non arriva prima arriva seconda in campionato, perché il Parma è una buonissima formazione, ha lo stesso allenatore e buona parte del gruppo che lo scorso anno è arrivato in finale scudetto, tra l'altro proprio contro la Fiorentina perdendo, e oggi secondo me la Fiorentina è il rammarico di non aver vinto. È andato in vantaggio con, ripeto, il gol di Croci su una azione tra l'altro del tutto personale del 2010 sulla sinistra, ha preso gol dopo 3 minuti sul calcio di punizione, lì secondo me la Fiorentina poteva difendere molto meglio, anche il portiere non mi sembrava impeccabile, però poi per il resto il portiere di Ola 6 ha fatto una male amministrazione, invece quello del Parma ha rischiato secondo me qualcosa in più.
0: Andrea, prima di salutarti, visto che ottobre porterà in dote alla Fiorentina Primavera anche la Youth League, esatto, a fine mese contro i bulgari del settembre Sofia.
3: Sofia, sì.
0: Quest'anno, per tutto quello che hai detto e per quello che sostanzialmente hai raccontato da inizio anno, che valore ha la Youth League rispetto a quella dell'anno scorso per la Fiorentina Primavera, per la società, per il gruppo, per lo stesso Andrea Zoli?
3: Ma sinceramente non so dirti se più dell'anno scorso, perché cioè diciamo che quest'anno se non altro la qualificazione l'hai conquistata perché hai vinto il campionato, lo scorso anno l'avevi conquistata perché eri andato in finale e avevi perso, ma alla fine la squadra vincitrice che era l'Inter aveva la prima squadra in Champions League. Diciamo che quest'anno da un punto di vista simbolico può valere di più, contando che la situazione di classifica è abbastanza modesta. Non so quanta strada potrà fare questo gruppo che, ripeto, è molto giovane e continua a manifestare secondo me dei difetti di qualità, soprattutto a livello offensivo. L'anno scorso si è andata molto male perché avevi affrontato i polacchi del Legia Varsavia subito e non fu un test facilissimo, anche se poi anche lì la Fiorentina uscì con 1000 rammarichi, tra l'altro poi nella gara di ritorno non c'era Galloppa perché era stato promosso in prima squadra, ci fu un po' di turbolenze in quella settimana lì. Quest'anno affronti una formazione in teoria alla portata e vediamo quello che succederà. Insomma, stavolta l'andata è della parte, il ritorno è in terra bulgara. Vediamo se la Fiorentina passa, dovrebbe affrontare, se non ho visto male, il Copenaghen. Non sarebbe male, io mi propongo già con l'azienda per andare in trasferta. Non sono mai stato in Danimarca, anche se so che c'è del marcio, come direbbe qualcuno, ma ci vado volentieri, ecco.
0: E poi del resto, insomma, in contumacia conference, del resto bisogna aggrapparsi alle trasferte che offre la stagione, no? Questo porta al convento. Bene, Andrea, appuntamento a più tardi, quando salirai di livello anagrafico nell'analisi, perché ti chiameranno anche Ludovico e Viola per parlare di prima squadra. A dopo.
3: Benissimo, a dopo, ciao, grazie.
0: Grazie a te, Andrea. Chiudiamo, visto che ne ha parlato lo stesso Andrea Giannattasio, con quanto detto da Aurelio Andreazzoli al termine di Fiorentina-Parma primavera 1-1.
4: Mister Andreazzoli, questa sosta mi sembra abbia portato buone notizie in casa Fiorentina, un 1-1 solido, direi, con il Parma, magari anche con qualche rammarico per il risultato.
5: Hai ragione, anche io l'ho vista così come l'hai vista tu. Siamo a aspettare sempre, ma è il nostro compito, è normale che sia così, siamo a aspettare una crescita, e le crescite io non le ho mai viste, anzi ho sempre temuto le crescite repentine, quelle che avvengono passo passo credo che siano un segno di consolidamento importante. Abbiamo giocato contro una squadra forte, molto forte fisicamente e sotto l'aspetto tecnico, ben guidata, ma lo dice anche la classifica, che è una squadra importante. Abbiamo sofferto e fatto una bella fase difensiva il primo tempo, della quale c'era bisogno. È stato bravo Fei in talune circostanze. E poi ci siamo anche un po' sciolti e siamo andati alla ricerca un po' di quello che ci interessa di vedere. E la partita ha preso un'altra piega. Diciamo che potevamo aspettarci anche qualcosina di più, se credo che il risultato sia giusto, con questo non dico che ci manca qualcosa, però sai, se a volte anche la sorte o le situazioni ti vengono anche un pochino a favore, cosa che per ora non è mai successa, e quindi ce l'aspettavamo, ce lo aspettiamo questo momento, se ti venissero anche un pochino a favore non sarebbe male, e magari potevamo parlare di un risultato pieno che non guasterebbe per i ragazzi, io lo dico, perché io mi accontento anche del vedere crescere, però è evidente che nella crescita c'è anche la soddisfazione, la necessità di farla in condizioni ottimali, e i risultati ti danno sempre la condizione migliore possibile.
6: Mister, ripartiamo appunto come diceva lei ha fatto la sintesi perfetta di tutta la gara, non c'era bisogno di sottolinearlo, però un secondo tempo veramente abbiamo visto con grandi manovre di gioco, e appunto è mancato proprio l'ultimo passaggio finale.
5: C'è anche stato l'ultimo passaggio, è mancata la conclusione, però insomma.
6: Volevo aggiungere che sì. Lei nel pregare aveva detto appunto che in questa lunga sosta è stata anche a contatto con l'Under 18, ecco quello che lei poi avrà visto nei ragazzi, quanto qualcuno di loro potrà essere aggregato anche alla primavera durante la stagione, anche se questa squadra sta migliorando di gara in gara.
5: Ma noi abbiamo l'occhio lungo e anche la curiosità, quindi ci guardiamo intorno, naturalmente abbiamo avuto bisogno di farci aiutare dai ragazzi dell'Under 18, perché la prima squadra ha avuto bisogno dei nostri, e quindi noi abbiamo pescato di sotto, e è un'occasione per verificare bene. E ci sono diversi ragazzi interessanti, noi abbiamo un occhio particolare rivolto ai giovani e quindi guardiamo più in basso che verso l'alto.
7: Le chiedo degli attaccanti, oggi abbiamo visto Campaniello per la prima volta, abbiamo intravisto anche Garebba, il giallo che di fatto è il titolare. Per caratteristiche, qual è il centravanti che preferisce, soprattutto la soluzione a due punte con trequartista o comunque con qualcosa di diverso alle spalle è percorribile?
5: Ma sai, tu parli di una cosa che a me sta molto a cuore, no? Quel sistema di gioco al quale riferivi a me piace molto, ma gli allenatori di settore giovanile non hanno la libertà di scelta del sistema. ma hanno l'obbligo di scegliere un sistema che si adatti alle caratteristiche dei calciatori. E quindi ora abbiamo cambiato qualcosa, per esempio siamo a 3 dietro anziché a 4, perché pensiamo che per il gruppo che abbiamo andiamo a favore di un minutaggio che si rende più completo per diversi calciatori che abbiamo. E poi anche le caratteristiche davanti, abbiamo una punta di riferimento